0: parlato che fatto,
1: sì.
0: Quindi la mia opinione personale è che da qui in avanti si faccia senza parlare e poi si annunci solo alla fine il risultato del lavoro svolto, perché per il resto mi sembra che invece ci sia molta confusione e credo che anche un po', diciamo, da quello
1: sì,
0: che leggo in giro, la gente su questo comincia ad avere un'idea non più tanto tenera nei confronti dell'amministrazione, su questo
1: anche
0: specifico argomento.
1: Un po' questi aumenti, ecco, che ormai si sono registrati. Allora andiamo avanti, questa volta però si parla di eventi, grandi eventi.
0: Mm-hmm.
1: Sappiamo tutti, la Salis è stata
0: la
1: un po'
0: la... Salis e la De Witte,
1: esatto,
0: che hanno fatto pandan.
1: Genova è tornata al centro, questa volta si parla di sport mondiale, non...
0: Okay.
1: Un anno di eventi bellissimi che hanno portato turismo e prestigio. Ecco, quindi l'apprezzamento in questo caso dei grandi eventi, dello sport. Lei
0: in effetti
1: è legata allo sport.
0: Beh, proprio certo, è stata vicepresidente vicaria del CONI, quindi insomma...
1: Campionessa olimpica proprio.
0: Campionessa olimpionica, quindi sicuramente ha una grande esperienza nel settore e farà di tutto ovviamente per dimostrare anche a Genova, che appunto le sue capacità organizzative di questi eventi.
1: Portare lo sport a livelli alti,
0: certo,
1: a Genova,
0: non c'è dubbio.
1: Delle sue.
0: Non c'è dubbio.
1: Andiamo avanti, metodo e dialogo, qui c'è una critica,
0: mm-hmm,
1: Matteo,
0: mm-hmm,
1: perché qui criticano un po' il suo modo di fare, non ama il contraddittorio, preferisce parlare da sola, la trasparenza non fa parte del personaggio creato in laboratorio, qui c'è una forte...
0: Ah, c'è stato qualche episodio, no? Qualche momento in cui si è un po' irrigidita, però fa parte anche della vita pubblica, insomma avere sempre i fari puntati talvolta può portare anche a reazioni sbagliate, certo quella... Oggettivamente è uscita malissimo la frase sul
1: cabinovia,
0: o vi prendete questa o non protestate più, insomma è chiaro che quella è una frase uscita male, però come dire, non credo che la si possa condannare per una o più uscite non venute benissimo, ci sta nella comunicazione, bisogna fare di tutto per non farlo, ecco.
1: Certo. Andiamo avanti, si parla in questo caso di sensibilità e ascolto,
0: mm-hmm,
1: un feedback da parte di un nostro follower, perché qui si parla di commenti social, mi ha stupito ricevere una risposta scritta di suo pugno, dimostra di avere a cuore le segnalazioni dei singoli cittadini.
0: Non so a cosa si stesse riferendo.
1: No. Forse ha un commento lasciato sotto i social,
0: no,
1: non lo so.
0: Penso più a una lettera con una firma Silvia Salis.
1: Ah, potrebbe avere magari una segnalazione e la risposta firmata.
0: Sì, non credo che si sia messa a scrivere a penna una risposta.
1: Ne
0: leggiamo l'ultimo?
1: Leggiamo l'ultimo. Ecco, qui si parla di nuovo di periferia, un po' di aver tralasciato quelle che sono le periferie. Perché non rispondete alle mail del CEP di Pra?
0: Perché? Ora, non è una questione... Bucce e Campo erano sempre presenti sui problemi reali.
1: Sì, qui...
0: Ora, è stato fatto molto sul CEP in passato, chiaramente deve essere continuato a fare, anche perché è un'area che ha molto bisogno ovviamente di aiuto e collaborazione.
1: Riqualificazione un po' anche un po'.
0: Qui
1: modo.
0: Più che diciamo la sindaca di per sé è un problema di giunta, di chi deve gestire e amministrare bene la città. Comunque volevamo fare un po' di sventagliata, trovate poi sui nostri social, sia su Instagram che su Facebook in particolare, tantissimi commenti sotto i nostri post, in generale c'è molta interazione. Una cosa possiamo dire per chiudere, Chiara,
1: sì,
0: non lascia indifferenti Silvia Salis.
1: Assolutamente no, ogni volta che compare sugli schermi o anche su
0: polarizza
1: molto, sono tantissimi commenti che arrivano, insomma potete ovviamente leggerli su tutti i nostri social, sulla nostra pagina Instagram, ma anche ovviamente sulla nostra pagina Facebook.
0: Grazie Chiara, ci fermiamo, tra poco rivediamo i sondaggi, quali sono i risultati che sono stati appunto elaborati da Tecné, tante domande, tutte ovviamente legate all'anno di governo di Silvia Salis.

A distanza dei 5 mesi dagli ultimi sondaggi tornano i tanto attesi sondaggi di Primo Canale. Lo facciamo in occasione di una giornata speciale, un anno di Silvia Salis a sindaco di Genova. Insomma, se ne parla tanto in questi giorni, è una data importante perché ha segnato comunque qualcosa di importante per questa città. E allora a distanza di un anno abbiamo voluto capire quello che è il sentiment dei genovesi, cosa ne pensano dei

0: vari temi toccati dall'amministrazione comunale, se sono contenti oppure no appunto della guida di questo nuovo sindaco, se sta facendo quello che ha promesso in campagna elettorale, se invece sta deludendo. Insomma, vedremo quello che saranno tra pochissimo, sveleremo i sondaggi. Ma perché abbiamo voluto fare questi sondaggi oggi? Ben trovato all'editore di Primo Canale Maurizio Rossi.
1: Buongiorno a te Matteo e a Carlo Buttaroni.
0: E ora presento anche lui naturalmente, anzi lo facciamo subito. Carlo Buttaroni, il presidente di Tecne, grazie per essere con noi oggi.
2: Grazie a voi e buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Allora Maurizio, perché oggi questi sondaggi?
1: Noi ormai abbiamo visto che i sondaggi sono estremamente graditi e sono interessanti per i cittadini, per il mondo politico, per il mondo imprenditoriale, insomma monitorare la nostra città, ma da adesso monitoreremo invece la nostra regione. L'accordo che abbiamo fatto con Carlo Buttaroni e con Tecne prevede infatti che ogni 3 mesi noi faremo dei sondaggi fino alle elezioni politiche dell'anno prossimo, se saranno anticipate a primavera o se saranno a scadenza naturale, ne faremo magari anche il quinto, quindi si dovrebbe andare nell'autunno del 2027, ma comunque questi sondaggi abbiamo deciso di renderli regionali. Perché? Perché l'anno prossimo abbiamo anche ad esempio le elezioni di Savona e di Spezia, ma è giusto anche capire qual è il sentiment dei cittadini in tutta la regione e poter mettere a paragone i nostri quattro capoluoghi per diversi motivi. Ma lascio spiegare magari questa metodologia che noi andremo a utilizzare per lavorare nei prossimi 12 mesi a Carlo Buttaroni.
2: Intanto grazie, perché è anche l'occasione per presentare un modello di analisi dell'opinione pubblica che è esattamente quello che andrebbe fatto, perché un sondaggio fotografa un momento e vale solo per quel momento. Invece fare un monitoraggio continuo, costruendo un cruscotto su quello che pensano i cittadini, la loro opinione e vedere il loro andamento nel tempo, è il vero valore aggiunto, perché il dato di un sondaggio e la qualità di un sondaggio e quello che sta accadendo non si misura da una singola fotografia, ma è proprio quello che accade nel tempo che permette di capire bene quello che sta accadendo e qual è il sentiment dell'opinione pubblica.
0: Buttaroni, prima di entrare nel dettaglio delle singole schede di questo sondaggio anche molto complesso che voi avete fatto, le chiedo qual è la reazione immediata che ha avuto leggendo i risultati che poi andremo a vedere.
2: Intanto sono rimasto stupito, perché nel complesso il livello di come è governato il sistema regionale proprio nel suo complesso, quindi giunta, sindaci, è un livello più alto della media, quindi questo è sicuramente un dato positivo. Naturalmente i problemi ci sono, come è inevitabile che sia, e poi c'è un'opinione pubblica molto attenta, molto reattiva, che ha voglia di raccontare e anche di raccontare quelle che sono criticità e anche apprezzamenti rispetto alle cose che vengono fatte.
1: Mi permetti una cosa, direttore? Allora, noi come al solito ci teniamo a dirlo, c'è una legge che regolamenta i sondaggi e a me dispiace vedere che vengono pubblicati anche dai giornali, dai siti, dei sondaggi che non sono e non escono sul sito di Agicom. C'è una legge che dice che quando si pubblicano dei dati dovrebbero essere pubblicati poi su Agicom, perché uno deve avere la possibilità di controllare le metodologie, il committente e quant'altro sia giusto fare quando si fanno dei sondaggi. Noi lo faremo nell'arco di 48 ore da adesso che pubblicheremo dei dati. Chi vuole va sul sito di Agicom e troverà da parte di Tecne appunto tutti i dati che vi racconteremo oggi, è corretto?
2: Assolutamente sì, d'altra parte c'è un'authority che vigila su questo, appunto l'Agicom, è una normativa, può piacere o non piacere, ma le normative vanno seguite, per cui è importante questo, ma questo va a tutela dei cittadini, che ci sia una comunicazione trasparente ed efficace.
0: E allora, se siete d'accordo, io partirei col primo cartello, perché naturalmente l'attesa è tanta. E allora la prima domanda che vi facciamo vedere, naturalmente vi facciamo vedere anche le risposte, è questa: oggi lei voterebbe per Silvia Salis? Eccolo qui, il primo cartello, sì al 51,5%, no al 48,5%.
1: Beh, dobbiamo andare a guardare probabilmente anche subito,
0: sì,
1: il paragone con,
0: certo,
1: tutti gli altri sondaggi che abbiamo fatto con Tecne.
0: Ed è quello che diceva prima Buttaroni, no? Avere proprio la fotografia dell'andamento che ci può dare un aiuto

0: ci può far capire meglio proprio come sta andando la singola persona in questo caso, ma anche naturalmente poi qualsiasi giunta, qualsiasi amministrazione. Eccolo qua. Questo è il cartello che, come diceva prima Buttaroni, da febbraio 25, aprile 25, 26 maggio, che era il giorno naturalmente delle elezioni, e poi dopo, subito dopo, a settembre ne avevamo fatto un altro, e poi a dicembre era l'ultimo, e oggi è quello del 26 maggio 2026. Buttaroni.
1: Beh, il dato è molto chiaro, l'andamento, appunto, la fotografia. Febbraio 2025 eravamo all'inizio della campagna elettorale, ad aprile eravamo a un mese dal voto all'incirca, e forse eravamo a 20 giorni dal voto quando è stato realizzato questo sondaggio, e come vedete grosso modo già si era prefigurato quello che sarebbe stato il risultato delle urne col 51,5%. A settembre il capitale elettorale, chiamiamolo così, era cresciuto ed era arrivato al 56%, 52,7% era sceso a dicembre. Quel 56% è probabilmente il picco di quello che viene definita la luna di miele, cioè la fase di innamoramento dell'opinione pubblica nei confronti della sindaca.
2: C'era stata anche un'estate di mezzo, d'altronde, quindi sì. Diciamo che non era ancora iniziata effettivamente l'amministrazione.
1: Esattamente, le aspettative quindi erano molto alte. A dicembre già si era cominciato a misurare, naturalmente, perché il consenso era comunque alto, però era sceso rispetto al picco della luna di miele. Quindi il confronto va fatto più con la fase elettorale, cioè col dato elettorale vero e proprio, che col picco.
0: Il dato che emerge, Buttaroni, è piuttosto chiaro, no? Siamo tornati al giorno delle elezioni.
1: Siamo tornati al giorno delle elezioni, e dopo un anno è sicuramente un aspetto positivo, perché, ripeto, da dopo settembre le persone hanno cominciato a fare più una valutazione di merito. E questo merito conserva il capitale elettorale che Silvia Salis si era costruita il giorno delle elezioni.
0: Nel cartello successivo vediamo lo stesso concetto che stavamo esprimendo oggi, con un grafico che ci fa capire bene, eccolo qua, l'andamento di cui parlavamo prima, però con questo grafico rende bene anche l'idea, no?
2: E ai primi di settembre vedremo poi come prosegue, perché il prossimo nostro sondaggio sarà fatto a settembre.
1: E sarà ancora più importante di quello di oggi, perché è vero che oggi celebriamo un anno di governo della città da parte della sindaca, e come abbiamo visto si è confermato il capitale elettorale e politico che si era costruita il giorno delle elezioni. A settembre inizia anche un'altra fase vera e propria, perché la città magari si aspetta dei risultati concreti, perché dopo un anno di amministrazione le cose, le persone vogliono cominciare a vedere.
0: Si può dire il primo anno, un anno, primi mesi di assestamento, no? Poi però, come diceva lei, ora ci vogliono i fatti, questo è un po' in sintesi.
1: Esattamente, c'è la messa a terra delle scelte amministrative.
0: Il cartello successivo chiede, secondo lei, cittadini genovesi, secondo lei Silvia Salis è adatta per ricoprire il ruolo di sindaco? Nel dicembre del 2025 il sì era al 49%, nel maggio del 26 al 48%, i no al 41%, nel maggio del 26 al 39%, non sa a dicembre al 10%, e adesso è cresciuto un pochino a maggio del 2026, siamo saliti al
2: 30%. Sostanzialmente siamo sugli stessi livelli.
1: Sì, esattamente.
2: Non c'è una modifica, quindi possiamo...
1: Dobbiamo dire che questi risultati si riferiscono al dato sull'intera popolazione e non soltanto su quelli che andrebbero a votare, quindi è un risultato che rafforza un po' quello che si dice prima, cioè che il capitale di Silvia Salis è un capitale importante dal punto di vista politico.
0: Il cartello successivo è molto importante, perché secondo lei il sindaco Silvia Salis è in sintonia con la città?
2: Vorrei chiarire una cosa ai nostri ascoltatori. Questo sondaggio poi avrà tantissimi altri aspetti. Oggi vi facciamo vedere solamente quelli relativi a Silvia Salis, perché è il nostro sindaco ormai da un anno. Ma poi vi racconteremo alla fine tutti gli altri sondaggi che andremo a fare.
0: Eccolo qua, allora. Il riferimento al dicembre del 25 lo vedete, ora siamo sì, è in sintonia con la città al 30%, in parte 25%, no al 39% e non sa al 6%.
1: Sì, anche questi dati ci confermano un po' le cose che abbiamo visto prima, nel senso non ci stanno grandi cambiamenti sotto questo punto di vista.
2: Sì, dal sì in parte ai 58 al 55, sì. Ma poi sappiamo che i

0: Margini sono quelli più o meno 2,5?
1: In questo caso è 3,5.
0: Quindi sostanzialmente si possono considerare dati sostanzialmente uguali.
1: Esattamente.
0: Non ci sono variazioni da dicembre a oggi, ecco questo in pratica.
2: Un argomento che ha fatto discutere molto in città e non solo in questo anno di Silvia Sales è quello relativo alle sue probabili, possibili, ipotetiche, poi ognuno ci mette la parola che vuole, ambizioni nazionali. Se ne è discusso ovviamente tantissimo. Eccolo qua la domanda: secondo lei Silvia Sales vuole continuare a fare sindaco di Genova o ha ambizioni nazionali? Per il 25% degli intervistati vuole continuare a fare la sindaca di Genova, per il 38% ha ambizioni nazionali e non sa il 37%.
1: Anche qui si conferma un po' il fatto che non è che sotto questo punto di vista è cambiato molto.
0: Cresce un po'. L'ambizione nazionale cresce.
1: Esattamente. Cresce un pochino.
0: Inizia a essere 5 punti che iniziano a essere un dato indicativo.
1: Sì, esattamente. Per cui è comunque, anche perché il dibattito intorno a lei c'è stato
0: oggettivamente, quindi
2: ora forse poi lo chiederò forte. Lei ovviamente frequenta tanto Roma e anche certi ambienti romani, le chiederò un po' anche questo negli ultime settimane forse è un po' diminuito, no? Questo impatto dirompente che ha avuto anche sulla scena mediatica.
0: Questo l'abbiamo fatto proprio adesso,
2: Mediatica.
0: Il sondaggio è di questi giorni.
2: Sì, no, però poi volevo chiedere a Buttarone, ero molto curioso di avere anche la sua opinione su questa Sales, anche come vista nei salotti romani o comunque.
0: Passiamo alla scheda dopo, che ne abbiamo se non acceleriamo non arriviamo in fondo.
2: Secondo lei la città versa in condizioni migliori o peggiori rispetto alla precedente amministrazione comunale? È migliore per il 33%, è uguale a prima il 37%, peggiori 27%, non sa 3%. A sinistra vedete naturalmente i dati relativi al dicembre del 2025.
1: Allora, anche qui non ci stanno variazioni significative rispetto a dicembre. Faccio notare soltanto che la quota di peggiori, che la città è in condizioni peggiori, è molto bassa. Significa che non c'è una coscienza, una consapevolezza che sotto questo punto di vista la città è peggiorata. Perché è come se
0: è un po' come era stata come prima sostanzialmente.
1: Prevalentemente
0: la percezione dei cittadini.
1: La percezione è quella e poi c'è la parte che dicono che è migliorata. Per cui questo fa un po' da spartiacque, perché quello che fa cambiare veramente la percezione nelle persone è quando cresce molto la condizione di peggioramento. Tant'è che, per esempio, in economia, una cosa che si spiega sempre, che quando c'è la consapevolezza che una situazione sta peggiorando, il comportamento ha una reazione evidente. In questo caso prevale una situazione in cui non c'è un vero elemento forte di rottura.
2: E diciamo, vediamo se la stessa cosa che sta analizzando Buttarone vale anche per il cartello successivo. Secondo lei la città è più sporca o più pulita rispetto alla precedente amministrazione comunale? Più pulita per il 29%, uguale a prima 43%, più sporca 27, non sa 1%.
1: Sì, anche qui valgono un po' le stesse considerazioni di prima, per cui insomma manca un secondo punto di riferimento, insomma, manca l'elemento di rottura che non c'è oggettivamente.
0: Non è neanche più pulita, cioè diciamo che non viene percepito un cambiamento da prima ad adesso. Questo è il concetto.
1: Questo è il dato, diciamo, costante, ecco, che ci abbiamo da dicembre ad oggi.
2: Nel complesso, il cartello successivo, che voto darebbe su come è amministrata la città di Genova nell'attuale sindaco e dalla giunta comunale, quindi nel suo complesso? Voto da 10 a 7, 23%, voto 6, 24%, voto da 5 a 1, 49%, non sa 4%, quindi per un totale di 47% di giudizi positivi.
0: Questo quando io ho parlato con Carlo Buttarone, che siamo a lungo al telefono a parlare di questi sondaggi, ho detto: scusa, ma perché mettiamo 6 e 7 e 10? E credo che sia una domanda che molto, perché c'è sufficienza oppure. E mi ha spiegato e ho capito che aveva ragione.
1: Sì, i voti da 7 a 10 significa che i giudizi sono molto positivi. Il voto 6 è un voto di sufficienza, ma potresti fare di più, come si diceva a scuola, no? La mia attesa è che tu possa fare

0: è meglio.
1: Quindi nei sondaggi si utilizza proprio questo sistema di mettere da 1 a 5, il 6 e poi da 7.
2: Esattamente, è proprio un indicatore di gas.
1: Giusto spiegarlo, no?
2: Assolutamente.
0: Andiamo al cartello successivo. Che voto darebbe al sindaco di Genova Silvia Salis? Voto da 10 a 7, 27%. Voto 6, 22%. Lo voto da 5 a 1, 46%. Non sa o non lo conosce, 5%. Giudizi positivi sono al 49%.
1: Passiamo subito a quella dopo, che così commentiamo direttamente questa differenza che c'è, sì, tra il gradimento della giunta e il gradimento
0: e quello del primo cittadino, che voto darebbe appunto su come è amministrata la città di Genova e alla sindaca Silvia Salis. Il 20, per il 27% da un voto da 10 a 7, 22% da un 6 e da 5 a 1 invece per il 46%, quindi non sa, non lo conosce 5%, giudizi positivi, quindi un 49% per Silvia Salis e 47% invece per la giunta, di fatto la sua squadra di governo.
2: Allora, diciamo subito che quando i giudizi positivi superano il 40% ci si può dire soddisfatti, perché è un po' la soglia, 38-40%, la soglia che l'Italia identifica quando c'è un apprezzamento da parte dell'opinione pubblica oppure inizia una fase di crisi e di difficoltà. Qui siamo abbondantemente sopra quella soglia, ma il dato interessante è che mentre su come è amministrata la città di Genova il 47% dà un giudizio positivo con 23 e 24, sulla sindaca Salis non solo cresce di 2 punti, ma cresce la parte dei voti da 10 a 7. Ora, qui faccio la stessa considerazione che facevo prima, cioè qui parliamo di tutti gli elettori, tutti i cittadini di Genova, quindi la quota di persone che esprimono un giudizio positivo è superiore al capitale elettorale, cioè ai voti alle persone che voterebbero Silvia Salis in questo momento. Ma c'è, per quanto riguarda il giudizio complessivo su come è amministrata la città di Genova,
0: che lo vediamo nel cartello successivo, allora, così, eccolo qua.
2: Ecco, il 49%, no, era meglio il cartello prima che continuava la spiegazione.
1: Sì, mettiamo ancora un attimo la slide di prima.
0: Sì, era riferito anche a
1: questo. Perfetto.
2: Sì, il 49% esprime un giudizio negativo su come è amministrata la città di Genova, il 47% è un giudizio negativo. Quindi sull'amministrazione complessiva prevalgono i giudizi negativi, anche se quelli che esprimono un voto tra 5 e 1 molto spesso sono persone che sono cronicamente critiche, avviene sì, un po' in tutte le città, c'è sempre così.
1: La sindaca, ma che invece corrisponde quasi tra l'altro al dato elettorale del centrodestra e centrosinistra,
2: sì,
1: che è un 48% praticamente.
2: Esattamente. La sindaca gode, come dire, traina un po' anche i giudizi positivi.
1: È leggermente superiore all'amministrazione, alla sua giunta.
2: Esattamente, soprattutto nella parte alta, cioè soprattutto nei giudizi fra 10 e 7.
1: Certo.
0: E allora, cartello successivo che abbiamo intravisto prima, se dovesse esprimere un giudizio complessivo su un anno di governo della città da parte del sindaco Salis, che voto darebbe? Esprima la sua valutazione con un voto ovviamente da 1 a 10, voto da 10 a 7 per il 27%, voto 6 23%, voto da 5 a 1 45%, non sa 5%, quindi per un totale di 50% di giudizi positivi.
2: Sì, qui è un po' fuori diciamo del contesto amministrativo, del merito proprio, danno un giudizio generale su come è andato quest'anno, crescono un po' i giudizi positivi e la Salis si conferma su valori alti, soprattutto nella fascia 10-7. Quindi si può dire che dopo quest'anno i giudizi continuano ad essere molto elevati anche dalla parte di quegli elettori che non l'hanno votata e non la voterebbero.
1: Però ci sono un 45% di cittadini che non sono soddisfatti.
2: Certo, quello
1: anche
2: sicuramente,
1: questo bisogna comunque tenerlo presente.
2: Molto
1: poteva essere anche sopra, anche perché siccome c'è un altro sondaggio che non è su Agicom, quindi non abbiamo avuto modo di testarlo, ma che dice che il 67 o 68% sono favorevoli alla Salis, a noi questo dato non risulta, a noi risulta che sia un 50%.
2: Sono
1: sistemi magari diversi, l'altro non ne sappiamo niente perché non è pubblicato e quindi non abbiamo potuto capire le metodologie, come è stato fatto e chi l'ha commissionato. Però Il nostro dà questo risultato, che è già positivo.

0: positivo per il sindaco Salis, però c'è un 45% che non è contento in questo momento di questa di come è amministrata la città. Il 50 è tanto, ma è qualcosa meno, se ci pensiamo, di quello che sono comunque i voti che prenderebbe, che è circa 52.
1: C'è un dato che va tenuto sotto controllo e che grazie al modello che stiamo mettendo su, insomma, sarà particolarmente interessante vedere, ed è la quota del voto 6, perché il voto 6 è proprio sul confine.
0: Quindi potremmo trovarci in futuro che passa al 5 o che va al 7.
1: O che va al 7, certo. Esattamente. Così come la quota dei 5 magari potrebbe crescere al 6. Non lo sappiamo, ma sono quegli elettori di confine, certo, che sono particolarmente interessanti, soprattutto in un modello di monitoraggio dell'opinione pubblica continuativo come quello che abbiamo costruito insieme.
2: Che opinione si è fatto del sindaco Salis? È brava e sta lavorando per far crescere Genova al 50%, non sta facendo nulla ed è tutto fermo, 45%, non sa, preferisce non rispondere, 5%.
1: Allora, questi dati confermano un po' quello sui giudizi.
0: Quello di prima.
1: È pari pari.
0: È proprio uguali, identico.
1: Esattamente. Certo. Possiamo soltanto aggiungere che la cosa interessante è che c'è una quota molto bassa di elettori che non si esprimono.
0: Che questo è raro?
1: È raro, soprattutto nel momento in cui noi stiamo parlando di una leader, non come dire, di una persona sconosciuta, no?
0: Certo.
1: Lei è una leader che in qualche modo catalizza l'attenzione sia negativa che positiva. Quindi ci sono poche persone, questo conferma un po' il suo ruolo che va oltre probabilmente a quello di essere sindaca.
0: Certo.
1: Volente o nolente, insomma, no?
0: Entriamo in qualche tema
2: schede, sì,
0: specifico.
2: Le prossime schede invece sono un po' più verticali, diciamo così, e entrano un po' più in qualche tema specifico della città. Per esempio, il primo è sul caso MT. Secondo lei l'amministrazione guidata da Silvia Salis sta operando bene, male, oppure non sta facendo nulla di significativo, cioè né bene né male? Sta operando bene per il 40%, sta operando male per il 35%, non sta facendo nulla di significativo per il 21%, non sa, preferisce non rispondere, 4%.
1: Sì, siamo su un tema molto tecnico, per cui anche qui vale la considerazione che un po' stupisce il fatto che tante persone si esprimano su un tema così tecnico, ma che probabilmente la città sente, su cui si è informata, prevalgono i giudizi positivi su quelli negativi, 40% sul 35%, ma c'è una quota molto elevata, quel 21%, che dice non fa né bene né male. Ora bisogna capire se questo né bene né male effettivamente è una considerazione di sufficienza, quindi non sta tenendo da una parte o dall'altra, oppure sono persone che sono meno informate e magari non prendono posizione, ma siccome si parla della sindaca...
2: Però c'è anche il 46%, no? sta operando male, non sta facendo nulla per un'operazione
0: 56%.
2: Così...
0: 56%.
2: Sì, 56%, scusa. Sì, insomma è un dato importante, perché in un'operazione così delicata come quella di MT, insomma, non è un giudizio positivo, almeno da quello che esce fuori.
1: In genere su questo tipo di domande quello che conta è il saldo fra positivo e negativo.
2: Quello secco, quindi o
1: quello
2: bene
1: secco,
2: o male.
1: O bene o male. Tant'è che quando si costruiscono proprio degli indicatori si fa proprio la differenza fra bene o male. In Inghilterra si chiama net. E fanno soprattutto questi trend dove fanno bene o male e fanno il saldo. In questo caso però diciamo che c'è questa quota di coloro che non si collocano né bene né male, che è particolarmente elevata ed è difficile collocarli da una parte o dall'altra.
0: No, diciamo che è anche un tema, quello di MT, estremamente delicato.
1: Molto tecnico.
0: No, è molto delicato, perché comunque la gente ha subito in questi mesi dei problemi grossi di disservizi dovuti, secondo la giunta Salis, alle colpe dell'amministrazione precedente che ha sperperato un sacco di soldi, e secondo altri invece ci sono state delle analisi dei dati molto critiche e esageratamente, diciamo, negative, certo, da parte di questa giunta. Fatto sta che in questo momento il servizio pubblico a Genova è un grandissimo problema, quindi si equilibrano, diciamo, quelli che dicono che stanno facendo, diciamo, che non c'è un non sta facendo nulla di significativo, perché vorrebbero anche qualcosa di più.
1: Ovviamente.
0: Però è in divenire, penso che anche continuare a monitorarlo sarà estremamente interessante.
1: Come si collocheranno quelli, sì, farà la differenza nei prossimi mesi.
2: Secondo il suo punto di vista, andiamo al cartello successivo, in relazione alla cabinovia in Val Bisagno, l'amministrazione guidata da Silvia Salis sta operando bene, sta operando male, oppure non sta facendo nulla di significativo, quindi cioè né bene né male. Sta operando bene per il 30%, non sta operando male 36%, non sta facendo nulla di significativo 27%, non sa, preferisce non rispondere

0: 7%.
1: Questo è un teorico nuovo progetto per creare una viabilità, collegamento per i cittadini a Val Bisagno che hanno dei enormi problemi per scendere, diciamo, dall'Alta Val Bisagno fino a Brignole. È un progetto, peraltro, che io voglio ricordarlo, al di là che piaccia o non piaccia, ed è stato comunque, direi, fortemente criticato dagli stessi cittadini della Val Bisagno, non è neanche finanziato e non so neanche quando potrebbe essere finanziato. Infatti direi che la linea di comunicazione ormai del comune della Salis, ma noi stavamo solo guardando se era un'idea che poteva piacere o meno, ma non è che volevamo, abbiamo detto che si porterà avanti.
0: Sì, diciamo che è partito,
1: si sono un po'
0: salita,
1: ritirati, si sono ritirati un po' indietro.
2: E qui in ogni caso, rispetto al cartello precedente, il netto è negativo invece.
1: Sì.
2: Quindi la differenza fra sta operando bene e sta operando male è nettamente a favore di sta operando male.
0: Andiamo a quello successivo, il riferimento ancora allo Sky Metro della Val Bisagno. Secondo il suo punto di vista è meglio la cabinovia proposta da Salis o lo Sky Metro di Marco Bucci? Meglio lo Sky Metro di Bucci, almeno era finanziato per il 24%, meglio la cabinovia di Salis per il 30%, sono due progetti da cancellare, 35%, non sa, preferisce non rispondere, 11%.
1: Direi che è abbastanza chiaro il fatto che c'è una divisione quasi di un terzo, quindi sì. Direi che possiamo andare avanti e ci rendiamo conto che il dibattito di come collegare la Val Bisagno continua a essere molto molto problematico.
0: Anche quello successivo è sempre legato alla cabinovia o al progetto, anzi allo studio di un progetto per la cabinovia in Val Bisagno. Quale frase corrisponde di più al suo pensiero? È un'ottima idea che si realizzerà e risolverà i problemi per il 30%, un'idea sbagliata e inattuabile e non si farà mai per il 52%, non sa il 18%.
1: Questo è abbastanza chiaro, direi.
2: Sì, c'è un 30% che l'idea della cabinovia piace e si ripete in tutte le domande, il resto è molto dubbioso.
0: Certo. Per quanto riguarda il concerto di Capodanno e la DJ The Wit in piazza Matteotti, è giusto spendere soldi per questo tipo di eventi? Sì, è un'ottima cosa per Genova perché dà lustro alla città al 49%, no perché spendono soldi in concerti ma tagliano servizi ai cittadini 43%, non sa 8%.
2: Allora, qui si può dire una cosa, che mentre sul concerto di Capodanno, perché noi facemmo la domanda e erano più dubbiosi i genovesi, su questo invece c'è maggiore apprezzamento.
1: L'abbiamo voluto allargare anche un po' in generale a capire come i genovesi percepiscono in generale questo tipo di eventi, anche da guardare in futuro.
2: Esattamente. Sembra che su questo, insomma, ci sia sia cresciuto l'apprezzamento rispetto a questi eventi, che è un po' anche in linea con l'immagine della sindaca, cioè una sindaca che esporta un'idea di Genova, che è conosciuta, molto conosciuta fuori dalla città, per cui questo tipo di eventi in qualche modo si inquadrano in uno stile che probabilmente le è proprio sotto questo punto di vista, quindi l'apprezzamento c'è sotto.
0: Nel cartello successivo, Maurizio, abbiamo voluto, tra virgolette, un po' giocare, no? Anche su chissà quali scenari futuri e futuristici.
1: Allora, diciamo che visto che si è parlato di lei come possibile candidata alle prossime elezioni politiche, in quale ruolo, addirittura come potenziale avversaria di Giorgia Meloni, e se lei dovesse andare a Roma o come parlamentare o come domani un altro ruolo, è chiaro che si andrebbe a rivotare a Genova e quindi è giusto che iniziamo a monitorare comunque ogni 3 mesi lo spostamento che c'è tra gli elettori centrodestra e di centrosinistra su una eventuale nuova elezione dove non ci sarebbe Silvia Salis, quindi non ci sarebbe il valore aggiunto, diciamo, di Silvia Salis, però si resta esattamente sullo stesso dato.
2: Sì. È esattamente così, cioè noi abbiamo una quota di elettori di centrosinistra che è quel 52%, qui è interessante notare perché a sinistra, come vedete, 26, 24, 50 è la percentuale calcolata su tutti gli elettori, quindi la differenza fra i due, le due coalizioni sarebbe di 2 punti se la consideriamo su tutti gli elettori. E questo ci fa dire che comunque, insomma, il centrosinistra conserva un perimetro elettorale ben presidiato, ecco. Dobbiamo anche dire che manca al centrodestra in questo momento una figura alternativa, perché anche se la Salis non dovesse fare più il sindaco di Genova e si dimettesse, comunque in questo momento rappresenta una figura di riferimento per gli elettori di centrosinistra della città.

0: Anche se, dobbiamo ricordarlo, se noi prendiamo le elezioni regionali, quando c'era Orlando e contro Bucci, il dato di Genova è sempre praticamente lo stesso. Cioè c'è ormai veramente uno zoccolo duro di elettori del centro-sinistra che non si è modificato con Orlando, con la Salis o con questo dato dove c'è un candidato X. Siamo sempre sui stessi numeri. Quindi non spostano in questo momento i candidati, poi che la Salis sia piaciuta, forse ha portato un minimo in più, ma proprio un minimo, perché siamo sempre sullo stesso identico dato.
1: Prima di passare a quelli che saranno i cartelli successivi, che ci spiegheranno anche il lavoro che abbiamo fatto insieme a Carlo Buttaroni e Tecne, e che ci accompagneranno nelle prossime settimane, perché abbiamo analizzato, abbiamo detto prima, la città di Genova, l'amministrazione di Genova per la data di oggi, ma nelle prossime settimane, nei prossimi giorni partiremo con un numero infinito di sondaggi che riguardano tutte le province scandagliate nei vari assessorati, nei vari punti, la mobilità, la sicurezza, i trasporti.
0: E andiamo a raccontarli?
1: Sì, però prima, non so se volevo ancora chiudere con Salis, con
0: sì, Buttaroni. Velocemente, perché abbiamo
1: allora,
0: poi...
1: Anche le, mi incuriosiva molto il suo punto di vista romano. Che cosa le trasmette questo, le ha trasmesso questo sondaggio, da uno che abita a Roma e che quindi guarda un po' tutto dall'alto?
2: Beh, allora, non soltanto per il fatto di abitare a Roma, ma il fatto di fare tantissime rilevazioni, soprattutto sul gradimento dei sindaci, delle città. Allora, sicuramente siamo in una fase in cui c'è un apprezzamento molto elevato. La caratteristica di Silvia Salis in questo momento è che rappresenta un leader per gli elettori di centrosinistra sotto un certo punto di vista moderno, perché accorcia la distanza con gli elettori, nel senso che fa cose che per esempio sui social vengono discusse, vengono riprese. Sotto questo punto di vista è sicuramente una sindaca molto, molto capace, molto di dialogare e di essere presente come icona complessiva. Anche, per esempio, mi parlava di Roma, anche Gualtieri sotto questo punto di vista ha costruito questa sua identità, tant'è che anche Gualtieri ha dei giudizi molto elevati. Ecco, entrambi governano delle città molto difficili, perché Genova come Roma è una città molto difficile, ed entrambi stanno lavorando bene sotto questo punto di vista. Roma andrà al voto prima, Genova stiamo soltanto, sarà la sua evoluzione, però quello che sarà importante, perché questo ritorno sul fatto che abbiamo questo modello che è stato messo su è importante, proprio per capire com'è l'evoluzione e com'è il gradimento dei cittadini. Perché poi le persone dovranno misurare la Salis sulle cose che vengono messe a terra, su quello che uscendo di casa incontrano e se è di loro gradimento.
0: Diciamo che dopo un anno, dopo un anno non basteranno i reel, ma bisogna vedere i fatti concreti. Io direi di passare però alla parte finale, perché dobbiamo raccontare con il direttore Angeli e con Carlo Buttaroni che cosa stiamo andando a sondare. Allora, a sondare l'intera Liguria. Siamo una televisione regionale, vogliamo dare dei dati a tutta la regione, e questa è una cosa molto più complicata perché il campione è aumentato notevolmente.
2: Sì, esattamente, complessivamente è un campione di 3.000 casi.
0: Perché Savona, molto... Imperia, Genova e Spezia.
2: Esattamente.
0: Quindi andiamo a vedere ad esempio la prima scheda, che è quella su Savona. L'anno prossimo si va alle elezioni a Savona. E vorrebbero riconfermare il sindaco Russo o preferirebbero un altro candidato del centro-sinistra, i savonesi. Questo lo vedremo nei prossimi giorni. Lo stesso sia chiaro anche sulla Spezia e anche su Imperia. Andiamo a vedere poi le altre, infatti, schede per quanto riguarda ad esempio Spezia. Qui abbiamo inserito una cosa fondamentale. Perachini non potrebbe ad oggi essere ricandidato perché ha fatto due mandati, ma sappiamo... anzi posso dire che lo so perché ho qualche collega, ex collega, diciamo, che è ancora in Senato, perché io ci sono stato un po' tanti anni fa, che mi ha detto che c'è già un emendamento pronto nella nuova legge elettorale per inserire il terzo mandato. E quindi abbiamo chiesto proprio questo, direttore, se vuoi leggere questa domanda appunto su Peracchini.
1: Allora sì, se venisse approvata una legge, proprio come quello che dicevi tu, per il terzo mandato dei sindaci, lei vorrebbe una riconferma come candidato di centrodestra dell'attuale sindaco Peracchini o preferirebbe...

0: Vorrebbe un altro candidato, vorrebbe riconfermare Peracchini, preferirebbe un altro candidato, ovviamente non sa, preferisce, questa è la domanda che abbiamo fatto.
1: Ma questo quindi... è appunto su Spezia, mentre su Savona, attenzione, perché c'è un grande dibattito su Savona per l'anno prossimo se ricandidare o meno il sindaco Russo, ma è un dibattito anche all'interno del centro-sinistra, tra l'altro, quindi noi potremo dire fra qualche giorno se il sindaco Russo, i cittadini di Savona vorrebbero che si ricandidasse.

0: perché è al primo mandato. Se andiamo anche su Claudio Scajola, invece abbiamo la stessa situazione.
1: Se venisse approvata una legge per il terzo mandato dei sindaci, lei vorrebbe una riconferma come candidato di centrodestra dell'attuale sindaco Scajola o preferirebbe appunto un altro candidato? E vediamo qui se Claudio Scajola continuerà ad avere il grande assenso che ha avuto e consenso soprattutto che ha avuto negli ultimi anni.
0: E adesso passiamo invece alle tante domande che abbiamo posto città per città, che poi metteremo a confronto, quindi vediamo che cosa è stato praticamente sondato.
1: Abbiamo tu di tutto, abbiamo il lavoro, abbiamo il costo della vita, la viabilità, il traffico, la sicurezza, la sanità, le politiche per la casa, l'ambiente, la pulizia, il decoro urbano, insomma chi più ne ha più ne metta, penso che questo sia, ne verrà fuori una fotografia piuttosto chiara e netta.
0: Vediamo anche la scheda dopo,
1: delle varie
0: ce n'è un'altra,
1: dei vari argomenti, eccolo qua, ancora l'offerta culturale, se appunto per quanto riguarda se sta, l'amministrazione comunale se sta facendo bene o male, per quanto riguarda l'efficienza e qualità dei servizi, la scuola, i servizi, il turismo, la promozione del territorio, gestione del porto.
0: E quelle sono due molto particolari che abbiamo deciso di mettere, essendo, avendo noi tre porti in Liguria, Savona, Genova e Spezia, vedremo anche il confronto della percezione dei cittadini. Noi che parliamo sempre della
1: del
0: città-porto, no? Cioè del, tra il porto e la città, quindi potremo vedere effettivamente quale sarà la situazione. Come la cura del lungomare, cioè il lungomare di Imperia, il lungomare di Spezia, il lungomare di Genova, non solo il waterfront, ma anche quello che ha Pegli piuttosto che a Nervi. E quindi credo che sarà un dato interessante anche quello. L'ultima, invece, su questo chiariamo che avremo i confronti sempre, una volta al giorno ne faremo uno e il direttore con i suoi giornalisti parleranno, no, probabilmente con gli assessori delle varie città per capire questa lettura di dati di Genova, Savona, Imperia e Spezia. L'ultima cartella che invece vediamo, l'ultimo sondaggio, Carlo, lo vuoi raccontare?
1: Eccolo qua.
2: E queste sono le intenzioni di voto per le politiche. Ci manca grosso modo un anno.
0: E iniziamo a testare la Liguria.
2: È il fischio d'inizio della partita che ci porterà al nuovo Presidente del Consiglio.
0: Dato solo regionale, ma vedremo anche eventualmente lo spaccato provinciale?
2: Anche il dato per provincia e per i comuni capoluogo.
0: E per i comuni capoluogo, molto bene. Questo dato, ci tengo già a annunciarlo, lo presenteremo venerdì in compagnia di un personaggio di grande rilevanza in questo momento, tra l'altro ha preso il ruolo di capogruppo al Senato, che è Stefania Craxi, che sarà qua con noi e quello sarà il momento dove sveleremo questo dato, il primo dato, diciamo, verso le elezioni politiche del 2027.
1: Diciamo, abbiamo detto tutto?
2: Abbiamo detto tutto.
1: Ci siamo dimenticati qualcosa? No,
2: no,
1: abbiamo detto tutto.
2: Ma quello che raccontavate prima, ho fatto vedere tutti i singoli temi, 13 temi, che appunto è quello che dicevo prima, cioè quello che il cittadino incontra andando per strada. È il cruscotto della città. Capire come cambia quello.
1: Ovviamente le amministrazioni differenti da Genova hanno un pregresso di anni, quindi naturalmente hanno un peso per tutto quello che abbiamo detto prima, no?
2: Esattamente.
1: Ovvio che il confronto si può fare, si deve fare, lo faremo, però naturalmente un conto se amministri da 5 anni, un conto se amministri da 1, perché comunque il giudizio vale ancora quello che abbiamo detto prima, con questo, non dico non è più una luna di miele, ma questo consenso che ancora hai, no, nel primo anno, mentre gli altri dopo 5 anni è già un giudizio.
0: Beh, però quel
1: piuttosto
0: tema,
1: definitivo.
0: Quel tema è quel
1: però,
0: tema
1: certo,
0: che
1: tema,
0: è la percezione
1: tema, certo,
0: dei cittadini
1: certo.
0: Che deriva anche poi dall'amministrazione precedente,
1: poi bene a
0: non è addebitabile.
2: E lo vedremo strada facendo, questa è la cosa
0: e poi cambia. Ogni tre mesi, quindi una a settembre, una andremo a farlo intorno a dicembre, poi un'altra verso marzo, aprile dell'anno prossimo. Naturalmente vedremo anche quando saranno le elezioni, perché come sapete poi da 15 giorni prima delle elezioni non si possono più fare sondaggi e quindi e adatteremo ogni volta i sondaggi, chiaramente una parte anche a delle domande specifiche su temi che si caratterizzano in quel momento.
1: Grazie all'editore di Primo Canale Maurizio Rossi.
0: Grazie direttore.
1: Grazie al presidente di Tecne Carlo Buttaroni. Grazie a voi per averci seguiti, noi ci rivediamo presto.

0: Sole, temperature diurne in leggera diminuzione, prossime ai 27 e 28 gradi. Anche su Savona splenderà il sole, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con temperature massime anche qui tra i 27 e i 28 gradi, una ventilazione debole o assente. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, anche qui splenderà il sole, i cieli sereni o poco nuvolosi, una ventilazione debole a regime di brezza a tutte le quote, temperature massime attorno ai 27 e 28 gradi. Anche sul Tigullio, sole prevalente, qualche nube di passaggio sarà possibile, ma in assenza di effetti, temperature massime attorno ai 27 gradi, ventilazione debole o assente. Anche sullo Spezzino la situazione meteo non cambia grazie ad un contesto anticiclonico. I cieli saranno sereni limpidi, con temperature massime in leggera diminuzione rispetto alle giornate precedenti, attorno ai 27-28 gradi. Nella giornata di giovedì 28 maggio sulla Liguria il tempo sarà ancora ben soleggiato, fatta eccezione per possibili disturbi nelle aree interne dell'area di Levante. Nella seconda parte del giorno si potranno sviluppare locali rovesci a sfondo temporalesco, ma saranno isolati di breve durata. Poche le variazioni termiche. Per ulteriori dettagli in merito alle vostre località vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19:30.

Bentrovati a questo nuovo appuntamento previsionale, amici di Primo Canale, per la giornata di mercoledì 27 maggio. Pressione atmosferica ancora alta sul territorio, a garanzia di bel tempo, stabilità e un clima caldo estivo, senza eccessi particolari qui. Diamo uno sguardo più in dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia, tanto

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale. Eccezionalmente questa sera non di lunedì come al solito, ma è di martedì. Perché? Perché oggi è una giornata particolare, è il primo anniversario della nuova amministrazione comunale. Un anno fa esattamente Silvia Sales veniva nominata sindaco di Genova e allora abbiamo pensato di dedicare intanto un'intera giornata a un bilancio. Quindi abbiamo sentito la gente per strada, abbiamo sentito le varie categorie, abbiamo sentito i politici anche della regione, abbiamo sentito insomma tutta la città nel corso di questa lunga maratona iniziata questa mattina alle 8 e naturalmente abbiamo poi svelato questo pomeriggio alle 13 i sondaggi di Primo Canale che poi tra poco vi faremo vedere. E allora questa sera continueremo a fare un po' il sunto della nostra giornata, faremo un bilancio, lo faremo ovviamente soprattutto dal punto di vista politico con i nostri amici che sono venuti questa sera a trovarci. Buonasera, ben trovato Pietro Picciocchi.
1: Buonasera.
0: Ilaria Cavo.
2: Buonasera.
0: Francesca Ghio.
3: Buonasera.
0: E Malcolm Smecker, buonasera, ben trovato.
4: Buonasera, grazie.
0: Allora, intanto Francesca Ghio, che è un po' la novità del programma politico, le faccio introdurre un po' a lei un commento. L'avrà visti naturalmente, immagino, penso, spero, nella giornata di oggi i nostri sondaggi. Che fotografia esce secondo lei?
3: Li abbiamo visti, io ringrazio anche per la novità perché un'opposizione me la sono fatta nel ciclo precedente, quindi arrivo come novità forse in amministrazione alla guida della città. Sondaggi che riteniamo molto positivi perché comunque visti insomma i sondaggi che sono stati fatti su tutte le slide che sono state pubblicate, la percentuale dà la conferma dei dati positivi che stiamo riscontrando come amministrazione. Sarebbe interessante anche capire il campione, e questa è una domanda che faccio a lei, il campione che è stato analizzato sulle interviste, quindi questi 1000, mi sembra fossero 1000, 1050, ma mi darà lei risposta su quale campionatura, se all'interno della città di Genova, se sulla regione, comunque slide dopo slide quello che si può definire è una conferma di un gradimento che la città conferisce a questa amministrazione. Poi c'è una

0: grande ossessione, mi viene da definire, nei confronti della figura della sindaca Salis, perché è lei la vera novità politica, nel senso che nella scena politica è un modello che non avevamo prima, però è un lavoro di squadra e questo la sindaca lo riconosce, è un lavoro, noi lo viviamo, io e i miei colleghi da capigruppo, ma i colleghi di maggioranza, è un lavoro di cerniera, è un lavoro con la giunta, l'amministrazione, è un lavoro in cui sicuramente Silvia, come immagine, come sindaca è in prima persona davanti, ma dietro c'è una cordata e un lavoro molto importante tra tutte e tutti noi.
1: Allora, vi chiedo a tutti e quattro di essere particolarmente sintetici nei vostri interventi perché, come dico sempre, meno parlate, più parlate. Ilaria Cavo.
2: Ma io mi fido assolutamente dei sondaggi che fate, li abbiamo sempre commentati, al di là poi del campione, non campione, sono i sondaggi fatti con tutti i crismi, quindi è
1: Devo dire che
2: corretto
1: Tecne,
2: commentare.
1: perché è un nostro
2: No,
1: amico e
2: siccome è stata fatta la
1: collaboratore,
2: domanda prima,
1: però
2: ci tengo a
1: sì.
2: dirlo perché io ho commentato
1: Ha
2: sondaggi
1: indovinato, fra
2: positivi su di me e
1: virgolette,
2: sondaggi
1: l'elezione di Silvia
2: negativi.
1: Salis praticamente al centesimo. È stato l'istituto che l'ha indovinato più di tutti, da cui si è indovinato, fra virgolette, ovviamente, come quello di Marco Bucci, quindi a dimostrazione di essere uno degli istituti di
2: Io
1: ricerca.
2: stessa mi sono trovata, no? In tanti totinomi, in tanti, quindi io ho sempre commentato e commento anche stasera con piacere. Mi sembra che sia sostanzialmente quello, se poi rimettete la schermata, mi aiutate, il voto, la percentuale esattamente del voto con cui è stata eletta un anno fa, perché il 51,5% è sostanzialmente il voto di un anno fa.
1: Eccolo
2: Detto
1: qua abbiamo
2: questo.
1: fatto un lavoro tra l'altro importante, anche come primo canale devo dire, perché abbiamo fatto tanti sondaggi prima e
2: Esatto,
1: durante
2: sì,
1: e
2: infatti stavo
1: dopo,
2: continuando
1: e questo
2: il
1: ci serve proprio
2: ragionamento.
1: per avere questo grafico qui.
2: Quindi, vedendo il flusso, si è sostanzialmente tornati alla percentuale di un anno fa, con dei picchi che c'erano stati sostanzialmente nel settembre scorso, che era il 56%, e poi ho visto anche altre slide. Io ho l'immagine, riconoscendo questo 51%, che comunque maggioranza è. Ma ho l'immagine di una città sostanzialmente spaccata, perché se poi andiamo a vedere le altre slide, rispetto a chi rivoterebbe e a chi non sa e a chi non rivoterebbe, sostanzialmente siamo 50-50. E quindi io credo che questa città sia veramente spaccata in questo momento, nell'apprezzamento e nel non apprezzamento. Io ho sentito narrare come se tutto andasse bene, io vorrei capire che cosa è stato fatto per questa città, oltre a un bellissimo, io l'ho riconosciuto per prima, concerto, lo dico con grande chiarezza, però io, le altre risposte, che si aspettavano i cittadini, poi adesso diranno: ah, ma perché c'era il buco di MT, c'era il buco di bilancio, che però non era un buco di bilancio, era invece un avanzo di bilancio, eccetera. I cittadini che io incontro per strada, forse io incontro, anzi sicuramente incontrerò soltanto l'altro 50%, sono cittadini che stanno aspettando delle risposte sui problemi concreti della città, che sono quelli del centro storico, che sono quelli della sicurezza, che sono quelli dei rifiuti, che sono quelli del verde, che sono quelle delle opere che danno la sensazione di essere ferme e comunque non volute. Quindi io non ho dubbi che questo è la parte positiva, che io non ho negato, di questo sondaggio sia frutto anche di un lavoro di squadra. E assicuro la Ghio che io non ho nessuna ossessione per la sindaca, visto che si è parlato di ossessione, è anche la mia sindaca, e se fa anche le interviste e se va sul nazionale, io credo che sia soltanto positivo per la città se può servire alla città. Ha parlato di un gioco di squadra. Beh, io credo che sia assolutamente un gioco di squadra perché io penso, e do a loro atto, che la loro posizione di AVS da un lato e di 5 Stelle dall'altro sia determinante e molto spesso condizionante nelle scelte che sono state fatte o che non sono state fatte in questo anno.
1: Ms. Becker, per ora devo dire che questa coalizione del campo largo tiene, no? E tiene anche piuttosto bene. Avete avuto anche, non so se la fortuna, comunque il tempo non è stato quello di grandi temi che non sono ancora esplosi, no? Mi riferisco per esempio al termovalorizzatore, mi riferisco ad alcuni temi che potrebbero in qualche modo avere delle visioni differenti all'interno della coalizione. Per ora in questo anno tutto è andato, da questo punto di vista, è andato molto liscio.
3: Sì, diciamo che è andato liscio perché ci siamo messi con molto impegno a far sì che le cose andassero in un certo senso lisce. E chiaramente quello che abbiamo ereditato è nei fatti, a me dispiace, ma se si fa un'analisi di quelli che sono i dati, i bilanci e nella realtà della città, la Genova meravigliosa non era stata proprio

0: Lasciata in questo modo. Credo che in questo primo anno abbiamo aperto dei cassetti in un certo senso e in questi cassetti abbiamo trovato delle cose che non erano state dette ai genovesi. Penso che ci sia stato un lavoro anche di comunicazione molto trasparente dove si è detto fin da subito quali potevano essere le opportunità e quali invece erano i problemi di Genova e con trasparenza si è, diciamo, cercato e come in molti casi con il piano di risanamento di AMT, ad esempio, che lei ha citato, abbiamo rimesso in sesto un'azienda che rischiava veramente delle problematiche importanti. Poi, diciamo, io i sondaggi, come dire, li ho sempre presi per quello che sono, senza che nessuno si offenda, ma diciamo, non ho mai preso né quelli positivi né quelli negativi in modo particolarmente accorato, anzi, tendo a dare una misura giusta a quello che sono i sondaggi. Poi prendiamo atto, siamo contenti. Per rispondere, io credo che la collega si riferisse al fatto che in piena trasparenza, poi sul sito siamo andati a vedere questi, diciamo, questi sondaggi che sono sicuramente interessanti. Quello che abbiamo rilevato è che queste domande comunque sono fatte sulla base ligure e non
1: No, le
0: genovese.
1: spiego solo il
0: Quindi
1: motivo. No, quello, poi verrà fatto probabilmente anche la distinzione netta perché abbiamo fatto a Tecne commissionato dei sondaggi su tutta la Liguria che verranno svelati nei prossimi giorni, quindi Spezia, Imperia, quindi probabilmente quella è la metodologia generica di tutti i sondaggi, probabilmente, ma
0: sulla
1: su
0: pagina,
1: Genova è ovvio che non
0: diciamo,
1: abbiano
0: sulla
1: intervistato a Spezia
0: pagina
1: per
0: era
1: sentire.
0: riportato un cambiamento ligure, ma dico, al di là di tutto prendiamo il dato, secondo me
1: Penso, immagino che non siano impazziti, non abbiano
0: l'analisi
1: chiamato Spezia sbagliandolo
0: assolutamente no.
1: prefisso, immagino.
0: Diciamo che l'analisi risulta poi, come dire, poi a prescindere dal sondaggio che può essere più o meno positivo, diciamo una situazione effettivamente stabile. Poi io credo che il primo anno si programmi, nel senso che il primo anno si aprono quei cassetti, si vede cosa c'è dentro. Noi in opposizione abbiamo spesso chiesto dei dati e una trasparenza su molte cose e aprendo quei cassetti ci siamo resi conto di com'era la situazione. Credo che il primo anno sia però determinante nel programmare quelli che sono tutti i 5 anni, perché comunque l'attività amministrativa è un'attività amministrativa che deve essere a lungo respiro.
2: Abbiamo
0: Diciamo,
2: detto che aprono i cassetti e l'unica promessa mantenuta mi sembra che sia stata esattamente
0: no,
2: questa. Non
0: però
2: ho capito però come si
0: cerchiamo,
2: chiude il ciclo del rifiuto,
0: no,
2: visto
0: però mi
2: che
0: scusi,
2: il direttore aveva fatto la domanda sui rifiuti,
0: non
2: non ho
0: credo
2: capito, ho letto
0: che,
2: attentamente l'intervista
0: non
2: anche
0: ho
2: della
0: capito se la
2: sindaca oggi,
0: cavo.
2: non ho capito come chiudiamo il ciclo del
1: Finiamo di così,
0: rifiuto. Io
1: chiude.
0: No,
1: Non ho
0: visto che capito
2: si è
0: però chi
2: toccato il tema
0: conduce la trasmissione, perché
1: Prego,
0: credo che
1: Becker, prego.
0: l'onorevole
1: Però
0: Capo penso
1: chiuda così andiamo
0: che
1: sul
0: si
1: picciotto.
0: sia un po' sia
2: Le è
1: rimasto.
2: stata
1: Ci
2: fatta
1: torniamo,
2: una
1: ci
2: domanda sul rifiuto, mi scusi, le è stata fatta
1: torniamo.
2: una domanda dal
1: Prego, ci torniamo.
2: direttore sui rifiuti, non ho ascoltato la
0: Sì,
2: risposta.
0: ma guardi, noi ci
2: Non l'ho fatta,
0: confrontiamo.
2: io l'ha fatta il direttore.
0: Noi ci confrontiamo giornalmente in consiglio comunale, so che magari spesso a volte non riesce ad esserci, però quello che facciamo è quello proprio di discutere anche a livello di maggioranza di queste problematiche e il problema sostanzialmente lo avete principalmente voi in regione che non riuscite a trovare un sito idoneo, quindi direi che il tema adesso a livello comunale non c'è, poi se volete continuare a parlare di quello che avete
2: Ah,
0: lasciato.
2: quindi la cosa è, bisogna chiudere il ciclo dei rifiuti, ma non con il termovalorizzatore a Genova, prendiamo atto di questa
1: I ciocchi.
2: posizione e in consiglio comunale, come ben sapete. Ci sono il più possibile per quello che mi avete
0: Le spiego,
2: concesso,
0: onorevole
2: non
0: Cavo,
2: avendo voluto
0: se
2: spostare
0: lei venisse in consiglio comunale
2: in nessun modo la data del consiglio
0: potrebbe
2: comunale,
0: avere la
2: Mesmecker,
0: possibilità di seguire
2: perché
0: anche
2: in
0: il
2: consiglio comunale
0: dibattito.
2: avete detto cosa fate sul ciclo dei
0: Sì,
2: rifiuti,
0: il
2: non
0: suo
2: mi
0: collega
2: sembra.
0: che accanto a
2: Non mi
0: lui
2: sembra,
0: aveva
2: guarda, ho
0: portato
2: letto
0: un
2: anche una lunga
0: documento.
2: intervista della
0: Aveva
2: sindaca oggi.
0: portato un
2: No, non
0: documento.
2: mi pare che nella lunga intervista della
0: Forse lei
2: sindaca
0: non
2: di oggi,
0: c'era.
2: l'ha letta
0: Forse lei non
2: l'intervista della
0: c'era.
2: sindaca, perché io leggo
0: Forse lei
2: molto
1: non
2: bene i giornali.
1: c'era.
2: Non mi pare che abbia detto come
0: Forse
2: si
0: lei non
2: chiude.
1: c'era.
2: Ha posto il tema senza dare
1: A
2: una soluzione,
1: proposito, ci
2: la
1: tengo a sottolineare che
2: citeremo.
1: abbiamo invitato Silvia Sale, senatore alla trasmissione questa sera, ha detto che ha degli impegni, le ho chiesto che un'intervista durante il giorno, ha detto che è impegnata nel Consiglio Comunale, quindi questo va detto ad onore del vero,
2: Scusa
1: perché ci
2: direttore, vorrei fare una
1: preciso.
2: precisazione perché altrimenti come Smecker andiamo avanti tutta la sera. Io
1: No,
2: vorrei precisare ai
1: grazie.
2: telespettatori che io sono stata
0: Qual
2: eletta in
0: è il
2: questo
0: programma?
2: collegio,
0: Fa tutto
2: ho
0: lei.
2: la possibilità di avere avere il doppio mandato che cerco di ottemperare al meglio di fronte a un consiglio comunale che a maggioranza non ha voluto riconoscere il mandato parlamentare e quindi ha tenuto fisso il consiglio comunale al martedì. Certo. Le mie presenze sono documentate, non prendo un euro per il lavoro che faccio in comune e lo faccio al massimo e al meglio.

0: meglio e credo che
1: ma vogliamo fare giochi. Un anno di Ilaria Capolis di un anno
2: visto che ne smette non sa altro che dire le mie presenze o le mie assenze, mi sembra che l'ossessione sia quella di Mesmaker per la mia presenza o meno.
1: Facciamo una trasmissione,
3: non siamo più Biciocchi.
4: Non mi stupisco di questa aggressività nei confronti della collega, perché il consueto atteggiamento che abbiamo conosciuto in questi anni da parte di
3: c'è
4: questa amministrazione.
3: C'è stata aggressività nel sondaggio, quindi voglio dire,
4: sì, ma diciamo
3: mi meraviglia.
4: Che anche oggi basta leggere alcune interviste della sindaca e così entriamo a bomba sul tema. Sono una continua lamentazione, un vittimismo, la ricerca di alibi per dire questo volevamo farlo, non abbiamo potuto farlo. Io credo che poi i cittadini vogliono delle risposte, ma vengo al sondaggio. Allora, intanto vorrei dire che io mi fido molto di Tecné, anche sulla mia pelle, perché effettivamente l'anno scorso in campagna elettorale Tecné ha azzeccato in maniera scientifica quello che è stato il risultato e devo dire che mi aspettavo questo andamento. E la mia considerazione è duplice. Da un lato, lo diceva Ilaria, è una città oggettivamente spaccata in due e devo dire che noi percepiamo questa fortissima polarizzazione. Credo che il compito del sindaco sia quello di unire e fare sintesi, non di contrapporre, di governare per una parte contro l'altra, come purtroppo abbiamo visto anche con insulti sistematici da parte del sindaco e componenti dell'opposizione in consiglio comunale. Ma al di là della scarsa postura istituzionale, evidentemente soffre quando riceve delle critiche e lo dimostra anche il fatto che questa sera non sia presente, ma a prescindere da questo, io credo che il dato che mi colpisce è questo. Dopo un anno, nonostante lo sforzo enorme che è stato fatto dal sindaco sulla comunicazione, riconosciamolo con grandissima capacità, io veramente mi tolgo il cappello perché ha delle abilità comunicative supportate da uno staff e da un apparato molto consistente, senza precedenti. Bene, nonostante questo, l'invasione sistematica dei social followers che si moltiplicano, però il fenomeno Salis non sfonda. Questo è il dato che trovo significativo. Siamo di fatto sulla percentuale dell'anno scorso, non solo, ma se poi esaminate attentamente questo sondaggio, è vero, il 51% rivoterebbe, ma vediamo che solo il 27% dà un voto superiore alla sufficienza. E poi quando andate a chiedere se la città è migliorata su alcuni aspetti che sono di immediata percezione dei cittadini, come la manutenzione e la pulizia, la stragrande maggioranza dei cittadini dice che la città non è migliorata. Quando andate a chiedere se alcuni dossier con AMT che sono diventati un cavallo di battaglia di questa amministrazione per dimostrare guarda che disastro abbiamo trovato, bene, quando andate a chiedere se la giunta sta operando bene su AMT, solo il 40% dice sì. Quindi evidentemente io credo che se vogliamo fare un'analisi seria e oggettiva di questo sondaggio, pur confermandosi un apprezzamento che io credo dopo un anno, che è un periodo relativamente breve, sia tutto sommato fisiologico, io credo che lì in filigrana leggiamo degli elementi di fortissima criticità che, se non saranno gestiti attentamente con delle risposte concrete e non solo con atteggiamenti mediatici di comunicazione, l'anno prossimo credo che ci troveremo qui con dei risultati ben al di sotto del 50%.
1: Io sono abbastanza annoiata dall'ascoltarvi perché mi rendo conto che sia dolorosa la sconfitta. Mi tocca, e tra l'altro lo faccio a lungo. Ci sono dei dati qua che stanno premiando l'amministrazione e la guida della città da parte della sindaca Salis, dati numerici. Poi io non credo al 100% ai sondaggi, nel senso che è un'interpretazione su un campione limitato di interviste che è stato fatto in un dato tempo. Però sono degli spunti, sono positivi. Io ho apprezzato che, a parte lo sfogo sulla sua situazione personale nel doppio ruolo che occupa in questo momento l'onorevole Cavo, però
2: io sono assolutamente
1: onorata, onorevole, tutto quello che vuole, però magari non interrompa, così il suo onore cresce ancora di più.
2: No, nell'avere ammesso così finisce un po' la sua noia, no? Visto
1: sì,
2: che si annoia.
1: Però lei ascolti, così impariamo, perché una cosa che l'amministrazione Salis è riuscita a fare è stata quella di ascoltare laddove le amministrazioni che sono susseguite, poi di fatto una e mezza, Bucci, Piciocchi, avevano il grandissimo limite di non riuscire ad ascoltare la città. Le giunte itineranti sono quello strumento che mettono a contatto la giunta, la,

0: io, tra parentesi.
1: Ma io non mi ricordo i suoi
0: tutte
1: giri.
0: Le
1: tanto, tutte le settimane io non la vedevo. Poi non mi ricordo neanche
0: bravo,
1: quando
0: sì.
1: lei è stato sindaco, però magari mi rimpresta lei.
0: Comunque, va.
1: Ecco, di fatto qui abbiamo un sondaggio che sta premiando questa amministrazione, perché la base dell'amministrazione è quella dell'ascolto, e sicuramente la sinistra, lo dico e lo ripeto, ha più difficoltà a trovare una sintesi, perché discutiamo, e viva la sinistra che discute, perché almeno noi i problemi sì. li mettiamo in discussione.
0: Intanto la città è ferma.
1: Non seguiamo
0: però.
1: Gli ordini, non seguiamo gli
0: Intanto
1: ordini di un grande capo che urla o che interrompe, perché quel modello lì è fallito. Quindi noi ci mettiamo anche più tempo, e viva i percorsi partecipati, ma arriviamo a una sintesi insieme, e ci arriviamo. È un campo largo, va bene che ogni tanto si ascolti una parte, ogni tanto un'altra, che è un elastico che deve stare in equilibrio, ma c'è l'ascolto. Io mi ricordo in opposizione, quando ero in opposizione con Bucci, oltre ai gesti di estrema violenza, tipo Cassibba che sta per dare pugni in faccia se non viene bloccato da Gambino, quella scena lì è epica, ma una metafora perfetta di quell'amministrazione. Ma io mi ricordo che non riuscivo neanche a parlare, io venivo definita da Bucci quella lì, cioè neanche dopo 3 anni di amministrazione. Questo era il rispetto che un sindaco aveva.
0: Invece
1: io
0: la sindaca che ci sindaca, ha definiti nani, beceri,
1: la sindaca
0: populisti.
1: Non ha definito nani,
0: no,
1: beceri,
0: va bene,
1: sì,
0: invece.
1: Nani e questa
0: grande
1: nani,
0: capacità di ascolto della sindaca, va bene,
1: la capacità di ascolto, io vi assicuro che almeno è in aula, perché Bucci in aula non alzava neanche lo sguardo.
2: Ma ci avete
1: lei era vice sindaco, lei era vice sindaco,
2: dovevamo essere messi a testa in giù, non c'è stata presa.
1: Dovete accettare il sondaggio,
2: opposizione neanche.
1: Mi dispiace che fanno male, però qui c'è un sondaggio e bisogna avere il coraggio di leggerlo.
2: Ma per il 43%.
1: Eh sì, guardiamole tutte le
2: che dice, guarda prima.
1: È riconfermato quello che è stata la vittoria di l'anno fa, punto.
3: Io voglio ritornare sull'intervento del collega Picciocchi, perché ha dimostrato di non saper leggere tanto bene i dati, perché ha detto mi dispiace,
0: devo sempre fare la lezione.
3: Mi dispiace, posso intervenire?
0: Sono pronto ad abbeverarmi alla tua sapienza,
3: ti ascolto. Mi dispiace, perché
0: grazie.
3: Purtroppo questo atteggiamento non fa bene all'opposizione.
0: Donami la tua
3: Io
0: saggezza.
3: Io volevo solo sottolineare che ha detto il 23% ha dato un giudizio positivo, ma se va a vedere il sondaggio deve fare la somma tra i voti 6 e i voti da 7 a 10, quindi il voto 6-10 arriva al 50%.
0: Non ho detto questo.
3: Ha detto esattamente quello.
0: Ho detto che solo il 27% dà un voto sopra 7.
3: No,
0: che c'è scritto nel sondaggio.
3: Ha detto sopra il 6. Comunque, questo è la plastica dimostrazione. Andiamo avanti. Questa è la plastica dimostrazione che chi ci ha parlato di competenze, di Genova meravigliosa, di grandi traguardi, grandi obiettivi, ha lasciato una città francamente al palo. E se posso dire, perché poi si parla del passato, che io lo scorso giro non c'ero, ho avuto l'onore di entrare adesso con questa maggioranza. Credo che invece ci siano dei dati molto positivi, perché se uno guarda i dati ad esempio del turismo, tanto per dirne una, da Natale in poi, da quando si è insediata l'amministrazione, con Natale soprattutto, se uno va a leggere i dati, il turismo a Genova è esploso, ha avuto delle percentuali di miglioramento incredibili, e questo secondo me è fattore magari anche di un'esposizione nazionale della sindaca, ma sicuramente anche di un lavoro programmatico da parte di una squadra che si è data degli obiettivi e cerca di far sì che Genova si apra al mondo, perché noi abbiamo sentito tanto parlare di mega infrastrutture, grandi opere, ne avete lasciate pochissime. Io ricordo sempre, perché l'ho seguita da consigliere municipale, ricordo sempre la vicenda del porticciolo di Nervi, ma ce ne sono così sparse per tutta la città. Loro hanno fatto un nuovo molo l'anno scorso, questo nuovo molo è già da rifare. Queste sono le cose pratiche che poi i cittadini vivono tutti i giorni, e mi dispiace, ma l'eredità che avete lasciato, capisco che possa dare fastidio in un dibattito politico.
0: Guarda, io sono orgogliosissimo dell'eredità che abbiamo lasciato, che voi state dilapidando,
3: ma
0: è molto diverso.
3: Io ricordo,
0: perché voi avete bloccato una città
3: bilancio,
0: che era
3: ma
0: in piena
3: questa
0: corsa.
3: È la vostra narrazione, voi avete
0: lasciato un bilancio
3: Io vi ho con lasciato 57 milioni di euro di debito.
0: Sì, un bilancio
3: solo per
0: che non
3: 2024.
0: Esiste ancora. Ti ricordo che il bilancio di MT non è stato approvato.
3: Glielo porterò stampato. Glielo porterò.
0: Ti ricordo che il bilancio non è stato approvato.
3: Glielo porterò. Guardi, lo doveva preparare la vostra amministrazione 2 anni fa. Assolutamente sì.
2: Con tutti gli allegati? Hai tutto?
3: Sì,
2: no, perché questo è grave. Perché allora dovremmo averlo anche noi.
3: Porterò una copia al consigliere Picciocchi.
2: E
3: porterò una
2: mi
3: copia

0: onorevole capo. Così vedrete cosa avete lasciato.
1: Voglio che l'assemblea
2: del 2024.
0: No, la notizia è che il bilancio del 2024 doveva essere fatto.
3: No, lei ha detto che quello attuale però, che avete fatto nel piano, voi del 2024.
2: Se ce l'ha è una notizia.
0: No, non è una notizia, ma quello che sto dicendo.
4: Non ho capito, Mesmaeker, ce l'ha o non ce l'ha?
0: Perché
3: se ce l'ha lei dovremmo averlo tutti.
0: Non ce la fanno.
4: Scusi, se ce l'ha lei dovremmo averlo tutti.
0: Allora, facciamo così, quando arriverà questo bilancio faremo una puntata speciale dedicata.
2: Ce l'ha, ma se lo tiene per sé.
0: E presenteremo questo bilancio alla nostra opposizione.
4: Ma
0: così magari farà un'opposizione costruttiva invece che distruttiva.
4: Però mi perdoni,
0: perché
4: direttore,
0: mi dispiace, ma
4: però
0: siete...
4: ciò che è stato ripreso per la percentuale del sondaggio, lui ha appena detto che ha un bilancio che però non ha, e forse, voglio dire, c'è un po' di mezzo al mare tra dire che sia un bilancio.
0: Il piano di risanamento
4: parla
0: chiaro.
4: Il grande buco...
0: Il piano di rassanamento credo che lei ci fosse in quella seduta,
4: certo,
0: quindi sicuramente ha
4: sono
0: preso,
4: anche intervenuta
0: bene,
4: quattro volte.
0: Ha preso
4: quel
0: contezza di quello che era all'interno di quel piano di risanamento.
4: No,
0: se voi aveste un minimo di onestà intellettuale, verreste qui e perlomeno dovreste cercare di, secondo me, poi alla mia umile opinione, di non toccare certi argomenti.
1: Guarda,
0: e di non dire che avete lasciato una città perfetta, perché qua non
1: se
0: avete lasciato una città perfetta.
1: Io voglio
0: prendiamo in giro i genovesi.
1: Allora, se il collega
0: Mesmaeker
1: termina il suo comizio, io ho perso le elezioni, ma quando giro questa città sono pieno di orgoglio per le tantissime cose che abbiamo fatto. Perché la precedente amministrazione cercava di fare le cose, questa amministrazione crea solamente tensioni e contrapposizioni. In un anno, lasciamo perdere i grandi temi, il termovalorizzatore, in un anno ditemi un'opera pubblica nuova, tutti i nastri che la sindaca ha tagliato sono opere della precedente amministrazione, non c'è stata un'iniziativa nuova, andate a vedere il piano triennale delle opere pubbliche, è tutto a conservazione del pregresso, quando non è stata eliminazione. Questi sono dati, il bilancio, io sono orgogliosissimo della realtà e dell'eredità che vi ho lasciato, perché io ricordo che ho gestito 8 bilanci del comune di Genova in avanzo di amministrazione, con un debito che è sceso di 300 milioni di euro. Questi sono i dati del bilancio. Quando voi a giugno dicevate che c'erano 50 milioni di buco e siete stati sbugiardati clamorosamente il mese scorso con un avanzo di amministrazione di oltre 50 milioni di euro e avete fatto una manovra sull'IMU che assolutamente non era necessario. E concludo sulla politica fiscale. Voi siete riusciti in 10 mesi ad alzare tutte le tasse possibili e immaginabili. Avete alzato l'IRPEF ai massimi storici. Il comune di Genova, vi do una notizia, in Italia è il comune con l'addizionale IRPEF più alta d'Italia all'1,2% e questo lo dobbiamo a Silvia Salis, d'accordo?
0: Questi erano gli impegni che voi avevate preso col governo,
1: questo...
0: che non avete avuto il coraggio di attuare,
1: così come
0: le tasse portuali, perché
1: ma
0: le tasse portuali,
1: ma l'IRPEF l'avete aumentata voi,
0: le tasse portuali dovevano essere come l'IRPEF,
1: ma non inganniamo la gente, non mi faccio insegnare il bilancio da Mesmaeker, d'accordo? Allora, no, la verità
0: poi
1: è che devi studiare.
0: Cosa, c'è una cosa
1: la verità è che devi studiare. L'IRPEF l'avete alzata voi.
0: Sì.
1: Forse non ti sei accorto quando tu l'hai votata.
0: Okay?
1: L'IRPEF l'avete alzata voi. E voi
0: chi
1: avete chiesto una modifica
0: dell'accordo. Con il governo?
1: Voi, perché voi
0: chi
1: avete
0: è che
1: chiesto
0: ha preso
1: la... voi,
0: con il governo?
1: Voi
0: insieme
1: voi.
0: Alle tasse portuali
1: allora,
0: che non avete mai
1: avete
0: avuto
1: chiesto una modifica dell'accordo per aumentare l'IRPEF. E vabbè, allora andiamo a prendere il documento. Non c'è problema.
2: Andiamo a prendere il documento. Mi devo fermare.
4: Aggiungo un altro, la storia dica che l'IMU potevano essere messa visto che è stata messa e tolta dopo
2: poi,
4: pochi mesi,
1: cioè, voglio dire, musei e le tariffe AMT, allora, avete aumentato tutto
4: io ho l'elenco delle delibere
0: possiamo,
4: che sono passate in consiglio
2: quasi.
4: Sono tutte
0: possiamo
4: di
0: dire,
4: aumento di imposte.
0: Possiamo dire un dato
2: se lo dice in 10 secondi si ripete di mandare pubblicità,
5: che forse la cavo ci vuole raccontare della delibera di oggi. Ah no, non c'era, quindi ne parliamo magari dopo.
4: Non
5: lo so, però lento, dove
4: lei poteva
5: andare a tutti gli eventi, lei può andare a tutti gli eventi, ma deve stare in aula perché lei è stata eletta dai cittadini per stare in aula.
4: Sì, no, io sono stata eletta dai cittadini per portare avanti le istanze che mi lascio della
5: cittadina. E mi dispiace, lei sarebbe stato male
1: fosse
4: lei, proprio lei,
1: io sono andato
2: fuori a casa, non capiscono niente.
1: 24 settembre 25
0: l'impegno
1: leggi
4: ero con le sue colleghe a fare

0: E allora ancora eccoci. Francesca, io?
1: Sì.
0: Ah no, pensavo che chiedesse una mano.
1: I numeri, no, i numeri li date voi.
0: No, basta, i numeri li abbiamo già dati. E, cavo, dove siamo rimasti?
2: Ah no, non lo so, nelle farneticazioni della Ghio che forse...
1: Ah, se vuole continuo.
2: Si è, diciamo, tolta da un minuto della sua noia per pensare di dire alle persone dove devo andare, che cosa devono fare. Mi dispiace perché oggi invece si è persa, io credo, un'occasione, perché si è tenuto, e ci sono andata con scelta legittima, di diritto, un bel convegno a Palazzo Tursi, organizzato da Mino Ronzitti per l'ILSREC, i cui atti andranno anche al Presidente della Repubblica, in cui erano presenti in maniera molto trasversale donne della Resistenza, tutto incentrato sulle donne e sulla volontà di fare rete delle donne. Abbiamo ripercorso proprio il valore, quello che è stato fatto finora e quello che ancora è tanto c'è da fare per il gender gap, per la parità di genere. Ero con la senatrice Finocchiaro, ero con Roberta Pinotti. Un parterre veramente trasversale e di alto livello, e su quel livello preferisco rimanere.
3: Io allora, invece mentre... preferisco dire una cosa, che lei non è stata eletta per fare i convegni, ma per stare in aula con noi. Io capisco che noi non siamo al suo livello, però lei è stata eletta per stare in aula con noi e non nei convegni.
2: Io sono stata eletta per fare quello che...
3: Scusi,
2: guardi, io credo che i miei cittadini che mi hanno votato...
3: Se mi permette vorrei parlare di Genova, però come vuole lei.
2: Io sono stata eletta da cittadini che si fidano di darmi il mandato e che se vado a un evento... Certamente.
0: Però mi perdoni, ora faccio l'arbitro io. Cioè, lei può dire delle cose alla cavo e quando la cavo rispondere e fare la polemica.
3: Sì,
0: mi perdoni.
3: Ma, cioè, ma lei
0: sta se no,
3: non è
0: tutta la sera a cavo
2: mi
0: smette.
2: Mi dispiace per lei.
0: Mi perdoni. Cosa le interessa dove va la cavo?
2: Mi perdoni. Ma
0: cosa le interessa dove va la cavo?
2: Come dire?
0: Nel senso, la fa un po' dove vuole, se mi permetta. Ai spettatori a casa hanno peso interessi.
2: No, però io sono
3: su come
2: non ho fatto la lezione a nessuno.
0: Non possiamo passare tutta la sera mesbecchi e il cavo.
2: Io sono venuta a rappresentare il Parlamento italiano perché abbiamo fatto un'indagine nazionale, trasversale, con il centro di documentazione della Camera dei Deputati sulle donne e sono venuta a parlare anche a nome come deputata e anche a nome di questo comitato, che è un comitato che è trasversale e che rappresenta il Parlamento italiano. E io, secondo loro, devo chiedere a Mesmecker se devo correre tra l'aula consigliare
3: correre.
2: E l'aula dove il consiglio è stato approfondito, il convegno è stato approfondito e anche molto interessante. E devo sentirmi dire dalla Ghio, che mi sembrava la paladina dei diritti delle donne, che io ho fatto male ad andare a discutere delle misure che bisogna fare per le donne, delle iniziative legislative che bisogna fare per le donne, di quello che bisogna portare in Parlamento e non solo in un consiglio comunale per fare per le donne, in un'ottica costruttiva e di rete. Ma evidentemente lo spirito con cui io sono andato a quel convegno, che è chiaro, incontrovertibile e registrato, non è lo spirito che ha la Ghio, ma ribadisco, a quel livello e alla sua noia, al suo sdegno, al fatto che vuole imporre alle persone dove devono andare e cosa devono scegliere, io mi dispiace,
0: prima
2: non mi abbasso.
0: Prima di rispondere alla replica, io saluto Pietro Senaldi, ho bisogno di te. Pietro, ciao, buonasera.
4: Buongiorno, eccomi qui.
0: Ciao Pietro, buonasera, ho bisogno di te.
4: Ciao, ciao, ciao.
0: Animi sono piuttosto cali. Do la replica a Francesca Ghio e poi ti chiedo un'analisi del nostro sondaggio e dell'anno di Sales e dal tuo punto di vista.
1: Guarda, io non rispondo tanto a cavo, ma rispondo alla città e c'è un fatto molto chiaro. I consiglieri comunali fanno parte del consiglio comunale e sono stati eletti dai cittadini per presenziare in aula, tanto che abbiamo 3 assenze non giustificate, dopodiché non puoi neanche più partecipare. Se non per giustificazione, mi chiedo quale sia stata la giustificazione di oggi, lecitissima, però mi viene da dire ero ad un altro evento. La città di Genova ci ha dato il mandato di essere rappresentante all'interno di un consiglio comunale per, con la nostra voce, con i nostri voti, con i nostri interventi, rappresentare la città. Oggi eravamo una persona in meno, ce n'erano anche altri di assenti, tanti dai banchi della destra, perché qualcuno ha scelto di andare a un evento. Io non discuto sulla qualità dell'evento e sono sicura che ha arricchito con il suo intervento, però lei non può assentarsi dal ruolo amministrativo del consiglio comunale.
2: Ma lei ci sta facendo una figura con Mino Ronzitti.

0: faccio distrarre.
1: Ci sta facendo una figura. Fate lei, donna di sinistra, non dovete interrompere.
0: Quindi voi dovete
1: presidiare.
2: Siamo fuori tema, siamo fuori tema, non interessa alla gente.
1: È che devo giustificare,
0: voi dovete partecipare.
1: Dovete voi
2: partecipare.
1: Chi ha sentito nella mattinata io ero a Roma.
2: Basta, cavo, basta, la prego. Chi ha sentito a casa ha sentito lei, quello che aveva da dire ha sentito io. Basta, sennò
1: io
2: siamo fuori tema. Pietro Senaldi, Pietro.
3: Eccomi,
1: siamo una grande caduta di stile questa sera.
2: Tiriamo giù i microfoni, grazie. Pietro, allora, insomma, hai visto il nostro sondaggio di oggi, un anno di Silvia Salis, che si dice dalle tue parti?
3: Ma guarda, mi dai una notizia, perché io non sapevo che avesse iniziato a governare Silvia Salis. Ha iniziato a comunicare, ha iniziato a fare politica, ha iniziato a far parlare di sé, pare che si volesse candidare addirittura per le primarie del centrosinistra. Ecco, sul governo, diciamo così, quello sullo sporcarsi le mani, sul cambiare, se governare significa cambiare il volto alla città e, diciamo così, migliorarlo, ecco, secondo me c'è tanta strada da fare, perché insomma io non è che sono a Genova tutti i giorni, ma Silvia Salis ha ereditato una città sulla rampa di lancio, una città con grandi progetti, con grande sviluppo. Diciamo che la città ha perso slancio.
2: Senti,
3: dal
2: Pietro,
3: punto di vista
2: ti volevo chiedere
3: dal
2: sulle ambizioni
3: del glamour mediatico, forse.
2: Ecco Pietro,
3: non l'ha
2: sulle
3: perso,
2: ambizioni nazionali c'è un, sì, un cartello anche proprio sulle ambizioni nazionali di Silvia Salis. Mi pare che il fuoco si sia un po' calmato, le sue apparizioni siano un po' in calo, secondo te, dal tuo punto di vista, è ancora, lei guarda sempre a Roma in qualche modo, perché è aumentato il numero di persone che pensano, che pensa che abbia ambizioni nazionali, dal 33 è arrivato al 38, quindi cresce il numero di persone a Genova che pensano appunto che lei abbia ambizioni nazionali. Lei può essere davvero addirittura una competitor per Giorgia Meloni, la vedi addirittura a quel livello?
3: Ma sai, io non credo che Schlein né Conte si faranno da parte per lasciarle il passo. Quindi
2: però
3: l'unica cosa che
2: se mi chiamano ci sono.
3: Sì, ma anch'io, cioè, non c'è, però perché la dovrebbero chiamare? Se vincono, perché devono chiamarla? Se pareggiano, perché devono chiamarla? Cioè non è, adesso va bene tutto, non è tecnicamente la scelta numero uno come presidente del consiglio tecnico, no, come presidente del consiglio politico non guida un partito, certo può, Renzi vorrebbe che lei mettesse faccia su questa grande alleanza moderata che a Venezia ha preso l'1,6%, ok? E che andrebbe comunque in competizione con 5 Stelle e il PD. Cioè Renzi vorrebbe che lei mettesse la sua faccia, che è più nuova, più pulita, più credibile, sull'operazione di Renzi, per consentire a Renzi di portare quanti più deputati vuole, nel nome della Salis, ma poi deputati suoi. Ecco, io credo che la Salis, tutto si può dire, ma è una politica accorta e avveduta, abbia mangiato la foglia e non si presti a questa operazione.
0: La frase non vengo mai a Genova, ma venga per piacere, così si rende anche conto della realtà, perché io ho sentito delle affermazioni.
3: Non ho detto
0: parte,
3: non vengo mai, ho detto
0: la invitiamo,
3: non vengo,
0: perché tra l'altro co-direttore di Libero, mi piacerebbe, io non leggo il suo giornale, non ho l'abitudine di leggere il suo giornale, ma fare un'analisi politica premettendo che lei non viene a Genova, la prego, venga così.
2: No, non ha detto che non viene mai a Genova,
3: non
2: viene
3: ho fatto
2: poco.
3: Un'analisi politica.
2: Viene poco a Genova.
0: Venga di più a Genova, così magari.
4: Vabbè, però anche un po' di rispetto per una persona che può avere
3: anche no, ma io accetto la critica.
4: Magari ti porta all'Osservatorio Nazionale.
3: Io accetto la critica, io posso dire questo.
4: Poi siete quelli che ascoltano.
2: Ciao, sentire.
3: Mi scusi, siccome la Salis si rivolge a un pubblico nazionale, no? D'accordo? Genova, prima della Salis, era una città che aveva una dimensione nazionale, ok? Non ha più una dimensione

0: nazionale.
1: Cioè, per gli italiani Genova è meno centrale rispetto a quando la governava Bucci.
2: Ma che analisi è?
1: Adesso non si parla di Genova.
2: Ma che analisi?
1: Scusi, no, no. Adesso non si parla di Genova, ma si parla della Salis.
2: Ma si parla
1: un tempo
2: di
1: si parlava di Genova
2: ma
1: e non di Bucci.
2: Ma si parla di Genova, ma ben venga.
1: No, non si parla di Genova. No, si parlerà di Genova a Genova.
2: E da fastidio mi rendo conto si parla
1: ma
2: di Genova e della sindaca.
1: Ha perso centralità.
2: Ma che
1: la città e ha aumentato il sindaco. Secondo me per un cittadino è meglio che la città sia più centrale del sindaco. Adesso è centrale la figura del sindaco, non è centrale la città.
2: Ma guarda, io credo che abbia fatto un'analisi molto acuta.
3: Ha fatto un'analisi molto acuta.
2: Ma certo, è libero
3: Senaldi.
2: Per voi.
3: E vabbè, invece facciamo soltanto i sondaggi con le agenzie.
2: No, no, ma io
4: 60% di consensi, quello va bene.
3: Aumentiamo tutto, allora.
2: Ma che va bene? 51,5.
3: Andiamo anche così ti annoi di meno, stai da sola
2: e
3: magari non abbiamo nessun confronto.
2: Ilaria, se vuoi andare a un convegno, siamo qua noi.
3: Io vado a tutti i convegni che voglio.
2: Siamo qua noi.
3: Fattene una ragione. Così
2: vai
3: come Senaldi va in tutte le città che
2: ma
3: vuole,
2: certo.
3: Viene a Genova quando vuole,
2: io
3: non viene a Genova quando non vuole.
2: L'abbiamo invitato.
3: Ti do una notizia,
2: dammela,
3: non gestisci
2: la
3: vita delle persone.
2: No,
3: okay?
2: Però
3: e
2: non
3: ci sono persone che
2: non
3: la
2: mi faccio neanche spiegare la vita. Da
3: e ci sono persone che non la pensano come te,
2: okay?
3: Perché questa
2: che
3: è la democrazia, che ti piaccia o non ti piaccia.
1: Ma non ho detto questo, non ho detto questo, ma perché lei dice delle cose che io non ho detto? Mi scusi.
3: Pensavamo che fosse dalle vostre parti, magari lo poteste afferrare un po' di più. Capiamo questa
2: puoi
3: sera.
2: Puoi venire in aula e dirlo.
3: Capiamo, Pietro, papà, te l'ho detto tante volte.
1: Sì.
3: Ma forse Pietro, sei sorda.
2: No, ti ascolto.
3: Forse sei
5: Pietro,
3: sorda.
5: Pietro,
1: io posso farlo con me. Ecco. No, io volevo precisare questo. Guarda.
5: Non sento
1: guarda.
5: Niente, cavo, per favore, basta.
1: Allora,
5: Pietro, vai.
1: Io volevo precisare
3: e
1: questo.
3: Solo quello
1: io.
3: Che vuoi.
1: Mi scusi. Io ho fatto questa premessa perché non essendo genovese, con un'umiltà sbagliata, a cui capisco che i sostenitori del sindaco non sono avvezzi, ho detto, insomma, faccio un passo indietro rispetto a uno che amministra Genova nel giudizio di Genova. Però non è che non abbia un pensiero, una conoscenza della città, un'immagine della città, non è che non sapessi dove Genova stava andando, non so dove va ora, ma dove stava andando prima era chiaro a tutti, e dove va ora, perché lei sa che un sindaco deve lasciare un segno, deve dare un'idea, di avere un programma, di dare una direzione a una città, una direzione originale, propria, che non sia, diciamo così, una frittura di luoghi comuni.
2: Le faccio una domanda io, se posso. Ma cos'è che le dà
1: come
2: così
1: no?
2: Fastidio di Silvia Salis? Perché io
1: no,
2: come
1: non mi
2: sindaca,
1: dà assolutamente fastidio.
2: E allora accettate la vittoria,
1: ma
2: accettate
1: io,
2: la guida dell'amministrazione, guardate il lato positivo,
1: non
2: guardate la visibilità che Genova sta avendo grazie
4: no,
2: a questa amministrazione.
4: No, è diverso,
1: la città,
4: la visibilità del sindaco, perché lei sta giocando una partita tutta personale.
2: Voi vedete solo Silvia Salis.
4: Perché la visibilità serve se porta un beneficio sulla città, ma se la visibilità si conquista semplicemente attaccando il governo oppure sposando battaglie identitarie che spaccano la città, questa non è una visibilità che aiuta. E si parla della Sari, non si parla di Genova.
2: Picciocchi.
4: Questo è tutto.
6: Io torno sui dati.
4: Che Genova per anni è stata sinonimo di un modello di sviluppo,
2: ma che
4: di fare
2: sviluppo?
4: Le cose
2: ma
4: e di farle
2: sviluppo?
4: Velocemente.
2: Ma che andavamo...
4: D'accordo? Il
2: ma
4: modello,
2: che sviluppo?
4: Del,
2: ma
4: il modello del ponte Morandi,
2: ma guarda quanti giovani
4: del codice
2: guarda
4: degli appalti.
2: Quanti giovani
4: questa è la verità
2: Genova,
4: d'accordo
2: quanti giovani.
6: Scusate,
4: questa
6: intervengo
4: e
6: su questo
4: ha
6: tema
4: un punto
2: ma cosa
4: centrale
2: ma
4: secondo
2: siamo,
4: me della
2: ma
4: questione
2: io
6: vorrei entrare su questo tema della visibilità perché i dati dimostrano proprio mi scusi anche Senaldi che
1: prego.
6: I dati dimostrano il contrario perché l'affluenza forse anche portata dagli eventi ma le persone che sono arrivate a Genova comprese anche delle imprese che tra l'altro adesso c'è una delibera proprio sulle aree inutilizzate per far sì che alcune aree inutilizzate vadano alle imprese, alle realtà che si possano instaurare a Genova e fare economia
4: perché
6: a Genova.
4: Basta scriverlo sulla
6: ma
4: carta,
6: mi faccia
4: no?
6: terminare, ma per piacere.
4: Ma dovete essere
6: ma
4: concreti,
6: scusi, stia tranquillo
4: fatti,
6: un minuto.
4: Non parole,
6: stia
4: basta.
6: Tranquillo un minuto, ma glielo sto dicendo, i fatti sono i dati delle persone che sono venute a Genova nell'ultimo anno.

0: che sono dati,
1: sì, poi sono venuti per
0: mi faccia finire. Madonna, poi c'è una grossa, e qua c'è un'analisi che voglio fare, c'è una grossa differenza, perché quando Bucci era in carica con a seguito Picciocchi e compagnia, questa città è stata pesantemente aiutata.
1: No,
0: giusto?
1: Perché
0: mi faccia finire, mi faccia finire, mi faccia finire, non è fango, è un'analisi
1: su chi vi ha
0: preceduto. E a lei dà fastidio e mi faccia fare questa analisi, io posso intervenire. Ma posso chiudere un ragionamento?
1: Perché era credibile?
0: Posso chiudere un ragionamento?
1: Perché era credibile?
0: Anche se le dà
1: l'hai
0: fastidio,
1: già chiuso.
0: Posso chiudere un ragionamento?
1: Ma non mi dà nessun fastidio, semplicemente
0: certo,
1: falso.
0: Ascolta, negli 8 anni di Bucci, questa città è stata pesantemente aiutata, purtroppo anche per la tragedia, anzi la strage del Ponte Morandi, ma non solo, il PNRR, il POM Metro. Genova ha anche abbassato il debito, che è vero, ma perché ha avuto un bazooka economico. No, come anche altre città, è stata pesantemente e giustamente sostenuta. La realtà dei fatti, invece, che raccontano i dati, è che invece nell'ultimo anno, da quando c'è questa amministrazione, il governo non sta più dando una mano a Genova.
1: Ma se avesse
0: se
1: restituito 400
0: stati,
1: milioni di
0: se
1: sei metro, ma su,
0: gli
1: avete mandato indietro i soldi.
0: Non si può, non si può terminare.
1: Non è possibile.
0: Oggi non eravate in consiglio. Eravate in consiglio, però abbiamo affrontato il fatto che il governo ha tolto più di 74 milioni per il prolungamento della metropolitana con tutto un giro burocratico, per cui sostanzialmente la metropolitana a Genova, con dei cantieri aperti che noi abbiamo fatto ripartire, perché la metropolitana interessa a tutti ai genovesi, e abbiamo fatto ripartire, adesso il governo sta tagliando dei fondi alla metropolitana e così su tante altre cose. Mi dispiace, ma è questo. Questa è un'analisi data dai dati, perché non li ho tagliati io i 74 milioni.
2: Quindi era avvantaggiata la bazooka, ora che ci siete voi siete il bazooka.
0: Beh, il PNR
2: è diventato
3: il contrario. Guardate che il bazooka
2: è così.
3: Il bazooka se parli a Conte, il bazooka è di Conte, no? Ma non era di Conte il bazooka. Scusa, Mainsmaker, sei dei 5 Stelle, ma non era di Conte.
2: Poi lei rimane anche dopo, ciò che se ne deve andare.
3: Ma non era di Conte.
1: Scusate, io devo andare, poi mi taccio. Io sono stato assessore al bilancio.
0: Noi abbiamo sostenuto la città, perché questa città meritava di essere sostenuta, e l'abbiamo fatto anche tramite il PNRR. Adesso il PNRR è finito, le soluzioni il governo non ce le ha, e noi adesso stiamo chiudendo i cantieri.
3: Che avete mandato
0: stiamo chiudendo, mi scusi, ma mi faccia finire. Stiamo chiudendo gli ultimi cantieri del PNRR. È così, è un dato di fatto.
1: Concludo. Anche perché io poi devo andare.
2: Se Nadi penserà che di essere finito in
1: volevo dire questo. Io sono stato assessore a bilancio 8 anni, credo di essere una persona seria, e io vi posso assicurare che i fondi arrivano perché un'amministrazione è credibile e li sa spendere. Questo è il punto. Andate a Roma, parlate con i ministeri,
0: no,
1: con i direttori e capite come funzionano le cose.
0: Già.
1: Ultimo punto sul sondaggio: per me quel 38% di persone intervistate che pensano che la sindaca abbia ambizioni nazionali, guardate, è un dato molto triste, perché non dovrebbe esserci dubbio, perché un sindaco dalla mattina alla sera e alla notte dovrebbe avere solo un punto in testa: servire la sua città, non coltivare velleità personali, non usare la carica per assecondare una carriera personale sul palcoscenico nazionale. Io questo lo trovo gravissimo e veramente poco etico.
4: Pietro, prima di scappare, cosa ne pensi dell'educazione sesso-affettiva?
1: Che sia un errore assoluto, così come l'avete concepita, i bambini di 3 anni, da genitore, penso che sia un errore, da una misura
4: un
1: identitaria,
4: errore. L'educazione
1: propagandistica
4: è un errore.
1: Che spacca la città,
4: ecco,
1: voluta
4: perché
1: da un consulente LGBT che ha offeso impunemente,
4: ecco perché dal
1: i cattolici
4: 2026
1: di questa
4: voi
1: città.
4: Non
1: d'accordo?
4: Governerete più.
1: Continuate pure a coltivare queste battaglie identitarie e non aiuterete le famiglie, non aiuterete i bambini, non aiuterete i giovani. Forse potrà servire per la vostra visibilità con certi mondi.
4: Voi siete
1: sicuramente
4: l'educazione.
1: Non unificate la città.
4: Noi
1: siamo per i bambini e per la difesa
4: della
1: famiglia.
4: Hai detto tutto con questa risposta. Siete contro l'educazione.
1: Ma perché deve dire così?
3: Prendi soltanto le frasi che vuole lei e poi fa la crasi.
4: No, è il motivo.
3: Il motivo è quello.
4: È il motivo per l'educazione.
3: Ma Dio, ma sei ridicola. Ma guarda,
4: è il motivo per
3: spettatori. Ascolta quello che le persone dicono. Non ha detto che contro l'educazione. Ha detto che contro l'educazione sesso-affettiva per come l'avete pensato voi.
1: Ai bambini di 3 anni,
3: perché c'ero in aula, abbiamo fatto

0: inutile che fai quel sorrisino e che dici che siamo contro l'educazione. No, Ilaria, perché mi dispiace, Ghio. I telespettatori sono stati cittadini. Quando io ho fatto l'assessore all'istruzione per sei anni
1: aver fatto quello che vuole,
0: e credo che tu puoi dire quello che vuoi.
1: La risposta,
0: ma che fa di passare il concetto che noi siamo contro l'educazione e contro l'istruzione, con quello che abbiamo fatto in questa città e in questa regione per educazione e istruzione e formazione. Duro,
1: la risposta di Picciocchi.
2: Basta, vi prego, questa sera cosa avete? Picciocchi può rispondere a cosa ha detto, in modo che così andiamo a casa tutti tranquilli con quello che ha detto. Se lei è contro l'educazione.
3: Ho detto che sono contro una misura propagandistica che pretende di somministrare un'educazione che nessuno ha capito che cos'è, sesso affettiva, a bambini di 3 anni. Sono padre di 8 figli e io credo che sia una misura propagandistica, ideologica, sbagliata, fatta esclusivamente per accreditarsi in certi mondi molto connotati ideologicamente, voluta da una consulente LGBT strapagata dal comune, perché poi dite che non ci sono i soldi, 150.000 euro per una consulente LGBT.
1: Questo
3: che
1: è il motivo.
3: Che offende i partiti cattolici e i cattolici, ecco, che operano cattolici nei partiti in questa città, e nessuno dice niente, il sindaco non prende provvedimenti. Dovreste vergognarvi voi.
2: Basta, siamo arrivati alla fine di questa prima parte. Pietro
0: ha detto che i cattolici e i partiti che li rappresentano sono tutti xenofobi.
1: Il motivo per cui non siete oggi voi al governo
0: la distanza,
1: è perché non riuscite a capire.
0: Ma prendi
1: i diritti,
0: la distanza
1: i
0: da
1: diritti.
0: Allora, tu che sei.
2: Lei l'ha presa la distanza?
0: Prendi la distanza.
2: Posso? Non urla, cavolo, non urli, prego.
0: Prendi la distanza.
2: Glielo sto chiedendo io. Lo prendi le distanze?
1: Non solo non devo prendere le distanze.
2: Posso? Cavolo, la prego, non urli, non si sente niente a casa.
1: La dottoressa Gibelli si è scusata da sola.
2: Ma lei ha preso le distanze?
1: Ma io devo prendere le distanze da chi? Io prendo le distanze da voi, non dalla Gibelli che si è scusata da sola.
2: Grazie. Pietro, qui cambia un po' la squadra. Se vuoi rimanere ancora con noi, se non ti annoi più di tanto dove ti trovi adesso, se vuoi rimanere con noi, o se no se devi scappare, dimmi tu cosa vuoi fare.
4: No, io posso restare un quarto d'ora.
2: Dai,
4: poi...
2: ok, allora c'è la pubblicità, poi ti riprendiamo dopo. Grazie Francesco Anch'io, grazie Marco.

0: È cambiata un po' la squadra di questa sera. Benvenuta Martina Caputo, buonasera, bentrovata.
1: Buonasera.
0: Capogruppo del PD, Partito Democratico in Comune. Vittoria Canessa Cerchi, buonasera, bentrovata.
2: Buonasera, grazie.
0: E a Paola Bordilli.
3: Buonasera, buonasera
0: una
3: a tutti.
0: Della Lega.
3: Buonasera.
0: E rimane invece Ilaria Cavo. Allora, abbiamo già analizzato, voi eravate dietro le quinte un po' il sondaggio di oggi, vi faccio sentire quello che ha detto proprio Carlo Buttaroni, che è il presidente di Tecne, che è intervenuto oggi proprio per raccontarci i suoi sondaggi. Sentiamo, così poi lo commentiamo insieme.
4: Siamo in una fase in cui c'è un apprezzamento molto elevato. La caratteristica di Silvia Salis in questo momento è che rappresenta un leader per gli elettori di centrosinistra, sotto un certo punto di vista moderno, perché accorcia la distanza con gli elettori, nel senso che fa cose che per esempio sui social vengono discusse, vengono riprese. Sotto questo punto di vista è sicuramente una sindaca molto, molto capace, molto di dialogare e di essere presente come icona complessiva. Perché poi le persone dovranno misurare la Salis sulle cose che vengono messe a terra, su quello che uscendo di casa incontrano e se è di loro gradimento.
5: Diciamo che dopo un anno, dopo un anno non basteranno i reel, ma bisogna vedere i fatti concreti.
0: È quello che faremo poi dopo l'estate, faremo un altro sondaggio per capire ovviamente una fotografia per averla anche sempre dettagliata, e questo è un po' il nostro modo di lavorare. Abbiamo fatto tanti sondaggi, Martina Caputo, l'avete visti, insomma, da febbraio dello scorso anno, proprio per ogni tot di mese, proprio per avere anche un trend che penso che possa essere utile. È quello che si aspettava? Ha avuto una sorpresa? Qual è la sua opinione?
1: Ah, io penso che sia stato un anno assolutamente soddisfacente. Credo che sia stato un anno faticoso, perché è anche giusto che sia così. Abbiamo ereditato delle complessità che stiamo affrontando in maniera molto seria, e i sondaggi mi sembra che riscontrino in realtà la soddisfazione rispetto a un anno che, nonostante le fatiche, comunque restituisce

restituisce comunque un sondaggio assolutamente positivo. Penso che abbia ragione in parte, sentivo l'intervento di prima. Non credo che la cittadinanza sia subdola, sia così, no, subdola, scusate, si sia fatta così abbindolare da dei semplici reel. Penso che la popolazione della cittadinanza che risponde ai sondaggi e che ha votato l'anno scorso sia ben conscia di quello che ha votato.

0: social, insomma, sono appuntata. Sì, sui social sicuramente sì, vediamo tanti video, vediamo e anche sentiamo tante narrazioni via video. Io oltre questo, dico io, ma cioè dico in generale, insomma, cittadini che io sento, cioè per la strada, nei vari quartieri, ecco, credo che l'abbiano vista molto più sui social che per strada, che a parlare con le persone. Questo è un dato di fatto. Quante cose veniamo a sapere solo tramite social? Ecco, io credo che sicuramente è diciamo, sindaco al passo con i tempi, perché è un momento storico dove insomma, social fanno tanto e occupano momenti della nostra vita. Ecco, sinceramente io vorrei vedere invece sindaci nella strada, sindaci che si occupano delle cose, non dei...
1: Mi dia un voto a Silvia Sales in questo primo anno.
0: Se devo darlo sui social o in generale?
1: Un voto.
0: No, guardi, io le do veramente un voto basso, 3.
2: Quindi chi vota e chi risponde ai sondaggi sostanzialmente non sa quello che sta facendo, dice.
0: Guardi, no, però ricordo che il sindaco Salis ha dichiarato il sindaco
3: che
0: Salis,
3: i cittadini
0: che
3: non
0: usa
3: hanno,
0: così tanto
3: non hanno...
0: Il sindaco Salis, che usa così tanto i social, ha dichiarato in un fuori onda, perché ovviamente in onda è perfetta, ha dichiarato non è che sono tutti come quegli scemi su Facebook, perché lo ha detto lei, in un fuori onda il sindaco Salis.
1: E
0: no, signori cari,
1: tra l'altro,
0: è così,
1: che Silvia Salis è stata invitata questa sera in trasmissione, non è voluta venire.
0: Ma i confronti non li farà mai.
1: E anche in un'intervista che le ho chiesto nella giornata di oggi non ha trovato spazio in agenda. Questo posso finire? Posso finire? Stasera va così.
0: Non li ha mai fatti da candidata.
2: Candidata
0: li avremmo voluti.
2: Ero presente in
0: confronti.
1: Pietro, stai lì che arrivo da me.
0: Con domande e risposte, non erano i veri confronti, quelli dove chi vuole governare città sa benissimo che deve mettersi in gioco con tutto se stesso. Non l'ha mai fatto
1: ripeto
0: Silvia
1: che questa sera
2: Bordilli sa la verità che nessun altro sa quanto fare,
0: lo sappiamo tutti.
1: Posso dire che stasera devo dirlo e voglio dirlo che questa sera era invitata, è stata invitata nel talk di questa sera, è stata invitata anche, le ho chiesto un'intervista nella giornata di oggi, ma non c'era spazio in agenda. Questo va detto per chi ci sta guardando da casa, mi sembra giusto, per carità. Poi ognuno fa le proprie scelte. Pietro, arrivo subito da te. Vittoria Canessa.
4: Come commento il sondaggio? No, perché a me è piaciuto quando poi è uscito, la prima cosa che ero in travalto, mi sembra che fossi in consiglio comunale. Subito quando è uscito mi è venuto in mente, ho detto, beh, vinciamo ancora il primo turno. Questo deve essere, è stata la prima cosa che mi è venuta in mente. Io sono molto contenta di questo sondaggio. È anche vero, come è stato detto anche dai commentatori prima che commentavano quindi il sondaggio, è ovvio, è un anno di tempo. Ci sono 5 anni di mandato, altri 4 anni. Le cose da fare sono tante, pensare di avere la bacchetta magica che risolviamo tutto nell'arco di pochi mesi è veramente impossibile. Le complessità che abbiamo ereditato sono tante, ne stiamo affrontando una per volta al meglio delle nostre possibilità e al meglio delle risorse che abbiamo, perché ricordiamoci sempre che le risorse sono limitate, nel senso che non è che crescono sugli alberi i soldi oppure si fa finta comunque il gioco delle tre carte, le risorse sono limitate e stiamo facendo sicuramente il meglio che noi possiamo fare con le risorse che abbiamo. Io sono veramente contenta e soddisfatta. Io credo che i cittadini genovesi ce lo riconoscono, questa serietà.
1: Pietro, va detto per correttezza e onestà intellettuale che è giusto che in un anno nessuno penso possa essere in grado di fare miracoli o di cambiare anche a suo, ovviamente, punto di vista le cose, no? Neppure il Padre Eterno, dico io, forse lui sì, probabilmente. Però, insomma, dopo l'estate, che secondo te si inizierà a avere un'idea molto più precisa di dove sta andando questa città e quindi la sua amministrazione? È vero, dopo il primo anno. E la seconda domanda che ti faccio, se al posto di Silvia Salis ci fosse stato un altro sindaco, fatto diversamente con un'altra testa, un altro sindaco, con le stesse cose che sono state fatte adesso, secondo te ci sarebbe stato lo stesso sondaggio?
5: Guarda, senza dubbio lei è molto brava a comunicare e a curare la propria immagine, quindi

0: secondo me, a parità di cose fatte, è difficile che uno possa battere nel gradimento Salis, perché lei è molto concentrata sul coltivare la propria immagine. Quindi la risposta è che io penso che a parità di cose qualunque altra cosa sindaco avrebbe ottenuto un gradimento più basso. Lasciami dire anche, io non credo che a settembre ci sarà un cambio di marcia. Io credo che è giusto non giudicare un sindaco dopo un solo anno, questo hai detto una cosa esattissima, sarebbe ingeneroso e precipitoso. Però ecco, io non credo che in un anno, non credo che da settembre cambi qualcosa. Credo che, sai, lei si debba un po' resettare, perché io immagino che lei davvero abbia creduto per un periodo di rimanere a Genova poco e di essere destinata ad altro, ma forse adesso sta realizzando che dovrà rimanere a Genova tutti i 5 anni, e allora forse può darsi che usi l'estate per decidere cosa fare dei 4 anni che le rimangono. Problema che secondo me lei non si è posto tanto prima di adesso. Lasciami dire un'unica cosa da collega, cioè insomma, primo canale è la TV più vista della Liguria, no? Il sondaggio le era molto favorevole, fa un anno, io non so cosa stia facendo adesso, se ha delle cose urgenti, gravi, mi scuso, però secondo me questa era un'occasione che non andava persa, no? Cioè tu, è giusto che, perché ti devi sottrarre a un confronto paritario in cui c'è gente in cui ti può mettere in difficoltà, oltre anche a gente che ti può, che sta dalla tua parte?
1: Questa è la grande domanda che mi faccio ogni giorno, ma prima o poi una risposta l'avrò. Grazie.
0: Grazie a te, buona serata a tutti.
1: Grazie Pietro e buon lavoro naturalmente. Allora, Martina, c'è una cosa di cui siete contenti di aver fatto in questo anno? Una
2: sì,
1: cosa di
2: credo
1: cui...
2: che ci siano varie cose. Io credo che il tema dei diritti non sia un tema secondario, ad esempio, rispetto a tanti altri temi. In campagna elettorale abbiamo parlato largamente del ridurre le diseguaglianze, il tema dei diritti civili e sociali va di pari passo, per cui io credo che rispetto a quello in realtà si siano fatti dei enormi passi avanti, e credo che questo sia un carattere assolutamente distintivo. Poi credo che abbiamo fatto dei passi avanti enormi rispetto ad alcune delibere che abbiamo fatto recentemente, penso al tema della depavimentazione, penso e quindi tutto il tema rispetto al consumo di suolo zero, la delibera che abbiamo votato oggi sul tema della rigenerazione degli spazi urbani. Queste sono cose molto concrete e molto coerenti rispetto al programma elettorale che ci eravamo dati. Penso poi anche ad esempio al tema degli studentati diffusi, rispetto al fatto che riusciamo a decentrare e ridare vivibilità a determinati territori. Credo che queste siano alcune delle delibere che forse non sono le cose di cui si è parlato di più magari negli ultimi mesi, ci sono altri grandi dossier. Credo che queste però siano delle delibere che danno il senso e permeano di senso la nostra amministrazione e danno coerenza anche a quello che ci siamo detti in campagna elettorale. Queste sono alcune delle cose.
1: Ci fermiamo ancora una volta, restate lì, torniamo subito perché tra poco parleremo di un tema molto scottante che come noi Primo Canale seguiamo da mesi, da anni anzi, che è quello relativo alla sicurezza nel centro storico, soprattutto in diverse zone della città, ma secondo noi quello che accade ogni giorno e ogni notte, soprattutto nella zona della d'Arsena e a Sottoriba, è qualcosa che va oltre ogni immaginazione e non deve più esistere. Eppure tutti i giorni gli studenti vanno a scuola scavalcando tossici, c'è una situazione davvero di degrado alla luce del giorno che non può più andare avanti. Allora tra poco ne parleremo diffusamente.

Allora, eccoci qui, tra poco, anzi subito, voglio entrare. Canessa, la zona della Darsena c'entra poco con questa serata, però anche oggi in redazione ne abbiamo parlato tanto, questa mattina siamo stati a fare diversi collegamenti, non è una questione di sali se non sali, se destra, sinistra, obiettivamente in una città moderna.

0: La civile, soprattutto come Genova nel
1: Complessa
0: 2026,
1: anche come Genova.
0: è complessa, però insomma
1: No,
0: basta.
1: è un tema che si affronta da diversi anni. Naturalmente la questione del centro storico, come dico sempre, io poi da abitante del centro storico la vivo anche nella quotidianità. Quindi è una situazione assolutamente complessa e ci sono delle situazioni che assolutamente devono essere regolamentate, devono essere controllate molto di più. L'attuale amministrazione sta facendo su questo punto. Sono stati comunque dedicati più polizia locale all'interno del centro storico, mettendo anche delle risorse, delle nuove risorse di polizia locale nel centro storico, ma la polizia locale non basta, perché naturalmente quando si dice che c'è bisogno anche di un intervento da parte del governo, è anche una questione proprio di assunzione, sia della stessa del corpo della polizia, perché comunque anche le questure magari non riescono ad arrivare lì dove possono farlo. C'è bisogno veramente di tanto, una questione di collaborazione tra tutti gli enti. Quindi sì, il comune fa la sua parte, ma lo deve fare anche il governo. E questo l'abbiamo detto fin dall'inizio, non è una situazione risolvibile dal giorno alla notte, ma naturalmente le ricette sono diverse rispetto al centro-destra e al centro-sinistra. Quando noi parliamo tanto di sociale, della questione dell'accoglienza e soprattutto perché sono state anche ridotte le risorse da parte del nazionale per quanto riguarda l'accoglienza e anche per controllare gli irregolari, questo ce lo dobbiamo dire. Naturalmente si sta facendo, si sta iniziando ad operare lì, ma la situazione è complessa e bisogna mettere assolutamente in campo tutte le soluzioni possibili.
0: Cavolo.
2: Ma io prendo atto che c'è questo aumento dei numeri della polizia municipale, quindi immagino che poi vedremo anche gli
1: No, ha
2: effetti.
1: detto una cosa diversa, sono stati spostati, sono stati dedicati 12 poliziotti locali sul territorio, sul centro storico, proprio per la
2: Quindi
1: complessità.
2: sono stati tolti da un'altra parte?
1: Perché c'è solo il problema della sicurezza totale da tutta Genova, oppure ci sono
2: No,
1: delle situazioni
2: chiedevo
1: più
2: se sono stati
1: complesse?
2: tolti da un'altra
1: Sono
2: parte o se
1: stati
2: sono.
1: dedicati per una certa parte delle polizie locali, sì.
2: Era una
1: È
2: domanda.
1: stato questo è il piano del territoriale.
2: Sì.
1: Va avanti.
2: Quindi si spostano e quindi non aumenta il numero globale. Però il problema è che il governo invece deve aumentare, cosa che ha fatto a livello nazionale. Ovviamente io ho sentito il discorso molto onesto che faceva prima Vittoria Canessa facciamo tutto quello che possiamo con le risorse che abbiamo a disposizione, che credo che sia esattamente quello che fa il governo, tutto quello che può con le risorse che ha a disposizione. Quindi non è che facendo, no, il giro delle tre carte, lo scaricabarile, era colpa degli altri, colpa del governo, risolviamo i temi. Credo che ci voglia l'impegno di tutti, quindi del governo a dare le risorse, a mettere, diciamo, gli agenti, la polizia municipale che faccia, diciamo, il presidio che, ci aspettiamo a questo punto che faccia. Però io, sul tema del centro storico ho due domande da fare, perché, va bene il presidio, anche sul tema della sicurezza in generale, perché da un lato si sono criticate le misure governative. Quindi tutto il tema nazionale, ovviamente, dell'identificazione dei paesi su cui poter fare gli espatri. E ho sentito critiche, le ho sentite anche nel Consiglio Comunale. Però ho sentito anche la sindaca dire: se non sappiamo dove mandare e come fare rimpatri, poi si arrestano e dopo poche ore sono fuori. L'ha detto in un'intervista, è tutto documentato, ce l'ho sul mio telefonino. Quindi bisogna poi fare un po' pace con se stessi, perché noi non possiamo essere criticati a livello nazionale quando ci fanno i decreti sicurezza. E poi, ovviamente, puoi dire però che la sicurezza non c'è, non ci sono risorse, non ci sono le modalità per fare i rimpatri. E questo sul tema nazionale e sul locale. Se bisogna dare sicurezza alla Darsena, se bisogna far vivere quella zona, se bisogna, quella Darsena e anche la parte di fronte alla Darsena, io mi chiedo, ma perché allora non si è fatto uno sforzo e non si è tenuto ad esempio il MEI? Io, scusate, a me sta a cuore il MEI, il Museo delle Migrazioni, perché quando ero assessore regionale siamo riusciti in un'impresa che non era semplicissima a portarlo da Roma a Genova. È un museo nazionale delle migrazioni. Non a caso messo alla commenda per rivitalizzare la zona, però oggi è stata approvata la delibera che dice che il MEI viene chiuso, cioè viene aperto soltanto 3 giorni alla settimana e 4 giorni viene chiuso. Io credo che se si vuole dare una risposta a quel centro storico, le opportunità che ci sono di rivitalizzarlo non dobbiamo, diciamo, sminuirle, dobbiamo semmai incentivarle. Vedo che si fanno con la testa,
1: No,
2: evidentemente. Ho fatto 7 anni l'assessore alla cultura e non ho capito
1: ma
2: nulla,
1: poi
2: così come la
1: rispondi.
2: lanterna. Ma se si crede nella cultura, ma teniamoli aperti, facciamo uno sforzo per
0: Vanessa, se vuole dire
2: tenerla aperta.
0: qualcosa, perché ho Francesca del Comitato di Diritto e Legalità, proprio
2: Poi
0: del
2: questo io dico,
0: Centro Storico, che vuole
2: questo io dico,
0: intervenire
2: e
0: e
2: poi
0: ci
2: c'è tutto il
0: tengo.
2: tema dei comitati del
1: Faccio
2: centro
1: finire
2: storico,
1: la cava.
2: perché era stato trovato un bilanciamento fatto molto bene tra i residenti e invece tutto il tema degli artisti di strada, ma anche lì si è fatta, diciamo, uno sbilanciamento totale nei confronti delle attrici di strada, nei confronti dei quali non ho nulla, contro i residenti, a cui vengono

0: Sono negati sostanzialmente i diritti ad avere delle ore di pace e di quiete, e mi chiedo perché fate più ascolto. Io non lo sto dicendo in maniera polemica, visto che in questo momento mi sembra che siamo donne che si confrontano e che possono anche fare un dialogo costruttivo.
1: Francesca, buonasera.
0: Ascoltate un po' di più.
1: Francesca, buonasera.
2: Buonasera a voi.
1: Questa sera l'ho voluta fortemente perché ovviamente non c'entra nulla con l'anno di Salis, però fino a un certo punto, perché comunque insomma è un'amministrazione che è in campo da un anno, la situazione vostra è ormai anche da diverso tempo che va avanti. Io tutte le volte che i miei giornalisti arrivano in redazione con delle immagini, con dei video, con dei commenti, insomma, che guardo quelle foto, quelle immagini, insomma, mi vengono i brividi. E obiettivamente noi come Primo Canale faremo di tutto per tenere le luci accese, soprattutto in tutto il centro storico, in tutta Genova, naturalmente nel ponente della città. Abbiamo visto ancora la rissa in pieno giorno a Cornigliano qualche giorno fa, però soprattutto nella zona della Darsena obiettivamente è inconcepibile che nel 2026 una città, come diceva Canessa, difficile per carità, ma che alla luce del giorno si possano vedere scene di questo tipo. Voi tra l'altro avete pubblicato, mi pare oggi, anche delle foto molto forti. Di
2: sì.
1: Mi sembra un androne di un palazzo, non stiamo a dire dove,
2: sì,
1: ma
2: sì.
1: Nel centro storico con
2: sì.
1: Ci racconta un
2: sì,
1: po'
2: di una località del centro storico, perché diciamo che noi nella quotidianità riceviamo ogni giorno infiniti messaggi, mail da persone che non ce la fanno più e in qualche modo cercano in noi diciamo un punto di riferimento, una voce da poter così diciamo descrivere il modo in cui si vive nel centro storico. Un'altra importante che abbiamo ricevuto oggi è stata una mail che abbiamo pubblicato da un locale del centro storico, dove addirittura ci hanno detto che non riuscendo più a contenere le problematiche stanno addirittura pensando di chiudere. E come questa testimonianza diciamo che ne riceviamo nella quotidianità parecchie di queste testimonianze di persone che dalla disperazione ci raccontano che cessare l'attività.
1: Ecco, qui al mondo sì. Della politica, naturalmente, io non so che rapporto abbia lei con la politica, se si fida ancora, se non si fida più, se si fida, non lo so, a prescindere. Chiede.
2: Io credo che in questo caso la politica tutta a me poi interessa relativamente, perché io non sono interessata per niente alla politica, per me è solo un gran senso civico, perché guardi, io non ho né attività commerciali, niente, non mi interessa, tutto quello che faccio lo faccio per poter vivere serenamente nella zona in cui abito, dove sono nata e dove sono nati diciamo i miei figli e i miei genitori. Tutto quello che si fa è per portare all'attenzione diciamo queste istituzioni e vorremmo fortemente che mettessero da parte sia la destra che la sinistra diciamo tutte le avversità e che si riunissero tutti ad un tavolo per il bene veramente della città di Genova e di tutto il centro storico, perché abbiamo bisogno solo di questo, non abbiamo bisogno di altro, che si unissero tutti insieme, che lottassero insieme a noi, perché il nostro comitato non vuole diciamo andare a picchiare verso un determinato tipo di politica. Noi vogliamo collaborare diciamo con loro, vogliamo portare all'attenzione, e quello che noi facciamo vedere nella quotidianità è quello che noi viviamo tutti i giorni. Io personalmente ho cresciuto dei figli in questa situazione, io sono 14 anni che abito in queste zone. E anche se prima lo facevo in modo diverso, ma posso dire che sono una persona che sono sempre stata attiva sul tempo, prima per una piccola zona e ora ovviamente si sono ingranditi i problemi e ci siamo allargati.
1: Tra l'altro la Darsena ovviamente è una situazione allucinante, tra l'altro molti studenti. L'altra volta parlavo con un professore di economia, mi ha detto sono arrivati dei genitori di ragazzi da Pisa e da Firenze a vedere l'università. Ha preso i figli e ha detto andiamo via da un'altra parte, perché non posso pensare che i miei figli tutti i giorni scavalchino delle persone per andare a studiare. Quindi tanto Questo è importante, è importantissimo l'abitante, il residente, tutto quello, ma poi c'è anche questo, perché

0: lì ha la sede Economia, ha la sede della Croce Verde, che oggi abbiamo sentito, sì. Anche loro non ne possono più, hanno la notte che fanno delle cose sì. pazzesche, sono in un, tra l'altro in un container.
1: Sì, dicevo che gli operatori volontari della Croce Verde che si rivolgono a noi vengono presi addirittura bottigliati dalle persone che gravitano nella zona di Ponte Parodi. C'è proprio un'emergenza che va oltre, ormai siamo andati veramente oltre.
0: Siamo in giro veloce, Canessa.
1: Allora, mi perdoni?
2: No, stava ancora intervenendo la Francesca. No, secondo me non bisogna fare tutto un calderone di quando si tratta di sicurezza, nel senso che bisogna vedere assolutamente sulla base di diversi approcci. È giusto quello che si dice, naturalmente, che bisogna illuminare, che bisogna riqualificare una zona. Noi naturalmente si è lavorato, abbiamo parlato anche ultimamente della questione di Ponte Parodi che si sblocca, è stato lavorato anche in precedenza, l'è stato fatto, bisogna anche riconoscerlo, la Regione Liguria quando si tratta del Mettellino o della nuova accademia che adesso dell'Accademia della Marina Mercantile che adesso si instaura lì. Quindi c'è tutto un lavoro assolutamente da fare. È ovvio poi che quelle situazioni che poi noi abbiamo visto adesso nelle immagini non si possono risolvere con la riqualificazione, non si possono risolvere con i rimpatri. È una situazione complessa anche dal punto di vista sociale, che non ci sono soltanto immigrati, ma ci sono anche italiani, ci sono delle fragilità. Quando poi si riducono delle risorse dal punto di vista sociale, anche riversata sui comuni, succedono certi tipi di situazioni, perché naturalmente in un certo punto non riesci a coglierli, non riesci a gestirli, non riesci a controllarli e non riesci sicuramente ad attivare una situazione sanitaria e soprattutto di controllo per cercare di uscire da questa emergenza e aiutarle anche queste persone.
0: Cordilli.
3: Saluto Francesca. In linea come lei, insomma, tanti altri comitati della zona centro storico che anche questo weekend hanno, insomma, fatto una bellissima manifestazione con la smaccena condivisa proprio nella zona centro storico. Guardate, io voglio solo dire questo: noi come Lega a luglio scorso, quindi un anno fa, oramai subito dopo il voto, avevamo anche portato un documento proprio sul tema d'Arsena. C'era stato, ci è rigettato, cioè dicendoci uno che noi, cioè, che noi chiedevamo cose ma che non potevamo farlo, visto che per 8 anni eravamo stati al insomma, governo della cioè, città e quindi sembrava quasi che non dovessimo più chiedere nulla. Ma soprattutto ci era stato risposto dalla competente giunta, quindi dalla assessore Viscogliosi: state sereni, guardi, mi ricordo ancora queste parole, state sereni, noi siamo già arrivati, siamo già oltre, me le ricordo benissimo queste parole. Allora, che soprattutto nel periodo legato con il caldo, cioè nella zona centro storico, vi ci siano delle criticità forti, si sa, e bisogna agire in precedenza per poterle risolvere. Allora, guardate, io vado, diciamo, fiera del fatto che nel 2018 introducemmo le ordinanze anti-alcol, quelle che alla fine sono state riconfermate perché abbiamo fatto una buona cosa. Bene, ho sentito sempre ad agosto scorso, a settembre, sindaco annunciare su Facebook che la Darsena sarebbe diventata, udiamo tutti, un luogo per bambini con il Luna Park. Cioè, faccio piccolo spoiler, l'avevamo fatto noi. Il tema vero è che
0: pochi minuti
3: non è stato fatto niente. Il tema vero è che queste foto che noi ci vediamo parlano da sole, non è stato fatto nulla e si sta continuando con una narrazione continua, con il voler dire che va tutto bene, quando sicuramente queste foto che vediamo su Facebook, che era proprio quello che la sindaca diceva l'altra sera, che diceva: ah, ma questo è il centro storico, non quegli scemi, quei 100 commenti su Facebook. Sindaco, guardi ste foto. Sindaco, scenda nelle sue strade, vada nel nostro centro storico. Non soltanto per la campagna, non soltanto per la cena condivisa. Si occupi

0: delle cose serie della sicurezza della nostra città.
1: Francesca, caputo?
2: Sì, certo, io ma dico una cosa, noi ne veniamo da anni in cui l'unica soluzione alla sicurezza era l'aumento della polizia locale. Non abbiamo visto altro, abbiamo visto un approccio alla sicurezza che era essenzialmente securitario. Poi colgo di buon grado il fatto che oggi Bordilli comprenda che le cene condivise e altro rispetto alla polizia locale sono un ingrediente, sono un anticorpo.
0: Le cene condivise sono
2: un anticorpo, alla sicurezza.
0: Però, come
2: io
0: dire,
2: credo
0: ora,
2: che però non dobbiamo, cioè, non possiamo pensare pensare che quello che vediamo oggi non sia figlio di quello che è venuto prima, e soprattutto la situazione è estremamente complessa. Cioè, noi oggi parliamo di sicurezza e pensiamo di parlare di una situazione con dei confini, di una criticità con dei confini. Non ha dei confini, perché intreccia una serie di complessità e di fragilità, di cui ha parlato bene anche prima la mia collega Canessa, che non si risolvono né con i finanziamenti del Comune di Genova e basta, ma deve esserci un approccio integrato. Ci deve essere un approccio che guarda al tema dell'immigrazione, e oggi noi possiamo dircelo, abbiamo un governo che strizza l'occhio ai decreti flussi, ma dall'altra invece abbandona la gente in mare. Per cui io vorrei capire qual è esattamente l'idea, perché noi oggi abbiamo un problema rispetto al tema dell'accoglienza in Italia.
1: Francesca, qual è la lo so che nessuno ha ovviamente la soluzione.
3: Il concetto che questo governo lascia le persone in mare e voglio dire strizza l'occhio al decreto flussi. Io, mi perdoni, rappresento una forza politica.
1: Abbiamo un minuto per parlare, Francesca.
3: Sul decreto flussi,
1: 8 secondi.
3: E come ha insistito, perché riteniamo che ci vogliano, che quando voglio dire c'è la possibilità lavorativa, la possibilità di integrazione, nessuno vuole mandare a casa nessuno, anzi, e quindi non la faccio passare questa idea qua, per cui nessuno pensa che non ci voglia l'integrazione.
2: Per entrare in Italia
3: nessuno
2: oggi.
3: Come?
2: I modi legali per entrare in Italia oggi.
1: Vi prego, abbiamo un minuto, voglio sentire Francesca.
3: Scusi, ma stiamo parlando della sicurezza nel centro storico, caputo? Stiamo parlando, dovete sempre ribaltare la responsabilità su qualcun altro. Mi dispiace se vi sentite dire che anche noi siamo per l'integrazione e anche noi siamo per risolvere anche dal punto di vista sociale.
2: Non l'avete,
3: ho il diritto di dirlo. Avete accantonato 6 milioni di euro per tutta la parte del sociale. Io credo che una progettualità anche per l'integrazione che riguardi la parte della sicurezza del centro storico,
1: Francesca,
3: possa fare, benvenga se la fate.
1: Francesca, al netto di tutte le parole, se lei avesse una carta da buttare sul tavolo e giocarsela, cosa farebbe? O avere una bacchetta magica, prenda un po' quello che vuole. Ci vuole l'esercito?
4: Per me per il momento sì, per risolvere questa situazione si deve risolvere sicuramente con l'esercito e con una forza di polizia che possa poter mettere mano e darci la sicurezza come l'abbiamo avuta in quei giorni in cui ritorno alla dunata degli Alpini, in cui ci siamo sentiti finalmente liberi di poter vivere le strade della nostra città, cosa che ci è vietata tutti i giorni. Quindi sì, io sono sicuramente per poter girare, forse per me, lo so che sto dicendo delle parole che sicuramente ci saranno delle persone che non accetteranno, ma io sì, io vorrei un po' più di militarizzazione nel centro storico, sicuramente.
1: Penso che la capiscano tutti, anche quelli che magari non ne sono d'accordo, ma insomma poi bisogna viverci per...
0: Ma chiederlo, cioè vediamo se giustamente questa richiesta che i cittadini fanno, se verrà
2: no, certo, se del centro storico.
0: Ecco, militarizzazione centro storico. No, se i cittadini
2: detto,
0: dicono, se i cittadini chiedono certe cose, non vanno bene comunque,
3: ma
0: vede,
3: io
0: ideologia.
3: Faccio una proposta un po' più da moderata, credo essendolo. Visto che Francesca ha detto che non vuole... giustamente, no? Avere una posizione politica o sposare una parte politica piuttosto che un'altra, ha fatto un intervento asettico e da civica. C'è stata l'audizione in commissione di questo comitato. Io non so tecnicamente, ma magari invece fare un sopralluogo della commissione e andare fisicamente a vedere come comune, come commissione comunale, forse ci può dare quella, diciamo, quell'impulso per poi una soluzione.
1: Sì, però,
3: che non necessariamente deve essere
1: veloce. O ci oscurano, quindi
2: la ci deve essere, non
0: so, no pensate che
3: potrebbe essere un modo per
1: Prego, vuol dire, se no non riusciamo più.
0: No, volevo solo dire che noi l'avevamo chiesto al mio collega Bevilacqua.

0: ha proprio chiesto: facciamo una commissione in loco? E gli è stato risposto che è troppo pericoloso, che non si può andare alla sera con i dipendenti pubblici. Questa no, è la cosa.
1: Non era stata, era stata detta un'altra
0: tesori
1: cosa.
0: Tesori cari, è così. Ecco.
2: Francesca.
1: Che si possa assolutamente fare. Nel senso anche di quello che ha detto Francesca, nel senso che noi come forze politiche dobbiamo collaborare per una situazione che è emergenziale. È emergenziale in un certo tipo di senso.
2: E allora per l'emergenza ci vuole qualcosa di forte.
1: Collaborazione che non può avvenire soltanto e risolverlo tutto il comune, ma deve essere naturalmente integrato.
3: Possiamo andare a sfondi documenti, ma possiamo anche andare a sfondi di documenti.
2: A Francesca dei vostri documenti interessa poco, immagino.
1: Per sfatare ogni dubbio, io non penso che siamo arrivati alla situazione di che, come era Bari, il centro storico di Bari anni fa. Io non credo che siamo arrivati alla situazione. Ci arriveremo? Non lo so, spero assolutamente di no. Ma naturalmente dobbiamo risolvere. L'approccio deve essere integrato. Là non può essere soltanto la polizia locale, ci deve essere o soltanto la polizia, le forze di polizia in toto, oppure con la polizia di
2: però,
1: Stato, ma deve esserci una
2: Canessa,
1: polizia.
2: Però le parole di questa sera a Francesca, ma a tutti i cittadini che magari ci stanno guardando, che abitano in quelle zone, interessano poco, perché obiettivamente domani mattina si alzano nel loro androne, scavalcano delle persone. Capisco Francesca quando dice che ci vuole l'esercito.
4: La dell'ordinanza anti-alcol senza un lavoro più profondo, una risoluzione dei problemi, ci ha portato ad oggi.
0: Esatto. Okay. Ma come non è vero?
4: Ma cosa
0: questo, avete fatto voi in un anno?
4: La domanda chiara è cosa avete fatto voi in 365 giorni per una delle emergenze più importanti della nostra città? Bene.
2: Francesca, saluto. Francesca, io la saluto.
5: Abbiamo sentito il vuoto.
2: Francesca, c'è ancora? Sì?
5: Sì, sono qui.
2: Allora, io la saluto, come primo canale le prometto che insomma terremo i fari accesi, non vi lasceremo da soli, questo insomma nel nostro piccolo...
5: Lo aspettiamo e lo speriamo tutti quanti insieme.
2: E spero di, insieme al primo canale tutto, insomma, di portare anche loro che fanno la loro parte, però come diciamo prima, voi loro fanno giustamente il loro lavoro, però poi domani mattina voi vi alzate e delle loro parole ve ne fate davvero poco, perché il problema è domani mattina e non c'è più tempo di aspettare. Grazie Francesca,
5: grazie
2: per essere stata con noi, grazie a voi per averci seguiti, grazie a voi tutti e quattro e altri che si sono susseguiti nel corso della trasmissione. Insomma, Canessa, ci vediamo presto, è andata bene?
1: Ritorneremo quindi.
2: Grazie anche a Martina Caputo, Ilaria Cavo e Paola Bordilli. Noi ci rivediamo presto, grazie e buonanotte.
6: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
7: Ancora ben trovati nella nostra giornata insieme, una maratona dedicata al primo anno al governo della città di Genova di Silvia Salis. Con me Chiara Orru, ciao Chiara.
8: Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo qua un po' per leggere e commentare quelle che sono le lettere arrivate proprio dai nostri telespettatori. La mail era chiara, redazione @primocanale.it, sono arrivate tante mail.
7: Tante mail destinate però non a te o a me, ma a Silvia Salis. A Silvia Salis, alla quale... avete potuto indirizzare le vostre lettere. Cominciamo dalla prima?
8: Cominciamo subito, io direi di partire dalla lettera di Riccardo. Io la leggo qui dal telefonino, voi la vedete in grafica. Riccardo chiede più ordine e sanzioni per l'inciviltà urbana. Le famiglie sono spermute da costi Italia AMT in aumento invece di essere tutelate, quindi si apre anche il tema di AMT. I progetti di viabilità devono concludersi entro il mandato, smaltiamo la scusa della politica nazionale, le responsabilità sono locali, chiarisca tempi e metodi senza dare colpe al passato, scrive Riccardo.
7: Questa dunque è la lettera di Riccardo, poi cerchiamo per semplificare la vita anche

0: alla regia di andare nell'ordine in cui le abbiamo inserite, anche perché giustamente bisogna recuperarle. Comunque, eccola qua, questa è la lettera scritta da Riccardo. Tema forte, Genova è una città che si sta, dal mio punto di vista, presentando sporca sempre, lo era prima, lo è adesso, con, dal mio punto di vista, nel mio piccolo osservatorio, un peggioramento sulla raccolta rifiuti, ma insomma sappiamo che ci sono dei problemi per quanto riguarda MT.
1: Servizio pubblico e trasporto.
0: Il trasporto pubblico
1: se ne è parlato tanto.
0: Certo, pare che abbia insomma, i suoi problemi e speriamo che siano in grado di risolverli.
1: Andiamo avanti, la prossima lettera è di Clearco. Clearco, un nome singolare.
0: Clearco. Sì, conoscevo Clearco, ma non Clearco.
1: Clearco, questa volta abbiamo Clearco che questa volta è più positivo rispetto alla sindaca. Sei riuscita a ridarmi fiducia nelle istituzioni. Spero in una rivoluzione locale, risposte coraggiose su casa, trasporti e decoro urbano. Quindi si apre nuovamente il tema del trasporto e del decoro urbano. Ti chiedo di non lasciarti sedurre subito dalla politica nazionale, dimostra le tue capacità qui a Genova per i prossimi 10 anni. Chi aspetta l'alternativa saprà attendere.
0: Tifosissimo di Silvia Salis. Tifosissimo di Silvia Salis. Questo nostro telespettatore Clearco, questa la sua lettera, diciamo che qui si entra un po' in gioco anche l'argomento della seduzione della politica nazionale.
1: La possibilità poi
0: Salis.
1: Di andare a Roma.
0: La possibilità di avere incarica a Roma, non si sa ancora di che tipo e di che natura, ma insomma sicuramente c'è un certo tipo di interesse anche su questo e ne abbiamo parlato anche con i sondaggi che sono stati presentati.
1: Sondaggi che avete appena visto. Allora andiamo avanti con la lettera di Christian, questa forse un po' meno positiva. Mi preoccupa la sua partecipazione a commemorazioni che rivendicano la forza per zittire opinioni differenti. Chi rappresenta l'intera cittadinanza non può agire così. Spero che lei riesca a essere la sindaca di tutti, anche di chi non l'ha votata. Questa era Christian, la lettera.
0: L'hai capita tu esattamente a chi si riferisce Christian? Nel senso, quali sono le commemorazioni che rivendicano la forza per zittire opinioni differenti? Palestina? Cose simili?
1: Sì, probabilmente.
0: Però
1: si stava
0: non mi pare
1: riferendo
0: che la Palestina,
1: forse,
0: diciamo così, usi la forza per zittire opinioni differenti.
1: Sì,
0: mi sembra di no.
1: Sì, Christian, allora ti invitiamo magari a chiarire un po' quello che hai scritto. Insomma.
0: Okay. Comunque, questa è la tua lettera.
1: La tua lettera. E allora andiamo avanti. Cara sindaca, ti scrivo questa volta a scrivere a Alessandra. Percepisco mancanza di direzione e concretezza su temi fondamentali. La città appare più trascurata, meno ordinata e meno sicura. Ho notato toni poco aperti al confronto, talvolta arroganti verso il dissenso. Amministrare Genova richiede umiltà istituzionale e competenza reale. Su questo nutro oggi forti perplessità.
0: Quindi Alessandra non è dalla parte di Silvia Salis. Ora sul discorso della trascuratezza, dell'ordine e della sicurezza, mentre sulla trascuratezza e l'ordine, come dire, un giudizio lo si può dare abbastanza facilmente, almeno rispetto alle zone che ognuno di noi frequenta, e sono peraltro un po' anche la stessa cosa, ordine e
1: certo.
0: Diciamo appunto la capacità di tenere la città non trascurata e decorosa. Diverso secondo me il discorso sulla sicurezza, perché la sicurezza è molto più percepita che non reale, perché
1: sì,
0: poi bisognerebbe guardare poi i dati reali statistici sulle denunce, sui ferimenti,
1: certo.
0: O omicidi o cose simili. Quindi diciamo che al momento credo che ognuno di noi possa esprimere semmai una sensazione, ma non un
1: fatto
0: reale,
1: concreto.
0: Non un fatto concreto.
1: Ecco. Andiamo avanti, la lettera di Giacomo, questa volta però ci parla proprio di una criticità in particolare, sta parlando delle criticità di Borgoratti. Via Cadighiara è senza marciapiedi e pericolosa, muraglioni che cedono e strade senza illuminazione adeguata. Siamo cittadini degni di attenzione come quelli dei quartieri più agiati, speriamo che la sua attenzione per le periferie sia reale come sostiene. Insomma, qui si parla di periferia, quindi non di guardare solo il centro città, ma anche di estendere.
0: Esatto. Tra l'altro c'è, non so se sia reale o presunta, perché per esempio su Bucci si diceva che si occupava solo di waterfront o di cose simili. Io sono andato, mi pare, 2 giorni fa a Cornigliano, e via Cornigliano è oggettivamente tutta diversa.
1: È rinata,
0: cioè, è una via.
1: Sì.
0: I palazzi erano già belli prima, ma ora con le palme. nuovi marciapiedi, cioè mi pare che per esempio quella sia una zona periferica che è stata riqualificata. Però è vero che il centro-sinistra e Silvia Salis hanno puntato molto in campagna elettorale sul fatto che la città

0: è policentrica, che servono diciamo iniziative e riqualificazioni per tutti, quindi se via Cadighiara è messa male, come ci scrive il nostro telespettatore, invitiamo la giunta a farsene carico.
1: Sì, il messaggio è abbastanza chiaro, guardare anche le periferie, non tralasciarle.
0: Soprattutto visto che così si era detto in campagna elettorale, era uno dei punti qualificanti della campagna elettorale del centro-sinistra.
1: Certo, abbiamo ricevuto non solamente lettere che vi abbiamo letto, ma anche decine, anzi centinaia, di commenti sotto proprio il nostro post in cui chiedevamo proprio di scrivere, mandare la propria lettera e i propri commenti. Allora io direi di andare a leggerne alcuni, intanto per dare un po' di opinione dei genovesi. Questa è la sindaca di Genova? Mai sentita né vista. Ecco, un commento un po'...
0: Mai sentita prima, se non avevi, diciamo, attitudini sportive, può darsi... Ora dovresti averla sentita.
1: Ora, diciamo, ormai nella bocca
0: ora
1: di tutti, anche attraverso i social.
0: Poi che sia capace o meno capace è un discorso che attiene ovviamente al giudizio di ciascuno, però insomma, la notorietà non mi pare un problema.
1: Assolutamente no, forse è l'ultimo
0: dei problemi.
1: Andiamo avanti, questa volta si parla di energia, finalmente una ventata di freschezza in comune. Genova aveva bisogno di una visione giovane e internazionale.
0: Sicuramente ecco, una visione giovane può essere molto utile perché diciamo i giovani hanno più strada da fare e quindi c'è forse più l'attitudine a lavorare per il futuro e non per le prossime elezioni. Poi la politica non è sempre facile da questo punto di vista, però speriamo che abbia ragione questo nostro telespettatore, anzi questo utente delle nostre pagine social.
1: Io poi sono andata un po' in giro per Genova ad ascoltare alcune delle voci e c'era proprio questo senso di determinazione e giovinezza che è stato apprezzato. Andiamo avanti, si parla qui di servizi e trasporti. Allora leggiamo il prossimo commento. Metti a posto MT perché la priorità è la priorità dei genovesi, troppi aumenti e pochi fatti.
0: Ecco, questo sicuramente è un tema. AMT è azienda in difficoltà. Noi a Primo Canale abbiamo spesso ricordato come però non c'è il bilancio, non sono chiari i numeri, ci sono state molte polemiche su questo, si è più parlato che fatto. Quindi la mia opinione personale è che da qui in avanti si faccia senza parlare e poi si annunci solo alla fine il risultato del lavoro svolto, perché per il resto mi sembra che invece ci sia molta confusione e credo che anche un po', diciamo, da quello che leggo in giro, la gente su questo comincia ad avere un'idea non più tanto tenera nei confronti dell'amministrazione su questo
1: anche
0: specifico argomento.
1: Anche visti un po' questi aumenti, ecco, che ormai si sono registrati. Allora andiamo avanti, questa volta però si parla di eventi, grandi eventi. Sappiamo tutti, la Salis è stata
0: la De Witte, esatto, che hanno fatto pandan.
1: Genova è tornata al centro, questa volta si parla di sport mondiale, un anno di eventi bellissimi che hanno portato turismo e prestigio. Ecco, quindi l'apprezzamento in questo caso dei grandi eventi, dello sport, effetti è legata allo sport.
0: Vabbè, proprio certo, è stata vicepresidente vicaria del CONI, quindi insomma
1: campionessa olimpica
0: olimpionica, quindi sicuramente ha una grande esperienza nel settore e farà di tutto ovviamente per dimostrare anche a Genova che appunto le sue capacità organizzative di questi eventi.
1: Portare lo sport a livelli alti,
0: certo,
1: a Genova,
0: non c'è dubbio, non c'è dubbio.
1: Andiamo avanti, metodo e dialogo, qui c'è una critica, Matteo, perché qui criticano un po' il suo modo di fare, non ama il contraddittorio, preferisce parlare da sola, la trasparenza non fa parte del personaggio creato in laboratorio, qui c'è una forte...
0: C'è stato qualche episodio, no? Qualche momento in cui si è un po' irrigidita, però fa parte anche della vita pubblica, insomma avere sempre i fari puntati talvolta può portare anche a reazioni sbagliate, certo quella... oggettivamente è uscita malissimo la frase sul
1: cabinovia
0: o vi prendete questa o non protestate più, insomma è chiaro che quella è una frase uscita male, però come dire non credo che la si possa condannare per una o più uscite non venute benissimo, ci sta nella comunicazione, bisogna fare di tutto per non farlo, ecco.
1: Certo. Andiamo avanti, si parla in questo caso di sensibilità e ascolto, un feedback da parte di un nostro follower, perché qui si parla di commenti social, mi ha stupito ricevere una risposta scritta di suo pugno, dimostra di avere a cuore le segnalazioni dei singoli cittadini.
0: Non so

0: di non cosa, so cosa si stia riferendo.
1: Forse, forse a un commento lasciato sotto i social.
0: No,
1: non lo so.
0: Penso più a una lettera con una firma Silvia Salis.
1: Potrebbe avere magari una segnalazione e la risposta firmata.
0: Sì, non credo che si sia messa a scrivere a penna una risposta. Ne leggiamo l'ultimo?
1: Leggiamo l'ultimo. Ecco, qui si parla di nuovo di periferia, un po' di aver tralasciato quelle che sono le periferie. Perché non rispondete alle mail del CEP di Pra?
0: Perché? Ora, non è una questione... Bucce e Campo erano sempre presenti sui problemi reali.
1: Sì, qui...
0: Ora, è stato fatto molto sul CEP in passato, chiaramente deve essere continuato a fare, anche perché è un'area che ha molto bisogno ovviamente di aiuto e collaborazione.
1: Riqualificazione un po' anche in qualche modo.
0: Qui più che, diciamo, la sindaca di per sé è un problema di giunta, di chi deve gestire e amministrare bene la città. Comunque volevamo fare un po' di sventagliata, trovate poi sui nostri social, sia su Instagram che su Facebook in particolare, tantissimi commenti sotto i nostri post. In generale c'è molta interazione. Una cosa possiamo dire per chiudere, Chiara, sì, non lascia indifferenti Silvia Salis.
1: Assolutamente no, ogni volta che compare sugli schermi o anche su
0: polarizza
1: molto, sono tantissimi i commenti che arrivano, insomma potete ovviamente leggerli su tutti i nostri social, sulla nostra pagina Instagram, ma anche ovviamente sulla nostra pagina Facebook.
0: Grazie Chiara, ci fermiamo, tra poco rivediamo i sondaggi, quali sono i risultati che sono stati appunto elaborati da Tecne, tante domande, tutte ovviamente legate all'anno di governo di Silvia Salis.

Bentrovati a questo nuovo appuntamento previsionale, amici di Primo Canale, per la giornata di mercoledì 27 maggio. Pressione atmosferica ancora alta sul territorio, a garanzia di bel tempo, stabilità e un clima caldo estivo, senza eccessi particolari qui. Diamo uno sguardo più in dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia, tanto sole, temperature diurne in leggera diminuzione, prossime ai 27-28 gradi. Anche su Savona splenderà il sole, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con temperature massime anche qui tra i 27 e 28 gradi, una ventilazione debole o assente. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova: anche qui splenderà il sole, i cieli sereni o poco nuvolosi, una ventilazione debole a regime di brezza a tutte le quote, temperature massime attorno ai 27-28 gradi. Anche sul Tigullio sole prevalente, qualche nube di passaggio sarà possibile, ma in assenza di effetti, temperature massime attorno ai 27 gradi, ventilazione debole o assente. Anche sullo Spezzino la situazione meteo non cambia grazie ad un contesto anticiclonico. I cieli saranno sereni limpidi con temperature massime in leggera diminuzione rispetto alle giornate precedenti, attorno ai 27-28 gradi. Nella giornata di giovedì 28 maggio sulla Liguria il tempo sarà ancora ben soleggiato, fatta eccezione per possibili disturbi nelle aree interne dell'area di Levante. Nella seconda parte del giorno si potranno sviluppare locali rovesci a sfondo temporalesco, ma saranno isolati di breve durata. Poche le variazioni termiche. Per ulteriori dettagli in merito alle vostre località vi rimando alla nostra app 3B Meteo.

Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale. Eccezionalmente questa sera non di lunedì come al solito, ma è di martedì. Perché? Perché oggi è una giornata particolare, è il primo anniversario della nuova amministrazione comunale. Un anno fa esattamente Silvia Sales veniva nominata sindaco di Genova, e allora abbiamo pensato di dedicare intanto un'intera giornata a un bilancio.

0: bilancio, quindi abbiamo sentito la gente per strada, abbiamo sentito le varie categorie, abbiamo sentito i politici anche della regione, abbiamo sentito insomma tutta la città nel corso di questa lunga maratona iniziata questa mattina alle 8 e naturalmente abbiamo poi svelato questo pomeriggio alle 13 i sondaggi di Primo Canale che poi tra poco vi faremo vedere. E allora questa sera continueremo a fare un po' il riassunto della nostra giornata, faremo un bilancio, lo faremo ovviamente soprattutto dal punto di vista politico con i nostri amici che sono venuti questa sera a trovarci. Buonasera, ben trovato Pietro Picciocchi.
1: Buonasera.
0: Ilaria Cavo.
2: Buonasera.
0: Francesca Ghio.
3: Buonasera.
0: E Marco Mesmecker, buonasera, ben trovato.
4: Buonasera, grazie.
0: Allora, intanto Francesca Ghio, che è un po' la novità del programma politico, le faccio introdurre un po' a lei un commento, l'avrà visti naturalmente, immagino, penso, spero, nella giornata di oggi i nostri sondaggi. Che fotografia esce secondo lei?
3: Li abbiamo visti, io ringrazio anche per la novità perché un'opposizione me la sono fatta nel ciclo precedente, quindi arrivo come novità forse in amministrazione alla guida della città. Sondaggi che riteniamo molto positivi perché comunque visti insomma i sondaggi che sono stati fatti su tutte le slide che sono state pubblicate, la percentuale dà la conferma dei dati positivi che stiamo riscontrando come amministrazione. Sarebbe interessante anche capire il campione, e questa è una domanda che faccio a lei, il campione che è stato analizzato sulle interviste, quindi questi 1000, mi sembra fossero 1000, 1050, ma mi darà lei risposta su quale campionatura, se all'interno della città di Genova, se sulla regione, comunque slide dopo slide quello che si può definire è una conferma di un gradimento che la città conferisce a questa amministrazione. Poi c'è una grande ossessione, mi viene da definire, nei confronti della figura della sindaca Salis, perché è lei la vera novità politica, nel senso che nella scena politica è un modello che non avevamo prima, però è un lavoro di squadra e questo la sindaca lo riconosce, è un lavoro, noi lo viviamo, io e i miei colleghi da capigruppo, ma i colleghi di maggioranza, è un lavoro di cerniera, è un lavoro con la giunta, l'amministrazione, è un lavoro in cui sicuramente Silvia come immagine, come sindaca è in prima persona davanti, ma dietro c'è una cordata e un lavoro molto importante tra tutte e tutti noi.
0: Allora vi chiedo a tutti e quattro di essere particolarmente sintetici nei vostri interventi perché, come dico sempre, meno parlate più parlate. Ilaria Cavo.
2: Ma io mi fido assolutamente dei sondaggi che fate, li abbiamo sempre commentati, al di là poi del campione, non campione, sono i sondaggi fatti con tutti i crismi, quindi è
0: devo dire che te
2: commentare.
0: Ne, perché è un nostro amico e collaboratore.
2: No, siccome è stata fatta la domanda prima,
0: però,
2: ci tengo a dirlo, perché io ho commentato sondaggi positivi su di me e sondaggi negativi.
0: Le elezioni di Silvia Salis, praticamente al centesimo, è stato l'istituto che l'ha indovinato più di tutti, da cui si è indovinato, fra virgolette, ovviamente, come quello di Marco Bucci, quindi a dimostrazione di essere uno degli istituti di ricerca.
2: Io stessa mi sono trovata, no? In tanti toti nomi, in tanti, quindi io ho sempre commentato e commento anche stasera con piacere. Mi sembra che sia sostanzialmente quello, se poi rimettete la schermata mi aiutate, il voto, la percentuale esattamente del voto con cui è stata eletta un anno fa, perché 51,5% è sostanzialmente il voto di un anno fa.
0: Eccolo qua. Qua abbiamo fatto un lavoro tra l'altro importante, anche come Primo Canale devo dire, perché abbiamo fatto tanti sondaggi prima,
2: esatto,
0: e durante,
2: sì, sì,
0: e
2: infatti
0: dopo.
2: Stavo continuando.
0: E questo
2: il
0: ci serve proprio per avere questo grafico qui.
2: Quindi vedendo il flusso si è sostanzialmente tornati alla percentuale di un anno fa, con dei picchi che c'erano stati sostanzialmente nel settembre scorso che era il 56%, e poi ho visto anche altre slide. Io ho l'immagine, riconoscendo questo 51% che comunque maggioranza è, ma ho l'immagine di una città sostanzialmente spaccata, perché se poi andiamo a vedere le altre slide, rispetto a chi rivoterebbe e a chi non sa e a chi non rivoterebbe, sostanzialmente siamo 50-50. E quindi io credo che questa città sia veramente spaccata in questo momento, nell'apprezzamento e nel non apprezzamento. Io ho sentito narrare come se tutto andasse bene, io vorrei capire che cosa è stato fatto per questa città, oltre a un bellissimo, io l'ho riconosciuto per prima, concerto, lo dico con grande chiarezza, però io le altre risposte che si aspettavano i cittadini, poi adesso

0: diranno, ah, ma perché c'era il buco di MT, c'era il buco di bilancio, che però non era un buco di bilancio, era invece un avanzo di bilancio, eccetera. I cittadini che io incontro per strada, forse io incontro, anzi sicuramente incontrerò soltanto l'altro 50%, sono cittadini che stanno aspettando delle risposte sui problemi concreti della città, che sono quelli del centro storico, che sono quelli della sicurezza, che sono quelli dei rifiuti, che sono quelli del verde, che sono quelle delle opere che danno la sensazione di essere ferme e comunque non volute. Quindi io non ho dubbi che questo è la parte positiva, che io non ho negato, di questo sondaggio, sia frutto anche di un lavoro di squadra. E assicuro la Ghio che io non ho nessuna ossessione per la sindaca, visto che si è stata parlato di ossessione, è anche la mia sindaca, e se fa anche le interviste e se va sul nazionale, io credo che sia soltanto positivo per la città, se può servire alla città. Ha parlato di un gioco di squadra. Beh, io credo che sia assolutamente un gioco di squadra, perché io penso, e do a loro atto, che la loro posizione di AVS da un lato e di 5 Stelle dall'altro sia determinante e molto spesso condizionante nelle scelte che sono state fatte o che non sono state fatte in questo anno.
1: Mesbecher, per ora devo dire questa coalizione del campo largo tiene, no? E tiene anche piuttosto bene. Avete avuto anche, non so se la fortuna o comunque il tempo non è stato quello, di grandi temi che non sono ancora esplosi, no? Mi riferisco per esempio al termovalorizzatore, mi riferisco ad alcuni temi che potrebbero in qualche modo avere delle visioni differenti all'interno della coalizione. Per ora, in questo anno, tutto è andato, da questo punto di vista, è andato molto liscio.
2: Sì, diciamo che è andato liscio perché ci siamo messi con molto impegno a far sì che le cose andassero in un certo senso lisce. E chiaramente quello che abbiamo ereditato è nei fatti, a me dispiace, ma se si fa un'analisi di quelli che sono i dati, i bilanci e nella realtà della città, la Genova meravigliosa non era stata proprio lasciata in questo modo. Credo che in questo primo anno abbiamo aperto dei cassetti in un certo senso, e in questi cassetti abbiamo trovato delle cose che non erano state dette ai genovesi. Penso che ci sia stato un lavoro anche di comunicazione molto trasparente, dove si è detto fin da subito quali potevano essere le opportunità e quali invece erano i problemi di Genova, e con trasparenza si è, diciamo, cercato, e come in molti casi con il piano di risanamento di AMT, ad esempio, che lei ha citato, abbiamo rimesso in sesto un'azienda che rischiava veramente delle problematiche importanti. Poi, diciamo, io i sondaggi, come dire, li ho sempre presi per quello che sono, senza che nessuno si offenda, ma diciamo, non ho mai preso né quelli positivi né quelli negativi in modo particolarmente accurato, anzi tendo a dare una misura giusta a quello che sono i sondaggi. Poi prendiamo atto, siamo contenti. Per rispondere, io credo che la collega si riferisse al fatto che in piena trasparenza poi sul sito siamo andati a vedere questi sondaggi, che sono sicuramente interessanti. Quello che abbiamo rilevato è che queste domande comunque sono fatte sulla base ligure e non genovese.
1: No, le spiego. Quindi, solo il motivo, no, quello poi verrà fatto probabilmente anche la distinzione netta, perché abbiamo fatto a Tecne commissionato dei sondaggi su tutta la Liguria che verranno svelati nei prossimi giorni. Quindi Spezia, okay. Imperia, quindi probabilmente quella è la metodologia generica di tutti, okay, i sondaggi, probabilmente.
2: Sulla pagina,
1: Genova,
2: diciamo,
1: è ovvio che non abbiano intervistato a Spezia per sentire.
2: Era riportato un campionamento ligure, ma dico, al di là di tutto prendiamo il dato, secondo me
1: l'analisi... Penso, immagino che non siano impazziti, non abbiano chiamato Spezia sbagliando prefisso,
2: no.
1: Immagino.
2: Diciamo che l'analisi risulta poi, poi a prescindere dal sondaggio, che può essere più o meno positivo, diciamo una situazione effettivamente stabile. Poi io credo che il primo anno si programmi, nel senso che il primo anno si aprono quei cassetti, si vede cosa c'è dentro. Noi in opposizione abbiamo spesso chiesto dei dati e una trasparenza su molte cose, e aprendo quei cassetti ci siamo resi conto di com'era la situazione. Credo che il primo anno sia però determinante nel programmare quelli che sono tutti i 5 anni, perché comunque l'attività amministrativa è un'attività amministrativa che deve essere a lungo respiro.
0: Beh, abbiamo detto che aprono i cassetti, è l'unica promessa mantenuta, mi sembra che sia stata esattamente questa. Non ho capito però come si chiude il ciclo del rifiuto,
2: no,
0: visto
2: però,
0: che
2: mi scusi,
0: il
2: non,
0: direttore aveva fatto la domanda sui rifiuti, ho letto attentamente l'intervista anche della sindaca oggi, non ho capito come chiudiamo il ciclo.
2: Visto che si è toccato il tema del...
1: Prego, onorevole Capo, penso che...

0: sia un po'.
1: Le è stata fatta una domanda sul rifiuto. Mi scusi, le è stata fatta una domanda dal direttore sui rifiuti, non ho ascoltato la risposta.
0: Sì, sì, ma guardi, noi ci confrontiamo.
1: Non l'ho fatta, io l'ha fatta il direttore.
0: Noi ci confrontiamo giornalmente in consiglio comunale. So che magari spesso a volte non riesce ad esserci, però quello che facciamo è quello proprio di discutere anche a livello di maggioranza di tutte queste problematiche. E il problema sostanzialmente lo avete principalmente.

0: che non riuscite a trovare un sito idoneo, quindi direi che il tema adesso a livello comunale non c'è, poi se volete continuare a parlare di quello che avete lasciato.
1: Ah, quindi la cosa è, bisogna chiudere il ciclo dei rifiuti, ma non con il termovalorizzatore a Genova, prendiamo atto di questa posizione e in consiglio comunale, come ben sapete, ci sono il più possibile per quello che mi avete concesso.
0: Le spiego, onorevole Cava,
1: non avendo voluto spostare.
0: Se lei venisse in consiglio comunale, potrebbe avere la possibilità, di seguire
1: perché
0: anche il dibattito.
1: In consiglio comunale avete detto cosa fate sul ciclo dei rifiuti,
0: il suo
1: non
0: collega
1: mi
0: che accanto a
1: non
0: lui
1: mi
0: aveva
1: sembra.
0: Portato un documento.
1: Una lunga intervista della sindaca
0: aveva
1: oggi.
0: Portato un documento.
1: No, non mi,
0: aveva
1: non mi pare
0: un
1: che nella lunga intervista
0: forse
1: della sindaca di oggi l'ha letta l'intervista della sindaca, perché io
0: forse
1: leggo molto bene i giornali. Non mi pare che abbia detto
0: forse
1: come si chiude. Ha posto il tema senza dare.
2: A proposito, ci tengo a sottolineare che abbiamo invitato Silvia Salis, naturalmente, alla trasmissione questa sera. Ha detto che ha degli impegni, le ho chiesto che un'intervista durante il giorno, ha detto che è impegnata nel consiglio comunale, quindi questo va detto ad onore del vero.
1: Scusa direttore, vorrei fare una precisazione, perché altrimenti come Smecker andiamo avanti tutta la sera.
2: No,
1: ci vorrei precisare,
2: grazie,
1: ai telespettatori, che io sono stata eletta in questo collegio, ho la possibilità di avere il doppio mandato, che cerco di ottemperare al meglio di fronte a un consiglio comunale che a maggioranza non ha voluto riconoscere il mandato parlamentare e quindi ha tenuto fisso il consiglio comunale al martedì.
0: Certo.
1: Le mie presenze sono documentate, non prendo un euro per il lavoro che faccio in comune e lo faccio al massimo e al meglio, e credo che
3: ma vogliamo fare un anno di Maria Capo invece di un anno
1: visto che ne smette di altro che dire le mie presenze o le mie assenze. Mi sembra che l'ossessione sia quella di Mesmaker per la mia presenza o meno.
3: Facciamo una transizione.
2: Picciocchi,
4: non mi stupisco di questa aggressività nei confronti della collega, perché il consueto atteggiamento che abbiamo conosciuto in questi anni da parte di questa amministrazione.
2: C'è stata aggressività nel sondaggio, quindi voglio dire,
4: sì, ma diciamo
2: mi meraviglia.
4: Anche oggi basta leggere alcune interviste della sindaca e così entriamo a bomba sul tema. Sono una continua lamentazione, un vittimismo, la ricerca di alibi per dire questo volevamo farlo, non abbiamo potuto farlo. Io credo che poi i cittadini vogliono delle risposte, ma vengo al sondaggio. Allora, intanto vorrei dire che io mi fido molto di Tecné, anche sulla mia pelle, perché effettivamente l'anno scorso in campagna elettorale Tecné ha azzeccato in maniera scientifica quello che è stato il risultato. Devo dire che mi aspettavo questo andamento e la mia considerazione è duplice. Da un lato, lo diceva Ilaria, è una città oggettivamente spaccata in due e devo dire che noi percepiamo questa fortissima polarizzazione. Credo che il compito del sindaco sia quello di unire e fare sintesi, non di contrapporre, di governare per una parte contro l'altra, come purtroppo abbiamo visto anche con insulti sistematici da parte del sindaco e componenti dell'opposizione in consiglio comunale. Ma al di là della scarsa postura istituzionale, evidentemente soffre quando riceve delle critiche e lo dimostra anche il fatto che questa sera non sia presente. Ma a prescindere da questo, io credo che il dato che mi colpisce è questo: dopo un anno, nonostante lo sforzo enorme che è stato fatto dal sindaco sulla comunicazione, riconosciamolo con grandissima capacità, io veramente mi tolgo il cappello, perché ha delle abilità comunicative supportate da uno staff e da un apparato molto consistente, senza precedenti. Bene, nonostante questo, l'invasione sistematica dei social followers che si moltiplicano, però il fenomeno Salis non sfonda. Questo è il dato che trovo significativo. Siamo di fatto sulla percentuale dell'anno scorso, non solo, ma se poi esaminate attentamente questo sondaggio, è vero, il 51% rivoterebbe, ma vediamo che solo il 27% dà un voto superiore alla sufficienza. E poi quando andate a chiedere se la città è migliorata su alcuni aspetti che sono di immediata percezione dei cittadini, come la manutenzione e la pulizia, la stragrande maggioranza dei cittadini dice che la città non è migliorata. Quando andate a chiedere se alcuni dossier con AMT, che sono diventati un cavallo di battaglia di questa amministrazione per dimostrare guarda che disastro abbiamo trovato, bene, quando andate a chiedere se la giunta sta operando bene su AMT, solo il 40% dice sì. Quindi evidentemente io credo che se vogliamo fare un'analisi seria e oggettiva di questo sondaggio, pur confermandosi un apprezzamento che io credo dopo un anno, che è un periodo relativamente breve, sia tutto sommato fisiologico, io credo che lì in filigrana leggiamo degli elementi di fortissima criticità che, se non saranno gestiti attentamente con delle risposte concrete e non solo

0: solo con atteggiamenti mediatici di comunicazione, l'anno prossimo credo che ci troveremo qui con dei risultati ben al di sotto del 50%.
1: Io
2: sono abbastanza annoiata dall'ascoltarvi, perché mi rendo conto che sia dolorosa la sconfitta. Mi tocca, e tra l'altro lo faccio a lungo. Ci sono dei dati qua che stanno premiando l'amministrazione e la guida della città da parte della sindaca Salis, dati numerici. Poi io non credo al 100% ai sondaggi, nel senso che è un'interpretazione su un campione limitato di interviste che è stato fatto in un dato tempo. Però sono degli spunti, sono positivi. Io ho apprezzato che, a parte lo sfogo sulla sua situazione personale nel doppio ruolo che occupa in questo momento l'onorevole Cavo, però
3: sono assolutamente
2: onorata, onorevole, tutto quello che vuole, però magari non interrompa, così il suo onore cresce ancora di più.
3: Nell'avere ammesso, così finisce un po' la sua noia, no?
2: Sì,
3: che si annoia.
2: Però lei ascolti, così impariamo, perché una cosa che l'amministrazione Salis è riuscita a fare è stata quella di ascoltare laddove le amministrazioni che sono susseguite, poi di fatto una e mezza, Bucci, Picciocchi, avevano il grandissimo limite di non riuscire ad ascoltare la città. Le giunte itineranti sono quello strumento che mettono a contatto la giunta, la squadra.
0: Io tra parentesi
2: io non mi ricordo i suoi giri tutte le settimane, io non la vedevo, poi non mi ricordo neanche quando lei è stato sindaco, però magari mi rimpreste lei. Ecco, di fatto qui abbiamo un sondaggio che sta premiando questa amministrazione, perché la base dell'amministrazione è quella dell'ascolto, e sicuramente la sinistra, lo dico e lo ripeto, ha più difficoltà a trovare una sintesi, perché discutiamo, e viva la sinistra che discute, perché almeno noi i problemi li mettiamo in discussione.
0: Intanto la città è ferma,
2: non seguiamo gli ordini di un grande capo che urla o che interrompe, perché quel modello lì è fallito. Quindi noi ci mettiamo anche più tempo, e viva i percorsi partecipati, ma arriviamo a una sintesi insieme, e arriviamo. È un campo largo, va bene che ogni tanto si ascolti una parte, ogni tanto un'altra, che è un elastico che deve stare in equilibrio, ma c'è l'ascolto. Io mi ricordo in opposizione, quando ero in opposizione con Bucci, oltre ai gesti di estrema violenza, tipo Cassibba che sta per dare pugni in faccia se non viene bloccato da Gambino, quella scena lì è epica, ma una metafora perfetta di quell'amministrazione. Ma io mi ricordo che non riuscivo neanche a parlare, io venivo definita da Bucci quella lì, cioè neanche dopo 3 anni di amministrazione. Questo era il rispetto che un sindaco aveva.
0: Invece
2: io
0: la sindaca che ci ha definiti nani, beceri,
2: nani e questa
0: grande
2: nani,
0: capacità di ascolto della sindaca, va bene.
2: La capacità di ascolto, io vi assicuro che almeno è in aula, perché Bucci in aula non alzava neanche lo sguardo.
4: Ma ci avete detto,
2: lei era vice sindaca, lei era vice sindaca.
4: Dovevamo essere messi a testa in giù, non c'è stata presa.
2: Dovete accettare i sondaggi.
0: Neanche
2: mi dispiace che fanno male, però qui c'è un sondaggio e bisogna avere il coraggio di leggerlo.
4: Prima per il 43%.
2: Guardiamole tutte le slide. È riconfermato quello che è stata la vittoria di l'anno fa. Punto.
5: Io voglio ritornare sull'intervento del collega Picciocchi, perché ha dimostrato di non saper leggere tanto bene i dati. Perché ha detto: mi dispiace,
0: devo sempre fare la lezione.
5: Mi dispiace, posso intervenire?
0: Sono pronto ad abbeverarmi alla tua sapienza, ti ascolto.
5: Mi dispiace, perché purtroppo questo atteggiamento non fa bene all'opposizione.
0: Donami la tua saggezza.
5: Io volevo solo sottolineare che ha detto il 23% ha dato un giudizio positivo, ma se va a vedere il sondaggio deve fare la somma tra i voti 6 e i voti da 7 a 10, quindi il voto 6-10 arriva al 50%.
0: Non ho detto questo.
5: Ha detto esattamente quello.
0: Ho detto che solo il 27% dà un voto sopra 7.
5: No,
0: che c'è scritto nel sondaggio.
5: Ha detto sopra il 6. Comunque, questo è la plastica dimostrazione. Andiamo avanti. Questa è la plastica dimostrazione che chi ci ha parlato di competenze, di Genova meravigliosa, di grandi traguardi, grandi obiettivi, ha lasciato una città francamente al palo. E se posso dire, perché poi si parla del passato, che io lo scorso giro non c'ero, ho avuto l'onore di entrare adesso con questa maggioranza. Credo che invece ci siano dei dati molto positivi, perché se uno guarda i dati ad esempio del turismo, tanto per dirne una, da Natale in poi, da quando si è insediata l'amministrazione, con Natale soprattutto, se uno va a leggere i dati, il turismo a Genova è esploso, ha avuto delle

0: percentuali di miglioramento incredibili. E questo, secondo me, è fattore magari anche di un'esposizione nazionale della sindaca, ma sicuramente anche di un lavoro programmatico da parte di una squadra che si è data degli obiettivi e cerca di far sì che Genova si apra al mondo, perché noi abbiamo sentito tanto parlare di mega infrastrutture, grandi opere, ne avete lasciate pochissime. Io ricordo sempre, perché l'ho seguita da consigliere municipale, ricordo sempre la vicenda del porticciolo di Nervi, ma ce ne sono così sparse per tutta la città. Loro hanno fatto un nuovo molo l'anno scorso, questo nuovo molo è già da rifare. Queste sono le cose pratiche che poi i cittadini vivono tutti i giorni, e mi dispiace, ma l'eredità che avete lasciato, capisco che possa dare fastidio in un dibattito politico.
1: Guarda, io sono orgogliosissimo dell'eredità che abbiamo lasciato, che voi state dilapidando, ma è molto diverso.
0: Io ricordo,
1: perché voi avete bloccato una città che era in piena corsa.
0: Ma questa è la vostra narrazione, voi avete
1: lasciato un bilancio
0: con 57 milioni di euro di debito.
1: Sì, un bilancio che non esiste ancora. Ti ricordo che il bilancio di MT non è stato approvato.
0: Glielo porterò stampato. Glielo porterò.
1: Ti ricordo che il bilancio non è stato approvato.
0: Glielo porterò. Guardi, lo doveva preparare la vostra amministrazione 2 anni fa. Assolutamente sì.
2: Con tutti gli allegati? Hai tutto? Perché questo è grave. Perché allora dovremmo averlo anche noi.
0: Porterò una copia al consigliere Picciocchi. Porterò una copia. Vedrete cosa avete lasciato.
1: Voglio che l'assemblea,
3: no, che 2024.
0: No, la notizia è che il bilancio del 2024 doveva essere fatto.
2: No, lei ha detto che quello attuale che avete fatto
3: Piano...
2: voi del 2024.
3: Se ce l'ha è una notizia.
0: No, non è una notizia, ma quello che sto dicendo.
2: Non ho capito, Messmaker, ce l'ha o non ce l'ha? Perché se ce l'ha lei dovremmo averlo tutti.
0: Non ce la fanno.
2: Scusi, se ce l'ha.
0: Io penso che quando. Allora facciamo così: quando arriverà questo bilancio, faremo una puntata speciale. Presenteremo questo bilancio alla nostra opposizione,
2: ma
0: così farà un'opposizione costruttiva invece
3: che l'opposizione alla città,
0: distruttiva.
2: Però mi perdoni,
0: perché
2: direttore,
0: mi dispiace, ma
2: però
0: siete...
2: Picciocchi è stato ripreso per la percentuale del sondaggio, lui ha appena detto che ha un bilancio che però non ha, e forse, voglio dire, forse c'è un po' di mezzo al mare tra
0: di
2: dire che sia un bilancio
0: il piano di risanamento
2: o non ce l'ha.
0: Il piano di risanamento credo che lei ci fosse in quella seduta,
2: certo,
0: quindi sicuramente ha
2: sono
0: preso,
2: anche intervenuta
0: bene,
2: 4 volte,
0: ha preso contezza di quello
2: comunale,
0: che era all'interno di quel piano di risanamento.
2: No, non
0: se
2: c'era,
0: voi aveste un minimo di onestà intellettuale, se
2: non
0: voi
2: c'era
0: aveste
2: neanche,
0: un minimo di onestà intellettuale,
2: non c'era
0: verreste
2: neanche
0: qui,
2: un allegato.
0: Verreste qui e perlomeno dovreste cercare di, secondo me, poi alla mia umile opinione, di non toccare certi argomenti.
1: Guarda,
0: e di non dire che avete lasciato una città perfetta, perché qua non avete lasciato una città perfetta.
1: Io voglio dire,
0: non
1: se...
0: prendiamo in giro i genovesi,
1: allora, se il collega
0: Messmaker
1: termina il suo comizio. Sono pieno di orgoglio per le tantissime cose che abbiamo fatto, perché la precedente amministrazione cercava di fare le cose, questa amministrazione crea solamente tensioni e contrapposizioni. In un anno, lasciamo perdere i grandi temi, il termovalorizzatore, in un anno ditemi un'opera pubblica nuova, tutti i nastri che la sindaca ha tagliato sono opere della precedente amministrazione, non c'è stata un'iniziativa nuova, andate a vedere il piano triennale delle opere pubbliche, è tutto a conservazione del pregresso, quando non è stata eliminazione. Questi sono dati. Il bilancio, io sono orgogliosissimo della realtà e dell'eredità che vi ho lasciato, perché io ricordo che ho gestito 8 bilanci del Comune di Genova in avanzo di amministrazione con un debito che è sceso di 300 milioni di euro. Questi sono i dati del bilancio. Quando voi a giugno dicevate che c'erano 50 milioni di buco e siete stati sbugiardati clamorosamente il mese scorso con un avanzo di amministrazione di oltre 50 milioni di euro e avete fatto una manovra sull'IMU che assolutamente non era necessario. E concludo sulla politica fiscale, voi siete riusciti in 10 mesi ad alzare tutte le tasse possibili e immaginabili, avete alzato l'IRPEF ai massimi storici, il comune di Genova, vi do una notizia, in Italia è il comune con l'addizionale IRPEF più alta d'Italia, all'1,2%, e questo lo dobbiamo a Silvia Salis, d'accordo?
0: Questi erano gli impegni che voi avevate preso col governo,
1: questo...
0: che non avete avuto il coraggio di attuare,
1: si fa
0: così come
1: così,
0: le tasse portuali, perché
1: ma
0: le tasse portuali... Le tasse portuali,
1: ma
0: dovevano essere come l'IRPEF.
1: Ma non inganniamo la gente, non mi faccio insegnare il bilancio da Messmaker, d'accordo?
0: Sia
1: allora, no, la verità
0: poi
1: è che devi studiare,
0: c'è una cosa
1: la verità è che devi studiare l'IRPEF.

0: Per dire, per l'avete alzata voi,
1: sì.
0: Forse non ti sei accorto quando tu l'hai votata.
1: Okay?
0: L'IRPEF l'avete alzata voi e voi avete chiesto una modifica dell'accordo.
1: Con il governo?
0: Voi, perché voi avete chiesto
1: l'impegnativa con il governo?
0: Voi
1: insieme alle tasse portuali,
0: allora,
1: che non avete mai
0: avete
1: avuto
0: chiesto una modifica dell'accordo
1: voi
0: per aumentare l'IRPEF. E vabbè, allora andiamo a prendere il documento. Non c'è problema.
2: Noi ci fermiamo. Mi devo fermare.
3: Aggiungo un altro. Dica che l'IMU poteva non essere messa visto che è stata messa e tolta dopo
2: poi,
3: pochi mesi.
2: C'è stato
3: dire...
0: musei e le tariffe AMT, allora, avete aumentato tutto.
3: Io ho l'elenco delle delibere
1: possiamo,
3: che sono passate in consiglio,
1: quattro.
3: Sono tutte
1: possiamo
3: di
1: dire,
3: aumento di
1: possiamo dire un dato?
3: E basta.
2: No, se lo dice in 10 secondi si deve mandare in pubblicità.
4: Che forse la cavo ci vuole raccontare della delibera di oggi? Ah no, non c'era, quindi ne parliamo magari dopo.
3: Ma dov'era?
4: No, non lo so, però
3: lento, dove
4: lei poteva andare a tutti gli eventi? Lei può andare a tutti. Eventi, ma deve stare in aula perché lei è stata eletta dai cittadini per stare in aula.
3: Sì, no, io sono stata eletta dai cittadini per portare avanti le istanze che mi lascia
4: dell'assessore Coppi.
3: E mi dispiace, lei sarebbe stato un
0: po'
3: proprio lei.
2: Io sono andato a casa, non capiscono niente.
0: 24 settembre 2025.
1: Sono l'impegno.
0: Voi, leggi.
3: Ero con le sue colleghe a fare.

0: E allora ancora eccoci. Francesca, io?
1: Sì.
0: Ah no, pensavo che chiudesse una mano.
1: I numeri, no, i numeri li date voi.
0: No, basta, i numeri li abbiamo già dati. E, cavo, dove siamo rimasti?
2: Ah no, non lo so, nelle farneticazioni della Ghio che forse
1: se vuole continuo.
2: Si è, diciamo, tolta da un minuto della sua noia per pensare di dire alle persone dove devo andare, che cosa devono fare. Mi dispiace perché oggi invece si è persa, io credo, un'occasione, perché si è tenuto, e ci sono andata con scelta legittima, di diritto, un bel convegno a Palazzo Tursi, organizzato da Mino Ronzitti per l'ILSREC, i cui atti andranno anche al Presidente della Repubblica, in cui erano presenti in maniera molto trasversale donne della Resistenza. Tutto è incentrato sulle donne e sulla volontà di fare rete delle donne. Abbiamo ripercorso proprio il valore, quello che è stato fatto finora e quello che ancora è tanto c'è da fare per il gender gap, per la parità di genere. Ero con la senatrice Finocchiaro, ero con Roberta Pinotti. Un parterre veramente trasversale e di alto livello, e su quel livello preferisco rimanere.
3: Io invece allora, mentre preferisco dire una cosa, che lei non è stata eletta per fare i convegni, ma per stare in aula con noi. Io capisco che noi non siamo al suo livello, però lei è stata eletta per stare in aula con noi e non nei convegni.
2: Io sono stata eletta per fare quello che...
3: Scusi,
2: guardi, io credo che i miei cittadini che mi hanno votato...
3: Se mi permette vorrei parlare di Genova.
2: No, no.
3: Però come vuole lei.
2: Io sono stata eletta da cittadini che si fidano di darmi il mandato e che se vado a un evento... Certamente.
0: Perdoni, ora faccio l'arbitro io. Cioè, lei può dire delle cose alla cavo e quando la cavo rispondere e fare la polemica.
1: Sì,
0: mi perdoni.
1: Ma
0: tutta la sera cavo che smette.
2: Mi dispiace per lei.
0: Mi perdoni. Cosa le interessa dove va la cavo?
2: Mi perdoni. Ma
0: cosa le interessa dove va la cavo?
2: Come
0: nel senso, la fa un po' dove vuole, se mi permetta. Ai telespettatori a casa non penso interessi.
2: No, però io sono.
0: Non lo so.
2: Non ho fatto la lezione a nessuno.
0: Non possiamo passare tutta la sera Miss Becker cavo.
2: Io sono venuta a rappresentare il Parlamento italiano perché abbiamo fatto un'indagine nazionale trasversale con il centro di documentazione della Camera dei Deputati sulle donne e sono venuta a parlare anche a nome come deputata e anche a nome di questo comitato, che è un comitato che è trasversale e che rappresenta il Parlamento italiano. E io, secondo loro, devo chiedere a Miss Mecker se devo correre tra l'aula consigliare
3: correre.
2: E l'aula dove il consiglio è stato approfondito, il convegno è stato approfondito e anche molto interessante. E devo sentirmi dire dalla Ghio, che mi sembrava la paladina dei diritti delle donne, che io ho fatto male ad andare a discutere delle misure che bisogna fare per le donne, delle iniziative legislative che bisogna fare per le donne, di quello che bisogna portare in Parlamento e non

0: sono in un consiglio comunale per fare per le donne in un'ottica costruttiva e di rete, ma evidentemente lo spirito con cui io sono andato a quel convegno, che è chiaro, incontrovertibile e registrato, non è lo spirito che ha la Ghio, ma ribadisco, a quel livello e alla sua noia, al suo sdegno, al fatto che vuole imporre alle persone dove devono andare e cosa devono scegliere, io mi dispiace,
1: prima
0: non mi abbasso.
1: Prima di rispondere alla replica, io saluto Pietro Senaldi, ho bisogno di te Pietro, ciao, buonasera.
2: Buongiorno, eccomi qui.
1: Ciao Pietro, buonasera, ho bisogno di te.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Animi sono piuttosto cari. Do la replica a Francesco Ghio e poi ti chiedo un'analisi del nostro sondaggio e dell'anno di Sales dal tuo punto di vista.
3: Guarda, io non rispondo tanto a cavo, ma rispondo alla città e c'è un fatto molto chiaro. I consiglieri comunali fanno parte del consiglio comunale e sono stati eletti dai cittadini per presenziare in aula, tanto che abbiamo 3 assenze non giustificate, dopodiché non puoi neanche più partecipare. Se non per giustificazione, mi chiedo quale sia stata la giustificazione di oggi, lecitissima, però mi viene da dire ero ad un altro evento. Beh, la città di Genova ci ha dato il mandato di essere rappresentanti all'interno di un consiglio comunale per, con la nostra voce, con i nostri voti, con i nostri interventi, rappresentare la città. Oggi eravamo una persona in meno, ce n'erano anche altri di assenti, tanti dai banchi della destra, perché qualcuno ha scelto di andare a un evento. Io non discuto su la qualità dell'evento e sono sicura che ha arricchito con il suo intervento, però lei non può assentarsi dal ruolo amministrativo del consiglio comunale.
0: No, io la figura, guarda, con Mino Rossetti, con Ministro, ci sta facendo una figura. Fate lei, donna di sinistra,
3: non dovete interrompere.
0: Quindi voi dovete
3: registrare.
0: Ma state scherzando.
1: Siamo fuori tema, siamo fuori tema, non interessa alla gente.
0: È che devo giustificarmi, per voi dovete partecipare. Dovete voi
1: partecipare. Basta.
0: Chi ha sentito? Perché nella mattinata io ero a Roma.
1: Basta, cavo, basta, la prego. Chi ha sentito a casa ha sentito lei, quello che aveva da dire ha sentito io. Basta, sennò
0: io
1: siamo fuori tema. Pietro Senaldi, Pietro.
2: Eccomi.
0: Siamo una grande caduta di stile questa sera.
1: Tiriamo giù i microfoni, grazie. Pietro, allora, insomma, hai visto il nostro sondaggio di oggi, un anno di Silvia Salis, che si dice dalle tue parti?
2: Ma guarda, mi dai una notizia, perché io non sapevo che avesse iniziato a governare Silvia Salis. Ha iniziato a comunicare, ha iniziato a fare politica, ha iniziato a far parlare di sé, pare che si volesse candidare addirittura per le primarie del centrosinistra. Ecco, sul governo, diciamo così, quello... Sullo sporcarsi le mani, sul cambiare, se governare significa cambiare il volto alla città e, diciamo così, migliorarlo, ecco, secondo me c'è tanta strada da fare, perché insomma io non è che sono a Genova tutti i giorni, ma Silvia Salis ha ereditato una città sulla rampa di lancio, una città con grandi progetti, con grande sviluppo, diciamo che la città ha perso slancio.
1: Senti,
2: dal
1: Pietro,
2: punto di
1: una
2: vista
1: cosa ti volevo chiedere
2: dal
1: sulle ambizioni
2: del glamour mediatico, forse.
1: Ecco Pietro,
2: non
1: sulle
2: perso,
1: ambizioni nazionali c'è un, sì, un cartello anche proprio sulle ambizioni nazionali di Silvia Salis. Mi pare che il fuoco si sia un po' calmato, le sue apparizioni siano un po' in calo, secondo te, dal tuo punto di vista, è ancora, lei guarda sempre a Roma in qualche modo, perché è aumentato il numero di persone che pensano, che pensa che abbia ambizioni nazionali, dal 33 è arrivato al 38, quindi cresce il numero di persone a Genova che pensano appunto che lei abbia ambizioni nazionali. Lei può essere davvero addirittura una competitor per Giorgia Meloni, la vedi addirittura a quel livello?
2: Ma sai, io non credo che Schlein né Conte si faranno da parte per lasciarle il passo. Quindi
1: però
2: l'unica cosa
1: detto,
2: che
1: se mi chiamano ci sono.
2: Sì, ma anch'io, cioè, non c'è, però perché la dovrebbero chiamare? Se vincono, perché devono chiamarla? Se pareggiano, perché devono chiamarla? Cioè non è, adesso va bene tutto, non è tecnicamente la scelta numero uno come presidente del consiglio tecnico, no. Come presidente del consiglio politico non guida un partito, certo può, Renzi vorrebbe che lei mettesse faccia su questa grande alleanza moderata che a Venezia ha preso l'1,6%.

0: 3%, ok? E che andrebbe comunque in competizione con 5 Stelle e il PD. Cioè Renzi vorrebbe che lei mettesse la sua faccia, che è più nuova, più pulita, più credibile, sull'operazione di Renzi, per consentire a Renzi di portare quanti più deputati vuole, nel nome della Salis, ma poi deputati suoi. Ecco, io credo che la Salis, tutto si può dire, ma è una politica accorta e avveduta, abbia mangiato la foglia e non si presti a questa operazione.
1: Io la frase "non vengo mai a Genova", ma venga per piacere, così si rende anche conto della realtà, perché io ho sentito delle affermazioni.
0: Non ho detto parte... non vengo mai, ho detto
1: la invitiamo, perché tra l'altro co-direttore di Libero, mi piacerebbe, io non leggo il suo giornale, non ho l'abitudine di leggere il suo giornale, ma fare un'analisi politica premettendo che lei non viene a Genova, la prego, venga.
2: Così... No, non ha detto che non viene mai a Genova,
0: non ho
2: viene
0: fatto
2: poco.
0: Un'analisi politica.
2: Genova,
0: io
2: viene poco
1: a Genova. Politica. Venga di più a Genova, così magari...
3: Vabbè, però anche un po' di rispetto per una persona che può avere...
0: No, no, no, ma io accetto la critica. Cioè,
3: magari ti porta al Conservatore Nazionale.
0: Io accetto la critica, io posso dire questo.
3: Siete quelli che ascoltano.
2: Ciao, sentire.
0: Mi scusi, siccome... La Salis si rivolge a un pubblico nazionale, no? D'accordo? Genova, prima della Salis, era una città che aveva una dimensione nazionale, ok? Non ha più una dimensione nazionale. Cioè, per gli italiani Genova è meno centrale rispetto a quando la governava Bocci.
1: Ma che analisi è?
0: Adesso non si parla di Genova.
1: Ma che analisi?
0: Scusi, no, no. Adesso non si parla di Genova, ma si parla della Salis.
1: Ma si
0: un
1: parla
0: tempo
1: di
0: si parlava di Genova
1: ma
0: e non
1: parla di
0: Bucci.
1: Di Genova, ma ben venga.
0: No, non si parla di Genova. No, si parlerà di Genova a Genova.
1: E da fastidio mi rendo conto, si parla
0: ma
1: di Genova e della sindaca.
0: Ha perso centralità la città e ha aumentato il sindaco. Secondo me per un cittadino è meglio che la città sia più centrale del sindaco. Adesso è centrale la figura del sindaco, non è centrale la città.
1: Ma guarda, io credo che abbia fatto un'analisi molto acuta.
4: Ha fatto un'analisi molto acuta.
1: Ma certo, è libero
4: Senaldi.
1: Per voi.
4: E vabbè, invece facciamo soltanto i sondaggi con le agenzie.
1: No, no, ma io
3: 60% di consensi, quello va bene.
4: Aumentiamo tutto, allora.
1: Ma che va bene? 51,5.
4: Andiamo anche così ti annoi di meno, stai da sola
1: e
4: magari non abbiamo nessun confronto.
1: Ilaria, se vuoi andare a un convegno,
4: scusami,
1: siamo qua noi.
4: Io vado a tutti i convegni che voglio.
1: Siamo qua noi.
4: Fattene una ragione. Così
1: vai
4: come Senaldi va in tutte le città che
1: ma
4: vuole,
1: certo.
4: Viene a Genova quando vuole,
1: io
4: non viene a Genova quando non vuole.
1: L'abbiamo invitato.
4: Ti do una notizia,
1: dammela,
4: non gestisci
1: la
4: vita delle persone.
1: No,
4: okay?
1: Però
4: e
1: non
4: ci sono persone che non la pensano,
1: non mi faccio neanche spiegare la vita. Da
4: e ci sono persone che non la pensano come te,
1: okay?
4: Perché questa
1: che
4: è la democrazia,
1: di non
4: che ti piaccia o non ti piaccia.
0: Ma non ho detto questo, non ho detto questo, ma perché lei dice delle cose che io non ho detto? Mi scusi.
4: No, pensavamo che forse dalle vostre parti magari lo poteste afferrare un po' di più. Capiamo questa
1: puoi
4: sera.
1: Puoi venire in aula e dirlo.
4: Capiamo, papà, te l'ho detto tante volte.
0: Sì.
4: Ma forse Pietro, sei sorda.
1: No, ti ascolto.
4: Forse sei
2: Pietro,
4: sorda.
2: Pietro, aiuto.
0: Io posso farlo con me? Ecco. No, io volevo precisare questo. Guarda.
2: Non sento
0: guarda.
2: Niente, cavo, per favore, basta.
0: Allora,
2: Pietro, vai.
0: Io volevo precisare
4: e
0: questo.
4: Solo quello
0: io.
4: Che vuoi.
0: Mi scusi. Io ho fatto questa premessa perché, non essendo genovese, con un'umiltà sbagliata, a cui capisco che i sostenitori del sindaco non sono avvezzi, ho detto, insomma, faccio un passo indietro rispetto a uno che amministra Genova nel giudizio di Genova. Però non è che non abbia un pensiero, una conoscenza della città, un'immagine della città. Non è che non sapessi dove Genova stava andando, non so dove va ora, ma dove stava andando prima era chiaro a tutti, e dove va ora, perché lei sa che un sindaco deve lasciare un segno, deve dare un'idea, di avere un programma, di dare una direzione a una città, una direzione originale, propria, che non sia, diciamo così, una frittura di luoghi comuni.
1: Le faccio una domanda io, se posso. Ma cos'è che le dà
0: come
1: così
0: no?
1: Fastidio di Silvia Salis? Perché io
0: no,
1: come
0: non
1: sindaca...
0: mi dà assolutamente fastidio.
1: E allora accettatela, accettate la vittoria,
0: ma
1: accettate
0: io,
1: la guida dell'amministrazione, guardate il lato positivo,
0: non...
1: guardate la visibilità che Genova sta avendo grazie
3: no,
1: a questa amministrazione.
0: No,
1: no, la città.
3: È
1: no,
3: di città.
1: No.

0: la importanza,
1: la città,
0: la visibilità del sindaco, perché lei sta giocando una partita tutta personale.
1: Voi vedete solo Silvia Salis.
0: Perché la visibilità serve se porta un beneficio sulla città, ma se la visibilità si conquista semplicemente attaccando il governo oppure sposando battaglie identitarie che spaccano la città, questa non è una visibilità che aiuta. E si parla della Salis, non si parla di Genova.
2: Io torno sui dati.
0: Genova per anni è stata sinonimo di un modello di sviluppo, di fare le cose velocemente.
1: Ma che il modello del ponte Morandi,
0: ma guarda quanti giovani, del codice degli appalti. Questa è la verità.
2: Io vorrei entrare su questo tema della visibilità, perché i dati dimostrano proprio, mi scusi anche Senaldi, che i dati dimostrano il contrario, perché l'affluenza forse anche portata dagli eventi, ma le persone che sono arrivate a Genova, comprese anche delle imprese, che tra l'altro adesso c'è una delibera proprio sulle aree inutilizzate per far sì che alcune aree inutilizzate vadano alle imprese, alle realtà che si possano instaurare a Genova e fare economia a Genova.
0: Basta scriverlo sulla
2: carta, terminare, ma per piacere.
0: Stia tranquillo un minuto, glielo sto dicendo.
2: Infatti sono i dati delle persone che sono venute a Genova nell'ultimo anno, che sono dati. C'è un'analisi che voglio fare, c'è una grossa differenza, perché quando Bucci era in carica con a seguito Picciocchi e compagnia, questa città è stata pesantemente aiutata.
0: Non è fatto gratuitamente, su chi vi ha preceduto, e a lei dà fastidio, posso chiudere un ragionamento perché era credibile, anche se le dà fastidio, ma non mi dà nessun fastidio, semplicemente falso.
2: Negli 8 anni di Bucci questa città è stata pesantemente aiutata, purtroppo anche per la tragedia, anzi la strage del ponte Morandi, ma non solo, il PNRR, il POM metro, Genova ha anche abbassato il debito, che è vero, ma perché ha avuto un bazooka economico come anche altre città, è stata pesantemente e giustamente sostenuta. La realtà dei fatti invece, che raccontano i dati, è che invece nell'ultimo anno, da quando c'è questa amministrazione, il governo non sta più dando una mano a Genova.
0: Ma se avesse restituito 400 milioni di metro, ma su, gli avete mandato indietro i soldi,
2: non si può terminare. Oggi non eravate in consiglio, però abbiamo affrontato il fatto che il governo ha tolto più di 74 milioni per il prolungamento della metropolitana, con tutto un giro burocratico, per cui sostanzialmente la metropolitana Genova, con dei cantieri aperti che noi abbiamo fatto ripartire, perché la metropolitana interessa a tutti, ai genovesi, e abbiamo fatto ripartire, adesso il governo sta tagliando dei fondi alla metropolitana, e così su tante altre cose. Mi dispiace, ma è questa, è un'analisi data dai dati, perché non li ho tagliati io i 74 milioni.
3: Quindi era avvantaggiata la bazooka, ora che ci siete voi siete il bazooka. Beh, il PNR è diventato il contrario.
0: Il bazooka, se parli a Conte, è di Conte, ma non era di Conte. Scusa, lei rimane, poi mi taccio, io sono stato assessore al bilancio.
2: Noi abbiamo sostenuto la città, perché questa città meritava di essere sostenuta, e l'abbiamo fatto anche tramite il PNRR. Adesso il PNRR è finito, le soluzioni il governo non ce le ha, e noi adesso stiamo chiudendo i cantieri. Stiamo chiudendo gli ultimi cantieri del PNRR. Concludo, anche perché io poi devo andare.
0: Io sono stato assessore a bilancio 8 anni, credo di essere una persona seria, e io vi posso assicurare che i fondi arrivano perché un'amministrazione è credibile e li sa spendere. Questo è il punto. Andate a Roma, parlate con i ministeri, con i direttori, e capite come funzionano le cose. Ultimo punto sul sondaggio: per me quel

0: 38% di persone intervistate che pensano che la sindaca abbia ambizioni nazionali, guardate, è un dato molto triste, perché non dovrebbe esserci dubbio, perché un sindaco dalla mattina alla sera e alla notte dovrebbe avere solo un punto in testa: servire la sua città, non coltivare velleità personali, non usare la carica per assecondare una carriera personale sul palcoscenico nazionale. Io questo lo trovo gravissimo e veramente poco etico.
1: Pietro, prima di scappare, cosa ne pensi dell'educazione sesso-affettiva?
0: Che sia un errore assoluto, così come l'avete concepita, i bambini di 3 anni, da genitore, penso che sia un errore, da una misura
1: un
0: identitaria,
1: errore. L'educazione
0: propagandistica,
1: è un errore.
0: Che spacca la città, ecco, voluta perché... da un consulente LGBT che ha offeso impunemente,
1: ecco perché dal
0: i cattolici di questa
1: voi
0: città.
1: Non
0: d'accordo?
1: Governerete più.
0: Continuate pure a coltivare queste battaglie identitarie e non aiuterete le famiglie, non aiuterete i bambini, non aiuterete i giovani. Forse potrà servire per la vostra visibilità con certi modi.
1: Voi siete
0: sicuramente
1: l'educazione.
0: Non unificate la città.
1: Voi siete contro l'educazione.
0: Noi siamo per i bambini e per la difesa
1: della
0: famiglia.
1: Hai detto tutto con questa risposta. Siete contro l'educazione.
2: Ma perché deve dire così? Prendi soltanto le frasi che vuole lei e poi fa la crasi.
1: No, è il motivo. È il motivo per l'educazione.
2: Addio. Ma fai ridicola. Ma guarda che gli spettatori ascoltano quello che le persone dicono. Non ha detto che
1: nel 2026
2: ha detto che contro l'educazione sesso-affettiva per come l'avete pensato voi,
0: ma
2: che pensate
0: anni,
2: in aula, perché
0: ma
2: c'ero in aula, abbiamo fatto già dibattito in aula,
0: vergogna.
2: È inutile che fai quel sorrisino e che dici che siamo contro l'educazione, perché mi dispiace, Ghio, i telespettatori sono stati cittadini, quando io ho fatto l'assessore all'istruzione per 6 anni e mezzo
1: quello che vuole,
2: e credo che tu puoi dire quello che vuoi,
1: la
2: ma che fa di passare il concetto che noi siamo contro l'educazione e contro l'istruzione, con quello che abbiamo fatto in questa città e in questa regione per educazione e istruzione e formazione.
1: Di Picciocchi,
2: duro,
1: la
2: io
1: risposta
2: ce l'hai
1: di Picciocchi.
3: Basta, vi prego, questa sera cosa avete? Picciocchi può rispondere a cosa ha detto, in modo che così andiamo a casa tutti tranquilli con quello che ha detto. Se lei è contro l'educazione.
0: Ho detto che sono contro una misura propagandistica che pretende di somministrare un'educazione che nessuno ha capito che cos'è, sesso affettiva, a bambini di 3 anni. Sono padre di 8 figli e io credo che sia una misura propagandistica, ideologica, sbagliata, fatta esclusivamente per accreditarsi in certi mondi molto connotati ideologicamente, voluta da una consulente LGBT strapagata dal comune, perché poi dite che non ci sono i soldi, 150.000 euro per una consulente LGBT
1: che offende
0: i partiti cattolici e i cattolici, ecco, che operano cattolici nei partiti in questa città, e nessuno dice niente, il sindaco non prende provvedimenti.
3: Basta, siamo arrivati alla fine di questa prima parte. Pietro
2: ha detto che i cattolici e i partiti che li rappresentano sono tutti xenofobi.
1: Il motivo per cui non siete oggi voi al governo
2: la distanza,
1: è perché non riuscite a capire.
2: Ma prendi la distanza da
1: diritti.
2: Allora, tu che sei.
3: Lei l'ha presa la distanza?
2: Prendi la distanza.
3: Posso? Non urla, cavolo, non urli, prego.
2: Prendi la distanza.
3: Glielo sto chiedendo io. Lo prendi le distanze?
1: Non solo non devo prendere.
3: Ma posso? Cavolo, la prego, non urli, non si sente niente a casa.
1: La dottoressa Gibelli si è scusata da sola.
3: Ma lei ha preso le distanze?
1: Ma io devo prendere le distanze da chi? Io prendo le distanze da voi, non dalla Gibelli che si è scusata da sola.
3: Grazie. Pietro, qui cambia un po' la squadra. Se vuoi rimanere ancora con noi, se non ti annoi più di tanto dove ti trovi adesso, se vuoi rimanere con noi, o se no, se devi scappare, dimmi tu cosa vuoi fare.
4: No, io posso restare un quarto d'ora.
3: Dai,
4: poi...
3: ok, allora c'è la pubblicità, poi ti riprendiamo dopo. Grazie Francesco Anch'io, grazie Marco.

0: È cambiata un po' la squadra di questa sera. Benvenuta Martina Caputo, buonasera, ben trovata.
1: Buonasera.
0: Capogruppo del PD, Partito Democratico in Comune. Vittoria Canessa Cerchi, buonasera, ben trovata.
1: Grazie.
0: E a Paola Bordilli.
2: Buonasera, buonasera
0: una
2: a tutti.
0: Della Lega.
2: Buonasera.
0: E rimane invece Ilaria Cavo. Allora, abbiamo già analizzato, voi eravate dietro le quinte un po' il sondaggio di oggi, vi faccio sentire quello che ha detto proprio Carlo Buttaroni, che è il presidente di Tecne, che è intervenuto oggi proprio per raccontarci i suoi sondaggi. Sentiamo, così poi lo commentiamo insieme.
3: Siamo in una fase in cui c'è un apprezzamento molto elevato. La caratteristica di Silvia Salis in questo momento è che rappresenta un leader per gli elettori di centrosinistra sotto un certo punto.

0: Punto di vista moderno, perché accorcia la distanza con gli elettori, nel senso che fa cose che per esempio sui social vengono discusse, vengono riprese. Sotto questo punto di vista è sicuramente una sindaca molto, molto capace, molto, di dialogare e di essere presente come icona complessiva. Perché poi le persone dovranno misurare la Salis sulle cose che vengono messe a terra, su quello che uscendo di casa incontrano e se è di loro
1: Diciamo che
0: gradimento o di no.
1: dopo un anno non basteranno i reel, ma bisogna vedere i fatti concreti.
2: È quello che faremo poi dopo l'estate, faremo un altro sondaggio per capire ovviamente una fotografia per averla anche sempre dettagliata, e questo è un po' il nostro modo di lavorare. Abbiamo fatto tanti sondaggi, Martina Caputo, l'avete visti, insomma, da febbraio dello scorso anno, proprio per ogni tot di mese, proprio per avere anche un trend che penso che possa essere utile. È quello che si aspettava? Ha avuto una sorpresa? Qual è la sua opinione?
3: Ma io penso che sia stato un anno assolutamente soddisfacente. Credo che sia stato un anno faticoso, perché è anche giusto che sia così. Abbiamo ereditato delle complessità che stiamo affrontando in maniera molto seria, e i sondaggi mi sembra che riscontrino in realtà la soddisfazione rispetto a un anno che, nonostante le fatiche, comunque restituisce comunque un sondaggio assolutamente positivo. E penso che abbia ragione in parte, sentivo l'intervento di prima. Non credo che la cittadinanza sia subdola, sia così, no, subdola, scusate, si sia fatta così abbindolare da dei semplici reel. Penso che la popolazione della cittadinanza, che risponde ai sondaggi e che ha votato l'anno scorso, sia ben conscia di quello che ha votato e che non sia contenti di un reel, ma che sia realmente contenta di quella che l'amministrazione sta portando a casa.
2: Bordilli?
4: Beh, stavo sentendo prima che è una sindaca capace sui social, insomma, sono appuntata. Sì, sui social sicuramente sì, vediamo tanti video, vediamo e anche sentiamo tante narrazioni via video. Io, oltre questo, dico io, cioè dico in generale, insomma, cittadini che io sento, cioè per la strada, nei vari quartieri, ecco, credo che l'abbiano vista molto più sui social che per strada, che a parlare con le persone. Questo è un dato di fatto. Quante cose veniamo a sapere solo tramite social? Ecco, io credo che sicuramente è diciamo, sindaco al passo con i tempi, perché è un momento storico dove cioè, insomma, social fanno tanto e occupano cioè, momenti della nostra vita. Ecco, sinceramente io vorrei vedere invece sindaci cioè, nella strada, cioè, sindaci che si occupano delle cose, non, cioè, non dei
2: Mi dia un
4: sindaci che
2: voto a Silvia
4: parlano.
2: Salis in questo primo anno.
4: Se devo darlo sui social o in
2: Un
4: generale?
2: voto.
4: No, guardi, io le do veramente un voto basso, 3.
3: Quindi chi vota e chi risponde ai sondaggi sostanzialmente non sa quello che sta facendo, dici tu.
4: Guardi, no, però ricordo che il
3: Si
4: sindaco
3: sta,
4: Salis ha
3: sostanzialmente si sta
4: dichiarato il
3: dicendo
4: sindaco
3: che i
4: Salis
3: cittadini
4: che
3: non
4: usa
3: hanno
4: così tanto
3: un anno con.
4: Il sindaco Salis, che usa così tanto i social, ha dichiarato in un fuori onda, perché ovviamente in onda è perfetta, ha dichiarato non è che sono tutti come quegli scemi su Facebook, perché lo ha detto lei, in un fuori onda, sindaco
3: C'entra lei?
4: Salis. Eh no, signori cari,
2: Ribadisco tra
4: è
2: l'altro
4: così,
2: che Silvia
4: ahimè.
2: Salis è stata invitata questa sera in trasmissione, non è voluta
4: Ma i
2: venire
4: confronti non li farà
2: e
4: mai,
2: anche
4: guarda
2: in un'intervista
4: soltanto il
2: che le ho
4: video e parla
2: chiesto
4: in
2: nella
4: video.
2: giornata di oggi, non ha trovato
3: Confronti li ha
2: spazio
3: fatti
2: in
3: fare
2: agenda.
4: le elezioni.
2: Questo
4: No, i
2: posso
4: confronti
2: finire
4: non li ha mai
2: di dire?
4: fatti.
2: Posso finire?
4: Sara Caputo,
2: Niente,
4: i
2: stasera va
4: confronti
2: così.
4: non li ha mai fatti da candidata.
3: Da candidata
4: Li avremmo voluti
3: ero
4: dei bei
3: presente in almeno due di
4: confronti.
3: questi.
4: No,
2: Pietro,
4: erano
2: stai lì che
4: soltanto
2: arrivo da
4: confronti con domande e risposte, non erano i veri confronti, quelli dove chi vuole governare città sa benissimo che deve mettersi in gioco con tutto se stesso. Non l'ha mai fatto Silvia
2: Ripeto che
4: Salis.
2: questa sera.
3: Bordilli sa la verità che nessun
4: Sì,
3: altro sa quanto fare.
4: lo sappiamo tutti.
3: Ma la
2: Posso
3: parola ce la
2: dire che
3: prendiamo
2: stasera
3: da
2: devo
3: soli. No,
2: dirlo e
3: dai.
2: voglio dirlo che questa sera era invitata, è stata invitata nel talk di questa sera, è stata invitata anche, le ho chiesto un'intervista nella giornata di oggi, ma non c'era.

0: spazio in agenda, questo va detto per chi ci sta guardando da casa, mi sembra giusto, per carità. Poi ognuno fa le proprie scelte. Pietro, arrivo subito da te. Vittoria Canessa.
1: Come commento il sondaggio? No, perché a me è piaciuto quando poi è uscito, la prima cosa che ero in travalto, mi sembra che fossi in consiglio comunale. Subito quando è uscito mi è venuto in mente, ho detto, beh, vinciamo ancora il primo turno. Questo deve essere, è stata la prima cosa che mi è venuta in mente. Io sono molto contenta di questo sondaggio. È anche vero, come è stato detto anche dai commentatori prima che commentavano quindi il sondaggio, è ovvio, è un anno di tempo. Ci sono 5 anni di mandato, altri 4 anni. Le cose da fare sono tante, pensare di avere la bacchetta magica che risolviamo tutto nell'arco di pochi mesi è veramente impossibile. Le complessità che abbiamo ereditato sono tante, ne stiamo affrontando una per volta al meglio delle nostre possibilità e al meglio delle risorse che abbiamo, perché ricordiamoci sempre che le risorse sono limitate, nel senso che non è che crescono sugli alberi i soldi oppure si fa finta comunque il gioco delle tre carte. Le risorse sono limitate e stiamo facendo sicuramente il meglio che noi possiamo fare con le risorse che abbiamo. Io sono veramente contenta e soddisfatta. Io credo che i cittadini genovesi ce lo riconoscono, questa serietà.
0: Pietro, va detto per correttezza e onestà intellettuale che è giusto che in un anno nessuno penso possa essere in grado di fare miracoli o di cambiare anche a suo ovviamente punto di vista le cose, no? Neppure il Padre Eterno, dico io, forse lui sì probabilmente, però insomma dopo l'estate, che secondo te si inizierà a davvero a iniziare a avere un'idea molto più precisa di come, di dove sta andando questa città e quindi la sua amministrazione? È vero, dopo il primo anno. E la seconda domanda che ti faccio, se al posto di Silvia Salis ci fosse stato un altro sindaco fatto diversamente con un'altra testa, un altro sindaco con le stesse cose che sono state fatte adesso, secondo te ci sarebbe stato lo stesso sondaggio?
2: Guarda, senza dubbio lei è molto brava a comunicare e a curare la propria immagine, quindi secondo me a parità di cose fatte è difficile che uno possa battere nel gradimento Salis, perché lei è molto concentrata sul coltivare la propria immagine. Quindi la risposta è che io penso che a parità di cose qualunque altra cosa sindaco avrebbe ottenuto un gradimento più basso. Lasciami dire anche, io non credo che a settembre ci sarà un cambio di marcia. Io credo che è giusto non giudicare un sindaco dopo un solo anno, questo hai detto una cosa esattissima, sarebbe ingeneroso e precipitoso. Però ecco, io non credo che in un anno, non credo che da settembre cambi qualcosa. Credo che, sai, lei si debba un po' resettare, perché io immagino che lei davvero abbia creduto per un periodo di rimanere a Genova poco e di essere destinata ad altro, ma forse adesso sta realizzando che dovrà rimanere a Genova tutti i 5 anni, e allora forse può darsi che usi l'estate per decidere cosa fare dei 4 anni che le rimangono. Problema che secondo me lei non si è posto tanto prima di adesso. Lasciami dire un'unica cosa da collega, cioè insomma, Primo Canale è la TV più vista della Liguria, no? Il sondaggio le era molto favorevole, fa un anno, io non so cosa stia facendo adesso, se ha delle cose urgenti, gravi, mi scuso, però secondo me questa era un'occasione che non andava persa, no? Cioè tu, è giusto che, perché ti devi sottrarre a un confronto paritario in cui c'è gente in cui ti può mettere in difficoltà, oltre anche a gente che ti può, che sta dalla tua parte?
0: Questa è la grande domanda che mi faccio ogni giorno, ma prima o poi una risposta l'avrò. Grazie.
2: Grazie a te, buona serata a tutti.
0: Grazie Pietro e buon lavoro naturalmente. Allora, Martina, c'è una cosa di cui siete contenti di aver fatto in questo anno? Una
3: sì,
0: cosa di
3: credo
0: cui...
3: che ci siano varie cose. Io credo che il tema dei diritti non sia un tema secondario, ad esempio, rispetto a tanti altri temi. In campagna elettorale abbiamo parlato largamente del ridurre le diseguaglianze, il tema dei diritti civili e sociali non è, va di pari passo. Per cui io credo che rispetto a quello in realtà siano

0: fatti dei enormi passi avanti e credo che questo sia un carattere assolutamente distintivo. Poi credo che abbiamo fatto dei passi avanti enormi rispetto ad alcune delibere che abbiamo fatto recentemente, penso al tema della depavimentazione, penso e quindi tutto il tema rispetto al consumo di suolo zero, la delibera che abbiamo votato oggi sul tema della rigenerazione degli spazi urbani. Queste sono cose molto concrete e molto coerenti rispetto al programma elettorale che ci eravamo dati. Penso poi anche ad esempio al tema degli studentati diffusi, rispetto al fatto che riusciamo a decentrare e ridare vivibilità a determinati territori. Credo che queste siano alcune delle delibere che forse non sono le cose di cui si è parlato di più magari negli ultimi mesi, ci sono altri grandi dossier. Credo che queste però siano delle delibere che danno il senso e permeano di senso la nostra amministrazione e danno coerenza anche a quello che ci siamo detti in campagna elettorale. Queste sono alcune delle cose.
1: Ci fermiamo ancora una volta, restate lì, torniamo subito perché tra poco parleremo di un tema molto scottante che come noi Primo Canale seguiamo da mesi, da anni anzi, che è quello relativo alla sicurezza nel centro storico, soprattutto in diverse zone della città, ma secondo noi quello che accade ogni giorno e ogni notte, soprattutto nella zona della d'Arsena e a Sottoriba, è qualcosa che va oltre ogni immaginazione e non deve più esistere. Eppure tutti i giorni gli studenti vanno a scuola scavalcando tossi. C'è una situazione davvero di degrado alla luce del giorno che non può più andare avanti. Allora, tra poco ne parleremo diffusamente.

0: Allora, eccoci qui, tra poco, anzi subito, voglio entrare. Canessa, la zona della Darsena c'entra poco con questa serata, però anche oggi in redazione ne abbiamo parlato tanto, questa mattina siamo stati a fare diversi collegamenti, non è una questione di sali se non sali, se destra, sinistra, obiettivamente in una città moderna, civile, soprattutto come Genova nel 2026.
1: Complessa anche come Genova.
0: È complessa, però insomma... Basta.
1: No, è un tema che si affronta da diversi anni. Naturalmente la questione del centro storico, come dico sempre, io poi da abitante del centro storico la vivo anche nella quotidianità. Quindi è una situazione assolutamente complessa e ci sono delle situazioni che assolutamente devono essere regolamentate, devono essere controllate molto di più. L'attuale amministrazione sta facendo su questo punto. Sono stati comunque dedicati delle più polizia locale all'interno del centro storico, mettendo anche delle nuove risorse di polizia locale nel centro storico, ma la polizia locale non basta, perché naturalmente quando si dice che c'è bisogno anche di un intervento da parte del governo, è anche una questione proprio di assunzione, sia della stessa del corpo della polizia, perché comunque anche le questure magari non riescono ad arrivare lì dove possono farlo, c'è bisogno veramente di tanto, una questione di collaborazione tra tutti gli enti, quindi sì, il comune fa la sua parte, ma lo deve fare anche il governo. Noi questo l'abbiamo detto fin dall'inizio, non è una situazione risolvibile dal giorno alla notte, ma naturalmente le ricette sono diverse rispetto al centrodestra e al centrosinistra. Quando noi parliamo tanto di sociale, della questione dell'accoglienza e soprattutto perché sono state anche ridotte le risorse da parte del nazionale per quanto riguarda l'accoglienza e anche per controllare gli irregolari, questo ce lo dobbiamo dire. Naturalmente si sta facendo, si sta iniziando ad operare lì, ma la situazione è complessa e bisogna mettere assolutamente in campo tutte le soluzioni possibili.
0: Cavo.
2: Ma io prendo atto che c'è questo aumento dei numeri della polizia municipale, quindi immagino che poi vedremo anche gli effetti.
1: No, ha detto una cosa diversa, sono stati dedicati 12 poliziotti locali sul territorio, sul centro storico proprio per la complessità.
2: Quindi sono stati tolti da un'altra parte?
1: Perché c'è solo il problema della sicurezza totale da tutta Genova oppure ci sono delle situazioni
2: più
1: complesse?
2: Chiedevo se sono stati tolti da un'altra parte.
1: Sono stati dedicati per una certa parte delle polizie locali. Sì.
2: Era una domanda.
1: È stato questo è il piano del territoriale.
2: Sì, sì.
1: Va avanti.
2: Si spostano e quindi non aumenta il numero globale. Però il problema è che il governo invece deve aumentare, cosa che ha fatto a livello nazionale. Ovviamente io ho sentito il discorso molto onesto che faceva prima Vittoria Canessa facciamo tutto quello che possiamo con le risorse che abbiamo a disposizione, che credo che sia esattamente quello che fa il governo, tutto quello che può con le risorse che ha a disposizione. Quindi non è che facendo il giro delle tre carte, lo scaricabarile, era colpa degli altri, è colpa del governo, risolviamo i temi. Credo che ci voglia l'impegno di tutti, quindi del governo a dare le risorse, a mettere diciamo, gli agenti, la polizia municipale che

0: faccia, diciamo, il presidio che ci aspettiamo a questo punto che faccia. Però io sul tema del centro storico ho due domande da fare, perché va bene il presidio, anche sul tema della sicurezza in generale, perché da un lato si sono criticate le misure governative, quindi tutto il tema nazionale ovviamente dell'identificazione dei paesi su cui poter fare gli espatri, e ho sentito critiche, l'ho sentite anche nel Consiglio Comunale, però ho sentito anche la sindaca dire: se non sappiamo dove mandare e come fare rimpatri, poi si arrestano e dopo poche ore sono fuori. L'ha detto in un'intervista, è tutto documentato, ce l'ho sul mio telefonino. Quindi bisogna poi fare un po' pace con se stessi, perché noi non possiamo essere criticati a livello nazionale quando ci fanno i decreti sicurezza. E poi ovviamente puoi dire però che la sicurezza non c'è, non ci sono risorse, non ci sono le modalità per fare i rimpatri. E questo sul tema nazionale e sul locale. Se bisogna dare sicurezza alla Darsena, se bisogna far vivere quella zona, se bisogna, quella Darsena e anche la parte di fronte alla Darsena, io mi chiedo: ma perché allora non si è fatto uno sforzo e non si è tenuto ad esempio il MEI? Io, scusate, a me sta a cuore il MEI, il Museo delle Migrazioni, perché quando ero assessore regionale siamo riusciti in un'impresa che non era semplicissima a portarlo da Roma a Genova. È un museo nazionale delle migrazioni. Non a caso messo alla commenda per rivitalizzare la zona, però oggi è stata approvata la delibera che dice che il MEI viene chiuso, cioè viene aperto soltanto 3 giorni alla settimana e 4 giorni viene chiuso. Io credo che se si vuole dare una risposta a quel centro storico, le opportunità che ci sono di rivitalizzarlo non dobbiamo diciamo sminuirle, dobbiamo semmai incentivarle. Vedo che si fanno con la testa, evidentemente. No, no. Ho fatto 7 anni l'assessore alla cultura e non ho capito nulla, così come la lanterna. Ma se si crede nella cultura, ma teniamoli aperti, facciamo uno sforzo per tenere aperti.
1: Se vuole dire qualcosa, perché ho Francesca del Comitato di Diritto e Legalità, proprio della centro storico, che vuole intervenire.
0: E poi c'è tutto il tema dei comitati del centro storico, perché era stato trovato un bilanciamento fatto molto bene tra i residenti e invece tutto il tema degli artisti di strada, ma anche lì si è fatta, diciamo, uno sbilanciamento totale nei confronti delle attrici di strada, nei confronti dei quali non ho nulla, contro i residenti, a cui vengono negati sostanzialmente i diritti ad avere delle ore di pace, di quiete. E mi chiedo perché fate più ascolto. Io non lo sto dicendo in maniera polemica, visto che in questo momento mi sembra che siamo donne che si confrontano e che possono anche fare un dialogo costruttivo.
1: Francesca, buonasera.
0: Ascoltate un po' di più.
1: Francesca, buonasera.
2: Buonasera, allora, a voi.
1: Questa sera l'ho voluta fortemente perché ovviamente non c'entra nulla con l'anno di Salis, però fino a un certo punto, perché comunque insomma è un'amministrazione che è in campo da un anno, la situazione vostra è ormai anche da diverso tempo che va avanti. Io tutte le volte che i miei giornalisti arrivano in redazione con delle immagini, con dei video, con dei commenti, insomma, che guardo quelle foto, quelle immagini, insomma, mi vengono i brividi. E obiettivamente noi come Primo Canale faremo di tutto per tenere le luci accese, soprattutto in tutto il centro storico, in tutta Genova, naturalmente nel ponente della città. Abbiamo visto ancora la rissa in pieno giorno a Cornigliano qualche giorno fa, però soprattutto nella zona della Darsena obiettivamente è inconcepibile che nel 2026 una città, come diceva Canessa, difficile per carità, ma che alla luce del giorno si possano vedere scene di questo tipo. Voi tra l'altro avete pubblicato, mi pare oggi, anche delle foto molto forti di...
2: Sì.
1: Mi sembra un androne di un palazzo, non stiamo a dire dove,
2: sì,
1: ma
2: sì,
1: nel centro storico con...
2: Sì.
1: Ci racconta un
2: sì,
1: po'.
2: Di una località del centro storico, perché diciamo che noi nella quotidianità riceviamo ogni giorno infiniti messaggi, mail da persone che non ce la fanno più e in qualche modo cercano in noi diciamo un punto di riferimento, una voce da poter diciamo descrivere il modo in cui si vive nel centro storico. Un'altra importante che abbiamo ricevuto oggi è stata una mail che abbiamo pubblicato da un locale del centro storico, dove addirittura ci hanno detto che non riuscendo più a contenere le problematiche stanno addirittura pensando di chiudere. E come questa testimonianza, diciamo che ne riceviamo nella quotidianità parecchie di queste testimonianze di persone che dalla disperazione ci raccontano che vogliono vendere casa o che vogliono cessare l'attività.
1: Ecco, qui al mondo della politica, naturalmente. Io non so che rapporto abbia lei con la politica, se si fida ancora, se non si fida più, se si fida, non lo so, a prescindere. Ma cosa

0: Chiede.
1: Io credo che in questo caso la politica tutta a me poi interessa relativamente, perché io non sono interessata per niente alla politica, per me è solo un gran senso civico, perché guardi, io non ho né attività commerciali, niente, non mi interessa, tutto quello che faccio lo faccio per poter vivere serenamente nella zona in cui abito, dove sono nata e dove sono nati, diciamo, i miei figli e i miei

0: che la sinistra, diciamo, tutte le avversità, e che si riunissero tutti ad un tavolo per il bene veramente della città di Genova e di tutto il centro storico, perché abbiamo bisogno solo di questo, non abbiamo bisogno di altro, che si unissero tutti insieme, che lottassero insieme a noi, perché il nostro comitato non vuole diciamo andare a picchiare verso un determinato tipo di politica. Noi vogliamo collaborare, diciamo, con loro, vogliamo portare all'attenzione, e quello che noi facciamo vedere nella quotidianità è quello che noi viviamo tutti i giorni. Io personalmente ho cresciuto dei figli in questa situazione. Io mi batto da 12, io sono 14 anni che abito in queste zone, e anche se prima lo facevo in modo diverso, ma posso dire che sono una persona che sono sempre stata attiva sul prima per una piccola zona, e ora ovviamente si sono ingranditi i problemi e ci siamo allargati.
1: Tra l'altro ad Arsena ovviamente è una situazione allucinante, tra l'altro molti studenti. L'altra volta parlavo con un professore di economia, mi ha detto sono arrivati dei genitori di ragazzi da Pisa e da Firenze a vedere l'università. Ha preso i figli e ha detto andiamo via da un'altra parte, perché non posso pensare che i miei figli tutti i giorni scavalchino delle persone per andare a studiare. Quindi tanto questo è importante, è importantissimo l'abitante, il residente, tutto quello, ma poi c'è anche questo, perché lì ha la sede economia, ha la sede della Croce Verde, che oggi abbiamo sentito, anche loro non ne possono più, hanno la notte che fanno delle cose pazzesche, sono in un container.
0: Sì, dicevo che gli operatori volontari della Croce Verde che si rivolgono a noi vengono presi addirittura bottigliati dalle persone che gravitano nella zona di Ponte Parodi. C'è proprio un'emergenza che va oltre, ormai siamo andati veramente oltre.
1: Siamo in giro veloce, Canessa.
0: Allora, mi perdoni?
2: No, stava ancora intervenendo la Francesca. No, secondo me non bisogna fare tutto un calderone di quando si tratta di sicurezza, nel senso che bisogna vedere assolutamente sulla base di diversi approcci. È giusto quello che si dice, naturalmente, che bisogna illuminare, che bisogna riqualificare una zona. Noi naturalmente si è lavorato, abbiamo parlato anche ultimamente della questione di Ponte Parodi che si sblocca, è stato lavorato anche in precedenza, l'è stato fatto, bisogna anche riconoscerlo, la Regione Liguria quando si tratta del Metellino o della nuova accademia che adesso dell'accademia della Marina Mercantile che adesso si instaura lì. Quindi c'è tutto un lavoro assolutamente da fare. È ovvio poi che quelle situazioni che poi noi abbiamo visto adesso nelle immagini non si possono risolvere con la riqualificazione, non si possono risolvere con i rimpatri. È una situazione complessa anche dal punto di vista sociale, che non ci sono soltanto immigrati, ma ci sono anche italiani, ci sono delle fragilità. Quando poi si riducono delle risorse dal punto di vista sociale, anche riversata sui comuni, succedono certi tipi di situazioni, perché naturalmente in un certo punto non riesci a coglierli, non riesci a gestirli, non riesci a controllarli. Una situazione sanitaria e soprattutto di controllo per cercare di uscire da questa emergenza e aiutarle anche queste persone.
1: Cordilli?
3: Saluto Francesca. In linea come lei, insomma, tanti altri comitati della zona centro storico che anche questo weekend hanno, insomma, fatto una bellissima manifestazione con la smaccena condivisa proprio nella zona centro storico. Guardate, io voglio solo dire questo: noi come Lega a luglio scorso, quindi un anno fa, oramai subito dopo il voto, avevamo anche portato un documento proprio sul tema d'Arsena. C'era stato, c'è rigettato, c'è dicendoci uno che noi, cioè, che noi chiedevamo cose ma che non potevamo farlo, visto che per 8 anni eravamo stati al insomma, governo della sua città, e quindi sembrava quasi che non dovessimo più chiedere nulla. Ma soprattutto ci era stato risposto dalla competente giunta, quindi dalla assessore Viscogliosi: state sereni, guardi, mi ricordo ancora queste parole, state sereni, noi siamo già arrivati, siamo già oltre, me le ricordo benissimo queste parole. Allora, che soprattutto nel periodo legato con il caldo, cioè nella zona centro storico, ci siano delle criticità forti, si sa, e bisogna agire.

0: questo.
1: Collaborazione che non può avvenire soltanto e risolverlo tutto il comune, ma deve essere naturalmente integrato.
2: No, però,
1: ma
2: allora, scusate, andiamo a suoni di documenti,
1: ma
2: ci andiamo,
1: possiamo anche andare a suoni di documenti.
0: Francesca, scusate, ma a Francesca dei vostri documenti interessa poco, immagino.
3: Le dico
1: per sfatare ogni dubbio, io non penso che siamo arrivati alla situazione di che, come era Bari, in il centro storico di Bari anni fa. Io non credo che siamo arrivati alla situazione. Ci arriveremo? Non lo so, spero assolutamente di no. Ma naturalmente dobbiamo assolutamente una situazione dobbiamo risolvere. L'approccio deve essere integrato. Non può essere soltanto la polizia locale, ci deve essere o soltanto la polizia, le forze di polizia in toto, oppure con la polizia di
0: però,
1: Stato, ma deve esserci una
0: Canessa, però le parole di questa sera a Francesca, ma a tutti i cittadini che magari ci stanno guardando, che abitano in quelle zone, interessano poco, perché obiettivamente domani mattina si alzano nel loro androne, scavalcano delle persone. Capisco Francesca quando dice che ci vuole l'esercito.
4: Dell'ordinanza antialcol senza un lavoro più profondo, una risoluzione dei problemi, ci ha portato ad oggi.
1: Esatto.
4: Okay.
1: Ma come non è vero?
3: Ma cosa
4: questo,
3: avete fatto voi in un anno?
4: Questo è quella domanda, a cui siamo arrivati.
3: La domanda chiara
4: è: cosa avete fatto voi in 365 giorni per una delle emergenze più importanti della nostra città? Bene.
0: Francesca, io
2: la saluto.
4: Abbiamo sentito il vuoto.
0: Francesca, io la saluto.
3: Abbiamo sentito il vuoto.
0: Francesca, c'è ancora? Sì.
5: Sì, sono qui.
0: Allora, io la saluto, come primo canale le prometto che insomma terremo i fari accesi, non vi lasceremo da soli, questo insomma nel nostro piccolo...
5: Lo aspettiamo e lo speriamo tutti quanti insieme.
0: E spero di, insieme al primo canale tutto, insomma, di portare anche loro che fanno la loro parte, però come diciamo prima, voi loro fanno giustamente il loro lavoro, però poi domani mattina voi vi alzate e delle vostre, ecco, delle loro parole ve ne fate davvero poco, perché pensando, il problema è domani mattina e non c'è più tempo di aspettare. Grazie Francesca,
5: grazie
0: per essere stata con noi, grazie a voi per averci seguiti, grazie a voi tutti e quattro e altri che si sono susseguiti nel corso della trasmissione, insomma. Canessa, ci vediamo presto, è andata bene?
1: Ritorneremo quindi.
0: Grazie anche a Martina Caputo, Ilaria Cavo e Paola Bordilli, noi ci rivediamo presto, grazie e buonanotte.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale. Eccezionalmente questa sera non di lunedì come al solito, ma è di martedì. Perché? Perché oggi è una giornata particolare, è il primo anniversario della nuova amministrazione comunale. Un anno fa esattamente Silvia Sales veniva nominata sindaco di Genova e allora abbiamo pensato di dedicare intanto un'intera giornata a un bilancio. Quindi abbiamo sentito la gente per strada, abbiamo sentito le varie categorie, abbiamo sentito i politici anche della regione, abbiamo sentito insomma tutta la città nel corso di questa lunga maratona iniziata questa mattina alle 8 e naturalmente abbiamo poi svelato questo pomeriggio alle 13 i sondaggi di Primo Canale che poi tra poco vi faremo vedere. E allora questa sera continueremo a fare un po' il riassunto della nostra giornata, faremo un bilancio, lo faremo ovviamente soprattutto dal punto di vista politico con i nostri amici che sono venuti questa sera a trovarci. Buonasera, ben trovato Pietro Picciocchi.
1: Buonasera.
0: A Ilaria Cavo.
2: Buonasera.
0: Francesca Ghio.
3: Buonasera.
0: E Marco Mesmecker, buonasera, ben trovato.
4: Buonasera, grazie.
0: Allora, intanto Francesca Ghio, che è un po' la novità del programma politico, le faccio introdurre un po' a lei un commento,

0: L'ha visti naturalmente, immagino, penso, spero, nella giornata di oggi i nostri sondaggi. Che fotografia esce secondo lei?
1: Li abbiamo visti, io ringrazio anche per la novità perché un'opposizione me la sono fatta nel ciclo precedente, quindi arrivo come novità forse in amministrazione alla guida della città. Sondaggi che riteniamo molto positivi perché comunque visti insomma, i sondaggi che sono stati fatti su tutte le slide che sono state pubblicate, la percentuale dà la conferma dei dati positivi che stiamo riscontrando come amministrazione. Sarebbe interessante anche capire il campione, e questa è una domanda che faccio a lei, il campione che è stato analizzato sulle interviste, quindi questi 1000, mi sembra fossero 1000, 1050, ma mi darà lei risposta su quale campionatura, se all'interno della città di Genova, se sulla regione, comunque slide dopo slide quello che si può definire è una conferma di un gradimento che la città conferisce a questa amministrazione. Poi c'è una grande ossessione, mi viene da definire, nei confronti della figura della sindaca Salis, perché è lei la vera novità politica, nel senso che nella scena politica è un modello che non avevamo prima, però è un lavoro di squadra e questo la sindaca lo riconosce, è un lavoro, noi lo viviamo, io e i miei colleghi da capigruppo, ma i colleghi di maggioranza, è un lavoro di cerniera, è un lavoro con la giunta, l'amministrazione, è un lavoro in cui sicuramente Silvia come immagine, come sindaca è in prima persona davanti, ma dietro c'è una cordata e un lavoro molto importante tra tutte e tutti noi.
0: Allora vi chiedo a tutti e quattro di essere particolarmente sintetici nei vostri interventi perché, come dico sempre, meno parlate più parlate. Ilaria Cavo.
2: Ma mi fido assolutamente dei sondaggi che fate, li abbiamo sempre commentati, al di là poi del campione, non campione, sono i sondaggi fatti con tutti i crismi, quindi è
0: devo dire che te
2: commentare.
0: Che non perché è un nostro amico
2: no,
0: e collaboratore.
2: No, siccome è stata fatta la domanda prima,
0: però,
2: ci tengo a dirlo, perché io ho commentato sondaggi positivi su di me e sondaggi negativi.
0: Le elezioni di Silvia Salis, praticamente al centesimo, è stato l'istituto che l'ha indovinato più di tutti, da cui si è indovinato, fra virgolette, ovviamente, come quello di Marco Bucci, quindi a dimostrazione di essere uno degli istituti di ricerca.
2: Io stessa mi sono trovata, no? In tanti totinomi, in tanti, quindi io ho sempre commentato e commento anche stasera con piacere. Mi sembra che sia sostanzialmente quello, se poi rimettete la schermata mi aiutate, il voto, la percentuale esattamente del voto con cui è stata eletta un anno fa, perché 51,5% è sostanzialmente il voto di un anno fa.
0: Eccolo qua, questo, abbiamo fatto un lavoro tra l'altro importante, anche come primo canale devo dire, perché abbiamo fatto tanti sondaggi prima,
2: esatto,
0: durante
2: sì,
0: e
2: infatti
0: dopo.
2: Stavo continuando.
0: E questo
2: il
0: ci serve proprio per avere questo grafico qui.
2: Quindi vedendo il flusso si è sostanzialmente tornati alla percentuale di un anno fa, con dei picchi che c'erano stati sostanzialmente nel settembre scorso che era il 56%, e poi ho visto anche altre slide. Io ho l'immagine, riconoscendo questo 51% che comunque maggioranza è, ma ho l'immagine di una città sostanzialmente spaccata, perché se poi andiamo a vedere le altre slide, rispetto a chi rivoterebbe e a chi non sa e a chi non rivoterebbe, sostanzialmente siamo 50-50. E quindi io credo che questa città sia veramente spaccata in questo momento, nell'apprezzamento e nel non apprezzamento. Io ho sentito narrare come se tutto andasse bene, io vorrei capire che cosa è stato fatto per questa città, oltre a un bellissimo, io l'ho riconosciuto per prima, concerto, lo dico con grande chiarezza. Però io le altre risposte che si aspettavano i cittadini, poi adesso diranno ma perché c'era il buco di MT, c'era il buco di bilancio, che però non era un buco di bilancio, era invece un avanzo di bilancio, eccetera. I cittadini che io incontro per strada, forse io incontro, anzi sicuramente incontrerò soltanto l'altro 50%, sono cittadini che stanno aspettando delle risposte sui problemi concreti della città, che sono quelli del centro storico, che sono quelli della sicurezza, che sono quelli dei rifiuti, che sono quelli del verde, che sono quelle delle opere che danno la sensazione di essere ferme e comunque non volute. Quindi io non ho dubbi che questo è la parte positiva, che io non ho negato, di questo sondaggio sia frutto anche di un lavoro di squadra. E assicuro la Ghio che io non ho nessuna ossessione per la sindaca, visto che si è stata parlato di ossessione, è anche la mia sindaca, e se fa anche le interviste e se va sul nazionale, io credo che sia soltanto positivo per la città se può servire alla città. ha parlato di un gioco di squadra. Beh, io credo che sia

0: Assolutamente un gioco di squadra, perché io penso, e do a loro atto, che la loro posizione di AWS da un lato e di 5 Stelle dall'altro sia determinante e molto spesso condizionante nelle scelte che sono state fatte o che non sono state fatte in questo anno.
1: Ms. Becker, per ora devo dire che questa coalizione del campo largo tiene, no? E tiene anche piuttosto bene. Avete avuto anche, non so se la fortuna o comunque il tempo non è stato quello, di grandi temi che non sono ancora esplosi, no? Mi riferisco per esempio al termovalorizzatore, mi riferisco ad alcuni temi che potrebbero in qualche modo avere delle visioni differenti all'interno della coalizione. Per ora, in questo anno, tutto è andato, da questo punto di vista, è andato molto liscio.
2: Sì, diciamo che è andato liscio perché ci siamo messi con molto impegno a far sì che le cose andassero in un certo senso lisce. E chiaramente quello che abbiamo ereditato è nei fatti, a me dispiace, ma se si fa un'analisi di quelli che sono i dati, i bilanci e nella realtà della città, la Genova meravigliosa non era stata proprio lasciata in questo modo. Credo che in questo primo anno abbiamo aperto dei cassetti in un certo senso, e in questi cassetti abbiamo trovato delle cose che non erano state dette ai genovesi. Penso che ci sia stato un lavoro anche di comunicazione molto trasparente, dove si è detto fin da subito quali potevano essere le opportunità e quali invece erano i problemi di Genova, e con trasparenza si è, diciamo, cercato, e come in molti casi con il piano di risanamento di AMT, ad esempio, che lei ha citato, abbiamo rimesso in sesto un'azienda che rischiava veramente delle problematiche importanti. Poi, diciamo, io i sondaggi, come dire, li ho sempre presi per quello che sono, senza che nessuno si offenda, ma diciamo, non ho mai preso né quelli positivi né quelli negativi in modo particolarmente accurato, anzi tendo a dare una misura giusta a quello che sono i sondaggi. Poi prendiamo atto, siamo contenti. Per rispondere, io credo che la collega si riferisse al fatto che in piena trasparenza poi sul sito siamo andati a vedere questi sondaggi, che sono sicuramente interessanti. Quello che abbiamo rilevato è che queste domande comunque sono fatte sulla base ligure e non genovese.
1: No, le spiego solo il motivo. No, quello poi verrà fatto probabilmente anche la distinzione netta, perché abbiamo fatto a Tecne commissionato dei sondaggi su tutta la Liguria che verranno svelati nei prossimi giorni. Quindi Spezia, okay. Imperia, quindi probabilmente quella è la metodologia generica di tutti, okay, i sondaggi, probabilmente.
2: Sulla pagina,
1: su Genova è ovvio,
2: diciamo,
1: che non abbiano intervistato a Spezia per sentire.
2: Era riportato un campionamento ligure, ma dico, al di là di tutto prendiamo il dato, secondo me
1: penso, immagino che non siano impazziti, non abbiano chiamato Spezia sbagliando
2: no.
1: Prefisso, immagino.
2: Diciamo che l'analisi risulta poi, poi a prescindere dal sondaggio, che può essere più o meno positivo, diciamo una situazione effettivamente stabile. Poi io credo che il primo anno si programmi, nel senso che il primo anno si aprono quei cassetti, si vede cosa c'è dentro. Noi in opposizione abbiamo spesso chiesto dei dati e una trasparenza su molte cose, e aprendo quei cassetti ci siamo resi conto di com'era la situazione. Credo che il primo anno sia però determinante nel programmare quelli che sono tutti i 5 anni, perché comunque l'attività amministrativa è un'attività amministrativa che deve essere a lungo respiro.
0: Beh, abbiamo detto che aprono i cassetti è l'unica promessa mantenuta, mi sembra che sia stata esattamente questa.
2: Però,
0: non ho capito,
2: cerchiamo,
0: però, come si chiude il ciclo del rifiuto,
2: no,
0: visto
2: però,
0: che
2: mi scusi,
0: il direttore aveva fatto
2: credo,
0: la domanda sui rifiuti, non ho capito,
2: che,
0: ho letto attentamente l'intervista anche della sindaca oggi, non ho capito come chiudiamo il ciclo del rifiuto.
1: Finiamo di così, chiude.
2: Non ho capito,
0: visto che si è toccato il tema
2: della trasmissione,
1: prego,
2: credo che
1: prego.
2: L'onorevole Capo, penso
1: chiuda,
2: che
1: così andiamo su ciò.
2: Sia un po' sia rimasto.
0: È stata fatta una domanda dal direttore sui rifiuti,
1: sì,
0: non ho ascoltato la risposta.
2: Sì, sì, ma guardi, noi ci confrontiamo.
0: Non l'ho fatta, io l'ho fatta al direttore.
2: Noi ci confrontiamo giornalmente in consiglio comunale. So che magari spesso a volte non riesce ad esserci, però quello che facciamo è quello proprio di discutere anche a livello di maggioranza di tutte queste problematiche. E il problema sostanzialmente lo avete principalmente voi in regione, che non riuscite a trovare un sito idoneo, quindi direi che il tema adesso a livello comunale non c'è. Poi, se volete continuare a parlare di quello che avete lasciato.
0: Ah, quindi la cosa è, bisogna chiudere il ciclo dei rifiuti, ma non con il termovalorizzatore a Genova. Prendiamo atto di questa posizione e in consiglio comunale, come ben sapete, ci sono il più possibile per quello che mi avete concesso.
2: Le spiego, no?

0: Onorevole
1: non avendo voluto se, spostare
0: se lei venisse in consiglio
1: modo,
0: comunale
1: in nessun
0: potrebbe
1: modo
0: avere la possibilità
1: comunale,
0: potrebbe avere la possibilità di seguire
1: perché
0: anche il dibattito
1: comunale. Avete detto cosa fate sul ciclo dei
0: sì,
1: rifiuti?
0: Il suo
1: non
0: collega
1: mi
0: che accanto a
1: non
0: lui
1: mi
0: aveva portato un documento,
1: lunga intervista della
0: aveva,
1: sindaca
0: aveva
1: oggi.
0: Portato un documento
1: no, non mi,
0: aveva
1: non mi pare
0: un
1: che
0: documento.
1: Nella lunga intervista
0: forse
1: della sindaca di oggi l'ha letta l'intervista della sindaca, perché io leggo molto bene i giornali. Non mi pare che abbia detto come si chiude. Ha posto il tema senza dare.
2: A proposito, ci tengo a sottolineare che abbiamo invitato Silvia Salis, naturalmente alla trasmissione questa sera, ha detto che ha degli impegni, le ho chiesto che un'intervista durante il giorno, ha detto che ha impegnato nel Consiglio Comunale, quindi questo va detto ad onore del vero.
1: Scusa direttore, vorrei fare una precisazione, perché altrimenti come smettere andiamo avanti tutta la sera.
2: No,
1: io vorrei precisare
2: grazie.
1: Ai telespettatori che io sono stata eletta in questo collegio, ho la possibilità di avere il doppio mandato, che cerco di ottemperare al meglio di fronte a un Consiglio Comunale che a maggioranza non ha voluto riconoscere il mandato parlamentare e quindi ha tenuto fisso il Consiglio Comunale al martedì.
0: Certo.
1: Le mie presenze sono documentate, non prendo un euro per il lavoro che faccio in comune e lo faccio al massimo e al meglio. E credo che
3: ma vogliamo fare
1: giochi.
3: Un anno di Laria Cava invece di un anno?
1: No, no, no, visto che io ne smette non sa altro che dire le mie presenze o le mie assenze. Mi sembra che l'ossessione sia quella di Mesmaker per la mia presenza o meno.
3: Facciamo una trasmissione.
2: Non siamo più. Picciocchi.
4: Non mi stupisco di questa aggressività nei confronti della collega, perché
3: il
4: consueto atteggiamento che abbiamo conosciuto in questi anni da parte di
2: c'è
4: questa amministrazione.
2: C'è stata aggressività nel sondaggio, quindi voglio dire,
4: sì, ma diciamo
2: mi meraviglia.
4: Che anche oggi basta leggere alcune interviste della sindaca e così entriamo a bomba sul tema. Sono una continua lamentazione, un vittimismo, la ricerca di alibi per dire questo volevamo farlo, non abbiamo potuto farlo. Io credo che poi i cittadini vogliono delle risposte, ma vengo al sondaggio. Allora, intanto vorrei dire che io mi fido molto di Tecné, anche sulla mia pelle, perché effettivamente l'anno scorso in campagna elettorale Tecné ha azzeccato in maniera scientifica quello che è stato il risultato, e devo dire che mi aspettavo questo andamento. E la mia considerazione è duplice. Da un lato, lo diceva Ilaria, è una città oggettivamente spaccata in due e devo dire che noi percepiamo questa fortissima polarizzazione. Credo che il compito del sindaco sia quello di unire e fare sintesi, non di contrapporre, di governare per una parte contro l'altra, come purtroppo abbiamo visto anche con insulti sistematici da parte del sindaco e componenti dell'opposizione in Consiglio Comunale. Ma al di là della scarsa postura istituzionale, evidentemente soffre quando riceve delle critiche e lo dimostra anche il fatto che questa sera non sia presente, ma a prescindere da questo, io credo che il dato che mi colpisce è questo: dopo un anno, nonostante lo sforzo enorme che è stato fatto dal sindaco sulla comunicazione, riconosciamolo con grandissima capacità, io veramente mi tolgo il cappello perché ha delle abilità comunicative supportate da uno staff e da un apparato molto consistente, senza precedenti. Bene, nonostante questo, l'invasione sistematica dei social followers che si moltiplicano, però il fenomeno Salis non sfonda. Questo è il dato che trovo significativo. Siamo di fatto sulla percentuale dell'anno scorso, non solo, ma se poi esaminate attentamente questo sondaggio, è vero, il 51% rivoterebbe, ma vediamo che solo il 27% dà un voto superiore alla sufficienza. E poi quando andate a chiedere se la città è migliorata su alcuni aspetti che sono di immediata percezione dei cittadini, come la manutenzione e la pulizia, la stragrande maggioranza dei cittadini dice che la città non è migliorata. Quando andate a chiedere se alcuni dossier con AMT, che sono diventati un cavallo di battaglia di questa amministrazione per dimostrare guarda che disastro abbiamo trovato, bene, quando andate a chiedere se la giunta sta operando bene su AMT, solo il 40% dice sì. Quindi evidentemente io credo che se vogliamo fare un'analisi seria e oggettiva di questo sondaggio, pur confermandosi un apprezzamento che io credo dopo un anno, che è un periodo relativamente breve, sia tutto sommato fisiologico, io credo che lì in filigrana leggiamo degli elementi di fortissima criticità che, se non saranno gestiti attentamente con delle risposte concrete e non solo con atteggiamenti mediatici di comunicazione, l'anno prossimo credo che ci troveremo qui con dei risultati ben al di sotto del 50%.
2: Io
3: sono abbastanza annoiata dall'ascoltarvi, perché mi rendo conto che sia dolorosa la sconfitta.
4: Tocca.
3: Mi tocca, e tra l'altro lo faccio a lungo. Ci sono dei dati qua che stanno premiando l'amministrazione e la guida della città da parte della sindaca Salis.

0: dati numerici. Poi io non credo al 100% ai sondaggi, nel senso che è un'interpretazione su un campione limitato di interviste che è stato fatto in un dato tempo. Però sono degli spunti, sono positivi. Io ho apprezzato che, a parte lo sfogo sulla sua situazione personale nel doppio ruolo che occupa in questo momento l'onorevole Cavo, però
1: io sono assolutamente onorata.
0: Onorata, onorevole, tutto quello che vuole, però magari non interrompa, così il suo onore cresce ancora di più. Nell'avere ammesso,
1: così finisce un po' la sua noia, no?
0: Sì,
1: si annoia.
0: Però lei ascolti, così impariamo. Maria, perché una cosa che l'amministrazione Salis è riuscita a fare è stata quella di ascoltare.
1: La noia,
0: di ascoltare laddove le amministrazioni che sono susseguite, poi di fatto una e mezza, Bucci, Picciocchi, avevano il grandissimo limite di non riuscire ad ascoltare la città.
2: Però
0: le giunte itineranti
3: dei musei,
0: le giunte itineranti sono quello strumento, però vabbè, vogliamo mandarlo in cacciara, vogliamo andare, no, allora le giunte itineranti sono quello strumento che mettono a contatto la giunta, la squadra.
2: Dico io, tra parentesi,
0: ma io non mi ricordo i suoi giri, tanto tutte le settimane io non la vedevo, poi non mi ricordo neanche quando lei è stato sindaco, però magari mi rimpresta lei.
2: Comunque,
0: ecco, beh, di fatto qui abbiamo un sondaggio che sta premiando questa amministrazione, perché la base dell'amministrazione è quella dell'ascolto, e sicuramente la sinistra, lo dico e lo ripeto, ha più difficoltà a trovare una sintesi, perché discutiamo, e viva la sinistra che discute, perché almeno noi i problemi li mettiamo in discussione.
2: Intanto la città è ferma,
0: non seguiamo
2: però
0: gli ordini, non seguiamo gli ordini di un grande capo che urla o che interrompe, perché quel modello lì è fallito. Quindi noi ci mettiamo anche più tempo, e viva i percorsi partecipati, ma arriviamo a una sintesi insieme, e ci arriviamo. È un campo largo, va bene che ogni tanto si ascolti una parte, ogni tanto un'altra, che è un elastico che deve stare in equilibrio, ma c'è l'ascolto. Io mi ricordo in opposizione, quando ero in opposizione con Bucci, oltre ai gesti di estrema violenza, tipo Cassibba che sta per dare pugni in faccia se non viene bloccato da Gammio, quella scena lì è epica, ma una metafora perfetta di quell'amministrazione. Ma io mi ricordo che non riuscivo neanche a parlare, io venivo definita da Bucci quella lì, cioè neanche dopo 3 anni di amministrazione. Questo era il rispetto che un sindaco aveva.
2: Invece
0: io
2: la penso sindaca che ci ha definiti nani, beceri,
0: la sindaca
2: populisti.
0: Non ha definito nani, no, beceri, va bene, sì, nani e questa
2: grande
0: nani,
2: capacità di ascolto della sindaca, va bene,
0: la capacità di ascolto, io vi assicuro che almeno è in aula, perché Bucci in aula non alzava neanche lo sguardo.
1: Ma ci avete
0: detto, lei era
2: vicino,
0: lei era
2: vicino,
1: dovevamo essere messi a testa in giù, non c'è stata presa,
0: dovete accettare,
1: ma non è stata
2: opposizione neanche.
0: Mi dispiace che fanno male, però qui c'è un sondaggio e bisogna avere il coraggio di leggerlo.
1: Prima per il 43%.
0: Eh sì, guardiamole tutte le
1: che dice la prima.
0: È riconfermato quello che è stata la vittoria di un anno fa. Punto.
4: Io voglio ritornare sull'intervento del collega Picciocchi, perché ha dimostrato di non saper leggere tanto bene i dati, perché ha detto mi dispiace,
2: devo
4: ma
2: sempre fare la lezione.
4: Mi dispiace, posso intervenire?
2: Sono pronto ad abbeverarmi alla tua sapienza.
4: Mi dispiace, perché purtroppo questo atteggiamento non fa bene all'opposizione.
2: Donami la tua
4: saggezza.
2: Io
4: volevo solo sottolineare che ha detto il 23% ha dato un giudizio positivo, ma se va a vedere il sondaggio deve fare la somma tra i voti 6 e i voti da 7 a 10, quindi il voto 6-10 arriva al 50%.
2: Non ho detto questo.
4: Ha detto esattamente quello.
2: Ho detto che solo il 27% dà un voto sopra 7.
4: No, ha detto sopra 6. Comunque questo è la plastica dimostrazione che chi ci ha parlato di competenze, di Genova meravigliosa, di grandi traguardi, grandi obiettivi, ha lasciato una città francamente al palo. E se posso dire, perché poi si parla del passato, che io lo scorso giro non c'ero, ho avuto l'onore di entrare adesso con questa maggioranza, credo che invece ci siano dei dati molto positivi, perché se uno guarda i dati ad esempio del turismo, tanto per dirne una, da Natale in poi, da quando si è insediata l'amministrazione, con Natale soprattutto, se uno va a leggere i dati, il turismo a Genova è esploso, ha avuto delle percentuali di miglioramento incredibili, e questo secondo me è fattore magari anche di un'esposizione nazionale della sindaca, ma sicuramente anche di un lavoro programmatico da parte di una squadra che si è data degli obiettivi e cerca di far sì che Genova si apra al mondo, perché noi abbiamo sentito tanto parlare di mega infrastrutture, grandi opere, ne avete lasciate pochissime. Io ricordo sempre, per

0: che l'ho seguita da consigliere municipale, ricordo sempre la vicenda del porticciolo di Nervi, ma ce ne sono così sparse per tutta la città. Loro hanno fatto un nuovo molo l'anno scorso, questo nuovo molo è già da rifare. Queste sono le cose pratiche che poi i cittadini vivono tutti i giorni e mi dispiace, ma l'eredità che avete lasciato, capisco che possa dare fastidio in un dibattito politico.
1: Guarda, io sono orgogliosissimo dell'eredità che abbiamo lasciato, che voi state dilapidando, ma è molto diverso.
0: Io ricordo,
1: perché voi avete bloccato una città che era in piena corsa.
0: Ma questa è la vostra narrazione. Voi avete
1: lasciato un bilancio di RT con
0: 57 milioni di euro di debito.
1: Sì, un bilancio che non esiste ancora. Ti ricordo che il bilancio di RT non è stato approvato.
0: Glielo porterò stampato.
1: Ti ricordo che il bilancio non è stato approvato.
0: Glielo porterò. Guardi, lo doveva preparare la vostra amministrazione 2 anni fa. Assolutamente sì.
2: Con tutti gli allegati? Hai tutto? Questo è grave. Perché allora dovremmo averlo anche noi.
0: Porterò una copia al consigliere Picciocchi e porterò una copia anche a lei, onorevole Cavo. Così vedrete cosa avete lasciato.
1: Voglio che l'assemblea...
0: No, la notizia è che il bilancio del 2024 doveva essere fatto. Non è una notizia, ma quello che sto dicendo.
2: Non ho capito, Mesmecker, ce l'ha o non ce l'ha?
0: Non ce la fanno.
2: Scusi, se ce l'ha,
0: penso che quando. Allora, facciamo così: quando arriverà questo bilancio, faremo una puntata speciale dedicata e presenteremo questo bilancio alla nostra opposizione. Così magari farà un'opposizione costruttiva invece che distruttiva.
2: Perché direttore, mi dispiace, ma però siete... Picciocchi è stato ripreso per la percentuale del sondaggio. Lui ha appena detto che ha un bilancio che però non ha, e forse voglio dire forse c'è un po' di mezzo al mare tra dire che sia un bilancio.
0: Il piano di risanamento parla chiaro.
2: Il grande buco.
0: Il piano di risanamento credo che lei ci fosse in quella seduta,
2: certo,
0: quindi sicuramente ha preso,
2: anche intervenuta 4 volte,
0: ha preso contezza di quello che era all'interno di quel piano di risanamento. Se voi aveste un minimo di onestà intellettuale, vereste qui e perlomeno dovreste cercare di, secondo me, poi alla mia umile opinione, di non toccare certi argomenti.
1: Guarda,
0: e di non dire che avete lasciato una città perfetta, perché qua non avete lasciato una città perfetta. Prendiamo in giro i genovesi,
1: allora, se il collega
0: Mesmecker
1: termina il suo comizio. Io ho perso le elezioni, ma quando giro questa città sono pieno di orgoglio per le tantissime cose che abbiamo fatto, perché la precedente amministrazione cercava di fare le cose, questa amministrazione crea solamente tensioni e contrapposizioni. In un anno, lasciamo perdere i grandi temi, il termovalorizzatore, in un anno ditemi un'opera pubblica nuova. Tutti i nastri che la sindaca ha tagliato sono opere della precedente amministrazione, non c'è stata un'iniziativa nuova. Andate a vedere il piano triennale delle opere pubbliche, è tutto a conservazione del pregresso quando non è stata eliminazione. Questi sono dati. Il bilancio, io sono orgogliosissimo della realtà e dell'eredità che vi ho lasciato, perché io ricordo che ho gestito 8 bilanci del comune di Genova in avanzo di amministrazione con un debito che è sceso di 300 milioni di euro. Questi sono i dati del bilancio. Quando voi a giugno dicevate che c'erano 50 milioni di buco e siete stati sbugiardati clamorosamente il mese scorso con un avanzo di amministrazione di oltre 50 milioni di euro e avete fatto una manovra sull'IMU che assolutamente non era necessario. E concludo sulla politica fiscale. Voi siete riusciti in 10 mesi ad alzare tutte le tasse possibili e immaginabili. Avete alzato l'IRPEF ai massimi storici. Il comune di Genova, vi do una notizia, in Italia è il comune con l'addizionale IRPEF più alta d'Italia all'1,2%, e questo lo dobbiamo a Silvia Salis, d'accordo?
0: Questi erano gli impegni che voi avevate preso col governo, che non avete avuto il coraggio di attuare,
1: così come
0: le tasse portuali, perché
1: ma
0: le tasse portuali,
1: dovevano
0: essere come l'IRPEF,
1: ma non inganniamo la gente, non mi faccio insegnare il bilancio da Mesmecker, d'accordo?
0: Allora,
1: no, la verità
0: poi
1: c'è devi studiare.
0: Cosa, c'è una cosa.
1: La verità è che devi studiare. L'IRPEF l'avete alzata voi.
0: Sì.
1: Forse non ti sei accorto quando tu l'hai votata.
0: Okay?
1: L'IRPEF l'avete alzata voi. E voi
0: chi
1: avete chiesto una modifica dell'accordo.
0: Con il governo.
1: Voi, perché voi
0: chi
1: avete chiesto
0: l'impegnativa con il governo.
1: Voi
0: insieme alle tasse portuali che non avete mai avuto il
1: chiesto una modifica dell'accordo per aumentare l'IRPEF. E vabbè, allora andiamo a prendere il documento. Non c'è problema.
3: Aggiungo il documento. Aggiungo il documento.

0: noi ci fermiamo, mi devo fermare.
1: Aggiungo un altro.
2: La storia di Kakelimu poteva non essere messa, visto che è stata messa e tolta dopo pochi mesi.
3: C'è stato i musei e le tariffe MT, avete aumentato tutto.
2: Io vi ho l'elenco delle delibere che sono passate in consiglio, sono tutte
4: aumento di imposte. Possiamo dire un dato?
0: Se lo dice in 10 secondi, si deve mandare in pubblicità.
5: Forse la cavo ci vuole raccontare della delibera di oggi. Ah no, non c'era, quindi ne parliamo magari dopo.
2: Stato vero,
5: no, non lo so, però
2: lento, dove lei poteva andare a tutti gli eventi?
5: Lei può andare a tutti gli eventi, ma deve stare in aula, perché lei è stata eletta dai cittadini per stare in aula.
2: Sì, no, io sono stata eletta dai cittadini per portare avanti le istanze che mi lasciano
5: dell'assessore Conte.
2: E mi dispiace, lei sarebbe stato male.
3: E
2: proprio lei,
3: io sono
0: andato fuori. A casa non capiscono niente.
2: Bellissimo evento.
3: 24 settembre 25.
4: Sono l'impegno.
3: Vuole leggi.
2: Ero con le sue colleghe a fare.

0: E allora ancora eccoci. Francesca, io?
1: Sì.
0: Ah no, pensavo che chiudesse una mano.
1: I numeri, no, i numeri li date voi.
0: No, basta, i numeri li abbiamo già dati. E, cavo, dove siamo rimasti?
2: Ah no, non lo so, nelle farneticazioni della Ghio che forse
1: se vuole continuo.
2: Si è, diciamo, tolta da un minuto della sua noia per pensare di dire alle persone dove devo andare, che cosa devono fare. Mi dispiace perché oggi invece si è persa, io credo, un'occasione, perché si è tenuto, e ci sono andata con scelta legittima, di diritto, un bel convegno a Palazzo Tursi, organizzato da Mino Ronzitti per l'ILSREC, i cui atti andranno anche al Presidente della Repubblica, in cui erano presenti in maniera molto trasversale donne della Resistenza, tutto incentrato sulle donne e sulla volontà di fare rete delle donne. Abbiamo ripercorso proprio il valore, quello che è stato fatto finora e quello che ancora è tanto c'è da fare per il gender gap, per la parità di genere. Ero con la senatrice Finocchiaro, ero con Roberta Pinotti. Un parterre veramente trasversale e di alto livello, e su quel livello preferisco rimanere.
3: Io allora, invece mentre preferisco dire una cosa, che lei non è stata eletta per fare i convegni, ma per stare in aula con noi. Io capisco che noi non siamo al suo livello, però lei è stata eletta per stare in aula con noi e non nei convegni.
2: Io sono stata eletta per fare invece quello che...
3: Scusi,
2: guardi,
3: scusi,
2: io credo che i miei cittadini che mi hanno se votato...
3: Se mi permette vorrei parlare di Genova,
2: no.
3: Però come vuole
2: io
3: lei.
2: Io sono stata eletta da cittadini che si fidano di darmi il mandato e che se vado a un evento... Certamente.
0: Però perdoni, ora faccio l'arbitro io. Cioè, lei può dire delle cose alla cavo e quando la cavo rispondere e fare la polemica.
3: Sì,
0: mi perdoni. Se no, tutta la sera cavo
2: mi
0: smette.
2: Mi dispiace per lei.
0: Mi perdoni. Cosa le interessa dove va la cavo?
2: Mi perdoni. Ma
0: cosa le interessa dove va la cavo?
2: Come dice?
0: Nel senso, un po' dove vuole, se mi permetta. Agli spettatori a casa non penso interessi.
2: No, però io su come non ho fatto la lezione a nessuno.
0: Non possiamo passare tutta la sera Miss Becker cavo.
2: Io sono venuta a rappresentare il Parlamento italiano perché abbiamo fatto un'indagine nazionale trasversale con il centro di documentazione della Camera dei Deputati sulle donne e sono venuta a parlare anche a nome come deputata e anche a nome di questo comitato, che è un comitato che è trasversale e che rappresenta il Parlamento italiano. E io secondo loro devo chiedere a Miss Mecker se devo correre tra l'aula consigliare
3: correre.
2: E l'aula dove il consiglio è stato approfondito, il convegno è stato approfondito e anche molto interessante, e devo sentirmi dire dalla Ghio, che mi sembrava la paladina dei diritti delle donne, che io ho fatto male ad andare a discutere delle misure che bisogna fare per le donne, delle iniziative legislative che bisogna fare per le donne, di quello che bisogna portare in Parlamento e non solo in un consiglio comunale per fare per le donne in un'ottica costruttiva e di rete. Ma evidentemente lo spirito con cui io sono andato a quel convegno, che è chiaro, incontrovertibile e registrato, non è lo spirito che ha la Ghio, ma ribadisco, a quel livello e alla sua noia, al suo sdegno, al fatto che vuole imporre alle persone dove devono andare e cosa devono scegliere, io mi dispiace,
0: prima
2: non mi abbasso.
0: Prima di replica, io saluto Pietro Senato.

0: Ah, ho bisogno di te, Pietro. Ciao, buonasera.
1: Buongiorno, eccomi qui.
0: Ciao Pietro, buonasera, ho bisogno di te.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Gli animi sono piuttosto cali. Do la replica a Francesco Aghio e poi ti chiedo un'analisi del nostro sondaggio e dell'anno di Sales dal tuo punto di vista.
2: Guarda, io non c'è un fatto molto chiaro: i consiglieri comunali fanno parte del consiglio comunale e sono stati eletti dai cittadini per presenziare in aula, tanto che abbiamo 3 assenze non giustificate, dopodiché non puoi neanche più partecipare se non per giustificazione. Mi chiedo quale sia stata la giustificazione di oggi, lecitissima, però mi viene da dire ero ad un altro evento. La città di Genova ci ha dato il mandato di essere rappresentanti all'interno di un consiglio comunale per, con la nostra voce, con i nostri voti, con i nostri interventi, rappresentare la città. Oggi eravamo una persona in meno, ce n'erano anche altri di assenti, tanti dai banchi della destra, perché qualcuno ha scelto di andare a un evento. Io non discuto su la qualità dell'evento e sono sicura che ha arricchito con il suo intervento, però lei non può assentarsi dal ruolo amministrativo del consiglio comunale.
3: No, io la figura, guarda, se mi fa finire, se mi fa finire, ci sta facendo una figura. Lei non di sinistra, non dovete interrompere.
2: Quindi siamo fuori tema,
0: non interessa alla gente.
3: Il punto è che dovevo giustificarmi, per voi dovete partecipare.
0: Basta. Basta, la prego. Chi ha sentito a casa ha sentito lei, quello che aveva da dire ha sentito io. Basta, sennò
3: io
0: siamo fuori tema. Pietro Senaldi, Pietro.
4: Eccomi.
5: Siamo una grande caduta di stile questa sera.
0: Tiriamo giù i microfoni, grazie. Pietro, allora, insomma, hai visto il nostro sondaggio di oggi, un anno di Silvia Salis, che si dice dalle tue parti?
4: Ma guarda, mi dai una notizia, perché io non sapevo che avesse iniziato a governare Silvia Salis. Ha iniziato a comunicare, ha iniziato a fare politica, ha iniziato a far parlare di sé, pare che si volesse candidare addirittura per le primarie del centrosinistra. Ecco, sul governo, diciamo così, quello sullo sporcarsi le mani, sul cambiare, se governare significa cambiare il volto alla città e, diciamo così, migliorarlo, ecco, secondo me c'è tanta strada da fare, perché insomma io non è che sono a Genova tutti i giorni, ma sulla rampa di lancio, una città con grandi progetti, con grande sviluppo. Diciamo che la città ha perso slancio.
0: Senti, Pietro,
4: dal punto
0: di vista
4: fattivo,
0: ti volevo chiedere sulle ambizioni
4: del glamour mediatico, forse.
0: Ecco, Pietro, sulle ambizioni nazionali c'è un cartello anche proprio sulle ambizioni nazionali di Silvia Salis. Mi pare che il fuoco si sia un po' calmato, le sue apparizioni siano un po' in calo. Secondo te, dal tuo punto di vista, è ancora, lei guarda sempre a Roma in qualche modo, perché è aumentato il numero di persone che pensa che abbia ambizioni nazionali, dal 33 è arrivato al 38, quindi cresce il numero di persone a Genova che pensano appunto che lei abbia ambizioni nazionali. Lei può essere davvero addirittura una competitor per Giorgia Meloni, la vedi addirittura a quel livello?
4: Ma sai, io non credo che Schlein né Conte si faranno da parte per lasciarle il passo. Quindi
0: però
4: l'unica cosa
0: detto,
4: che
0: se mi chiamano ci sono.
4: Sì, ma anch'io, cioè, non c'è, però perché la dovrebbero chiamare? Se vincono, perché devono chiamarla? Se pareggiano, perché devono chiamarla? Cioè non è, adesso va bene tutto, non è tecnicamente la scelta numero uno come presidente del consiglio tecnico, no. Come presidente del consiglio politico non guida un partito, certo può, Renzi vorrebbe che lei mettesse faccia su questa grande alleanza moderata che a Venezia ha preso l'1,6%, ok? E che andrebbe comunque in competizione con 5 Stelle e il PD. Cioè Renzi vorrebbe che lei mettesse la sua faccia, che è più nuova, più pulita, più credibile, sull'operazione di Renzi, per consentire a Renzi di portare quanti più deputati vuole, nel nome della Salis, poi deputati suoi. Ecco, io credo che la Salis tutto si può dire.

0: ma è una politica accorta e avveduta, abbia mangiato la foglia e non si presti a questa operazione.
1: Io la frase non vengo mai a Genova, ma venga per piacere, così si rende anche conto della realtà, perché io ho sentito delle affermazioni.
0: Non ho detto parte... non vengo mai, ho detto
1: la invitiamo, perché tra l'altro co-direttore di Libero, mi piacerebbe, io non leggo il suo giornale, non ho l'abitudine di leggere il suo giornale, ma fare un'analisi politica premettendo che lei non viene a Genova, la prego, venga così.
2: No, non ha detto che non viene mai a Genova,
0: non ho fatto
2: poco.
0: Un'analisi politica.
2: Viene poco a Genova.
1: Venga di più a Genova, così magari...
3: Vabbè, però anche un po' di rispetto per una persona che può avere...
0: No, ma io accetto la critica.
3: Magari ti porta anche l'Osservatorio Nazionale.
0: Io accetto la critica, io posso dire questo.
3: Poi siete quelli che ascoltano.
2: Ciao, sentire.
0: Mi scusi, siccome la Salis si rivolge a un pubblico nazionale, no? D'accordo? Genova, prima della Salis, era una città che aveva una dimensione nazionale, ok? Non ha più una dimensione nazionale. Cioè, per gli italiani Genova è meno centrale rispetto a quando la governava Bocci.
1: Ma che analisi è?
0: Adesso non si parla di Genova.
1: Ma che analisi?
0: Scusi, no. Adesso non si parla di Genova, ma si parla della Salis.
1: Ma si parla
0: un tempo
1: di
0: si parlava di Genova
1: ma
0: e non di Bucci.
1: Ma si parla di Genova? Ma ben venga.
0: No, non si parla di Genova. Si parlerà di Genova a Genova.
1: E da fastidio mi rendo conto si parla
0: ma
1: di Genova e della sindaca.
0: Ha perso centralità.
1: Ma che
0: la città e ha aumentato il sindaco. Secondo me per un cittadino è meglio che la città sia più centrale del sindaco. Adesso è centrale la figura del sindaco, non è centrale la città.
1: Ma guarda, io credo che abbia fatto un'analisi a venire molto a Genova acuta. Perché così le raccontiamo.
4: Ha fatto un'analisi molto acuta.
1: Ma certo, è libero
4: Senaldi.
1: Per voi.
4: E vabbè, invece facciamo soltanto i sondaggi con le agenzie.
1: No, ma io
3: 70% di consensi, quello va bene.
4: Aumentiamo tutto, allora.
1: Ma che va bene? 51,5.
4: Andiamo anche non abbiamo nessun confronto.
1: Ilaria, se vuoi andare a un convegno,
4: scusami,
1: qua noi.
4: Io vado a tutti i convegni che voglio.
1: Siamo qua noi.
4: Fattene una ragione. Sì. Così
1: vai
4: come Senaldi va in tutte le città che
1: ma
4: vuole.
1: Certo.
4: Viene a Genova quando vuole,
1: io
4: non viene a Genova quando non vuole.
1: L'abbiamo invitato.
4: Ti do una notizia.
1: Dammela,
4: non gestisci la vita delle persone. Sì.
1: No,
4: okay.
1: Però
4: e ci sono persone che
1: Ilaria,
4: non la pensano
1: non mi faccio neanche spiegare la vita. Da
4: e ci sono persone che non la pensano come te. Perché questa è la democrazia che ti piaccia o non ti piaccia.
0: Ma non ho detto questo! Non ho detto questo! Ma perché lei dice delle cose che io non ho detto? Mi scusi.
4: No, pensavamo che fosse dalle vostre parti. Magari lo poteste afferrare un po' di più. Capiamo questa sera.
1: Puoi venire in aula e dirlo.
4: Capiamo. Ma guarda, te l'ho detto tante volte.
0: Sì.
4: Ma forse sei sorda.
1: No, ti ascolto.
4: Forse sei sorda.
2: Aiuto.
0: Io posso fare no, io volevo precisare questo. Guarda.
2: Non sento niente, cavolo, per favore, basta. Pietro, vai.
0: Volevo precisare
4: e
0: questo.
4: Io vuoi, e
0: mi scusi. Io ho fatto questa premessa perché, non essendo genovese, con un'umiltà sbagliata, a cui capisco che i sostenitori del sindaco non sono avvezzi, ho detto, insomma, faccio un passo indietro rispetto a uno che amministra Genova nel giudizio di Genova. Però non è che non abbia un pensiero, una conoscenza della città, un'immagine della città. Non è che non sapessi dove Genova stava andando, non so dove va ora, ma dove stava andando prima era chiaro a tutti, e dove va ora, perché lei sa che un sindaco deve lasciare un segno, deve dare un'idea, di avere un programma, di dare una direzione a una città, una direzione originale, propria, che non sia, diciamo così, una frittura di luoghi comuni.
1: Le faccio una domanda io, se posso. Ma cos'è che le dà così fastidio di Silvia Salis? Perché io come sindaca...
0: Non mi dà assolutamente fastidio.
1: E allora accettate la vittoria, accettate la guida dell'amministrazione, guardate il lato positivo, guardate la visibilità che Genova sta avendo grazie a questa amministrazione.
0: No,
1: la città.
0: La visibilità del sindaco,
1: la città.
3: La visibilità del sindaco, perché lei sta giocando una partita tutta personale.
1: Voi vedete solo Silvia Salis.
3: Perché la visibilità serve se porta un beneficio sulla città, ma se la visibilità si conquista semplicemente attaccando il governo oppure sposando battaglie identitarie che spaccano la città, questa non è una visibilità che aiuta. E si parla della Sari, non si parla di Genova.
1: Picciocchi,
3: questo è tutto.
1: Io e voi,

0: Io torno sui dati.
1: Che Genova per anni è stata sinonimo di un modello di sviluppo.
2: Ma che
1: di fare
2: sviluppo?
1: Le cose e
2: ma
1: di farle velocemente.
2: Ma che andavamo...
1: D'accordo?
2: Ma che sviluppo?
1: Del...
2: Ma Pietro...
1: Il modello del Ponte Morandi.
2: Ma guarda quanti giovani!
1: Del codice
2: guarda
1: degli appalti.
2: Quanti giovani
1: questa
2: sono stati
1: la
2: Genova! Guarda
1: d'accordo?
2: Quanti giovani!
1: Questa
0: scusate, intervengo
1: e
0: su questo tema.
1: Accorto un punto centrale,
2: ma
1: secondo
2: siamo...
1: me, della questione.
0: Io vorrei entrare su questo tema della visibilità, perché i dati dimostrano proprio... Mi scusi anche Senaldi che i dati dimostrano il contrario, perché l'affluenza forse anche portata dagli eventi, ma le persone che sono arrivate a Genova, comprese anche delle imprese, che tra l'altro adesso c'è una delibera proprio sulle aree inutilizzate per far sì che alcune aree inutilizzate vadano alle imprese, alle realtà che si possano instaurare a Genova e fare economia a Genova.
1: Basta scriverlo sulla
0: ma
1: carta,
0: mi faccia
1: no?
0: terminare, ma per piacere,
1: ma dovete
0: ma
1: essere concreti, concreti
0: ma
1: fatti.
0: Stia tranquillo
1: fatti,
0: un minuto.
1: Non parole,
0: stia
1: basta.
0: Tranquillo un minuto, ma glielo sto dicendo. I fatti sono i dati delle persone che sono venute a Genova nell'ultimo anno, che sono dati.
1: Sì,
0: poi
1: sono venuti
0: mi faccia
1: Salis.
0: Finire. Madonna, poi c'è una grossa, e qua c'è un'analisi che voglio fare, c'è una grossa differenza. Perché quando Bucci era in carica con a seguito Picciocchi e compagnia, questa città è stata pesantemente aiutata.
1: No,
0: giusto? Mi faccia finire. Mi faccia finire.
1: Non puoi gettare
0: mi
1: fango
0: faccia finire
1: così,
0: non è fango,
1: gratuitamente
0: è un'analisi
1: su chi vi ha preceduto.
0: E a lei dà fastidio e mi faccia fare questa analisi. Io posso
1: tutti
0: intervenire, ma posso chiudere un ragionamento.
1: Perché era credibile?
0: Posso chiudere un ragionamento?
1: Perché era credibile?
0: Anche se le dà
1: l'hai
0: fastidio,
1: già chiuso,
0: posso chiudere
1: ma
0: un
1: non
0: ragionamento?
1: Mi dà nessun fastidio, semplicemente
0: certo,
1: falso.
0: Ascolta, negli 8 anni di Bucci, questa città è stata pesantemente aiutata, purtroppo anche per la tragedia, anzi la strage del Ponte Morandi, ma non solo, il PNRR, il POM metro, Genova ha anche abbassato il debito, che è vero, ma perché ha avuto un bazooka economico, come anche altre città, è stata pesantemente e giustamente sostenuta. La realtà dei fatti, invece, che raccontano i dati, è che invece nell'ultimo anno, da quando c'è questa amministrazione, il governo non sta più dando una mano a Genova.
1: Ma se avete
0: se
1: restituito 400 milioni di 6 metro, ma su... Gli avete mandato indietro i soldi.
0: Non si può, non si può terminare.
1: Non è possibile.
0: Oggi non eravate
1: sempre,
0: in consiglio. Oggi non eravate in consiglio. Però abbiamo affrontato il fatto
1: dobbiamo
0: che il governo
1: piangere
0: ha tolto più di 74 milioni per il prolungamento della metropolitana con tutto un giro burocratico. Per cui sostanzialmente la metropolitana a Genova, con dei cantieri aperti che noi abbiamo fatto ripartire perché la metropolitana interessa a tutti, ai genovesi, e abbiamo fatto ripartire, adesso il governo sta tagliando dei fondi alla metropolitana e così su tante altre cose. Mi dispiace, ma è questa è un'analisi data dai dati, perché non li ho tagliati io i 74 milioni.
3: Quindi era avvantaggiata dal bazooka, ora che ci siete voi siete il bazooka.
0: Beh, il PNR
3: è diventato
2: il
3: contrario.
2: Guardate che il bazooka se parli a Conte il bazooka è di Conte, no? Ma non era di Conte il bazooka. Scusa, Maysmaker, sei dei 5 Stelle, ma non era di Conte.
3: Poi lei rimane anche dopo, ciò che se ne deve andare, quindi
2: io non era di Conte.
1: Scusate, io devo andare, poi mi taccio, io sono stato assessore al bilancio.
0: Scusate, allora, noi abbiamo sostenuto la città, perché questa città meritava di essere sostenuta e l'abbiamo fatto anche tramite il PNRR. Adesso il PNRR è finito, le soluzioni il governo non ce le ha, non ce le ha, e noi adesso stiamo chiudendo i cantieri.
2: Che avete mandato
0: stiamo chiudendo, mi scusi, ma mi faccia finire.
2: Era così,
0: stiamo chiudendo gli ultimi cantieri del PNRR. È così, è un andamento di fatto.
1: Grazie. Concludo, anche perché io poi devo andare.
3: Se Nati penserà che di essere finito in un...
1: Volevo dire questo. Io sono stato assessore a bilancio 8 anni. Credo di essere una persona seria e io vi posso assicurare che i fondi arrivano perché un'amministrazione è credibile e li sa spendere. Questo è il punto. Andate a Roma, parlate con i ministeri,
0: no,
1: con i direttori e capite come funzionano le cose. Ultimo punto sul sondaggio. Per me quel 38% di persone intervistate che pensano che la sindaca abbia ambizioni nazionali, guardate, è un dato molto triste, perché non dovrebbe esserci dubbio, perché un sindaco dalla mattina alla sera e alla notte dovrebbe avere solo un punto in testa: servire la sua città, non coltivare velleità personali, non usare la carica per assecondare una carriera personale sul palcoscenico nazionale. Io questo lo trovo gravissimo e veramente poco etico.
2: Pietro, prima di

0: scappare, cosa ne pensi dell'educazione sesso-affettiva?
1: Che sia un errore assoluto, così come l'avete concepita, i bambini di 3 anni, da genitore, penso che sia un errore, da una misura
0: un
1: identitaria,
0: errore. L'educazione
1: propagandistica,
0: è un errore.
1: Che spacca la città, ecco, voluta perché... da un consulente LGBT che ha offeso impunemente,
0: ecco perché dal
1: i cattolici di questa
0: voi
1: città.
0: Non d'accordo? Governerete più.
1: Continuate pure a coltivare queste battaglie identitarie e non aiuterete le
0: Pietro,
1: famiglie, non aiuterete i bambini, non aiuterete i giovani. Forse potrà servire per la vostra visibilità
0: siete,
1: con
0: no,
1: certi modi.
0: Voi siete
1: sicuramente
0: contro
1: non unificate la città.
0: Voi siete
1: no, noi
0: contro
1: siamo,
0: l'educazione.
1: Noi siamo per i bambini
0: ma
1: e per la difesa
0: hai
1: della
0: hai detto
1: famiglia.
0: Tutto con questa risposta. Siete contro l'educazione.
2: Ma perché deve prendi dire soltanto così? Le frasi che vuole lei e poi fa la crasi.
0: No, ed è,
2: no,
0: è il motivo.
2: Ilaria, ma come fai a dire che è
0: è il motivo per l'educazione.
2: Ma Dio, ma sei ridicola. Ma guarda
0: è il motivo
2: che gli spettatori ascoltano quello che le persone dicono. Non ha detto che
0: nel 2026
2: ha detto che è contro l'educazione sesso-affettiva per come l'avete pensato voi.
1: Ma
2: che pensate in aula? Perché c'ero in aula, abbiamo fatto già dibattito in aula. È inutile che fai quel sorriso. E che
0: no,
2: dici che siamo contro l'educazione?
0: No, Ilaria,
2: perché mi dispiace, Ghio, i telespettatori sono stati cittadini quando io ho fatto l'assessore all'istruzione per 6 anni e mezzo
0: fatto quello che vuole,
2: e credo che tu puoi dire quello che vuoi, ma che far passare il concetto che noi siamo contro l'educazione e contro l'istruzione con quello che abbiamo fatto in questa città e in questa regione per educazione e istruzione e formazione. Duro,
0: la risposta di Picciocchi.
3: Basta, vi prego, questa sera cosa avete? Picciocchi può rispondere a cosa ha detto in modo che così andiamo a casa tutti tranquilli con quello che ha detto. Se lei è contro l'educazione.
1: Ho detto che sono contro una misura propagandistica che pretende di somministrare un'educazione che nessuno ha capito che cos'è sesso affettiva a bambini di 3 anni. Sono padre di 8 figli e io credo che sia una misura propagandistica, ideologica, sbagliata, fatta esclusivamente per accreditarsi in certi mondi molto connotati ideologicamente, voluta da una consulente LGBT strapagata dal comune, perché poi dite che non ci sono i soldi, 150.000 euro per una consulente LGBT che offende i partiti cattolici e i cattolici che operano cattolici nei partiti in questa città e nessuno dice niente, il sindaco non prende provvedimenti.
3: Basta, siamo arrivati alla fine di questa prima parte. Pietro
2: ha detto che i cattolici e i partiti che li rappresentano sono tutti xenofobi.
0: Il motivo per cui non siete oggi voi al governo
2: prendi la distanza,
0: è perché non riuscite a capire
2: prendi la distanza da
0: diritti.
2: Allora tu che sei
3: lei l'ha presa la distanza?
2: Prendi la distanza.
3: Posso? Non urla, cavolo, non urli, prego.
2: Prendi la distanza.
3: Glielo sto chiedendo io, lo prendi le distanze?
0: Non solo non devo prendere le
3: distanze. Posso? Cavolo, la prego, non urli, non si sente niente a casa.
0: La dottoressa Gibelli si è scusata da sola.
3: Ma lei ha preso le distanze?
0: Ma io devo prendere le distanze da chi? Io prendo le distanze da voi, non dalla Gibelli che si è scusata da sola.
3: Grazie. Pietro, qui cambia un po' la squadra, se vuoi rimanere ancora con noi, se non ti annoi più di tanto dove ti trovi adesso, se vuoi rimanere con noi o se no se devi scappare dimmi tu cosa vuoi fare.
4: No, io posso restare un quarto d'ora.
3: Dai,
4: poi...
3: ok, allora c'è la pubblicità, poi ti riprendiamo dopo. Grazie Francesco Anch'io, grazie Marco.

0: È cambiata un po' la squadra di questa sera. Benvenuta Martina Caputo, buonasera, ben trovata.
1: Buonasera.
0: Capogruppo del PD, Partito Democratico in Comune. Vittoria Canessa Cerchi, buonasera, ben trovata.
1: Grazie.
0: E a Paola Bordilli.
2: Buonasera, così, buonasera
0: una
2: a tutti.
0: Della Lega.
2: Buonasera.
0: E rimane invece Ilaria Cavo. Allora, abbiamo già analizzato, voi eravate dietro le quinte un po' il sondaggio di oggi, vi faccio sentire quello che ha detto proprio Carlo Buttaroni, che è presidente di Tecne, che è intervenuto oggi proprio per raccontarci i suoi sondaggi. Sentiamo, così poi lo commentiamo insieme.
3: Siamo in una fase in cui c'è un apprezzamento molto elevato. La caratteristica di Silvia Salis in questo momento è che rappresenta un leader per gli elettori di centrosinistra sotto un certo punto di vista moderno, perché accorcia la distanza con gli elettori, nel senso che fa cose che per esempio sui social vengono discusse, vengono riprese. Sotto questo punto di vista è sicuramente una sindaca molto, molto capace, molto di dialogare e di essere presente come icona complessiva. Perché poi

0: persone dovranno misurare la Salis sulle cose che vengono messe a terra, su quello che uscendo di casa incontrano e se è di loro gradimento.
1: Diciamo che dopo un anno, dopo un anno non basteranno i reel, ma bisogna vedere i fatti concreti.
2: E quello che faremo poi dopo l'estate, faremo un altro sondaggio per capire ovviamente una fotografia per averla anche sempre dettagliata, e questo è un po' il nostro modo di lavorare. Abbiamo fatto tanti sondaggi, Martina Caputo, l'avete visti, insomma, da febbraio dello scorso anno, proprio per ogni tot di mese, proprio per avere anche un trend che penso che possa essere utile. È quello che si aspettava? Ha avuto una sorpresa? Qual è la sua opinione?
3: Ma io penso che sia stato un anno assolutamente soddisfacente. Credo che sia stato un anno faticoso, perché è anche giusto che sia così. Abbiamo ereditato delle complessità che stiamo affrontando in maniera molto seria, e i sondaggi mi sembra che riscontrino in realtà la soddisfazione rispetto a un anno che, nonostante le fatiche, comunque restituisce un sondaggio assolutamente positivo. E penso che abbia ragione in parte, sentivo l'intervento di prima. Non credo che la cittadinanza si sia fatta così abbindolare da dei semplici reel. Penso che la popolazione, la cittadinanza che risponde ai sondaggi e che ha votato l'anno scorso, sia ben conscia di quello che ha votato e che non sia contenti di un reel, ma che sia realmente contenta di quella che l'amministrazione sta portando a casa.
2: Bordilli?
4: Beh, stavo sentendo prima che è una sindaca capace sui social, appuntata. Sì, sui social sicuramente sì, vediamo tanti video, anche sentiamo tante narrazioni via video. Io, oltre questo, dico in generale, cittadini che io sento, cioè per la strada, nei vari quartieri, ecco, credo che l'abbiano vista molto più sui social che per strada, che a parlare con le persone. Questo è un dato di fatto. Quante cose veniamo a sapere solo tramite social? Ecco, io credo che sicuramente è sindaco al passo con i tempi, perché è un momento storico dove i social fanno tanto e occupano momenti della nostra vita. Ecco, sinceramente io vorrei vedere invece sindaci nella strada, sindaci che si occupano delle cose, non dei.
2: Mi dia un voto a Silvia Salis in questo primo anno.
4: Se devo darlo sui social o in generale?
2: Voto.
4: No, guardi, io le do veramente un voto basso, 3.
3: Quindi chi vota e chi risponde ai sondaggi sostanzialmente non sa quello che sta facendo, dice.
4: Guardi, no, però ricordo che il sindaco Salis ha dichiarato
5: i cittadini
4: che
5: non
4: usa
5: hanno,
4: così tanto
5: non
4: il. Il sindaco Salis, che usa così tanto i social, ha dichiarato in un fuori onda, perché ovviamente in onda è perfetta, ha dichiarato, non è che sono tutti come quegli scemi su Facebook, perché lo ha detto lei in un fuori onda sindaco Salis.
2: No,
4: signori cari,
2: tra l'altro,
4: è così,
2: che Silvia Salis è stata invitata questa sera in trasmissione, non è voluta venire.
4: Ma i confronti
2: anche,
4: non li farà mai.
2: E anche in un'intervista che le ho chiesto nella giornata di oggi non ha trovato spazio in agenda. Questo posso finire? Posso finire? Niente, stasera va così.
4: Non li ha mai fatti la candidata.
5: Candidata
4: li avremmo voluti.
5: Ero presente
2: Pietro, stai lì che arrivo da me.
4: Con domande e risposte, non erano i veri confronti, quelli dove chi vuole governare città sa benissimo che deve mettersi in gioco con tutto se stesso. Non l'ha mai fatto
2: ripeto
4: Silvia
2: che questa sera
3: Bordilli sa la verità che nessun altro sa, quanto pare
4: lo sappiamo tutti.
2: Posso dire che stasera devo dirlo e voglio dirlo che questa sera è stata invitata nel talk di questa sera, è stata invitata anche, le ho chiesto un'intervista nella giornata di oggi, ma non c'era spazio in agenda. Questo va detto per chi ci sta guardando da casa, mi sembra giusto, per carità. Poi ognuno fa le proprie scelte. Pietro, arrivo subito da te. Vittoria Canessa.
5: Come commento il sondaggio? No, perché a me è piaciuto quando poi è uscito, la prima cosa che ero in travalto mi sembra che fossi in consiglio comunale. Subito quando è uscito mi è venuto in mente, ho detto beh, vinciamo ancora il primo turno, questo deve essere

è stata la prima cosa che mi è venuta in mente. Io sono molto contenta di questo sondaggio. È anche vero, come è stato detto anche dai commentatori prima che commentavano quindi il sondaggio, è ovvio, è un anno di tempo. Ci sono 5 anni di mandato, altri 4 anni, le cose da fare sono tante. Pensare di avere la bacchetta magica che risolviamo tutto nell'arco di pochi mesi è veramente impossibile. Le complessità che abbiamo ereditato sono tante, ne stiamo affrontando una per volta al meglio delle nostre possibilità.

0: sono limitate. Stiamo facendo sicuramente il meglio che noi possiamo fare con le risorse che abbiamo. Io sono veramente contenta e soddisfatta. Io credo che i cittadini genovesi ce lo riconoscono, questa serietà.
1: Pietro, va detto per correttezza e onestà intellettuale che è giusto che in un anno nessuno penso possa essere in grado di fare miracoli o di cambiare anche a suo ovviamente punto di vista le cose, no? Neppure il Padre Eterno, dico io, forse lui sì, probabilmente. Però, insomma, dopo l'estate, che secondo te si inizierà a davvero a iniziare a avere un'idea molto più precisa di come, di dove sta andando questa città e quindi la sua amministrazione? È vero, dopo il primo anno. E la seconda domanda che ti faccio, se al posto di Silvia Salis ci fosse stato un altro sindaco fatto diversamente con un'altra testa, un altro sindaco, con le stesse cose che sono state fatte adesso, secondo te ci sarebbe stato lo stesso sondaggio?
2: Guarda, senza dubbio lei è molto brava a comunicare e a curare la propria immagine, quindi secondo me a parità di cose fatte è difficile che uno possa battere nel gradimento Salis, perché lei è molto concentrata sul coltivare la propria immagine. Quindi la risposta è che io penso che a parità di cose qualunque altra cosa sindaco avrebbe ottenuto un gradimento più basso. Lasciami dire anche, io non credo che a settembre ci sarà un cambio di marcia. Io credo che è giusto non giudicare un sindaco dopo un solo anno, questo hai detto una cosa esattissima, sarebbe ingeneroso e precipitoso. Però ecco, io non credo che in un anno, non credo che da settembre cambi qualcosa. Credo che, sai, lei si debba un po' resettare, perché io immagino che lei davvero abbia creduto per un periodo di rimanere a Genova poco e di essere destinata ad altro, ma forse adesso sta realizzando che dovrà rimanere a Genova tutti i 5 anni, e allora forse può darsi che usi l'estate per decidere cosa fare dei 4 anni che le rimangono. Problema che secondo me lei non si è posto tanto prima di adesso. Lasciami dire un'unica cosa da collega, cioè insomma, Primo Canale è la TV più vista della Liguria, no? Il sondaggio le era molto favorevole, fa un anno, io non so cosa stia facendo adesso, se ha delle cose urgenti, gravi, mi scuso, però secondo me questa era un'occasione che non andava persa, no? Cioè tu, è giusto che, perché ti devi sottrarre a un confronto paritario in cui c'è gente in cui ti può mettere in difficoltà, oltre anche a gente che ti può, che sta dalla tua parte?
1: Questa è la grande domanda che mi faccio ogni giorno, ma prima o poi una risposta l'avrò. Grazie.
2: Grazie a te, buona serata a tutti.
1: Grazie Pietro e buon lavoro naturalmente. Allora, Martina, c'è una cosa di cui siete contenti di aver fatto in questo anno?
3: Sì, credo che ci siano varie cose. Io credo che il tema dei diritti non sia un tema secondario, ad esempio, rispetto a tanti altri temi. In campagna elettorale abbiamo parlato largamente del ridurre le diseguaglianze, il tema dei diritti civili e sociali va di pari passo, per cui io credo che rispetto a quello in realtà si siano fatti dei enormi passi avanti, e credo che questo sia un carattere assolutamente distintivo. Poi credo che abbiamo fatto dei passi avanti enormi rispetto ad alcune delibere che abbiamo fatto recentemente, penso al tema della depavimentazione, penso e quindi tutto il tema rispetto al consumo di suolo zero, la delibera che abbiamo votato oggi sul tema della rigenerazione degli spazi urbani. Queste sono cose molto concrete e molto coerenti rispetto al programma elettorale che ci eravamo dati. Penso poi anche ad esempio al tema degli studentati diffusi, rispetto al fatto che riusciamo a decentrare e ridare vivibilità a determinati territori. Credo che queste siano alcune delle delibere che forse non sono le cose di cui si è parlato di più magari negli ultimi mesi, ci sono altri grandi dossier. Credo che queste però siano delle delibere che danno il senso e permeano di senso la nostra amministrazione e danno coerenza anche a quello che ci siamo detti in campagna elettorale. Queste sono alcune delle cose.
1: Ci fermiamo ancora una volta, restate lì, torniamo subito perché tra poco parleremo di un tema molto scottante che come noi Primo Canale

0: niente. No, no. Ho fatto 7 anni l'assessore alla cultura e non ho capito nulla. Così come la lanterna. Ma se si crede nella cultura, ma teniamoli aperti, facciamo uno sforzo per tenere aperti.
1: Se vuole dire qualcosa, perché ho Francesca del Comitato Diritto e Legalità, proprio
0: poi
1: della
0: io dico,
1: centro storico, che vuole intervenire.
0: E poi c'è tutto il tema dei comitati del
2: Faccio
0: centro storico, perché era stato trovato un bilanciamento molto fatto molto bene tra i residenti e invece tutto il tema degli artisti di strada, ma anche lì si è fatta, diciamo, uno sbilanciamento totale nei confronti delle attrici di strada, nei confronti dei quali non ho nulla, contro i residenti, a cui vengono negati sostanzialmente i diritti ad avere delle ore di pace, di quiete. E mi chiedo perché fate più ascolto. E non lo sto dicendo in maniera polemica, visto che in questo momento mi sembra che siamo donne che si confrontano e che possono anche fare un dialogo costruttivo.
1: Francesca, buonasera.
0: Ascoltate un po' di più.
1: Francesca, buonasera.
3: Buonasera a voi.
1: Questa sera l'ho voluta fortemente perché ovviamente non c'entra nulla con l'anno di Salis, però fino a un certo punto, perché comunque insomma è un'amministrazione che è in campo da un anno, la situazione vostra è ormai anche da diverso tempo che va avanti. Io tutte le volte che i miei giornalisti arrivano in redazione con delle immagini, con dei video, con dei commenti, insomma, che guardo quelle foto, quelle immagini, insomma, mi vengono i brividi. E obiettivamente noi come Primo Canale faremo di tutto per tenere le luci accese, soprattutto in tutto il centro storico, in tutta Genova, naturalmente nel ponente della città. Abbiamo visto ancora la rissa in pieno giorno a Cornigliano qualche giorno fa, però soprattutto nella zona della Darsena obiettivamente è inconcepibile che nel 2026 una città, come diceva Canessa, difficile per carità, ma che alla luce del giorno si possano vedere scene di questo tipo. Voi tra l'altro avete pubblicato, mi pare oggi, anche delle foto molto forti di...
3: Sì.
1: Mi sembra un androne di un palazzo, non stiamo a dire dove,
3: sì,
1: ma
3: sì,
1: nel centro storico con...
3: Sì.
1: Ci racconta un
3: sì,
1: po'.
3: Di una località del centro storico, perché diciamo che noi nella quotidianità riceviamo ogni giorno infiniti messaggi, mail da persone che non ce la fanno più e in qualche modo cercano in noi diciamo un punto di riferimento, una voce da poter così diciamo descrivere il modo in cui si vive nel centro storico. Un'altra importante che abbiamo ricevuto oggi è stata una mail che abbiamo pubblicato da un locale del centro storico, dove addirittura ci hanno detto che non riuscendo più a contenere le problematiche stanno addirittura pensando di chiudere. E come questa testimonianza, diciamo che ne riceviamo nella quotidianità parecchie di queste testimonianze di persone che dalla disperazione ci raccontano che vogliono vendere casa o che vogliono cessare l'attività.
1: Ecco, qui al mondo della politica, naturalmente, io non so che rapporto abbia lei con la politica, se si fida ancora, se si fida, se non si fida più, se si fida, non a prescindere, ma cosa chiede?
3: Io credo che in questo caso la politica tutta a me poi interessa relativamente, perché io non sono interessata per niente alla politica, per me è solo un gran senso civico, perché guardi, io non ho né attività commerciali, niente, non mi interessa, tutto quello che faccio lo faccio per poter vivere serenamente nella zona in cui abito, dove sono nata e dove sono nati, diciamo, i miei figli e i miei genitori. Tutto quello che si fa è per portare all'attenzione, diciamo, queste istituzioni e vorremmo fortemente che mettessero da parte sia la destra che la sinistra diciamo tutte le avversità e che si riunissero tutti ad un tavolo per il bene veramente della città di Genova e di tutto il centro storico, perché abbiamo bisogno solo di questo, non abbiamo bisogno di altro, che si unissero tutti insieme, che lottassero insieme a noi, perché il nostro comitato non vuole diciamo andare a picchiare verso un determinato tipo di politica. Noi vogliamo collaborare, diciamo, con loro, vogliamo portare all'attenzione, e quello che noi facciamo vedere nella quotidianità è quello che noi viviamo tutti i giorni. Io personalmente ho cresciuto dei figli in questa situazione, io mi batto da 12, io sono 14 anni che abito in queste zone. E anche se prima lo facevo in modo diverso, ma posso dire che sono una persona che sono sempre stata attiva sul tema.

0: prima per una piccola zona e ora ovviamente si sono ingranditi i problemi e ci siamo allargati.
1: Tra l'altro ad Arsena ovviamente è una situazione allucinante, tra l'altro molti studenti, l'altra volta parlavo con un professore di economia, mi ha detto sono arrivati dei genitori, di ragazzi da Pisa e da Firenze a vedere l'università, ha preso i figli e hanno detto andiamo via da un'altra parte, perché non posso pensare che i miei figli tutti i giorni scavalchino delle persone per andare a studiare, quindi tanto... Questo è importante, è importantissimo l'abitante, il residente, tutto, ma poi c'è anche questo, perché lì ha la sede economia, ha la sede la Croce Verde che oggi abbiamo sentito, anche loro non ne possono più, hanno la notte che fanno delle cose pazzesche, sono in un, tra l'altro in un container.
0: Sì, dicevo che gli operatori volontari della Croce Verde che si rivolgono a noi vengono presi addirittura bottigliati dalle persone che gravitano nella zona di Ponte Parola. Un'emergenza che va oltre, ormai siamo andati veramente oltre.
1: Siamo in giro veloce, Canessa.
0: Allora, mi perdoni?
2: No, stava ancora intervenendo la Francesca. No, secondo me non bisogna fare tutto un calderone di quando si tratta di sicurezza, nel senso che bisogna vedere assolutamente sulla base di diversi approcci. È giusto quello che si dice, naturalmente, che bisogna illuminare, che bisogna riqualificare una zona. Noi naturalmente si è lavorato, abbiamo parlato anche ultimamente della questione di Ponte Parode che si sblocca, è stato lavorato anche in precedenza, l'è stato fatto, bisogna anche riconoscerlo, la Regione Liguria quando si tratta del Metellino o della nuova accademia che adesso dell'accademia della Marina Mercantile che adesso si instaura lì, quindi c'è tutto un lavoro assolutamente da fare. È ovvio poi che quelle situazioni che poi noi abbiamo visto adesso nelle immagini non si possono risolvere con la riqualificazione, non si possono risolvere con i rimpatri, è una situazione complessa anche dal punto di vista sociale, che non ci sono soltanto immigrati ma ci sono anche italiani, ci sono delle fragilità. Quando poi si riducono delle risorse dal punto di vista sociale, anche riversata sui comuni, succedono certi tipi di situazioni, perché naturalmente in un certo punto non riesci a coglierli, non riesci a gestirli, non riesci a controllarli e non riesci sicuramente ad attivare una situazione sanitaria e soprattutto di controllo per cercare di uscire da questa emergenza e aiutarle anche queste persone.
1: Cordilli?
3: Saluto Francesca e in linea come lei, insomma, tanti altri comitati della zona centro storico che anche questo weekend hanno, insomma, fatto una bellissima manifestazione con la smaccena condivisa proprio nella zona centro storico. Guardate, io voglio solo dire questo: noi come Lega a luglio scorso, quindi un anno fa, oramai subito dopo il voto, avevamo anche portato un documento proprio sul tema d'Arsena. C'era stato, c'è rigettato, c'è dicendoci uno che noi, cioè, che noi chiedevamo cose ma che non potevamo farlo, visto che per 8 anni eravamo stati al insomma, governo della sua città e quindi sembrava quasi che non dovessimo più chiedere nulla. Ma soprattutto ci era stato risposto dalla competente giunta, quindi dalla assessore Viscogliosi: state sereni, guardi, mi ricordo ancora queste parole, state sereni, noi siamo già arrivati, siamo già oltre, me le ricordo benissimo queste parole. Allora, che soprattutto nel periodo legato con il caldo, cioè nella zona centro storico, ci siano delle criticità forti, si sa, e bisogna agire in precedenza per poterle risolvere. Allora, guardate, io vado, diciamo, fiera del fatto che nel 2018 introducemmo le ordinanze anti-alcol, quelle che alla fine sono state riconfermate perché abbiamo fatto una buona. Ho sentito sempre ad agosto scorso, a settembre, il cioè sindaco annunciare su Facebook che la Darsena sarebbe diventata, udiamo tutti, un luogo per cioè bambini con il Luna Park. Cioè faccio piccolo spoiler, l'avevamo fatto noi già l'anno prima. Il tema vero è che
1: pochi minuti
3: non è stato fatto niente. Il tema vero è che queste foto che noi ci vediamo parlano da sole, non è stato fatto nulla e si sta continuando con una

0: narrazione continua con il voler dire che va tutto bene, quando sicuramente queste foto che vediamo su Facebook, che era proprio quello che la sindaca diceva l'altra sera, che diceva: ah, ma questo è il centro storico, non quegli scemi, quei 100 commenti su Facebook. Sindaco, guardi ste foto, sindaco, scenda nelle strade, vada nel nostro centro storico, non soltanto per la campagna, non soltanto per la cena condivisa, si occupi delle cose serie, della sicurezza della nostra città.
1: Francesca, caputo?
2: Sì, certo, io ma dico una cosa: noi ne veniamo da anni in cui l'unica soluzione alla sicurezza era l'aumento della polizia locale. Non abbiamo visto altro, abbiamo visto un approccio alla sicurezza che era essenzialmente securitario. Poi colgo di buon grado il fatto che oggi Bordilli comprenda che le cene condivise e altro rispetto alla polizia locale sono un ingrediente, sono un anticorpo.
0: Le cene condivise sono un anticorpo
2: alla sicurezza.
0: Però,
2: non possiamo pensare che quello che vediamo oggi non sia figlio di quello che è venuto prima, e soprattutto la situazione è estremamente complessa. Cioè, noi oggi parliamo di sicurezza e pensiamo di parlare di una situazione con dei confini, di una criticità con dei confini. Non ha dei confini, perché intreccia una serie di complessità e di fragilità, di cui ha parlato bene anche prima la mia collega Canessa, che non si risolvono né con i finanziamenti del Comune di Genova e basta, ma deve esserci un approccio integrato. Ci deve essere un approccio che guarda al tema dell'immigrazione, e oggi noi possiamo dircelo, abbiamo un governo che strizza l'occhio ai decreti flussi, ma dall'altra invece abbandona la gente in mare. Per cui io vorrei capire qual è esattamente l'idea, perché noi oggi abbiamo un problema rispetto al tema dell'accoglienza in Italia.
1: Francesca, qual è la lo so che nessuno ha ovviamente la soluzione.
3: Il concetto che questo governo lascia le persone in mare e voglio dire strizza l'occhio al decreto flussi. Io mi perdoni, rappresento una forza politica.
1: Abbiamo un minuto, deve parlare Francesca.
3: Sul decreto flussi,
1: 8 secondi.
3: E come ha insistito, perché riteniamo che ci vogliano, che quando voglio dire c'è la possibilità lavorativa e la possibilità di integrazione, nessuno vuole mandare a casa nessuno, anzi, e quindi non la faccio passare questa idea qua, per cui nessuno pensa che non ci voglia l'integrazione.
2: Per entrare in Italia
3: nessuno
2: oggi.
3: Come?
2: I modi legali per entrare in Italia oggi.
1: Vi prego, abbiamo un minuto, voglio sentire Francesca.
3: Scusi, ma stiamo parlando della sicurezza nel centro storico, caputo? Stiamo parlando, dovete sempre ribaltare la responsabilità su qualcun altro. Mi dispiace se vi sentite dire che anche noi siamo per l'integrazione e anche noi siamo per risolvere anche dal punto di vista sociale. Ho il diritto di dirlo. Avete accantonato 6 milioni di euro per tutta la parte del sociale. Io credo che una progettualità anche per l'integrazione che riguardi la parte della sicurezza del centro storico,
1: Francesca,
3: si possa fare, benvenga se la fate.
1: Francesca, al netto di tutte le parole, se lei avesse una carta da buttare sul tavolo e giocarsela, cosa farebbe? O avere una bacchetta magica, prenda un po' quello che vuole. Ci vuole l'esercito?
4: Per me per il momento sì, per risolvere questa situazione si deve risolvere sicuramente con l'esercito e con una forza di polizia che possa poter mettere mano e darci la sicurezza come l'abbiamo avuta in quei giorni in cui ritorno alla dunata degli Alpini, in cui ci siamo sentiti finalmente liberi di poter vivere le strade della nostra città, cosa che ci è vietata tutti i giorni. Quindi sì, io sono sicuramente per poter girare, forse per me, lo so che sto dicendo delle parole che sicuramente ci saranno delle persone che non accetteranno, ma io sì, io vorrei un po' più di militarizzazione nel...
1: Penso che la capiscano tutti, anche quelli che magari non ne sono d'accordo, ma insomma poi bisogna viverci per...
0: Ma chiederlo, cioè vediamo se giustamente questa richiesta che i cittadini fanno, se verrà
2: no, cioè, del centro storico.
0: Ecco, militarizzazione centro storico. Se i cittadini vi dicono, se i cittadini chiedono certe cose, non vanno bene comunque, vede, ideologia.
3: Ma io invece faccio una proposta un po' più da moderata, credo essendolo. Visto che Francesca ha detto che non vuole giustamente, no, avere una posizione politica o sposare una parte politica piuttosto che un'altra, ha fatto un intervento asettico e da civica. C'è stata

0: audizione in commissione di questo comitato. Io non so tecnicamente, ma magari invece fare un sopralluogo della commissione e andare fisicamente a vedere come comune, come commissione comunale, forse ci può dare diciamo, quell'impulso per poi una
1: Sì,
0: soluzione
1: però
0: che non necessariamente deve essere
1: no, veloce, o ci oscurano,
0: però
1: quindi.
2: Vabbè, ci deve essere, non
3: no, no, no, pensate che noi
0: potrebbe essere un modo per
1: prego,
0: dare un
1: Borghese, se no
0: impegno
1: non
0: di
1: siamo più, Borghese devo salutare.
3: No, volevo solo dire che noi l'avevamo chiesto al mio collega Bevilacqua, ha proprio chiesto, facciamo una commissione in loco, e gli è stato risposto che è troppo pericoloso, che non si può andare alla sera con i dipendenti pubblici.
2: No,
3: Questa
2: è stata detta
3: è la
2: un'altra cosa.
3: risposta
2: Non era stata,
3: dell'amministrazione
2: era stata
3: Sani.
2: detta un'altra
3: Tesori
2: cosa.
3: cari, è così.
1: Francesca.
0: Come l'ha detta, si può fare, la possiamo
2: Hai
0: fare.
2: Ragione che si possa assolutamente fare. Nel senso anche di quello che ha detto Francesca, nel senso che noi come forze politiche dobbiamo collaborare per una situazione che è emergenziale. È emergenziale in un certo tipo di senso.
1: E allora per
2: Devono
1: l'emergenza ci
2: esserci
1: vuole qualcosa di forte.
2: Collaborazione che non può avvenire soltanto e risolverlo tutto il comune, ma deve essere naturalmente
3: capito,
2: integrato.
3: Sempre,
0: no,
3: ma allora,
0: scusate, andiamo a suono di documenti,
2: ma
0: ci andiamo a
2: possiamo anche andare
0: il
2: suono di
0: comunale,
2: documenti.
1: A Francesca, scusate, ma
0: no.
1: A Francesca dei vostri documenti interessa poco, immagino.
2: Le dico, abbiamo guarda. Per sfatare ogni dubbio, io non penso che siamo arrivati alla situazione di come era Bari, il centro storico di Bari anni fa. Io non credo che siamo arrivati alla situazione. Ci arriveremo? Non lo so, spero assolutamente di no. Ma naturalmente dobbiamo assolutamente una situazione dobbiamo risolvere, l'approccio deve essere integrato, non può essere soltanto la polizia locale, ci deve essere o soltanto la polizia, le forze di polizia in toto, oppure con la polizia di
1: però,
2: Stato, ma deve esserci una
1: Canessa,
2: polizia
1: però,
2: integrata.
1: Però le parole di questa sera a Francesca, ma a tutti i cittadini che magari ci stanno guardando che abitano in quelle zone, interessano poco perché obiettivamente domani mattina si alzano nel loro androne, scavalcano delle persone. E allora capisco Francesca quando dice che ci vuole l'esercito.
4: La militarizzazione dell'ordinanza anti-alcol senza un lavoro più profondo, una risoluzione dei problemi, ci ha portato ad oggi.
2: Esatto.
3: Vero che sul
4: Ma come non è vero? Ma come non è vero?
3: Ma cosa avete fatto voi in un
4: questo
3: anno?
4: È quella
3: domanda,
4: quella a cui siamo arrivati.
3: Quello che ti
4: stiamo
3: La domanda chiara è: cosa avete fatto voi in 365 giorni per una delle emergenze più importanti della nostra città?
4: Bene.
1: Francesca, io la
0: saluto.
3: Abbiamo sentito il vuoto.
1: Francesca, io la saluto.
0: Abbiamo sentito il vuoto.
1: Francesca, c'è ancora? Sì?
5: Sì, sono qui.
1: Allora, io la saluto. Come primo canale le prometto che insomma terremo i fari accesi, non vi lasceremo da soli. Questo, insomma, nel nostro piccolo.
5: Lo auspichiamo e lo speriamo tutti quanti insieme.
1: E spero di, insieme al primo canale, tutto, insomma, di portare anche loro che fanno la loro parte, però come diciamo prima, voi loro fanno giustamente il loro lavoro, però poi domani mattina voi vi alzate delle loro parole,
5: Appunto,
1: ve ne fate davvero
5: lo
1: poco,
5: stavo
1: perché il problema
5: pensando
1: è
5: mentre
1: domani mattina e non c'è più tempo di aspettare. Grazie Francesca per essere stata con noi, grazie a voi per averci seguiti, grazie a voi tutti e quattro e altri che si sono susseguiti nel corso della trasmissione. Insomma, Canessa, ci vediamo presto, è andata bene?
2: Ritorneremo
1: Grazie anche a Martina Caputo, Ilaria Cavo e Paola Bordilli. Noi ci rivediamo presto, grazie e buonanotte.
6: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
7: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 7.30 e con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
8: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami.

0: Il problema più grande che ho avuto, forse mi ha dato più fastidio da subito, sono stati gli sguardi delle persone. La prima volta che uscivo dall'ospedale, vedevano un ragazzo nel serrotello, un po' quegli sguardi di pena che comunque
1: ci sta,
0: comunque ti fissavano. E con quello sguardo lì a me comunque dava fastidio, perché io ero ancora lì, cioè non
1: ti sorridevano magari, perché tu poi hai questo,
0: sì, però sai, comunque le prime volte vedi che
1: tu vedevi l'attenzione di te,
0: e quindi anche il cambiare la percezione alle persone, comunque si può fare una vita normalissima lo stesso.
2: Non sappiamo come fosse Matteo prima della drammatica caduta in piscina, quando mancavano 2 settimane alla festa dei suoi 18 anni. Ma adesso che Diane ne ha 27, quello che vediamo, il ragazzone su una sedia a rotelle che abbiamo davanti, è il ritratto della bellezza e della serenità. Matteo è riuscito nella magia di trasformare una grande sfortuna, fratturarsi una vertebra per una caduta che quasi mai provoca tanti danni, nella favola di un principe che trova la più bella delle principesse, Irina, sposata con una straordinaria cerimonia in chiesa, una principessa con cui vivere in un appartamento nelle Torri Faro di San Benigno, la loro reggia a Genova. Naturale che appena sbarchino sui social, i suoi video, la sua storia, diventino subito virali. Il suo esempio conquista tutti. Tanti ragazzi che attraversano momenti difficili, grazie al sorriso di Matteo, trovano la forza che non pensavano di avere.
1: Matteo, bello iniziare con un sorriso e in una storia tua che insomma apparentemente non è allegra, no? Tu sei su una sedia a rotelle ormai da
0: 9 anni.
1: Da 9 anni, hai 27 anni e a 18 anni hai avuto un impatto con una piscina talmente traumatico e sfortunato che sei rimasto paralizzato.
0: Sì.
1: Raccontaci com'è questa nuova vita.
0: Non è stato facile iniziare il tutto, comunque mancavano 2 settimane ai miei 18 anni, quindi ero lì, anche nei preparativi del 18esimo. Quindi eravamo proprio nel mezzo dell'adolescenza, proprio la fine dell'adolescenza. E ho avuto un impatto con la piscina che è sfortunato più che traumatico, perché sono scivolato nel bordo vasca, poi entrando in acqua sono entrato mollo e ho preso un colpo di frusta, mi si è rotta la vertebra, che è andata a lesionare il midollo.
1: Una cosa rarissima, perché quante volte sfogate in piscina?
0: Ma infatti non avevo un graffio, sono andato in ospedale e quando sono arrivato a San Martino, che c'era tutta la mia famiglia, mi hanno visto e mi hanno detto: ah, è perfetto, cioè sarà stata una congestione. Non pensavano mai,
1: lo vedi?
0: Sì, però pensavano, non avrebbero mai pensato a una cosa così grave. Poi mi hanno fatto la risonanza magnetica e hanno visto che c'era 2 vertebre rotte. E non si sapeva la lesione al midollo, perché c'era tutto un trauma. E niente, lì abbiamo chiesto ai medici, hanno detto: è una cosa rara che succede, perché l'acqua è un muro, se ci entri anche dal basso, ci sono entrato dal basso. Però sono entrato mollo, ho preso il colpo di frusta e è andata così.
1: Cosa hai pensato tu quando c'era la prima volta che te l'hanno detto o non l'hanno detto?
0: Allora, quando mi sono risvegliato, che ero cosciente, sono state comunque 2 settimane un po'. All'inizio, dopo l'operazione, tutto molto confuso. Poi mi ha messo in coma farmacologico 1 settimana e quando mi sono risvegliato è andato tutto piano piano. Cioè, io avevo già capito che c'era qualcosa che non andasse, perché non muovevo niente. Mi sono svegliato sul lettino d'ospedale, provavo a muovermi ma non ci riuscivo. Quindi abbiamo chiesto naturalmente, però mi hanno detto che era da vedere il tutto, che avevo avuto un danno grave, che con tanta riabilitazione poi si sarebbe visto, perché loro non vedevano ancora se la lesione era completa o incompleta. Quindi non è stato facile, però da subito l'ho di carattere anche, non mi sono mai buttato giù. Anzi, appena mi sono risvegliato facevo battute.
1: Infatti quello che colpisce, ha colpito, è per quello abbiamo scelto di intervistarti, è che tu, nonostante insomma un trauma così importante, un cambiamento della vita così drammatico, hai sempre il sorriso, sei sempre positivo. È un segnale bello per tutti, per chi ha dei problemi e anche per chi non li ha, perché magari a volte ci si affligge per delle sciocchezze, no?
0: Sicuramente. Non è sempre stato così, cioè subito dopo l'incidente
1: ci mancherebbe.
0: Non è stato facile.

0: Scegliavo il sorriso, mostravo solo il sorriso, poi magari
1: andavo in
0: ospedale, in bagno, piangevo da solo, però non mi sono mai fatto vedere da nessuno, in un momento no, mai, penso. Comunque vedevo anche la sofferenza nei miei familiari, nelle persone che mi volevano bene, e quindi non volevo aggiungerla. È anche di carattere comunque il non farsi vedere. Poi piano piano, comunque non ho mai avuto quei momenti proprio down, dire non ce la faccio, sempre visto i lati positivi, ma quello nella mia vita in generale, sempre visto il bicchiere mezzo pieno.
1: E questo ti ha portato ad avere anche una vita bella anche dopo,
0: sì.
1: Il tuo matrimonio,
0: esatto.
1: Con la sedia a rotelle, bellissime anche le immagini della tua compagna, la tua moglie, che è Irina,
0: sì.
1: Che ti accompagna all'altare, è sempre sorridenti tutte e due, bellissimo, ora avete una vita pressoché normale, bella, in questa... Siamo nel quartiere di San Benigno, in questa torre faro, due cani che si stanno scodinzolando qui intorno in un giardinetto. Ecco, quanto è stata importante avere Irina al fianco? Quando è arrivata lei?
0: È stato importante, però è stato il seguito di un percorso che io ho fatto. Cioè, se io non fossi stato pronto nelle mie esperienze, nel fatto comunque di riprendermi un po' la vita già da solo, quindi essere pronto poi andare a conoscere una persona e creare una vita insieme. Perché se l'avessi vista in maniera diversa il mio incidente, magari mi fossi rinchiuso in casa, di certo non avrei trovato una compagna. Quindi...
1: Che famiglia hai alle spalle? Papà, la mamma?
0: Allora, mamma non la conosco molto bene, cioè quando ero piccolo comunque sono stato abbandonato in una casa famiglia, quindi ho 6 mesi. Mio padre è stato un buon padre fino a quando ha avuto l'incidente, perché poi dopo l'incidente lui si era lasciato con la compagna che ci stava 17 anni, poi subito dopo il mio incidente è un po' uscito di testa, anche lui ha avuto una vita comunque traumatica e quindi capisco anche lui.
1: Ho dovuto affrontare da solo una situazione di questo tipo?
0: Molto spesso sì, mi sono ritrovato, nonostante
1: così giovane,
0: avessi comunque persone che mi volessero bene, la mia famiglia adottiva anche.
1: Ah ecco, c'è una famiglia.
0: Sì, che però comunque naturalmente io nella mia infanzia mi sono sempre sentito anche un pesce un po' fuor d'acqua, no? Non mi sono mai sentito come se non avessi un posto nel mondo. Infatti anche quando sono andato a abitare da solo è stato un segno oltre di indipendenza, anche un po' di rinascita dopo l'incidente.
1: Quanto tempo dopo l'incidente sei riuscito ad andare ad abitare da solo?
0: Sono avuto l'incidente nel 2016, sono tornato a Genova nel 2019, ero stato in giro per ospedali e ho preso casa nel 2020.
1: 4 anni dopo?
0: Sì.
1: Com'è stato vivere da solo in queste cose?
0: Bello.
1: Bello.
0: Bello perché era un po'... Ah, sicuramente dopo l'incidente è un po' un segno di indipendenza, quindi ti aiuta.
1: È una rivalsa,
0: anche
1: una rivalsa,
0: un convincimento anche che stai facendo le cose fatte per bene. Cioè, quindi vai a abitare da solo, ce la puoi fare da solo anche nonostante la carrozzina, nonostante tutte le difficoltà che poi porta. Quindi...
1: Con le amicizie che avevi prima dell'incidente, sono rimaste le stesse dopo, sono aumentate? Com'è andata la tua vita sociale? Come cambi? Qualcuno si è allontanato, qualcuno si è avvicinato?
0: Allora, no, c'è un mio amico che è rimasto. Comunque, durante gli anni, un po' per tutti, le amicizie che avevi 15, 16, 17
1: cambiano
0: nel tempo. Per me, c'è un mio amico che è rimasto, quindi...
1: Diciamo il nome.
0: È Davide.
1: Davide. Cosa fa nella vita, Davide?
0: Davide lavora in una ditta di pulizie. E lui è rimasto, quindi è l'unico che conosco già da prima, è stato il mio testimone di nozze, tra l'altro.
1: Ah, ecco.
0: E altri poi l'ho riconosciuto, perché poi quando sono tornato a Genova ho riniziato a riuscire, discoteche, comunque a riprendermi un po' di quell'adolescenza che in quegli anni mi ero un po' perso comunque, perché stando in ospedale per tanto, anche lì non è stato facile comunque.
1: Ecco, il giorno dell'incidente era una festa, cos'era? Dove
0: una
1: è successo?
0: Festa. Sì, una discoteca a Cavi di Lavagna, era una festa in piscina, pool party.
1: Facevi tante cose così tu?
0: Sì, l'estate, soprattutto quelle d'inverno, poi calcio, scuola.
1: Com'era la tua vita prima dell'incidente? E come è diventata dopo l'incidente?
0: Sai, questo me lo sono sempre...
1: L'hai cancellato?
0: No, me lo sono sempre chiesto, che mi sembra come se fosse... che poi è migliorata dopo. E questa è una cosa che poi io sempre vedo il lato positivo delle cose, però prima sì, una vita...

0: di un ragazzo normale, che però mi sono sempre sentito comunque un pesce fuor d'acqua.
1: Questo perché la famiglia, il papà,
0: sì,
1: è complicato, no?
0: Non mi sono mai sentito bene al 100% prima, invece dopo poi mi sono preso in mano la mia vita, quindi è come se...
1: Ti ha dato la molla,
0: sì,
1: per...
0: Esatto.
1: Ti ha caricato.
0: Cresci anche prima, ti fai tante domande prima, hai tempo per pensare, perché comunque in ospedale sei la maggior parte del tempo solo, e quindi hai tempo per pensare, per riflettere. Quindi dopo è come per certi lati, per altri no, però per certi è come se fosse migliorata anche...
1: Ti accorgi che questo modo di empatico di affrontare la vita, questo sorriso spontaneo che hai sempre, semini qualcosa di bello e che la gente intorno a te è positiva? Te ne accorgi tu?
0: Sì, a volte sì, però non ci faccio caso, cioè proprio...
1: Non è normale, non capita, tutti i ragazzi hanno questa dote, no? E comunque tu non ti ricordi com'era la vita prima?
0: No, me lo ricordo, non me lo ricordo, prima era la vita di un adolescente normale.
1: Discoteca, mare.
0: D'estate,
1: discoteca,
0: mare. D'estate lavoravo anche.
1: Che lavoro facevi?
0: Lavoravo nella ditta di sigarette di Sesto Levante con mio nonno, quindi però...
1: Che studi hai fatto?
0: Sì, tecnico informatico.
1: Cosa sognavi da fare da bambino? Volevi fare da grande?
0: Da bambino sognavo fare calciatore, poi realisticamente parlando, quando ero un
1: giocatore,
0: sì, giocavo a calcio.
1: Bravo?
0: Bravo, non da Serie A, però bravo.
1: Dove hai giocato?
0: Ligorna, Molassana.
1: Eh beh, dai, quanti anni? Fino a quell'età lì?
0: Fino all'età dell'incidente.
1: C'eri già juniore, c'eri già?
0: Sì, sì, sì.
1: Che ruolo?
0: Ora, centrocampista.
1: E il tuo mito qual è?
0: Totti.
1: Perché tu sei nato a Roma?
0: Nato a Roma, romanista.
1: Romanista, e vai ancora a vedere la Roma.
0: A voglia, fa la macchia. Prendiamo, andiamo.
1: Perciò è una vita bella in questo momento.
0: Ora sì, sì, decisamente. Tanti progetti, tante robe.
1: Come hai conosciuto Irina?
0: Irina l'ho conosciuta che mi ero appena lasciato. Quindi era nel 2022. Era giugno 2022.
1: Eri già sulla sedia a rotelle, no?
0: Ero già sulla sedia a rotelle. E che in tanti me lo chiedono, ma ti ha conosciuto prima o dopo? Era dopo 2022 giugno, io me l'ho appena lasciato, lei anche, tramite amicizia in comune, abbiamo iniziato a uscire in gruppo, è stata un'estate dove uscivamo praticamente sempre, nonostante la sedia a rotelle comunque uscivo sempre, andavo a discoteche, comunque così, un'estate, poi ero ancora abbastanza giovane, adesso sto crescendo.
1: E invece
0: eravamo amici all'inizio,
1: ecco.
0: Fino a novembre, da giugno a novembre eravamo amici. Poi vabbè.
1: Chi è iniziato? Chi si è avvicinato prima? Chi ha fatto il primo passo?
0: È stato un insieme,
1: sì. La magia.
0: Sì. Sì.
1: Lei non sa che parliamo. Ecco, poi quanto tempo fidanzamento prima del matrimonio?
0: È fidanzamento fino adesso, mi sono sposato a giugno. Questo giugno qua.
1: Com'è il rapporto alla famiglia di Irina? Com'è? Hai trovato una famiglia almeno lì?
0: Stupendi, no?
1: Ecco.
0: Bravissimi, padre e madre eccezionali, ci aiutano in tutto, veramente in tutto, qualsiasi cosa.
1: Hai avuto paura, domanda un po' antipatica, però devo farla, che la famiglia di Irina potesse in qualche modo,
0: certo.
1: Ma tanti ragazzi, perché prendi un ragazzo che ha sulla sedia?
0: Certo, no, è la prima cosa. Quando uno è in rotelle, certe cose se l'aspetta anche, cioè nel senso, non,
1: però quando ti vedi,
0: non è una paura, ma te l'aspetti, nel senso, dici vabbè, però è una cosa che magari molti non conoscono.
1: Tu hai paura di non trovare una compagna?
0: Avevo subito una paura, poi quando ho visto che ho iniziato a uscire,
1: tutte le ragazze che venivano lì,
0: c'era un problema, sei un po' scomparsa, però sì, all'inizio sì, quando comunque ti ritrovi sulla sedia a rotelle a 18 anni, un po' di paure ce l'hai naturalmente,
1: Sì.
0: Proprio della vita, come fare a riprendere il tutto, poi è venuto tutto da sé.
1: Tu potrai avere dei figli?
0: Sì.
1: Questo è importante, no?
0: Per molto, no? Molto, ma...
1: Vuoi avere dei figli?
0: Certo, no? Non troppi.
1: E Rina è d'accordo?
0: Sì.
1: Ecco, poi concludiamo con una parte molto bella, perché è importante. Tu sei diventato anche da poco tempo uno youtuber, proprio perché questo tuo modo di essere ha colpito molto, colpisce molto sui social, e dunque hai molti follower.
0: Sì.
1: Come stai vivendo questa nuova esperienza?
0: Ma bene, l'ho presa subito con leggerezza, è un paio di mesi.
1: Ah, diciamo che tu stai lavorando intanto.
0: Sì,
1: Che lavoro fai? Lo dicevamo?
0: Lavoro un'amministrazione nel pubblico.
1: Ecco.
0: Casa della salute.
1: Ecco, torniamo a YouTuber.
0: Meglio.

0: forse.
1: Quanto è importante? Cosa?
2: No, l'ho presa. Se... l'ho presa subito con leggerezza, nel senso, è da 3 mesi, 4 che lo faccio, quindi. Poi piano piano è andata sempre me. Avevo smesso di fumare, quindi c'avevo il cervello che frullava tantissimo. E ho detto, ma facciamo dei video su Instagram, gli ho detto. Ho iniziato a fare dei video e poi piano piano abbiamo visto che andava bene, abbiamo continuato comunque con sempre con la cosa principale di andare comunque a aiutare, comunque informare le persone, perché molte hanno anche dei pregiudizi sulla sedia a rotelle, sui disabili in sé, quindi magari ti guardano, magari da lontano dicono il problema più grande che ho avuto, forse mi ha dato più fastidio da subito, sono stati gli sguardi delle persone. Quando le prime volte uscivo dall'ospedale, vedevano un ragazzo nelle rotelle, un po' quegli sguardi di pena, che comunque
1: ci sta,
2: comunque ti fissavano e con quello sguardo lì a me comunque dava fastidio, perché io ero ancora lì, cioè non
1: ti sorridevano magari, perché tu poi hai questo,
2: sì, però sai, comunque le prime volte vedi che
1: tu vedevi l'attenzione su di te,
2: e quindi anche il cambiare la percezione alle persone, comunque si può fare una vita normalissima lo stesso, e poi andare a aiutare invece chi magari naturalmente la prende male, perché non tutti siamo fatti uguali e non c'è una reazione giusta o sbagliata. È meglio essere sempre positivi, però non tutti di carattere siamo uguali, quindi c'è quella persona che magari la prende male, ha un incidente, la prende male e si chiude in casa. Ecco, andare anche a cercare di aiutare quelle persone.
1: Ecco, hai riscontro?
2: Sì, tantissimo.
1: Cosa ti scrivono?
2: Che sto aiutando, se gli posso dare qualche consiglio. Mi scrivono le famiglie, una sorella, mamme, mi scrivono come posso dare una mano a mio fratello, a mio marito, perché non la sta prendendo bene, quindi cerchi comunque di aiutare.
1: Da poco, è importante, vero?
2: No, assolutamente.
1: Perché un ragazzo, magari persone più adulte che sono in difficoltà.
2: Sì. Ma io in giro per gli ospedali 3 anni ho conosciuto tantissime storie, veramente tante persone. C'è chi ha reagito in un modo, chi in un altro, quindi ne conosco storie e so anche come magari dire, come aiutare, come...
1: La sanità. Che voto dai alla sanità? Tu sei trovato ad averne bisogno in modo...
2: Sanità, lati positivi e negativi, come
1: Genova, Liguria, com'è andata?
2: Bene, per me, cioè, io mi sono trovato da Dio, poi come ogni cosa c'è, cioè, i suoi lati negativi, cioè magari quella persona, come in ogni ambiente lavorativo, non tutti siamo uguali, però...
1: Voglia dai sufficienza?
2: No, voglia, sì, tantissimo. Io ho stato un anno a Pietra Ligure e... ti fanno vivere, sono talmente bravi, la maggior parte empatici, bravi, ti fanno anche vivere un po' in una bolla. Il più difficile è quando entri e poi quando esci, perché ti fanno vivere veramente in una bolla.
1: Importante per te, come per tutti i giovani, ma anche i meno giovani, delle tue condizioni, è lo sport.
2: Ah, assolutamente.
1: Quanto ti aiuta, che sport fai, quante volte?
2: Soprattutto per persone con disabilità lo sport è fondamentale. Uno, all'inizio, perché ti fa rientrare nella socialità. Due, fisicamente ti aiuta tantissimo. Io ho iniziato a fare nuoto, adesso inizio pallanuoto e faccio tennis tavolo.
1: Tennis tavolo.
2: Però nuoto è la cosa che fisicamente ti...
1: Nell'acqua è bellissima.
2: Ti senti lì, cioè ti senti come gli altri.
1: Sì.
2: Fino a quando poi non esci, comunque non c'hai, sei come gli altri, se hai libertà puoi muoverti senza aiuto di nulla. Quindi no, è bello assolutamente.
1: Se qualcuno vuole contattarti attraverso i social, cosa deve scrivere? Come hai un nome, un nickname, cos'hai?
2: Matteo Casavecchia.
1: Matteo Casavecchia, con un bel sorriso. Va bene, Matteo, grazie di questi bellissimi messaggi. Grazie.
2: Grazie. Grazie.
3: Sono Vittoria e queste sono le notizie della Regione Liguria. È stato approvato con una dotazione di 800.000 euro il bando di concorso pubblico per l'ammissione di 65 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2026-2029, un percorso formativo destinato ai futuri medici di famiglia. In occasione dell'80° anniversario della Repubblica, il 2 giugno torna Palazzi Svelati, l'iniziativa organizzata da Regione Liguria per aprire ai cittadini le porte di palazzi istituzionali, tra cui il Palazzo della Regione in Piazza dei Ferrari. A partire da domani, mercoledì 27 maggio, sul sito di Regione Liguria sarà disponibile il link per prenotare le visite. Sono stati affidati i lavori di ampliamento del reticolo e realizzazione della casa di laminazione dell'impianto idrovoro di Marinella di Sarzana per ridurre il rischio idrico.

idraulico e aumentare la resilienza del territorio. I lavori sull'impianto hanno un valore complessivo di 5 milioni. Via al secondo lotto dei lavori di restauro del Museo Casa del Pastore, che riguarda la ristrutturazione degli spazi interni dopo la rigenerazione della parte esterna dell'edificio. L'intervento ha un valore complessivo di 207.000 euro. Liguria in missione istituzionale nel Ticino. Una delegazione composta da università, centri di ricerca, cluster tecnologici e imprese ha incontrato l'ecosistema svizzero dell'innovazione aerospaziale, della robotica e dei sistemi autonomi per sviluppare nuove collaborazioni. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
2: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta, per il ciclo Aperitivo a Teatro, Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi,

0: potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: I can with Palsy.

0: mercoledì 27 maggio, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso e dalla redazione di Primo Canale. In apertura del nostro sito primocanale.it i risultati dei sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecné rispetto a un anno di amministrazione della sindaca Silvia Salis a Genova. Sondaggi che restituiscono un quadro politico molto equilibrato su questo primo anno. Nel giudizio complessivo sull'operato della giunta comunale, il 47% dei genovesi esprime una valutazione positiva, i voti dal 7 al 10, il 49% un'insufficienza, da 1 a 5, il 24% invece dà alla sindaca un 6. Si parla anche della tragedia delle Maldive, perché all'ospedale di Gallarate sono state eseguite le autopsie sui corpi di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacal. Bisognerà attendere le relazioni dei medici legali, che si sono riservati adesso 90 giorni di tempo. I risultati tossicologici, l'analisi delle immagini catturate dalle GoPro, i controlli sugli indumenti che indossavano le vittime sono gli elementi che chiariranno la dinamica su quanto accaduto nella Grotta degli Scali. E domani, giovedì, tornano a casa le salme di Monica e di Giorgia e si svolgerà poi la veglia funebre seguita dai funerali nella chiesa di San Francesco a Peglia. Ancora non si conosce la data. È ancora caldo in Liguria, bollino giallo, il terzo consecutivo in questa settimana per ondate di calore a Genova. È stata anche la quarta notte tropicale di fila con temperature sopra i 20 gradi in tutta la regione. Questa sera però dovrebbe arrivare un flusso di aria fresca. E poi ricorderemo quest'oggi con le pillole del nostro archivio storico quel che accadde esattamente 9 anni fa. Era il 27 maggio del 2017 quando Papa Francesco arrivò a Genova. Arrivò la mattina al Cristoforo Colombo, erano circa le 8 come questa mattina, e le tappe della visita furono l'Ilva, la Cattedrale, il Santuario della Guardia, l'Ospedale Gaslini, prima della Santa Messa che si svolse, fu officiata in Piazzale Kennedy. Torniamo ai sondaggi. Dopo l'intera giornata dedicata a un anno di Silvia Salis, ieri in diretta dalle 8 di mattina su Primo Canale, abbiamo anche svelato all'ora di pranzo i risultati dei sondaggi commissionati a Tecné. Dario Vassallo.
1: A un anno dall'elezione della sindaca Silvia Salis, i sondaggi realizzati da Tecné per Primo Canale raccontano una città divisa quasi a metà sul giudizio all'amministrazione comunale. Il 47% dei genovesi promuove l'operato della giunta con voti dal 7 al 10, mentre il 49% esprime una valutazione negativa. Resta però significativa anche la fascia attendista. Il 24% assegna un 6, segnale di cittadini che aspettano risultati più concreti. Il dato politicamente più rilevante riguarda però il consenso elettorale. Alla domanda «Oggi voterebbe ancora Silvia Salis?», il 51,5% risponde sì, contro il 48,5% che sceglierebbe diversamente. Numeri che confermano una leadership ancora competitiva, ma con un entusiasmo meno forte rispetto all'ultima rilevazione fatta in autunno. Dopo il primo anno di mandato, Salis ha sempre un buon seguito, ma Genova sembra chiedere meno annunci e più risposte sui temi della sicurezza, dei servizi e della qualità della vita quotidiana.
2: Siamo in una fase in cui c'è un apprezzamento molto elevato. La caratteristica di Silvia Salis in questo momento è che rappresenta un leader per gli elettori di centrosinistra, sotto un certo punto di vista moderno, perché accorcia la distanza con gli elettori, nel senso che fa cose che per esempio sui social vengono discusse, vengono riprese. Sotto questo punto di vista è sicuramente una sindaca molto, molto capace, molto di dialogare e di essere presente come icona complessiva. Perché poi le persone dovranno misurare la Salis sulle cose che vengono messe a terra, su quello che uscendo di casa incontrano e se è di loro gradimento.
3: Diciamo che dopo un anno, dopo un anno non basteranno i reel, ma bisogna vedere i fatti concreti.
0: Il traffico a Genova con la polizia locale.

0: Sì, un buongiorno a tutti i telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. La situazione del traffico questa mattina sulle principali direttrici cittadine risulta regolare, benché in progressivo aumento. In particolare segnaliamo traffico regolare in leggero aumento sulla strada Aldo Moro direzione Levante, così come in corso Marconi direzione Centro. Ricordiamo la presenza questo pomeriggio nel quartiere di Borgoratti, in Piazza Rotonda, dalle 14 alle 18, la presenza dell'ufficio mobile della Polizia Locale. Come sempre i colleghi saranno disponibili a ricevere le vostre segnalazioni e per qualunque richiesta di informazione. Inoltre, se volete rimanere costantemente aggiornati sulla situazione del traffico cittadino in tempo reale, vi invitiamo a seguire il canale Telegram Genova Alert. Per il momento è tutto, una buona giornata dalla Polizia Locale di Genova.
1: Grazie alla Polizia Locale, prossimi aggiornamenti dopo le 9. Buongiorno Chiara Orru, il traffico in autostrada.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Questa mattina qual è la situazione delle autostrade in Liguria? La andiamo a vedere insieme, partiamo subito da queste prime due segnalazioni. La prima code in uscita Genova-Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. Questo accade in A7 in direzione Milano. La prossima invece riguarda il bivio A7 A12 Genova-Livorno e Genova-Bolzaneto per traffico intenso, una coda in A7 in direzione Milano. Andiamo avanti con le prossime segnalazioni. Questa proviene dal cantiere appunto che permane da mesi tra Genova-Bolzaneto e Busalla. Accade appunto una coda di un chilometro e siamo di nuovo in A7 in direzione Milano. Ecco, come potete vedere dalle telecamere questa mattina, la viabilità è questa, un chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla per il cantiere che vi dicevo prima, permane ormai da mesi. Una coda, ecco, questa un po' più consistente, di 3 km tra Genova Pra e il bivio A10-A7 Milano-Genova a causa di un incidente sempre in direzione Genova. Andiamo avanti, ci aggiorniamo per quanto riguarda invece la situazione in A10. Come potete vedere non ci sono segnalazioni al momento questa mattina nel tratto compreso tra Savona e il confine con la Francia. Andiamo ad aggiornarci anche per quanto riguarda il tratto appunto di Levante, tra Sestri Levante e il confine con la Toscana. Anche qui al momento non si segnalano criticità. A te, Eva.
1: Grazie Chiara, che tempo fa quest'oggi, vedete un'altra giornata serena sulla nostra regione, anche se questa mattina ci saranno passaggi di nubi alte e sottili a Levante, mentre sarà sereno altrove. Al pomeriggio una modesta attività cumuliforme sulle Alpi Liguri e sull'Appennino di Levante, non ci saranno però dei fenomeni associati, dunque niente pioggia, in serata ancora un transito di velature. Le temperature minime sono stazionarie, le massime sono in lieve calo, soprattutto lungo le coste. Come abbiamo raccontato, ci sarà un arrivo di aria fresca soprattutto verso la sera e fino a domani, per poi vedere la ripresa del caldo. 20 la minima, 29 la massima quest'oggi, umidità medio-bassa, venti sono deboli, variabili o quasi calmi al mattino, in serata saranno venti da sud questo pomeriggio. Il mare è quasi calmo fino al mattino, poco mosso poi dal pomeriggio, sarà localmente mosso in serata soprattutto a ponente. Queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Il nostro Manacco, come ogni giorno, oggi si venera Sant'Agostino, auguri a tutti voi, la luna è crescente, illuminata all'87%, attendiamo la prossima luna piena, sarà la seconda di maggio, il 31 maggio, la cosiddetta luna blu, ne parleremo nei prossimi giorni. Il sole è sorto alle 5.47, tramonterà questa sera alle 20.54 e oggi è la giornata in cui l'Italia celebra la ratifica della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Accadde oggi, torniamo indietro nel tempo al 1939, quando esordì su un albo fumetti della DC Comics il personaggio di Batman che vedete in grafica. Nel 1977 il gruppo punk britannico dei Sex Pistols pubblicò il 45 giri God Save the Queen, che vendette circa 150.000 copie in una settimana, nonostante fu boicottato dalle radio nazionali e dai negozi di dischi. 1999 la storia

storia recente, il Tribunale Internazionale dei Crimini di Guerra dell'AIA incriminò Slobodan Milosevic e altre 4 persone per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi nel Kosovo. Nati oggi, tanti auguri a Paul Gascoigne, 1967, il calciatore, Jamie Oliver, 1975, lo chef,

0: giornata dedicata ai lavori in via Fieschi con Giorgia Fabiocchi. Allora sentiamo le voci di chi ha promosso in Consiglio regionale l'operato di Silvia Salis, chi invece lo considera non classificabile. Sentiamo.
1: L'anno di Silvia Salis è stato commentato anche in Consiglio Comunale con le opinioni divergenti di centrodestra e centrosinistra, la maggioranza che difende l'operato, quello che è stato fatto, anche la situazione complicata che è stata trovata l'anno scorso, dall'altra parte il centrodestra parla di immobilismo, comunque di attività che non sono state portate a termine. Quindi andiamo a sentire le opinioni contrastanti dei due rappresentanti, non di maggioranza,
2: per me la pagella scolastica è estremamente positiva al netto di tutto, e credo che un 8,5 l'amministrazione se lo meriti, non perché sia bello darsi un voto alto, ma perché credo che soprattutto nei cambi di passo serva anche avere la capacità di tenere la barra dritta quando le onde si fanno impetuose. Questa amministrazione ha saputo farlo, credo che saprà farlo anche nel futuro, anche quando magari le acque si calmeranno si potrà navigare con un pochino più di prospettiva anche nei confronti di progetti sfidanti. Non l'ho citato, ma stiamo aspettando un grandioso progetto su Sant'Agostino.
3: Beh, sicuramente è un anno che non ci soddisfa, perché poco lavoro sul territorio, le delibere del Consiglio Comunale parlano chiaro, siamo a poco più di una decina, dove due se non tre sono dei debiti fuori bilancio, e quindi questo vuol dire non portare in aula delle esigenze e necessità concrete del territorio. Per di più abbiamo assistito un anno dove la città, l'abbiamo sempre denunciato anche tramite voi, cioè di insicurezza crescente, di una sporcizia diffusa, comunque una malcuranza del territorio, e poi tutto accompagnato da questa narrazione tossica del dover trovare dei colpevoli e dare le colpe sempre a quelli di prima, se non addirittura il governo, per forse spostare l'attenzione da un immobilismo che ormai si protrae da un anno.
0: Le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Chiediamo all'Europa di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi, lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria, parlando dell'Unione Europea come di un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce agli imprenditori. La proposta di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. Davanti al Presidente della Repubblica Mattarella, il numero uno degli industriali, Orsini, chiede a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%. Doccia fredda invece sul fronte politico, sul campo largo dalle comunali di primavera, dove il centrodestra tiene Venezia con i voti decisivi di metà degli elettori dei 5 Stelle alle europee del 2024. Allarme nel Partito Democratico, dove i riformisti vanno all'attacco contro gli errori della campagna elettorale, a cominciare dalla scelta dei candidati. Sui 18 comuni capoluogo al voto, 3 sono andati al centrodestra, 7 sono andati al centrosinistra, 2 a formazioni centriste civiche, 6 vanno invece al ballottaggio. Parliamo di caldo, perché il caldo non riguarda solo la nostra regione ma un po' tutta l'Europa. C'è un'ondata infatti di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutto il continente. A Parigi si registrano 7 morti legati alle alte temperature, 5 persone sono annegate probabilmente mentre cercavano refrigerio, 2 hanno avuto malori fatali durante delle attività sportive. Inedite temperature tropicali anche in Gran Bretagna, con il record di temperature mai registrate a maggio, 35 gradi raggiunti nel paese. Allerta caldo anche in Olanda, dove il governo ha sospeso le esercitazioni militari per il pericolo di roghi. In Italia arrivano i primi bollini rossi, non riguardano la Liguria, ma domani sono attesi bollini rossi per ondate di calore a Roma, Firenze, Torino e Bologna. Queste le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Vi ricordo anche la programmazione di quest'oggi su Primo Canale. Alle 9:30 il medico risponde sarà la dottoressa Valentina Raimondi, radiologa. Si parlerà di risonanza o raggi, una guida agli esami diagnostici. Dalle 10 Enrico Cirone con Al servizio del pubblico, Newsroom 28, l'informazione di pausa pranzo alle 12:30, seguire Al centro con Tiziano Berti. Quest'oggi la finestra sul mondo ci porterà a Londra. Il pomeriggio è live con Franco Nativo a partire dalle 15, alle 18 il primo giornale e gli approfondimenti sportivi, 19:30 Take and Take, e poi la serata del mercoledì torna alla sua programmazione consueta con Viaggio in Liguria. Ore 21 si parlerà di mulini e di frantoi nella nostra regione. Alle 22:30 presa diretta si parlerà quest'oggi di ostriche con in realtà non Elisabetta Biancalani questa sera, ma Emanuela Cavalli.

0: che in via straordinaria, insomma, sarà la protagonista di Presa Diretta. E adesso noi vediamo una delle pillole dell'archivio storico curato da Dario Vassallo, che ci riporta a quella visita proprio quest'oggi di 9 anni fa, era il 2017, quando Papa Francesco arrivò a Genova.
1: Sì, un'atmosfera davvero, davvero calda. Adesso il Sua Santità è sceso e è andato a salutare le quattro persone che gli avevano posto delle domande, rappresentate il mondo dell'imprenditoria, della formazione, Vittoria, la disoccupata, e Micaela, rappresentante del precariato. Adesso vediamo appunto che sta stringendo la mano a Vittoria, poi magari ci faremo raccontare proprio da lei quali parole gli sta sussurrando adesso Papa Francesco. La vettura per accompagnarlo direttamente in cattedrale è già pronta. Vediamo l'ultimo saluto proprio di Papa Francesco. Non farà il percorso che ha fatto prima, la vettura già vicino al palco, e quindi andrà in direzione proprio della cattedrale. Ancora qualche secondo, poi noi ci sposteremo per andare a sentire proprio direttamente gli operai di Ilva.
0: Buongiorno alla regia Gianluca Messina, ci prendiamo un caffè, torniamo subito insieme.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Tieni sotto controllo la tua salute.
1: La generale.
2: Fidati. Allungati la vita.
3: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Il Teatro Sociale di Camogli presenta per il ciclo Aperitivo a Teatro Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
7: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste, 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoeser Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'associazione culturale The Genoeser. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna a Mangia Borzo, la Mangialonga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità

0: possibilità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Le 8.21 a Primo Antino in questo mercoledì. Buongiorno, Aurora Bottino con le notizie di giornata.
3: Buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori. L'apertura sul nostro sito primocanale.it questa mattina è dedicata ai sondaggi commissionati a Tecne. Cosa ne pensano i genovesi del primo anno da sindaca di Silvia Salis? E continuiamo con la tragedia alle Maldive. Giovedì tornano a casa le salme di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal. L'autopsia effettuata a Busto Arsizio nell'ospedale di Gallarate, scusate, non ha dato elementi importanti per ricostruire quello che sia accaduto, e lo Stato italiano, la Procura di Roma, ha chiesto alle autorità maldiviane di spedire in Italia sia le attrezzature dei sub italiani che le GoPro con cui sarebbe stato registrato l'incidente. Continuiamo con un anno di Salis. Il Consiglio regionale, in Consiglio regionale c'è chi la promuove e chi la boccia. E ancora la cronaca: una neonata è morta dopo soli 54 minuti di vita. I genitori hanno presentato un esposto. E il ricordo dall'archivio storico di Primo Canale: 9 anni fa Papa Francesco era in visita a Genova, era il 27 maggio 2017. Per chiudere parliamo di un altro tema importante, caldo nel Levante genovese: il molo inagibile a Nervi. Ci sono i pescatori sfrattati, per cui c'è infatti l'ordinanza del comune che vieta l'attracco delle barche. E poi nel tardo pomeriggio di ieri, paura a Quarto per un incendio scoppiato all'interno dell'ex ospedale psichiatrico. È intervenuto un poliziotto fuori servizio che ha dato l'allarme prima per far intervenire poi i vigili del fuoco. Queste le notizie, Eva, a te.
2: Grazie Aurora, e adesso torniamo al programma politico che ieri sera, condotto dal nostro direttore Matteo Angeli, ha visto confrontarsi diversi schieramenti commentando un anno di Silvia Salis. Ospite anche il condirettore di Libero, Pietro Senaldi, che ha commentato così i risultati dei sondaggi.
4: Non sapevo che avesse iniziato a governare Silvia Salis. Ha iniziato a comunicare, ha iniziato a fare politica, ha iniziato a far parlare di sé, pare che si volesse candidare addirittura per le primarie del centrosinistra. Ecco, sul governo, diciamo così, quello sullo sporcarsi le mani, sul cambiare, se governare significa cambiare il volto alla città e, diciamo così, migliorarlo, ecco, secondo me c'è tanta strada da fare, perché insomma io non è che sono a Genova tutti i giorni, ma Silvia Salis ha ereditato una città sulla rampa di lancio, una città con grandi progetti, con grande sviluppo. Diciamo che la città ha perso slancio.
2: E adesso sentiamo anche i pareri in Consiglio regionale raccolti da Giorgia Fabiocchi sull'operato di Silvia Salis nel suo primo anno di amministrazione. Sentiamo Giorgia Fabiocchi ieri mattina, appunto martedì, il giorno del Consiglio regionale, all'atere dei lavori, appunto nel giorno in cui erano appena passati 12 mesi dall'insediamento dell'amministrazione Salis. Sentiamo i commenti.
5: Il primo anno di Silvia Salis è commentato anche in Regione Liguria, con il centrosinistra che qui opposizione, il centrodestra da parte del campo progressista. C'è comunque un plauso all'operato di Salis, nonostante le difficoltà e nonostante anche i punti interrogativi, per esempio sulla mobilità come la cabinovia in Val Bisagno, però comunque si premia un lavoro complicato a detta del centrosinistra dopo quello che è stato lasciato da Bucci e Picciocchi. Dall'altra parte invece il centrodestra accusa Salis di essere stata troppo attenta al nazionale, non ai problemi di Genova e di non aver fatto per ora nulla per la città. Allora andiamo a sentire le due voci contrastanti, ovviamente centrodestra e centrosinistra, sui 365 giorni di Silvia Salis.
6: Io ho analizzato un pochino le delibere e quindi le decisioni del sindaco.

0: della giunta e ho visto che non c'è nulla e soprattutto sul territorio vediamo temi come la sicurezza che non è stata proprio presa in considerazione, perché abbiamo zone che sono diventate ancora più pericolose. Io parlo appunto con i cittadini nelle zone del centro storico, San Pier d'Arena e altri punti, la delinquenza è aumentata in maniera esponenziale. Intorno alle stazioni non ne parliamo, perché si stanno passando la voce che Genova è diventato un po' un porto franco dove tutto è lecito, quindi arrivano anche dal basso Piemonte i delinquenti, gli spacciatori, e quindi questo mi preoccupa.
1: È stato un anno difficile, quello lo sapevamo fin dai primi giorni quando abbiamo iniziato a lavorare proprio sulla base di quello che è stata l'eredità che abbiamo trovato all'interno del Comune di Genova. Uno fra tutti è il tema di AMT, che poche settimane fa è approdato qua in aula in Consiglio regionale, che continua a dire che noi come minoranza abbiamo fatto il nostro lavoro votando a favore, non perché questi fossero soldi da investire oggi sull'azienda pubblica, ma è evidente che abbiamo dato un senso di grandissima responsabilità, una mano a coloro che chi oggi siedono qua dentro, quindi il presidente della regione Marco Burbucci, all'epoca sindaco di Genova, ha lasciato all'interno di MT come buco.
2: Abbiamo seguito come sempre al martedì, ieri, anche i lavori del Consiglio Comunale a Genova con tutti gli interventi nel corso della diretta di Zona Rossa. Allora sentiamo com'è andata con Filippo Serio.
3: Sì, buonasera e ben ritrovati da Palazzo Tursi, dove oggi è andata in scena la seduta di Consiglio Comunale, che è stata aperta ovviamente dagli articoli 54. Ma prima dell'inizio dei lavori un minuto di silenzio in memoria di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, recentemente scomparso all'età di 76 anni. Poi dicevamo gli articoli 54, in particolare quello riguardo con interrogazione alla Giunta su l'aggiornamenti sui lavori su lungomare Canepa, dove entro giugno dovrebbero essere realizzati e completati i lavori per il rifacimento dell'asfalto e della segnaletica stradale e anche il parco lineare che farà da filtro tra la strada e le abitazioni, anche se, come è già noto, non verranno realizzate le barriere fonoassorbenti per le quali mancano le risorse da parte del comune e per le quali ASPI, Autostrade per l'Italia, non interverrà. Per quanto riguarda gli ordini del giorno, ce ne sono stati due fuori sacco. Nel primo è stato votato e approvato l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza, in cui si impegna la sindaca e la giunta comunale a continuare con le interlocuzioni necessarie con il governo, i fondi necessari per il prolungamento della metropolitana sia verso Rivarolo sia verso Piazza Martinez. Votato e invece respinto un altro ordine del giorno straordinario presentato questa volta dall'opposizione, in cui si chiedeva alla Giunta di non riconoscere il patrocinio comunale di Genova per l'evento del Liguria Pride in riferimento a tutto quello che è successo, che può essere divisivo e ha detto il centrodestra, può essere divisivo e può creare clima di tensione, visto anche quel clima di tensione che si è avuto durante la adunata degli alpini. Questo un po' è reso conto da quello che è successo oggi in Consiglio Comunale.
2: E adesso un aggiornamento, un flash con Chiara Orru per la situazione del traffico a Genova e in autostrada.
4: Eva, esatto, ci aggiorniamo per quanto riguarda la situazione in autostrada e poi andiamo a vedere qual è la viabilità cittadina a Genova. E allora, io vi ricordo questa coda di 3 km tra Genova Pra e il Bivio, A10 A7 Milano-Genova, a causa di un incidente. In A10 in direzione Genova si segnalano 3 km di coda a causa di un tamponamento per fortuna senza feriti, tra due auto, ma appunto i mezzi sono già stati sgombrati dalla strada, quindi pian piano il traffico, la coda si diluirà velocemente. Abbiamo sentito la polizia stradale anche per capire qual è la situazione. Per il momento nessun ferito. Andiamo a vedere invece qual è la situazione, segnalazione appunto la coda di un chilometro tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori, questa coda che permane ormai da mesi, tutte le mattine la raccontiamo, e poi ancora coda in uscita Genova

0: Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso, quindi attenzione per chi dovesse appunto uscire a Genova Bolzaneto in direzione, abbiamo detto, in A7. La situazione a Genova, andiamo a vedere, ci sono dei divieti di transito a causa della manifestazione, qui vediamo attraverso anche la piattaforma Luce Verde, divieto di transito in diverse zone del quartiere di Marassi, via Canevari, piazzetta Attilio Firpo, piazza Gian Domenico Romagnosi, via Orfani, via Artoria, largo Autieri d'Italia, insomma sono tutte le vie in cui è attivo il divieto di transito a causa della fiera di inizio estate. Vediamo anche per quanto riguarda la chiusura, permane la strada chiusa via Corsica, in questo caso lo vediamo dalla piattaforma Waze, dove si possono vedere tutte le strade chiuse nel corso della mattinata, e ancora via Gropallo, insomma tutte le chiusure, per aggiornamenti sempre sul piattaforma di Waze. Questa è la situazione al momento, ci riaggiorniamo. Teva.
1: Grazie Chiara per tutti gli aggiornamenti puntuali, ci vediamo. Una pillola dell'archivio storico di Primo Canale dedicata a cosa è accaduto 9 anni fa, era il 2017, proprio oggi l'arrivo di Papa Francesco a Genova, poi torniamo subito dopo una pausa.
2: Ho accolto la proposta di fare questo incontro oggi in un luogo di lavoro e di lavoratori, perché anche questi sono luoghi del nostro, del popolo di Dio. I dialoghi nei luoghi del lavoro non sono meno importanti dei dialoghi che facciamo dentro le parrocchie o nelle solenni sale e convegni, perché i luoghi della Chiesa sono i luoghi della vita e quindi anche le piazze e le fabbriche. Perché qualcuno può dire, ma questo prete cosa ci viene a dirci? Che ci vada in parrocchia, no, il mondo del lavoro è il mondo del popolo di Dio, siamo tutti chiesa, tutti il popolo di Dio. Molti degli incontri tra Dio e gli uomini di cui ci parlano la Bibbia e i Vangeli sono avvenuti mentre le persone lavoravano. Mosè sente la voce di Dio che lo chiama e gli si rivela il suo nome mentre pascolava le gregge del suocero. I primi discepoli di Gesù erano pescatori e vengono chiamati da lui mentre lavoravano in riva al lago. È molto vero quello che lei dice. La mancanza di lavoro è molto più del venire meno di una sorgente di reddito per poter vivere. Il lavoro è anche questo, ma è molto, molto di più. Lavorando noi diventiamo più persone. La nostra umanità fiorisce. I giovani diventano adulti soltanto lavorando.

Bentrovati a questo nuovo appuntamento previsionale, amici di Primo Canale, per la giornata di mercoledì 27 maggio. Pressione atmosferica ancora alta sul territorio, a garanzia di bel tempo, stabilità e un clima caldo estivo, senza eccessi particolari qui. Diamo uno sguardo più in dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia, tanto sole, temperature diurne in leggera diminuzione, prossime ai 27-28 gradi. Anche su Savona splenderà il sole, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con temperature massime anche qui tra i 27 e 28 gradi, una ventilazione debole o assente. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova: anche qui splenderà il sole, i cieli sereni o poco nuvolosi, una ventilazione debole a regime di brezza a tutte le quote, temperature massime attorno ai 27-28 gradi. Anche sul Tigullio, sole prevalente, qualche nube di passaggio sarà possibile, ma in assenza di effetti, temperature massime attorno ai 27 gradi, ventilazione debole o assente. Anche sullo Spezzino la situazione meteo non cambia grazie ad un contesto anticiclonico. I cieli saranno sereni limpidi con temperature massime in leggera diminuzione rispetto alle giornate precedenti, attorno ai 27-28 gradi. Nella giornata di giovedì 28 maggio sulla Liguria il tempo sarà ancora ben soleggiato, fatta eccezione per possibili disturbi nelle aree interne dell'area di Levante. Nella seconda parte del giorno si potranno sviluppare locali

0: rovesci a sfondo temporalesco, ma saranno isolati di breve durata. Poche le variazioni termiche. Per ulteriori dettagli in merito alle vostre località vi rimando alla nostra app e Trebi Meteo.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: Sono passate le 8.30, primo mattino, come sempre ci aggiorniamo con le notizie di giornata. Te Aurora.
3: Sì Eva, parliamo di un tema che abbiamo affrontato nella giornata di ieri, che è quello della sicurezza, soprattutto nella zona del centro storico. Ieri siamo passati dalla Darsena a Sottoripa, in Piazza Banchi, dove appunto abbiamo sentito le voci di residenti e commercianti. E poi nella serata di ieri, durante la trasmissione politica sull'anno, il primo anno da sindaca di Silvia Salis, si è parlato anche di una zona specifica, ovvero quella della Darsena, quella di via Gramsci, dove in questo periodo arrivano da diverse denunce da parte dei residenti di una situazione insostenibile. E allora andiamo a sentire le parole di Francesca, la presidente del Comitato Diritto e Legalità, un comitato che sui social è molto attivo proprio per denunciare quello che accade ogni giorno. È stata intervistata dal nostro direttore Matteo Angeli. Sentiamo.
4: Ci vuole l'esercito?
5: Per me per il momento sì, per risolvere questa situazione si deve risolvere sicuramente con l'esercito e con una forza di polizia che possa poter mettere mano e darci la sicurezza come l'abbiamo avuta in quei giorni in cui ritorno alla dunata degli Alpini, in cui ci siamo sentiti finalmente liberi di poter vivere le strade della nostra città, cosa che ci è vietata tutti i giorni. Quindi sì, io sono sicuramente per poter girare, forse per me, lo so che sto dicendo delle parole che sicuramente ci saranno delle persone che non accetteranno, ma io sì, io vorrei un po' più di militarizzazione nel centro storico, sicuramente.
2: Continueremo a vedere nel corso della mattinata alcune pillole tratte dal programma politico di ieri sera, non solo i commenti sui sondaggi, ma anche il dibattito che si è aperto rispetto al primo anno di amministrazione Salis. E come sempre, come ogni mattina, andiamo a salutare Elisabetta Biancalani dal Tigullio. Buongiorno.
6: Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Un'altra bella giornata, anche molto calda, terzo giorno di bollino giallo in Liguria. Questa sera alle 21 presa diretta, alle 22.30 viaggio in Liguria, presa diretta con Emanuela Cavallo alla Spezia per parlare di ostriche, di muscoli, insomma con un grande evento che si è tenuto nel fine settimana, quindi pronti ad annotarvi le ricette e le curiosità. Poi alle 22.30 viaggio in Liguria con mulini, in particolare frantoi, ma soprattutto mulini. Io vi accompagnerò a Gramizza, in un mulino veramente storico per la farina. Vi mostreremo come funzionano gli antichi meccanismi. Pensate che addirittura la ruota gira con l'acqua come un tempo. E poi a Lavagna, nel primissimo, chiamiamolo, entroterra di Lavagna, alla caccia della strada dei mulini, appunto, una strada molto verde che dalla cittadina parte verso la collina, sentiremo la storia di questa tradizione. Buona giornata.
2: Grazie Elisabetta, ci vediamo allora questa sera, lo ricordiamo, ore 21, viaggio in Liguria, mulini, frantoi, delle bellissimi itinerari che scopriremo con Elisabetta Biancalani, con Franco Nativo, con Alessandra Boero, con Emanuela Cavallo, davvero da Levante a Ponente, moltissime proposte. Andremo a Sassello con Franco Nativo, saremo in Aprelà, nell'entroterra dell'Imperiese con Alessandra Boero, a Santo Stefano d'Aveto e poi anche sopra Chiavari con Elisabetta e poi con Emanuela Cavallo invece nel comune di Carro, in provincia della Spezia. Torniamo alla cronaca, un caso che fa discutere arriva dal Gaslini, una bimba purtroppo è morta subito dopo essere venuta alla luce. I genitori hanno depositato un esposto ai NAS dei carabinieri per chiedere che si indaghi su quanto accaduto. Ce lo racconta.

0: racconta Annissa De Filippi.
1: Un pianto che si è spento dopo appena 54 minuti di vita. È la tragedia che ha colpito una famiglia genovese. La loro piccola è morta pochi minuti dopo la nascita al Gasnini, nonostante una gravidanza seguita con scrupolo e un parto programmato con procedura exit. I genitori, distrutti dal dolore, hanno depositato un esposto ai NAS dei carabinieri per accertare eventuali responsabilità mediche. Assistiti dal legale Cristiano Mancuso, chiedono perché le rassicurazioni dei medici siano infrante così drammaticamente. La bimba aveva un grave gozzo tiroideo fetale. I sanitari del Gasdini avevano sempre sostenuto che le malformazioni fossero gestibili e non incompatibili con la vita, diversamente, a quanto pare, dai colleghi del San Martino, che avevano parlato di rischi gravissimi. L'ospedale San Martino si mette a disposizione dell'indagine, mentre dal Gasdini spiegano: caso clinico rarissimo e di altissima complessità, nonostante tutti gli sforzi dell'equipe multidisciplinare, non è stato possibile evitare il decesso. Non sono emersi però elementi per segnalare all'autorità giudiziaria. Un dolore che ora pretende risposte.
0: Torniamo al nostro viaggio nella giornata di ieri, giornata monotematica dedicata a un anno di Silvia Salis. La nostra Aurora Bottino è stata nel centro storico e allora sentiamo il servizio.
2: Piazza Caricamento, con alle spalle sotto Ripa, una delle zone calde del centro storico di Genova. In questa mattinata abbiamo sentito varie voci del centro storico proprio per intanto capire qual è il bilancio del primo anno da sindaca di Silvia Salis, ma soprattutto quali sono i problemi più ingenti da risolvere, problemi di tutti i giorni, ma con un occhio sempre al macro tema della sicurezza, che è uno dei temi che sta sicuramente più a cuore in questa zona, a residenti ma anche a commercianti. Siamo partiti dalla Darsena con il presidente della Croce Verde genovese, che appunto ha la sua sede proprio dietro alla facoltà di economia. Lì si cerca una nuova sistemazione, in quanto fatiscente la struttura, che è composta da container, ma soprattutto per il problema legato alla presenza di un gruppo molto grosso di tossicodipendenti che purtroppo crea sempre disagi con episodi di violenza, ma principalmente il degrado che riguarda una zona turistica. Siamo poi passati in piazza Banchi, dove con il vicepresidente del CIV si è parlato di altri temi che riguardano anche la sicurezza, ma che riguardano principalmente il discorso abitativo, il tema dello scarico merci e il tema del turismo.
3: Il tema sicurezza è oramai sulla bocca di tutti, quindi diciamo che dei macro temi è il principale. Siamo a un punto, diciamo, non molto avanzato rispetto al passato, purtroppo, nel senso che lo spaccio, l'insicurezza generale percepita, e questa parola la dico volentieri perché ad ogni riunione, quando parli di sicurezza, ti dicono: ma è quella percepita? Sì, è quella percepita, è quella che quando uno torna a casa, o soprattutto le donne quando tornano a casa, percepiscono, e quindi crea insicurezza il fatto di non sentirsi sicuri. E in questo campo diciamo che c'è ancora moltissimo da lavorare.
0: Torniamo al 27 maggio del 2017, quando Papa Francesco arrivò a Genova in una visita storica. Tra i luoghi in cui si recò, l'ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova. Allora, in questa pillola dell'archivio storico ci vediamo al momento del suo arrivo.
4: Sue parole che hanno confortato il cuore.
5: Per i precaria vita, speriamo di no.
4: Speriamo di no.
5: Allora, l'avete visto passare? È stato
4: emozionante, molto.
6: Ecco, sì, Elisabetta, sta arrivando il Papa. Adesso abbiamo delle altre immagini che testimoniano l'arrivo del Santo Padre. Sta arrivando,
5: tutto,
6: quindi è questione veramente di pochissimo. Vediamo proprio il Santo Padre ancora col Cardinale Bagnasco. E quindi
5: allora,
6: di nuovo...
5: vedo già Francesco Righi che sta girando la telecamera.
6: Ecco. Lascio a te ancora un incontro con un bambino naturalmente in cura. Sono sempre immagini di grande emozione, di grande vigoria, veramente. Questo Papa a Genova oggi ha portato grande forza, una energia molto positiva. Chi ha seguito all'Ilva, a San Lorenzo, alla Guardia, tu al Gaslini, Luca Russo fra poco alla fiera.

0: del mare, Gilberto Papara già all'arrivo all'aeroporto questa mattina, poi quando ripartirà abbiamo notato questo grande entusiasmo, questa grande energia, questo lo dobbiamo dire, positiva. Si agitano le bandierine, Elisabetta vai perché fra poco dovrebbe essere lì con voi.
1: Sì, esatto, esatto, si agitano le bandierine, poi raccontaci tu quando esce, noi non lo vediamo ma lo sentiremo e poi sentiremo proprio così in diretta quello che sarà il coro al suo arrivo e finalmente anche per noi che siamo qua con Francesco Righi le parole che pronuncerà a poca distanza da noi. Dottore, ci siamo quasi. Lei è il dottor
2: Boero
1: del reparto
2: ortopedia.
1: Ortopedia, mancano pochi minuti e sarà qui vicino.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Le 8.47 apriamo il nostro angolo social con Chiara Orru.
1: È il momento di entrare nella nostra pagina dedicata ai social. Oggi che cosa vi mostro? Vi mostro una storia particolare, in realtà tratto dalla presentazione del libro di Mario Paternostro, il nuovo libro di Mario, I genovesi ridono al buio. Ecco, in questo libro si parla di Genova, si parla di una città che non ama mettersi in mostra, anzi va scoperta lentamente, va scoperta piano, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. E allora abbiamo dedicato proprio una giornata, un appuntamento di Terrazza Incontra per parlare di storie genovesi. Mario ha raccolto in questo suo libro commenti, interviste, insomma articoli che ha scritto nel corso degli anni riguardo Genova, i genovesi. Questi genovesi che spesso vengono additati con un caratteraccio sempre musoni, mugugnoni, ma in realtà sono molto di più. Allora andiamo ad ascoltare le voci, intanto le storie di Mario che ha raccontato, ma non solo. Diversi ospiti della presentazione, il direttore del Secolo XIX, Michele Brambilla, lo storico e docente universitario Ferdinando Fasce e ancora Franco Manzitti, un altro volto della nostra televisione, nonché un giornalista, e Genova l'ha vissuta particolarmente. Allora andiamo a sentire le loro voci.
2: Ne racconto uno io, in un negozio non dico quale, due commesse, un'anziana e una giovane, entrano, un po' di anni fa, entrano due giapponesi e girano con grande interesse. La giovane commessa va verso i giapponesi per cercare di aiutarli e l'anziana dice in genovese, nuar sai oggi che se ne van. Questa l'ho trovata, una cosa stupenda, era la dimostrazione di un certo tipo di genovesità.
3: Io credo che i genovesi abbiano una visione di loro stessi un po' troppo negativa. Genova, come fai a dire, una città meravigliosa? C'è il vicolo degradato, poi giri l'angolo, c'è il Palazzo dei Rolli, cioè è una città che non è mai banale.
4: Siamo una costa con una montagna dietro, un porto importantissimo davanti, molto accogliente, chiusi nel centro della città, e abbiamo maturato un carattere che non è tanto di diffidenza, ma è, certo, diciamo, come di difesa.
5: Questo è un altro tema.
6: Io sono
5: tema.
6: Anziano e adesso sto bene a Genova.
4: Certo.
6: Non so quanto ci stiano bene i giovani.
4: Ecco.
6: Questo è il nostro futuro.
4: È la
6: credo
4: chiave
6: che
4: del futuro.
6: La chiave, insomma, una delle grandi sfide sarà proprio
3: venendo.
0: Grazie alla nostra Chiara Orru, e vi ricordo quest'oggi la rubrica Più libri più idee di Mario Paternostro, subito dopo le 9:15, sarà proprio dedicata a questo libro, se volete.

0: approfondire. Torniamo alla giornata Un anno di Salis, monotematica che ieri il Primo Canale vi ha proposto tra i quartieri, i municipi dove siamo andati a vedere la situazione a un anno della nuova amministrazione. Ci sono quelli del Ponente e sentiamo con Elisabetta Biancalani le tante richieste che sono state fatte alla Salis.
1: Un anno di Silvia Salis, letto attraverso le voci dei cittadini del Ponente. Per quanto mi riguarda, siamo partiti da San Pier d'Arena, dove abbiamo sentito anche il presidente del municipio che ha promosso questo primo anno soprattutto per le risorse aggiuntive che erano state chieste e sono state date ai municipi. Si parla di 300.000 euro all'anno, ma i comitati di Lungomare Canepa invece l'hanno rimandata a settembre, chiedono alla sindaca che si facciano le barriere antirumore che possano separare le loro abitazioni dal caos di Lungomare Canepa e del traffico, e chiedono anche più parcheggi in via San Pier d'Arena. Abbiamo poi proseguito a Multedo, dove i cittadini chiedono intanto un impegno della sindaca per lo spostamento dei depositi chimici da vicino alle loro case, ma chiedono anche più servizi e la non chiusura di una scuola elementare, l'unica presente. Adesso mi trovo sulle alture di Pra, dove la vicinanza tra il porto e la città è veramente molto tangibile. Vedete il terminal di PSA. Io sono con Giuseppina Caviglia, che fa parte del coordinamento dei comitati del Ponente. Intanto Roberto Gnieco sta inquadrando la fascia di rispetto di Pra, che è quella striscia verde con un camminamento che però è chiusa da diversi mesi. Su questo cosa chiedete alla sindaca Giuseppina?
2: Allora, noi chiediamo soprattutto, in primo luogo, si vede benissimo come il porto si sia preso tutto il territorio, e noi chiediamo alla sindaca che tuteli la nostra salute e che si batta con noi anche nei confronti di autorità portuale perché le mitigazioni siano effettive, perché la fascia di rispetto venga riaperta e perché le mitigazioni continuino anche verso Palmaro e che si evitino i fumi e i rumori che si sentono soprattutto qua sulla collina.
0: E adesso continuiamo a vedere le pillole dell'archivio storico dedicate alla visita 9 anni fa di Papa Francesco a Genova. Era il 27 maggio del 2017, abbiamo visto il suo arrivo al Gaslini, poi la visita è proseguita con tanti saluti, tante persone che lo attendevano.
3: Cari fratelli e sorelle, nella mia visita a Genova non poteva mancare una tappa in questo ospedale dove si curano i bambini, perché la sofferenza dei bambini è certamente la più dura da accettare. E allora il Signore mi chiama a stare, anche se brevemente, vicino a questi bambini e ragazzi e ai loro familiari. Tante volte rifaccio la domanda: perché soffrono i bambini? E non trovo spiegazione, solo guardo il crocifisso e mi fermo lì. Saluti tutti voi che lavorate in questa rinomata struttura che da 80 anni si dedica con passione e competenza alla cura e all'assistenza dell'infanzia, con il supporto importante della ricerca. Esprimo apprezzamento ai responsabili dell'ospedale, a partire dal presidente della fondazione, l'arcivescovo di Genova, ai medici, al personale paramedico, a tutti i collaboratori nelle varie specializzazioni, come pure ai frati minori cappuccini e a tutti coloro che assistono e aiutano i bambini decenti con amore e dedizione. Loro infatti hanno bisogno anche dei vostri gesti di amicizia, della vostra comprensione, del vostro affetto e sostegno paterno e materno.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la giornata che Primo Canale ieri ha dedicato al primo anno da sindaca di Silvia Salis, eletta sindaca di Genova il 26 maggio del 2025. Siamo andati in giro per la città a raccogliere giudizi e testimonianze dei cittadini, ma anche dei comitati, e poi abbiamo reso noti i sondaggi. I risultati dei sondaggi commissionati a Tecne, sentiamo.
1: A un anno dall'elezione.

0: della sindaca Silvia Salis, i sondaggi realizzati da Tecné per Primo Canale raccontano una città divisa quasi a metà sul giudizio all'amministrazione comunale. Il 47% dei genovesi promuove l'operato della giunta con voti dal 7 al 10, mentre il 49% esprime una valutazione negativa. Resta però significativa anche la fascia attendista. Il 24% assegna un 6, segnale di cittadini che aspettano risultati più concreti. Il dato politicamente più rilevante riguarda però il consenso elettorale. Alla domanda «Oggi voterebbe ancora Silvia Salis?», il 51,5% risponde sì, contro il 48,5% che sceglierebbe diversamente. Numeri che confermano una leadership ancora competitiva, ma con un entusiasmo meno forte rispetto all'ultima rilevazione fatta in autunno. Dopo il primo anno di mandato, Salis ha sempre un buon seguito, ma Genova sembra chiedere meno annunci e più risposte sui temi della sicurezza, dei servizi e della qualità della vita quotidiana.
1: Siamo in una fase in cui c'è un apprezzamento molto elevato. La caratteristica di Silvia Salis in questo momento è che rappresenta un leader per gli elettori di centrosinistra sotto un certo punto di vista moderno, perché accorcia la distanza con gli elettori, nel senso che fa cose che per esempio sui social vengono discusse, vengono riprese. Sotto questo punto di vista è sicuramente una sindaca molto, molto capace, molto di dialogare e di essere presente come icona complessiva. Perché poi le persone dovranno misurare la Salis sulle cose che vengono messe a terra, su quello che uscendo di casa incontrano e se è di loro gradimento.
2: Diciamo che dopo un anno, dopo un anno non basteranno i reel, ma bisogna vedere i fatti concreti.
3: L'anno di Silvia Salis alla guida di Genova è arrivato anche in consiglio regionale con Giorgia Fabiocchi. Allora andiamo a sentire le voci di chi ne promuove l'operato e chi invece la reputa non classificabile.
4: Il primo anno di Silvia Salis è commentato anche in Regione Liguria con il centrosinistra che qui opposizione, il centrodestra da parte del campo progressista. C'è comunque un plauso all'operato di Salis nonostante le difficoltà e nonostante anche i punti interrogativi, per esempio sulla mobilità come la cabinovia in Val Bisagno, però comunque si premia un lavoro complicato a detta del centrosinistra dopo quello che è stato lasciato da Bucci e Picciocchi. Dall'altra parte invece il centrodestra accusa Salis di essere stata troppo attenta al nazionale, non ai problemi di Genova e di non aver fatto per ora nulla per la città. Allora andiamo a sentire le due voci contrastanti, ovviamente centrodestra e centrosinistra, sui 365 giorni di Silvia Salis.
5: Io ho analizzato un pochino le delibere e quindi le decisioni del sindaco e della giunta e ho visto che non c'è nulla e soprattutto sul territorio vediamo temi come la sicurezza che non è stata proprio presa in considerazione, perché abbiamo zone che sono diventate ancora più pericolose. Io parlo appunto con i cittadini nelle zone del centro storico, San Pier d'Arena e altri punti, la delinquenza è aumentata in maniera esponenziale. Intorno alle stazioni non ne parliamo, perché si stanno passando la voce che Genova è diventato un po' un porto franco dove tutto è lecito, quindi arrivano anche dal basso Piemonte i delinquenti, gli spacciatori, e quindi questo mi preoccupa.
6: È stato un anno difficile, quello lo sapevamo fin dai primi giorni quando abbiamo iniziato a lavorare proprio sulla base di quello che è stata l'eredità che abbiamo trovato all'interno del Comune di Genova. Uno fra tutti è il tema di AMT che poche settimane fa è approdato qua in aula in consiglio regionale, che continua a dire che noi come minoranza abbiamo fatto il nostro lavoro votando a favore, non perché perché questi fossero soldi da investire oggi sull'azienda pubblica, ma è evidente che abbiamo dato un senso di grandissima responsabilità, una mano a coloro che chi oggi siedono qua dentro, quindi il presidente della regione Marco Bulubucci, all'epoca sindaco di Genova, ha lasciato all'interno di MT come buco.
3: Dal Consiglio regionale ci spostiamo nel ponente genovese, dove abbiamo anche qui sentito le voci dei residenti. Allora, le richieste per la sindaca Salis sono tante, sentiamo.
7: Un anno di Silvia Salis letto attraverso le voci dei cittadini del Ponente. Per quanto mi riguarda, siamo partiti da San Pier d'Arena, dove abbiamo sentito anche il presidente del municipio che ha promosso questo primo anno soprattutto per le risorse aggiuntive che erano state chieste e sono state date ai municipi. Si parla di 300.000 euro all'anno, ma i comitati di Lungomare Canepa invece l'hanno rimandata a settembre, chiedono alla sindaca che si facciano le barriere antirumore che possano separare le loro abitazioni dal caos di Lungomare Canepa.

0: e del traffico e chiedono anche più parcheggi in via San Pier d'Arena. Abbiamo poi proseguito a Multedo, dove i cittadini chiedono intanto un impegno della sindaca per lo spostamento dei depositi chimici da vicino alle loro case, ma chiedono anche più servizi e la non chiusura di una scuola elementare, l'unica presente. Adesso mi trovo sulle alture di Prato, dove la vicinanza tra il porto e la città è veramente molto tangibile. Vedete il terminal di PSA. Io sono con Giuseppina Caviglia, che fa parte del coordinamento dei comitati del Ponente. Intanto Roberto Gnieco sta inquadrando la fascia di rispetto di Prato, che è quella striscia verde con un camminamento che però è chiusa da diversi mesi. Su questo cosa chiedete alla sindaca, Giuseppina?
1: Allora, noi chiediamo soprattutto, in primo luogo, si vede benissimo come il porto si sia preso tutto il territorio, e noi chiediamo alla sindaca che tuteli la nostra salute e che si batta con noi anche nei confronti di autorità portuale perché le mitigazioni siano effettive, perché la fascia di rispetto venga riaperta e perché le mitigazioni continuino anche verso Palmaro e che si evitino i fumi e i rumori che si sentono soprattutto qua sulla collina.
2: E ora la cronaca, un caso che fa discutere, arriva dall'ospedale Gaslini, dove una neonata è morta 50 minuti dopo essere nata. I genitori hanno depositato un esposto ai NAS dei carabinieri per chiedere che si indaghi su quanto accaduto. Sentiamo.
3: Un pianto che si è spento dopo appena 54 minuti di vita. È la tragedia che ha colpito una famiglia genovese. La loro piccola è morta pochi minuti dopo la nascita al Gaslini, nonostante una gravidanza seguita con scrupolo e un parto programmato con procedura exit. I genitori, distrutti dal dolore, hanno depositato un esposto ai NAS dei carabinieri per accertare eventuali responsabilità mediche. Assistiti dal legale Cristiano Mancuso, chiedono perché le rassicurazioni dei medici siano infrante così drammaticamente. La bimba aveva un grave gozzo tiroideo fetale. I sanitari del Gaslini avevano sempre sostenuto che le malformazioni fossero gestibili e non incompatibili con la vita, diversamente, a quanto pare, dai colleghi del San Martino, che avevano parlato di rischi gravissimi. L'ospedale San Martino si mette a disposizione dell'indagine, mentre dal Gaslini spiegano: caso clinico rarissimo e di altissima complessità, nonostante tutti gli sforzi dell'equipe multidisciplinare, non è stato possibile evitare il decesso. Non sono emersi però elementi per segnalare all'autorità giudiziaria. Un dolore che ora pretende risposte.
2: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
4: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
5: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
6: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
7: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.

0: Primo mattino, bentornati, sono passate le 9.05 e ci colleghiamo con la polizia locale, capiamo insieme la situazione del traffico nel comune di Genova.
1: Nuovamente buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. La situazione del traffico in questo momento sulle principali direttrici cittadine risulta regolare, benché in progressivo aumento. In particolare segnaliamo traffico regolare sulla Aldo Moro direzione Levante, così come Corso Marconi direzione Centro. Prestare attenzione in Belvedere per

0: Mercutio, quindi via Gramsci a causa di una manifestazione religiosa, passare da via Gramsci per andare in direzione Levante. Ricordiamo inoltre la presenza questo pomeriggio nel quartiere di Borgarati, Piazza Rotonda, dalle 14 alle 18, la presenza dell'ufficio mobile della polizia locale. Come sempre i colleghi saranno disponibili a ricevere le vostre segnalazioni e per qualunque richiesta di informazione. Per oggi è tutto, buona giornata dalla Polizia Locale di Genova.
1: Grazie alla Polizia Locale, ci rivediamo domani mattina dopo le 8, vi ricordo come sempre doppio collegamento ogni giorno dopo le 8 e dopo le 9 per aggiornarci in tempo reale sulla situazione del traffico a Genova, così come ogni mattina ci aggiorniamo anche sul traffico autostradale.
2: Questa mattina abbiamo raccontato 3 km di coda a Genova Pegli per un tamponamento tra due mezzi che è stato però appunto sventato. Come potete vedere in questo momento la coda si è risolta tra Genova Pegli e il bivio A10 A7 Milano-Genova. Si segnala ancora qualche rallentamento in direzione Genova in A10, sempre tra Genova Pegli e il bivio, ma la situazione sembra al momento risolta. Andiamo a vedere invece là una segnalazione che permane da questa mattina alle 8 ve l'abbiamo raccontata e ancora adesso permane la coda in uscita Genova-Bolzaneto proveniente da Genova per traffico intenso, siamo in A7 in direzione Milano. Così come questa segnalazione ve la raccontiamo ormai da mesi per la presenza di un cantiere, coda di un chilometro tra Genova-Bolzaneto e Busalla, siamo in A7 in direzione Milano, come potete vedere anche dalle nostre telecamere. Andiamo a vedere invece qual è la situazione in A10, nel tratto autostradale compreso tra Savona e il confine con la Francia. Abbiamo una segnalazione, un chilometro di coda tra Borghetto e Pietraligure in direzione Genova per causa lavori. La situazione invece in A12, nel tratto appunto di Levante, tra Sestri Levante e il confine con la Toscana, non ci sono segnalazioni al momento, le uniche segnalazioni appunto riguardano appunto Lucca, Massarosa, insomma. Per quanto riguarda il tratto Ligure, nessuna segnalazione. A te, Eva.
1: Grazie a Chiara Oru per tutti gli aggiornamenti. Come sarà il meteo quest'oggi? Al mattino c'è un passaggio di nubi alte sottile a Levante, invece sereno altrove. Vedete le belle immagini delle telecamere da Terrazza Colombo, la nostra finestra sulla città che illumina il porto di Genova. Telecamere che poi potete vedere anche attraverso il servizio di PortView. Trovate tutti i dettagli sul nostro sito. Al pomeriggio ci sarà una modesta attività cumuliforme sulle Alpi Liguri, sull'Appennino di Levante, ma senza dei fenomeni associati, e serata ci sarà un nuovo transito di velature, comunque una giornata serena sulla nostra regione. Le temperature minime sono stazionarie, le massime sono in lieve calo, soprattutto lungo le coste, 20 la minima, 29 la massima quest'oggi. Intanto ci godiamo le immagini in diretta delle nostre telecamere dal borgo di Portofino. I venti oggi sono deboli, variabili o quasi calmi al mattino, ma anche questa sera. Questo pomeriggio ci saranno invece venti da sud, il mare questa mattina è quasi calmo, così come ci mostrano le immagini da Castello Brown verso il Golfo del Tiguglio, poco mosso poi dal pomeriggio, localmente mosso in serata a ponente. Queste le previsioni per quest'oggi. Attenzione anche all'arrivo di un piccolo flusso di aria fredda che interesserà la nostra regione questa sera e domani, poi ci sarà invece una ripresa del caldo. Questo è il motivo per cui l'ultima giornata, almeno al momento, secondo le indicazioni del bollettino del Ministero della Salute, di ondate di calore è quella per la giornata di oggi, mercoledì, con un bollino giallo, mentre domani la segnalazione invece è di un bollino verde, almeno per il momento. Torniamo al programma politico di Primo Canale, un anno di Silvia Salis, dopo la lunga giornata monotematica dedicata all'analisi, a sentire le voci per capire come è andato quest'anno, il primo anno di amministrazione Salis nel Comune di Genova. Tra gli ospiti del direttore Matteo Angeli, anche Pietro Picciocchi, che aveva sfidato l'attuale sindaca di Genova Silvia Salis, che ha così commentato anche i risultati dei sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecne. Sentiamo.
3: È una città oggettivamente spaccata in due e devo dire che noi percepiamo questa fortissima polarizzazione. Credo che il compito del sindaco sia quello di unire e fare sintesi, non di contrapporre, di governare per una parte contro l'altra, come purtroppo abbiamo visto anche con insulti sistematici da parte del

sindaco e componenti dell'opposizione in consiglio comunale, ma al di là della scarsa postura istituzionale, evidentemente soffre quando riceve delle critiche e lo dimostra anche il fatto che questa sera non sia presente. Ma a prescindere da questo, io credo che il dato che mi colpisce è questo: dopo un anno, nonostante lo sforzo enorme che è stato fatto dal sindaco sulla comunicazione, riconosciamo

0: veramente mi tolgo il cappello, perché ha delle abilità comunicative supportate da uno staff e da un apparato molto consistente, senza precedenti. Bene, nonostante questo, l'invasione sistematica dei social followers che si moltiplicano, però il fenomeno Salis non sfonda. Questo è il dato che trovo significativo. Siamo di fatto sulla percentuale dell'anno scorso, non solo, ma se poi esaminate attentamente questo sondaggio, è vero, il 51% rivoterebbe, ma vediamo che solo il 27% dà un voto superiore alla sufficienza. E poi quando andate a chiedere se la città è migliorata su alcuni aspetti che sono di immediata percezione dei cittadini, come la manutenzione e la pulizia, la stragrande maggioranza dei cittadini dice che la città non è migliorata.
1: Tra i luoghi visitati da Papa Francesco quel 27 maggio del 2017 a Genova c'è stata naturalmente la cattedrale di San Lorenzo. Ci godiamo questa pillola dal nostro archivio storico, una pausa e torniamo insieme per gli aggiornamenti con tutte le notizie dalla Liguria.
2: Il Papa a Genova! Il Papa sta arrivando, eccolo qua che benedice il pubblico genovese, naturalmente i fedeli a San Lorenzo. Possiamo seguirlo naturalmente, la Papa mobile, accolto da migliaia di persone qui in cattedrale, con l'arrivo di fronte alla cattedrale di San Lorenzo, tutti in piedi, le bandiere bianche e gialle del Vaticano a sventolare per un arrivo e una giornata davvero storica e indimenticabile per il capoluogo ligure. Di fronte la Papa mobile si ferma di fronte all'ingresso principale della cattedrale con tutto il clero che sta aspettando sul portone e altri rappresentanti della chiesa genovese che sono invece vicino a lui, intorno a lui. Grande sventolio, il Papa sta scendendo dalla Papa mobile e sta per entrare nella chiesa di San Lorenzo, nella cattedrale di San Lorenzo, con campane a festa, ovviamente un grande applauso e il Papa che saluta i fedeli, che sono tanti davvero, sulla piazza di fronte alla cattedrale, anche in via San Lorenzo, un boato quando è spuntato, diciamo, da piazza Cavour. Ancora il Papa dunque che sta entrando in cattedrale per un appuntamento importantissimo per quello che è il seguire il cammino della Chiesa. Si volta, saluta i fedeli, un boato lo accoglie con il cardinale Bagnasco ovviamente al suo fianco. E grande emozione davvero, un'energia incredibile in tutta la piazza.

0: Bentrovati a questo nuovo appuntamento previsionale, amici di Primo Canale, per la giornata di mercoledì 27 maggio. Pressione atmosferica ancora alta sul territorio, a garanzia di bel tempo, stabilità e un clima caldo estivo, senza eccessi particolari qui. Diamo uno sguardo più in dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia, tanto sole, temperature diurne in leggera diminuzione, prossime ai 27-28 gradi. Anche su Savona splenderà il sole, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con temperature massime anche qui tra i 27 e 28 gradi, una ventilazione debole o assente. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova: anche qui splenderà il sole, i cieli sereni o poco nuvolosi, una ventilazione debole a regime di brezza a tutte le quote, temperature massime attorno ai 27-28 gradi. Anche sul Tigullio, sole prevalente, qualche nube di passaggio sarà possibile, ma in assenza di effetti, temperature massime attorno ai 27 gradi, ventilazione debole o assente. Anche sullo Spezzino la situazione meteo non cambia grazie ad un contesto anticiclonico. I cieli saranno sereni limpidi con temperature massime in leggera diminuzione rispetto alle giornate precedenti attorno ai 27-28 gradi. Nella giornata di giovedì 28 maggio sulla Liguria il tempo sarà ancora ben soleggiato, fatta eccezione per possibili disturbi nelle aree interne dell'area di Levante. Nella seconda parte del giorno si potranno sviluppare locali rovesci a sfondo temporalesco, ma saranno isolati di breve durata. Poche le variazioni termiche. Per ulteriori dettagli in merito alle vostre località vi rimando alla nostra app e Trebi Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci.

0: e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: Pronto?
5: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
4: Lui vedi, costa 2 metri a dire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
5: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
4: Nei termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
6: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
7: Le 9.17 a Primo Mattino in questo 27 maggio, Aurora Bottino, le ultime dal nostro sito.
8: Eccoci Eva, sì, l'apertura è dedicata ai sondaggi svelati nella giornata di ieri in occasione del primo anno da sindaca di Silvia Salis, i sondaggi commissionati a Tecné sull'apprezzamento dei genovesi nei confronti della prima cittadina. In questo caso trovate tutti i dettagli all'interno, tutte le schede all'interno con le domande poste da Tecné ai genovesi e poi continuiamo con la notizia che riguarda la tragedia alle Maldive. Giovedì infatti, domani tornano a casa le salme di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia, un'autopsia che risulta inconcludente con nessun dettaglio che va a far capire agli inquirenti che cosa sia accaduto. Proprio per questo la Procura di Roma ha chiesto alle autorità maldiviane di spedire in Italia anche l'equipaggiamento dei 5 sub italiani e soprattutto le GoPro e le rispettive immagini all'interno. Continuiamo con l'anno di Salis in Consiglio regionale, c'è chi la promuove e c'è chi la boccia e poi ancora continuiamo però con la cronaca. Una neonata infatti è morta dopo soli 54 minuti di vita. I genitori hanno presentato un esposto ai NAS dei carabinieri per investigare. Il 27 maggio 2017, 9 anni fa, Papa Francesco era a Genova, una lunga visita con tutte le tappe che trovate all'interno. Per chiudere, una notizia che arriva dal Levante genovese, il molo inagibile a Nervi ha sfrattato i pescatori, c'è infatti un'ordinanza del comune che gli impedisce di attraccare le barche. E poi l'incendio all'ex ospedale psichiatrico di Quarto. Nella giornata di ieri è intervenuto un poliziotto fuori servizio che ha dato l'allarme, si indaga ora sulle cause, non si esclude che si sia trattato di un atto volontario. A te, Eva.
7: Grazie Aurora. Noi torniamo al programma politico di ieri sera condotto dal direttore Matteo Angeli. Ci sono stati momenti anche particolarmente caldi tra gli ospiti che si trovavano in studio e collegati. Allora sentiamo un momento di confronto molto acceso tra da un lato Pietro Senaldi con direttore di Libero, dall'altro Mesmaeker, il consigliere di maggioranza dei 5 Stelle, Francesca Ghio sempre della maggioranza e Pietro Picciocchi della minoranza nel Comune di Genova. Sentiamo.
9: Ma cos'è che le dà così fastidio di Silvia Salis? Perché io come
10: sindaca...
9: No,
10: non mi dà assolutamente fastidio.
9: E allora accettatela, accettate la vittoria, accettate la guida dell'amministrazione, guardate il lato positivo, guardate la visibilità che Genova sta avendo grazie a questa amministrazione.
11: No, la città. La città. La visibilità è del sindaco, perché lei sta giocando una partita tutta personale.
9: Voi vedete solo Silvia Salis.
11: Perché la visibilità serve se porta un beneficio sulla città, ma se la visibilità si conquista semplicemente attaccando il governo oppure sposando battaglie identitarie che spaccano la città, questa non è una visibilità che aiuta. E si parla della Sali, non si parla di Genova.
9: Picciocchi.
11: Questo è tutto.
9: Io torno sui dati che
11: Genova per anni è stata sinonimo di un modello di sviluppo,
9: ma che
11: di fare
9: sviluppo?
11: Le cose e
9: ma
11: di farle velocemente,
9: ma che andavamo
11: d'accordo?
9: Ma che sviluppo?
11: Il modello del ponte Morandi,
9: ma guarda quanti giovani,
11: del codice
9: guarda
11: degli appalti.
9: Quanti giovani

0: questa è la verità.
1: D'accordo.
2: Questa è la verità.
3: Intervengo
2: su questo
3: tema.
0: Un punto centrale, secondo me, della questione.
3: Io vorrei entrare su questo tema della visibilità, perché i dati dimostrano proprio, mi scusi anche Senaldi, che i dati dimostrano il contrario, perché l'affluenza forse anche portata dagli eventi, ma le persone che sono arrivate a Genova, comprese anche delle imprese, che tra l'altro adesso c'è una delibera proprio sulle aree inutilizzate per far sì che alcune aree inutilizzate vadano alle imprese, alle realtà che si possano instaurare a Genova e fare economia a Genova.
0: Basta scriverlo sulla
3: ma mi
0: carta,
3: faccia
0: no?
3: terminare, ma per piacere, ma
0: dovete essere
3: stia tranquillo un minuto, glielo sto dicendo. Infatti sono i dati delle persone che sono venute a Genova nell'ultimo anno, che sono dati,
0: sì,
3: poi
0: sono venuti
3: mi faccia
0: Salis.
3: Finire dai, poi c'è una grossa e qua c'è un'analisi che voglio fare, c'è una grossa differenza, perché quando Bucci era in carica con a seguito Picciocchi e compagnia, questa città è stata pesantemente aiutata,
0: no,
3: giusto? Mi faccia finire, mi faccia finire, mi faccia finire, non è
0: gratuitamente,
3: è un'analisi
0: su chi ti ha
4: preceduto. Troverete poi tutta la puntata integrale del programma politico di Primo Canale sul nostro sito primocanale.it, e adesso Mario Paternostro con Più Libri Più Idee.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, Genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa. Cosa
1: dice,
0: dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
2: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui. Quasi come lui.
1: Con te adesso.
0: Infatti la racconteremo insieme.
2: Io leggendo questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
1: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
2: Subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
2: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
1: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a

0: pescare gli miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
1: Un po' mugugno.
0: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, Ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matveevich che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato Natalia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
1: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
2: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
1: Ma ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
3: Benissimo, ma davvero benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
1: Dai fastidio a prescindere.
3: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco, perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
1: Ah.
3: E io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
0: domani.
3: E gliela regalata a Genova.
1: Cavolo, anche generosi siamo, quindi.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
5: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.

0: Primo mattino, bentornati. Adesso tutto è pronto per Il Medico Risponde. Dunque, buongiorno Tiziano Berti.
1: Buongiorno Eva, ciao.
0: Chi è il medico di quest'oggi? Così l'andiamo anche a salutare.
1: Andiamo a salutare la dottoressa Valentina Raimondi. Parleremo di radiografie, TAC, risonanze, quando servono davvero, quali sono i rischi, fra poco con tutte le vostre domande.
0: Ciao Tiziana, allora la linea va, Il Medico Risponde.
1: Ciao Eva. Il Medico Risponde, diamo il buongiorno alla dottoressa Valentina Raimondi, radiologa, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, numero verde per le vostre telefonate in diretta è l'800-640-771 oppure le vostre domande via WhatsApp al 347-6766-291. Parliamo oggi con lei di radiografie, TAC, risonanze, quando servono davvero, quali sono i rischi. Quindi partiamo dall'inizio, e cioè quali sono le differenze, qual è la differenza principale tra radiografia, TAC e risonanza magnetica?
2: Allora, intanto partiamo dal presupposto che non esiste un esame migliore di un altro, no? Spesso ci viene chiesto qual è il migliore esame da fare, sono esami diversi, tra di loro spesso complementari. Ogni esame viene scelto poi dal medico in base sicuramente al quesito clinico del paziente e valutandone sempre i rischi e i benefici. L'RX è un esame che utilizza radiazioni ionizzanti, è un esame molto economico e molto fruibile, perché è un esame anche che è di rapida esecuzione. E ha, diciamo, come target principalmente la parte ossea, quindi viene utilizzato principalmente per esempio a livello traumatologico, quindi per evidenziare per esempio le fratture, il classico esame da pronto soccorso, ecco, in caso di trauma, o per esempio anche patologie polmonari come esame di prima istanza, quindi per valutare se la sintomatologia del paziente corrisponde effettivamente per esempio, non so, a un pneumotorace o a una polmonite. L'TAC è un esame che utilizza anch'esso delle radiazioni ionizzanti, sicuramente in maggior quantità, quindi è un esame che rispetto all'RX comincia ad avere un maggiore rischio, ok, a livello appunto salute, ma è un esame che dà molte più informazioni sul parenchima polmonare, quindi nasce magari come può nascere come approfondimento se si parla di un qualcosa di traumatologico o appunto polmonare, ma viene utilizzato anche poi ad esempio a livello, non so, cerebrale con il contrasto, sulla colonna, sull'addome, per evidenziare eventualmente dei calcoli renali, per esempio. E la risonanza invece è un esame assolutamente innocuo, è un esame che non ha controindicazioni, è un esame che però per esempio non tutti i pazienti possono eseguire, perché abbiamo una grande parte di pazienti che possono avere dei dispositivi o dei mezzi di sintesi impiantati prima del 2000, oppure dei dispositivi per esempio il defibrillatore e il pacemaker che non sempre sono compatibili con il campo magnetico, ed è un esame invece che questo dà molte più informazioni su i tessuti molli, quindi per esempio a livello articolare ti darà tutte quelle informazioni che gli altri esami non ti possono dare sui menischi piuttosto che sui legamenti. A livello cerebrale è molto utilizzato perché è l'esame che in assoluto dà più informazioni. A livello mammario viene utilizzato, e poi vabbè tutta la parte articolare, quindi tutte le articolazioni che possono venirci in mente, quindi non so, spalla, ginocchio, caviglia, eccetera. Questo è un esame che non utilizza, come dicevo all'inizio, delle radiazioni, quindi assolutamente innocuo, e se non ci sono appunto grosse controindicazioni può essere tranquillamente eseguito senza nessun rischio. Ovviamente questo è un esame che ha un costo diverso, e per esempio invece una controindicazione che poi non è che dipende dal paziente, per esempio invece è la claustrofobia. Quindi bisogna anche un po' vedere il paziente come reagisce a dover stare appunto all'interno del macchinario, e quindi gestirla anche da quel punto di vista, anche se poi ormai esiste.

0: che sono le risonanze che noi definiamo aperte, dove serenamente i pazienti poi riescono bene o male a sottoporsi all'esame, insomma, ecco. Quindi le differenze
1: forse quella
0: principali...
1: è una delle domande che poi ricevete più spesso, no?
0: Più spesso,
1: l'idea di
0: certo.
1: stare chiusi, certo. Allora, certo. Abbiamo già la prima telefonata in linea, poi andiamo avanti, sentiamo chi è con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno. Allora, vi ricordo che quando ci telefonate dovete togliere l'audio della televisione ed ascoltarci dal telefono, se no c'è questo fastidioso ritardo, quindi le do qualche istante per togliere l'audio della televisione e ascoltarci dal telefono e fare la sua domanda alla dottoressa, così come quando ci telefonate non dovete usare il viva voce. Allora, riproviamo. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno.
1: Prego.
2: Mi sente?
1: Sì, allora, la sento bene.
2: Ieri dovevo fare una risonanza magnetica per un polso, che soltanto che mi fa male, ho fatto i raggi, non risulta niente, però mi dice si consiglia la risonanza magnetica. Dopo le varie anamnesi, eccetera, dalla detto, diciamo, mi ha chiesto se avevo fatto se avevo qualcosa in bocca, qualche impianto.
1: Otturazione, impianto.
2: Otturazione, impianti.
1: Okay.
2: Allora, io mercoledì scorso, sì, giusto una settimana fa, ho fatto, mi ha messo le viti in un mio dentiere, le viti per un eventuale, per dopo farmi per 3-4 mesi mettere
1: l'impianto.
2: Mi dicono non gliela possiamo fare, bisogna che aspetti 3 mesi, perché... però mi aveva detto il dentista, mi ricordo, che aveva usato il titanio. Volevo sapere se era una cosa veritiera oppure no.
1: Ok, grazie. Sentiamo la dottoressa. Quindi viti appena messe, anche se di titanio. Giusto, ho capito così.
0: Io non ho sentito nulla.
1: Ok, allora glielo ripeto io.
0: Grazie.
1: Va bene, intanto verifichiamo come mai. Allora, il signore dice, io ieri sono andato, dovevo fare una risonanza magnetica ad un polso, dopo aver fatto una radiografia dove non si vedeva nulla, nonostante questo dolore, e c'era scritto come indicazione si consiglia risonanza. È andato per fare la risonanza e gli hanno detto, tra le altre cose, lei ha mica qualche vite, qualche impianto in bocca? E lui ha risposto, mi hanno messo una settimana fa dei perni per poi, fra 3 mesi, montare l'impianto. E allora hanno detto a questo signore che non si poteva fare la risonanza, ma il suo dentista gli aveva detto di sì. E allora voleva sapere se era vero oppure no.
0: Allora, diciamo che gli impianti e i perni di ultima generazione, quelli, diciamo tutto quello che è fisso, è compatibile con la risonanza, però... Noi radiologi tendenzialmente chiediamo che sia passato almeno un mese dall'impianto dei perni.
1: Ecco qua la risposta.
0: Perché dobbiamo aspettare che si sia assestato il tutto, ok? Poi sarà compatibilissima la situazione del signore per eseguire l'esame, ma si tende ad aspettare un mesetto circa da quando sono stati fatti gli interventi, tutto lì, è una questione proprio temporanea, quindi ha fatto bene, diciamo, ha fatto bene a, eventualmente a spostarlo, a dirgli di ritornare per questo motivo qua, non ci sarà incompatibilità.
1: Cioè, per una estrema tutela, diciamo, e quindi
0: brava,
1: si fa aspettare un periodo, visto
0: un
1: che è così fresca, diciamo, la sua visita dal dentista. Allora, andiamo avanti, dottoressa. È vero o non è vero che oggi c'è un po' il rischio di fare tanti esami diagnostici inutili?
0: Sì, a parer mio sì, nel senso che mi trovo spesso davanti ai pazienti, io faccio ecografie oltre che refertare le risonanze, le tache, i raggi, e diciamo il contatto più diretto lo abbiamo con le ecografie, e vedo che tanti pazienti sono un po', diciamo, abbandonati a loro stessi, cioè molto preoccupati della loro situazione, insistono per fare molti esami e spesso questi esami possono risultare inutili. E il discorso è un po' perché siamo tutti ossessionati da questo, dalla salute, no? In generale, quindi dalla speranza che più controllo, come dire, no? Di riuscire a gestirla dal punto di vista nell'esecuzione di più esami possibili. E poi spesso però mi capita anche che il paziente non sia proprio seguito e accompagnato come si dovrebbe. Perché magari a volte sì, vabbè, si lamentano del loro medico di base, ma non credo che il problema sia fondamentalmente quello. Il problema è che c'è la tendenza proprio a voler fare tanti

0: esami, proprio perché c'è questa paura costante di avere appunto malattie, perché magari hai sentito, hai letto su internet. Internet per noi medici è la morte della nostra professione, nel senso che magari c'è un sintomo, leggono che c'è il rischio di avere qualcosa, quindi c'è necessità di fare per forza un esame, però spesso questi esami non sono strettamente sia necessari, ma proprio a volte non c'entrano nulla con la problematica del paziente. Cioè, le faccio un esempio: un paziente convinto di avere un problema al menisco, ok? E viene a fare da me un'ecografia. Ora, noi facciamo l'ecografia, le posso dare informazioni su tutto il resto che posso vedere, ma per esempio non sui menischi, quindi da lì poi parte comunque l'approfondimento con la risonanza. Se magari il paziente si fosse confrontato un po' meglio con un medico di base, oppure se avesse fatto prima una visita ortopedica, avrebbe magari saltato quell'esame e avrebbe fatto direttamente l'esame target di cui ci sarebbe stato, diciamo, necessità. E questo cosa succede? Che se tu mi parli di un discorso, cioè queste scelte, diciamo, sbagliate, vanno poi anche a influire sui grandi numeri, anche su, per esempio, le attese, nelle liste di attesa, diciamo, del Sistema Sanitario Nazionale, quindi tutti gli esami in convenzione, quindi hai tanti pazienti che magari hanno più forte necessità di fare un esame e devono aspettare molto più tempo, perché c'è anche questa tendenza ad utilizzare, tra virgolette, ora non voglio essere, però ad utilizzare poi dei posti per fare degli esami che potevano non essere fatti, ecco, questo è il discorso un po' questo. Certo.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, le domande dei nostri telespettatori.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Stiamo parlando con la dottoressa Valentina Raimondi, radiologa, di radiografia, TAC, risonanza, quando utilizzare un esame, quando un altro. Andiamo avanti con i vostri messaggi, 347-6766-291. Buongiorno, volevo chiedere se la scintigrafia per un nodulo della tiroide, precisamente la DA3, sia pericolosa ed eventualmente possa essere sostituita con una risonanza. Grazie, Maria, anni 69.
0: No, allora la scintigrafia no, non è pericolosa e no, non può essere, perché usa una dose molto bassa di radiazioni ionizzanti, quindi no, e no, non può essere sostituita dalla risonanza, perché sono due esami proprio completamente diversi, ecco, no. In questo caso no.
1: Buongiorno, sono Alberto, 54 anni. Volevo sapere che rischio c'è di fare una TAC coronarica con liquido di contrasto. Come faccio a sapere se sono allergico? Grazie.
0: Allora, tendenzialmente, no, il rischio dell'allergia del mezzo di contrasto purtroppo c'è. Però diciamo che se un esame, gli esami con il contrasto vengono sempre gestiti in presenza di un anestesista, sia che si tratti di una struttura privata, sia che si tratti di un istituto, diciamo, ospedaliero, quindi da quel punto di vista nell'emergenza è una cosa assolutamente gestibile. E

0: Poi eventualmente se si tratta invece di un paziente che ha una storia, diciamo, pluriallergica, un paziente allergico in generale ad altre sostanze, eccetera, eccetera, allora si può fare poi una terapia prima dell'esame che viene comunicata al paziente. Ecco, comunque di stare molto tranquillo perché sono esami di routine che vengono eseguiti in totale sicurezza e quindi non deve preoccuparsi.
1: Buongiorno, soffro da circa 3 anni di considerevole abbassamento dell'udito dall'orecchio destro e di dolore alla palpazione della zona sottostante. L'otorino mi ha prescritto 2 risonanze, una senza liquido e una con liquido di contrasto, che comprende anche l'encefalo. Non le sembra eccessivo e che rischi ci sono? Grazie. Vi ricordo che i nostri medici vi danno una risposta generale, perché ovviamente non vi conoscono, non vi hanno visitato, quindi la risposta è generale. Poi ovviamente bisogna fa riferimento allo specialista, al proprio medico di famiglia. Prego.
0: Ecco, infatti le stavo dicendo esattamente la stessa cosa. Ora si va da paziente a paziente, il collega evidentemente se l'ha prescritto ha, diciamo, come dire, hai ragione di poterlo fare, però sono 2 esami che evidentemente vogliono evidenziare cose differenti, cioè il collega sicuramente approfondirà sia al lato, diciamo, dell'orecchio strettamente, come dire, legato alle strutture proprio dell'orecchio, piuttosto che appunto poi anche la parte cerebrale, quindi in un caso ci vuole il contrasto, nell'altro no, e quindi è sicuramente corretto, ecco, come iter.
1: Buongiorno. Devo fare una risonanza magnetica encefalo e tronco. Siccome porto gli apparecchi acustici, devo toglierli? Grazie.
0: Tendenzialmente li fanno togliere, sì.
1: Allora, questo magari interessava anche tanti i nostri telespettatori, diciamo. Andiamo avanti, dottoressa, perché volevo chiederle in particolare, si parla molto, no, risonanza TAC, quasi come se fossero sovrapponibili, e invece non è proprio così.
0: No. Allora, sono 2 esami differenti, nel senso che hanno, diciamo, dei target specifici. Per esempio, un caso così, la prostata. La prostata è un esame che può essere studiata principalmente in risonanza, ok? In TAC tendenzialmente non, a meno che non si faccia il contrasto per vedere se qualche problema prostatico può avere creato a distanza altri problemi, tendenzialmente non si fa. La risonanza viene molto usata, per esempio, sulla parte articolare. È articolare inteso legamenti, tendini, menischi, versamenti, eccetera. La parte della TAC sull'articolare invece è più prescritta per la parte invece ossea, quindi sulle fratture, sulle lesioni ossee, eccetera. Quindi, per esempio, su uno stesso distretto sono complementari. Quindi spesso poi vengono prescritte insieme o perlomeno una dopo l'altra, ecco, sono complementari. Una parte definisce più la parte ossea, che per l'amor di Dio è visibile anche in risonanza, ma la risonanza vede tutta quella parte di tessuti molli, di strutture legamentose che in TAC tendenzialmente non si studia. Sulla colonna invece, per esempio, l'esame, diciamo, il gold standard è effettivamente la risonanza. Però, per esempio, in pazienti che possono avere, giusto, la claustrofobia o avere degli impianti che non sono compatibili, puoi fare tranquillamente anche un TAC. Dipende un pochettino, diciamo, dal distretto che devi esaminare. La differenza sta tutta lì. E poi, come dicevo prima, l'attack, per quanto poi un'attack saltuaria non sia dannosa e si possa assolutamente affrontare senza pensieri, la risonanza invece è un esame che assolutamente non ha alcun rischio dal punto di vista biologico.
1: Questo, e lo sottolineiamo ancora una volta, sempre per tutte le patologie, ma anche per questo, non significa che se il vostro vicino ha fatto la risonanza, allora anche voi dovete fare la risonanza, perché magari, come diceva la dottoressa, per voi, per la vostra costituzione, la vostra storia clinica, è meglio un TAC piuttosto che anche una radiografia, che poi viene un po' sempre definita, no, una banale, semplice radiografia, quando invece poi per alcune patologie, come lei anche diceva, è sufficiente,
0: è sufficiente,
1: e dà la risposta che uno c'è.

0: cieca.
1: Assolutamente. La radiologia tradizionale, per esempio, a livello, per esempio, frattura, ok, polmoni, ok, ma se pensiamo alla mammografia, è un esame che è rimasto, come dire, invariato, si continua a fare, è un esame che deve essere fatto ed è sufficiente, per esempio, nello screening senologico, ecco. Poi nell'eventualità esistono poi altri step, però per dire, a volte il paziente si lamenta, dire ma ha prescritto solo, come si è sempre chiamato, no? Ma ha prescritto solo una lastra, ecco,
0: nella realtà
1: poi in quella lastra ci può essere una diagnosi assolutamente completa, ecco, bisognerebbe forse che ci fosse un po' più di fiducia verso il proprio medico, che spesso insomma, nel senso, anche lui stesso ha anche delle restrizioni nelle prescrizioni, ecco, nel senso, anche poi i medici di base hanno tutto un loro mondo con tutte le loro difficoltà e dovrebbero avere più fiducia, ecco, fidarsi di più. Spesso invece vedo che la gente, non so, vengono a fare gli esami, non so, privatamente, dicendo ma il mio medico non me lo voleva far fare, io l'ho fatto lo stesso. Questo non è proprio, diciamo, il comportamento più corretto.
0: Buongiorno, sono una donna di 63 anni, nella vita ho seguito diverse radiografie toraciche, più dentarie, TAC maxillofacciale, clismo opaco, più varie. Vorrei sapere se esiste un esame per rilevare il livello di radiazione presente nel mio corpo. Grazie Giuseppina.
1: No, non esiste. Non deve preoccuparsi, nel senso che sono esami che nell'arco di una vita si fanno. L'esame radiologico, al di là del fatto che poi se tu anche cerchi su internet, subito cerchi le radiazioni ionizzanti, possono alterare il DNA della cellula, è vero, ma non è di sicuro. Ormai gli apparecchi, anche le dosi, soprattutto in TAC, vengono anche molto ridotte. Sulla tradizionale mi sento di dire che la dose è praticamente trascurabile. E l'unica cosa a cui fare veramente attenzione sono i bambini lattanti, quindi i bambini molto piccoli. Tendiamo a eseguire o lasciare eseguire TAC magari sui bambini, ragazzini molto giovani, se non proprio strettamente necessari, perché allora poi quelli a lungo termine potrebbero creare problemi, ma sempre questo se si considera comunque una quantità di esami cospicua, ecco, non è l'esame che tu fai
0: una
1: in
0: volta,
1: quell'occasione, ecco, che ti può creare dei danni, e soprattutto durante la gravidanza, e dove si evita assolutamente qualsiasi tipo di radiazione per lo sviluppo fetale. Tutto il resto, ormai siamo a dei livelli dove possiamo, diciamo, non preoccuparci poi più di tanto effettivamente anche delle radiazioni. Questo sempre calcolando rischio e beneficio, ecco, se uno se lo può evitare, giustamente, certo, è meglio che non le faccia, ecco, se poi però è strettamente necessario, deve affrontare l'esame con una certa tranquillità, a parer mio.
0: Dottoressa, le faccio un'ultima domanda, abbiamo 30 secondi, se dovesse dare un consiglio ai nostri telespettatori, qual è la domanda giusta da fare al medico prima di sottoporsi ad un esame radiologico?
1: Essere più chiari possibile sulla sintomatologia, perché questo aiuta anche il medico comunque a indirizzarti verso l'accertamento giusto, e avere fiducia soprattutto, e magari già al medico comunque, che può, ma a volte magari da poco tempo conosce il paziente, cercare di, appunto, di già dichiarare se ha, non so, degli impianti piantati appunto prima del 2000, se ci sono delle controindicazioni vere, per non far perdere poi tempo anche al paziente nel prenotare poi un esame che magari poi non è eseguibile, ecco, sostanzialmente quello.
0: Grazie alla dottoressa Valentina Raimondi, radiologa, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie.
0: Arrivederci.

Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la giornata che Primo Canale ieri ha dedicato al

0: Primo anno da sindaca di Silvia Salis, eletta sindaca di Genova il 26 maggio del 2025. Siamo andati in giro per la città a raccogliere giudizi e testimonianze dei cittadini, ma anche dei comitati, e poi abbiamo reso noti i sondaggi, i risultati dei sondaggi commissionati a Tecne. Sentiamo.
1: A un anno dall'elezione della sindaca Silvia Salis, i sondaggi realizzati da Tecne per Primo Canale raccontano una città divisa quasi a metà sul giudizio all'amministrazione comunale. Il 47% dei genovesi promuove l'operato della giunta con voti dal 7 al 10, mentre il 49% esprime una valutazione negativa. Resta però significativa anche la fascia attendista. Il 24% assegna un 6, segnale di cittadini che aspettano risultati più concreti. Il dato politicamente più rilevante riguarda però il consenso elettorale. Alla domanda "Oggi voterebbe ancora Silvia Salis?", il 51,5% risponde sì, contro il 48,5% che sceglierebbe diversamente. Numeri che confermano una leadership ancora competitiva, ma con un entusiasmo meno forte rispetto all'ultima rilevazione fatta in autunno. Dopo il primo anno di mandato, Salis ha sempre un buon seguito, ma Genova sembra chiedere meno annunci e più risposte sui temi della sicurezza, dei servizi e della qualità della vita quotidiana.
2: Siamo in una fase in cui c'è un apprezzamento molto elevato. La caratteristica di Silvia Salis in questo momento è che rappresenta un leader per gli elettori di centrosinistra sotto un certo punto di vista moderno, perché accorcia la distanza con gli elettori, nel senso che fa cose che, per esempio, sui social vengono discusse, vengono riprese. Sotto questo punto di vista è sicuramente una sindaca molto, molto capace, molto di dialogare e di essere presente come icona complessiva. Perché poi le persone dovranno misurare la Salis sulle cose che vengono messe a terra, su quello che uscendo di casa incontrano e se è di loro
3: Diciamo che
2: gradimento o di no.
3: dopo un anno non basteranno i reel, ma bisogna vedere i fatti concreti.
0: L'anno di Silvia Salis alla guida di Genova è arrivato anche in Consiglio regionale con Giorgia Fabiocchi. Allora andiamo a sentire le voci di chi ne promuove l'operato e chi invece la reputa non classificabile.
4: Il primo anno di Silvia Salis è commentato anche in Regione Liguria con il centro-sinistra, che è qui opposizione, il centro-destra da parte del campo progressista. C'è comunque un plauso all'operato di Salis, nonostante le difficoltà e nonostante anche i punti interrogativi, per esempio sulla mobilità come la cabinovia in Val Bisagno, però comunque si premia un lavoro complicato a detta del centro-sinistra dopo quello che è stato lasciato da Bucci e Picciocchi. Dall'altra parte invece il centro-destra accusa Salis di essere stata troppo attenta al nazionale, non ai problemi di Genova e di non aver fatto per ora nulla per la città. Allora andiamo a sentire le due voci contrastanti, ovviamente centrodestra e centrosinistra, sui 365 giorni di Silvia Salis.
5: Io ho analizzato un pochino le delibere e quindi le decisioni del sindaco e della giunta e ho visto che non c'è nulla, non c'è nulla, e soprattutto sul territorio vediamo temi come la sicurezza che non è stata proprio presa in considerazione, perché abbiamo zone che sono diventate ancora più pericolose. Io parlo appunto con i cittadini nelle zone del centro storico, San Pier d'Arena e altri punti, la delinquenza è aumentata in maniera esponenziale. Intorno alle stazioni non ne parliamo, perché si stanno passando la voce che Genova è diventato un po' un porto franco dove tutto è lecito, quindi arrivano anche dal basso Piemonte i delinquenti, gli spacciatori, e quindi questo mi preoccupa.
6: È stato un anno difficile, quello lo sapevamo fin dai primi giorni, quando abbiamo iniziato a lavorare proprio sulla base di quello che è stata l'eredità che abbiamo trovato all'interno del Comune di Genova. Uno fra tutti è il tema di AMT, che poche settimane fa è approdato qua in aula, in Consiglio regionale, che continua a dire che noi come minoranza abbiamo fatto il nostro lavoro votando a favore, non perché perché questi fossero soldi da investire oggi sull'azienda pubblica, ma è evidente che abbiamo dato un senso di grandissima responsabilità, una mano a coloro che oggi siedono qua dentro, quindi il presidente della regione Marco Bucci, all'epoca sindaco di Genova, ha lasciato all'interno di MT come buco.
0: Dal Consiglio regionale ci spostiamo nel ponente genovese, dove abbiamo anche qui sentito le voci dei residenti. Allora, le richieste per la sindaca Salis sono tante, sentiamo.
7: Un anno di Silvia Salis, letto attraverso le voci dei cittadini del

0: Ponente, per quanto mi riguarda, siamo partiti da San Pierdareno, dove abbiamo sentito anche il presidente del municipio che ha promosso questo primo anno soprattutto per le risorse aggiuntive che erano state chieste e sono state date ai municipi. Si parla di 300.000 euro all'anno, ma i comitati di Lungomare Canepa invece l'hanno rimandata a settembre. Chiedono alla sindaca che si facciano le barriere antirumore che possano separare le loro abitazioni dal caos di Lungomare Canepa e del traffico, e chiedono anche più parcheggi in via San Pierdarena. Abbiamo poi proseguito a Multedo, dove i cittadini chiedono intanto un impegno della sindaca per lo spostamento dei depositi chimici da vicino alle loro case, ma chiedono anche più servizi e la non chiusura di una scuola elementare l'unica presente. Adesso mi trovo sulle alture di Prado, dove la vicinanza tra il porto e la città è veramente molto tangibile. Vedete il terminal di PSA. Io sono con Giuseppina Caviglia, che fa parte del coordinamento dei comitati del Ponente. Intanto Roberto Gnecco sta inquadrando la fascia di rispetto di Pra, che è quella striscia verde con un camminamento che però è chiusa da diversi mesi. Su questo cosa chiedete alla sindaca Giuseppina?
1: Allora, noi chiediamo soprattutto, in primo luogo, si vede benissimo come il porto si sia preso tutto il territorio, e noi chiediamo alla sindaca che tuteli la nostra salute e che si batta con noi anche nei confronti di autorità portuale perché le mitigazioni siano effettive, perché la fascia di rispetto venga riaperta e perché le mitigazioni continuino anche verso Palmaro e che si evitino i fumi e i rumori che si sentono soprattutto qua sulla collina.
2: E ora la cronaca, un caso che fa discutere, arriva dall'ospedale Gaslini, dove una neonata è morta 50 minuti dopo essere nata. I genitori hanno depositato un esposto ai NAS dei carabinieri per chiedere che si indaghi su quanto accaduto. Sentiamo.
3: Un pianto che si è spento dopo appena 54 minuti di vita. È la tragedia che ha colpito una famiglia genovese. La loro piccola è morta pochi minuti dopo la nascita al Gaslini, nonostante una gravidanza seguita con scrupolo e un parto programmato con procedura exit. I genitori, distrutti dal dolore, hanno depositato un esposto ai NAS dei carabinieri per accertare eventuali responsabilità mediche. Assistiti dal legale Cristiano Mancuso, chiedono perché le rassicurazioni dei medici si siano infrante così drammaticamente. La bimba aveva un grave gozzo tiroideo fetale. I sanitari del Gaslini avevano sempre sostenuto che le malformazioni fossero gestibili e non incompatibili con la vita, diversamente, a quanto pare, dai colleghi del San Martino che avevano parlato di rischi gravissimi. L'ospedale San Martino si mette a disposizione dell'indagine, mentre dal Gaslini spiegano: caso clinico rarissimo e di altissima complessità, nonostante tutti gli sforzi dell'equipe multidisciplinare, non è stato possibile evitare il decesso. Non sono emersi però elementi per segnalare all'autorità giudiziaria, un dolore che ora pretende risposte.
2: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Io e mia mamma Carla abbiamo scoperto di avere un tumore a distanza di una settimana, una dall'altra. Insieme siamo riuscite ad affrontare questa sfida, appoggiandoci una all'altra, e grazie alla ricerca abbiamo sconfitto il cancro. La ricerca è la grande forza della cura.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi, sono le 10, 7 minuti, 13 secondi. Cosa succede? Riparte al servizio del pubblico in linea diretta. Dopo la giornata monotematica di ieri, dedicata ai 365, i primi 365 giorni della giunta Salis, oggi siamo al 366esimo giorno, puntata monotematica. No, per carità. Ieri la dedica era quella, la comprensione dei fatti era quella. Oggi ritorniamo alla nostra trasmissione, anche se gli echi della puntata di ieri sono stati formidabili. Ringrazio, probabilmente l'avete già fatto, per esempio il Secolo XIX questa mattina ha riportato i sondaggi di Primo Canale. Sono passati i tempi in cui una volta il giornale scriveva: una emittente genovese ha inaugurato l'ascensore più veloce del mondo, che è il nostro, senza scrivere Primo Canale, perché guai, apriti cielo, no? Oppure un emittente genovese, il sondaggio emittente dice questo. Finalmente possiamo nominarci a vicenda, io spesso nomino il Secolo con tanto piacere, con tanto amore, e quindi è stato bello trovarci così. Allora, un attimo, salutiamo Andrea Rocchiccioli, Gianluca Messina, redazione sempre al lavoro, chi vi parla si chiama Enrico Cirone, questo è Primo Canale, canale 10, possiamo partire direi con la prima telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Henry, sono Adriano.
0: Adriano, buongiorno Adriano.
1: Ciao,
0: ti sento sempre
1: prima
0: molto...
1: di parlare del sondaggio,
0: sì,
1: vorrei darti la mia interpretazione della batosta che hanno preso a Venezia la sinistra.
0: Sì.
1: Io ho fatto un paragone a Genova. La sinistra ha presentato la Salis come candidata al
0: sì,
1: sindaco.
0: Sì.
1: Se unitamente alla Salis avesse presentato un gruppo di... di personaggi di altissimo profilo,
0: sì,
1: ma di religione musulmana, e che durante la campagna elettorale le mogli avessero dato delle
0: indicazioni di voto, sì,
1: dicendo che sono,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: sono,
0: sì,
1: non sono libere, che non possono uscire,
0: sì,
1: che non devono lavorare, eccetera, ah, eccetera. Le donne, le elettrici di sinistra, che sono simbolo della libertà, che hanno lottato per i diritti delle donne.
0: Sì.
1: Tu pensi che nella cabina, nella segretezza della cabina elettorale, nel mettere la croce, ci avrebbero messa con noi con simpatia? Ci sarebbe scappato senz'altro qualche croce nella casella?
0: Non lo so. Potresti farmi domande più semplici, per esempio... come si ricava l'energia atomica, il moto delle stelle, cose un po' più semplici.
1: Allora, per quanto riguarda invece i sondaggi,
0: sì,
1: i sondaggi, io sono convinto, guarda, pur non essendo un elettore della Salis, io ritengo la Salis una donna molto intelligente,
0: ma certo, preparata,
1: e colta, e il lato fisico senz'altro l'aiuta.
0: È chiaro.
1: Che dopo un anno noi sulla pelle sentiamo solo la fase che ci colpisce maggiormente.
0: Certo.
1: È difficile dopo un anno dare delle interpretazioni,
0: certo,
1: del sì, suo operato. Senz'altro è ambiziosa e ha ambizioni a livello nazionale. Ha una sfortuna che è sponsorizzata da Renzi. Io ti dico la verità, ho sentito tutte le sue, all'inizio tutti i suoi colloqui, tutte le sue interviste, in ogni frase diceva chiaramente, lei si avvale senz'altro dei consulenti bravissimi,
0: certo,
1: e senz'altro ha la potenzialità di

0: migliorare.
1: Quindi, scusami Adriano, hai sentito quello che vi dicevo da giorni, no?
0: Sì, sì, sì.
1: Che
0: sì,
1: lei
0: sì,
1: dice
0: sì,
1: sempre, ve l'ho detto, nel suo linguaggio c'è sempre sarò chiara, sarò molto chiara. E io non ho bisogno di dire sono chiaro, no, quando vi parlo, ma è il mio modo di esprimermi. Vedo che l'hai notato anche tu. Insomma, scemi non siamo.

0: intervistata ed è stata molto brava, però ha capito che nessuno dei diciamo dei candidati nazionali l'hanno, come si può dire, accusata, come dicono a Genova, e quindi si è un po' ritirata.
1: È corteggiatissima, è un ospite prestigioso in televisione, ce n'è per nessuno, illumina lo schermo, cioè non ce n'è per nessuno.
0: Ha delle capacità dialettiche non indifferenti.
1: È chiaro che
0: ci vuole qualche anno, secondo me.
1: Esatto. Grazie, Adriano.
0: Abbiamo avuto, come si dice, il sindaco, come si chiama quello
1: di Venezia,
0: prima di
1: Venezia, no?
0: Prima,
1: Bucci,
0: no, il
1: Picciocchi,
0: sindaco
1: Picciocchi.
0: Prima di
1: Genova. Doria, non so.
0: Doria, bravo, abbiamo avuto Doria.
1: Il professore. Ok, grazie. Allora, ha giocato, per dirla con Renzi, anche la novità. No, io è un po' che ve lo dico. Sottolineo che un po' di comunicazione, ma poco, ma pochissimo, ce ne intendiamo. E cosa ha rappresentato? Ha rappresentato Salis, quello che ha rappresentato, sono andato a vedere perché il nome non lo ricordo più, Venturini, Simone si chiama, il sindaco di Venezia, cioè la novità. La cosa curiosa è che a Venezia 60.000 persone votarono no al referendum, 60.000 gondolette, 60.000 persone, cittadini veneziani, hanno detto no perché sapevano tutto della differenziazione delle carriere tra PM, giudice, potere requirente, potere giudicante. Ha detto no, che schifo, non si cambia la Costituzione dopo che è stata cambiata 20 volte. Hanno detto no, chiaramente, sono stati chiari, hanno detto no, 60.000 persone. In questa tornata le persone che hanno votato per il centro-sinistra, per il campo largo, sono state 40.000. Quindi si sono persi 20.000 voti. Come mai? Erano tutti così interessati alla separazione delle carriere? Ma ha rappresentato la novità, come ha rappresentato la novità la sindaca, che deve studiare, nel senso, come chiamate voi, la cicciottella della garbatella, perché siete anche molto fini, molto eleganti, lei iniziava a fare volantinaggio per Alleanza Nazionale, che era una ragazzina, giusto? Ha iniziato allora. Silvia Salis è iniziata adesso. Porsi premier, devi trattare con l'America, cioè devi studiare, devi trattare con Putin, devi dire tu Sanchez va bene, la Libia, devi trattare con i servizi segreti, insomma bisogna studiare, ok? Abbiamo la telefonata, no? Poi, veloce, vi prego, pronto, buongiorno. No, buttato giù. Riprovo? Ne chiamiamo ancora una? No. Andiamo in pubblicità? Allora, andiamo in pubblicità, c'è un'intervista, la vediamo insieme, in diretta, ragioniamo su queste nostre cose, suona il telefono, la prendiamo dopo. Prego la persona al telefono di stare lì o di richiamare, perché c'è un'intervista, la vediamo in diretta e ci sentiamo subito dopo. Dai che siamo partiti bene, forza.

0: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
1: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
2: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: Il Teatro Sociale di Camogli presenta per il ciclo Aperitivo a Teatro Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30.
5: Ciao, sono Vittoria e queste sono le notizie.

notizie della regione Liguria. È stato approvato con una dotazione di 800.000 euro il bando di concorso pubblico per l'ammissione di 65 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2026-2029, un percorso formativo destinato ai futuri medici di famiglia. In occasione dell'80° anniversario della Repubblica, il 2 giugno torna a Palazzi Svelati, l'iniziativa organizzata da Regione Liguria per aprire ai cittadini le porte di palazzi istituzionali, tra cui il Palazzo della Regione in Piazza dei Ferrari. A partire da domani, mercoledì 27 maggio, sul sito di Regione Liguria sarà disponibile il link per prenotare le visite. Sono stati affidati i lavori di ampliamento del reticolo e realizzazione della casa di laminazione dell'impianto idrovoro di Marinella di Sarzana per ridurre il rischio idraulico e aumentare la resilienza del territorio. I lavori sull'impianto hanno un valore complessivo di 5 milioni. Via al secondo lotto dei lavori di restauro del Museo Casa del Pastore, che riguarda la ristrutturazione degli spazi interni dopo la rigenerazione della parte esterna dell'edificio. L'intervento ha un valore complessivo di 207.000 euro. Liguria in missione istituzionale nel Ticino. Una delegazione composta da università, centri di ricerca, cluster tecnologici e imprese ha incontrato l'ecosistema svizzero dell'innovazione aerospaziale, della robotica e dei sistemi autonomi per sviluppare nuove collaborazioni. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: E in diretta nella nostra newsroom troviamo e salutiamo e ringraziamo per essere qui Guglielmo Schenardi, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi dell'ospitalità.
0: Giovane imprenditore che ha realizzato una startup, poi insomma si è concentrato sul settore dell'educazione e ha un progetto che è andato in porto e che stamattina presentiamo, che porta qui a Genova la Columbia University di New York, una importantissima università americana. Come è nata questa idea, Guglielmo?
1: È nata dal fatto che io ho creato la mia startup studiando e poi mi sono reso conto che fosse molto difficile, anche i miei amici ci provavano a farlo, e che il vero creatore di startup non ha un corso adeguato, come i giornalisti hanno un proprio corso, i manager hanno un proprio corso, e mancava invece per i creatori di startup.
0: Quindi un corso di business per imparare a diventare imprenditori, diciamolo facile, una startup non è altro che un'azienda nuova che nasce con attorno a un progetto, che quindi è quello che più o meno fa qualunque altro imprenditore, quindi questa è l'idea.
1: Sì, esattamente.
0: Aiutare gli imprenditori, o meglio i giovani studenti, a diventare imprenditori.
1: Esattamente, passando tramite, non solo imparando tramite i banchi della scuola, ma anche da chi lo sta già facendo. Quindi apprendimento molto pratico da chi sta già avendo successo su temi molto molto centrati.
0: Quindi questa è l'idea, dare ai ragazzi liguri, genovesi, italiani, perché poi questo corso può interessare evidentemente anche altri che possono arrivare da regioni limitrofe o anche da molto lontano, dare uno strumento per diventare dei buoni imprenditori. Il rapporto con la Columbia University, che è così importante, come è nato?
1: È nato che loro hanno un grande focus sull'imprenditoria, hanno riconosciuto il valore del nostro prodotto, perché abbiamo studenti che arrivano da Oxford, Cambridge, tutta Europa, addirittura India o Thailandia, e quindi hanno detto ok, questo nuovo formato di apprendimento è molto buono, i ragazzi stanno avendo grandi risultati, perché l'anno scorso abbiamo avuto il più giovane della storia della Spagna a raccogliere 500.000 euro, era un nostro studente, quindi 19 anni è entrato da noi e 20 anni ha raccolto questa cifra, e in base a questi risultati hanno creduto poi nella nostra visione, nella nostra capacità.
0: E raccogliere la cifra, poi evidentemente sappiamo bene, no, che ci sono molti sistemi che gli imprenditori utilizzano per poter essere finanziati, quindi finanziare il loro progetto e poi quindi farlo diventare realtà. Immagino che all'interno di un corso del genere tutte queste modalità e queste ipotesi vengano studiate, quindi quando un ragazzo si rende conto di quali sono gli strumenti a sua disposizione di cui magari ignorava l'esistenza, ecco che può diventare veramente un imprenditore di successo.
1: Esattamente, soprattutto mandiamo poi chi dovrebbe dargli i fondi, quindi gli investitori, a spiegargli tutti i trucchi del mestiere dall'altro lato del banco, quindi gli guarda che devi trattare così, devi parlare così, quindi certo. Diventa poi un po' più facile proporre la propria idea.
0: E questo non c'è dubbio, insomma una forma di apprendimento. A chi è destinato il corso che parte?
1: È destinato a chiunque voglia creare un'azienda o abbia l'interesse nel farlo come propria professione. Basta provare, il punto proprio di fare un programma del genere è che non è che se si fallisce non si ha niente in mano, ma comunque si segue un'università di prestigio,
0: certo.
1: Si hanno ottimi contatti, poi volendo si può andare a lavorare in altre aziende che apprezzano molto questo tipo di percorso.
0: Esatto, quindi si può fare questo percorso, diciamo importantissima l'idea, credo, per Genova di avere un partner così prestigioso in Italia, no? È una

0: Veramente una grande opportunità per i ragazzi della città, ma più in generale per la città come diciamo, possibilità attrattiva di giovani menti. Sappiamo che il problema demografico in Liguria e a Genova è enorme, forse qua potrebbe essere una piccola occasione per invertire la tendenza.
1: Assolutamente lo è, noi vogliamo lavorare su questo ed è proprio per questo che crediamo che un'università del genere possa essere un catalizzatore e aggiungere valore. Già l'università esistente che è molto buona, ma che quindi possa fare leva per attrarre la città, e l'abbiamo dimostrato, perché questo non è un corso nuovo, cioè già da 3 anni che nel nostro piccolo possiamo fare. Adesso con l'arrivo di tutti i professori, quindi di un luogo dedicato apposta, crediamo che condensare tutti i talenti in un unico posto, tutti che sono volenterosi, capaci, positivi, possa davvero impattare
0: la città. Guglielmo, hai già fatto questo lavoro di attrarre finanziatori, perché questo tuo progetto è sostenuto da molti nomi genovesi importanti, no?
1: Sì, assolutamente. Assolutamente, li ringraziamo, sono stati noi praticamente sin dall'inizio, perché ci hanno aiutato, e secondo me è la parte importante, perché anche loro vogliono far crescere la città, no? Quindi questo è l'obiettivo comune, hanno visto un po'.
0: Non l'hanno fatto per pubblicità personale, no? Dicevamo anche chiacchierando fuori onda, è più, diciamo, un'idea di poter dotare la città di altre menti, di nuovi progetti, magari di. Peraltro, insomma, noi sappiamo anche che Genova è una città che negli ultimi anni ha molto venduto alcuni dei suoi asset, quindi riuscire a trovare dei ragazzi che possano rappresentare il futuro, che possano trasformare questi fondi che Genova ha in progetti è qualcosa di molto importante.
1: Assolutamente, proprio per questo sono donazioni. Intanto hai detto bene, le persone non vogliono apparire spesso e ci chiedono di non fare il loro nome, ma ci danno lo stesso i loro finanziamenti e anche il loro tempo, perché tantissimi, come magari potrebbe essere Vittorio Verengo, Douglas Leone, tantissimi genovesi della diaspora dedicano tanto il loro tempo a questo programma.
0: Cioè, grandi genovesi che sono andati negli Stati Uniti a far fortuna, no?
1: Esatto.
0: Che sono diventati qualcuno a livello internazionale. C'è un tema che è quello economico, perché ovviamente sono corsi importanti con professori che arrivano dagli Stati Uniti, da un'università come la Columbia, importantissima, però c'è tutto un meccanismo anche di borse di studio, quindi i ragazzi più meritevoli possono veramente
1: assolutamente
0: provarci.
1: Quindi lavoriamo proprio con i partner genovesi per le borse di studio, quindi loro dicono ok, ti diamo questi soldi, per favore usali per dare la possibilità di accesso, e teniamo il 30% apposta per gli studenti genovesi, perché noi facciamo tutta questa iniziativa per far crescere i genovesi, e quindi crediamo che la contaminazione di altre persone intelligenti possa stimolare soprattutto i genovesi, che poi
0: quindi considerando che sono destinati ai genovesi c'è un piccolo vantaggio competitivo per i nostri
1: possiamo dire che c'è un piccolo vantaggio competitivo, assolutamente.
0: Questo, è importante, visto che tanto lavoro si è fatto e comunque queste risorse arrivano proprio dalla città di Genova. In questa settimana arriva il capo del marketing, diciamo, no? O della Columbia University. Mi racconti un attimo l'evento che è in programma.
1: Certo, allora noi sapevamo che una cosa del genere poteva essere magari non creduta, c'è sempre un po' di mogugno, quindi abbiamo detto facciamo una cosa, chiamiamo direttamente il direttore del nostro dipartimento, che è l'Executive Education, che è la parte più rapida, più dinamica della Columbia Business School, e soprattutto può scegliere altri professori anche da altri dipartimenti, quindi quello di ingegneria, quello di marketing, e infatti ne abbiamo di tanti ambiti. Gli abbiamo detto vieni a Genova così presenti tu, e infatti lo abbiamo domani sera al Teatro della Gioventù alle 21 per raccontare un po' perché ha scelto Genova.
0: Ingresso libero?
1: Ingresso libero,
0: possiamo lanciarla forte questa
1: possiamo
0: cosa.
1: Lanciare forte
0: genovesi con ambizioni, ma anche non genovesi, se passate di qua andate al Teatro della Gioventù, perché c'è una presentazione importante di questa scuola. Parliamo un po' di prerequisiti, qualcosa ci vorrà ovviamente, intanto l'inglese credo che sia abbastanza importante, no? Per poter parlare poi con i professori.
1: L'inglese è assolutamente fondamentale, è vero che per tempo tutti i nostri studenti che prima non lo sapevano sono arrivati a impararlo bene, quindi non è una cosa insormontabile come a volte può sembrare, e soprattutto c'è tanta voglia di fare. Abbiamo anche studenti che non si sono laureati, hanno lasciato la triennale, esatto, o addirittura il liceo, qualcuno ha lasciato il liceo. L'importante è avere voglia di fare e aver provato a fare qualcosa.
0: Quindi non c'è una barriera all'ingresso, cioè non c'è un titolo di studio all'ingresso.
1: Per avere il riconoscimento di Columbia no, per avere il master invece di Unige sì.
0: Certo.
1: Quindi chi può entrare e vuole il master deve avere una triennale, chi non vuole il master e solo il riconoscimento di Columbia non ha bisogno.
0: Anche
1: di
0: perché
1: titolo.
0: Poi in tanti, no, se poi vuoi fare l'imprenditore, ciò che conta non è tanto il riconoscimento di qualcuno, ma imparare a farlo per non poi andare a sbattere quando
1: esattamente,
0: fai.
1: Esattamente, per questo abbiamo scelto questa soluzione.
0: E questo è sicuramente molto bello. I corsi per iscriversi, dammi un po' di idee anche per dare qualche, come dire, punto di riferimento ai ragazzi?
1: Inizia nel

0: 2027, quindi non quest'anno accademico, ma il prossimo. Ci si iscrive direttamente dal sito della Columbia Business School, che poi dove si pagherà la rete, quindi loro sono...
1: È tutto gestito da loro,
0: noi facciamo parte della selezione e chiaramente integriamo con questi esperti di cui parlavamo prima, quindi poi siamo anche noi che portiamo in aziende come magari Meta, Google, o facciamo volare gli esperti anche a Genova. Il programma da cui partiremo, perché poi possiamo aprire un ventaglio di programmi con la Columbia Business School, quindi questo è l'importante, cioè partiamo dall'imprenditoria, ma poi possiamo aprire su finanza e ne stiamo già parlando con loro, su marketing e altri, quindi proprio avere un hub. Questo è un po' il punto, e sarà metà New York, metà Genova. Mm-hmm. Quindi si va proprio al campus della Columbia Business School a imparare lì.
1: Questa diciamola forte, cioè c'è anche un'esperienza importante internazionale.
0: Assolutamente.
1: Al campus della Columbia negli Stati Uniti.
0: E soprattutto poi si hanno alcuni benefici degli alumni. Quindi per esempio il fatto di poter fare networking, il fatto di avere la piattaforma degli
1: alumni. Gli alumni, diciamo facile, sono quelli che hanno frequentato.
0: Esatto, i laureati. Esatto. Certo. E quindi possono avere la possibilità di trovare lavoro tramite i loro portali, di tutti gli eventi di networking per fare rete. Che sono fondamentali, perché tutti gli studenti che vanno lì sono molto ben connessi, quindi c'è facilità dello sbocco
1: per chiudere. Ti sarebbe piaciuto avere questo corso?
0: L'ho fatto apposta per questo, cerco di farlo per me, per tutti i genovesi che magari hanno qualche università del genere localmente con questi sbocchi. Credo che tutti siano molto contenti di questo progetto.
1: Chiudiamo con l'impegno: chi si iscrive al corso lo deve seguire, poi quante ore di, diciamo,
0: sono otto mesi.
1: Full time, quindi
0: sì.
1: Una persona deve comunque sapere che se vuole frequentare questo corso deve dedicarsi a questo per 8 mesi,
0: deve lavorare soprattutto sulla sua startup, perché noi lo aiutiamo a fare questo, e poi lo studio è a corollario della startup.
1: Quindi insomma, dai, può essere una grande occasione veramente. Allora, domani 21 Columbia University si presenta al Teatro della Gioventù di Genova con un grande personaggio americano, quindi insomma sarà un'occasione anche, credo, proprio di stimolo sensoriale, di una serata molto bella per le ragazze e i ragazzi che vorranno venirvi a seguire. E poi tra l'altro me lo porterai, vero? Avrò anche l'occasione di intervistarlo.
0: Ci stiamo lavorando.
1: È una promessa, quindi come tale te la strappo anche in diretta, così anche il pubblico a casa potrà conoscere direttamente l'Università Americana Columbia, che rimane uno dei grandi nomi delle università americane, però possono sembrare roba da telefilm o film americani, invece in realtà sono cose vere che si
0: sono
1: possono frequentare
0: vere.
1: E arrivano anche a Genova grazie davvero alla forza e allo spirito di intrapresa di questo giovane ragazzo, che ha fatto veramente un gran lavoro.
0: No, ringraziamo voi, soprattutto anche tutte le istituzioni che ci hanno dato una mano in questi anni. Non siamo da soli, ma il loro supporto è stato fondamentale.
1: Grazie Guglielmo.
0: Grazie.

0: Bentrovati a questo nuovo appuntamento previsionale, amici di Primo Canale, per la giornata di mercoledì 27 maggio. Pressione atmosferica ancora alta sul territorio, a garanzia di bel tempo, stabilità e un clima caldo estivo senza eccessi particolari qui. Diamo uno sguardo più in dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia: tanto sole, temperature diurne in leggera diminuzione, prossime ai 27-28 gradi. Anche su Savona splenderà il sole, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con temperature massime anche qui tra i 27 e 28 gradi, una ventilazione debole o assente. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova: anche qui splenderà il sole, i cieli sereni o poco nuvolosi, una ventilazione debole a regime di brezza a tutte le quote, temperature massime attorno ai 27-28 gradi. Anche sul Tigullio sole prevalente, qualche nube di passaggio sarà possibile, ma in assenza di effetti, temperature massime attorno ai 27 gradi, ventilazione debole o assente. Anche sullo Spezzino la situazione meteo non cambia grazie ad un contesto anticiclonico. I cieli saranno sereni limpidi, con temperature massime in leggera diminuzione rispetto alle giornate precedenti, attorno ai 27-28 gradi. Nella giornata di giovedì 28 maggio sulla Liguria il tempo sarà ancora ben soleggiato, fatta eccezione per possibili disturbi nelle aree interne dell'area di Levante. Nella seconda parte del giorno si potranno sviluppare locali rovesci a sfondo temporalesco, ma saranno isolati di breve durata. Poche le variazioni termiche. Per ulteriori dettagli in merito alle vostre località vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi

0: no? Sì, salesiano. Viene nei municipi, cioè periodicamente fa il giro nei municipi, ma ci sta, ci mancherebbe altro. Io vi dissi anche in campagna elettorale, parlando ancora non sapevamo chi avremmo eletto Picciocchio Salis, vi dissi guardate che non è che c'è tanta aspettativa al cambio del sindaco, chiunque esso sia, ma non è che ha la bacchetta magica, arriva Picciocchi, arriva Salis, le buche non ci sono più. I marciapiedi non ci sono più, anche i marciapiedi, le pareti tettoniche non ci sono più, le navi entrano e escono dal porto, le funivie, le funicolari, la metropolitana arriva a San Martino, arriva a San Pietro, cioè non hanno la bacchetta magica, non hanno la bacchetta magica. Poi io adesso non so che portare fieno alla cascina salisiana, ma ho anche un paio di critiche da fare, alcune le ho espresse nei giorni scorsi, poi mi sono fermato, però qualcosa ribadirò anche oggi. Pronto, buongiorno.
1: No, sì, io non l'ho mai chiamato. Volevo sapere,
0: bene, le do due minuti.
1: No, va bene. Volevo sapere come mai il Primo Canale non si interessa mai del nodo di San Benigno, che è una vergogna, perché sì, sono mesi e mesi che la gente è in coda dalla mattina alla sera.
0: Sì.
1: Volevo sapere come mai.
0: Allora, sì, prego.
1: Un'altra cosa volevo sapere, se poi fate anche un anno di Bucci presidente della regione, non so se anche quello è programmato.
0: Direi di no, perché la mano di un presidente, ma penso, io rivolgerei la domanda al contrario. Voi che ci considerate dei fasci, abbiamo mai fatto noi un anno di Bucci dall'anno di Bucci? No, non credo. Il presidente di regione è una figura che non ha un'incisione diretta, immediata, non c'entra nella buca, non c'entra. Guardate, non è che il sindaco è il lampione. È una portata un po' più vasta. Il presidente della Lombardia con Milano c'entra, ma non c'entra. Non è che può, la sua rilevanza la vedete immediatamente. Se chiedete qualcosa, chiedete al sindaco Sala di Milano. Quindi è una cosa un po' diversa. Silvia Salis, ancora oggi sui giornali di tutta Italia, lei che non c'entra niente con queste, con la tornata elettorale dell'altro ieri, ancora oggi è sui giornali tutta Italia, perché si fa riferimento a lei parlando del sindaco di Venezia. E allora si ragiona in termini elettorali su cosa significa la novità. Ma devo dirvi tutto o avete gli occhi foderati? Cosa si chiama? Di prosciutto? Io non vi ho mai detto una cosa del genere. O avete il paraocchi? Ma devo spiegarvi tutto o quasi tutto quello che posso spiegarvi? O siete infatuati? Siete dei tifosi? Per favore. Allora vado in regia. Ah sì, il Papa, dunque 27 maggio 2017, Papa Francesco, un anno prima del disastro, Papa Francesco è a Genova, il Papa dalle scarpe nere, dalle scarpe ortopediche, no? Diversamente dal nostro Papa Leone, che invece ha ripreso l'abbigliamento normalmente consono a un Papa, perché poi si ragiona anche su quello, che cosa rimane poi di un Papa, e tanti diranno il pretone con le scarpe del curato di campagna, no? Quindi Papa Francesco era con noi, chi era salesiano dei due? Perché questo è agostiniano, no? E allora andiamo a vedere la pillola curata da Dario Vassallo.
2: Abbiamo ascoltato quello che Gesù risorto dice ai discepoli prima della sua ascensione. A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Il potere di Gesù, la forza di Dio. Questo tema attraversa le letture di oggi. Nella prima Gesù dice che non spetta ai discepoli conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma promette loro la forza dello Spirito Santo. Nella seconda San Paolo parla della straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, dell'efficacia della sua forza. Ma

0: che cosa consiste questa forza, questo potere di Dio? Gesù afferma che è un potere in cielo e sulla terra. E anzitutto il potere di collegare il cielo e la terra. Oggi celebriamo questo mistero, perché quando Gesù è asceso al Padre, la nostra carne umana ha varcato la soglia del cielo. La nostra umanità è lì, in Dio, per sempre. Lì è la nostra fiducia, perché Dio non si staccherà mai dall'uomo. E ci consola sapere che in Dio, con Gesù, è preparato per ciascuno di noi un posto, un destino da figli risorti ci attende, e per questo vale veramente la pena di vivere qua giù, cercando le cose di lassù, dove si trova il nostro Signore.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
3: La generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.
5: Allora sì, a proposito del Papa, grazie, ricorda che era francescano. Papa. Buongiorno Enrico. Qui sul Papa, dunque, sono d'accordo con quel signore che dice meglio un ignorante onesto che un luminare disonesto. Ma così qui siamo a Massimo Catalano, molto meglio che i disastri di Toti e di Bucci si stanno vedendo, nascondiamo l'evidenza sotto il tappeto come la polvere. Quindi i disastri di Bucci sono, secondo Rosa, una rosa, sono evidenti, quindi li stiamo vedendo e probabilmente li stiamo pagando. Pronto, buongiorno.
6: Ciao, sono Lino.
5: Lino, buongiorno. Lino,
6: devo spiegare una cosa. Non ho capito perché ti sei inalberato quando c'è stato il paragone tra il sindaco di Genova e il sindaco di Venezia.
5: No, l'ho fatto io il paragone. L'ho fatto io. Ho detto che la nostra sindaca è importante, un caso nazionale. Nicole Minetti, ma scusa, mi alzo in piedi. Mi alzo in piedi. Ecco, ma secondo te Nicole Minetti, cioè il paragone devi farlo, no? È facile, tra pere con pere, mele con mele. Nicole Minetti non credo che sia mai stata vista in futuro, con un futuro da premier della Repubblica Italiana, santo Dio, no? Cioè, ha immaginato Nicole Minetti, bella, bellissima, rifatta, rifattissima, che è arrivata in politica per caso, perché è igienista dentale, eccetera, eccetera, con tutto rispetto per chi è igienista dentale, che il signore disprezzava.
6: Non ho capito il paragone, non sono riuscito a capire.
5: Ma chi l'ha mai proiettata come presidente del Consiglio Nicole Minetti, no?
6: Mentre la nostra Salis
5: potrebbe essere vista così, quindi distinguiamo le cose, dai.
6: Cioè col pregresso politico che ha, che naturalmente...
5: Deve studiare, è da un anno in politica.
6: Prego.
5: Allora, Silvia Salis dovrà studiare, se tu diventi premier devi parlare con il presidente della...

0: America, con Putin, con Cina, con la Corea, con i servizi segreti, col marcio in Danimarca, con i principi, col Venezuela, con quello deposto, con il libico che ti rompe le palle perché scappa, con gli immigrati, con i sindacati. Insomma, è un lavoro abbastanza complesso. Ecco.
1: Sì, boom. Ti ringrazio.
0: Figurati, è stato... È stato un piacere. Questo non vuol dire che chi adesso lo sta facendo bene, per carità di Dio, devi parlare con Confindustria, devi parlare con Landini, devi mediare col tuo partito, devi mediare, se ci sarà ancora, chi lo sa, forse no, con, come si chiama, con Salvini, devi capire Vannacci, se devi allearti con Vannacci, se sei di centrodestra, se devi allearti con Vannacci o con Calenda. Se sei di centrosinistra devi mediare con il Movimento 5 Stelle, con la US, cioè non è una cosa facile. La ragazza deve studiare, deve imparare, la ragazza è intelligente, ce la può fare. Non so, non, tutto qua, ma paragonare la Nicole Minetti alla cosa, sinceramente, non è qua. Comunque, allora, abbiamo detto dei disastri di Totti e di Bucci, mi state scrivendo. Non è da oggi che ho notato che in città ci sono posteggi autoprotetti da catene e corde, alcuni invadono la strada. E beh, qui ci vuole Jean-Pierre, ci vuole l'opera della Polizia Municipale. Buongiorno Henry, può far notare che il sindaco di Venezia ha 38 anni e un'esperienza di 17? La Salis che esperienza ha? Di sport? Sì, Nadia, cioè sì, ma non vuol dire sotto gli occhi di tutti. Ripeto, oggi, non ieri, oggi Renzi... Ah, paragonato, non io che sono un cretino, non io che sono un deficiente, Renzi, il senatore Renzi, ha paragonato il successo di come si chiama, Simone Piripicchio, a quello di sì, perché rappresentano una novità, punto. Poi sono qui, uno è diventato sindaco, oltretutto ricordava, non io, Cazzullo, due città, Cazzullo, Aldo Cazzullo. Due città, Venezia e Genova, oggi lo ricordava, non è, storicamente rosse. Dici, come mai 60.000 persone a Venezia hanno votato no al referendum? Quindi uno si aspettava 60.000 voti, mi alzo ancora, al centro-sinistra. In realtà sono andati solo 40.000 voti, uno su tre, che aveva votato no al referendum, no a Meloni, no alla guerra, sì a Flottiglia, no a Propal, e tutto quello che la carriera dei magistrati non le fregava un tubo a nessuno, si è perso un voto su tre, probabilmente un voto dei 5 Stelle. E quindi ha vinto un sindaco che non si identifica in Fratelli d'Italia, tant'è vero che Meloni non andò a fare campagna elettorale, a Venezia, un sindaco che raccoglie un po' di qua, un po' di là, un sindaco giovane da paragonare alla nostra. Punto. Poi tra un anno Tele Venezia, primo canale di Mestre, dirà il sindaco, come si chiama? Venturini, come si chiama? Il sindaco Venturini, è stato bravo, non è stato bravo, occio, ostrega, è mio, è mio. Punto. Non fatemi faticare, ragazzi, dai. Pronto, buongiorno. Da dove andiamo? Vabbè. Non fatemi. Due minuti. Mi regalate una telefonata da un minuto e mezzo? Vi leggo i WhatsApp. Dunque. Carissimo, meraviglioso. Dunque, buongiorno Henry. Penso che la statura di questo Papa sia decisamente inferiore a quella di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI. Era gesuita, della Compagnia di Gesù. Tremendi, eh? Non era facile, era tremenda la Compagnia di Gesù. Il mio prof di filosofia, che era un sacerdote, il famoso padre Casati, che non veniva, non sarebbe stato bullizzato da nessuno, neanche da Totò Riina, ce l'aveva con i gesuiti, cose loro, Pronto, buongiorno.
2: Ciao, Fuji.
0: Fuji.
2: No. Senti, quel signore, due o tre telefonate fa, secondo me ha formulato male la domanda, su Bucci.
0: Sì.
2: Non è su Bucci che bisogna fare un sondaggio, sarebbe da fare un sondaggio.

0: la vera verità della sanità in questo momento. Tutto lì, ciao.
1: Ok, grazie. Sanità. Problemone. Allora, ne parliamo dopo, perché c'è il TG55, poi Take Take, i papi a Genova, e poi, se Dio vuole, visto che parliamo, se Dio vuole, possiamo ripartire, ok? A tra poco.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la giornata che Primo Canale ieri ha dedicato al primo anno da sindaca di Silvia Salis, eletta sindaca di Genova il 26 maggio del 2025. Siamo andati in giro per la città a raccogliere giudizi e testimonianze dei cittadini, ma anche dei comitati, e poi abbiamo reso noti i sondaggi. I risultati dei sondaggi commissionati a Tecne, sentiamo.
1: A un anno dall'elezione della sindaca Silvia Salis, i sondaggi realizzati da Tecne per Primo Canale raccontano una città divisa quasi a metà sul giudizio all'amministrazione comunale. Il 47% dei genovesi promuove l'operato della giunta con voti dal 7 al 10, mentre il 49% esprime una valutazione negativa. Resta però significativa anche la fascia attendista. Il 24% assegna un 6, segnale di cittadini che aspettano risultati più concreti. Il dato politicamente più rilevante riguarda però il consenso elettorale. Alla domanda "Oggi voterebbe ancora Silvia Salis?", il 51,5% risponde sì, contro il 48,5% che sceglierebbe diversamente. Numeri che confermano una leadership ancora competitiva, ma con un entusiasmo meno forte rispetto all'ultima rilevazione fatta in autunno. Dopo il primo anno di mandato, Salis ha sempre un buon seguito, ma Genova sembra chiedere meno annunci e più risposte sui temi della sicurezza, dei servizi e della qualità della vita quotidiana.
2: Siamo in una fase in cui c'è un apprezzamento molto elevato. La caratteristica di Silvia Salis in questo momento è che rappresenta un leader per gli elettori di centrosinistra, sotto un certo punto di vista moderno, perché accorcia la distanza con gli elettori, nel senso che fa cose che, per esempio, sui social vengono discusse, vengono riprese. Sotto questo punto di vista è sicuramente una sindaca molto, molto capace, di dialogare e di essere presente come icona complessiva. Perché poi le persone dovranno misurare la Salis sulle cose che vengono messe a terra, su quello che uscendo di casa incontrano e se è di loro
3: Diciamo che
2: gradimento o di no.
3: dopo un anno non basteranno i reel, ma bisogna vedere i fatti concreti.
0: L'anno di Silvia Salis alla guida di Genova è arrivato anche in Consiglio regionale con Giorgia Fabiocchi. Allora andiamo a sentire le voci di chi ne promuove l'operato e chi invece la reputa non classificabile.
4: Il primo anno di Silvia Salis è commentato anche in Regione Liguria con il centro-sinistra che è qui opposizione, il centro-destra da parte del campo progressista. C'è comunque un plauso all'operato di Salis nonostante le difficoltà e nonostante anche i punti interrogativi, per esempio sulla mobilità come la cabinovia in Val Bisagno, però comunque si premia un lavoro complicato a detta del centro-sinistra dopo quello che è stato lasciato da Bucci e Picciocchi. Dall'altra parte invece il centro-destra accusa Salis di essere stata troppo attenta al nazionale, non ai problemi di Genova e di non aver fatto per ora nulla per la città. Allora andiamo a sentire le due voci contrastanti, ovviamente centrodestra e centrosinistra, sui 365 giorni di Silvia Salis.
5: Io ho analizzato un pochino le delibere e quindi le decisioni del sindaco e della giunta e ho visto che non c'è nulla, non c'è nulla, e soprattutto sul territorio vediamo temi come la sicurezza che non è stata proprio presa in considerazione, perché abbiamo zone che sono diventate ancora più pericolose. Io parlo appunto con i cittadini, nelle zone del centro storico, San Pier d'Arena e altri punti, la delinquenza è aumentata in maniera esponenziale. Intorno alle stazioni non ne parliamo, perché si stanno passando la voce che Genova è diventato un po' un portofranco dove tutto è lecito, quindi arrivano anche dal basso Piemonte i delinquenti, gli spacciatori, e quindi questo mi preoccupa.
6: È stato un anno difficile, quello lo sapevamo fin dai primi giorni, quando abbiamo iniziato a lavorare proprio sulla base di quello che è stata l'eredità.

0: che abbiamo trovato all'interno del Comune di Genova. Uno fra tutti è il tema di AMT, che poche settimane fa è approdato qua in aula, in consiglio regionale, che continua a dire che noi come minoranza abbiamo fatto il nostro lavoro votando a favore, non perché perché questi fossero soldi da investire oggi sull'azienda pubblica, ma è evidente che abbiamo dato un senso di grandissima responsabilità, una mano a coloro che chi oggi siedono qua dentro, quindi il Presidente della Regione Marco Bulubucci, all'epoca sindaco di Genova, ha lasciato all'interno di MT come buco.
1: Dal Consiglio regionale ci spostiamo nel ponente genovese, dove abbiamo anche qui sentito le voci dei residenti. Allora, le richieste per la sindaca Salis sono tante, sentiamo.
2: Un anno di Silvia Salis letto attraverso le voci dei cittadini del Ponente. Per quanto mi riguarda, siamo partiti da San Pier d'Arena, dove abbiamo sentito anche il presidente del municipio, che ha promosso questo primo anno soprattutto per le risorse aggiuntive che erano state chieste e sono state date ai municipi. Si parla di 300.000 euro all'anno, ma i comitati di Lungomare Canepa invece l'hanno rimandata a settembre, chiedono alla sindaca che si facciano le barriere antirumore che possano separare le loro abitazioni dal caos di Lungomare Canepa e del traffico, e chiedono anche più parcheggi in via San Pier d'Arena. Abbiamo poi proseguito a Multedo, dove i cittadini chiedono intanto un impegno della sindaca per lo spostamento dei depositi chimici da vicino alle loro case, ma chiedono anche più servizi e la non chiusura di una scuola elementare, l'unica presente. Adesso mi trovo sulle alture di Pra, dove la vicinanza tra il porto e la città è veramente molto tangibile. Vedete il terminal di PSA, io sono con Giuseppina Caviglia, che fa parte del coordinamento dei comitati del Ponente. Intanto Roberto Gnieco sta inquadrando la fascia di rispetto di Pra, che è quella striscia verde con un camminamento che però è chiusa da diversi mesi. Su questo cosa chiedete alla sindaca Giuseppina?
3: Allora, noi chiediamo soprattutto, in primo luogo, si vede benissimo come il porto si sia preso tutto il territorio, e noi chiediamo alla sindaca che tuteli la nostra salute e che si batta con noi anche nei confronti di autorità portuale perché le mitigazioni siano effettive, perché la fascia di rispetto venga riaperta e perché le mitigazioni continuino anche verso Palmaro e che si evitino i fumi e i rumori che si sentono soprattutto qua sulla collina.
1: E ora la cronaca, un caso che fa discutere, arriva dall'ospedale Gaslini, dove una neonata è morta 50 minuti dopo essere nata. I genitori hanno depositato un esposto ai NAS dei carabinieri per chiedere che si indaghi su quanto accaduto. Sentiamo.
4: Un pianto che si è spento dopo appena 54 minuti di vita. È la tragedia che ha colpito una famiglia genovese. La loro piccola è morta pochi minuti dopo la nascita al Gaslini, nonostante una gravidanza seguita con scrupolo e un parto programmato con procedura exit. I genitori, distrutti dal dolore, hanno depositato un esposto ai NAS dei carabinieri per accertare eventuali responsabilità mediche. Assistiti dal legale Cristiano Mancuso, chiedono perché le rassicurazioni dei medici siano infrante così drammaticamente. La bimba aveva un grave gozzo tiroideo fetale. I sanitari del Gaslini avevano sempre sostenuto che le malformazioni fossero gestibili e non incompatibili con la vita, diversamente, a quanto pare, dai colleghi del San Martino, che avevano parlato di rischi gravissimi. L'ospedale San Martino si mette a disposizione dell'indagine, mentre dal Gaslini spiegano: caso clinico rarissimo e di altissima complessità, nonostante tutti gli sforzi dell'equipe multidisciplinare, non è stato possibile evitare il decesso. Non sono emersi però elementi per segnalare all'autorità giudiziaria. Un dolore che ora pretende risposte.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
5: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
6: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.

0: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
2: Lui vedi, costa 2 metri a giga. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Nel termoponente. Me l'hanno messo una nuova 2 anni fa.
4: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.

0: Buonasera, in attesa di collegarci con Piazza della Vittoria in Genova, collegamento in diretta, cerchiamo di analizzare alcuni aspetti salienti della visita di Giovanni Paolo II a Genova, una visita che è stata definita giustamente di carattere storico. Erano 170 anni che un Papa non veniva nella nostra città. Una visita che è stata sentita da tutti, dai cattolici e dai non cattolici. In modo particolare, in modo speciale, si sono prestate tutte le autorità di ogni ordine e grado. C'è stato un entusiasmo enorme, un entusiasmo perché? Perché non solo i cattolici hanno voluto tributare un senso di omaggio al Sommo Pontefice, ma anche perché questa visita ha suggellato un rapporto di carattere umano che è veramente eccezionale. Ed ecco l'aspetto di Genova Marinara che tributa la sua accoglienza, la sua manifestazione di gioia per l'arrivo del Santo Padre in una città come la nostra, stracarica di problemi, ma che deve aver fiducia nei giovani, diceva il Santo Padre parlando poi al Palasport, a 45, anche 50 mila giovani che sono venuti da tutta la Liguria per tributare una manifestazione di affetto al Papa. Ecco il Papa e il Cardinale Siri, protetti da uno speciale vetro antiproiettile. Le autorità hanno pensato a tutto ed era giusto che così fosse. Eccoli, si stanno avvicinando al Molo Vecchio di Genova. Il Papa, con il suo slancio umano, saluta tutta la gente presente. Sono centinaia e centinaia di persone di ogni fede, di ogni affetto, vicino al Santo Padre, il Cardinale Siri. Ed ecco anche il presidente del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, che ha dato il benvenuto nel porto, il presidente D'Alessandro. Ecco la tipica espressione del Sommo Pontefice: devia subito dal percorso per avvicinare i ragazzi che lo stanno attendendo, e ha una parola per tutti. Per ogni ragazzo c'è la sua stretta di mano, non ne trascura proprio nessuno. C'è qualcuno che addirittura è stato alzato sulle braccia, una bambina, perché vuole vedere il Papa da vicino.
1: Alcuni bambini, appunto, deporranno mazzi di fiori dinanzi all'immagine della Madre di Gesù. Poi sette laici, rappresentanti delle sette zone pastorali dell'Archidiocesi, si avvicineranno all'altare con ceri accesi. Un laico presenterà alla Vergine l'omaggio della corona, dello scettro, delle chiavi della città di Genova, a ricordo del fatto storico del 1637, quando la Vergine Santissima fu proclamata regina della città. Poi inizierà l'atto di affidamento della Chiesa genovese, della città di Genova, alla Vergine Santissima. Subito dopo l'atto di affidamento,

0: affidamento letto dal Santo Padre, il Papa incenserà in segno di venerazione la statua della Vergine Santissima e così sarà concluso il gesto dell'affidamento di tutta la diocesi genovese alla Madre di Dio.
1: O Vergine gloriosa e benedetta, grande Madre di Dio, Maria Santissima, rivolgi il tuo sguardo su questo popolo che, incoraggiato dalle parole del tuo Figlio Gesù sulla croce, ecco la Madre tua, desidera affidarsi alla tua celeste protezione.
2: Ecco, grandi mani e bandierine, e il Papa benedice, sorridente. È un Papa che sorride sempre, questo. Ecco, devo dire che è una immagine molto rasserenante. Ed è stata messa in luce anche la dolcezza dello sguardo di questo pontefice, che dà la sensazione di partecipare molto, anche quando ascolta i discorsi, di seguirli con grande attenzione, con grande partecipazione, anche qualsiasi sfumatura. Insomma, tu ieri dicevi è un professore, eh sì, è un po' un professore che ascolta a volte l'interrogazione.
3: Un professore che sa ascoltare.
2: E che sa ascoltare, che in certi casi sa anche forse rimproverare, chissà, d'altra parte. Insomma, è anche questo uno dei compiti del Papa, rivolto a chi crede, a chi ha fede e a chi è cattolico.

0: vuole bene a lei, Padre Santo, e le è grata per l'onore che la sua desiderata visita rende alla nostra Chiesa, alla città intera. Nella sua amabile persona noi riconosciamo il successore di Pietro. In lei, vicario di Cristo, vediamo il pastore della Chiesa universale, il suo principio e il suo visibile fondamento.
1: Il mio pensiero si allarga alla città intera, a tutti i genovesi e a quanti vivono e lavorano in questo territorio. Cari amici, guardate al futuro con fiducia e cercate di costruirlo insieme, evitando faziosità e particolarismi, anteponendo ai pur legittimi interessi particolari il bene comune. Vorrei concludere con un augurio che riprendo dalla stupenda preghiera di Mosè che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Il Signore cammini sempre in mezzo a voi e faccia di voi la sua eredità. Ve lo ottenga l'intercessione di Maria Santissima, che i genovesi, in patria e nel mondo intero, invocano quale Madonna della Guardia, con il suo aiuto. Con il suo aiuto e con quello dei santi patroni di questa vostra amata città e regione, la vostra fede.

0: fede e le vostre opere siano sempre a lode e gloria della Santissima Trinità. Seguendo l'esempio dei santi di questa terra, siate una comunità missionaria in ascolto di Dio e al servizio degli uomini. Amen.
1: Eccolo, Papa Francesco, scende dalla scala, il primo incontro con Genova, gli scatti si sprecano, è questo il momento dell'arrivo di Papa Francesco all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Il primo contatto, seppur istituzionale, con la città, con le autorità, il saluto cordiale e fraterno con Angelo Bagnasco, il cardinale di Genova, l'uomo che più di ogni altro ha voluto questa visita perché il Papa potesse prendere cognizione delle difficoltà della città di Genova, soprattutto sui temi legati al lavoro.
2: Il Papa è entrato in questo momento all'interno dello stabilimento, come lo cantavi tu, in compagnia del cardinale Angelo Bagnasco e insieme ai vertici commissari di Ilva. Sta stringendo le mani, emozioni, occhi lucidi. Davvero qualcosa di commovente, un passaggio mano per mano, vediamo anche tante bandierine, accolto anche dalle bandierine che stavano sventolando prima, lo vediamo adesso con alcuni lavoratori dell'Iplom, qui rappresentata davvero tutto il mondo del lavoro ligure.
3: Il Papa sta arrivando, eccolo qua che benedice il pubblico genovese, naturalmente i fedeli a San Lorenzo, possiamo seguirlo naturalmente, la Papa mobile accolto da migliaia di persone qui in cattedrale con l'arrivo. Di fronte alla cattedrale di San Lorenzo, tutti in piedi, le bandiere bianche e gialle del Vaticano a sventolare per un arrivo e una giornata davvero storica e indimenticabile per il capoluogo ligure. Di fronte la Papa mobile si ferma di fronte all'ingresso principale della cattedrale con tutto il clero che sta aspettando sul portone e altri rappresentanti della chiesa genovese che sono invece vicino a lui, intorno a lui. Grande sventolio, il Papa sta scendendo dalla Papa mobile e sta per entrare nella chiesa di San Lorenzo, nella cattedrale di San Lorenzo, con campane a festa, ovviamente un grande applauso e il Papa che saluta i fedeli che sono tanti davvero sulla piazza di fronte alla cattedrale, anche in via San Lorenzo, un boato quando è spuntato diciamo da piazza Cavour. Ancora il Papa dunque che sta entrando in cattedrale per un appuntamento importantissimo per quello che è il seguire il cammino della Chiesa. Si volta, saluta i fedeli, un boato lo accoglie con il cardinale Bagnasco ovviamente al suo fianco. E grande emozione davvero, un'energia incredibile in tutta la piazza per questo momento davvero storico.
4: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
5: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
6: Ciao, sono Vittoria.

e queste sono le notizie della Regione Liguria. È stato approvato con una dotazione di 800.000 euro il bando di concorso pubblico per l'ammissione di 65 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2026-2029, un percorso formativo destinato ai futuri medici di famiglia. In occasione dell'80° anniversario della Repubblica, il 2 giugno torna Palazzi Svelati, l'iniziativa organizzata da Regione Liguria per aprire ai cittadini le porte di palazzi istituzionali, tra cui il Palazzo della Regione in Piazza dei Ferrari. A partire da domani, mercoledì 27 maggio, sul sito di Regione Liguria sarà disponibile il link per prenotare le visite. Sono stati affidati i lavori di ampliamento del reticolo e realizzazione della casa di laminazione dell'impianto idrovoro di Marinella di Sarzana per ridurre il rischio idraulico e aumentare la resilienza del territorio. I lavori sull'impianto hanno un valore complessivo di 5 milioni. Via al secondo lotto dei lavori di restauro del Museo Casa del Pastore, che riguarda la ristrutturazione degli spazi interni dopo la rigenerazione della parte esterna dell'edificio. L'intervento ha un valore complessivo di 207.000 euro. Liguria in missione istituzionale nel Ticino. Una delegazione composta da università, centri di ricerca, cluster tecnologici e imprese ha incontrato l'ecosistema svizzero dell'innovazione aerospaziale, della robotica e dei sistemi autonomi per sviluppare nuove collaborazioni. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Allora possiamo ripartire 11 21 e 48 800 640 771 347 6766 291 per i vostri messaggi, per i vostri WhatsApp che adesso vado a leggere. Eccolo qua il numero verde. Non vedo l'ora di sentire le vostre voci. Amici di Albenga, tra poco saremo da voi. Amici di Albenga, tra poco saremo da voi con il sindaco Tomatis per anticipare la giornata del 2 giugno. Ho capito che ci saranno paracadutisti sul lungomare, insomma Albenga, città di una storia pazzesca, la città delle 1000 torri, delle 100 torri, 100 torri. Noi savonesi abbiamo una torretta e voi ne avete 100, mica si scherza. È Ubi Maior, minor cessat. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico.
0: Flaviana, buongiorno Flaviana, dai. Buongiorno.
1: Come va? Come va?
0: Sì, bene, bene, bene. Oggi insomma un po' di diatribe politiche. La gente non riesce a capire, cerca di capire. Si vede che è lo sport nazionale, se siamo di destra, siamo di sinistra. Non proprio si arrovellano. Appena dice una cosa dice, ah, ho capito, tu sei. Capito.
1: Poi dice,
0: non ce la fanno a togliersi il paraocchi, non ce la fanno, non ce la facciamo.
1: Vero, vero, vero,
0: non
1: vero.
0: Ci riusciamo, non ci riusciamo.
1: Però, guarda, è venuto caldo, dicono che giovedì dovrebbe scendere un po' la temperatura.
0: Sì.
1: Speriamo bene, perché guarda, fa un caldo e c'è da sudare, guarda.
0: Sì, è il terzo giorno di allerta gialla, no? Per calore.
1: Sì, ma l'altro ieri adesso, oggi. A luglio e agosto, cosa facciamo qua?
0: Cosa facciamo? ventilatori, ghiaccio, come adesso va di moda, non solo i poveri ciclisti, ma anche i tennisti, adesso i ricchi tennisti, girano col ghiaccio sul coppino, con la borsa di ghiaccio sul coppino. Faremo così anche noi, che te devo dire?
1: Va bene.
0: Grazie Flaviana.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao. Accenderemo i condizionatori, visto che abbondiamo di energia elettrica, no? Accenderemo i nostri condizionatori e raffredderemo l'aria all'interno delle nostre case e riscalderemo l'aria fuori. E andremo avanti così in un cane che si morderà la coda. Dove siete, telespettatori? Vi minaccio, volete che vi legga i WhatsApp? Ve ne sono arrivati di tremendi, di cattivi, di cattivissimi. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signor Cirone.
0: Oh Rosa, buongiorno Rosa. Ecco.
2: Buongiorno, dovevo stare un po' di giorni senza chiamare,
0: però
2: mi è saltato un appuntamento.
0: Aia, non ce l'ha fatta. Attenta Rosa che ogni sua dichiarazione, insomma, può essere usata contro di lei al processo.
2: Siamo in libertà di parola, mi sembra, in Italia.
0: Dipende.
2: Perciò che ne facciano una ragione, che il pensiero unico non esiste ancora. Io ho il diritto di dire quello che penso, come loro hanno il diritto di dire quello che pensano.
0: Ma ci mancherebbe.
2: E basta. Poi per quanto riguarda i sondaggi mi scappa proprio da ridere. Il secolo dava il 65%, ora siamo al 51%, le posso assicurare che girando per la città in autobus non è neanche vero questo. Lei è sotto, ma molto sotto.

0: votato al 50, perché chi l'ha votata non la rivoterebbe più. Poi ci sono quelli che sono fans accaniti e vedono le spine come rose, e vabbè, cioè l'ideologia è quella.
1: Vabbè, no, questi sono sondaggi, poi noi siamo qui a parlarne serenamente, tranquillamente, ad analizzare il fenomeno, no? Chi pro, chi contro, non ci scantiamo, no? Come si dice in Sicilia, siamo qua tranquilli e sereni, qualsiasi cosa accada.
0: Sì, io ho un contatto diretto con la gente, viaggiando tanto sull'autobus, parlando. E a parte che voglio dire, è uscito un sondaggio su, non so se su Facebook, non lo so perché io non sono molto brava, me l'ha mandato una mia amica. Erano in mezza giornata 5.000 adesioni, un referendum popolare per mandarla a casa. Di cosa parliamo? Non sono veritieri, cioè, perché prendi un gruppo di persone e poi tutto il resto va a lavorare, rimane tagliato fuori. Secondo me lei è ancora sotto al 50. Sbaglierò, non lo so.
1: Sondaggista, Rosa sondaggista. Vabbè, Rosa, va bene il suo pensiero. Teoricamente grazie Rosa.
0: Grazie a voi, buona giornata. Grazie.
1: Ora è chiaro che come si apre una pagina di Facebook per chi voterebbe contro, allo stesso tempo bisogna aprire un'altra pagina di Facebook per chi nello stesso momento, nello stesso periodo di tempo voterebbe a favore. Magari a quei 5.000 contro ce ne saranno tanti, altrettanti a favore, cioè nello stesso momento non dobbiamo usare due pesi, due misure, dobbiamo usare lo stesso peso, la stessa misura. Per il sì o per il no, per il pro e per il contro. Pronto, buongiorno.
2: Guarda, una precisazione solo, sì. Cironi. Volevo chiederti, quella persona, non so se è un assessore, che parla di sicurezza nelle vostre interviste.
1: Sì.
2: Io non capisco perché ce l'ha con la Salis in fatto di sicurezza. Quella che dice che vengano dal Piemonte, non è un problema di prefettura di sicurezza. Cioè, detta da lei non lo capisco, cosa c'entra la Salis con la sicurezza? Tutto lì, per quanti sondaggi io vado sul treno, autobus, vado al mare, tanta gente la rivoterebbe, e anche quelli che non l'hanno votata, adesso la voterebbero di nuovo. Ciao.
1: Allora, io ho perso quel, mi suggeriscono gli autori, senza i quali io non potrei andare in onda, che è Lilli Lauro. Allora, Lauro è consigliera regionale, consigliera, non è assessore, consigliera regionale di centrodestra, il classico balletto. E vado con gioia la provocazione di Fuji per dirvi che oggi è stato chiesto a Conte, bene, Conte, l'avvocato pugliese, sono chiesto a Conte, e dice, ma non avete aiutato? Dove sono finiti i 5 Stelle che hanno votato no al referendum e hanno disertato il centrosinistra come sindaco di Venezia? E Conte inizia l'intervista dicendo cosa? Quello che dicono tutti. Abbiamo perso il contatto con la gente, l'ascolto, sono stufo di parlare di ascolto. Sono stufo, abbiamo perso il contatto con la gente, non l'avete mai avuto, l'avevate, tutti l'hanno perso, con la gente, forse, dice l'avvocato di Apulia, dovremmo occuparci più di sicurezza. La sinistra ha parlato di sicurezza. Ma porca miseria, Conte, ma non potevi farlo 10 anni fa? Ma non potevate farlo voi, noi, 20 anni fa, 30 anni fa, adesso ti svegli? Cioè adesso ti svegli che la gente, ma era prima una percezione, è l'italiano, ci siamo inventati l'italiano di prima generazione, è l'italiano di seconda, è l'italiano di terza, è l'italiano, siamo inventati tante cose, adesso Conte la prima cosa che dice al giornalista dell'intervista, dice ma forse dovremmo occuparci un po' di sicurezza in quella Venezia dove ci sono le amiche borseggiatrici che tra una gondola e l'altra si rifanno il guardaroba con i borsellini, i portafogli dei ricchi turisti, dei ricastri turisti americani e russi, hai capito? E adesso bisogna occuparci di sicurezza. E di destra? No! E di sinistra? No! Sicurezza di tutti! Allora, se il sindaco è di sinistra, la colpa è di Roma. Se il sindaco è di destra, la colpa è del sindaco di destra. Punto. Pronto, buongiorno.
3: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
3: Posso parlare con il dottor

0: Fiorone?
1: Ma assolutamente, è una gioia per me, dica.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Volevo chiederle una cortesia, non ho sentito parlare, adesso del sondaggio per quanto riguarda il sindaco.
1: Sì.
0: Mi fa piacere che ci siano questi sondaggi, anche perché così ci rendiamo conto di com'è un po' la situazione. Sì. Ma per quanto riguarda il presidente della regione, il dottor Bucci,
1: sì,
0: la sanità, va sì, tutto bene? Non sì, li facciamo questi sondaggi?
1: Ma io
0: non
1: penso
0: importa,
1: che...
0: no?
1: Mi scusi, lei ce l'ha su con noi, secondo lei dovremmo farlo?
0: No, non mi sono espresso bene. Volevo solo sapere come mai dopo un anno facciamo il sondaggio per quanto riguarda diciamo il sindaco e non per quanto riguarda il presidente della regione, che è lo stesso un anno circa, e per quanto riguarda la sanità, perché io non sono né di destra né di sinistra, io guardo la sanità, che è molto più importante dell'erbaccia che ci gira attorno alle strade. Grazie. Sì.
1: Prego. Allora, il giudizio sulla sindaca Salis ad un anno dalla sua elezione è stato chiesto da noi, il sondaggio, ma non è la prima volta che il Primo Canale chiede un sondaggio, lo sapete, da ogni cosa chiede un sondaggio, e insieme con noi è stato chiesto un altro istituto dal secolo XIX. Il secolo XIX non credo che siano degli orrendi giornalisti, non penso, è una testata storica, colleghi giornalisti straordinari, l'ha fatto anche il secolo. Ma è normale. La sanità è un organismo in movimento, che dipende, credo in maniera straordinaria, dalla sanità nazionale. In un paese dove mezza Italia, noi no, non paga le tasse, credo che la sanità che abbiamo, che è da mettere a posto, sia forse quella la cosa migliore che possiamo avere come sanità, come preparazione. È chiaro che c'è molto da fare. Penso che la gente direbbe che se fai il sondaggio sulla sanità direbbe che schifo. Direbbe no, io la visita ce l'ho a 90 giorni. Ma questo è, secondo voi, un indicatore di quello che non ha fatto Bucci o di quello che ha fatto male Bucci? A mio avviso non è un indicatore di questo, a mio avviso. Poi facciamo, bastano le telefonate che ci sono qui ogni giorno. Su 100 telefonate, 30 non riguardano la mala sanità, 2 riguardano l'ottima sanità. Basta questo. Punto. Andiamo dal Benga? Ancora no, siamo dal Benga. Vado in regia, però mi piace continuare con questo agone. Lo farà il secolo? Lo farà Repubblica? Lo farà il Lavoro sulla gestione della sanità? A mio avviso riuscire a trovare... Siete contenti della sanità? No. Vuol dire che Bucci è incapace? Può darsi. Però per me non la dice tutta. Dice, ma il sindaco, però noi il sindaco, però il primario, i dottori sono bravi. Sono bravi, quindi... È lui che non li fa, lui, lei, chi è in questo momento? Non lo so. Vado in regia adesso, prendiamo le telefonate. Allora, regia, state con noi perché sta per succedere qualcosa.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
4: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
5: Mio marito ha avuto un ictus. Quando è arrivata l'ambulanza, Carlo era in coma e sembrava non ci fossero speranze. A San Martino mi hanno proposto una cura sperimentale. La ricerca gli ha letteralmente salvato la vita. La ricerca è la grande forza della cura.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è

0: anche nelle tue mani.
1: Il Teatro Sociale di Camogli presenta per il ciclo Aperitivo a Teatro Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste, 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoese Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'associazione culturale The Genoese. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna Mangia Borzo, la Mangialonga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Bene, bene, bene, come promesso andiamo nel Medio Ponente, siamo ancora in provincia di Savona, ad Albenga, bella cittadina, città delle 100 torri, per salutare il sindaco Riccardo Tomatis. Sindaco, buongiorno, grazie per essere con noi.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
4: Buongiorno, buongiorno sindaco. Senta, qual è la realtà di Albenga, poi prima di chiederle tra poco meno di una settimana, insomma, di un grande evento che vedrà tutti sul lungomare per salutare gli 80 anni della Repubblica. Quali sono la realtà oggi di questa bella città ligure?
5: È sicuramente una città in grande crescita dal punto di vista turistico. Abbiamo presentato l'altro ieri proprio il programma dell'estate e devo dire c'è molto interesse, ed è una città che negli ultimi anni ha un po' cambiato la propria faccia da una città esclusivamente agricola, cosa strana per una località ligure, sta diventando anche una città turistica. E devo dire i due aspetti che fino a un certo periodo sono sempre stati alternativi, oggi invece sono uniti in una sinergia che sta rendendo Albenga veramente una città attraente dal punto di vista del turismo anche enogastronomico. Quindi tutti i nostri prodotti, i prodotti della Piana, sono diventati un po' la caratteristica della nostra offerta turistica, oltre ovviamente a tutta la parte storica, culturale del nostro centro storico, e devo dire anche al nostro mare, che sta crescendo sempre di più dal punto di vista delle spiagge, dell'offerta balneare, e soprattutto a me piace dire è un mare ricco di storia, perché a largo di Albenga c'è il relitto di una nave romana che viene visitato ovviamente in collaborazione con delle associazioni di subacquei, però è molto suggestivo perché ci sono ancora tutte le anfore depositate sul nostro fondale. Quindi diciamo che è una città che sta crescendo molto anche dal punto di vista turistico.
4: Ecco, lei ha detto una città non, che non sia di transito, come forse vediamo, ma in cui fermarsi.
5: Assolutamente sì, perché è una città dove si vive bene. Perché pur essendo una città anche turistica, è una città che offre tutti i servizi fondamentali per poter diventare la città di residenza. Fate conto che Albenga ha circa 24.000 abitanti, quindi è una città che offre tutti i servizi, è diventata in questi ultimi anni particolarmente viva, c'è un'offerta

0: soprattutto nel centro storico, rivolta ai giovani. Noi quando eravamo giovani andavamo nelle città vicine, oggi sono i giovani delle città vicine che vengono a passare le serate ad Albenga, e questo per me è un motivo veramente di grande soddisfazione, aver cambiato un po' l'immagine della città.
1: Allora, veniamo alla festa della Repubblica, quindi immagino che tutti questi cittadini il 2 giugno saranno sul lungomare, perché se non sbaglio vedremo

0: Oltretutto quest'anno cade l'80° anniversario e viene organizzato questo evento che ormai è diventato una tradizione. Purtroppo nell'ultimo anno il lancio dei paracadutisti non è stato possibile per problemi legati alla meteorologia. Quest'anno, perlomeno ad oggi, le previsioni sono favorevoli, quindi speriamo di goderci questo spettacolo, oltretutto di fronte all'isola Gallinara, quindi diciamo che è una zona particolarmente bella della nostra spiaggia, del nostro litorale. E poi abbiamo i lanci dei paracadutisti che porteranno a terra una bandiera italiana e una bandiera del comune di Albenga di dimensioni impressionanti, ecco, superiori a quelle di un campo da tennis. Addirittura c'è stata un'edizione in cui era ancora molto più grande, insomma, una bandiera da record, proprio per coronare la festa. Diciamo una delle feste che ha cambiato la vita a tutti gli italiani, ecco, quindi merita che
1: Certo.
0: sia valorizzata e questo lo dico proprio dal punto di vista anche culturale, sociale, merita che forse i giovani conoscano ancora di più quella che è stata la nostra storia e le pagine fondamentali della nostra storia, e il 2 giugno è una di quelle.
1: Diciamo una festa che unisce, una festa che unisce, la nostra festa, una festa che
0: Beh,
1: unisce tutti i cittadini.
0: esattamente, è proprio, diciamo, nei principi della Repubblica c'è proprio l'unità, oltre ovviamente alla libertà, alla democrazia, all'uguaglianza. Se vogliamo identificare quattro elementi, l'unità è uno di questi quattro. Quindi, oltretutto, in un mondo in cui oggi si tende a dividersi, unirsi è veramente è quasi fare la rivoluzione.
1: E allora appuntamento il 2 giugno, quindi la prossima settimana, il 2 giugno sul lungomare, penso che beh, non ci saranno certo i 24.000, ma ci saranno anche tanti turisti da fuori, tanti visitatori per assistere col nasino all'insù a questa nuova esibizione o discesa dei paracadutisti.
0: Sì, me lo auguro, ma ne sono certo perché oltre agli albenganesi ci saranno anche tutti gli ospiti che sono sempre ben accetti nella nostra città.
1: Bene, grazie Sindaco, eccola qua. 2 giugno,
0: Grazie.
1: vedete, festa della Repubblica ad Albenga, gli 80 anni della nostra Repubblica, e questo tricolore che scenderà dal cielo. Sindaco, grazie, un caro saluto a lei e a tutta la comunità di Albenga, e della provincia di Savona.
0: Grazie
1: Grazie.
0: a voi e buona giornata.
1: Arrivederci, arrivederci, arrivederci. Bene, 11:43, è un salto ad Albenga, dai, la città delle 100 torri. Quelle anfore romane, mamma mia, questi romani, erano romani di prima generazione, anche di seconda e anche di terza, e navigavano in tutto il mondo per portare, guarda caso, olio e vino. Non si facevano mancare nulla. C'è questo vascello, non solo, non c'è solo questa vestigia dell'antichità, per dire insomma quanto eravamo, forse. Dovremmo anche essere orgogliosi di questi nostri italiani, ma loro erano di primissima generazione. Noi siamo italiani di centesima generazione, loro di prima, prima, prima, prima. Allora, pubblicità, brevissima pausa, vi riaspetto al telefono, siamo in diretta in questo mercoledì 27. Vediamo qualche papa nel frattempo, no? Che è passato da Siena. Perché oggi, come nel 2017, Papa Francesco era e passò appunto da Genova. Tra poco.
2: Padre Santo, mi chiamo Don Andrea Carcassole, sono vice parroco della parrocchia di San Bartolomeo della Certosa, qui a Genova, che è una parrocchia di 12.000 abitanti. E chiediamo a lei oggi i criteri per vivere un'intensa vita spirituale nel nostro ministero, che nella complessità della vita moderna e dei compiti anche amministrativi, tende a farci vivere dispersi e frantumati.
3: Grazie. Più imitiamo lo stile di Gesù, più faremo bene il nostro lavoro.

0: di pastori. E questo è il criterio fondamentale, lo stile di Gesù. Padre, lei non è moderno, questi criteri sono antichi. E così è la vita, figlio, così. Sono i vecchi criteri della Chiesa che sono moderni, ultramoderni.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

0: Scrive Antonella, buongiorno. A me non resta che piangere in ogni dove politico si dà autorevolezza a persone politiche che non la meritano. Inizio a essere grande e non riesco ad apprezzare i politici. Da decenni hanno abbandonato noi cittadini in cambio di il cambio di paradigma iniziato decenni fa. Sanità per pochi o abbienti, i più, resilienza, desertification industriale. Siamo alle prese con container, acciaio, industria di elettrodomestici. Probabilmente Antonella si riferisce alla debacle di Electrolux. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno signora.
1: Parlo
0: buongiorno.
1: Col dottor Cirone?
0: Sì, sì, sono io signora, buongiorno.
1: Buongiorno, sono la Maria.
0: La Maria.
1: Di Ponte di Morigallo.
0: Di Ponte?
1: Morigallo.
0: Morigallo, sì.
1: Telefono perché per fare la carta d'identità adesso è diventato un problema, perché addirittura fanno 2 giorni alla settimana, danno 5 numeri e in più uno chiama per avere un appuntamento, perché se no ci vuole l'appuntamento, ma è diventata una cosa incredibile. Io non so, adesso ci siamo tanti anziani, perché io sono un'anziana,
0: sì.
1: Ho 76 anni, sto bene di salute, sì. Ai miei geni, no a Dio, sì. Ai miei geni,
0: sì.
1: Perché Dio mi ha portato via 2 persone.
0: Aia.
1: Ecco. Uh-huh. Ai miei geni.
0: Sì.
1: Comunque, è possibile che è diventato un problema di Stato fare una carta d'identità?
0: Mm-hmm.
1: 2 giorni alla settimana e solamente 5 numeri. Si fa prima di andare a fare le analisi del sangue, che ci vai senza prenotazione, questi quando viene il tuo turno ti chiamano per fare la tessera.
0: Lei deve prenotarsi al comune, al municipio dove si prenota?
1: Sì, qui diciamo a Bolzanetto.
0: Sì.
1: Sono andata anche a Ponte Decimo, la stessa cosa.
0: Sì.
1: Dunque, è impossibile.
0: Quindi non ha ancora preso l'appuntamento?
1: No, non ho ancora preso l'appuntamento. Io non lo so, guardi, siamo tanti anziani a fare la tessera, perché i giovani l'avranno fatta nuova e hanno quella nuova che fanno adesso.
0: Quella elettronica deve essere elettronica, sì.
1: Sì, la tessera elettronica. Fanno la pubblicità che ad agosto quella del cartaceo non vale più.
0: Dal 3 agosto.
1: Sì. Io dico, ma mettete qualche giorno in più o qualche ora in più? Vabbè, io mi rivolgo a lei perché so che lei qualcosa risolve. Sì. Anche per me ha risolto anche la faccenda della spazzatura, che io chiamo sempre per quello. Però
0: no,
1: devo
0: certo.
1: dire una cosa.
0: Sì, dica.
1: Io devo dire questo, che non è l'amio che non funziona, è le persone
0: certo.
1: che non sono educate.
0: Certo.
1: È persone che non sono educate per niente.
0: Certo.
1: Perché anche quando fanno la differenza, quando diciamo vanno a buttare spazzatura, non guardano dove buttano, buttano così a caso.
0: Certo.
1: Perciò è inutile. Poi vengono da fuori.
0: Certo.
1: Anche quelli da fuori, quando c'è tutta quella lì che non va bene, veramente, vengono da fuori, buttano e vanno via.
0: Sì, è così. Maria cara, grazie. Io in realtà non ho poi poteri verso l'organizzazione comunale, la macchina comunale. Grazie a Dio non c'entra Bucci, direi, no? Oppure è quello che ha lasciato Bucci, questo sì, quando era sindaco. Però grazie a Dio non c'entro, quindi non ho assolutamente poteri. Ripeto, questa è la macchina comunale, 5 numeri al giorno. Immagino che ci siano tante pratiche da sbrigare e che di più non possono fare. Per quanto riguarda la spazzatura, è evidente

0: la nostra disattenzione, nel senso io sono qui in uno studio, non c'è bisogno che venga Amiu perché lo studio è pulito, perché noi lo puliamo, non è che fumo la sigaretta, non fumo più e la butto lì, non è che arrivo qua col fazzolettino Kleenex, mi asciugo il sudore e lo butto lì. Lo metti in tasca se trovi, quindi qui non c'è bisogno di Amiu. E teoricamente non dovrebbe esserci bisogno di Amiu, a prescindere, se non per svuotare i cassonetti, punto. E per magari pulire con una scopetta. Una scopetta di Saggina, una scopetta di Leroy Merlin, 16 euro, di pulire intorno ai cassonetti, nulla di pazzesco, no? Pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno. Sì, sono Agata. Se mi è consentito vorrei fare un commento sul nostro sindaco.
0: Sì, sì, Agata, dai, torniamo nella... Abbiamo scatenato un inferno.
1: Volevo dire ai genovesi, cosa ce ne facciamo di un sindaco che ci usa solo per andare a Roma? Noi abbiamo bisogno di una persona che ami la sua città e non che venga per farsi propaganda. Solo questo basta per giudicarla male. Non c'è bisogno di pensare allo sfacelo che sta facendo, mettendo no a tutte le cose, buttando via 400 i soldi del... Vabbè. Ecco, devo solo dire questo, che io vorrei che i miei concittadini facessero una riflessione su questa cosa, perché mi sembra molto molto grave. A me, a distanza di neanche un anno dalla sua elezione, parla già di andarsene. Visto che non la conoscevamo, cosa è venuta a fare a Genova?
0: Rispondo, ma sollecitata per l'ennesima volta sulla sua proiezione a Roma, la sindaca ha detto no, io rimango a Genova, il mio mandato, finirò il mio mandato rimanendo a Genova, io mi fido di quello che dice, al di là del giudizio, ha detto così e quindi mi fido assolutamente di quello che ha detto. Ha detto io 5 anni rimango, o forse ha detto anche spero in un secondo mandato. Anche il mondo della Serie A, della Champions League della politica, dopo averla tirata un po' per la giacca del tailleur, ha detto ma è presto, è ancora presto, la giovane sindaca deve studiare ancora un po'. Ripeto, un conto è fare il sindaco e va benissimo, io non lo farei per tutto l'oro del mondo, è un conto è diventare premier e parlare con Trump, speriamo che non sia più il caso, Putin senz'altro ci sarà ancora, Xi Jinping, mediare, sindacati, insomma richiede un po' di esperienza, poi se uno faccia bene o male non è questo, però richiede un po' di esperienza. Allora abbiamo ancora, siamo quasi in addirittura d'arrivo con il TG55, quindi tra poco Filippo Serio in diretta con il TG55 e poi ripartiamo, ci sarà ancora una mezz'ora per noi. Vedo però che la puntata questa settimana in cui abbiamo annunciato il sondaggio, ieri abbiamo rivelato il sondaggio, insomma mi sembra che si siano mosse soprattutto le acque di persone, cittadini che vogliono dire la loro, affidandosi ad un programma che è neutro, neutrale, non abbiamo interessi, nessun interesse di sorta o di partito, quindi siamo tranquillamente ad ascoltare quello che ci dite e che ci direte e anche che ci avete detto. Allora dai, 11:54:30, TG55 in diretta, Filippo Serio, e noi torniamo subito dopo.

Buongiorno e ben ritrovati a questa edizione del TG55. Partiamo con un'ultima ora che riguarda la tragedia delle Maldive, dove 5 sub italiani hanno perso la vita perché sabato verranno eseguiti i funerali di Monica Montefalcone, la ricercatrice e docente dell'Università di Genova, e di sua figlia Giorgia Sommacal. Venerdì 29 maggio, invece, sempre nella stessa chiesa di via Salgari 2, nel quartiere di Pegna, gli si terrà il Santo Rosario, un momento di preghiera e veglia per parenti, amici, colleghi dell'università e studenti che vogliono rendere l'ultimo omaggio a queste due donne. Le salme di Giorgia e Monica, insieme a quelle degli altri sub deceduti in questa tragedia, arriveranno nelle proprie città nella giornata di giovedì. Parliamo invece di un'altra tragedia che ha colpito una famiglia di Genova la cui bimba è morta dopo pochi minuti dalla nascita all'ospedale.

0: Gaslini, i genitori hanno per questo motivo depositato un esposto il servizio.
1: Un pianto che si è spento dopo appena 54 minuti di vita. È la tragedia che ha colpito una famiglia genovese. La loro piccola è morta pochi minuti dopo la nascita al Gaslini, nonostante una gravidanza seguita con scrupolo e un parto programmato con procedura exit. I genitori, distrutti dal dolore, hanno depositato un esposto ai NAS dei carabinieri per accertare eventuali responsabilità mediche. Assistiti dal legale Cristiano Mancuso, chiedono perché le rassicurazioni dei medici si siano infrante così drammaticamente. La bimba aveva un grave gozzo tiroideo fetale. I sanitari del Gaslini avevano sempre sostenuto che le malformazioni fossero gestibili e non incompatibili con la vita, diversamente, a quanto pare, dai colleghi del San Martino, che avevano parlato di rischi gravissimi. L'ospedale San Martino si mette a disposizione dell'indagine, mentre dal Gaslini spiegano: caso clinico rarissimo e di altissima complessità, nonostante tutti gli sforzi dell'equipe multidisciplinare, non è stato possibile evitare il decesso. Non sono emersi però elementi per segnalare all'autorità giudiziaria. Un dolore che ora pretende risposte.
0: E ieri su Primo Canale una giornata dedicata a un anno di amministrazione Salis a Genova. Aurora Bottino ha raccolto le opinioni del centro storico della città alle prese da tanto tempo con problematiche come spaccio, degrado e poca sicurezza.
2: Da Piazza Caricamento, con alle spalle sotto Ripa, una delle zone calde del centro storico di Genova. In questa mattinata abbiamo sentito varie voci del centro storico proprio per intanto capire qual è il bilancio del primo anno da sindaca di Silvia Salis, ma soprattutto quali sono i problemi più ingenti da risolvere, problemi di tutti i giorni, ma con un occhio sempre al macro tema della sicurezza, che è uno dei temi che sta sicuramente più a cuore in questa zona, a residenti ma anche a commercianti. Siamo partiti dalla Darsena con il presidente della Croce Verde genovese, che appunto ha la sua sede proprio dietro alla facoltà di economia. Lì si cerca una nuova sistemazione, in quanto fatiscente la struttura, che è composta da container, ma soprattutto per il problema legato alla presenza di un gruppo molto grosso di tossicodipendenti che purtroppo crea sempre disagi con episodi di violenza, ma principalmente il degrado che riguarda una zona turistica. Siamo poi passati in Piazza Banchi, dove con il vicepresidente del CIV si è parlato di altri temi che riguardano anche la sicurezza, ma che riguardano principalmente il discorso abitativo, il tema dello scarico merci e il tema del turismo.
3: Il tema sicurezza è oramai sulla bocca di tutti, quindi diciamo che dei macro temi è il principale. Siamo a un punto, diciamo, non molto avanzato rispetto al passato, purtroppo, nel senso che lo spaccio, l'insicurezza generale percepita, e questa parola la dico volentieri perché ad ogni riunione quando parli di sicurezza ti dicono: ma è quella percepita? Sì, è quella percepita, è quella che quando uno torna a casa, o soprattutto le donne quando tornano a casa, percepiscono, e quindi crea insicurezza il fatto di non sentirsi sicuri. E in questo campo diciamo che c'è ancora moltissimo da lavorare.
0: E chiudiamo con una notizia dal mondo della cultura, un'ultima ora, perché Elena Putti è la nuova direttrice del MUMA, Istituzioni Musei del Mare e delle Migrazioni, polo culturale cittadino che comprende fra gli altri anche il Galata Museo del Mare. Putti, ex esponente del Partito Democratico, aveva lasciato il partito negli anni scorsi in maniera polemica ed è ritenuta politicamente una persona vicina alla sindaca di Genova, Silvia Salis. Gode di ottime referenze e competenze e fino ad oggi ricopriva il ruolo di conservatrice della Galleria d'Arte Moderna, seguendo tra gli altri anche il polo dei musei di Nervi. Tutti gli aggiornamenti sul sito di primocanale.it. Grazie per essere stati con noi.

0: fumo uccide. Non fumare.
1: La generale. Fidati. Allungati la vita.

0: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
1: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
2: Il Teatro Sociale di Camogli presenta per il ciclo Aperitivo a Teatro Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30.

0: Allora, bene, è arrivata la telefonata sulla sigla, 12 e un minuto, mezzogiorno, anzi 2 minuti adesso. Pronto, buongiorno.
1: Sono Lucia.
0: Lucia.
1: Ti voglio dire.
0: Dimmi.
1: Allora, sì. Ha fatto bene il tuo editore a fare il punto sulla Salis, così si darà delle regolate. Invece ti voglio dire, ma la Meloni... è proprio in decadenza.
0: Perché?
1: Alla Confindustria ha detto delle cose che fanno ridere. Il salario minimo, no, il salario giusto. Vorrei chiedere a lei qual è il salario giusto per arrivare alla fine del mese. Allora, il salario più alto, lo sai chi la prende? Il salario giusto sarebbe riferito ai contratti nazionali. E lo sai chi prende il salario giusto? Allora, i bancari, quelli che si lavorano per il gas e l'energia elettrica. Invece quelli più bassi li prende i comunali.
0: Sì.
1: A Genova la Salis aveva detto che avrebbe subito aumentato il salario dei comunali. Sì, è ridicolo. 9,50 ne prendi alla fine del mese, diventano praticamente 6,50 all'ora. E se fai il calcolo, arrivi appena appena a 1000 euro.
0: Okay.
1: Quindi vorrei sapere come ragiona questa gente. E poi un'altra cosa che ha detto la
0: Meloni.
1: Allora, parla di nucleare, ma
0: il
1: nucleare ci vogliono anni e anni per farlo.
0: Sì.
1: Perché non fai invece tutto elettrico? Ma possibile che non si interessi più di niente? Vuol fare la concorrenza alla Cina e agli Stati Uniti?
0: Okay.
1: Ma allora non doveva farsi parlare a vuoto verso Trump.
0: Ok. Allora, ieri Meloni, state un attimo qua, occupa un attimo il telefono, sono tre le questioni, cercherò di ricordarmele tutte. Ieri ha parlato davanti a Confindustria, c'erano tutti i confindustriali, davanti al Presidente Orsini, si è guadagnata, credo, 15 applausi, tra cui, no, calmi, non sto dicendo bene, sto facendo una cronaca, di cui uno del Presidente Mattarella. Cronaca, questa è la cronaca, non sto dicendo affatto bene. Meloni ce l'ha avuta su con l'Europa. Ha sognato un'Europa più agile, un'Europa molto ricca, stiamo parlando dei parlamentari europei, un'enorme macchina che abbiamo creato, laddove si sta benissimo, ma si sta bene, bene, bene, con quei 18.000 euro al mese che fanno la differenza, però un Moloch da demolire, e ha promesso agli industriali del presidente Orsini di smuovere la macchina burocratica italiana, che sappiamo è un impedimento storico. Questo l'ha detto lei, questo l'ha detto lei. Per quanto riguarda il salario minimo, non è che Salis ha aumentato, non può aumentare il salario minimo ai dipendenti comunali, non può farlo, neanche se volesse può farlo. Lei ha detto che avrebbe accettato le ditte che lavorano per il Comune di Genova che almeno applichino il salario minimo di 9 euro, ok? L'idea del salario giusto ci sta. Ora, l'idea del salario minimo, quello voluto da Schlein, e magari può vincere le prossime elezioni, l'anno prossimo, col salario minimo 9 euro, è un'idea che Schlein ha lanciato a Meloni. Ma secondo voi, se il vostro nemico assoluto vi dice di fare una cosa, voi la fate, ma manco morto, ribalto la questione, così non mi

0: Dite che siamo. Il centrodestra ha chiesto a Salis di prendere le distanze dall'assessore Giambelli, come si chiama, quella signora che aveva detto che si occupa dei diritti delle minoranze, Homo LGBT, che aveva detto che i cattolici sono oscurantisti, eccetera, eccetera. È venuto su un pandemonio e la destra ha chiesto, Picciocchi ha chiesto a Salis di prendere le distanze. Ma secondo voi, se il vostro peggior nemico Picciocchi chiede a voi di prendere distanze, voi prendete distanze, ma manco morti. Questo vale per tutti. Per quanto riguarda il nucleare ci vogliono almeno 10 anni. Questo significa che non dobbiamo pensarci? Non dobbiamo pensare di far scontrare fra di loro ad una pressione mostruosa 2 atomi di idrogeno per ricavarne 1 di elio? Non possiamo pensarci? Siccome fra 10 anni non dobbiamo pensare di farlo, faremo il fotovoltaico, faremo l'energia elettrica, ci vuole il gas, da chi lo compriamo il gas? Cioè noi non possiamo pensare al nucleare perché ci vogliono almeno 10 anni, sono centrali piccole, molto più piccole, i componenti dobbiamo comprarli in Cina, in Russia e in America per andare avanti, però non dobbiamo pensarci perché ci vogliono 10 anni? Non lo so, io ci penserei, se no rimandiamo. È come quando avremo tutti la macchina elettrica e faremo il pieno macchina elettrica, scarichiamo tutto il paese. Dice, ma se è spenta la luce, se è spenta, è perché stiamo tutti caricando l'auto elettrica. Dico. Pronto, buongiorno. Ah. E allora, salutiamo un secondo. Sì che è stato un pistolotto di 2 minuti e mezzo, però. L'energia nucleare, sono centrali portatili, no? Che bello. Non le abbiamo volute, io votai contro, io giovane e ingenuo, io persi la testa, saranno stati liberi, il mio provincialismo, non sono parole mie, sono parole di Francesco Guccini, giovane e ingenuo ho perso la testa perché a mio avviso nell'Italia di allora non saremmo stati in grado di gestire le scorie, no? Cioè l'Italia a gestirsi le scorie delle centrali nucleari, e quindi io votai no. Oggi voterei sì, fotograferei il voto e lo farei vedere a voi. Ok? Amici? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico.
0: Oh, Nino, hai capito?
1: Senti, avviso ai naviganti.
0: Dai.
1: Stanno arrivando messaggi di operazioni in uscita dal tuo conto. Mm-hmm. Chiamare un numero per subito bloccarla. Attenzione, certo. Sono tutti truffatori. È arrivato in questo momento un messaggio che mi dice che è stata fatta un'operazione in uscita, che per bloccarla devo chiamare un certo numero.
0: Mi raccomando.
1: Volevo dare questo avviso.
0: Va bene, mi raccomando, non toccare il cellulare.
1: No.
0: Fermo,
1: invece
0: lì.
1: Per quanto riguarda la nostra sindaca, molti si dimenticano che suo marito è un regista.
0: Sì, vabbè.
1: E quindi gli farà il programma, la mette in evidenza.
0: Ma
1: quando si devono chiedere delle cose, bisogna chiedere al vice sindaco, che è il sindaco effettivo. Mm-hmm. Lei è la facciata, ma dietro c'è il sindaco effettivo, che adesso non mi ricordo il
0: Terrile,
1: nome.
0: Terrile, Alessandro Terrile. Beh,
1: bravo,
0: personaggio.
1: Quello è il sindaco di Genova.
0: Sì, vabbè. Va bene, saluto.
1: Ciao.
0: Però non è una colpa avere il marito regista, uno per il marito gommista, il marito elettrauto, no? Il marito ascensorista, poi cos'altro? Un marito con un banchetto dell'ortofrutta, quello mai. Il marito tassista, poi però tu devi... La moglie pubblica devi dichiarare, certo non del marito tassista, la dichiarazione dei redditi, e dice, ma come fa a guadagnando così poco? Telefonata, chi è? Ciao. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, c'è Enrico.
0: Sì, Marco, buongiorno, dai.
2: Buongiorno. Ascolta, la centrale nucleare, cosa ne pensi se la facciamo tra Forte di Begato e Granarolo?
0: Sì.
2: C'è un bello spazio lì.
0: A Scarpino.
2: Andiamo a Scarpino direttamente,
0: sì.
2: Ma c'è già però a Scarpino.
0: Esatto, solo che ha un peso notevole la centrale nucleare.
2: Ah, devi mettere sui forti, in mezzo.
0: Esatto.
2: Cosa ne pensi? Potrebbe essere un'attrattiva turistica.
0: E ci arriviamo con la funivia, va bene?
2: Esatto, prevederà dall'alto.
0: Dai. Grazie Marco, grazie. Facciamo una... andiamo tutti in visita ai bambini delle scuole alla centrale nucleare. È un po' come quel cartone animato.

0: no? Però oggi sono cosiddette portatili, sono piccole, no, non dobbiamo pensare a Chernobyl. Del resto non faremo altro che imitare il sole, perché il sole si genera con l'energia nucleare, attraverso il principio dell'energia nucleare. Quindi dici imitiamo la natura, cavolo, dico io, più del sole. Allora 12:11, aspetta che si è spento, vi leggo qualche cosa, gli ultimi messaggi arrivati. Ah beh, ha ricevuto anch'io truffa. Come detto dal Signore, sono d'accordo con lei riguardo al nucleare, grazie per la trasmissione. Enrico, siete, ecco qua, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi. Enrico, non so, siete, come è caduta? Siete sempre più di destra. Le tue risposte confermano la destra. Cioè io ho detto che non è una colpa alla sindaca di centrosinistra. L'ultima cosa che ho detto che non è una colpa a un signore che diceva, ma però lei al marito regista, io ho detto non è una colpa avere un marito regista, no? E non ho, cioè, nonostante questo, una persona mi scrive, Enrico, sempre più di destra, le tue risposte confermano la destra. Io non, cioè, continuo a non, provo a capirvi. Ci provo a capirvi, ma a questo punto non posso, no? Non posso andare avanti con l'interpretazione, perché probabilmente non ci capiamo. Cioè, forse il signore parla di destra intendendo la sinistra, cioè non ha capito bene lui, mi permetto. Comunque, andiamo avanti. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno Enrico, sono Lori, ciao.
0: Lori, allora, io sono sempre più di destra, hai capito?
1: Vabbè, dai,
0: Cosa devo
1: è una tua
0: fare?
1: idea, eh. Poi, sai, ognuno ha le sue idee, come si
0: No, no, ma è uno
1: dice.
0: che scrive, non io. Mi hanno scritto.
1: Vabbè, prendi quello che viene, Enrico, come si dice adesso.
0: Sì. Vabbè.
1: Ascolta, io ti voglio dire una cosa per quanto riguarda, beh, tutta la questione Salis e compagnia bella. Io dico una cosa, quando è il momento che fanno la campagna elettorale, tutti buoni, facciamo quello, facciamo quell'altro, ma io parlo per tutti in generale. Poi chissà come mai quando arrivano appunto in comune e compagnia bella c'è sempre il famoso buco. Allora, scusami un po' Enrico, ma noi le tasse le paghiamo o non le paghiamo?
0: Sì,
1: Perché mi
0: sì,
1: sembra
0: sì,
1: una
0: sì,
1: cosa
0: sì,
1: stranissima
0: sì, sì,
1: qui.
0: sì, sì, sì.
1: Perché io parlo in generale, c'è sempre il buco,
0: Vabbè,
1: c'è
0: questo
1: sempre.
0: da preistoria, questo da sempre, questo da sempre,
1: Ecco,
0: da sempre.
1: poi le tasse le paghiamo comunque, come mai? Poi, ma tante cose che c'è, cioè, comunque in questo anno la Salis non è che diciamo ha entusiasmato la gente, perché comunque siamo riusciti anche a far perdere tantissime cose. I vari progetti qua comunque della Val Bisagno che continuano a dire ovo via, funi via, ma ragazzi, ma a che gioco stiamo giocando, scusate? Ma voi ci abitate nella Val Bisagno, questa gente che fa questi progetti, cioè, non lo so, venite a stare, poi magari vediamo cosa dite anche voi, perché non lo sa nessuno cosa vuol dire comunque abitare in questa zona e si fa presto a dire facciamo quello, facciamo quell'altro, perché mi sembra che non vanno tanto bene le cose. Ecco, ti volevo dire questa cosa qua, Enrico, ti saluto
0: Ok,
1: e
0: ciao
1: grazie
0: Lori,
1: e buona
0: figurati,
1: giornata.
0: grazie, grazie, grazie Lori, grazie. Sono andato in regia. Centrale nucleare deve essere vicino al mare in Portofino, mamma mia. Ciao Henry, volevo farti questa considerazione. È dal 2012 che lo Stato non riesce a dare un futuro all'acciaio, vero? Quindi ancora prima di Bucci, non è colpa solo di Bucci e di Toti, no? Dal 2012 loro erano ancora nati. Cioè, attenzione, è un'affermazione Enzo, quindi non è solo colpa di... 2012 chi c'era? Boh. È che lo Stato non riesce a dare un futuro all'acciaio, figurati gestire le centrali nucleari e le scorie, scrive Enzo. Dai, sono le 12:15, abbiamo ancora un quarto d'ora preziosissimo per noi, vado subito in regia, correte al telefono, correte, forza.

0: verso la macchina della guerra, che è una città importante della vita di questa viaggio, di questo paese, un incontro con la gente forte da loro, è un momento emozionante per tutti che sono stati capaci, che hanno sentito in Italia, con le vocazioni, le forze che le giro dato ai tutti, e la vita anche l'immagine di un amico generoso, ha subito un aspettare molto
1: appuntamento
0: del padre, così come naturalmente l'energia anche di quel parroco di San Pinato, una giornata di festa assoluta, di grande emozione, ma anche molto profonda per i commenti che sono stati fatti, soprattutto per gli approfondimenti da parte di Santo Padre, che è Francesco Caracalla, San Lorenzo,
2: la più significativo, e escono anche tantissimi, tantissimi dalla Chiesa, il clero genovese.
3: Allora, questa ve la devo leggere, poi dite che ogni tanto Del Debbio sbotta, no? Perché chissà cosa gli arriva, pensate cosa arriva a me. Di pure la persona al telefono, mi sta sentendo? 30 secondi. Signor Cirone, potrebbe candidarsi per Tele Meloni? Ma magari, Cioè, magari. Se la metta in casa sua l'uranio necessario per la centrale nucleare. C'è stato un referendum pubblico con un risultato chiaro, Marco. Signor Marco, io vi ho detto che al referendum, mea culpa, votai no. Quindi lei forse non ha capito bene. Però lei forse non sa, caro Marco, che allora l'uranio veniva diviso per fissione. Mi capisce? Oggi verrebbe diviso per fusione, Marco. Non so se ha capito, è un concetto, non è poi difficile. Glielo spiegherò meglio, adesso c'è una telefonata, però forse Marco, sillabo così, lei può capire, uso anche l'infinito, come si fa con gli indigeni, lei capire meglio parlare. 30 anni fa uranio fondere attraverso fissione, ora uranio fondere attraverso fusione, da cui fusione si libera cosa di elio, hai capito? Mentre prima si facevano scontrare, hai capito? Fare scontrare atomi, fare scontrare atomi. Ora fare scontrare atomi, ma fondere, non fissare, ok? Marco, appunto. Grazie Marco, grazie. Non ha capito che avevo votato contro, cioè cerchiamo di capirci. Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Cosa vorrei dirle a lei? Che ha troppa pazienza con tutti.
3: Mi piace sentirmelo dire, lo faccio apposta. Perché mi piace sentirmelo dire.
4: Lei è sprecato lì. È sprecato,
3: sì.
4: Dovremmo andare a dare del colore a tutti quanti.
3: Ah, vabbè, signora, grazie. Ogni tanto. E fatevi due risate. Non è mia mamma, eh. E fatevi due risate. Lo so, diceva Gassman che la cosa peggiore Gassman, Vittorio Gassman, nato a Genova. Nel 20, nel 22, nato a Molassana, Vittorio Gassman. La cosa peggiore, Vittorio Gassman, l'ho già detto, Vittorio Gassman, altro genere. La cosa peggiore è dissipare il talento, proprio è regalare il talento, cioè la cosa peggiore, abominevole, un uomo non dovrebbe mai farlo. Grazie cara, però io ho ringraziato il Signore del gentile pensiero. Ripeto, io potrei candidarmi per Tele Meloni, ma magari, ma non per Tele Meloni, per Tele, magari, anche per la 7, c'entra Tele Meloni. Però, almeno sta qui, non ruba, Bucci e Toti. Ah, ecco, Bucci e Toti sappiamo cosa hanno combinato. Sono sempre gli altri che non capisco, te sei lo scienziato. Se magari mi scrivete in una sorta di italiano, siete italiani non di prima generazione, di prima, seconda, terza, centesima generazione, magari se mi aiutate a capire. Pronto, buongiorno.
5: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, mi dica.
5: Buongiorno, sono Carlo, telefono da Chiave.
3: Carlo da Chiave.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Senta, io sentivo che veniva fatta un'interessante disquisizione sulla capacità dello Stato di gestire le scorie nucleari, eccetera.
0: Sì.
1: Specifico solo a supporto di quello che sto per dirle, che sono un ingegnere, quindi diciamo parlo per esperienza diretta, quello che sto dicendo.
0: Sì.
1: Le scorie dell'energia nucleare che importiamo dalla Francia sono da sempre stoccate in Italia.
0: Sì.
1: Quindi lo Stato da sempre è in grado di gestire le scorie dell'energia nucleare,
0: sì,
1: perché la Francia a tutti i paesi a cui vende energia nucleare prodotta con centrali nucleari impone quota parte di scorie associate a quella produzione venga stoccata nei paesi di destinazione.
0: Sì.
1: E la stessa cosa per l'Italia.
0: Non lo sapevo. E noi dove le stocchiamo le scorie francesi?
1: Questo non glielo posso dire perché
0: Montaldo di Castro
1: non è di mia competenza dirlo.
0: Sì. Però, ma immagino in quei siti che erano stati individuati ai tempi del referendum.
1: Questo io non glielo posso dire, la mia esperienza non me ne sono neanche mai occupato, ma ho avuto un'esperienza diretta nel 2002, ho visitato uno di questi siti.
0: Allora,
1: però questo glielo dico per certezza,
0: sì,
1: le scorie dell'energia nucleare importata dalla Francia sono da sempre stoccate in Italia.
0: Bene.
1: Questo, almeno su questo è un punto fermo.
0: Sì.
1: Quindi noi abbiamo lo svantaggio, tra virgolette, dello stoccaggio dell'uranio che poi si fa in maniera sicura da almeno 3 decenni, in compenso l'energia nucleare la compriamo dagli altri. Come se poi il fatto che ci fossero 55 centrali nucleari in Francia, nel caso ci fosse un incidente, ci ponesse
0: a riparare. Ma anche noi, certo.
1: Ecco, questo è solo per fare chiarezza. Quindi lo Stato le gestisce da sempre.
0: Okay. Sulla fissione-fussione sono stato chiaro, no?
1: Su quello è stato più che chiaro, ma capisco che ora entrare nel merito è...
0: No, basta cambiare...
1: Caso. Ognuno può tenere l'opinione che vuole, ma si sappia che in Italia ci sono le scorie dell'energia nucleare che è fossile.
0: Bene.
1: Com'è
0: questo...
1: è giusto che sia.
0: Certo, questo non lo sapevo da voce autorevole. Vi avevo detto che io ingenuo, vi ho parlato però di Guccini, ventenne, a 20 anni sei stupido davvero, quanti sbagli si fanno a quell'età, votai contro... Quando il referendum quando fu? 40 anni fa? 30 anni fa? Quando fu il referendum? Io, cretino, votai contro, perché per me l'Italia non era in grado allora di gestire, con i governi che avevamo, di gestire il nucleare, di gestire le scorie, non la centrale. Io vi dissi questo. L'amico dice che, bene, meglio, cade un ulteriore tabù. A maggior ragione voterò sì, a maggior ragione. Punto. Vi dissi perché votai no. A mio avviso il Taitanassi, gli Andreotti, Saragat no era prima, Spadolini, non sarebbero stati, parlo di figure, non sarebbero stati in Cossiga, il picconatore, lo Scalfaro in grado di gestire, eppure noi abbiamo un'esperienza ingegneristica su questo che non ce n'è al mondo, no? Un signore che si chiamava come me, no? Vabbè, boom. Fermi. Si chiamava come me, fermi. Un altro signore si chiamava Mattei, fermi. 9 quasi 25, 12 quasi 25, forza, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, Enrico. Ascolta, cosa ne pensi di... buongiorno, dico, cosa ne pensi di una bella centrale fotovoltaica a pannelli solari? Sui forti, che magari riflette anche i forti.
0: No, ma se serve, io direi sì.
2: Inquina pochissimo.
0: Sì, anche.
2: In molte città del mondo esiste.
0: Certo. Sì, facciamola.
2: Abbiamo il sole che ci batte.
0: Sì, Marco. Direi a questo punto ci vorrebbe, penso... un impegno forse più comunale, no? Più del comune a invogliare
2: questo. No, 40.000 euro della funivia magari, 40 milioni di euro magari potevano servire.
0: Ma sì, ma probabilmente sai, i soldi possiamo trovarli per tutto, soprattutto se questa cosa ci fa guadagnare. Io ho sentito degli spot su RTL di un'agenzia di

0: energia, che addirittura regala, mi sembra, 1.900 euro per l'impianto fotovoltaico che forse ognuno potrebbe mettere sul proprio terrazzo, sul proprio tetto, ma ben venga, ci mancherebbe altro. Se poi ci porta a risparmiare, se poi ci porta ma avercene, ma ci mancherebbe altro.
1: E
0: L'energia
1: poi aggiungo
0: nucleare
1: che sì,
0: è
1: ah,
0: qualcosa di
1: chiarisco.
0: più corposo, no? Che non legato al sole. Vabbè, insomma, questo lo sappiamo. Dice, rimettitela nel tuo giardino. Beh, sì, se ci fosse la metterei anche, perché no? Avrei magari anche l'acqua calda. Punto. Punto. Allora, ancora una? Un minuto? No, vi leggo i WhatsApp. Se mi promettete una telefonata da un minuto, però no. Buongiorno Henry, c'entra niente? Allora, il commento ultimamente te lo scrivo al vostro direttore, dunque la fatto relazione al dibattito politico, dunque ieri sera al dibattito politico. Anch'io sarei d'accordo col nucleare, ma conoscendo la nostra classe politica e la mafia che c'è all'interno, dice non, no. Senza contare che molti dicono economicamente non si abbasseranno mai i prezzi, dato il costo dell'energia lo decide il produttore. Ci salutiamo, velocissimi, pronto, 30 secondi. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, 30 secondi, la prego.
1: Sì, Enrico, sono nonno Francesco.
0: Ah, sì, nonno Francesco. Buongiorno.
1: Senti, ti ho mandato delle foto dell'ASL 3, l'ex ospedale psichiatrico.
0: Sì.
1: Cioè, l'hai vista le foto?
0: No, le sto cercando. Dammi
1: Ah,
0: cercare.
1: che ci
0: Sì.
1: sono? Ci sono delle buche che...
0: Ok. Parla, parla. Sì. Ok,
1: Pensateci un po' voi di Primo Canale di sollecitare certe tappe in un posto.
0: ok,
1: È una
0: ok. Grazie,
1: vergogna.
0: grazie, grazie, grazie. Allora, salvo una foto, riusciamo a vederla? Allora, l'ho chiamata. Salutiamoci con questa, salutiamoci in pace. L'ho chiamata Cima, sì. Marco. Enrico, così dici che caldo che fa? Una buona Cima genovese, sì. Ci rende tutti, salutiamoci così, salutiamoci, bella, è uno dei miei piatti, non piatto, è una delle mie cos'è, preferite, uno dei miei piatti preferiti, e sto riscoprendo il vitel tonnè, non so come mai, ma sto con quei capperi grossi, capperi con quella, sto riscoprendo il vitel tonnè, ma la cima. Ma la cima. Se Dio vuole domani saremo insieme in questi stessi orari, sempre qui sul primo canale, grazie, arrivederci.
2: Cari fratelli e sorelle, nella mia visita a Genova non poteva mancare una tappa in questo ospedale dove si curano i bambini, perché la sofferenza dei bambini è certamente la più dura da accettare. E allora il Signore mi chiama a stare, anche se brevemente, vicino a questi bambini e ragazzi e ai loro familiari. Tante volte mi faccio, rifaccio la domanda: perché soffrono i bambini? E non trovo spiegazione, solo guardo il crocifisso e mi fermo lì. Saluti tutti voi che lavorate in questa rinomata struttura che da 80 anni si dedica con passione e competenza alla cura e all'assistenza dell'infanzia con il supporto importante della ricerca. Esprimo apprezzamento ai responsabili dell'ospedale, a partire dal presidente della fondazione, l'arcivescovo di Genova, ai medici, al personale paramedico, a tutti i collaboratori nelle varie specializzazioni, come pure ai frati minori cappuccini e a tutti coloro che assistono e aiutano i bambini degenti con amore e dedizione. Loro infatti hanno bisogno anche dei vostri gesti di amicizia, della vostra comprensione, del vostro affetto e sostegno paterno e materno.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni

0: Ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: Ondata di caldo in Liguria con venerdì il bollino arancione e poi gli aggiornamenti sulla tragedia alle Maldive, i funerali che sono stati fissati per la giornata di sabato e dal nostro archivio storico 9 anni fa la visita di Papa Francesco. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma partiamo dal caldo visto che è un po' sulla bocca di tutti. Buongiorno Andrea Popolano.
1: Sì, ben ritrovata Tiziana e a tutti i telespettatori. Il caldo che insomma sta caratterizzando queste giornate, si sperava di vedere un piccolo rallentamento, potremmo dire, rispetto a quello che è questa situazione di caldo che sta interessando la Liguria, così come più o meno tutte le regioni del nord e non solo. Il bollino giallo emesso dal Ministero della Salute è stato confermato ovviamente per la giornata di oggi, ma è stato introdotto per la giornata di domani, quando invece era previsto un bollino verde. Quindi dunque le temperature andranno nuovamente ad aumentare, aumenteranno soprattutto venerdì, o meglio le prolungate giornate di caldo faranno sentire ovviamente i propri effetti, tanto che la giornata di venerdì sarà caratterizzata a Genova da un bollino arancione. Già oggi temperature ovviamente molto, molto alte, in realtà si toccano picchi di 30 gradi soprattutto ai due estremi, a ponente e a levante, mentre su Genova si viaggia a seconda della situazione tra i 26 e i 29 gradi.
0: Grazie Andrea. Ieri il primo sondaggio Tecnè Primo Canale a un anno dall'elezione di Silvia Salis a sindaca di Genova, allora vediamo che cosa ne pensano e che voto insomma danno in questo primo anno.
2: A un anno dall'elezione della sindaca Silvia Salis, i sondaggi realizzati da Tecnè per Primo Canale raccontano una città divisa quasi a metà sul giudizio all'amministrazione comunale. Il 47% dei genovesi promuove l'operato della giunta con voti dal 7 al 10, mentre il 49% esprime una valutazione negativa. Resta però significativa anche la fascia attendista. Il 24% assegna un 6, segnale di cittadini che aspettano risultati più concreti. Il dato politicamente più rilevante riguarda però il consenso elettorale. Alla domanda «Oggi voterebbe ancora Silvia Salis?», il 51,5% risponde sì, contro il 48,5% che sceglierebbe diversamente. Numeri che confermano una leadership ancora competitiva, ma con un entusiasmo meno forte rispetto all'ultima rilevazione fatta in autunno. Dopo il primo anno di mandato, Salis ha sempre un buon seguito, ma Genova sembra chiedere meno annunci e più risposte sui temi della sicurezza, dei servizi e della qualità della vita quotidiana.
3: Siamo in una fase in cui c'è un apprezzamento molto elevato. La caratteristica di Silvia Salis in questo momento è che rappresenta un leader per gli elettori di centrosinistra, sotto un certo punto di vista moderno, perché accorcia la distanza con gli elettori, nel senso che fa cosa. Discusse, vengono riprese. Sotto questo punto di vista è sicuramente una sindaca molto, molto capace, molto di dialogare e di essere presente come icona complessiva. Perché poi le persone dovranno misurare la

0: Talis, sulle cose che vengono messe a terra, su quello che uscendo di casa incontrano e se è di loro gradimento.
1: Diciamo che dopo un anno, dopo un anno non basteranno i reel, ma bisogna vedere i fatti concreti.
2: E ieri sera al programma politico di Primo Canale, dedicato proprio a un anno dall'elezione di Silvia Salis, è intervenuto anche Pietro Senaldi, co-direttore di Libero. Sentiamo il suo commento.
3: Non sapevo che avesse iniziato a governare Silvia Salis. Ha iniziato a comunicare, ha iniziato a fare politica, ha iniziato a far parlare di sé, pare che si volesse candidare addirittura per le primarie del centrosinistra. Ecco, sul governo, diciamo così, quello sullo sporcarsi le mani, sul cambiare, se governare significa cambiare il volto alla città e, diciamo così, migliorarlo, ecco, secondo me c'è tanta strada da fare, perché insomma io non è che sono a Genova tutti i giorni, ma Silvia Salis ha ereditato una città sulla rampa di lancio, una città con grandi progetti, con grande sviluppo. Diciamo che la città ha perso slancio.
2: E adesso vado a salutare Aurora Bottino per gli aggiornamenti sulla tragedia alle Maldive. Buongiorno Aurora.
4: Buongiorno Tiziana, sì, parliamo appunto della novità che riguarda Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal. C'è infatti la data per i funerali. Questa è una notizia che riguarda appunto le due donne, mamma e figlia, morte in un incidente, in una tragica immersione dove hanno perso la vita 5 sub italiani, e appunto la funzione si svolgerà nella chiesa di via Salgari 2 a Pegli, nel quartiere dove la famiglia risiedeva da anni, affacciata sul mare, che Monica amava profondamente. Venerdì 29 maggio alle 21, sempre nella stessa chiesa, sarà recitato il Santo Rosario, un momento di preghiera e veglia per parenti, amici, colleghi dell'Università di Genova e studenti che vogliono rendere omaggio alle due donne. Appunto, proprio nella serata di ieri l'Università di Genova, al sito del DISTAV, il dipartimento per cui Monica Montefalcone lavorava, ha creato una pagina ad hoc in segno di lutto, dove è stato poi inserito il curriculum sia di Monica Montefalcone che di Muriel Oddenino, l'altra ricercatrice dell'Ateneo, dopo le polemiche che erano scoppiate subito dopo la rimozione di queste due pagine che raccontavano Montefalcone e Oddenino. A te.
2: Grazie, grazie. Aurora, noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
4: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
5: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
6: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
7: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.

Tra i tanti contributi che potete trovare sul sito primocanale.it, la giornata monotematica ieri dedicata a un anno dall'elezione a sindaca di Silvia Salis, anche la voce dei genovesi. E allora andiamo ad ascoltare che cosa ne pensano nel quartiere.

0: sono abbastanza soddisfatto, però dovrebbero curare meglio le creuse che vanno su verso Nervi, la collina di Sant'Ilario, perché sono piene di erba.
1: Non ho visto molto di cambiato, di diverso rispetto a prima.
2: Non mi sembra che faccia nulla rispetto a quello che facevano prima.
3: Cosa si sarebbe aspettato?
1: Ma un po' di pulizia innanzitutto. Nervi lasciata un po' al suo destino.
2: La città è più pulita, che non lo è, tante altre cose, però tutte promesse che hanno fatto ma che non hanno mantenuto.
4: Io rimpiango Bucci, perché Bucci ha fatto tanto per Genova, ma la SAL per conto mio non ha le idee chiare, cioè abitando a Roma non conosce la realtà di Genova. Cosa che Bucci invece conosceva e ha fatto tante cose.
5: E non sono soddisfatta della Sale. I motivi sono diversi, sembra che non faccia un granché.
6: Direi di sì, fondamentalmente ha dato delle svolte, ha preso posizioni secondo me importanti. La reputo idonea al mandato che ha ricevuto, è coerente, ho dei seri dubbi sulla funivia. Io optavo più sul tram, però.
7: E adesso parliamo della Darsena. Sul sito primocanale.it potete trovare in apertura proprio le parole del comitato intervenuto ieri sera, una Darsena che i residenti denunciano essere fuori controllo tra spaccio e violenza. Il comitato dice serve l'esercito. Sentiamo.
8: Ci vuole l'esercito?
9: Per me per il momento sì, per risolvere questa situazione si deve risolvere sicuramente con l'esercito e con una forza di polizia che possa poter mettere mano e darci la sicurezza come l'abbiamo avuta in quei giorni in cui ritorno alla dunata degli Alpini, in cui ci siamo sentiti finalmente liberi di poter vivere le strade della nostra città, cosa che ci è vietata tutti i giorni. Quindi sì, io sono sicuramente per poter girare, forse per me, lo so che sto dicendo delle parole che sicuramente ci saranno delle persone che non accetteranno, ma io sì, io vorrei un po' più di militarizzazione nel centro storico, sicuramente.
7: E oggi a Genova, Terrazza Colombo, la segretaria della CISL, Andrea Popolano, facciamo il punto con te.
10: Sì, ovviamente tanti i temi al centro dell'attenzione, dal precariato alla necessità di trovare delle soluzioni per i contratti di lavoro che diano garanzie soprattutto per i giovani, ma ovviamente l'attenzione a Genova si è incentrata su quello che è il futuro dell'ex Ilva. Sono settimane di attesa fondamentalmente dove si cerca di capire quale sarà poi la scelta del governo, a chi dare in mano la gestione degli impianti siderurgici italiani, da Taranto ovviamente anche Genova Cornigliano con i suoi circa 1000 lavoratori. E su questo abbiamo proprio sentito la segretaria generale della CISL Daniela Fumarola e il segretario della CISL Liguria Luca Maestripieri.
11: Siamo ovviamente preoccupati perché è una vertenza che va avanti da più di 12 anni, attendiamo di conoscere notizie aggiornate dal governo perché come sapete siamo in attesa di conoscere gli investitori che noi auspichiamo possano essere definitivi e possano realizzare un piano industriale strutturato che tiene conto della tenuta occupazionale sia dei diretti che dell'indotto, che tenga conto del problema dell'ambientalizzazione e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È chiaro che noi siamo molto preoccupati anche perché l'acciaio è fondamentale, soprattutto in questo momento, è fondamentale nel nostro paese e quindi noi dobbiamo assolutamente difendere questa filiera, dobbiamo chiedere all'Europa un piano industriale che sia coerente con la tutela e la difesa dei sistemi produttivi dei paesi. Noi non possiamo assolutamente permetterci altri incidenti di percorso, se così posso definirlo, come quello che è accaduto con l'automotive. Abbiamo visto poi che cosa ha determinato. Quindi all'Europa chiediamo di ritrovare il valore di un'Europa sociale che tenga conto appunto del valore dell'economia dei diversi paesi.
12: I nodi

0: verranno al pettine. Quello che è certo è che noi continueremo a batterci strenuamente per difendere l'industria di questa regione, di questo paese. L'acciaio è il pane dell'industria, è indispensabile alla nostra cantieristica, alla nostra industria tecnologica, alla nostra manifattura d'eccellenza, e quindi non ci possiamo rinunciare né tantomeno ridurla a un mero fatto logistico. L'industria, difendere i lavoratori di quel settore vuol dire difendere anche quelli del terziario, dei servizi, perché i due settori vanno avanti insieme e si alimentano vicendevolmente. Quello che succederà a livello nazionale è monitorato, ancora non c'è una via chiara. Quel che è certo è che noi chiediamo di fare una politica industriale che rilanci la siderurgia e quindi tutta l'industria e il lavoro del paese e della regione attraverso politiche industriali finalmente coordinate ed efficaci anche a livello europeo.
1: E ritorniamo a ieri sera, alla trasmissione che ha un po' fatto la sintesi, tirato le fila della giornata dedicata a un anno all'elezione della sindaca di Genova Silvia Salis. È un momento di tensione, insomma, di lite. Allora andiamo ad ascoltare insieme.
2: Ma cos'è che le dà così fastidio di Silvia Salis? Perché io
3: Non mi dà assolutamente fastidio.
2: E allora accettatela, accettate la vittoria, accettate la guida dell'amministrazione, guardate il lato positivo, guardate la visibilità che Genova sta avendo grazie a questa amministrazione.
4: No, la visibilità del sindaco, perché lei sta giocando una partita tutta personale.
2: Voi vedete solo Silvia Salis.
4: Perché la visibilità serve se porta un beneficio sulla città, ma se la visibilità si conquista semplicemente attaccando il governo oppure sposando battaglie identitarie che spaccano la città, questa non è una visibilità che aiuta. E si parla della Sali, non si parla di Genova.
2: Picciocchi.
4: Questo è tutto.
5: Io torno sui dati.
4: Che Genova per anni è stata sinonimo di un modello di sviluppo,
2: di fare le cose velocemente. Ma che andavamo
4: d'accordo?
2: Il modello del ponte Morandi. Ma guarda quanti giovani,
4: questa è la verità.
5: Io vorrei entrare su questo tema della visibilità perché i dati dimostrano proprio, mi scusi anche Senaldi, che i dati dimostrano il contrario, perché l'affluenza forse anche portata dagli eventi, ma le persone che sono arrivate a Genova, comprese anche delle imprese, che tra l'altro adesso c'è una delibera proprio sulle aree inutilizzate per far sì che alcune aree inutilizzate vadano alle imprese, alle realtà che si possano instaurare a Genova e fare economia a Genova.
4: Basta scriverlo sulla
5: carta, faccia terminare, ma per piacere.
4: Dovete essere concreti, stia tranquillo un minuto, glielo sto dicendo.
5: Infatti sono i dati delle persone che sono venute a Genova nell'ultimo anno, che sono dati. C'è un'analisi che voglio fare, c'è una grossa differenza, perché quando Bucci era in carica con a seguito Picciocchi e compagnia, questa città è stata pesantemente aiutata.
4: Non mi dà nessun fastidio, semplicemente falso.
5: Negli 8 anni di Bucci questa città è stata pesantemente aiutata, purtroppo anche per la strage del ponte Morandi, ma non solo, il PNRR, il POM metro. Genova ha anche abbassato il debito, che è vero, ma perché ha avuto un bazooka economico, come anche altre città. È stata pesantemente e giustamente sostenuta. La realtà dei fatti, invece, che raccontano i dati, è che invece nell'ultimo anno, da quando c'è questa amministrazione, il governo non sta più dando una mano a Genova.
4: Ma se avete restituito 400 milioni di 6 metri.
1: E 9 anni fa Papa Francesco veniva in visita nel capoluogo ligure. Da questa mattina potete rivedere le pillole del nostro archivio storico, e allora andiamo a rivederne una insieme.
6: Abbiamo ascoltato quello che Gesù risorto dice ai discepoli prima della sua ascensione: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Il potere di Gesù.

0: la forza di Dio. Questo tema attraversa le letture di oggi. Nella prima Gesù dice che non spetta ai discepoli conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma promette loro la forza dello Spirito Santo. Nella seconda San Paolo parla della straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, dell'efficacia della sua forza. Ma in che cosa consiste questa forza, questo potere di Dio? Gesù afferma che è un potere in cielo e sulla terra. E anzitutto il potere di collegare il cielo e la terra. Oggi celebriamo questo mistero, perché quando Gesù è asceso al Padre, la nostra carne umana ha varcato la soglia del cielo. La nostra umanità è lì, in Dio, per sempre. Lì è la nostra fiducia, perché Dio non si staccherà mai dall'uomo. E ci consola sapere che in Dio, con Gesù, è preparato per ciascuno di noi un posto, un destino da figli risorti ci attende, e per questo vale veramente la pena di vivere qua giù, cercando le cose di lassù, dove si trova il nostro Signore.
1: È mercoledì, quindi questa sera alle 21 c'è Viaggio in Liguria, seguito da Presa Diretta. A vedere un'anticipazione di questa sera, perché la Liguria è una regione ricca di acqua che scorre tra le valli e i mulini raccontano storie di ingegno, di paesaggio e di sopravvivenza. Le telecamere di Viaggio Liguria si accendono questa settimana sui mulini e sui frantoi antichi, e allora andiamo a vedere un piccolo assaggio dal comune di Carro alla Spezia, dove, pensate, ci sono 17 mulini antichi.
2: Nel cuore della Val di Vara, a Carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che, pensate, ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'interno vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
3: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle.
1: Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it, sui nostri social. Vi ricordo, insomma, continuerete a vedere nella nostra programmazione oggi le pillole del nostro archivio storico per ricordare 9 anni fa la visita di Papa Francesco a Genova. Grazie ad Andrea Rocchiccioli e ad Alessio Calcinai in regia. Noi ci rivediamo tra pochissimo con Al Centro.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo, sole e gran caldo ancora protagonisti sulla Liguria nella giornata di giovedì 28 maggio. Ebbene, cieli sereni o poco nuvolosi, solo locali disturbi sono presenti nelle zone interne, si potranno attivare locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Le temperature diurne saranno prossime ai 27-29 gradi in diverse località. Diamo uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna provincia partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia il tempo sarà asciutto ed assolato con temperature massime.

0: attorno ai 26-27 gradi. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona. Anche qui la situazione meteo sarà buona, con tempo asciutto ed assolato. Solo le aree interne risentiranno di locali rovesci a sfondo temporalesco. Anche su Genova il sole sarà prevalente, qualche nube di passaggio possibile, ma in assenza di effetti. Saranno limitati alle aree più interne, come vi anticipavo, anche temporali di moderato forte intensità. Il clima sarà caldo, ma senza eccessi. Sole prevalente sul Tigulio, con clima caldo, temperature massime comunque prossime ai 27-28 gradi, ventilazione debole o assente. Uno sguardo anche allo Spezzino, la pressione atmosferica resta alta, permette ancora condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati, un clima caldo sì, estivo, ma senza eccessi particolari, temperature massime difatti leggermente sotto i 30 gradi. La giornata di venerdì 29 maggio sulla Liguria sarà un po' più variabile. Il sole sì, non mancherà su buona parte del territorio, ma anche locali nubi che daranno luogo a precipitazioni non solo nelle zone interne, ma qualche effetto riuscirà ad interessare anche il tratto costiero. Le temperature non subiranno particolari variazioni. Per il momento è tutto, ma ulteriori dettagli come di consueto vi attendono sulla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trevi Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
2: Lui vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Nei termoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
4: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
5: Sì, un'atmosfera davvero, davvero calda. Adesso Sua Santità è sceso e è andato a salutare le quattro persone che gli avevano posto delle domande, rappresentate il mondo dell'imprenditoria, della formazione, Vittoria, la disoccupata, e Micaela, rappresentante del precariato. Adesso vediamo appunto che sta stringendo una mano a Vittoria, poi magari ci faremo raccontare proprio da lei quali parole gli sta sussurrando adesso Papa Francesco. La vettura per accompagnarlo direttamente in cattedrale è già pronta, vediamo l'ultimo saluto proprio di Papa Francesco, non farà il percorso che ha fatto prima, la vettura è già vicino al palco e quindi andrà in direzione proprio della cattedrale. Ancora qualche secondo, poi noi ci sposteremo per andare a sentire proprio direttamente gli operai di Ilva.

0: Al centro parliamo degli argomenti di attualità e sicuramente ce n'è uno su tutti di cui si sente parlare nelle ultime ore, che è il caldo. E allora ne parliamo, do il benvenuto al dottor Ernesto Palumeri, che è geriatra e che è il referente per le ondate di calore di Regione Liguria. Poi insomma ogni anno mi sembra che le la modifichino, no? Però insomma il nostro riferimento è anche un po' la memoria storica per aiutarci a capire. E partiamo subito da qui intanto. A maggio si era mai registrato questo caldo?
1: No, i dati che abbiamo noi, che risalgono a un quarto di secolo, perché praticamente è dal 2002 che seguiamo l'andamento climatico nel periodo estivo, non si è mai verificato un innalzamento delle temperature e soprattutto della temperatura percepita. Ieri abbiamo

0: superato i 33 gradi di temperatura percepita, che per il mese di maggio è un evento eccezionale. Anche i bollettini che emette il Ministero della Salute sulla città di Genova, per la prima volta da quando vengono emessi i bollettini, che è dal 2004, hanno fatto registrare un colore diverso dal verde. Il verde è quando non c'è nessun rischio, in maggio non c'è mai stato nessun colore giallo o ancora peggio arancione, come è previsto per dopodomani a Genova.
1: Ecco, siamo partiti da qua, dalla notizia, diciamo, e quindi mai così tanto caldo in maggio, alla fine di maggio a Genova, un bollino che venerdì diventerà arancione. Questo è un segnale già, credo io, di quello che avevamo un po' vissuto l'anno scorso, perché ritorniamo indietro e anche l'anno scorso eravamo qua insieme a dirci: a giugno mai un'ondata di calore. Questo non è ancora un'ondata di calore, ma mai, per esempio l'anno scorso dicevamo, a giugno si era verificata un'ondata di calore, tanto con il bollino rosso.
0: Sì. Sì, in effetti già l'anno scorso c'era stato un anticipo, nel senso che le ondate di calore vere e proprie, secondo le definizioni che vengono date dagli scienziati.
1: Ricordiamo qual è la definizione di ondata di calore.
0: Un livello di temperatura percepita sopra i 35 gradi per un periodo consecutivo di almeno 3 giorni. E l'anno scorso si è verificato a partire dal 25 di giugno fino ai primi di luglio, ed è stata l'ondata di calore più precoce che sia stata registrata a Genova, almeno da quando noi ne abbiamo notizie. Quindi già l'anno scorso era stato particolare per l'anticipo, quest'anno l'anticipo è stato addirittura di quasi un mese. Anche perché, ed è stato anche improvviso, perché fino a 5 giorni fa non avevamo sentore che potesse iniziare questo evento.
1: E questo anticipo, e da un giorno all'altro, è anche la motivazione per la quale noi sentiamo così caldo, anche se poi le temperature, diciamo, del termometro non sono così alte come quelle record registrate l'anno scorso?
0: Sì, perché il nostro organismo non è ancora abituato alle temperature, tra virgolette, estive, anche tradizionali. Per cui più l'evento caldo è anticipato, più si teme sulla salute. Probabilmente se oggi fossi parleremmo del caldo, ma in maniera meno preoccupata, perché la risposta del nostro organismo in genere è un organismo già più preparato, più temperato a queste temperature elevate.
1: C'è da fare poi una riflessione con lei, che è anche geriatra, su quelle che sono le conseguenze, soprattutto e in particolare per le persone più anziane, visto che siamo la zona, insomma siamo la città con il numero di over 65 più alto. E allora, che cosa comporta il caldo, soprattutto anche così anticipato, così improvvisamente, nel corpo di una persona normalmente, ma in particolare di un anziano?
0: Allora, la caratteristica, tra virgolette, negativa dell'organismo di una persona che è avanti con gli anni, la differenza rispetto alla persona più giovane è che i meccanismi di compenso, quella che l'equilibrio biologico, che in termine tecnico è chiamata l'omeostasi, cioè quei sistemi che tendono a rispondere a eventi che perturbano l'equilibrio, sono molto più lenti. Per esempio, tipicamente il meccanismo che noi abbiamo per mantenere la nostra temperatura intorno ai 37 gradi stabile, quando c'è molto caldo, è la sudorazione, che abbassa la temperatura. Questo meccanismo omeostatico, cioè di riequilibrio, è molto più lento nell'anziano, a volte è quasi assente, come per esempio un altro meccanismo che funziona benissimo normalmente è introdurre acqua quando si suda, perché si ha sete, e questo senso della sete nella persona anziana è ridotto, e ancor più è ridotto in

0: alcune persone che prendono certi farmaci che bloccano, anche che riducono questo riflesso.
1: Ecco perché se tutti noi dobbiamo stare attenti, in particolare nelle ondate di calore o comunque in giornate come queste di forte caldo, tipo non andare a fare jogging, adesso ci arrivo alle regole, perché poi insomma tutti prendono in giro e dicono ma ripetete sempre le stesse cose, poi al pronto soccorso arrivano sempre le stesse persone, dicono sì ma non credevo, perché poi è questa la realtà. Per una persona anziana è ancora più indicato il consultare il proprio medico per vedere se bisogna cambiare la terapia, eccetera, eccetera. Partiamo dai consigli intanto e poi abbiamo ancora qualche riflessione da fare insieme, perché fra alberi, aria condizionata, ventilatori, poi lì c'è anche da parlare di un nuovo tipo di povertà. Intanto quali sono i consigli per questi giorni e in particolare questo primo grande caldo? Che uno non si aspetta di questa stagione, perché Dottor Pallomeri ci ha detto è stata prima volta a verificarsi.
0: I consigli sono importanti perché è tramite la diffusione di questi messaggi tutti gli anni da parte dei mezzi di comunicazione che in realtà, ad esempio l'anno scorso, quando c'è stato un giorno in agosto dove abbiamo superato qualsiasi record di temperatura e umidità, siamo arrivati a 46 gradi di humidex percepito, che è un numero mai rilevato, in realtà non ci sono stati i decessi che c'erano stati nel 2003, e questo in buona parte è dovuto anche alla consapevolezza maggiore che hanno le persone. I consigli sono sempre gli stessi, però vale la pena ripeterli, perché si parte dall'alimentazione, che deve essere un'alimentazione leggera, quindi poco impegnativa per l'organismo, quindi è ricca di sali minerali e acqua, quindi frutta e ortaggi sono da preferire, sono da evitare i cibi troppo grassi, con grassi animali che sono di difficile digestione, bisogna bere, come abbiamo già accennato, una quantità adeguata di acqua, anche se chi ha malattie renali o cardiache gravi deve sentire sempre il medico. Quando parliamo di liquidi, però parliamo di sostanze che non vanno assunte, gli alcolici sono vietati, come pure le bevande gassate, ghiacciate, zuccherate. L'abbigliamento deve essere un abbigliamento con fibre naturali vegetali, lino e cotone, preferendo possibilmente i colori chiari perché riducono. Poi c'è il solito problema di evitare di esporsi direttamente al sole nelle ore centrali della giornata, è per questo che noi abbiamo già un mese fa fatto richiesta alla sindaca di Genova di modificare gli orari di agevolazioni tarifarie per gli anziani, di spostarle alle 7:30 del mattino, in modo che...
1: La data però non ce l'abbiamo ancora.
0: La data ancora ce la devono comunicare.
1: Ce la devono ancora comunicare, insomma, a questione di poco.
0: Nella richiesta che io ho fatto però in aprile, quando c'era freddo, io parlavo del 15 di giugno, perché coincideva con la chiusura delle scuole, per cui si bilanciava il...
1: Ma ora lei ha chiesto che ci sia un ulteriore
0: adesso
1: anticipo.
0: Adesso che c'è un anticipo, speriamo
1: che venga recepito.
0: Che venga recepito questo problema.
1: Ecco, questi per i consigli generali. Poi c'è da affrontare un tema. Nelle città in particolare c'è tanto cemento, c'è poco verde e noi sappiamo benissimo quanto cambino la temperatura. Certo. Ma poi spesso voi esperti dite bisogna stare in un ambiente con l'aria condizionata. Ma di questi tempi, anche con le difficoltà economiche, non tutti si possono permettere di avere l'aria condizionata a casa e neanche di averla accesa H24. È una sorta anche di nuova povertà, questa è una nuova riflessione che bisogna fare.
0: Certo, Tiziana, hai ragione. Innanzitutto, per cercare di limitare anche i consumi, io ricordo sempre che le persone anziane non tollerano temperature troppo basse. Basta regolare la temperatura fra i 24 e i 26 gradi del climatizzatore, perché il climatizzatore abbassa anche il tasso di umidità.
1: Che poi è quello.
0: È la combinazione.
1: È la combinazione tra i due.
0: Tu con 26 gradi e 40% di umidità stai bene.
1: Ok.
0: E quindi consumi anche meno energia. Quindi c'è questo. Chi non potesse chiaramente può andare in

0: in aree climatizzate. Ricordiamo poi sempre che credo bisogna andare verso soluzioni più, tra virgolette, verdi, nel senso che ci sono degli interventi che le autorità locali devono fare, per esempio aumentare la percentuale di aree verdi, che purtroppo a Genova in alcuni quartieri sono totalmente assenti. Questo consente di non usare il condizionatore. Poi il condizionatore è anche per l'ambiente, non è questa grande scoperta, perché lo sapete, per fare freddo in casa buttare aria calda fuori, e quindi se tutti avessimo il condizionatore non si potrebbe neanche
1: più circolare fuori,
0: neanche nelle ore fresche della giornata.
1: Quindi, ma è vero che in certe città, certe nazioni
0: certo,
1: è un po' complicato,
0: certo,
1: però
0: certo,
1: alle nostre latitudini. Allora, in conclusione, abbiamo detto venerdì, mai giorni così caldi come oggi,
0: no,
1: a maggio. Venerdì ci sarà il primo bollino arancione, neanche ce
0: l'ha
1: mai stato.
0: Io spero che si sbaglino, che venerdì il bollino non sia arancione, però la previsione è questa,
1: poi vediamo se cambiano ogni giorno dal ministero. La domanda delle domande in conclusione è questa: se siamo partiti così col botto, diciamo, no? Che estate sarà?
0: Ma è sempre difficile dirlo.
1: So che è la domanda da $1 milioni,
0: sì,
1: però è quella che la signora a casa si vuole.
0: Chi fa previsione a 2 o 3 mesi,
1: sì,
0: o è un veramente il figlio del Padre Eterno, è difficile. Certamente quello che sta succedendo adesso non depone a favore, perché siamo ancora in un periodo, fine maggio, in cui la durata dell'insolazione continuerà a aumentare, il massimo lo avremo il 21 giugno,
1: e stiamo
0: poi
1: parlando
0: di ore di sole, e quindi a meno che non vengano delle perturbazioni significative, in realtà la prospettiva non è così semplice. Noi poi adesso abbiamo un sistema di rilevazione anche per i lavoratori dall'esterno.
1: Esatto, che mi ricordo. E poi ci siamo dimenticati di dire che una delle problematiche sono le notti tropicali, cioè quando di notte queste temperature, vedete che ho imparato in questi anni, no? Già in questi giorni mai così amare.
0: Non mi invitare, lo fai tu.
1: Però dico, già in questi giorni di maggio non c'erano mai state delle temperature delle notti tropicali così alte, quindi il corpo è per questo che fa così tanta fatica, quindi bisogna prestare particolare attenzione. Grazie al dottor Ernesto Palumeri, geriatra responsabile della prevenzione danni da ondata di calore per la regione Liguria. Grazie, ci aggiorniamo.
0: Grazie. Certo.
2: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
5: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
6: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a €240 di sconto sulle tue forniture.
7: I can with Palsy.
8: Mi ricordo quel giorno come fosse ieri. Da qualche ora erano nate le mie nipotine e a mia figlia Alessandra è stato diagnosticato un tumore al seno. Dobbiamo impegnarci tutti. È solo grazie alla ricerca che oggi posso raccontare la nostra storia piena di vita. La ricerca è la grande forza della cura.
9: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSAOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
10: Il Teatro Sociale di Camogli presenta, per il ciclo Aperitivo a Teatro, Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30.
11: Ciao, sono Vittoria e queste sono le notizie della Regione Liguria. È stato approvato con una dotazione di €800.000 il bando di concorso pubblico per l'ammissione di 65 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2026-2029, un percorso formativo destinato ai futuri medici di famiglia. In occasione dell'80° anniversario della Repubblica, il 2 giugno torna a Palazzi Svelati

iniziativa organizzata da Regione Liguria per aprire ai cittadini le porte di palazzi istituzionali, tra cui il Palazzo della Regione in Piazza dei Ferrai. A partire da domani, mercoledì 27 maggio, sul sito di Regione Liguria sarà disponibile il link per prenotare le visite. Sono stati affidati i lavori di ampliamento del reticolo e realizzazione della casa di laminazione dell'impianto idrovoro di Marinella di Sarzana per ridurre il rischio idraulico e aumentare la resilienza del territorio. I lavori sull'impianto hanno un valore complessivo di 5 milioni. Via al secondo lotto dei lavori di restauro del Museo Casa del Pastore, che riguarda la ristrutturazione degli spazi interni dopo la rigenerazione della parte esterna dell'edificio. L'intervento ha un valore complessivo di 207.000 euro. Liguria in missione istituzionale nel Ticino. Una delegazione composta da università, centri di ricerca, cluster tecnologici e imprese ha incontrato l'ecosistema svizzero dell'innovazione aerospaziale, della robotica e dei sistemi autonomi per sviluppare nuove collaborazioni. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: In queste ultime ore si è molto parlato di Papa Leone, della sua prima enciclica, e ne vogliamo parlare oggi con Vincenzo Varagona, che è il presidente nazionale dell'Unione Cattolica Stampa Italiana. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Tiziana e a tutti i telespettatori.
0: Allora, molti vedono in questa enciclica una sorta di nuova Rerum Novarum dell'era digitale. È davvero così? Che cosa rappresenta?
1: Ma che sia una cosa, non c'è alcun dubbio, anche se io tendo a mettere anche questa enciclica in linea di continuità con questo inizio di pastorale della comunicazione di Papa Leone, che è cominciata con il messaggio per la giornata delle comunicazioni sociali di gennaio. E se ricordiamo, lui diceva: non possiamo abdicare ai pensieri, non possiamo delegare il pensiero alla macchina. Questo è fondamentale, perché anche noi giornalisti siamo molto portati a facilità, visti i ritmi frenetici ai quali purtroppo siamo costretti, a utilizzare o a sostituire il pensiero con la macchina. Poi noi sappiamo benissimo che il giornalismo punta al qui ed ora e al futuro, mentre l'intelligenza artificiale lavora sui dati che l'uomo gli manda. E quindi, insomma, se facciamo bene il nostro lavoro non dovremmo avere niente da temere. Però il Papa ci dice adesso con questa enciclica soprattutto che occorre che l'intelligenza artificiale vi sia orientata verso la soluzione dei problemi delle fasce più marginali, delle fasce più fragili, piuttosto che naturalmente essere utilizzata per distruggere il mondo, cioè con la guerra. Quindi il tema del riarmo, questo mi pare che sia il nodo, hanno titolato tutti i giornali in questo modo. Però ecco, in questo momento a me sembra, vorrei spostare l'asse un attimo sull'intervento di Chris Hollack, che come sapete è ateo, ma come ateo presentava anche, era presente la presentazione dell'enciclica.
0: E già questa è stata una novità.
1: Esatto, esatto, esatto. Novità anche nel suo contributo, perché in sostanza Olga dice che abbiamo bisogno che la parte più ampia del mondo, che è fatta dalle comunità religiose, punta sulle comunità religiose, sulla società civile, gli studiosi, il mondo della ricerca, insomma, alla fine dice tutti gli uomini e le donne di buona volontà si assumano la responsabilità di spingere gli eventi in un'altra direzione. Cioè, cosa ci dice in sostanza? Che tecnici e ricercatori hanno bisogno di una critica competente che dica alla ricerca, ai laboratori, quando stanno sbagliando. Lui usa il termine fallendo, io lo traduco in sbagliando. Cioè, c'è bisogno di una voce morale che orienti anche la comunità scientifica. Insomma, credo che sia una novità molto importante, perché nella presentazione dell'enciclica c'è una voce atea, quindi non proveniente dalla nostra comunità, che ci indica la direzione e anche il lavoro che la comunità deve fare. Io credo che sia un dato molto interessante.
0: Tra l'altro, non so per te, ma io sono rimasta molto sorpresa, no? E colpita, anche se da alcune presenze proprio durante la presentazione si era già un po' capito la diversità di questa enciclica e anche il tratto di Papa Leone.
1: Ma

0: Sì, allora Papa Leone, lo dicevamo anche in un passato collegamento, probabilmente non buca il video come Papa Francesco, è un
1: Però
0: altro
1: forse, scusa
0: personaggio.
1: se ti interrompo, in mezzo poi c'è stato il suo viaggio in Africa e qualcosa forse lì un po' è cambiato.
0: Ma è cambiato, è uno stile diverso, quindi
1: Certo.
0: non so se è opportuno parlare di cambiamento, oppure certo, lui si sta, come dire, affrancando e si sta naturalmente anche abituando a un ruolo al quale, insomma,
1: Beh, insomma, fa
0: tutti avrebbero difficoltà ad
1: tremare altro che
0: adeguarsi.
1: polsi.
0: Ma io, lui ha accentuato anche questa modalità di porsi nei confronti dei giornalisti in maniera diretta. Insomma, io non ricordo Papa Francesco che usciva da un carcere piuttosto che da Castel Gandolfo e si
1: Vero.
0: fermava a parlare con la prima truppa che gli capitava. Adesso, prima era soltanto una televisione, adesso c'è il capannello, naturalmente, che ha capito quando si offre questa opportunità. Quindi ha alzato anche i toni, perché voglio dire, rispetto all'inizio del suo pontificato, nessuno avrebbe mai previsto una battuta come quella con cui ha affrontato Trump. Insomma,
1: Vero.
0: quindi sì, è proprio un'evoluzione che secondo me sta anche, a me non piace fare né i toto né i sondaggi, ma comunque che sicuramente sta riscaldando anche l'opinione pubblica. Ma tornando un po' all'enciclica, anche all'uso dell'intelligenza artificiale, a
1: Sì.
0: me, mentre seguivo, insomma, la presentazione dell'enciclica e la leggevo, mi veniva in mente questa sfida che raccoglieva in maniera forte, insomma, l'appello di Papa Francesco, perché c'è un docente marchigiano che ha sfidato l'intelligenza artificiale a proposito del non deleghiamo il pensiero. La sfidata e addirittura portando, ieri era nella mia città, che è Ancona, l'abate di Praglia, che è un fisico nucleare, che poi è diventato monaco, insomma. E allora con lui si diceva che naturalmente sfidare l'intelligenza artificiale significa soprattutto fare le domande giuste, che un po' Tiziana è la regola del giornalismo, cioè noi
1: Certo.
0: ci siamo impietiti molto perché abbiamo disimparato a fare domande. E l'intelligenza artificiale è un test molto interessante, perché se tu fai domande piatte ottieni risposte piatte, se fai domande interessanti, documentate e acute ottieni risposte di un certo livello. Questo professore ha sfidato l'intelligenza artificiale sul piano dell'esistenza di Dio, e quindi portando su un piano molto molto alto e ottenendo delle risposte tali che alla fine la macchina che rispondeva ha documentato, questo sarebbe ovviamente un processo molto lungo da spiegare, ma anche sulla base dei numeri, di alcuni numeri che stanno sul Vangelo, soprattutto sui brani e le scritture di Marco, ma non solo, addirittura questa è una provocazione naturalmente,
1: Certo.
0: ha documentato e certificato l'esistenza di Dio, ma è anche arrivato a chiedere a questo docente, insomma, la possibilità di fare una specie di prefazione alla tesi. Questa è una battuta per dire cosa? Che se si segue l'invito di Papa Francesco, che nasce anche con questa, viene rafforzata più che nasce da questa enciclica, si arriva anche a ottenere risultati sul piano della collaborazione e non della delega o della sostituzione.
1: Senti, in conclusione, secondo te la Chiesa ce la farà a accogliere, a portare avanti questa sfida del disarmare l'intelligenza artificiale, tanto perché così insomma anche i nostri telespettatori possano ritrovarsi uno dei maggiori, titoli, insomma, come dicevi anche tu, un po' come era successo per la Rerum Novarum, in mezzo anche a questa novità, cioè dell'ateo. Io ho anche un po' fatto qualche domanda in giro, ho detto, ah, ma lo sai che insomma c'è stato, il referente di Anthropic alla presentazione con il Papa? Sei sicura? Sì, sono sicura. E allora, di nuovo, questa sfida, questo nuovo corso c'è, tu lo vedi?
0: Vedi, Tiziana, la Chiesa è in profonda trasformazione. Ci sono tantissime chiese che si svuotano e alcune chiese che si riempiono, quindi vanno letti questi segnali. Quando mi chiedi se la Chiesa è pronta, io ti dico che bisogna vedere che tipo di Chiesa, perché spesso la Chiesa fa due passi avanti, E poi rischia di farne quattro indietro, perché lo vediamo, e se l'esperienza sotto. Quindi io dico, le parrocchie che si spopolano, i movimenti che sono in cerca di una identità, non a caso il Papa li ha convocati pochissimi giorni fa. Quindi io penso che ci sia

0: una forte richiesta, una forte esigenza e anche una forte volontà di dare una speranza, e speranza non è attesa, ma speranza del lavoro, in questa direzione. Abbiamo anche delle intelligenze sopraffine che riescono a dare un contributo. Il problema, Tiziana, è che non dipende soltanto dalla comunità ecclesiale. La comunità ecclesiale può fare, può dare risposte, può mettere attorno a un tavolo le intelligenze. Poi naturalmente, quando si dice che l'intelligenza artificiale va orientata sulla tutela, rafforzamento, protezione delle fragilità piuttosto che sul riarmo, occorre anche che qui non soltanto la comunità ecclesiale, ma l'intero pianeta si accorga di avere delegato la gestione, i livelli di comando a persone che sono, vogliamo dirlo, fortemente squilibrate, e che quindi insomma c'è un ragionamento molto più ampio da fare in termini di consapevolezza personale, comunitaria e alla fine anche planetaria, per dirigere proprio l'intero mondo, non solo l'intelligenza artificiale, in una determinata direzione.
1: Eh sì, grazie per queste tue riflessioni, Vincenzo Varagona, Presidente Nazionale Unione Cattolica Stampa Italiana, buon lavoro.
0: Grazie Tiziana e un saluto a tutti i telespettatori.
1: Grazie.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
4: Per queste sue parole che hanno confortato il cuore.
5: Per i precari a vita, speriamo di no.
4: Speriamo di no.
5: Allora, l'avete visto passare? È stato
4: emozionante, molto.
6: Ecco, sì, Elisabetta, sta arrivando il Papa. Adesso abbiamo delle altre immagini che testimoniano l'arrivo del Santo Padre. Sta arrivando, quindi è questione veramente di pochissimo. Vediamo proprio il Santo Padre ancora col Cardinale Bagnasco e quindi
5: allora
6: di nuovo...
5: vedo già Francesco Righi che sta girando la telecamera.
6: Ecco, lascio a te ancora un incontro con un bambino naturalmente in cura. Sono sempre immagini di grande emozione, di grande vigoria, veramente. Questo Papa a Genova oggi ha portato grande forza, una energia molto positiva. Chi ha seguito all'Ilva, a San Lorenzo, alla Guardia, tu al Gaslini, Luca Russo fra poco alla Fiera del Mare, Gilberto Vapara già all'arrivo all'aeroporto questa mattina, poi quando ripartirà abbiamo notato questo grande entusiasmo, questa grande energia, questo lo dobbiamo dire, positiva. Si agitano le bandierine, Elisabetta, vai, perché fra poco dovrebbe essere lì con voi.
5: Sì, esatto, si agitano le bandierine, poi raccontaci tu quando esce, noi non lo vediamo ma lo sentiremo e poi sentiremo proprio così in diretta quello che sarà il coro al suo arrivo e finalmente anche per noi che siamo qua con Francesco Righi le parole che pronuncerà a poca distanza da noi. Dottore, ci siamo quasi. Lei è il dottor
7: Boero
5: del reparto
7: ortopedia,
5: mancano pochi minuti e sarà qui vicino.
1: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori andiamo a Londra oggi, andiamo a salutare Fabrizio Matteini, buongiorno.
8: Buongiorno, ciao.
1: Ciao.
8: Ciao a tutti.
1: Allora, ci racconti un po' la tua storia, quando e perché hai deciso di lasciare la Liguria?
8: Beh, ho lasciato l'Italia più o meno, insomma. Diciamo che me ne sono andato nel

0: 2015. Mi senti bene?
1: Sì, tranquillo,
0: Ah,
1: tranquillo.
0: sì. Dunque, per una serie di motivi, forse un po' la crisi di mezza età, avevo 40 anni, insomma, da copione, crisi di mezza età. Poi volevo sposarmi con il mio compagno, non c'erano ancora le leggi sulle unioni civili e stavamo preparando il matrimonio a Londra. E ci si è resi conto che avremmo voluto stare qua magari un paio d'anni, visto che tornare in Italia da sposati senza, insomma, senza essere sposati ufficialmente in Italia sembrava un po' strano. E poi siamo rimasti nonostante tutto, insomma.
1: Perché dici nonostante tutto? Perché è cambiata tanto in questi anni?
0: Beh, sì, credo che sia cambiato il mondo in questi anni. Sicuramente ci sono state una serie di eventi. Brexit è arrivato subito dopo, cioè il referendum è arrivato un anno dopo che mi sono trasferito qui a Londra. Poi il Covid sicuramente ha cambiato tantissimo l'aspetto del paese e sì, le cose sono cambiate tanto, principalmente in peggio, direi.
1: Ecco, per esempio, prima di arrivare poi al tuo lavoro, nel riuscire a affittare, comprare una casa, il costo della vita, andare fuori, in questo anche proprio concretamente, come un po' in tutte le parti, ma forse Londra e Milano, New York sono proprio esempi, no? Tra quelli più
0: Sì. No,
1: lampanti.
0: è vero, sicuramente il costo della vita è aumentato in maniera esponenziale, a partire dal fatto che Brexit ha imposto dei dazi su quello che arriva dall'Europa e quindi tutto quello che erano cose che io, chiaramente il caffè, la pasta, cose magari essenziali per avere una connessione
1: Con
0: anche emotiva con
1: l'Italia,
0: l'Italia.
1: esatto.
0: Diciamo che quando vengo a Genova faccio il pieno di pasta, non ditelo a nessuno ovviamente, però
1: Sì.
0: faccio
1: Sì,
0: il pieno di, sì,
1: perché sono diventati ovviamente dei beni extra lusso. Di lusso.
0: sì,
1: Non extra, ma di
0: diciamo che
1: lusso.
0: costano di più, sì, poi si trova il modo. Per fortuna ci sono questi negozi, principalmente sono catene di turchi che importano grosse quantità di cibo straniero, tra cui anche quello italiano. Poi c'è Italy anche, che è una grande risorsa, ci sono un sacco di. C'è il pesto di Pra, per esempio, da Italy. Ora, non voglio fare
1: Quindi quello
0: pubblicità,
1: lì
0: però.
1: un pochino ti fa un po' sentire, diciamo, un po' meno la lontananza. Quando vai lì, te
0: Sì,
1: lo
0: prendo
1: prendi e ti fai solo la
0: la
1: pasta.
0: focaccia, sì, prendo la focaccia, mi prendo, insomma, delle cose che mi fanno sentire un po' meno lontano,
1: Un
0: ecco.
1: po' meno lontano. Senti, arriviamo adesso al tuo lavoro, la tua professione.
0: Diciamo che, allora, io sono un attore, mi sono formato a Genova, mi sono formato alla Scuola dello Stabile di Genova, che oggi è il Teatro Nazionale, e ho lavorato tanto, perché comunque mi sono trasferito qua a 40 anni, quindi avevo già, diciamo, una carriera in qualche
1: Certo.
0: modo. Non l'ho pensata tanto, forse se l'avessi pensata tanto questo cambiamento, forse non sarei mai venuto. No, però le cose, non lo so, nella vita a volte è strano, perché tu fai una cosa, magari d'istinto, forse appunto spinto anche un po' dalle ragioni che dicevo prima, non pensavo di starci 11 anni, ecco. E poi arriverò magari ai motivi per cui mi sono fermato, chiaramente, perché so,
1: Sì.
0: sembro un po' un matto che sta qua, come dire, per suo malgrado, invece c'è una scelta. Allora, mi sono dovuto reinventare all'inizio perché ho trovato subito un agente. Dopo un anno che stavo qua ho iniziato a fare dei provini, ho tenuto anche un'agenzia in Italia con cui lavoravo, ho continuato a collaborare anche in Italia, quindi poi sono tornato, io ho lavorato molto col Teatro di Genova, con il Teatro dell'Archivolto, con un sacco di realtà genovesi, con Laura Sicignano, insomma, con tanti, e anche col Teatro dell'Elfo per diversi anni. Allora poi sono tornato, ogni tanto tornavo in Italia, sono tornato poi nel 2019 per fare un lavoro, però intanto parallelamente ho costruito poi la mia carriera, ho ricostruito la mia carriera qua. Poi a un certo punto, forse anche per il Covid, mi sono trovato un po' un punto morto, nel senso che a quella distanza ormai erano già troppi anni che stavo qua e troppi anni che mancavo dall'Italia, e il Covid ha un po' rimesso, credo, come per molti, ha rimesso in discussione un po' tutto, e quindi ho deciso di realizzare anche un sogno, forse, che era nel cassetto, che era quello di fare un corso. Quindi ho fatto domanda per il master

0: master alla Royal Central School of Speech and Drama di Londra, che era un po' un sogno, che è la scuola di Laurence Olivier, la scuola di Harold Pinter, Judi Dench, insomma. E detto, vabbè, proviamo, dai, tanto ormai 40 anni, l'ho fatta tutta, mi sono sposato, sono venuto a Londra, insomma, ormai facciamo quello che vogliamo, insomma, buttiamola, faccia
1: buttiamoci proviamo, ancora.
0: Insomma. Ma sì, ma che ci frega. Ci ho provato e mi hanno preso, quindi insomma, mi hanno preso, quindi mi sono trovato improvvisamente a fare questo corso, questo master in acting contemporary, che era un sogno, perché ho lavorato con, a parte con un gruppo di ragazzi molto più giovani di me, chiaramente era un po' lo zio della situazione, e però l'unico straniero, ero l'unico, insomma, straniero non madrelingua. Sì. E ho imparato tantissimo, ho lavorato con grandi autori, con compagnie che riscrivono il teatro. Qua la drammaturgia, insomma, vabbè, questo è un discorso diverso, però sono un po' nel paese della cuccagna per un attore qua, perché, insomma... Qua esco, sì, qua vado a teatro.
1: No, cioè, no.
0: Ma infatti, cioè, uno su tutti, il grande William Shakespeare, ma poi tutti, qua la drammaturgia contemporanea è meravigliosa, c'è una riscrittura dei classici, c'è una affrontano anche i temi contemporanei con un taglio interessantissimo, la comunità attoriale ha un altro approccio al lavoro, e devo dire che sto vivendo veramente di esperienza dopo esperienza. Poi mi sono trovato poi a insegnare, io già insegnavo teatro, che poi in realtà è stata di passare quello che hai imparato, né? Non c'è molto da insegnare, cioè da trasmettere quello che hai ricevuto, e per fortuna con la lingua mi sono trovato all'inizio un po'. Cioè, viverci è diverso chiaramente nella quotidianità, però diciamo che avevo la fortuna di aver iniziato a studiare l'inglese presto, perché se no, insomma, arrivare a 40 anni senza parlare inglese sarebbe stato uno shock, e già lo è stato. Però io quando avevo 11 anni, per fortuna i miei genitori mi hanno sempre assecondato in tutte le mie follie, e mi mandavano, ero già un bambino particolare, diciamo così. Andavo tutte le estati a studiare, venivo a studiare qua in Gran Bretagna.
1: Ah, vabbè, dai, partivi già avvantaggiato allora.
0: Sì, sì, sì. Poi mi sono sempre, nel mio delirio da ragazzino, quando mi diceva sogna in grande, dicevo, ah sì, guarda, voglio fare l'attore internazionale. Poi in realtà portavo il secolo XIX la notte, scusate, forse non dovrei dirlo, ma di notte,
1: no.
0: Dagli abbonati, facevo tutti i lavori possibili, insomma. E avevo 20 anni sognando di essere un attore internazionale.
1: Però quel sogno l'hai realizzato.
0: Ma sì, voglio dire, non ho una statuetta di Oscar qua o di BAFTA da presentarvi, però per me la cosa più bella è poter dire sì, io recito, lavoro, faccio tournée, faccio teatro, faccio cinema,
1: ecco,
0: faccio televisione qua.
1: Ti piace di più il teatro, il cinema, la televisione?
0: Che bella
1: domanda.
0: Dove
1: ti senti più
0: questa.
1: A casa?
0: Non lo so, bella domanda. Tempo
1: perché
0: è poco.
1: Che allora, domanda diciamo... mi fai? Se l'avessi capito, farei solo quello.
0: No, mi piace tutto del mio lavoro. Diciamo, il teatro è il primo amore, direi, è quello dove mi sento più a casa mia, ecco, diciamo che mi sento più a casa. Però negli ultimi anni ho sviluppato più interesse per lo screen acting, cioè per il cinema e la televisione, che trovo affascinante, forse perché lo conosco un po' di meno. E forse perché essendo bilingue, ma non sono ovviamente native, non sono madrelingua inglese, comunque c'è sempre un accento che porto qua, che è interessante perché mi permette anche di esplorare, di essere un po' lo straniero qua, e quindi anche di giocare con questa cosa.
1: Certo. Tu dicevi alla fine mi sono fermato, e penso che questa sarà l'ultima tappa, no? Nel senso, non penso di rientrare, quindi non pensi di rientrare?
0: Ma non lo so, la vita è strana, non so se è l'ultima tappa. Conoscendomi, io sono aperto a mille possibilità. Londra è un po' una finestra sul mondo, quindi non ci si sente, anche se poi sono diventato cittadino britannico l'anno scorso, anche un po' per opportunità e per votare, soprattutto dopo Brexit. In realtà, e quindi mi sento un po' più a casa qui, mi sento anche più a mio agio rispetto a possibili cambiamenti, che appunto Brexit ha veramente messo in crisi un sacco di persone, soprattutto gli europei. E anche i britannici, perché comunque è un discorso anche identitario, cioè

0: sentirsi europei, sentirsi britannici, cosa vuol dire? Credo che sia un dibattito un po' che si sta evolvendo anche in modi a volte che non capisco, un po' così polarizzanti.
1: Ormai come un po'
0: però un discorso complesso.
1: Se non hai qualcosa di polarizzato per qualsiasi cosa, sembra che ormai non vada di moda al giorno d'oggi, no? Un po' su
0: sono d'accordo, sì, però è più.
1: Senti, qual è la cosa che ti manca di più di Genova e della Liguria?
0: Allora, mia mamma mi sta guardando, quindi

0: che sta a Genova, mia sorella chiaramente, Laura, e poi beh, mi mancano ecco, le connessioni emotive che ho. Io ho costruito buona parte della mia vita a Genova, quindi il cuore è a Genova. Poi anche quando sono diventato britannico, sinceramente la bandiera è quella genovese, quindi l'hanno pure rubata questi qua, quindi mi sono diventato cittadino britannico il giorno di San Giorgio, tra l'altro, quindi il 23 aprile, quindi il giorno della bandiera genovese, quindi più di così non potevo desiderare, insomma.
1: Allora Fabrizio, io ti ringrazio, grazie per questa chiacchierata, ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
0: Well, thank you very much everyone, and take care, have a lovely day.
1: Grazie, grazie mille a Fabrizio Mattini, genovese a Londra. Ciao Fabrizio.
0: Ciao, grazie, ciao.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
4: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
5: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto?
6: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
7: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.
8: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
9: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste. 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoeser Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'associazione culturale The Genoeser. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna Mangia Borzo, la Mangialunga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
8: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Vado a salutare Chiara Panero, coordinatrice Casa Rifugio del Centro per Non Subire Violenza. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Insieme a lei per parlare della giornata di domani, la violenza di genere, il peso delle parole. Perché quando parliamo di violenza contro le donne è così importante il linguaggio che usiamo ogni giorno nelle famiglie, nei media, nella politica e anche purtroppo quando dobbiamo raccontare dei fatti di cronaca? Perché il linguaggio è così fondamentale?
1: Perché il linguaggio veicola dei messaggi e quindi non è mai un linguaggio neutro. Lo scegliere delle nostre parole forma anche l'idea su una tematica che noi affrontiamo. Quindi è molto importante scegliere le parole giuste. Siamo tutti coinvolti in questa tematica, ma soprattutto siamo anche tutti coinvolti da un pregiudizio. E quindi questo proprio nel nostro convegno di domani, in questo momento di riflessione, è importante anche domandarci quanto ci condiziona il nostro pregiudizio e quanto noi possiamo invece cambiare. Abbiamo coinvolto le istituzioni, abbiamo coinvolto le forze dell'ordine, abbiamo coinvolto scrittrici e anche altre operatrici dei centri antiviolenza, perché domani vuole proprio essere una giornata di studio. Sarà importante perché la mattina faremo queste riflessioni su queste tematiche, come avete visto dalla locandina, e il pomeriggio ci dedicheremo proprio ad un'esperienza laboratoriale condotto dalle due sociologhe dell'Università di Genova e questo laboratorio l'abbiamo proprio intitolato Riconoscere la violenza sessista in noi e fuori di noi. Quindi saremo tutti coinvolti domani, sarà sicuramente un convegno per imparare tante cose, ma soprattutto per domandarci tante cose anche a noi.
0: Panero, senta, ci sono spesso nei casi di femminicidio emergono segnali verbali antecedenti, atteggiamenti di controllo. Quali sono, lo ricordiamo ancora una volta, quei campanelli d'allarme che troppo spesso ancora oggi vengono ignorati?
1: Ma sicuramente il controllo, l'isolamento, il non permettere di andare a lavorare, non permettere di avere altro all'infuori della relazione. Quando una relazione inizia a essere un noi troppo e non c'è più un io più te, ma un noi, e quindi è una fusione di due persone, questo potrebbe essere una campanella d'allarme e potrebbe poi esserci un'escalation e una comparsa di violenza fisica, psicologica, economica e sessuale.
0: Le faccio un'ultima domanda che riguarda proprio anche il mondo del giornalismo, no? Nel racconto della violenza sulle donne, dei femminicidi. Quali sono quelle parole che andrebbero evitate per non cadere, no? Anche in giustificazioni o attenuazioni del fenomeno? Come ordine ovviamente c'è tutta una serie, no? Di carte anche, però dal vostro punto di vista...
1: Allora, sicuramente leggiamo ancora troppi raptus, delitti passionali, una gelosia estrema. Ecco, questo è proprio un messaggio che non aiuta a comprendere le dinamiche di un rapporto violento, di una violenza di maschile sulle donne, ma rende un'idea romanticizzata della situazione e che quindi sposta l'attenzione sulla vittima e non sull'autore di reato.
0: Allora Panero, io la ringrazio, tanto continuiamo a vedere la locandina. L'appuntamento quindi domani, 28 maggio, a che ora e dove?
1: Allora, domani mattina alle 9:30 alla Sala del Consiglio Metropolitano, Palazzo Doria Spinola. Aspettiamo tutti e il convegno è aperto a tutta la cittadinanza e quindi ci farà piacere incontrare tutte le persone che verranno a sentire e a condividere con noi questa importante giornata.
0: Grazie, grazie a Chiara Panero, coordinatrice Casa Rifugio, Centro per Non Subire Violenza. E questa sera viaggio in Liguria, andiamo a vedere un'anticipazione proprio dal comune di Carro, dove pensate ci sono 17 mulini antichi, una puntata, quella di questa sera, dove si parlerà dell'ingegno dei mulini, ma non solo.

0: Allora, andiamo a vedere questa anticipazione.
1: Nel cuore della Val di Vara, a Carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
2: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle.
0: E quindi appuntamento questa sera alle 21 con Viaggio in Liguria, seguito da Presa Diretta. Vado a salutare adesso Chiara Orru, come sempre apriamo con lei la pagina dedicata ai social. Ciao Chiara, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a te Tiziana, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale. Come sempre, ogni giorno allora apriamo questa pagina dedicata ai social. Oggi che cosa vi racconto? Cosa vi mostro? Vi mostro un video tratto ovviamente dalla nostra pagina Instagram, come potete vedere alle mie spalle il touchscreen. Si parla di un libro, un nuovo libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio. Parla di una Genova, si parla di una città che non ama insomma farsi mettersi in mostra, bensì va scoperta piano, ascoltando le sue voci, le sue storie, attraversando i suoi vicoli. Ecco, fa proprio questo il libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio, storie, commenti, articoli, interviste che ha raccolto negli ultimi anni e le ha riordinate all'interno di questo libro, per presentarlo a un appuntamento di Terrazza Incontra, in cui sono stati diversi gli ospiti che hanno raccontato il libro dal loro punto di vista. Da una parte Michele Brambilla, il direttore del secolo XIX, dall'altra lo storico e docente universitario Ferdinando Fasce, e poi ancora un volto noto qui della televisione, nonché un grande giornalista, Franco Manzitti, che ha vissuto Genova da tanti anni la racconta. Insomma, andiamo a sentire alcune di queste storie dei genovesi che Mario ha riportato all'interno del suo libro, che vi ricordo ovviamente disponibile in tutte le librerie d'Italia, I genovesi ridono al buio. Sentiamo.
4: Ne racconto uno io. In un negozio, non dico quale, due commesse, un'anziana e una giovane, entrano un po' di anni fa, entrano due giapponesi e girano con grande interesse. La giovane commessa va verso i giapponesi per cercare di aiutarli e l'anziana dice in genovese: "Nuar sai oggi che se ne van". E questa l'ho trovata una cosa stupenda. Era la dimostrazione di un certo tipo di genovesità.
5: Io credo che i genovesi abbiano una visione di loro stessi un po' troppo negativa. Genova, come fai a dire, una città meravigliosa? C'è il vicolo degradato, poi giri l'angolo, c'è
3: patrimonio,
5: il Palazzo dei Rolli, cioè è una città che non è mai banale.
6: Siamo una costa con una montagna dietro, un porto importantissimo davanti, molto accogliente, chiusi nel centro della città, e abbiamo maturato un carattere che non è tanto di diffidenza, ma è, certo, diciamo, come di difesa.
3: Questo è un altro tema.
7: Io sono
3: tema.
7: Anziano e adesso sto bene a Genova.
6: Certo.
7: Non so quanto ci stiano bene i giovani.
6: Ecco.
7: Questo è il nostro futuro.
6: È la
7: credo
6: chiave
7: che
6: del futuro.
7: La chiave, insomma, una delle grandi sfide sarà
5: stanno
7: proprio
5: venendo.
0: Grazie a Chiara Orru. 9 anni fa la visita di Papa Francesco a Genova, al nostro archivio storico. Andiamo a vedere una nuova pillola e poi ci rivediamo subito dopo. Parleremo di pet therapy.
8: Padre Santo, mi chiamo Don Andrea Carcassole, sono vice parroco della parrocchia di San Bartolomeo della Certosa, qui a Genova, che è una parrocchia di 12.000 abitanti. E chiediamo a lei oggi i criteri per vivere un'intensa vita spirituale nel

0: nostro ministero, che nella complessità della vita moderna e dei compiti anche amministrativi tende a farci vivere dispersi e frantumati.
1: Grazie. Più imitiamo lo stile di Gesù, più faremo bene il nostro lavoro di pastori. E questo è il criterio fondamentale, lo stile di Gesù. Padre, lei non è moderno, questi criteri sono antichi. E così è la vita, figlio, così. Sono i vecchi criteri della Chiesa che sono moderni, ultramoderni.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Sole e gran caldo ancora protagonisti sulla Liguria nella giornata di giovedì 28 maggio. Ebbene, cieli sereni o poco nuvolosi, solo locali disturbi sono presenti nelle zone interne. Si potranno attivare locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Le temperature diurne saranno prossime ai 27-29 gradi in diverse località. Diamo uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna provincia, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia il tempo sarà asciutto ed assolato, con temperature massime attorno ai 26-27 gradi. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, anche qui la situazione meteo sarà buona, con tempo asciutto ed assolato, solo le aree interne risentiranno di locali rovesci a sfondo temporalesco. Anche su Genova il sole sarà prevalente, qualche nube di passaggio possibile, ma in assenza di effetti. Saranno limitati alle aree più interne, come vi anticipavo, anche temporali di moderato forte e intensità. Il clima sarà caldo, ma senza eccessi. Sole prevalente sul Tigullio, con clima caldo, temperature massime comunque prossime ai 27-28 gradi, ventilazione debole o assente. Uno sguardo anche allo Spezzino, la pressione atmosferica resta alta, permette ancora condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati, un clima caldo sì estivo ma senza eccessi particolari, temperature massime difatti leggermente sotto i 30 gradi. La giornata di venerdì 29 maggio sulla Liguria sarà un po' più variabile. Il sole sì non mancherà su buona parte del territorio, ma anche locali nubi che daranno luogo a precipitazioni non solo nelle zone interne, ma qualche effetto riuscirà ad interessare anche il tratto costiero. Le temperature non subiranno particolari variazioni. Per il momento è tutto, ma ulteriori dettagli come di consueto vi attendono sulla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trevi Meteo.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
3: Adesso vado a salutare Martina Gallini, esperta in interventi assistiti con animali, in collegamento con noi, e qui con me in studio Sonia Ricciu, anche lei esperta in interventi assistiti con animali, benvenute, perché vogliamo parlare di un cortometraggio. Avete sentito? Interventi assistiti con animali, poi non me ne vogliate, ma ovviamente per tutti noi è pet therapy, il grande mondo della pet therapy, per capirci. Vogliamo parlare proprio di questo cortometraggio, Il legame invisibile, che è stato presentato in anteprima al Riviera Film Festival. Allora vengo da lei, Gallini, per capire insomma come le è venuta l'idea e che cos'è questo cortometraggio per lei, che cosa rappresenta. Poi arriviamo anche a capire in quali strutture è stato girato.

0: Allora, tanto buongiorno a tutti. L'idea l'ho avuta affrontando le mie giornate in attività
1: Scusate.
0: all'interno dell'hospice Gigi Girotti a contatto con malati oncologici e ho capito che veramente era necessario divulgare questo beneficio che portano gli animali in determinate situazioni. Vedete scorrere le immagini del film e soprattutto l'idea mi è venuta anche nel rapporto che ho col mio veterinario che è qui presente, il dottor Massimo
1: Buongiorno.
0: Scarzi,
1: Buongiorno a tutti.
0: che mi ha aiutato molto e mi ha spinto nel progredire con la ricerca dei fondi, delle persone adatte per fare queste riprese. E soprattutto poi è partito tutto anche dall'entusiasmo del regista Nicola Bozzo e del nostro produttore Vito Dombia della Fly and Angus. Le immagini che vedete sono anche una parte fotografie di mia figlia Chiara Rebolino che ci ha aiutato e ci ha accompagnato in tutto il percorso. Quindi questa idea è nata come un'idea per divulgare la pet therapy e
1: Perché
0: vedo che
1: oggi la pet therapy e il concetto stesso di cura, che cosa dice?
0: allora, intanto io vi dico una definizione molto semplice, però preferisco che poi vi spieghi in modo più specifico il dottore. L'idea di cura è l'idea dell'animale che non chiede nulla in cambio, che sa stare vicino e che sa soprattutto tirar fuori dei sentimenti da persone che si sentono molto sole, che di fronte all'animale, al suo contatto, ne traggono beneficio. Per cui questa è in sintesi, diciamo, il beneficio che ne traggono diverse tipologie di pazienti o di persone, perché poi la pet therapy, è anche una pet therapy, che si vede nella quotidianità, in ogni famiglia, a contatto con i
1: Certo, non
0: propri
1: solo
0: animali.
1: nell'hospice o nel reparto, insomma, certo,
0: Anzi, però c'è una
1: quotidianamente.
0: differenza, esatto, c'è una enorme differenza. Cioè, se vai in strutture, di questo ve ne parlerà il medico dottor Scarzi, devi essere impostato e avere delle qualifiche. Se sei a
1: Certo, allora,
0: casa,
1: visto
0: sei
1: che il tempo stringe, sentiamo,
0: esatto,
1: dottore, come si
0: preferisco
1: chiama?
0: le
1: Scarzi, sono
0: Ecco,
1: Pietro,
0: buongiorno,
1: mi occupo
0: prego.
1: da 30 anni di interventi assistiti. L'idea anche del film è un filo conduttore che non vuole essere qualcosa di melanconico, ma qualcosa di speranzoso, e di cui ovviamente ne faccio parte. Proprio come diceva lei correttamente, cioè dalla pet therapy siamo passati agli interventi assistiti, è una cosa seria gestita dal Ministero della Salute. Ci vogliono cani certificati, ci vogliono persone formate e soprattutto ci vogliono dei progetti fatti da persone che conoscono la materia. In un Assolutamente.
0: minuto vi dico questo, quindi per ottenere determinati valori, quindi determinati risultati, ci vuole una coterapia, cioè qualcosa che si affianchi alle normali terapie. Ed è questo che noi facciamo in reparto. Per fortuna gli oncologici, nel momento che noi entriamo, prendono molto meno morfina, sono molto più empatici, sono più felici, stanno più svegli. Così, per quanto riguarda altre strutture, magari di doppia diagnosi, in cui il malato spesso sa soltanto guardare la televisione, con l'arrivo di questi soggetti la situazione cambia completamente.
1: E
0: Non
1: sono
0: vogliono
1: proprio
0: mai
1: i
0: tornare.
1: risultati concreti. Grazie. Vado da Sonia Riccio, esperta in interventi assistiti con animali, perché questo corto è stato girato proprio in strutture genovesi.
2: Sì, abbiamo scelto alcune strutture della provincia di Genova, abbiamo diviso un po' gli ambiti, quindi come hanno già detto i colleghi abbiamo scelto la Gigi Girotti, l'Hospice, abbiamo scelto la RSA Martinez, il centro Arcobaleno, l'ANFAS, e le emozioni giocate, poi una parte dagli asini l'abbiamo girata da Emiliano Mozzi, che è esperto proprio in questa materia, proprio per dare un

0: una visione un po' più ampia, perché quello che volevamo far emergere dal film è che è un'attività che è difficile dare dei dati numerici, non posso dire fa bene da 1 a 10, 7, 8, 9, soltanto con le immagini, soltanto guardando, a volte si capisce il vero risultato.
1: Le faccio un'ultima domanda, Riccio, visto insomma la sua esperienza in quest'ultimo periodo, in questi ultimi anni, c'è una maggiore attenzione? Cioè all'inizio quando entravate diciamo negli ospedali, nelle strutture, non voglio dire vi prendessero un po' per matti, però insomma non ci credevano così tanto, come poi insomma mi sembra la sensibilità sia aumentata.
0: Sì, assolutamente, la richiesta è aumentata tantissimo. In questo momento stiamo seguendo alcuni progetti importanti, tra cui si è parlato recentemente del progetto all'ospedale San Martino,
1: Sì.
0: all'IST, che sta andando strabene, cioè, ma non siamo soltanto noi che ci andiamo, ma
1: Sì.
0: raccogliamo quello
1: Che le famiglie,
0: che le
1: insomma,
0: famiglie,
1: le
0: cioè
1: persone.
0: cambia proprio l'atteggiamento nel momento in cui noi mettiamo piede nel palazzo dell'IST. E sta andando veramente bene, nonostante comunque ci siano delle patologie, molte persone all'ISS sono in cura o
1: Certo.
0: sono in attesa di fare delle diagnosi a volte non facili da
1: Certo.
0: accettare anche per la famiglia, ma invece si crea un clima molto sereno.
1: È un
0: Per cui
1: aiuto concreto
0: sì,
1: proprio.
0: il cane è proprio il
1: Esatto.
0: mediatore di questa
1: Di
0: comunicazione, perché
1: questi
0: mi dicono: ma
1: momenti
0: tu cosa
1: difficili.
0: fai? Io non faccio quasi nulla, nel senso il cane è il mio mediatore, dal cane noi in 15 minuti riusciamo a entrare nella vita delle persone.
1: Grazie, grazie
0: Grazie.
1: a Martina Gallini, a Sonia Riccio, al dottor Scarsi. Buon lavoro.
0: Grazie a voi.
2: Grazie a voi.
0: Grazie.
3: Arrivederci.
1: Arrivederci.
3: Grazie.
1: E noi adesso torniamo a una pillola del nostro archivio storico, 9 anni fa, la visita di Papa Francesco a Genova.
4: E per queste sue parole che hanno confortato il cuore.
5: Per riprecaria vita, speriamo di no, però.
4: Speriamo di no.
5: Speriamo di no. Allora, l'avete visto passare? È stato.
4: È stato emozionante, molto.
6: Ecco, sì, Elisabetta, sta arrivando il
4: Sì,
6: Papa.
4: emozionante.
6: Adesso abbiamo delle altre immagini che testimoniano l'arrivo
5: Sta
6: del
5: arrivando, mi
6: Santo
5: dicono
6: Padre.
5: da
6: Sta
5: studio,
6: arrivando, quindi è questione veramente di
5: Grazie.
6: pochissimo. Vediamo proprio il Santo Padre ancora col Cardinale Bagnasco e quindi di
5: Allora, vedo già
6: nuovo.
5: Francesco Righi che sta girando la telecamera.
6: Ecco. Lascio a te ancora un incontro
5: Sì, esatto.
6: con un bambino naturalmente in cura. Sono sempre immagini di grande emozione, di grande vigoria, veramente. Questo Papa a Genova oggi ha portato grande forza, una energia molto positiva. Chi ha seguito all'Ilva, a San Lorenzo, alla Guardia, tu al Gaslini. Luca Russo fra poco alla Fiera del Mare, Gilberto Papara già all'arrivo all'aeroporto questa mattina, poi quando ripartirà abbiamo notato questo grande entusiasmo, questa grande energia, questo lo dobbiamo dire, positiva. Si agitano le bandierine, Elisabetta vai perché fra poco dovrebbe essere lì con voi.
5: Sì, esatto, si agitano le bandierine, poi raccontaci tu quando esce, noi non lo vediamo, ma lo sentiremo e poi sentiremo proprio così in diretta quello che sarà il coro al suo arrivo e finalmente anche per noi che siamo qua con Francesco Righi le parole che pronuncerà a poca distanza da noi. Dottore, ci siamo quasi. Lei è il
7: Dottor
5: dottor
7: Boero,
5: del reparto?
7: ortopedia.
5: Ortopedia, mancano pochi minuti e sarà qui vicino.
1: E adesso vado a salutare Giorgia Fabiocchi perché sono passate le elezioni comunali, il primo sondaggio Tecnè, primo canale ad un anno dall'elezione di Silvia Salis, sindaca di Genova. Quali sono un po' i risvolti, i commenti, le conseguenze? Giorgia, buongiorno.
8: Ciao Tiziana, buongiorno. Intanto si è conclusa questa tornata elettorale 2026 che ha visto andare al voto 18 comuni in Liguria, circa 6 milioni di abitanti in Italia. Ricordiamo che si voterà anche il primo weekend di giugno per il ballottaggio in giro per l'Italia. Ne esce un po' malconcio il campo largo, il cosiddetto campo largo, perché in realtà a Venezia è andata male. Si pensava che il candidato del centro-sinistra potesse vincere. I sondaggi, a proposito di sondaggi, lo davano vittorioso. In realtà poi ha vinto Venturini del centrodestra. Si tratta di un civico di area cattolica.

0: che però è stato appoggiato dal centrodestra. Reggio Calabria è andata molto male per il centro-sinistra, ha perso con un 70-30 per intenderci, era nell'area, però è chiaro che Reggio Calabria è governata oramai da più di 10 anni dal centro-sinistra e torna invece il centrodestra. A livello locale questo si è sentito meno, in realtà i 18 comuni al voto si sono più o meno mantenuti come erano, con il civismo che ha fatto da padrone, però poi una vicinanza più al centro-destra e al centro-sinistra in vari comuni. Abbiamo commentato la sconfitta di Franceschi, che è vice sindaco della città metropolitana Vobbia, per 15 voti, quindi uomo del Partito Democratico. Poi però la vittoria a San Colombano Certenoli, la vittoria a Bordighera di un campo cosiddetto allargato, con la Baldassarre che è di Forza Italia, ma renta all'interno a esponenti del Partito Democratico del centro-sinistra. Per il resto poi ha rivinto a Ceranesi Montaldo, è stata una sua rivincita dopo le dimissioni che ha dovuto dare nei mesi scorsi, insomma, quindi più o meno i risultati sono stati quelli. Si pensa già al futuro, un 2027 che vedrà il voto Spezia e Savona sicuramente, con Davide Natale, segretario regionale del PD a Spezia, che starebbe puntando diretto a questa candidatura, avrebbe appoggiato dal cosiddetto campo largo. A Savona c'è l'uscente Russo che non convince completamente, girano diversi nomi, e poi ci sono Imperia e Genova che non dovrebbero andare al voto, ma vedremo cosa accadrà a Imperia se qualora Scajola si dovesse candidare al Parlamento, vedremo se questo comporterà dei cambiamenti. A Genova c'è sempre il nome di Silvia Salis che è al centro del dibattito, anche se la sua risonanza forse a livello nazionale è un po' calata in queste settimane, ma comunque un nome che risuona. Ci sono i sondaggi di Primo Canale, li avete già mostrati ieri, commentati con il direttore Matteo Angeli, con l'editore presidente Maurizio Rossi, con Buttaroni di Tecnè. I sondaggi parlano di una Salis ancora in consenso. Avremo molti sondaggi, io credo che i più interessanti siano quelli legati soprattutto alla città di Savona, quella di Spezia, che vedremo nei prossimi giorni, perché avremo delle risposte intanto sui candidati uscenti, su quali è la prospettiva anche da qui al futuro, e poi avremo anche delle risposte sulla città, come è stata amministrata, i temi di sicurezza, sporcizia, benessere, quali sono poi il feedback dei cittadini, quindi sarà un modo anche per testare. Credo che ci sia molta attesa da parte di tutti, c'è attesa anche poi per il sindaco di Imperia Scajola, però è un'attesa che non guarda all'imminenza, che è quella delle elezioni dell'anno prossimo. Ci sarà da parlarne, ancora tutto molto incerto anche a livello nazionale, mi sembra di capire che si dovrebbe votare nel 2027, ma non escludo io personalmente che ci possa essere un colpo di coda in autunno, vedremo come andrà a finire, però chiaro è che c'è molto movimento e di certezze ce ne sono poche, quindi la politica si è chiusa in Liguria con i 18 comuni al voto, ma direi che farà molto parlare di sé anche grazie ai sondaggi di Primo Canale commissionati a Tecnè, che riempiranno le nostre pagine del sito, la nostra televisione, da qui ai prossimi lunghi mesi.
1: Grazie, grazie a Giorgia Fabiocchi, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui al centro.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
4: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.
6: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000. Indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi.

0: comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il Cipre 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: La notizia passa di bocca in bocca.
2: Come, come?
1: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
2: Perché?
1: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
2: Oh, finalmente!
1: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
2: Oh!
1: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
2: Va bene.
1: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
3: Vado a salutare Furio Truzzi, qui con me in studio, presidente di Assutenti Liguria e presidente onorario di Assutenti. Buongiorno Truzzi.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Allora, ne avevamo parlato tanto anche noi, queste benedette nuove obliteratrici che sono un po' difficili da utilizzare. E allora, che cosa si è inventato Furio Truzzi?
4: E di quando, quando non è Maometto che va alla montagna, la montagna che va a Maometto. Abbiamo pensato, abbiamo proposto a MT, che ha accolto con entusiasmo l'idea, ma anche la regione, il comune, che alcuni nostri volontari, perché non siamo un'associazione di volontariato, ma anche altre associazioni hanno collaborato, ecco, devo dire grazie all'Istituto Ligure del Consumo, abbiamo messo insieme una squadretta di 12 volontari che su 12 autobus al mattino e 12 autobus al pomeriggio, una goccia nel mare, ma intanto è importante, diamo un aiuto nelle ore di morbida, perché alle 8 del mattino
3: ci sarebbe un po'.
4: Diciamo, bisogna anche chiedere a chi fa il biglietto, chiusa la parentesi. Nelle ore di morbida aiuta, assiste su richiesta per questa modalità di fare il biglietto col QR code. Ecco, ricordo che tuttavia la bigliettazione elettronica è molto più comoda con la carta di credito, col bancomat.
3: Io devo dirlo anche, la settimana scorsa io un secondo ci metti, cioè passi il bancomat come in tutte le grandi città, anche le piccole del mondo, d'Europa, d'Italia, da anni e anni e anni. Ci siamo arrivati anche noi su alcuni autobus, però poi il problema è questo Truzzi, se poi è troppa abitudine ancora, ce ne sono alcuni,
4: sì, diciamo,
3: di noi, soprattutto quelle delle alture, e bisogna stare attenti. Però,
4: ma non solo, è capitato anche a me, perché ero in capolinea del 20 e io ormai pago col bancomat,
3: sì?
4: Perché è inutile che mi vado a cercare il biglietto.
3: Anche io.
4: No? E tuttavia arrivo sul 20 ops, e c'è l'obliteratrice vecchia. Per fortuna avevo in tasca un biglietto, però integrato, e non mi serviva integrato, mi bastava solo l'autobus, perché quel giorno lì,
3: no, è vero che uno poteva anche pagare con l'app ovviamente di AMT, e quindi lì poi uno può comprare ovviamente o il carnet oppure il biglietto singolo. Però torniamo ai passeggeri, come è andato? Insomma, siamo al primo
4: giorno
3: che
4: la giornata è stata soddisfacente, perché abbiamo assistito quasi 600 persone, 584, di cui 534 per il QR code solo bus, quindi diciamo centrare bene l'obiettivo.
3: Quindi chi ha in mano il biglietto cartaceo e deve obliterarlo col QR code.
4: Poi abbiamo, diciamo, assistito, perché abbiamo detto, ma perché non usate la carta di credito?
3: Ecco, come ancora, stiamo vedendo adesso nelle immagini.
4: Ancora al momento un po' pochini, ma stanno aumentando,
3: sì,
4: perché ci avviciniamo al 10%, il 51% hanno usato e 59% avevano il biglietto integrato. E questo, diciamo, un po' il controsenso che bisognerebbe superare in fretta, perché il biglietto integrato timbrato due volte, perché allora perché la bigliettazione elettronica, no? Quindi diciamo che l'evoluzione che noi auspichiamo e abbiamo già segnalato a regione e a comune, oltre che ad aziende, sarebbe interessante che il biglietto integrato si timbri una volta sola bus treno, no? Invece attualmente bisogna timbrarlo più volte, a meno che non si arrivi al sistema appunto della carta di credito, dove uno continua a timbrare treno bus, ma vale una volta sola, no? Ecco, quindi direi
3: che... Ma perché
4: che
3: noi ci complichiamo la vita? Truzzi, tutte le volte che noi ci vediamo e parliamo dell'MT, io glielo dico, però dico, ci complichiamo la vita, ma se nelle altre città lo fanno, è normale,
4: ma ecco, io
3: automatico,
4: posso dire
3: ma
4: che c'è un momento di grande collaborazione con l'azienda, però cito un episodio.

0: episodio così rispondo alla domanda del perché ci complichiamo la vita. Perché abbiamo degli autobus molto scomodi per i passeggeri? Perché nel corso di questi anni nessuno ha mai chiamato un consumatore, un utente a dire scusi, noi vorremmo comprare questo autobus, è a misura della sua persona,
1: lo scalino è alto,
0: della sua
1: basso.
0: Ecco, diciamo che non è utente centrica. Ecco, io spero che questo nuovo direttore generale, a cui faccio gli auguri in diretta dalla vostra trasmissione, capisca che bisogna spostare il focus dell'azienda più sul consumatore, sugli utenti, che sul resto. Il resto sono al servizio dell'utente. Cioè, perché nasce l'autobus? Perché nasce il trasporto pubblico? Perché noi dobbiamo dare un servizio agli utenti?
1: Certo.
0: E questo, quindi tante cose del perché non girano è perché gli utenti, ahimè, purtroppo in questa città, lo dico apertamente, è un po' considerato residuale, cioè paga il biglietto ma tanto c'è il contributo pubblico, sbagliato, l'utente deve essere al centro e quindi con questa politica, che sono veramente contento, AMT ha accolto l'idea di assistere l'utenza.
1: Questo supporto, Truzzi, per quanto andrà avanti?
0: Ma allora, noi abbiamo fatto uno sforzo enorme di volontariato puro e quindi abbiamo le bombole di ossigeno molto scarse, ecco, e quindi se dovrà e vorrà andare avanti dovranno, come dire, mettersi una mano sulla coscienza, come si dice, un'altra sul portafoglio per sostenere questa operazione, insomma, per dare qualche piccolo rimborso.
1: Per un periodo,
0: ecco,
1: insomma,
0: per un periodo. Per un periodo,
1: e
0: però,
1: quali sono
0: lo facciamo volentieri.
1: Che avete scelto?
0: Allora, le linee sono sia linee di forza, ad esempio, andiamo dalla linea 1, la gloriosa linea 1, piuttosto che la linea 7, ma anche a linee molto interessanti come la 42, la 44, la 45, il 43, cioè quelle che vanno poi dalle alture verso, diciamo, i servizi importantissimi come il San Martino,
1: certo,
0: il Gaslini, o piuttosto come la linea 42, che è una media linea che collega un quartiere importante come Foce Albaro al centro città, ecco. Ma ci sono anche, ad esempio, situazioni di Santo Eusebio piuttosto che di Via Fea, quindi abbiamo dietro consiglio di AMT, che sono stati molto attenti su questo, dislocati un po'.
1: No, questo
0: ovunque.
1: È importante, perché sa che sennò si dice sempre, si pensa al centro, alle linee centrali, quello un po' fuori, quello un po' collinari anche, non ci pensate, invece in questo caso si è cercato di coprire un po' tutta la città, poi certo che è evidente che non si può arrivare capillarmente dappertutto, però sulle linee principali. L'altra cosa che le volevo dire, questo è importante per i nostri telespettatori, è che i vostri volontari sono ben riconoscibili.
0: Sì, ecco, non, diciamo che a prova di antitruffa hanno non solo una pettorina evidente che è stata fornita loro da AMT, hanno anche un cartellino di identificazione proprio di AMT e sono posizionati vicino all'oggetto del desiderio, alla bigliettazione elettronica e non chiedono soldi. Ecco, la cosa importante, occhio che qualcuno non si metta qualche pettorina e chieda dei soldi, ecco, perché c'è sempre subito l'astuto che fa le cose,
1: no? Quello che è, insomma,
0: quindi è una prestazione volontaria e gratuita, con ben identificati e in piena sintonia con AMT, e che insomma danno anche soddisfazione perché questi volontari ci stanno riportando che c'è un buon feeling con i passeggeri, ecco, che quindi tutto sommato.
1: Ma Truzzi, questi volontari che cosa le hanno raccontato? Che è così veramente impossibile timbrare con il QR code, oppure una volta che si capisce come funziona,
0: ma allora,
1: diciamo in un pezzo un po' più dritto, non proprio
0: io
1: in una
0: penso,
1: curva?
0: Allora, innanzitutto il QR code, come abbiamo già detto all'azienda,
1: ecco, qui stiamo vedendo proprio le immagini del video di AMT,
0: deve essere un sistema in un qualche modo residuale, quindi in corso,
1: esatto,
0: di superamento, perché con la moneta elettronica si fa tanto più tanto meglio, e poi noi ci auguriamo, come è successo a Savona, che si passi al tap and tap, no? Quindi con questo sistema che è anche diffuso nelle altre città,
1: esatto,
0: e quindi basta toccare dove al centro della bigliettatrice c'è il della validatrice c'è il, diciamo, il centro, no? E non serve andare sotto al raggio. Il raggio effettivamente da fermo è più facile, il movimento è molto un pochettino più complicato. Ecco, adesso AMT su alcuni autobus li metterà su tutti in via sperimentale una staffa che consentirà di posizionare alla lunghezza giusta, quindi ci

0: sarà un ulteriore aiuto che stiamo valutando e nei prossimi giorni vi aggiorneremo volentieri.
1: Bene.
0: Per cui con questa staffa la distanza dei 10 centimetri che abbiamo visto nel video viene già misurata e quindi basta appoggiare il biglietto dove c'è la staffa.
1: Un po'
0: quindi
1: come il controllo passaporti.
0: Se qualcuno non la rompe, no? Appoggiando il biglietto sulla staffa, molti problemi sono risolti, i nostri volontari potranno tornare a terra e gli utenti
1: e essere impiegati in altre cose.
0: In altre azioni,
1: questo è uno sforzo ovviamente dei consumatori. Grazie a Furio Truzzi, presidente di Assutenti Liguria, presidente onorario di Assutenti. Buon lavoro. Grazie.
0: A voi, grazie.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
4: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
5: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
6: Il Teatro Sociale di Camogli presenta per il ciclo Aperitivo a Teatro Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30.

0: Guardatelo come è tornato rilassato, abbronzato, dimagrito, felice, da Cannes, Dario Vassallo.
1: Buongiorno.
0: Quanti film hai visto in due settimane?
1: Non ho contati, una trentina, forse qualcosa di più.
0: Allora, facciamo un minuto di sintesi di questo Festival di Cannes, prima poi di arrivare al tema di oggi.
1: È stato un buon festival, con un certo numero di buoni film. Ci sono due cose importanti per quello che mi riguarda. A, non mi sono mai addormentato in sala, che è già una bella cosa. E B, sono sempre rimasto fino alla fine, visto che tra l'altro è stato un festival dove su 22 film soltanto 6 duravano meno di 2 ore. E poi tutto il resto erano 2 ore e un quarto, 2 ore e 20, 2 ore e 30, 2 ore fino a 3 ore e 16.
0: Non era scontato.
1: Appunto, alcune volte sono entrato dicendo: ma io entro, poi se mi rompo le scatole esco. E non sono mai uscito. Quindi tutto.
0: Vabbè.
1: Però l'altra faccia della medaglia è il fatto che non c'è stato il film che mi ha fatto innamorare. Per cui di solito quando c'è il film per cui io faccio il tifo, tra virgolette, sì, alla premiazione, spero che invece. Ho assistito tranquillamente a questa proiezione, poteva vincere uno, ha vinto un film, il film di Mungiu, Fjord, che è un buon film, ne preferivo un altro senza
0: così,
1: particolari...
0: Senza particolari batticuore.
1: Esatto.
0: Attrice preferita e attore preferito del red carpet?
1: Dunque, attrice preferita indubbiamente Demi Moore.
0: Sapevo che avrebbe
1: risposto. Lo so, cosa vuoi dire? Me la fai sempre questa domanda, così ti rispondo. Attore preferito, Javier Bardem, diciamo. Javier Bardem, che tra l'altro meritava anche il primo per l'interpretazione maschile per il suo film, non gliel'ha andato, ma va bene lo stesso.
0: E la moglie?
1: La moglie c'era pure, ma
0: lo so che c'era.
1: Ma era in due film diversi, quindi non hanno fatto la montagna insieme.
0: Ti è piaciuta?
1: Certo, ma ce n'erano tante, per carità di Dio. Anche la nostra Monica Bellucci fa ancora la sua figura.
0: La Collins,
1: ne abbiamo anche parlato. Per una donna che ha più di 90 anni, fare
0: quel film. Diciamo che era un vestito un po' too much, si direbbe redazione.
1: Esatto.
0: Va bene. Allora, abbiamo fatto questa parentesi dedicata a Cannes, perché poi vi ricordiamo

0: Che voi potete chiedere attraverso un messaggio 347-666-291, una mail a redazione@pericanale.it, il vostro film che volete raccontato da Dario Vassallo. Esatto. Ovviamente perché vorreste vedere anche questo film. Ed è il caso di oggi.
1: Oggi eludiamo due richieste addirittura, una esterna e una interna, e una interna alla redazione. Partiamo da quella esterna che ci ha chiesto
0: Patrizia,
1: che è Gorilla nella nebbia. Gorilla nella nebbia è un film, mi sembra, del 1980 di Michael Apted, che è la storia, diciamo così, di un sogno e nello stesso tempo di un'ossessione, tratto dall'autobiografia di Diane Fossey, interpretato da Sigourney Weaver, che per questo film vinse il Golden Globe e ebbe una nomination all'Oscar in un ruolo che era stato rifiutato da Jessica Lange. È la storia degli ultimi anni di vita della Fossey, che è stata una ricercatrice statunitense che ha dedicato un ventennio della propria esistenza allo studio dei gorilla nelle montagne del Congo e del Ruanda. Nei primi anni 80, con l'aiuto del National Geographic, ottenne finanziamenti per costruire un piccolo campo sulle montagne africane per censire il comportamento proprio di questi animali, che erano una specie poco conosciuta perché era difficile avvicinarsi a loro. Tra l'altro ebbe un duro scontro con le autorità del Congo, che vendevano i gorilla, soprattutto i piccoli gorilla, ai commercianti di animali. Nonostante questo, lei riuscì in qualche modo a contenere le stragi causate dai bracconieri, proteggendo i gorilla. Questo ovviamente la portò ad avere tanti nemici, tanto che il 26 dicembre del 1985 venne uccisa a colpi di macete e il suo assassino non è mai stato ritrovato. Un gran bel film che vale molto, si basa molto sull'interpretazione di Sigourney Weaver, che disse di aver studiato la tecnica che Diane Fossey portava nel film, riportava nel libro, e di essersi ispirata per questo ai bambini autistici, ad uno studio che aveva fatto sui bambini autistici. Allora vediamo insieme una scena che io trovo molto molto delicata, molto molto bella, in cui c'è un primo, diciamo così, incontro con un gorilla sotto gli occhi di un fotografo del National Geographic.
2: È qui vicino. No. Non potrebbe andare verso di lui. Digit. Adesso
3: se la sente.
2: No. No.

0: Questo dunque era Gorilla nella nebbia, speriamo che Patrizia fosse presente.
1: Ora vediamo, non ha scritto ancora. Però no, poi c'è un'altra richiesta interna.
0: C'è una richiesta interna che viene dalla redazione questa, ed è una richiesta, dobbiamo fare il nome?
1: O... Sì.
0: Ah, di Lucrezia. È una richiesta di Lucrezia che ha detto, io sono una passione. Nata di Leonardo DiCaprio, potete dire chi non lo è, insomma. Però insomma adesso parliamo di Leonardo DiCaprio, 51 anni, quello che Hollywood ha praticamente definito l'ultima vera star del cinema. 5 nomination come miglior attore, vince l'Oscar nel 2015 con The Revenant, dove in realtà parla pochissimo, cioè che anche si è preso la briga di contare le parole che dice, sono 1148 le parole che sono servite a Leonardo DiCaprio per vincere l'Oscar, come vediamo in queste immagini. Forse è l'unico attore al mondo oggi che con la sua presenza in un film, diciamo così, è considerato dai produttori garanzia di successo. È nato come sex symbol per le ragazzine, e adesso crescendo credo che sia diventato sex symbol per anche signorine un po' più mature rispetto alle ragazzine. Qualcuno l'ha anche definito erede, l'unico erede di un altro grande italo-americano come Robert De Niro. Forse non tutti sanno, tu lo sai perché si chiama Leonardo?
1: No.
0: Perché la mamma l'ha chiamato Leonardo?
1: No.
0: Perché?
1: Perché la Lucrezia.
0: Non so se è Lucrezia.
1: Neanche Lucrezia
0: lo sa, perché la madre l'ha sentito scalciare per la prima volta agli Uffizi mentre guardava un quadro di Leonardo da Vinci e ha deciso di chiamarlo così. Comunque, lui esordisce con spot pubblicitari e poi decolla al cinema interpretando un disabile mentale accanto a Johnny Depp in un buon compleanno Mr. Grape, che gli vale la prima nomination ad Oscar come non protagonista, poi diventa una vera e propria icona giovanile con Romeo e Giulietta di Baz Luhrmann e, non contento, sporgendosi in cima al Titanic assieme a Kate Winslet, diciamo così, diventa veramente un attore.
1: Regia, vuoi che lo rifacciamo?
0: No.
1: L'abbiamo già rifatto. Paganini non replica, l'abbiamo già fatto.
0: L'abbiamo già rifatto. Poi ha lavorato con tantissimi registi importanti, Steven Spielberg, Martin Scorsese 5 volte, Clint Eastwood, Ridley Scott, film come Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Inception. Non ha fatto mai un sequel, non ha fatto mai una saga, neanche un film di supereroi, veramente una cosa molto molto rara.
1: Rara.
0: Una cosa rarissima nel panorama cinematografico. Questo si aggiunge al suo convinto impegno, diciamo così, sul tema dell'ambiente. Uh-huh. Ha un profilo Instagram con 59 milioni di followers ed è quasi completamente dedicato appunto a tematiche ecologiste e ha una sua fondazione, la Leonardo DiCaprio Foundation, senza scopo di lucro, che ha assegnato nel corso del tempo più di 90 milioni di dollari a 250 qualcosa di più di progetti ambientali. Questo è di Leonardo DiCaprio. Difficile scegliere un...
1: Ma dovevi chiedere a Lucrezia cosa preferiva? Gliel'hai chiesto?
0: No, non gliel'ho
1: ma
0: chiesto.
1: No, Dario!
0: Ma forse sì, ma non me lo ricordo. Non so se è la mia risposta.
1: Ce l'ha chiesto Lucrezia? Vabbè, quindi io dovrei fare un'altra volta. Oggi cosa hai scelto
0: oggi,
1: tu per Lucrezia? Poi vediamo.
0: Oggi ho scelto un montaggio con i tanti volti di Leonardo DiCaprio nel corso della sua carriera.
1: E ogni tanto ci facciamo dire da Lucrezia quale sarà quello che vedremo poi prossimamente. Prego, regia. 3, 2, 1.

0: qualche giorno, poi qualche giorno in realtà non vi facciamo vedere le clip, vi facciamo vedere che cosa succede in redazione durante queste clip, perché cioè, Dario ne è uscito massacrato all'angolo proprio, cioè, altro che box del direttore Angeli, qua ti abbiamo massacrato.
1: Non ho capito, ho impiegato un certo periodo di tempo per montare questa clip, avrei fatto molto meno.
0: Era bella, dice la regia.
1: Avrei fatto molto meno tagliando un pezzo di film e qui no, tutti criticare, no, voglio questo,
0: no, però altro. Lucrezia che cosa voleva vedere?
1: Lucrezia voleva il grande guest, Filippo voleva vedere Django.
0: E lo Chiccioli regia?
1: Non lo so.
0: Ha detto Romeo e Giulietta.
1: Ah, Romeo e Giulietta. Romeo e Giulietta. Cosa dobbiamo
0: e quindi
1: fare?
0: Cosa vogliamo fare?
1: Cosa facciamo? Dedichiamo la prossima settimana a DiCaprio? Mi sembra eccessivo, mi sembra un po' too much, come diciamo qua.
0: Vabbè, però se è l'ultimo grande divo, fra un po', qualche settimana
1: sì,
0: possiamo rifarlo.
1: Certo, vabbè. Però adesso poi farò.
0: Però ve lo dico, io qualche volta lo facciamo vedere la clip. No, ma che le richieste, Filippo, si vede che te non stai attento. Queste sono le richieste, ma dobbiamo invece che far vedere la clip, quello facciamo che vedere Dario come incassa i contributi, va bene?
1: Va bene, dai.
0: Grazie a Dario Vassallo. Adesso, take, oggi dedicato alle visite dei papi a Genova, perché ricordiamo che 9 anni fa, il 27 maggio 2017, ci fu la visita di Papa Francesco nel capoluogo ligure, e poi a seguire alle 15 Franco Nativo con Pomeriggio Live. Grazie ad Andrea Rocchiccioli, alle sue calcinaie, Filippo Rossi in regia. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale.
2: Dirige la propria categoria, ovviamente verso la Madonna.

0: escono anche tantissimi, tantissimi dalla chiesa, il clero genovese.
1: Pronto?
2: Nonno, posso venire a parlare ciò cosa tua?
1: Vedi, costi 2 metri di che?
3: Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
2: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
3: Nel termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
4: E con la super promo gas e luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.

0: Buonasera, in attesa di collegarci con Piazza della Vittoria in Genova, collegamento in diretta, cerchiamo di analizzare alcuni aspetti salienti della visita di Giovanni Paolo II a Genova, una visita che è stata definita giustamente di carattere storico. Erano 170 anni che un Papa non veniva nella nostra città. Una visita che è stata sentita da tutti, dai cattolici e dai non cattolici. In modo particolare, in modo speciale, si sono prestate tutte le autorità di ogni un entusiasmo enorme, un entusiasmo perché non solo i cattolici hanno voluto tributare un senso di omaggio al sommo pontefice, ma anche perché questa visita ha suggellato un rapporto di carattere umano che è veramente eccezionale. Ed ecco l'aspetto di Genova Marinara che tributa la sua accoglienza, la sua manifestazione di gioia per l'arrivo del Santo Padre in una città come la nostra, stracarica di problemi, ma che deve aver fiducia nei giovani, diceva il Santo Padre parlando poi al Palasforto, a 45, anche 50 mila giovani che sono venuti da tutta la Liguria per tributare una manifestazione di affetto al Papa. Ecco, il Papa e il Cardinale Siri, protetti da uno speciale vetro antiproiettile, le autorità hanno pensato a tutto ed era giusto che così fosse. Eccoli, si stanno avvicinando al Molo Vecchio di Genova. Il Papa, con il suo slancio umano, saluta tutta la gente presente. Sono centinaia e centinaia di persone di ogni fede, di ogni affetto, vicino al Santo Padre, il Cardinale Siri. Ed ecco anche il presidente del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, che ha dato il benvenuto nel porto, il presidente D'Alessandro. Ecco la tipica espressione del Sommo Pontefice: devia subito dal percorso per avvicinare i ragazzi che lo stanno attendendo, e ha una parola per tutti. Per ogni ragazzo c'è la sua stretta di mano, non ne trascura proprio nessuno. C'è qualcuno che addirittura è stato alzato sulle braccia, una bambina, perché vuole vedere il Papa da vicino.
1: Alcuni bambini, appunto, deporranno mazzi di fiori dinanzi all'immagine della Madre di Gesù. Poi sette laici, rappresentanti delle sette zone pastorali dell'archipelago

0: diocesi si avvicineranno all'altare con ceri accesi. Un laico presenterà alla Vergine l'omaggio della corona, dello scettro, delle chiavi della città di Genova, a ricordo del fatto storico del 1637, quando la Vergine Santissima fu proclamata regina della città. Poi inizierà l'atto di affidamento della Chiesa genovese della città di Genova alla Vergine Santissima. Subito dopo l'atto di affidamento, letto dal Santo Padre, il Papa incenserà in segno di venerazione la statua della Vergine Santissima e così sarà concluso il gesto dell'affidamento di tutta la diocesi genovese alla Madre di Dio.
1: O Vergine gloriosa, benedetta, grande Madre di Dio, Maria Santissima, rivolgi il tuo sguardo su questo popolo che, incoraggiato dalle parole del tuo figlio Gesù sulla croce, ecco la madre tua, desidera affidarsi alla tua celeste protezione.
2: Ecco, grandi mani e bandierine, e il Papa benedice, sorridente, è un Papa che sorride sempre, questo, sì. Ecco, devo dire che è una immagine molto rasserenante, ed è stata messa in luce anche la dolcezza dello sguardo di questo pontefice, che dà la sensazione di partecipare molto, anche quando ascolta i discorsi, di seguirli con grande attenzione, con grande partecipazione, anche qualsiasi sfumatura. Insomma, tu ieri dicevi è un professore, eh sì, è un po' un professore che ascolta a volte l'interrogazione.
3: Un professore che sa ascoltare.
2: E che sa ascoltare, che in certi casi sa anche forse rimproverare, chissà, d'altra parte. Insomma, è anche questo uno dei compiti del Papa, rivolto a chi crede, a chi ha fede e a chi è cattolico.

0: vuole bene a lei, Padre Santo, e le è grata per l'onore che la sua desiderata visita rende alla nostra Chiesa, alla città intera. Nella sua amabile persona noi riconosciamo il successore di Pietro. In lei, vicario di Cristo, vediamo il pastore della Chiesa universale, il suo principio e il suo visibile fondamento.
1: Il mio pensiero si allarga alla città intera, a tutti i genovesi e a quanti vivono e lavorano in questo territorio. Cari amici, guardate al futuro con fiducia e cercate di costruirlo insieme, evitando faziosità e particolarismi, anteponendo ai pur legittimi interessi particolari il bene comune. Vorrei concludere. Vorrei concludere.

0: concludere con un augurio che riprendo dalla stupenda preghiera di Mosè che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Il Signore cammini sempre in mezzo a voi e faccia di voi la sua eredità. Ve lo ottenga l'intercessione di Maria Santissima, che i genovesi, in patria e nel mondo intero, invocano quale Madonna della Guardia, con il suo aiuto. Con il suo aiuto e con quello dei santi patroni di questa vostra amata città e regione, la vostra fede e le vostre opere siano sempre a lode e gloria della Santissima Trinità. Seguendo l'esempio dei santi di questa terra, siate una comunità missionaria in ascolto di Dio e al servizio degli uomini. Amen.
1: Eccolo, Papa Francesco, scende dalla scala, il primo incontro con Genova, gli scatti si sprecano, è questo il momento dell'arrivo di Papa Francesco all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Il primo contatto, seppur istituzionale, con la città, con le autorità, il saluto cordiale e fraterno con Angelo Bagnasco, il cardinale di Genova, l'uomo che più di ogni altro ha voluto questa visita perché il Papa potesse prendere cognizione delle difficoltà della città di Genova, soprattutto sui temi legati al lavoro.
2: Il Papa è entrato in questo momento all'interno dello stabilimento, come lo cantavi tu, in compagnia del cardinale Angelo Bagnasco e insieme ai vertici commissari di Ilva. Sta stringendo le mani, emozioni, occhi lucidi. Davvero qualcosa di commovente, un passaggio mano per mano, vediamo anche tante bandierine, accolto anche dalle bandierine che stavano sventolando prima, lo vediamo adesso con alcuni lavoratori dell'Iplom, qui rappresentata davvero tutto il mondo del lavoro ligure.
3: Il Papa sta arrivando, eccolo qua che benedice il pubblico genovese, naturalmente i fedeli a San Lorenzo, possiamo seguirlo naturalmente, la Papa mobile accolto da migliaia di persone qui in cattedrale con l'arrivo di fronte alla cattedrale di San Lorenzo, tutti in piedi, le bandiere bianche e gialle del Vaticano a sventolare per un arrivo e una giornata davvero storica e indimenticabile per il capoluogo ligure. Di fronte la Papa mobile si ferma di fronte all'ingresso principale della cattedrale con tutto il clero che sta aspettando sul portone e altri rappresentanti della Chiesa genovese che sono invece vicino a lui, intorno a lui. Grande sventolino, il Papa sta scendendo dalla Papa mobile e sta per entrare nella Chiesa di San Lorenzo, nella Cattedrale di San Lorenzo, con campane a festa, ovviamente un grande applauso e il Papa che saluta i fedeli, che sono tanti davvero sulla piazza di fronte alla cattedrale, anche in via San Lorenzo, un boato quando è spuntato, diciamo, da piazza Cavour. Ancora il Papa dunque che sta entrando in cattedrale per un appuntamento importantissimo per quello che è il seguire il cammino della Chiesa. Si volta, saluta i fedeli, un boato lo accoglie con il cardinale Bagnasco ovviamente al suo fianco, e grande emozione davvero, un'energia incredibile in tutta la piazza per questo momento davvero storico.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo, sole e gran caldo ancora protagonisti sulla Liguria nella giornata di giovedì 28 maggio. Ebbene, cieli sereni o poco nuvolosi, solo locali disturbi sono presenti nelle zone interne, si potranno attivare locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Le temperature diurne saranno prossime ai 27-29 gradi in diverse località. Diamo uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna provincia partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia il tempo sarà asciutto ed assolato, con

0: Temperature massime attorno ai 26-27 gradi. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona. Anche qui la situazione meteo sarà buona, con tempo asciutto ed assolato. Solo le aree interne risentiranno di locali rovesci a sfondo temporale. Anche su Genova il sole sarà prevalente, qualche nube di passaggio possibile, ma in assenza di effetti. Saranno limitati alle aree più interne, come vi anticipavo, anche temporali di moderato forte intensità. Il clima sarà caldo, ma senza eccessi. Sole prevalente sul Tigullio, con clima caldo, temperature massime comunque prossime ai 27-28 gradi, ventilazione debole o assente. Uno sguardo anche allo Spezzino, la pressione atmosferica resta alta, permette ancora condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati, un clima caldo sì, estivo, ma senza eccessi particolari. Temperature massime difatti leggermente sotto i 30 gradi. La giornata di venerdì 29 maggio sulla Liguria sarà un po' più variabile. Il sole sì, non mancherà su buona parte del territorio, ma anche locali nubi che daranno luogo a precipitazioni non solo nelle zone interne, ma qualche effetto riuscirà ad interessare anche il tratto costiero. Le temperature non subiranno particolari variazioni. Per il momento è tutto, ma ulteriori dettagli come di consueto vi attendono sulla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trevi Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

Ben ritrovati, ritorna il Frank. Oggi è mercoledì 27 maggio 2026, sono le 15.03. Staremo insieme sino alle ore 18 con Pomeriggio Live, il nostro lungo e grande contenitore dove dentro c'è veramente di tutto. C'è l'informazione, in primis ovviamente, per essere sempre aggiornati in tempo reale. C'è l'arte, c'è il cinema, c'è la cultura, c'è l'intrattenimento. E adesso poi vi faremo vedere quest'oggi con che cosa giocheremo con i nostri giochini, ma non solo. C'è anche tanto spazio dedicato alla bellezza della nostra regione, infatti parleremo ovviamente di viaggio in Liguria, perché stasera, e ve lo dico già subito, quindi spoileriamo, sarà una puntata molto molto bella dedicata ai mulini e ai frantoi, insomma mulini addirittura storici come quello che ho fatto personalmente, ma anche le mie colleghe ne hanno fatto di altrettanti belli. Quindi vi invitiamo questa sera a seguire Viaggio in Liguria alle ore 21 rigorosamente in diretta, per andare a scoprire, insomma, i mulini hanno una loro storia, insomma, romantica se vogliamo anche. E pensate che si parte dal 1830, quello che scopriremo questa sera a Sassello, per poi andare a scoprire tutti quelli che sono presenti addirittura con movimento ad acqua, quindi pensate, per poi creare, insomma, la magia del pane, ma non solo. Allora, tanto ringrazio Filippo Rossi in regia, Mario Boccuni, che avranno il compito di curare, insomma, questo lungo pomeriggio. Ci collegheremo spesso e volentieri con la redazione per tutte le informazioni. Parleremo anche di caldo. Eh sì, è arrivato il caldo, signori, finalmente, per tanti e un po' meno per altri. Infatti la domanda che chiederò un po' a tutti voi attraverso il numero verde, quindi potete chiamarmi in diretta per salutarmi anche semplicemente, oppure ancora più semplicemente se volete mandare WhatsApp, vi chiedo: ma voi amate più il freddo o il caldo? Fra virgolette, non di, adesso quel caldo estremo non piace a nessuno, però insomma, o l'inverno o l'estate, mettetela un po' come volete, però io parlerei del caldo, perché poi tra una decina di minuti circa con Tiziano Berti andremo a scoprire proprio con un addetto ai lavori come ci dobbiamo anche comportare con il primo caldo che è arrivato. Da circa venerdì scorso è arrivata sta bomba di caldo, 28, 29, 30 e anche 32 gradi in alcune parti della Liguria, quindi insomma siamo attrezzati, perché poi ovviamente a volte ti trovi dal giubbottino passi alle maniche corte, quindi insomma. Comunque buon pomeriggio, stiamo insieme, io adesso mi vado a sedere e andiamo a vederle allora le nostre telecamere personalizzate di Primo Canale, che ci fanno vedere insomma la nostra bella Liguria. Qui siamo in uno dei luoghi più belli e famosi al mondo, stiamo parlando di Portofino. Giornata meravigliosa ovviamente nel borgo di Portofino, ma non solo, perché adesso vedremo la nostra regia cosa ci propone.

così andiamo a vedere anche un po' il tempo sulla nostra regione Liguria. Oh, qui siamo nel Golfo dei Poeti, bellissimo, splendida anche qui questa giornata meravigliosa, guardate che meraviglia quello yacht, lì in che lo so, quello lì è quello di Filippo Rossi, il nostro regista, beato lui, che peraltro viene a Primo Canale solo per divertimento, beato lui. Poi naturalmente vediamo, Torriglia, la bella di Torriglia, tutti la vogliono ma alla fine nessuno se la piglia. Allora iniziate un po' a salutarmi, ma soprattutto iniziate a scrivermi, meglio il caldo o meglio il freddo, come vi sentite, dove vi trovate meglio. Poi vediamo anche la nostra Genova, Filippo, con le nostre telecamere personalizzate dal Trento. Oh, qua siamo a Lavagna, la bella Lavagna, quanto è bella la nostra Liguria. E da qui si può veramente capire perché si dice la Liguria stretta in un fazzoletto tra mare e monti, perché questa telecamera è posizionata nella parte alta, quindi vedete che meraviglia. E poi le nostre telecamere a Camogli, mamma mia, quando dici Camogli dici veramente bellezza. Ma d'altra parte, da Levante a Ponente, tutta la nostra regione Liguria è spettacolare. 15.09, andiamo a vedere ancora le telecamere di Terrazza, se ce la facciamo, così vediamo anche la nostra città di Genova. Eccola qua, qui siamo lato Foce, tanto per intenderci, comunque lato Levante, giornata splendida, ma adesso andiamo verso Ponente, quindi andiamo a vedere il centro storico, andremo a vedere la nostra lanterna e una parte dei magazzini del cotone, quindi tutta la parte del centro. Eccola qua, un pelino più velato verso l'estremo ponente, però insomma molto molto molto bello. Nel frattempo vedete che insomma sabato si terranno i funerali di Montefalcone e della figlia, per la tragedia che ormai abbiamo imparato a conoscere da 2 settimane a questa parte, insomma questa tragedia che ha insomma portato via la vita a 5 persone. Maldive, domani tornano a casa alle salme di Montefalcone e della figlia. Come vedete, lungo tutto il tragitto di queste 3 ore avrete la possibilità comunque di essere sempre comunque informati. Numero verde se volete salutare il Frank, 800 640 771, oppure, e vedo già che iniziano ad arrivare i primi messaggi, vi ringrazio, c'è anche il WhatsApp a vostra completa disposizione, che è 347 6766 291. Allora, tanto saluto la Elena, ciao Frank, un bel ritrovato, io adoro il caldo, non me ne vogliate. E perché te ne dobbiamo vogliare? Ci mancherebbe, ognuno ci mancherebbe altro, non te ne vogliamo, non ti preoccupare. Buon pomeriggio, grazie Ilaria. Allora, come tutte le giornate insieme con Frank, ad esclusione insomma di un paio di volte quando ci sono delle dirette specifiche particolari, lo sapete che giochiamo anche per tenervi un po' insomma un po' distanti da quelli che sono i problemi quotidiani. Allora, con il nostro semplice giochino indovina, in questo caso il bambino misterioso, vediamo se avete buon occhio. Allora, il nostro Filippo Rossi adesso vi propone il nostro bambino misterioso da indovinare, Oggi è un po' difficilotto, ve lo dico subito, chi è questo bambino con questo faccino simpatico, anche un po' smorfiosetto, con questi capelli così, un po' tipo alla San Babila, vi ricordate? Una volta si diceva fammi il taglio alla San Babila, aveva un riferimento, San Babila è una delle piazze famose di Milano vicino al Duomo, insomma era venuta sta moda che si facevano tutti così un po' come i santi di una volta, comunque fammi il taglio alla San Babila. Adesso il povero Frank non si può far fare nessun taglio perché, come vedete, ce l'ho già perenne. Va bene, allora indovinate questo bambino misterioso, va bene? Basta che scrivete anche un WhatsApp o chiamate, fate quello che volete. Vi dico subito, non si vince nulla se non quasi 2 miliardi e mezzo, oggi sono 2 miliardi e mezzo di abbracci, che vi darà il nostro Filippo Rossi personalmente, scende giù e ogni persona che ha vinto lui vi dà questi 2 miliardi e mezzo di abbracci, quindi parte oggi e finisce. E oggi è difficile, non lo so, ma guarda che sono bravi i nostri amici, sì. 15 e 13 minuti primi, nel frattempo volevo dirvi che su a Terrazza Colombo, insomma al 30 e al 31esimo piano, si possono anche, oltre dire di sì, il giorno più bello della vostra vita, quindi sposarvi su a terrazza e fare la grande festa, il rinfresco, quello che volete, potete anche ovviamente scegliere di fare il vostro compleanno, un evento importante, quindi sappiate che c'è anche questa possibilità da tanti tanti anni di sfruttare questa, che mi permetto di dirlo, non insomma penso di non essere smentito, una delle location e più suggestive, mamma mia,

Guardate il nostro Filippo dove ci porta indietro con questa capsula del tempo. Sono immagini in bianco e nero, con le prime immagini, una volta si chiamava Terrazza Martini, e guardate, guardate quante cambia. Gilberto Govi, c'erano tutti i grandi di una volta, addirittura anche, ma c'era anche Alberto Sordi, i grandi. Poi arriviamo agli anni 60-70, vedete, guardate, questo è proprio un tuffo nel passato, con i grandi del teatro, del cinema, che sono arrivati su a una volta il Toblerone, pazzesco. Ancora immagini degli anni 80, questi circa, immagini dall'alto con, vedete, e poi arriviamo quasi ai giorni nostri, quasi, le famose 500, quindi nelle Colombiadi del 92, che abbiamo vissuto un po' tutti in prima persona, soprattutto il sottoscritto, e poi arriviamo ad oggi con Terrazza Colombo, con queste immagini. Sappiate che questa è la sede ormai da tanti tanti anni principale di Primo Canale, quindi eccola qua, Terrazza Colombo, davvero 120 metri di altezza, 120 metri di pura magia. Allora, nel frattempo saluto anche la Grazia, buongiorno Grazia, e buon pomeriggio anche a Mirko. È vero, il bambino non è facile da indovinare, te l'abbiamo detto, no? Ragazzi, sono 2 miliardi di abbracci, non sono mica pochi, sono tanti, pensa che devi, Filippo, se vince qualcuno devi abbracciare da oggi fino al 2084. Eccolo qua, prendi ferie, 800640 oppure 34767. Ciao Frank, a me piace l'inverno, l'inverno tutta la vita, hai capito il nostro Mirko? Ciao Mirko, hai visto? Tanto siamo, vediamo un po' chi vincerà, siamo 1-1 in questa classifica, vediamo chi vincerà. Allora, parliamo di caldo, perché la nostra Tiziana Oberti ha realizzato un bel servizio, proprio parlando naturalmente di caldo, con Palumeri. Perché? Perché ci dice un po' come attrezzarci, come dobbiamo anche comportarci quando arriva questo caldo anomalo in maniera così repentina. Perché se vi ricordate, ancora giovedì scorso eravamo con il piumino 100 grammi, da sabato e domenica è arrivata una botta di caldo micidiale. E allora, direttamente dal centro con Tiziano Berti, andiamo a scoprire come ci dobbiamo attrezzare e cosa dobbiamo fare, ok? Mangiare, bere, non fare, tutte queste belle cose, ok? Allora, andiamo alla vedere. Nel frattempo continuate a mandare messaggi, così vediamo di scoprire e indovinare il bambino. Vai!

0: Al centro parliamo degli argomenti di attualità e sicuramente ce n'è uno su tutti di cui si sente parlare nelle ultime ore, che è il caldo. E allora ne parliamo e do il benvenuto al dottor Ernesto Palumeri, che è geriatra e che è il referente per le ondate di calore di Regione Liguria. Poi insomma ogni anno mi sembra che le la modifichino, no? Però insomma il nostro riferimento è anche un po' la memoria storica per aiutarci a capire, e partiamo subito da qui. Intanto, a maggio si era mai registrato questo caldo?
1: No, i dati che abbiamo noi, che risalgono a un quarto di secolo, perché praticamente è dal 2002 che seguiamo l'andamento climatico nel mese, nel periodo estivo, non si è mai verificato un innalzamento delle temperature e soprattutto della temperatura percepita. Ieri abbiamo superato i 33 gradi di temperatura percepita, che per il mese di maggio è un evento eccezionale. Anche i bollettini che emette il Ministero della Salute sulla città di Genova, per la prima volta da quando vengono emessi i bollettini, che è dal 2004, hanno fatto registrare un colore diverso dal verde. Il verde è quando non c'è nessun rischio. In maggio non c'era mai stato nessun colore giallo, o ancora peggio arancione, come è previsto per dopodomani a Genova.
0: Ecco, siamo partiti da qua, dalla notizia, diciamo, e quindi mai così tanto caldo in maggio, alla fine di maggio a Genova, un bollino che venerdì diventerà arancione. Questo è un segnale, già credo io, di quello che avevamo un po' vissuto l'anno scorso, perché ritorniamo indietro e anche l'anno scorso eravamo qua insieme a dirci: a giugno mai un'ondata di calore. Questo non è ancora un'ondata di calore, ma mai, per esempio l'anno scorso dicevamo, a giugno si era verificata un'ondata di calore, tanto con il bollino rosso.
1: Sì.

0: Sì, in effetti già l'anno scorso c'era stato un anticipo, nel senso che le ondate di calore vere e proprie, secondo le definizioni che vengono date dagli scienziati,
1: qual è la definizione di ondata di calore?
0: È un livello di temperatura percepita sopra i 35 gradi per un periodo consecutivo di almeno 3 giorni. L'anno scorso si è verificato a partire dal 25 di giugno fino ai primi di luglio ed è stata l'ondata di calore più precoce che sia stata registrata a Genova, almeno da quando noi ne abbiamo notizie. Quindi già l'anno scorso era stato particolare per l'anticipo, quest'anno l'anticipo è stato addirittura di quasi un mese. Anche perché, ed è stato anche improvviso, perché fino a 5 giorni fa non avevamo sentore che potesse iniziare questo evento.
1: E questo anticipo, e da un giorno all'altro, è anche la motivazione per la quale noi sentiamo così caldo, anche se poi le temperature, diciamo, del termometro non sono così alte come quelle record registrate l'anno scorso?
0: Sì, perché il nostro organismo non è ancora abituato alle temperature, tra virgolette, estive, anche tradizionali. Per cui più l'evento caldo è anticipato, più si teme sulla salute. Probabilmente se oggi fossimo al 7-8 di agosto, sì, parleremmo del caldo, ma in maniera meno preoccupata, perché la risposta del nostro organismo in genere è un organismo già più preparato, più temperato a queste temperature elevate.
1: C'è da fare poi una riflessione con lei, che è anche geriatra, su quelle che sono le conseguenze, soprattutto e in particolare per le persone più anziane, visto che siamo siamo la città con il numero di over 65 più alto. E allora, che cosa comporta il caldo, soprattutto anche così anticipato, così improvvisamente, nel corpo di una persona normalmente, ma in particolare di un anziano?
0: Allora, la caratteristica, tra virgolette, negativa dell'organismo di una persona che è avanti con gli anni, la differenza rispetto alla persona più giovane è che i meccanismi di compenso, quella che l'equilibrio biologico, che in termine tecnico è chiamata l'omeostasi, cioè quei sistemi che tendono a rispondere a eventi che perturbano l'equilibrio, sono molto più lenti. Per esempio, tipicamente il meccanismo che noi abbiamo per mantenere la nostra temperatura intorno ai 37 gradi stabile, quando c'è molto caldo, è la sudorazione che abbassa la temperatura. Questo meccanismo omeostatico, cioè di riequilibrio, è molto più lento nell'anziano, a volte è quasi assente, come per esempio un altro meccanismo che funziona benissimo normalmente è introdurre acqua quando si suda, perché si ha sete, e questo senso della sete nella persona anziana è ridotto, e ancor più è ridotto in alcune persone che prendono certi farmaci che bloccano, anche che riducono questo riflesso.
1: Ecco perché, se tutti noi dobbiamo stare attenti, in particolare nelle ondate di calore o comunque in giornate come queste di forte caldo, tipo non andare a fare jogging, adesso ci arrivo alle regole, perché poi insomma tutti prendono in giro e dicono ma ripetete sempre le stesse cose, poi al pronto soccorso arrivano sempre le stesse persone, dicono sì ma non credevo, perché poi è questa la realtà. Per una persona anziana è ancora più indicato il consultare il proprio medico per vedere se bisogna cambiare la terapia, eccetera, eccetera. Partiamo dai consigli intanto, e poi abbiamo ancora qualche riflessione da fare insieme, perché fra alberi, aria condizionata, ventilatori, poi lì c'è anche da parlare di un nuovo tipo di povertà. Intanto, quali sono i consigli per questi giorni e in particolare questo primo grande caldo? Che uno non si aspetta di questa stagione, perché Dottor Palumieri ci ha detto è stata prima volta a verificarsi.
0: I consigli sono importanti, perché è tramite

0: diciamo, la diffusione di questi messaggi tutti gli anni da parte dei mezzi di comunicazione, che in realtà, ad esempio, l'anno scorso, quando c'è stato un giorno in agosto dove abbiamo superato qualsiasi record di temperatura e umidità, siamo arrivati a 46 gradi di humidex percepito, che è un numero mai a Genova, mai rilevato, in realtà non ci sono stati i decessi che c'erano stati nel 2003, e questo in buona parte è dovuto anche alla consapevolezza maggiore che hanno le persone. I consigli sono sempre gli stessi, però vale la pena ripeterli, perché si parte dall'alimentazione, che deve essere un'alimentazione leggera, quindi poco impegnativa per l'organismo, quindi è ricca di sali minerali e acqua, quindi frutta e ortaggi sono da preferire, sono da evitare i cibi troppo grassi, con grassi animali che sono di difficile digestione. Bisogna bere, come abbiamo già accennato, una quantità adeguata di acqua, anche se chi ha malattie renali o cardiache gravi deve sentire sempre il medico. Quando parliamo di liquidi, però, parliamo di sostanze che non vanno assunte. Gli alcolici sono vietati, come pure le bevande gassate, ghiacciate, zuccherate. L'abbigliamento deve essere un abbigliamento con fibre naturali vegetali, lino e cotone, preferendo possibilmente i colori chiari, perché riducono. Poi c'è il solito problema di evitare di esporsi direttamente al sole nelle ore centrali della giornata. È per questo che noi abbiamo già un mese fa fatto richiesta alla sindaca di Genova di modificare gli orari di agevolazioni tariffarie per gli anziani, di spostarle alle 7:30 del mattino, in modo che
1: la data però non ce l'abbiamo ancora.
0: La data ancora ce la devono comunicare.
1: Ce la devono ancora comunicare, insomma, questione di poco.
0: Diciamo, nella richiesta che io ho fatto però in aprile, quando c'era freddo, io parlavo del 15 di giugno, perché coincideva con la chiusura delle scuole, per cui si bilanciava il...
1: Ma ora lei ha chiesto che ci sia un ulteriore
0: adesso
1: anticipo.
0: Adesso che c'è un anticipo, speriamo che
1: venga recepito.
0: Che venga recepito questo problema.
1: Ecco, questi, diciamo, per i consigli generali. Poi c'è da affrontare un tema. Nelle città in particolare c'è tanto cemento, c'è poco verde, e noi sappiamo benissimo quanto cambino la temperatura. Certo. Ma poi spesso voi esperti dite bisogna stare in un ambiente con l'aria condizionata. Ma di questi tempi, anche con le difficoltà economiche, non tutti si possono permettere di avere l'aria condizionata a casa, e neanche di averla accesa H24. È una sorta anche di nuova povertà, questa è una nuova riflessione che bisogna fare.
0: Certo, Tiziana, hai ragione. Innanzitutto, per cercare di limitare anche i consumi, io ricordo sempre che le persone anziane non tollerano temperature troppo basse. Basta regolare la temperatura fra i 24 e i 26 gradi del climatizzatore, perché il climatizzatore abbassa anche il tasso di umidità.
1: Che poi è quello.
0: È la combinazione.
1: È la combinazione tra i due.
0: Tu con 26 gradi e 40% di umidità stai bene.
1: Ok.
0: E quindi consumi anche meno energia. Quindi c'è questo. Chi non potesse, chiaramente può andare in aree climatizzate. Ricordiamo poi sempre che credo bisogna andare verso soluzioni più, tra virgolette, verdi, nel senso che ci sono degli interventi che le autorità locali devono fare, per esempio aumentare la percentuale di aree verdi, che purtroppo a Genova in alcuni quartieri sono totalmente assenti. Questo consente di non usare il condizionatore. Poi il condizionatore, anche per l'ambiente, non è questa grande scoperta, perché lo sapete, per fare freddo in casa buttare aria calda fuori, e quindi se tutti avessimo il condizionatore non si potrebbe neanche
1: più circolare fuori,
0: neanche nelle ore fresche della giornata.
1: Quindi, ma è vero che in certe città, certe nazioni è un po' complicato,
0: però
1: alle nostre latitudini. Allora, in conclusione, abbiamo detto venerdì, mai giorni così caldi come oggi a maggio. Venerdì ci sarà il primo bollino arancione, neanche ce l'ha mai stato.
0: Spero che si sbaglino, che venerdì il bollino non sia arancione, però la previsione
1: però,
0: è quella.
1: La previsione è questa.

0: Poi vediamo se cambiano ogni giorno dal ministero. La domanda delle domande in conclusione è questa: se siamo partiti così col botto, diciamo, no? Che estate sarà?
1: Ma è sempre difficile dirlo.
0: So che la domanda da $1 milioni, sì, però è quella che la signora a casa si vuole.
1: Chi fa previsione a 2 o 3 mesi, sì, o è un veramente il figlio del Padre Eterno, è difficile. Certamente quello che sta succedendo adesso non depone a favore, perché siamo ancora in un periodo, fine maggio, in cui la durata dell'insolazione continuerà a aumentare, il massimo lo avremo il 21 giugno
0: e poi di
1: ore di sole, e quindi a meno che non vengano delle perturbazioni significative, realtà la prospettiva non è così semplice. Noi poi adesso abbiamo un sistema di rilevazione anche per i lavoratori dall'esterno.
0: Esatto, che mi ricordo. E poi ci siamo dimenticati di dire che una delle problematiche sono le notti tropicali, cioè quando di notte queste temperature, vede che ho imparato in questi anni, no? Già in questi giorni mai così...
1: Non mi invitare, lo fai tu.
0: Però dico, già in questi giorni di maggio non c'erano mai state delle temperature, delle notti tropicali così alte, quindi il corpo è per questo che fa così tanta fatica, quindi bisogna prestare particolare attenzione. Grazie al dottor Ernesto Palumeri, geriatra responsabile della prevenzione danni da ondata di calore per la regione Liguria. Grazie, ci aggiorniamo.
1: Grazie. Certo.

0: Live, ancora in diretta con il nostro ovviamente appuntamento classico, sino alle 18 avremo tanti tanti servizi. E se non vado errato, è già pronta la nostra Chiara? Ce l'abbiamo, Filippo? Ok, così perlomeno adesso ci colleghiamo con la Newsroom 28, tanto siamo arrivati alle 15:30 in questo istante. Bene, e vedo che sono tantissime le persone che stanno già scrivendo per indovinare il nostro bambino misterioso. Ma adesso, tanto vado a dare il buon pomeriggio a Chiara. Ciao Chiara!
1: Buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio a tutti i nostri
0: Eccoci.
1: telespettatori. Anche oggi è arrivato il momento, di aprire la pagina dedicata ai social, come sempre lo facciamo tutti i giorni. In questo caso cosa vi voglio mostrare? Guardate, dietro il touchscreen non c'è April questa volta, ma un post, un'infografica che abbiamo postato qualche giorno fa. Si parla del modello Città 30, ovvero appunto un modello che ha funzionato per la città di Bologna, ha dimezzato, pensate, le vittime della strada a fronte di un aumento medio dei tempi di percorrenza di appena 50 secondi su tragitti di 16 minuti. È il dato che ha trasformato la Città 30 in un caso nazionale, ecco perché se ne sta parlando. Insomma, ne abbiamo parlato anche sui nostri social, il modello Città 30 funziona. Allora perché non si importa a Genova? Questa è la domanda che ci siamo fatti. Andiamo a vedere insieme le slide per capire un po' di più di questo modello. Come vi dicevo, in un anno a Bologna ha dimezzato le vittime della strada proprio per il modello 30 che si è adottato in città e già entrato in fase di sperimentazione in diverse aree. Essere appunto qui la testimonianza di Andrea Colombo, l'ideatore di Bologna 30 km orari, che è stato proprio qui a Primo Canale ospite della trasmissione al centro di Tiziana Oberti, e racconta: essere investiti a 30 km orari è come cadere dal primo piano di un palazzo. L'impatto a 50 km invece, l'impatto diventa assimilabile a una caduta dal terzo piano, una differenza che si traduce direttamente nella probabilità di sopravvivenza in caso di investimento, quindi c'è una netta differenza. Allora, poi continuiamo con il traffico non si ferma. Ecco, una delle più grandi preoccupazioni per quanto riguarda il 30 km orari in alcune aree genovesi è proprio riguarda la circolazione. I dati bolognesi però indicano che la riduzione della velocità non ha prodotto rallentamenti significativi. Come vi dicevo prima, si parla solo di un rallentamento di 50 secondi su un tragitto medio di 16 minuti, quindi anche qui si andrebbe ad ovviare il problema. E poi concludiamo a Genova. Questa sperimentazione è già partita? Sì,

0: In alcune aree sì, in alcune zone della città i primi interventi a Sestri Ponente, in Piazza Bracca, oltre ai limiti ai 30 km orari in aree come Via Burlando, Nervi, Castelletto e Auregina. Il comune ha fissato l'obiettivo di arrivare a una zona 30 in ogni municipio entro l'anno, e quindi noi staremo a vedere se questa promessa sarà mantenuta o meno. Voi che cosa ne pensate? Qui leggo oltre 600 commenti sotto al post. Siete contrari? Siete positivi a questa scelta? Insomma, lasciateci un messaggio qui sotto. Il post lo trovate sia sul nostro profilo Instagram, primocanale.it, e anche sul nostro profilo Facebook. Io inoltre, come sempre, vi ricordo anche di seguirci sul nostro profilo Telegram e WhatsApp, dove vi raccontiamo tutto quello che accade in Liguria in tempo reale. A te, Franco.
1: Grazie, grazie a Chiara Orru naturalmente per questo collegamento che mi dà anche la possibilità di collegarmi. Tanto complimenti, perché l'argomento è assolutamente importante. Ormai ci sono troppe persone che pensano di essere all'autodromo di Monza o alle Mans e insomma fanno i pazzi veramente in strade che al massimo si può percorrere a 50 all'ora le zone urbane. Addirittura ci sono, appunto, come hanno fatto a Bologna, molte zone che sono state delimitate a 30 km all'ora, e quindi un altro discorso. Avete visto anche in termini di vittime molte meno. Intanto nel frattempo vediamo la nostra sopraelevata Aldo Moro. Però perché mi collego alla velocità? Perché, signore e signori, udite udite, e qui si sono, mamma mia, formate una marea di persone che hanno detto la loro. Ieri è stata presentata ufficialmente, e qui i puristi della Ferrari storceranno il naso, è stata presentata la nuova Ferrari Luce. Eccola qua. Ebbene sì, signori, la Ferrari Luce è la nuova versione totalmente elettrica del cavallino. Parto subito col dirvi, teniamo anche le immagini, non è un problema, che insomma Montezemolo, che penso non abbia bisogno di grandi presentazioni, non ha mai peli sulla lingua, ha detto: togliete immediatamente il cavallino da quella macchina, è stato distrutto un mito. Io capisco che il mercato è quello, chiede quello, l'elettricità ormai tutte le case automobilistiche, comunque l'automotive, vanno in quella direzione. Però vi do anche dei dati. Ecco, nella versione rossa sicuramente è molto più bella, perché rimane il suo colore. Allora, la versione luce, questa che vedete, tanto vi dico quanto costa: 550.000 euro. Motore elettrico, capace di erogare comunque una potenza di oltre 772 kWh, arriva a una velocità massima di 310 km orari. Ok, e l'accelerazione elettrica da 0 a 100 km avviene in 2,5 secondi. Rimangono comunque delle prestazioni incredibili, però i puristi della Ferrari dicono: è una roba che non si può vedere. Cosa ne pensate? Tanto lo si fa per scherzare, perché qui difficilmente noi poveri umani, nel senso buono del termine, potremo mai acquistare un'autovettura come questa. Ragazzi, sono 550, quasi 600 milioni, poi deve avere un garage, poi deve avere un bel po' di... È una macchina che bene o male all'anno, questa qui, a livello di gestione, ti costa 700-800 mila euro dopo che l'hai acquistata. Comunque, siete d'accordo? Hanno fatto bene la Ferrari a fare l'auto completamente elettrica? Boh, non lo so, vedremo. Nel frattempo, caro Filippo Rossi, ci sono tanti bambini qui che dicono: allora, c'è la nostra amica Patrizia che dice: potrebbe essere Fabrizio Bracconieri. Ciao Patrizia, ma sbaglio, Fabrizio Bracconieri era quello che faceva quelli della terza C? Possibile? Sì, forse sì. Ma mi sembra. Poi c'è chi dice Tom Cruise, c'è chi dice un altro. Chi è che mi ha detto un altro? L'ho anche perso. Insomma, ragazzi, continuate a indovinare chi è questo bambino. Non è facile, l'abbiamo detto, sono quasi 2 miliardi di abbracci. Si vincono 2 miliardi di abbracci, sono tanti, tanti, tanti. E a proposito di abbracci, e a proposito naturalmente di cose belle, ancora una volta io adesso vi chiedo di ricordarvi questa sera alle ore 21 Viaggio in Liguria, che sarà un appuntamento molto molto bello dedicato ai mulini. E parlando proprio di mini puntate, se il mio caro Filippo Rossi è pronto, io farei vedere un pezzettino proprio di una puntata di Viaggio in Liguria, così ci colleghiamo proprio alla puntata di questa sera, giusto? Allora, vi faccio vedere una roba molto molto particolare e carina, poi la commentiamo insieme, va bene? Allora, andiamo a vedere giusto 2 minuti di questa clip, che ci ricorda ancora che questa sera alle ore 21 appunto c'è Viaggio in Liguria. Nel frattempo saluto ancora

Ancora la nostra Gisella, ciao Gisella, che mi dice Marlon Brando? Boh, non lo so. Alle 17 sveleremo se è lui, sveleremo se è lui. Continuate a scrivere e soprattutto. Sì, assolutamente. Allora, Castelbianco di Rocca Barbena è un posto meraviglioso. Pensate che da qui nasce anche la famosa, definizione Bastian Contrario. Andiamo a scoprire il perché. Prego. Oggi le telecamere di viaggio in Liguria si accendono su uno dei borghi più belli e suggestivi di tutta la Liguria. Per arrivarci sto risalendo la Val Pennavaire, che prende proprio il suo nome dall'omonimo torrente che corre nel suo alveo con grande impeto e bellezza. Signore e signori, benvenuti a Colletta di Castelbianco, comune dell'entroterra di Albenga. Siamo in provincia di Savona e questo borgo, pensate, è celebre per essere stato il primo borgo telematico d'Europa. Per capire la magia di questo luogo bisogna guardare indietro, fondato probabilmente nel XIII secolo. Questo luogo nacque come presidio strategico lungo le vie del Sale. La sua struttura a case e mura non era solo estetica, ma serviva a proteggere gli abitanti dalle incursioni. Se volessimo identificare tre motivi per vederlo e soprattutto innamorarsi di questo luogo, beh, allora c'è il design, rinato infatti grazie alla visione dell'architetto Giancarlo De Carlo, uno dei primi borghi telematici, come abbiamo detto, e qui davvero la storia convive perfettamente con la tecnologia. L'estetica, con questi vicoli in acciottolato, portali in ardesia e il contrasto iconico tra le pietre grigie e gli infissi azzurri cielo. Un paradiso per gli amanti della fotografia. E poi, ovviamente, come dimenticare la natura selvaggia. Il borgo infatti è circondato da uliveti e pareti di roccia famose in tutto il mondo per il climbing. Che cerchiate il silenzio per rigenerarvi o un sentiero panoramico per un trekking pomeridiano, beh, allora Colletta di Castelbianco è il segreto meglio custodito delle.

Posti, che posti meravigliosi. Ho la fortuna insieme alle mie colleghe, Elisabetta Biancalani, insomma Eva Perasso, la nostra Emanuela Cavallo, insomma la nostra Boero, Alessandra Boero, di scoprire quanto è bella questa nostra regione. Ecco perché questa sera vi invito ancora una volta alle ore 21 a guardare Viaggio in Liguria. Ma adesso è venuto il momento di giocare con un secondo gioco. Eh sì, perché dopo il nostro bambino misterioso, che vedo che sta tirando molto, ma è molto difficile, ce ne abbiamo.

0: Tanto siamo su una nave, là in fondo c'è quel dito, questo ragazzo che indica, ovviamente non è la lanterna di Genova ma è la Statua della Libertà. E che film è? Che titolo di film è? È un film famoso, bello, di quelli che ti lascia anche, insomma, è un pugno nello stomaco, questo, però ti lascia anche tanto. Proviamo a indovinare anche questo, vediamo se siete più bravi a indovinare Il Bambino Misterioso o il titolo del film attraverso questo fermo immagine. Nel frattempo siamo arrivati alle 15.44 e all'interno di Pomeriggio Live c'è anche tanta informazione, ecco perché poi ci collegheremo di nuovo con la nostra redazione, ma nel frattempo il nostro sito www.primocanale.it è sempre a vostra completa disposizione, ecco perché adesso lo andiamo a vedere, la nostra prima pagina. Abbiamo visto il famoso discorso legato a un anno di Salis, ma non solo, ci sono tutte le informazioni, le vedete, soprattutto questo della Darsena che ormai è fuori controllo, tra spaccio, violenza, insomma, si sono registrati episodi anche di aggressione, insomma, la gente che sta vivendo lì non vivono molto bene, soprattutto ieri sera, infatti è successo un po' di, c'è stato il comitato, se non sbaglio, proprio una bella trasmissione che poi riproporremo, perché soprattutto quelli che lavorano lì, ci sono anche due o tre giostrai che hanno paura, perché alla sera, insomma, si sta un po' perdendo il controllo, ecco perché infatti ci auguriamo che poi le forze dell'ordine possono ovviamente essere quanto mai presenti, e soprattutto appunto abbiamo ascoltato appunto in questa trasmissione anche le persone che vivono lì, che dicono che ormai si trovano anche persone al limite, anche molto molto persone magari in stato di ebbrezza, ragazzi che si sono più di una volta azzuffati, insomma. Ecco, e infatti queste qui sono foto di alcuni residenti, che vedete c'è un po' di tutto ormai, insomma ci sono persone accampate, poi potete immaginare con il primo caldo, guardate i palazzi invasi, insomma non è una bella situazione, speriamo bene. Allora vi stiamo chiedendo se a voi piace più il caldo o il freddo, se a voi, ecco, mi farebbe piacere anche che parlassimo di questo discorso. Genova dovrebbe adottare, come ha fatto Bologna, questa limitazione a 30 km orari in molte sue strade per evitare quindi incidenti o meno. Scrivetecelo, perché vedo che sono in tanti anche a interessarsi a questo argomento. Poi andiamo avanti. Allora, la nostra Laura dice: oggi la sparo anch'io. Secondo me Il Bambino Misterioso, che adesso vi facciamo di nuovo vedere, è, eccolo qua, potrebbe essere Claudio Amendola, mitico Claudio Amendola. Ciao a tutti, un saluto da Laura, te lo diremo. Poi andiamo avanti. Graziella dice: buongiorno Franco, il bambino mi ricorda molto Matteo Cantile. Il nostro Matteo, oh, non si sa mai, potrebbe essere, ma di sicuro non sarà lui. Un saluto a tutti voi di Primo Canale, ciao da Graziella, ciao carissima Graziella. Poi la nostra Giorgia dice: un bentornato Franco, un saluto da Giorgia, ciao, grazie Giorgia. Però dimmi chi è questo bambino, oppure indovinatemi il titolo del film, forza forza. Lo so che oggi è difficile, però d'altra parte, se volete vincere questi 2 miliardi di abbracci. Allora poi saluto anche Maurizio, che mi dice: dovrebbero mettere 30 km orari in tutta Genova, addirittura. Adesso 30 km orari mi sembra un po' tanto, però va bene. Allora, sento squillare il telefono, adesso vediamo, la possiamo prendere già? Eccoci, buon pomeriggio, con chi siamo in diretta?
1: Buon pomeriggio, sono Elena.
0: Volevo dire il titolo del film. Il titolo del film. Allora, tanto andiamo a vedere di nuovo un attimo il fermo immagine. Tanto scusa, Elena, da dove mi chiami?
1: Da Trasta.
0: Ah, da Trasta, ok. Senti, fa caldo anche lì?
1: Da morire.
0: Senti, prima di rispondermi, che mi sembri bella agguerrita, stiamo chiedendo anche un po', insomma, questo caldo qua, ti piace più il caldo o il freddo, insomma, com'è?
1: No, mi piacciono tutte e due, ma naturalmente questi sono un po' eccessivi.
0: Sono eccessivi,
1: e
0: ovvio.
1: Quindi, specialmente appunto per gli anziani, per i bambini. Col caldo così di colpo è come il freddo.
0: E quest'anno
1: ci vorrebbe una via di mezzo.
0: Lo so, però come tutte le cose è sempre difficile averle. Quest'anno dove andrai di bello? Se vai da qualche parte in vacanza, sceglierai mare, monti, collina, campagna?
1: Faremo un po' di mare, fine weekend, un po' così anche in montagna.
0: Un po' in montagna.
1: Facciamo piccoli weekend spessi.
0: Giusto, perché così almeno un po' meno giorni da tutte, però ti vedi un po' di pari. Va bene, allora, certo. Senti carissima, secondo te il titolo di questo film è

0: Quale potrebbe essere?
1: È un film bellissimo che si chiama Nuovo Mondo di Emanuele Crialese.
0: Ah, hai
1: del
0: capito.
1: 2006.
0: Allora, cara, io non ti posso dire ancora nulla perché alle ore 17 poi svegliamo sia il bambino
1: certo,
0: misterioso.
1: Certo.
0: Però io non ti dico nulla. Senti, ma già che certo. ci sei, mi indovini anche il bambino, però chi può essere questo bambino misterioso?
1: E il bambino non l'ho visto, dico la verità.
0: Guarda la televisione adesso, te l'abbiamo messo in diretta. Guardalo un po'.
1: Vediamo.
0: Guardalo un po'. C'è questa frangetta.
1: È un personaggio ligure?
0: No, è un personaggio internazionale, molto molto famoso. Buttati.
1: Non lo so, ora lì per lì non lo so. Ci penso, poi semmai ti richiamo.
0: Va bene, io ti mando un bacio e ti ringrazio della tua telefonata.
1: Grazie.
0: Io sono qua fino alle 18.
1: Grazie
0: Elena, buon pomeriggio.
1: Buon lavoro, grazie
0: anche a te. Allora, andiamo con il meteo, parliamo naturalmente di temperature. Andiamo a vedere, ragazzi, se domani, dopodomani o quando il tempo sarà ancora così o comunque molto caldo, molto afoso. Speriamo di no. Però andiamola a vedere, ci rivediamo tra pochissimo, rimanete insieme a noi.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo, sole e gran caldo ancora protagonisti sulla Liguria nella giornata di giovedì 28 maggio. Ebbene, cieli sereni o poco nuvolosi, solo locali disturbi sono presenti nelle zone interne, si potranno attivare locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Le temperature diurne saranno prossime ai 27-29 gradi in diverse località. Diamo uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna provincia partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia il tempo sarà asciutto ed assolato, con temperature massime attorno ai 26-27 gradi. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, anche qui la situazione meteo sarà buona, con tempo asciutto ed assolato, solo le aree interne risentiranno di locali rovesci a sfondo temporalesco. Anche su Genova il sole sarà prevalente, qualche nube di passaggio possibile, ma in assenza di effetti. Saranno limitati alle aree più interne, come vi anticipavo, anche temporali di moderato forte e intensità. Il clima sarà caldo, ma senza eccessi. Sole prevalente sul Tigullio, con clima caldo, temperature massime comunque prossime ai 27-28 gradi, ventilazione debole o assente. Uno sguardo anche allo Spezzino, la pressione atmosferica resta alta, permette ancora condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati, un clima caldo sì estivo, ma senza eccessi particolari, temperature massime difatti leggermente sotto i 30 gradi. La giornata di venerdì 29 maggio sulla Liguria sarà un po' più variabile. Il sole sì non mancherà su buona parte del territorio, ma anche locali nubi che daranno luogo a precipitazioni non solo nelle zone interne, ma qualche effetto riuscirà ad interessare anche il tratto costiero. Le temperature non subiranno particolari variazioni. Per il momento è tutto, ma ulteriori dettagli come di consueto vi attendono sulla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trevi Meteo.

15.53, ben ritrovati ancora in diretta. Abbiamo visto che insomma i nostri giochini stanno stimolando, però vedo che siete anche in tanti a rispondere su quello che vi stiamo un po' chiedendo per quanto riguarda insomma questo discorso legato a creare una sorta di cuscinetto di alcune strade a 30 km orari. Il progetto che ormai hanno portato avanti a Bologna, ma non solo, sembra dare i suoi frutti, perché si sono abbassati drasticamente, perché poi alla fine quello è l'obiettivo, si sono abbassati drasticamente anche insomma gli incidenti e quindi anche le persone che perdono la vita in incidenti stradali. Sappiamo Genova com'è, la sua conformazione, ci sono una strada insomma verticale, quindi si parte dal basso, si va su, stradine strette, vicoletti, quant'altro, quindi è anche facile ovviamente incorrere in molti incidenti. Però abbiamo visto una cosa, e chiedo a Filippo Rossi se me la fa vedere, la sopraelevata Aldo Moro ormai da tanti anni insomma è stato istituito, come sapete, il limite di velocità di 60 km orari. Bene, c'è da dire che al di là veramente di pochissimi, rarissimi casi, gli incidenti sono

abbassati in maniera drastica, addirittura oltre l'80%. Poi insomma c'è sempre l'imbecille che vuole fare l'eroe, insomma, e poi qualcosa combina, però di fatto anche insomma gli incidenti mortali si sono comunque diminuiti, poi ripeto qualcosa comunque è successo, ma nell'arco di tutti questi anni, prima ve lo ricordavate, non esistevano di limitazioni di velocità sulla sopraelevata, c'erano persone che andavano veramente a 80, 90, 100 km all'ora, veramente dei folli. Tenete presente che poi c'è il lungomare Canepa, che invece c'è un'altra velocità da rispettare, che sono i 50 km orari, e addirittura poi invece sulla Guido Rossa si va a 70. Ecco, io dico, nella mia ignoranza, non sono nessuno per dare dei giudizi, però magari cercare di unificare, perché partite da Sestri ad esempio, dovete venire in centro, percorrete la via Guido Rossa 70 km all'ora, come scendete la via Guido Rossa che inizia lungomare Canepa, tac, cartella 50 km orari, quindi via, poi arrivi su in cima, sopraelevata di Genova, quindi Aldo Moro 60 km orari, quindi 70, 50, 60, non si capisce molto sinceramente. Ecco, facciamo un 60 su tutta la linea, così ci togliamo di tutto. Mi permetto di dire, non sono un tecnico, quindi, però per l'amor di Dio. Allora, parliamo anche naturalmente di questo film, c'è anche chi mi dice Il pianista sull'oceano, vedremo se sarà questo qua, vedremo se sarà, quindi saluto anche la Silvana, ciao Silvana, non lo so, alle 17 vi faremo sapere tutto, insomma, e poi il nostro bambino che continua a riscuotere grande successo. Peraltro, Filippo, ritornando un attimo sul discorso della Ferrari, ho visto poi che stanno uscendo tutte delle fotografie, dei meme, stanno manufando, diciamo, la stanno praticamente trasformando questa, sì, anche sbeffeggiando, ma anche la, guardate questa versione qui, insomma, e poi c'è una versione addirittura che assomiglia alla multipla, no? Pazzesco, incredibile. Comunque poi ve la faremo vedere. 15:56, mi vado un attimo a sedere, mi vado sempre a sedere. C'è la nostra Caterina che ci scrive da Camogli. Camogli, guarda, te l'abbiamo fatta vedere Camogli, con le nostre telecamere, te l'abbiamo fatta vedere, adesso te la rifaremo vedere, Camogli, questo è Portofino, però non fagli vedere solo Portofino, sennò poi si offende, Filippo, perché lei è, adesso ti facciamo vedere anche Camogli, poi, un saluto anche a Giorgio, buon pomeriggio Giorgio, ciao, grazie anche a te, grazie per essere insieme a noi, adesso poi tra un 5-6 minuti ci collegheremo con la redazione di Primo Canale, la redazione giornalistica, per avere tutte le informazioni del caso, e se non sbaglio Toriglia, cos'è? E non vedo. Guardate, vi prego. Praticamente la Ferrari Luce l'hanno trasformata nella Fiat Multipla. Incredibile. Però posso dirti la verità. Non è male. Non è per niente male, ragazzi. Io ti dico, tra una e l'altra, non lo so. Ma non vorrei che gli ingegneri della Ferrari carpissero questa foto per trasformarla al volo. Comunque complimenti, perché ne stanno mettendo di ogni, veramente. Di ogni. Comunque, andiamo ancora avanti, dicevo, sbaglio, cioè, volevo parlare anche delle trasmissioni sportive del calcio, giusto Filippo? Giusto? Perché sì, allora in settimana, lo sapete, si parla ovviamente di calcio, anche se ormai fondamentalmente finito campionato, finito tutto, però come avete visto l'Entella si è salvata, lo Spezia invece retrocede in Serie C, la Samp si è salvata e Genoa si era già salvato da un po', insomma adesso bisognerà vedere tutte e due le squadre, fondamentalmente Genoa e Sampdoria, con tutto il massimo rispetto per l'amor di Dio per Entella e Spezia, cosa penseranno di fare, soprattutto la Samp, perché per adesso non è partita gran bene, sì, ha fatto un po' di pulizia al suo interno, ma adesso non c'è ancora la conferma di un allenatore, non c'è la conferma dei giocatori, e vi ricordo che tra poco meno di 20-25 giorni si parte già per il ritiro, quindi insomma vedremo. Il Genoa sembra avere le idee un po' più chiare, ma bisognerà capire se poi ovviamente ci saranno i soldini, la jump, perché poi bisogna tirare fuori quello. Invece insomma speriamo e mi auguro che il Vado Ligure possa ripensarci, perché sembra che insomma le ultime dichiarazioni del presidente
volte abbiano lasciato poco spazio all'immaginazione, nel senso, se qui non mi darà una mano qualcuno, non mi dà qualcuno dei soldini, giustamente io non ce la faccio a portare la squadra in Serie C. Sarebbe un peccato, perché insomma ce l'ha messa tutta, è stata fortissima, ha vinto il suo campionato, quindi speriamo bene. Quindi nei prossimi giorni con Graziano Cesari si parlerà in Liguria Calcio di questo e di molto altro. Noi ci vedremo venerdì sera invece con

Gradinata Sud, e con la nostra Laura Rossetti. Allora, adesso mi fermo davvero solo per due minuti, perché poi rientriamo in studio, perché poi abbiamo, se non vado errato, dovremmo avere il nostro Andrea Popolano. Rimanete insieme a noi e continuate a mandare i messaggi sul nostro bambino e sul nostro film misterioso.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste, 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoeser Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'associazione culturale The Genoeser. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna Mangia Borzo, la Mangialunga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Pomeriggio live, un minuto dopo le 16, ancora con Franco Nativo sino alle ore 18 con voi. Come vedete, senza soluzione di continuità, abbiamo sempre servizi, collegamenti e un po' di tutto. E adesso è venuto il momento di ricollegarci con la Newsroom 28, dove ci sta già attendendo il nostro Andrea Popolano, al quale tanto do subito il buon pomeriggio. Andrea, buon pomeriggio.
3: Sì, buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio a tutti. Partiamo intanto con quello che è il monitoraggio della situazione delle autostrade, perché come raccontiamo tutti i giorni non mancano le code, e infatti è presente al momento 1 chilometro di coda sulla A7 all'altezza di Bolzaneto, Genova Bolzaneto, per la presenza di un cantiere, ma situazione ancora più complicata nel ponente con ben 4 chilometri di coda tra Albenga e Pietra Ligure, sempre per la presenza di lavori. Oggi abbiamo seguito un appuntamento che si è svolto a Genova con protagonista la CISL nazionale e ovviamente anche quella della Liguria, tanti temi affrontati, dalle questioni relative ai contratti di lavoro al precariato, ma ovviamente attenzione focalizzata anche su quello che è il futuro dell'ex Ilva. Sono settimane calde, si aspetta di capire quale sarà il futuro, quali saranno gli investitori, e su questo tema abbiamo sentito la segretaria generale della CISL Daniela Fumarò e il segretario generale della CISL Liguria, Luca Mestripieri.
4: Siamo ovviamente preoccupati perché è una vertenza che va avanti da più di 12 anni. Aggiornate dal governo, perché come sapete siamo in attesa di conoscere gli investitori, che noi auspichiamo possano essere definitivi e possano realizzare un piano industriale strutturato che tiene conto della tenuta occupazionale sia dei diretti che dell'indotto, che tenga conto del problema dell'ambientalizzazione e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È chiaro che noi siamo molto preoccupati.

0: Preoccupati anche perché l'acciaio è fondamentale, soprattutto in questo momento, è fondamentale nel nostro paese, e quindi noi dobbiamo assolutamente difendere questa filiera, dobbiamo chiedere all'Europa un piano industriale che sia coerente con la tutela e la difesa dei sistemi produttivi dei paesi. Noi non possiamo assolutamente permetterci altri incidenti di percorso, se così posso definirlo, come quello che è accaduto con l'automotive. Abbiamo visto poi che cosa ha determinato. Quindi all'Europa chiediamo di ritrovare il valore di un'Europa sociale che tenga conto appunto del valore dell'economia dei diversi paesi.
1: I nodi verranno al pettine, quello che è certo è che noi continueremo a batterci strenuamente per difendere l'industria di questa regione, di questo paese. L'acciaio è il pane dell'industria, è indispensabile alla nostra cantieristica, alla nostra industria tecnologica, alla nostra manifattura d'eccellenza, e quindi non ci possiamo rinunciare né tantomeno ridurla a un mero fatto logistico. L'industria, difendere i lavoratori di quel settore vuol dire difendere anche quelli del terziario, dei servizi, perché i due settori vanno avanti insieme e si alimentano vicendevolmente. Quello che succederà a livello nazionale è monitorato, ancora non c'è una via chiara. Quel che è certo è che noi chiediamo di fare una politica industriale che rilanci la siderurgia e quindi tutta l'industria e il lavoro del paese e della regione attraverso politiche industriali finalmente coordinate ed efficaci anche a livello europeo.
2: Insomma, l'abbiamo sentito, dunque l'appello è rivolto, diciamo, a livello europeo per trovare una struttura, o meglio un piano internazionale che possa aiutare a rilanciare la siderurgia, dunque non solo in Italia ma in generale la produzione in tutta Europa.
3: Andrea, senti, prima di lasciarti e poi farti anche il nostro quiz, volevo un attimo ritornare con te sul discorso legato alla Darsena, insomma, su tutto quello che sta un po' succedendo. Fondamentalmente, insomma, una situazione un po' al limite con i residenti, anche ieri solo appunto il comitato presente qui a Terrazza. Ecco, secondo te sta un po' scappando di mano questa situazione, da attenzionare sicuramente, questo sì, ma insomma, come affrontarlo, Andrea?
2: Allora, certamente è un tema che deve essere affrontato a tutti i livelli, perché poi le segnalazioni che arrivano ovviamente di situazioni di disagio, ma anche situazioni come rapine, non solo, sono tante da questo punto di vista. Abbiamo sentito proprio la voce dei commercianti e dei comitati che rappresentano cittadini appunto della zona, che hanno manifestato questa problematica, la richiesta ovviamente di un intervento, di maggiori controlli, maggiore presenza delle forze dell'ordine. C'è anche da dire che scorsi mesi, da quest'estate, è partita un incremento di quelle che sono le verifiche, con un potenziamento di personale posto in essere dal comune, ma evidentemente non è sufficiente. Da questo punto di vista c'è proprio una richiesta ulteriore di maggiori interventi per provare a limitare questa situazione.
3: Grazie. Allora, Andrea, prima di andare via, lo sai che insomma ti tocca, cerchiamo di sorridere anche un po' dopo tutte queste notizie un po' meno felici. Chi è questo bambino, Andrea?
2: Allora, un'idea ce l'ho, perché qualche spunto dagli occhi alle guance, potremmo dire, mi ricorda qualcuno. Io dico, forse qualcuno l'ha detto anche dalle chiamate, Robbie Williams.
3: Chi?
2: Robbie Williams,
3: benissimo. Alle ore 17 anche per te, come sempre, sveleremo tutto. E il film, te la senti di indovinare anche il film?
2: No, sul film mi alzo le mani, non è di mia competenza, non so. Esatto.
3: Va bene, Andre, ok, grazie come sempre, grazie a te ovviamente, a tutti i colleghi della redazione giornalistica, poi ci collegheremo nuovamente. Allora, nel frattempo devo leggere un po' di messaggi che sono arrivati, caro Filippo, mi vado a sedere. Dunque, allora, la cara Daria dice: ciao Franco, il bimbo è il mio primo amore di bambina, Mork e Mindy, gelosissima di Mindy, è rimasto sempre il mio attore preferito, lui è Robbie Williams, bentornato, un saluto tutti. Il film invece non lo so. Va bene, grazie Daria, grazie come sempre. Sarà lui alle ore 17, come sempre lo sveleremo. Poi abbiamo anche Keith Richard, c'è chi dice Keith Richard, il famoso cantante degli anni 60. Un saluto anche da Emanuela, ciao Emanuela. Alle ore 17 sveleremo, però ragazzi dovete indovinare anche il film, perché il film non è facile, non è...

0: poi una marea di gente sta scrivendo sulla Ferrari, no, in romano, non si può guardare, non si può guardare, dice la nostra, ciao Giusy, come stai, buon pomeriggio. Un'altra persona mi dice, che però non si firma, dice, io ho quasi 600.000 euro per una macchina come questa, io però posso dirti la verità, se ci avessi 600.000 euro in più me la compro e poi me la rivendo. Magari, ragazzi, il primo modello di Ferrari diventa importante, poi adesso tutti quanti ne parlano male male, poi invece entrerà nell'immaginario collettivo e piacerà, anche perché poi, ragazzi, dimmi. Sì. Allora, la nostra Tiziano Berti ha realizzato un altro servizio, non ve lo spoilero, così vediamo poi se lo riusciamo a commentare insieme, sempre della sua trasmissione Al Centro. Sono le 16:10 minuti primi, poi avremo Dario Vassallo che finalmente è ritornato in quelle di Cannes per, insomma, vivere questa settimana importante del Festival di Cannes, dalla Croisette. Avremo ancora lo spazio dedicato all'arte, al cinema e alla cultura, insomma ancora tanto tanto da stare insieme. Nel frattempo andiamo a vedere questo servizio insieme.
1: In queste ultime ore si è molto parlato di Papa Leone, della sua prima enciclica, e ne vogliamo parlare oggi con Vincenzo Varagona, che è il presidente nazionale dell'Unione Cattolica Stampa Italiana. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Tiziana e a tutti i telespettatori.
1: Allora, molti vedono in questa enciclica una sorta di nuova Rerum Novarum dell'era digitale. È davvero così? Che cosa rappresenta?
2: Ma che sia una cosa, non c'è alcun dubbio, anche se io tendo a mettere anche questa enciclica in linea di continuità con questo inizio di pastorale della comunicazione di Papa Leone, che è cominciata con il messaggio per la giornata delle comunicazioni sociali di gennaio. E se ricordiamo, lui diceva: non possiamo abdicare i pensieri, non possiamo delegare il pensiero alla macchina. Questo è fondamentale, perché anche noi giornalisti siamo molto portati a facilità, visti i ritmi frenetici ai quali purtroppo siamo costretti, a utilizzare o a sostituire il pensiero con la macchina. Poi noi sappiamo benissimo che il giornalismo punta al qui ed ora e al futuro, mentre l'intelligenza artificiale lavora sui dati che l'uomo gli manda. E quindi, insomma, se facciamo bene il nostro lavoro non dovremmo avere niente da temere. Però il Papa ci dice adesso con questa enciclica soprattutto che occorre che l'intelligenza artificiale vi sia orientata verso la soluzione dei problemi delle fasce più marginali, delle fasce più fragili, piuttosto che naturalmente essere utilizzata per distruggere il mondo, cioè con la guerra. Quindi il tema del riarmo, questo mi pare che sia il nodo, hanno titolato tutti i giornali in questo modo. Però ecco, in questo momento a me sembra, vorrei spostare l'asse un attimo sull'intervento di Chris Olak, che come sapete è ateo, ma come ateo presentava anche, era presente alla presentazione dell'enciclica.
1: E già questa è stata una novità.
2: Esatto. Novità anche nel suo contributo, perché in sostanza Olak dice che abbiamo bisogno che la parte più ampia del mondo, che è fatta dalle comunità religiose, punta sulle comunità religiose, sulla società civile, gli studiosi, il mondo della ricerca, insomma, alla fine dice tutti gli uomini e le donne di buona volontà si assumano la responsabilità di spingere gli eventi in un'altra direzione. Cioè, cosa ci dice in sostanza? Che tecnici e ricercatori hanno bisogno di una critica competente che dica alla ricerca, ai laboratori, quando stanno sbagliando. Lui usa il termine fallendo, io lo traduco in sbagliando. Cioè, c'è bisogno di una voce morale che orienti anche la comunità scientifica. Insomma, credo che sia una novità molto importante, perché nella presentazione dell'enciclica c'è una voce atea, quindi non proveniente dalla nostra comunità, che ci indica la direzione e anche il lavoro che la comunità deve fare. Io credo che sia un dato molto interessante.
1: Tra l'altro, non so per te, ma io sono rimasta molto sorpresa, no? E colpita, anche se da alcune presenze proprio durante la presentazione si era già un po' capito

0: la diversità di questa enciclica e anche il tratto di Papa Leone.
1: Ma sì, allora Papa Leone, lo dicevamo anche in un passato collegamento, probabilmente non buca il video come Papa Francesco, è un
0: Però
1: altro
0: forse, scusa
1: personaggio.
0: se ti interrompo, in mezzo poi c'è stato il suo viaggio in Africa e qualcosa forse lì un po' è cambiato.
1: Ma è cambiato, è uno stile diverso, quindi
0: Certo.
1: non so se è opportuno parlare di cambiamento, oppure certo, lui si sta, come dire, affrancando e si sta naturalmente anche abituando a un ruolo al quale, insomma,
0: Beh, insomma, fa
1: tutti avrebbero difficoltà ad
0: tremare altro che
1: adeguarsi.
0: polsi.
1: Ma io, lui ha accentuato anche questa modalità di porsi nei confronti dei giornalisti in maniera diretta. Insomma, io non ricordo Papa Francesco che usciva da un carcere piuttosto che da Castel Gandolfo e si
0: Vero.
1: fermava a parlare con la prima truppa che gli capitava. Adesso, prima era soltanto una televisione, adesso c'è il capannello, naturalmente, che ha capito quando si offre questa opportunità. Quindi ha alzato anche i toni, perché voglio dire, rispetto all'inizio del suo pontificato, nessuno avrebbe mai previsto una battuta come quella con cui ha affrontato Trump. Insomma,
0: Vero.
1: quindi sì, è proprio un'evoluzione. Un'evoluzione che secondo me sta anche, a me non piace fare nei toto nei sondaggi, ma comunque che sicuramente sta riscaldando anche l'opinione pubblica. Ma tornando un po' all'enciclica, anche all'uso dell'intelligenza artificiale,
0: Sì.
1: a me, mentre seguivo, insomma, la presentazione dell'enciclica e la leggevo, mi veniva in mente questa sfida che raccoglieva in maniera forte, insomma, l'appello di Papa Francesco, perché c'è un docente marchigiano che ha sfidato l'intelligenza artificiale a proposito del non deleghiamo il pensiero. La sfidata. E addirittura portando, ieri era nella mia città, che è Ancona, l'abate di Praglia, che è un fisico nucleare, che poi è diventato monaco, insomma. E allora con lui si diceva che naturalmente sfidare l'intelligenza artificiale significa soprattutto fare le domande giuste, che un po' Tiziano è la regola del giornalismo, cioè noi
0: Certo.
1: ci siamo appiattiti molto perché abbiamo disimparato a fare domande. E l'intelligenza artificiale è un test molto interessante, perché se tu fai domande piatte ottieni risposte piatte, se fai domande interessanti, documentate e acute ottieni risposte di un certo livello. Questo professore ha sfidato l'intelligenza artificiale sul piano dell'esistenza di Dio, e quindi portando su un piano molto molto alto e ottenendo delle risposte tali che alla fine la macchina che rispondeva ha documentato, questo sarebbe ovviamente un processo molto lungo da spiegare, ma anche sulla base dei numeri, di alcuni numeri che stanno sul Vangelo, soprattutto sui brani e le scritture di Marco, ma non solo, addirittura questa è una provocazione naturalmente,
0: Certo.
1: ha documentato e certificato l'esistenza di Dio, ma è anche arrivato a chiedere a questo docente, insomma, la possibilità di fare una specie di prefazione alla tesi. Questa è una battuta per dire cosa? Che se si segue l'invito di Papa Francesco, che nasce anche con questa, viene rafforzata più che nasce da questa enciclica, si arriva anche a ottenere risultati sul piano della collaborazione e non della delega o della sostituzione.
0: Senti, in conclusione, secondo te la Chiesa ce la farà a accogliere, a portare avanti questa sfida del disarmare l'intelligenza artificiale, tanto perché così insomma anche i nostri telespettatori possano ritrovarsi uno dei maggiori titoli, insomma, come dicevi anche tu, un po' come era successo per la Rerum Novarum, in mezzo anche a questa novità, cioè dell'ateo. Io ho anche un po' fatto qualche domanda in giro, ho detto, ah, ma sai che insomma c'è stato il referente di Anthropic alla presentazione con il Papa? Sei sicura? Sì, sono sicura. E allora, di nuovo, questa sfida, questo nuovo corso c'è, tu lo vedi?
1: Vedi, Tiziana, la Chiesa è in profonda trasformazione. Ci sono tantissime chiese che si svuotano e alcune chiese che si riempiono, quindi vanno letti questi segnali. Quando mi chiedi se la Chiesa è pronta, io ti dico bisogna vedere che tipo di Chiesa, perché spesso la Chiesa fa due passi avanti e e poi rischia di farne quattro indietro, perché lo vediamo, è l'esperienza sotto. Quindi io dico, le parrocchie che si spopolano, i movimenti

0: che sono in cerca di una identità. Non a caso il Papa li ha convocati pochissimi giorni fa. Quindi io penso che ci sia una forte richiesta, una forte esigenza e anche una forte volontà di dare una speranza, e speranza non è attesa, ma speranza del lavoro, in questa direzione. Abbiamo anche delle intelligenze sopraffine che riescono a dare un contributo. Il problema, Tiziana, è che non dipende soltanto dalla comunità ecclesiale. La comunità ecclesiale può dare risposte, può mettere attorno a un tavolo le intelligenze. Poi naturalmente, quando si dice che l'intelligenza artificiale va orientata sulla tutela, rafforzamento, protezione delle fragilità piuttosto che sul riarmo, occorre anche che qui non soltanto la comunità ecclesiale, ma l'intero pianeta si accorga di avere delegato la gestione, i livelli di comando a persone che sono, vogliamo dirlo, fortemente squilibrate, e che quindi insomma c'è un ragionamento molto più ampio da fare in termini di consapevolezza personale, comunitaria e alla fine anche planetaria, per dirigere proprio l'intero mondo, non solo l'intelligenza artificiale, in una determinata direzione.
1: Sì. Grazie per queste tue riflessioni, Vincenzo Varagona, Presidente Nazionale Unione Cattolica Stampa Italiana. Buon lavoro.
0: Grazie Tiziana e un saluto a tutti i telespettatori.
1: Grazie.

E abbiamo parlato anche di papi, insomma, i papi che sono venuti a Genova, che sono comunque, hanno creato comunque una storia, e poi lo potremo rivivere anche nella puntata di Take Take che andrà in onda alle 17:15. 16:20, adesso ancora è venuto il momento. Sono tante le persone che stanno provando a indovinare sia il nostro bambino misterioso, ma io vi faccio vedere anche la foto ancora una volta di questo film che ci farebbe piacere che voi indovinaste attraverso solo ed esclusivamente questa foto. Di che film si tratta? Scrivetemelo subito sul nostro WhatsApp che ormai conoscete a memoria, oppure se volete potete anche chiamare, oppure lo sapete, il discorso del bambino. Allora, abbiamo parlato del caldo, abbiamo parlato anche, eccolo qua, il bambino misterioso, e abbiamo parlato anche, insomma, di come il tempo sta passando. Allora, per quelle persone che ormai sono arrivate intorno ai 50, 60 anni, come peraltro anche il sottoscritto, insomma, hanno fatto anche un bel pezzo l'altro giorno, insomma, su un titolo nazionale, come si affronta la vita dopo i 60, 65 anni, no? Perché è un momento particolare della propria vita, che non è quello poi quando ne hai 80, 90, che dici ormai, ma tra i 50 e 60 anni cominci a fare veramente un po' la valutazione, un pezzo della tua vita. Allora, vi chiediamo anche un po' come la state vivendo tra i 50 e i 60, 65, non di più, perché poi si inizia veramente nella famosa terza età e allora lì si apre un altro discorso. Però se me lo scrivete nei commenti ve lo dico perché, per esempio, la nostra amica Maria dice: io sono arrivata a 67 anni e sto bene, sto forse meglio di quanto ne avevo 40. Vedi che ognuno poi la pensa come vuole. Poi giustamente ci sono persone addirittura che invece dicono: io il colpo dai 40 ai 50 l'ho sentito, e come, non soltanto per stanchezza, per insomma. Poi ci sono invece persone che addirittura a 50-60 anni hanno iniziato a fare attività sportiva anche importante, non agonistica, in certi casi anche sì, però insomma, e dicono: mi trovo molto bene. Invece altre che viceversa dicono: dai 50, dai 60 in su, insomma, la situazione cambia. Fammi un po' andare a vedere un attimo tanto com'è la situazione anche sulle autostrade. L'abbiamo visto con Andrea Popolano sulla nostra sopraelevata Aldo Moro. Com'è la situazione, Filippo Rossi? Vediamola un po'. Buona, buona. Sì. Un po' di remescio, come si dice a Genova, lo troviamo sulla parte forse verso Ponente, intorno a questo 17:17. Cosa mi fai vedere? La diga, ragazzi. Cresce, cresce. Qui si lavora, qui si lavora. Allora, Porto Antico, nel frattempo, ha completato il restyling del Bigo, un investimento che è costato qualcosa come 2 milioni di euro. Però posso dirvi che ne vale la pena perché ormai dal 1992, insomma, da quando sono state le celebrazioni per i 500 anni della scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo, insomma, ne aveva bisogno. Nel frattempo, il nostro Filippo Rossi ci sta facendo vedere, insomma, queste immagini con le nostre telecamere personalizzate di Terrazza Colombo, che ci fanno vedere che un po' di nuvole sono arrivate là in fondo, ma presumo siano forse nuvole di caldo più che nuvole vere, no? Perché infatti è proprio questo calore. Anche oggi comunque, ragazzi, ci ballavamo intorno ai 25-26 gradi, e addirittura domani addirittura.

Addirittura hanno parlato infatti di 27, 28, in alcuni gradi anche 29, ma soprattutto le notti torride. Ma voi riuscite già a dormire di notte? Vi siete già tolti tutto? L'avete tolto il piumone? Perché c'è gente che tiene il piumone fino a maggio. Tu ce l'hai ancora, Filippo? Mamma mia, ragazzi. Non ci sono più gli uomini di una volta. Filippo Rossi, il nostro regista, ancora con... Ma non si può. Parliamo di taxi, perché è una bella notizia che troviamo anche sul nostro sito ufficiale, perché i taxi della Liguria entrano a far parte dell'Italian Taxi Network. È una rete, pensate, che collega 60 città italiane ed è un'operazione che potrà garantire modernità, semplicità e soprattutto l'inserimento in una rete nazionale che coinvolge, come dicevamo, queste 60 città in tutta Italia. Lo ha proprio detto anche ai microfoni di Primo Canale l'assessore regionale dei trasporti Marco Scaiola. Quindi anche i taxi liguri, poiché usano questa applicazione genovese Your Taxi, che è attiva in questo caso a Sanremo e alla Spezia, entrano ufficialmente in questa bella realtà. Pensate che con l'app di Your Taxi è stato creato uno strumento su misura per tutte le esigenze del territorio genovese e ligure. Poi tutto il discorso sui taxi, anche qui sono troppo cari, sono troppo là, non si trovano mai quando ne hai bisogno. Insomma, non siamo mai contenti, poi ci sta che ognuno comunque dica la sua. Siamo arrivati alle 16:24, altri messaggi. Caterina da Borzoli, ciao Frank, buonasera, anche per me è Robbie Williams, l'attore, grande attore Robbie Williams. Posso dirvi che è veramente mancato troppo presto. Peraltro, ricordavamo prima di ritornare in diretta, invece il bambino da indovinare è questo qua. L'attore Robbie Williams era molto legato all'altro attore che adesso mi sfugge il nome, forse è Christopher Reeve, una cosa del genere, aiuto Mario Boccuni che lui sa tutto, sì? E era colui che poi interpretava Superman e non solo. Allora, Christopher Reeve ha avuto un bruttissimo incidente a cavallo, è rimasto paralizzato praticamente, e pensate che Robbie Williams si erano detti da piccoli chi dei due diventerà famoso e l'altro dovrà avere bisogno, stai tranquillo che ci saremo. E come? E Robbie Williams fino alla fine dei suoi giorni è rimasto sempre a fianco a Christopher Reeve, addirittura si vestiva da pagliaccio col naso rosso, andava dentro praticamente nell'ospedale dove era Christopher poi negli ultimi giorni e lo faceva anche sorridere e ridere, insomma. E quindi è stata un'amicizia bellissima che è andata al di là di poi quello che poteva essere invece solamente un'amicizia tra colleghi e colleghi, che il più delle volte mi permette di dire sono poi molto vuoti questi. Invece loro due erano veramente due amici straordinari. Poi anche lui è mancato, Robbie Williams, ma ha firmato due o tre capolavori, veramente complimenti. Allora, saluto anche la nostra Giulia da Pra, buon pomeriggio Frank, anche qui oggi si muore di caldo, il titolo del film non lo so, il bambino anche per me potrebbe essere Robbie Williams. Mamma mia, in quanti siete che avete detto già Robbie Williams, ma andremo a vederlo, perché alle ore 17, prima di lasciare poi lo spazio alla nostra Aurora Bottino, vi spiegheremo e vi sveleremo il tutto. Poi abbiamo c'è anche chi dice Alain Delon, non lo so ragazzi, ognuno dice la sua. Poi il pianista sull'oceano, saluto Giorgio da Priaruggia, ciao Giorgio, potrebbe essere, non lo sappiamo, vedremo. Allora, siamo in dirittura di arrivo, io mi fermo un minutino, dimmi, sì, allora io adesso vi lascio al consueto appuntamento di Tiziano Berti, La finestra sul mondo. Dove andiamo oggi, Filippo, di preciso? Tu lo sai? A Londra, andiamo nella City. Lo sapete che La finestra sul mondo è questa trasmissione, questa rubrica che Tiziana conduce da tanti anni, dove ci fa conoscere persone che sono nate in Liguria, chi a Genova, chi insomma comunque in Liguria, ma non vivono per mille altre ragioni ormai più nella nostra regione, ma hanno sempre un grande legame con questa terra. Però allo stesso tempo poi Tiziana le stimola per farsi raccontare la loro vita, quindi ognuno poi per ragioni svariate, che può essere più delle volte lavoro, ma a volte c'è anche l'amore, c'è il sentimento, hanno lasciato la nostra regione. E allora oggi andiamo a conoscere un nuovo personaggio e prendiamo l'aereo e andiamo nella City, andiamo a Londra.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo a Londra oggi, andiamo a salutare Fabrizio Matteini. Buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, quando e perché hai deciso di lasciare la Liguria?
1: Ho lasciato la Liguria. Diciamo che me ne sono andato nel 2015. Mi senti bene?
0: Sì, sì, tranquillo, tranquillo.
1: Ah, sì. Dunque, per una serie di motivi, forse un po' la crisi di mezza età, avevo 40 anni, da copione, crisi di mezza età. Poi volevo sposarmi con il mio compagno, non c'erano ancora le leggi sulle unioni civili, uh-huh. E stavamo preparando il matrimonio a Londra. E ci si è resi conto che avremmo voluto stare qua magari un paio d'anni, visto che tornare in Italia da sposati senza essere sposati ufficialmente in Italia sembrava un po' strano. Uh-huh. E poi siamo rimasti nonostante tutto, insomma.
0: Perché dici nonostante tutto? Perché è cambiata tanto in questi anni?
1: Beh, sì, credo che sia cambiato il mondo in questi anni. Sicuramente ci sono state una serie di eventi. Brexit è arrivato subito dopo, cioè il referendum è arrivato un anno dopo che mi sono trasferito qui a Londra. Poi il Covid sicuramente ha cambiato tantissimo l'aspetto del paese. E sì, le cose sono cambiate tanto, principalmente in peggio, direi.
0: Per esempio, prima di arrivare poi al tuo lavoro, nel riuscire a affittare, comprare una casa, il costo della vita, andare fuori, in questo anche proprio concretamente, come un po' in tutte le parti, ma forse Londra e Milano, New York sono proprio esempi, no? Tra quelli più, sì, lampanti.
1: No, è vero, sicuramente il costo della vita è aumentato in maniera esponenziale, a partire dal fatto che Brexit ha imposto dei dazi su quello che arriva dall'Europa, e quindi tutto quello che erano cose che io chiaramente, il caffè, la pasta, cose magari essenziali per avere una connessione anche emotiva con l'Italia.
0: Esatto.
1: Diciamo che quando vengo a Genova faccio il pieno di pasta, non ditelo a nessuno ovviamente, però sì, faccio il pieno di...
0: Sì, perché sono diventati ovviamente dei beni extra lusso. Di lusso.
1: Sì,
0: non è extra, ma
1: diciamo
0: lusso.
1: Che costano di più, sì, poi si trova il modo. Per fortuna ci sono questi negozi, principalmente sono catene di turchi che importano grosse quantità di cibo straniero, tra cui, mm-hmm, anche quello italiano. Poi c'è Italy anche, che è una grande risorsa, ci sono un sacco di... c'è il pesto di Pra, per esempio, da Italy. Ora non voglio fare
0: pubblicità, quello lì
1: però
0: un pochino ti fa un po' sentire, diciamo, un po' meno la lontananza quando va. Vai lì,
1: sì,
0: te lo prendi e ti fai solo la pasta.
1: Prendo la focaccia, sì, prendo la focaccia, mi prendo, insomma, delle cose che mi fanno sentire un po' meno lontano.
0: Un po' meno lontano. Senti, arriviamo adesso al tuo lavoro, la tua professione.
1: Diciamo che, allora, io sono un attore, mi sono formato a Genova, mi sono formato alla Scuola dello Stabile di Genova, che, uh-huh, oggi è il Teatro Nazionale, e ho lavorato tanto, perché comunque mi sono trasferito qua a 40 anni, quindi avevo già, diciamo, una carriera.
0: Certo.
1: Non l'ho pensata tanto, forse se l'avessi pensata tanto questo cambiamento forse non sarei mai venuto. No, però le cose, non lo so, nella vita a volte è strano, perché tu fai una cosa magari distinto, forse appunto spinto anche un po' dalle ragioni che dicevo prima, non pensavo di starci 11 anni, ecco. E poi arriverò magari ai motivi per cui mi sono fermato, chiaramente, perché sono, sì, sempre un po' un matto che sta qua, come dire, per suo malgrado, invece c'è una scelta. Allora, mi sono dovuto reinventare all'inizio perché ho trovato subito un agente, uh-huh, dopo un anno che stavo qua ho iniziato a fare dei provini, ho tenuto anche un'agenzia in Italia con cui lavoravo, ho continuato a collaborare anche in Italia, quindi poi io ho lavorato molto col Teatro di Genova, con il Teatro dell'Archivolto, con, uh-huh, un sacco di realtà genovesi, con Laura Sicignano, insomma con

0: tanti, e anche col Teatro dell'Elfo per diversi anni. Allora poi sono tornato, ogni tanto tornavo in Italia, sono tornato poi nel 2019 per fare un lavoro, però intanto parallelamente ho costruito poi la mia carriera, ho ricostruito la mia carriera qua. Poi a un certo punto, forse anche per il Covid, mi sono trovato un po' un punto morto, nel senso che a quella distanza ormai erano già troppi anni che stavo qua, e troppi anni che mancavo dall'Italia. E il Covid ha un po', rimesso, credo, come per molti, ha rimesso in discussione, un po' tutto. E quindi ho deciso di realizzare anche un sogno, forse che era nel cassetto, che era quello di fare un corso. Quindi ho fatto domanda per il master alla Royal Central School of Speech and Drama di Londra, che era un po' un sogno, che è la scuola di Laurence Olivier, la scuola di Harold Pinter, Judi Dench, insomma. E ho detto, vabbè, proviamo, dai, tanto ormai 40 anni, l'ho fatta tutta, mi sono sposato, sono venuto a Londra, insomma, ormai facciamo quello che vogliamo, insomma, proviamo.
1: Buttiamoci ancora.
0: Ma sì, ma che ci frega. Così. Ci ho provato e mi hanno preso, quindi insomma, mi hanno preso,
1: Wow.
0: quindi mi sono trovato improvvisamente a fare questo corso, questo master in acting contemporary, che era un sogno perché ho lavorato a parte con un gruppo di ragazzi molto più giovani di me, chiaramente era un po' lo zio della situazione, e però l'unico straniero, ero l'unico, insomma, straniero non madrelingua. E ho imparato tantissimo, ho lavorato con grandi autori, con compagnie che riscrivono il teatro. Qua la drammaturgia, insomma, vabbè, questo è un discorso diverso, però sono un po' nel paese della cuccagna per un attore qua, perché insomma, qua esco, eh sì, qua vado a
1: Shakespeare,
0: teatro
1: no?
0: e. Ma infatti, cioè, uno su tutti, il grande William Shakespeare, ma poi tutti, qua la drammaturgia contemporanea è meravigliosa, c'è una riscrittura dei classici, affrontano anche i temi contemporanei con un taglio interessantissimo, la comunità attoriale. Ha un altro approccio al lavoro e devo dire che sto vivendo veramente di esperienza dopo esperienza. Poi mi sono trovato poi a insegnare, io già insegnavo teatro, che poi in realtà si tratta di passare, insomma, di passare quello che hai imparato, non c'è molto da insegnare, c'è cioè da trasmettere quello che hai ricevuto. E, per fortuna con la lingua mi sono trovato all'inizio un po'. Cioè, viverci è diverso, chiaramente, nella quotidianità, però diciamo che avevo la fortuna di aver iniziato a studiare l'inglese presto, perché se no, insomma, arrivare a 40 anni senza parlare inglese sarebbe stato uno shock, e già lo è stato. Però io, quando avevo 11 anni, per fortuna i miei genitori mi hanno sempre assecondato in tutte le mie follie. E mi mandavano, ero già un bambino particolare, diciamo così. Andavo tutte le estati a studiare, venivo a studiare qua in Gran
1: Ah, vabbè,
0: Bretagna,
1: dai,
0: d'estate.
1: partivi già avvantaggiato, allora.
0: Sì. Poi mi sono sempre nel mio delirio da ragazzino, quando mi diceva sogni in grande, dicevo, ah sì, guarda, voglio fare l'attore internazionale. Poi in realtà portavo il secolo XIX, la notte, scusate, forse non dovrei dirlo, ma di notte
1: No,
0: andavo dagli
1: no, no.
0: abbonati, facevo tutti i lavori possibili, insomma, e avevo 20 anni sognando di essere un attore internazionale,
1: Però quel
0: qualsiasi
1: sogno
0: cosa
1: l'hai
0: questo voglia dire.
1: realizzato.
0: Ma sì, voglio dire, non ho una statuetta di Oscar qua o di BAFTA da presentarvi, però per me la cosa più bella è poter dire sì, io. Recito, lavoro, faccio tournée, faccio teatro, faccio cinema, faccio
1: Ecco,
0: televisione qua,
1: ti
0: insomma.
1: piace di più il teatro, il cinema, la televisione?
0: Che bella
1: Dove ti senti
0: domanda
1: più a
0: questa.
1: casa?
0: Boh, non lo so, bella domanda. Tempo e
1: Perché, che
0: poco. Allora,
1: domanda mi
0: diciamo.
1: fai? Se l'avessi capito, farei solo quello.
0: No, mi piace tutto del mio lavoro. Cioè, il teatro è il primo amore, direi, è quello dove mi sento più a casa mia, ecco, diciamo che mi sento più a casa. Però negli ultimi anni ho sviluppato più interesse per lo screen acting, cioè per il cinema e la televisione, che trovo affascinante, forse perché lo conosco un po' di meno. E forse perché essendo bilingue, ma non sono ovviamente native, non sono madrelingua inglese, comunque. C'è sempre un accento che porto qua, che è interessante perché mi permette anche di esplorare, di essere un po' lo straniero qua. e quindi anche di giocare con questa cosa.
1: Certo. Tu dicevi alla fine mi sono fermato e penso che questa sarà l'ultima tappa, no? Nel senso, non penso

0: Penso di rientrare, quindi non pensi di rientrare?
1: Ma non lo so, la vita è strana, non so se è l'ultima tappa. Conoscendomi, io sono aperto a mille possibilità. Londra è un po' una finestra sul mondo, quindi non ci si sente, anche se poi sono diventato cittadino britannico l'anno scorso, anche un po' per opportunità e per votare, soprattutto dopo Brexit. In realtà, e quindi mi sento un po' più a casa qui, mi sento anche più a mio agio rispetto a possibili cambiamenti, che appunto Brexit ha veramente messo in crisi un sacco di persone, soprattutto gli europei e anche i britannici, perché comunque è un discorso anche identitario, cioè sentirsi europei, sentirsi britannici, cosa vuol dire? Credo che sia un dibattito un po' che si sta evolvendo anche in modi a volte che non capisco, un po' così polarizzanti.
0: Ormai come un po'
1: però un discorso complesso.
0: Se non hai qualcosa di polarizzato per qualsiasi cosa, sembra che ormai non vada di moda al giorno d'oggi, no? Un po' su
1: sono
0: qualsiasi
1: d'accordo,
0: cosa.
1: Sì, però è più.
0: Senti, qual è la cosa che ti manca di più di Genova e della Liguria?
1: Allora, mia mamma mi sta guardando, quindi dirò mia mamma.
0: E allora la salutiamo, come si chiama?
1: Sandra.
0: Allora, salutiamo mamma Sandra. E poi, oltre la mamma,
1: che sta a Genova, mia sorella chiaramente, Laura, e poi mi mancano le connessioni emotive che ho. Io ho costruito buona parte della mia vita a Genova, quindi il cuore è a Genova. Poi anche quando sono diventato britannico, sinceramente la bandiera è quella genovese, quindi l'hanno pure rubata questa qua, quindi mi sono diventato cittadino britannico il giorno di San Giorgio, tra l'altro, quindi il 23 aprile, quindi il giorno della bandiera genovese, quindi più di così non potevo desiderare, insomma.
0: Allora Fabrizio, io ti ringrazio, grazie per questa chiacchierata, ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
1: Oh, thank you very much everyone, and take care, have a lovely day.
0: Grazie, grazie mille a Fabrizio Matteini, genovese a Londra. Ciao Fabrizio.
1: Ciao, grazie. Ciao.

0: 16.41, ben ritrovati ancora con Pomeriggio Live, con voi Franco Nativo sino alle ore 18, davvero tanti tanti gli appuntamenti all'interno di queste nostre tre ore e inevitabilmente, come diciamo sempre, nel frattempo poi andremo a leggere i tantissimi WhatsApp che sono arrivati proprio in questi ultimi 10 minuti, nel momento in cui andava la trasmissione, la rubrica di al Tiziano Berti, insomma, per rispondere al titolo del film da indovinare, ma non solo, ma c'è anche ovviamente il bambino misterioso, ma ne parleremo dopo. Adesso, sempre di cinema parliamo e lo facciamo con Sua Maestà Dario Vassallo, che beato lui, tanto gli do il buon pomeriggio Dario.
1: Maestà senza re,
0: si è vissuta questa bellissima settimana sulla Croisette per il Festival di Cannes. Allora, se volessimo sintetizzare, prima di entrare poi Dario nel discorso di oggi, soprattutto senza spoilerare nulla, parlerai di un film però molto molto bello e suggestivo. Che settimana è stata?
1: È stata, in realtà sono stati 10 giorni, come sempre, molto caotici, molto complicati. Cominciavi a vedere i film alle 8 del mattino, finivi alle 11 del pomeriggio, poi dovevi scrivere i pezzi per il sito e i servizi e via dicendo. Il concorso è stato un buon concorso, obiettivamente. Ci sono stati almeno 6-7 film, direi, meritevoli, anche se non c'è stato il film che si è elevato sopra gli altri. Diciamo, non c'è stato il film per il quale fare il tifo. Però nell'insieme, dicevo, è stato un buon concorso. Tra l'altro anche la parte glamour, si diceva all'inizio che sarebbe stata ridotta rispetto al passato perché non erano presenti i grandi film americani, i grandi blockbuster. Poi in realtà, anche da quel punto di vista, i divi sulla Monte de Marche non sono mancati. Quindi, diciamo così, la mettiamo in archivio con un buon successo, sperando che poi Venezia sia altrettanto valida, e ovviamente Venezia avrà film italiani che Cannes non ha avuto, perché è stato un festival, il primo dopo tantissimo tempo, dove non c'era neanche un film italiano né in concorso né nelle sezioni collaterali.

0: Allora, di che film ci parlerai quest'oggi, Dario?
1: Ma oggi prendo spunto da una richiesta fatta da una telespettatrice, anzi, come faccio quando gestisco questo spazio con Tiziana, lo faccio anche con te, invito i tuoi telespettatori di mandare con WhatsApp i titoli di film che magari vogliono rivedere, di cui vogliono che io parli, e io cercherò di accontentarli, così come ho fatto con Patrizia, che

0: Da Sekan aveva chiesto Gorilla nella nebbia. Gorilla nella nebbia è un film del 1988 di Michael Apted ed è la storia di un sogno nello stesso tempo di un'ossessione. È tratto dall'autobiografia di Diane Fossey, che è stata una ricercatrice statunitense che ha dedicato un ventennio della propria vita allo studio dei gorilla nelle montagne del Congo e del Ruanda. Un film interpretato, come potete vedere da queste immagini, da Sigourney Weaver, che vinse il Golden Globe proprio per questo film come miglior attrice e ottenne una nomination agli Oscar dopo che il ruolo era stato rifiutato da Jessica Lange. Cosa ha fatto Diane Fossey? Diane Fossey nei primi anni 80, con l'aiuto della rivista National Geographic, rivista molto importante, ottenne finanziamenti per costruire un piccolo campo sulle montagne africane per studiare il comportamento dei gorilla, che era una specie poco conosciuta perché era una specie molto difficile da avvicinare. Cominciò per lei un duro scontro con le autorità del Congo che vendevano i gorilla, soprattutto i piccoli gorilla, a commercianti di animali, ma in qualche modo riuscì a a contenere le stragi che erano causate dai bracconieri, proteggendo in questo modo un numero molto molto elevato di animali. Questo però la portò ad avere molti molti nemici, tanto che il 26 dicembre del 1985 venne uccisa a colpi di macete e l'assassino non è mai stato trovato. Un film che si avvale di una bellissima interpretazione di Sigourney Weaver, che riporta meticolosamente davanti alla macchina da presa la tecnica di studio della Fossey, cioè quella di imitare proprio i suoni e le azioni dei gorilla. E la Weaver in un'intervista disse che aveva avuto questa idea studiando i bambini autistici. E allora Franco, se sei d'accordo, vediamo insieme una clip che è abbastanza commovente, devo dire, che sottolinea uno dei primi rapporti diretti tra Diane Fossey, cioè Sigourney Weaver, e un gorilla. Tutto davanti agli occhi di un fotografo del National Geographic.
1: È qui vicino. Non potrebbe andare verso di lui. Digit. Adesso?
2: Se la sente.
1: No.

0: Insomma, Dario, ogni volta riesci sempre a emozionarci andando a catturare clip. Poi bello tutto il film, ma questa sicuramente è una di quelle scene che ti rimane dentro. Poi lei è straordinaria, Dario, non c'è bisogno che te lo dica io, insomma, il maestro sei tu, è riuscita sempre a calarsi in ogni parte in maniera straordinaria.
1: Sì, una grande attrice sicuramente, che continua a lavorare bene, diciamo così, ha fatto parte di Avatar e di altri film che stanno ottenendo ancora adesso un grande successo. Comunque ha alle sue spalle delle pellicole molto molto importanti, Sigourney Weaver.
0: Allora Dario, prima di salutarti, noi stiamo giocando un po' proprio sulla settimana appena terminata i 10 giorni di Cannes. Abbiamo cercato di far indovinare i nostri amici con un frame, con un attimo congelato di film. Io te lo faccio vedere, ma forse tu ridi perché sei un maestro, però il film da indovinare era questo qua oggi. Eccolo lì, questo ragazzo che indica insomma, la strada di New York, che sono evidentemente su una nave, su un'imbarcazione. Non c'è bisogno che ti dica altro, no
1: Non dico
0: Dario?
1: niente,
0: Eh?
1: non dico niente.
0: Va
1: Non dico niente.
0: bene,
1: La...
0: grazie Dario, ci vediamo domani pomeriggio come sempre.
1: D'accordo? Buon
0: Grazie, buon
1: pomeriggio
0: lavoro.
1: Franco, buon pomeriggio ai nostri telespettatori.
0: Grazie. Bene, esaurito il discorso con Dario Vassallo, adesso poi intorno alle ore 17 vi lascerò con Aurora Bottino per un'intervista in studio, ma volevo ancora salutare ancora un po' di persone. Allora, Daria dice, Daria, mio marito dice che il film è la leggenda del pianista sull'oceano di Tornatore con la grande colonna sonora di Ennio Morricone. Se vince, pretende da me 100.000 bracci, pensi che sia contenti? Non lo so, adesso noi ne regalavamo 2 miliardi, qui 100.000 ci puoi stare, va bene. Poi salutiamo ancora anche l'Elisabetta, buon pomeriggio. Poi Stefania da Sestri Ponente, ciao Stefania, un bacio, buongiorno, anzi buon pomeriggio, anzi ormai buonasera. Ciao Frank, il film secondo me è Napoli, New York con Favino e il mitico Favino, sì. Stefania, guarda, te lo diremo dopo le 17, perché di solito lo facciamo alle 17, però dato che dovevo lasciare poi la linea a Aurora Bottino per un'intervista, intorno alle 17:12, 17:13, prima di Take, rientreremo e finalmente sveleremo sia il bambino misterioso, che ve lo ricordo è questo qua, e sia il titolo del film in questo frame congelato. Sarà lui, non sarà lui? Boh, lo andremo a vedere. Allora, salutiamo ancora Eugenia da Borzoli, buon pomeriggio Frank. Eugenia ritorna sul discorso dei 30 km all'ora e mi dice, anche qui dovrebbero metterlo, perché ci sono persone che di notte passano a 100 km all'ora e non a caso lo dice sinceramente, con le moto dicono che fanno le gare addirittura. Poi la stessa cosa anche me la ricorda anche dov'è che è sparita, dove sei? Eugenia da San Pier d'Arena dice delle sere in via Buranello è una roba che non si può nemmeno commentare, dovrebbero veramente essere tutte le strade più pericolose a 30 km all'ora. Poi ripeto, la mamma dei cretini e degli imbecilli è sempre incinta, quindi succede sempre qualcosa, però almeno sai che se ti beccano questa volta comunque ti possono. Ecco, poi un'altra cosa, Frank, io ho un monopattino elettrico, amore mio, cioè il monopattino elettrico adesso dalla settimana scorsa sono uscite tutte le nuove regolamentazioni, ok? La targa, entro il 17 di luglio, non vorrei sbagliarmi, bisogna anche avere l'RC, quindi l'assicurazione, perché non è giusto che, ad esempio, a Verona, non vorrei sbagliarmi, chiedo perdono se così fosse, addirittura hanno messo sotto una signora anziana, un monopattino ha preso in pieno una signora, la signora è caduta, ha picchiato con la testa, ciao, grazie, arrivederci. Chi la paga? Chi paga i parenti di questa donna? Quindi è giusto. Quindi state molto attenti perché le multe sono anche molto, molto. Non si può andare più sui marciapiedi, non è possibile vedere questi che ti chiedono ancora, scusa, mi fai passare, ma cosa ti faccio passare? Ma vai, ma non puoi andare sul marciapiede. Poi ci sono le limitazioni della velocità, quindi fate molta molta attenzione. Non è una crociata contro i monopattini elettrici, anche perché

0: che non me ne frega veramente niente, è soltanto la questione di dire le cose come stanno. Allora, poi saluto ancora Barbara D'Apegli, buon pomeriggio Frank, che caldo anche qui, da noi tutta la spiaggia piena di bagnanti. E vabbè, dai, giusto, perché comunque i bagnanti, mandateci un po' una foto, fatecela vedere qua, anche perché quei bagnanti arrivano lì, spendono, mangiano, fanno, insomma, indotto, si chiama indotto, i soldi bisogna farli muovere, tenerli in casa non servono a niente, non fate come il nostro Filippo Rossi, il nostro regista, che li tiene sotto il materasso, è vero Filippo? No, che ho detto, che stavo parlando, i soldi bisogna farli girare, tenerli in casa non serve a niente, tu li tieni... Tutti sotto il materasso, vedete questo sulla destra è il, si chiama, come l'hai chiamato Filippo questo yacht? Il Mariuni, non so perché, però vabbè, forse sarà mica dedicata a Mario Bocconi in regia, vabbè, anche comunque. Allora aspetta che mi è arrivato un video, di cosa è questo video? Fammi vedere, un video che fa vedere, non so di che cosa si tratta, vabbè, poi ve lo farò vedere. Comunque, morale della favola, ci sono persone che dicono non se ne può più di questi monopattini elettrici, adesso non facciamo la crociata contro i monopattini, però tante persone invece ci chiedono di questa sera, ore 21, rigorosamente in diretta, l'appuntamento con Viaggio in Liguria. Questa puntata dedicata ai mulini e ai frantoi, uno più bello dell'altro. Io sono stato a Sassello, sì. Parlando proprio di monopattini elettrici, io vi faccio vedere, e non era il mio, me l'hanno solo prestato per fare le immagini, ma ripeto, non perché ce l'abbia con i monopattini, anzi, è un mezzo intelligente se lo sai usare nei luoghi giusti. E a proposito, abbiamo proprio la ciclabile, se non sbaglio quella di Imperia, giusto? Imperia Sanremo 20, meravigliosa, guardate che spettacolo, quanto dura? 2 minuti, 3 minuti, la andiamo a vedere e poi rientriamo perché devo lanciare Aurora Bottino. Vai con la passeggiata.
1: Guardate dove ci troviamo oggi. Questa è una delle ex tratte ferroviarie più suggestive d'Europa, ormai diventata da anni una delle piste ciclabili più lunghe e spettacolari, a picco sul mare, tra i fiori e il fantastico clima della Riviera Ligure di Ponente. Infatti oggi partiamo proprio da qui, da Imperia, per regalarvi alcuni degli scorci più belli di questa davvero incredibile ciclovia. Il percorso misura ben 28 chilometri e attraversa 8 comuni diversi, da Sanremo a San Lorenzo al Mare.

Bello, bello, bello, bello davvero, questa pista ciclabile che vi consigliamo di fare, ad esempio, o con le bici o con il monopattino elettrico o con tante tantissime a piedi si può fare come se si può fare a piedi, poi ci sono anche dei punti dove ci si può fermare per mangiarsi qualcosa, bere qualcosa, insomma, non mangiate troppo, sennò poi vi appesantite e addio. Allora, sono le 16:59, chiedo tanto. Sì. Allora, a questo punto io vi lascio un attimo con il meteo perché davvero dobbiamo scoprire come sarà il tempo.

per la giornata di domani, poi ci sarà la nostra Aurora Bottino, parlerà naturalmente di tutto il problema legato ovviamente ai pescatori, insomma ai costi che sono alzati in maniera esorbitante per il carburante, non solo, e la gestione dei pescherecci. Poi ritornerò nuovamente con voi intorno alle 17:13-17:14 perché dovremo svelare il titolo del film e ovviamente il nome del bambino misterioso. Quindi non andate via, adesso vi lascio con Aurora Bottino, prima le previsioni del tempo, perché parliamo di un altro aspetto molto molto importante con i nostri pescatori, perché quando si parla ovviamente del nostro pesce azzurro è sempre molto molto importante averlo fresco sulle nostre tavole, ma loro devono avere anche la possibilità di poter lavorare e non in questo momento, un momento davvero di grande grande difficoltà per tutta la filiera dei pescatori. Andiamo a vedere andiamo a vedere prima le previsioni del tempo, poi vi lascio con Aurora Bottino e noi ci rivediamo tra 10 minuti circa.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo, sole e gran caldo ancora protagonisti sulla Liguria nella giornata di giovedì 28 maggio. Ebbene, cieli sereni o poco nuvolosi, solo locali disturbi sono presenti nelle zone interne, si potranno attivare locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Le temperature diurne saranno prossime ai 27-29 gradi in diverse località. Diamo uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna provincia partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia il tempo sarà asciutto ed assolato con temperature massime attorno ai 26-27 gradi. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, anche qui la situazione meteo sarà buona, con tempo asciutto ed assolato, solo le aree interne risentiranno di locali rovesci a sfondo temporalesco. Anche su Genova il sole sarà prevalente, qualche nube di passaggio possibile, ma in assenza di effetti. Saranno limitati alle aree più interne, come vi anticipavo, anche temporali di moderato forte intensità. Il clima sarà caldo, ma senza eccessi. Sole prevalente sul Tigullio, con clima caldo, temperature massime comunque prossime ai 27-28 gradi, ventilazione debole o assente. Uno sguardo anche allo Spezzino, la pressione atmosferica resta alta, permette ancora condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati, un clima caldo sì estivo ma senza eccessi particolari, temperature massime difatti leggermente sotto i 30 gradi. La giornata di venerdì 29 maggio sulla Liguria sarà un po' più variabile. Il sole sì non mancherà su buona parte del territorio, ma anche locali nubi che daranno luogo a precipitazioni non solo nelle zone interne, ma qualche effetto riuscirà ad interessare anche il tratto costiero. Le temperature non subiranno particolari variazioni. Per il momento è tutto, ma ulteriori dettagli come di consueto vi attendono sulla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trevi Meteo.

0: E allora parliamo di pesca questo pomeriggio. Ringraziamo Franco Nativo per averci dato questo spazio per parlare di un problema che riguarda tanti genovesi. Allora do il mio buongiorno a Fabio Calvia, Marco e Andrea Lombardo e Alessandro Crupi, perché loro sono matti per la pesca sui social e proprio in questi giorni hanno lanciato un appello al comune di Genova, alla sindaca Silvia Salis. Allora ragazzi, raccontateci qual è il problema per chi non è del settore e non è appassionato di pesca.
1: Buongiorno intanto, grazie per l'opportunità.
2: Buongiorno.
1: Allora, il nostro problema è che non abbiamo posti dove andare a pescare a Genova, sono tutti vietati perché c'è un'ordinanza che vieta la pesca nei porti e Genova è una città prettamente portuale, quindi siamo costretti ad andare in posti dove non è possibile pescare e dove c'è forte presenza di persone poco raccomandabili. Noi siamo stati vittime di un'aggressione, siamo stati vittime di un furto, ci hanno rotto l'attrezzatura da pesca e non ci sentiamo più sicuri nei posti a Genova dove andare a pescare.
0: Potete
1: Quindi noi stiamo chiedendo.
0: spiegarci perché non si può più pescare a Genova praticamente? È stato un qualcosa che è iniziato negli anni passati.

0: poi piano piano sono state chiuse tutte le dighe.
1: Esatto, noi avevamo 3 dighe a Genova dove avevamo la possibilità di andare a pescare, dove c'era un servizio di battello che ci portava sulla diga a noi e a tanti pescatori venienti anche da fuori, Piemonte, Lombardia e in tutta Italia venivano, dove si organizzavano gare a livello italiani, mondiali e questa opportunità non c'è più. Ora c'è anche la stagione balneare, quindi c'è il divieto di andare a pescare dalle 8 alle 20 nelle spiagge, quindi non abbiamo più la possibilità neanche di andare nelle spiagge e poi la sera in certe spiagge non ci sentiamo sicuri, perché anche lì abbiamo ricevuto un sacco di minacce, tentativi di furti e cose del genere, sia noi che i nostri compagni pescatori che ci hanno avvisato degli accaduti.
0: Ecco, esatto, diciamo che questo problema non riguarda solo chi pesca per passione, ma anche per chi lo fa di lavoro, giusto?
1: Esatto, esattamente. Non siamo molto informati su per quanto riguarda chi lo fa per lavoro perché hanno leggi completamente diverse e non siamo informati, però è un problema comune per tutti noi pescatori. E troviamo assurdo, essendo che Genova è una città di mare, che non ci sia dei posti dove andare a pescare e portare avanti una passione sana come la nostra.
0: Ecco,
1: In
0: appunto,
1: sicurezza,
0: per
1: in
0: portare
1: sicurezza.
0: avanti la vostra passione, che cosa dovete fare? Nel senso, facciamo degli esempi concreti, nel senso, se volete andare a pescare, dove dovete andare?
1: Dobbiamo spostarci verso Lavagna, verso Spezia, dove hanno adibito un molo per la pesca ricreativa, oppure in Porto Lavagna, dove hanno dato delle regole, hanno dato un tratto di area portuale e a pagamento, quindi bisogna fare un permesso in capitaneria di porto, però è tutto regolamentato e tutto in sicurezza. Però dobbiamo spostarci dalla nostra Genova.
0: Esatto, quindi questo diciamo che è quello che voi chiedete, un po' come è stato fatto in altre parti, della Liguria, delle regole specifiche, anche comunque magari facendo appunto un, permesso o un brevetto.
1: Sì, assolutamente. A c'era il permesso che dava la possibilità di andare sulla diga, poi in concomitanza del Covid non siamo più potuti andare, ma da lì non hanno mai più riaperto l'accesso alle dighe. Ora, sicuramente su alcune dighe ci sono dei problemi, quale quella di Genova, perché stanno facendo la diga nuova, quindi magari quella è inaccessibile. La diga di San Pier d'Arena, quella dell'aeroporto, per intenderci, per metà è rovinata dalle mareggiate, ma la diga di Voltri, questa qua dietro di noi, al momento non presenta nessun problema, quindi potrebbe essere accessibile per noi pescatori.
0: Ecco, allora una domanda che direi, perché direi che il problema lo abbiamo spiegato bene, una domanda che non riguarda però il vostro appello, ma riguarda la vostra passione. Com'è nata? Nel senso, a Genova ci sono tanti pescatori, come nasce la passione? Si tramanda o, e come funziona anche, nel senso, quando uno vuole iniziare a pescare?
1: Spesso si tramanda di generazione. Io ho 30 anni e pesco da 23 e mi hanno portato i miei genitori, mi hanno trasmesso questa passione sana, questo contatto con il mare, con la natura e da lì è nata proprio una vera e propria passione. E stando lontani dal mare si sente proprio la mancanza. Ma anche i miei compagni qua, penso che tutti quanti.
2: Esatto. Tramandato da piccolini, da papà, nonni. È un hobby sano, ricreativo e che ti permette di passarti quelle 2 o 3 ore in svago e spensieratezza.
1: Infatti qua abbiamo un genitore che vorrebbe portare a pescare suo figlio, ma.
3: Sì, il problema, torniamo al discorso di prima, non c'è nessun luogo qua a Genova che possa essere sicuro da poter andare io, che sono padre di famiglia, a poter portare mio figlio di 10 anni a pescare, come semplicemente un anziano, un nonno, il proprio nipote, o se no Ponte Parodi, che viene usato anche per fare attività fisica, jogging e quant'altro, semplici passeggiate, non è più un luogo sicuro da poter essere accessibile. Da gente comune, perché c'è gente poco raccomandabile che fa diverse attività
2: Illecite.

0: non lecite, ecco, diciamola così.
1: Esatto, proprio su questo tema della darsena ne abbiamo parlato in questi giorni, proprio legato al degrado e al tema sicurezza, e quindi una delle aggressioni o l'ultima aggressione che avete subito è avvenuta in quella zona lì?
2: È avvenuta a Ponte Parodi, che è un posto che, premettiamo, c'è il divieto di pesca, ma noi siamo costretti ad andare in questi spot qua perché non ce ne sono altri. Eravamo lì tranquillamente a pescare, questi individui si sono avvicinati con la scusa di chiedere una sigaretta, al rifiuto hanno iniziato a lanciare bottiglie, hanno tirato fuori bastoni e hanno rotto la nostra attrezzatura, e poi c'è stato un furto di un portafoglio nostro. Quindi da quel giorno lì non ci sentiamo proprio più tranquilli ad andare in quello specchio di acque. Per lo più noi siamo stati mandati via diverse volte da quella zona lì per il divieto di pesca, ma loro sono sempre lì a bivaccare con fuochi e tutto quanto.
1: Sì, un problema che continua appunto non solo dai residenti e da chi ci lavora come la Croce Verde Genovese, ma anche appunto per i pescatori. E allora ragazzi, poi vi lascio andare, ripetiamo un attimo quindi l'appello, qual è al Comune di Genova, alla Sindaca?
2: Allora, l'appello alla Sindaca di noi pescatori è riaprire le dighe, oppure in alternativa trovarci degli spazi dove portare avanti la nostra passione qua a Genova.
3: Siamo 25.000 pescatori, non parliamo di un gruppo ristretto, siamo 25.000 pescatori e 500 associazioni sportive dilettantistiche. Questo è importante.
0: Se posso dire l'ultima cosa, anche perché sarebbero degli introiti anche per chi ha dei negozi di pesca. Ai tempi, quando vi erano ancora le dighe aperte, veniva gente da fuori Genova, da fuori Liguria, quindi potrebbero essere anche degli introiti per il Comune di Genova.
2: Che potrebbe anche magari regolamentare proprio loro stessi l'accesso sulle dighe con un servizio di trasporto.
3: Come era prima.
0: Non chiediamo assolutamente che sia gratis, assolutamente, però quantomeno avere un'area accessibile e sicura.
3: Siamo disposti a pagare come era prima, ecco.
4: Poi, se posso, poi una cosa veloce: siccome io sono il fondatore di questo bellissimo gruppo, io ho iniziato tutto per gioco, per condividere un momento di tranquillità, di serenità, di hobby, di gioco con altre persone, quel momento mio con altre persone, quindi un momento di serenità. Se però ad oggi il mio momento di serenità non posso condividerlo in un modo sereno e naturale, per me questo è un problema, per me, per noi e per tutti i 25.000 pescatori che hanno detto i ragazzi poco fa. Quindi quello che chiediamo noi è poter tornare a pescare in un modo sereno, tranquillo e condividere quei momenti di serenità dopo una giornata di lavoro, senza avere il rischio di non tornare a casa.
2: Senza doverci guardare le spalle costantemente.
3: Come mio papà ha fatto con me e come io spero di fare con mio figlio.
1: Grazie mille per questa denuncia, non solo appello al Comune di Genova. E allora ringrazio Fabio Calvia, Marco Lombardo, Andrea Lombardo e Alessandro Crupi di Matti per la pesca.
2: Grazie mille a voi della possibilità, grazie per il servizio che fate.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste, 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoeser Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'Associazione Culturale The Genoeser. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà

0: solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna a Mangiaborzo gastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Ben ritrovati ancora con Franco Nativo Sena alle ore 18. In realtà adesso vi lascerò con Take Take, che lo sapete, insomma, è la nostra rubrica dedicata al passato, a tutto quello che è successo, e si parla proprio dei papi che sono stati a Genova in tutti questi ultimi anni. Ma prima di ciò lo sapete, dobbiamo, e le promesse vanno sempre mantenute, dobbiamo svelare i nostri giochi. E allora, tanto mi vado a sedere così mi riposo ancora un po', perché Frank è stanco, lo sapete. Allora, andiamo a vedere il bambino misterioso. Eccolo qua, adesso ve lo facciamo vedere. Allora, in tantissimi avete detto che questo bambino poteva essere Robbie Williams, l'attore. E invece io vi devo dire che, lo facciamo vedere Filippo? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eccolo qua, è Robbie Williams. Il cantante, ragazzi, è proprio lui. Non era facile, non era facile per niente, però in due, se non sbaglio, l'hanno indovinato. Quindi complimenti a Caterina e complimenti ad Alessia, brave ragazze. Per quanto riguarda invece il nostro film misterioso, vi avevamo proposto questo film da indovinare. Eccolo qua, ecco. In tanti avete detto un po' di tutto, ok? Però coloro che hanno indovinato, questo è un frame della Leggenda del pianista sull'oceano di Giuseppe Tornatore, con la grande colonna sonora di Ennio Morricone. Quindi complimenti anche alla nostra Daria, ma complimenti a tutti coloro che l'hanno detto. C'è anche Mirko, c'è anche, se non sbaglio, anche il nostro Giulio. Buon pomeriggio Giulio da Pra. Insomma, complimenti a tutte le persone. Gli altri invece ci avete provato, poteva essere anche un altro titolo sicuramente, però questo è proprio un'immagine particolare. Allora ragazzi, io devo iniziare a salutare tutti voi. Forse ce l'abbiamo l'autostrada, Filippo? No, vabbè, comunque vi dico semplicemente, per chi deve andare in direzione Savona, Spotorno, Ventimiglia, sappiate che ci sono sempre tra i 3 e i 4 km di coda, sempre tra Spotorno e Feglino, sempre per il discorso dei lavori, ma ormai ci abbiamo fatto quasi il callo. Un'altra roba in vereconda è la 6, quello lo sappiamo, non ne parliamo della 7, insomma, ogni giorno c'è qua. E se poi andate sulla Savona Torino, fatevi il segno della croce, perché insomma, con tutti i lavori, tutti gli scambi di carreggiata, bastano due o tre tir davanti a voi, mezzi pesanti, e non vi passa veramente più, almeno fino ad Altare si va praticamente quasi sempre in una corsia, e poi dopo fino a Mondovì è di nuovo un susseguirsi, stringi, riallarghi, stringi, riallarghi. Ecco perché poi ci sono, ripeto, anche quelli che non capiscono che bisogna mantenere una velocità d'attenzione, che vanno a 1000 all'ora e poi si ritrovano con incidenti. Allora basta, io devo salutare veramente tutti. C'è chi dice ovviamente anche il discorso del caldo, c'è chi ha parlato del freddo, io preferisco il freddo, io preferisco il caldo, insomma è stato un argomento anche questo. Io vi aspetto domani pomeriggio dalle 15 alle 18, sempre con Pomeriggio Live. Grazie ovviamente a Filippo Rossi e a Mario Boccuni, che hanno curato come sempre in maniera perfetta la regia. Vi ricordo solo stasera alle ore 21, non perdete la puntata di Viaggio in Liguria, dove ci sarà anche il sottoscritto insieme a tutte le mie meravigliose colleghe, e un grazie ancora a Eva Perasso, che è la nostra splendida conduttrice. Ci vediamo domani pomeriggio, adesso Take Take con la puntata.

0: Buonasera, in attesa di collegarci con Piazza della Vittoria in Genova, collegamento in diretta, cerchiamo di analizzare alcuni aspetti salienti della visita di Giovanni Paolo II a Genova, una visita che è stata definita giustamente di carattere storico. Erano 170 anni che un Papa non veniva nella nostra città. Una visita che è stata sentita da tutti, dai cattolici e dai non cattolici. In modo particolare, in modo speciale, si sono prestate tutte le autorità di ogni ordine e grado. C'è stato un entusiasmo enorme, un entusiasmo perché? Perché non solo i cattolici hanno voluto tributare un senso di omaggio al Sommo Pontefice, ma anche perché questa visita ha suggellato un rapporto di carattere umano che è veramente eccezionale. Ed ecco l'aspetto di Genova Marinara che tributa la sua accoglienza, la sua manifestazione di gioia per l'arrivo del Santo Padre in una città come la nostra, stracarica di problemi, ma che deve aver fiducia nei giovani, diceva il Santo Padre parlando poi al Palasporto, a 45, anche 50 mila giovani che sono venuti da tutta la Liguria per tributare una manifestazione di affetto al Papa. Ecco il Papa e il Cardinale Siri, protetti da uno speciale vetro antiproiettile. Le autorità hanno pensato a tutto ed era giusto che così fosse. Eccoli, si stanno avvicinando al Molo Vecchio di Genova. Il Papa, con il suo slancio umano, saluta tutta la gente presente. Sono centinaia e centinaia di persone di ogni fede, di ogni affetto, vicino al Santo Padre, il Cardinale Siri. Ed ecco anche il presidente del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, che ha dato il benvenuto nel porto, il presidente D'Alessandro. Ecco la tipica espressione del Sommo Pontefice: devia subito dal percorso per avvicinare i ragazzi che lo stanno attendendo, e ha una parola per tutti. Per ogni ragazzo c'è la sua stretta di mano, non ne trascura proprio nessuno. C'è qualcuno che addirittura è stato alzato sulle braccia, una bambina, perché vuole vedere il Papa da vicino.
1: Alcuni bambini, appunto, deporranno mazzi di fiori dinanzi all'immagine della Madre di Gesù. Poi sette laici, rappresentanti delle sette zone pastorali dell'Archidiocesi, si avvicineranno all'altare con ceri accesi. Un laico presenterà alla Vergine l'omaggio della corona, dello scettro, delle chiavi della città di Genova, a ricordo del fatto storico del 1637, quando la Vergine Santissima fu proclamata regina della città. Poi inizierà l'atto di affidamento della Chiesa genovese, della città di Genova, alla Vergine Santissima. Subito dopo l'atto di affidamento, letto dal Santo Padre, il Papa incenserà in segno di venerazione la statua della Vergine Santissima, e così sarà concluso il gesto dell'affidamento di tutta la diocesi genovese

0: alla madre di Dio.
1: O Vergine gloriosa e benedetta, grande madre di Dio, Maria Santissima, rivolgi il tuo sguardo su questo popolo che, incoraggiato dalle parole del tuo figlio Gesù sulla croce, ecco la madre tua, desidera affidarsi alla tua celeste protezione.
2: Ecco, grandi mani e bandierine, e il Papa benedice, sorridente, è un Papa che sorride sempre, questo, sì. Ecco, devo dire che è una immagine molto rasserenante, ed è stata messa in luce anche la dolcezza dello sguardo di questo pontefice, che dà la sensazione di partecipare molto, anche quando ascolta i discorsi, di seguirli con grande attenzione, con grande partecipazione, anche qualsiasi sfumatura. Insomma, tu ieri dicevi è un professore, eh sì, è un po' un professore che ascolta a volte l'interrogazione.
3: Un professore che sa ascoltare.
2: E che sa ascoltare, che in certi casi sa anche forse rimproverare, chissà, d'altra parte. Insomma, è anche questo uno dei compiti del Papa, rivolto a chi crede, a chi ha fede e a chi è cattolico.

0: vuole bene a lei, Padre Santo, e le è grata per l'onore che la sua desiderata visita rende alla nostra Chiesa, alla città intera. Nella sua amabile persona noi riconosciamo il successore di Pietro. In lei, vicario di Cristo, vediamo il pastore della Chiesa universale, il suo principio e il suo visibile fondamento.
1: Il mio pensiero si allarga alla città intera, a tutti i genovesi e a quanti vivono e lavorano in questo territorio. Cari amici, guardate al futuro con fiducia e cercate di costruirlo insieme, evitando faziosità e particolarismi, anteponendo ai pur legittimi interessi particolari il bene comune. Vorrei concludere con un augurio che riprendo dalla stupenda preghiera di Mosè che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Il Signore cammini sempre in mezzo a voi e faccia di voi la sua eredità. Ve lo ottenga l'intercessione di Maria Santissima, che i genovesi, in patria e nel mondo intero, invocano quale Madonna della Guardia, con il suo aiuto. Con il suo aiuto e con quello dei santi patroni di questa vostra amata città e regione, la vostra fede e le vostre opere siano sempre a lode e gloria della Santissima Trinità. Seguendo l'esempio dei santi di questa terra, siate una comunità missionaria in ascolto di Dio e al servizio degli uomini. Amen.

0: Eccolo, Papa Francesco scende dalla scala, il primo incontro con Genova, gli scatti si sprecano, è questo il momento dell'arrivo di Papa Francesco all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, il primo contatto seppur istituzionale con la città, con le autorità, il saluto cordiale e fraterno con Angelo Bagnasco, il cardinale di Genova, l'uomo che più di ogni altro ha voluto questa visita perché il Papa potesse prendere cognizione delle difficoltà della città di Genova, soprattutto sui temi legati al lavoro.
1: Il Papa è entrato in questo momento all'interno dello stabilimento, come lo cantavi tu, in compagnia del cardinale Angelo Bagnasco e insieme ai vertici commissari di Ilva. Sta stringendo le mani, emozioni, occhi lucidi. Davvero qualcosa di commovente, un passaggio mano per mano, vediamo anche tante bandierine, accolto anche dalle bandierine prima, lo vediamo adesso con alcuni lavoratori dell'Iplom, qui rappresentata davvero tutto il mondo del lavoro ligure.
2: Il Papa sta arrivando, eccolo qua che benedice il pubblico genovese, naturalmente i fedeli a San Lorenzo, possiamo seguirlo naturalmente, la Papa mobile accolto da migliaia di persone qui in cattedrale con l'arrivo di fronte alla cattedrale di San Lorenzo, tutti in piedi, le bandiere bianche e gialle del Vaticano a sventolare per un arrivo e una giornata davvero storica e indimenticabile per il capoluogo ligure. Di fronte la Papa mobile si ferma di fronte all'ingresso principale della cattedrale con tutto il clero che sta aspettando sul portone e altri rappresentanti della chiesa genovese che sono invece vicino a lui, intorno a lui. Grande sventolio, il Papa sta scendendo dalla Papa mobile e sta per entrare nella chiesa di San Lorenzo, nella cattedrale di San Lorenzo, con campane a festa, ovviamente un grande applauso e il Papa che saluta i fedeli che sono tanti davvero sulla piazza di fronte alla cattedrale, anche in via San Lorenzo, un boato quando è spuntato diciamo da piazza Cavour. Ancora il Papa dunque che sta entrando in cattedrale per un appuntamento importantissimo per quello che è il seguire il cammino della Chiesa. Si volta, saluta i fedeli, un boato lo accoglie con il cardinale Bagnasco ovviamente al suo fianco. E grande emozione davvero, un'energia incredibile in tutta la piazza per questo momento davvero storico.

0: Don Andrea Gallo, Federico Traversa, Il Vangelo degli Ultimi. Creusa De Mai, l'editore, poi ne parleremo. Federico Traversa, Il Vangelo degli Ultimi, più di così sappiamo cosa può essere. E che cosa c'è di nuovo in questo libro che avete scritto insieme?
1: Sì, guarda, con Andrea noi in realtà abbiamo realizzato due libri insieme ormai tanti anni fa. E in questo periodo storico così particolare, avendo due figli, io lo sento tanto sulla pelle. Molte volte sento anche Andrea, che lui ti tirava le orecchie, no? Nei momenti
0: certo.
1: difficili, dobbiamo scendere in campo, ma non scendere in campo come diceva qualcun altro, nel senso dobbiamo sporcarci le mani, fare veramente resistenza attiva, dare testimonianza. Mi è venuto in mente questi due libri che avevamo scritto, li ho ripresi in mano e ho visto che il suo messaggio non era attuale, di più. Non era invecchiato per niente, e quindi con l'editore abbiamo deciso di riproporlo aggiungendoci anche qualche cosina.
0: Che cosa, se si può dire quello che si può dire?
1: Sì, perché c'erano noi con Andrea il lavoro era così: arrivavo registratore, giornale aperto e si commentavano i fatti della giornata. A volte lui andava proprio anche un
0: pesante.
1: Era bello strong, era un po'. E poi quando io andavo in fase di rilettura dicevo: Andrea, magari sta cosa qua, no tu vabbè, fai tu. E allora io magari alcune cose forse per troppo amore,
0: sì,
1: no, diciamo,
0: classico,
1: le teniamo lì. Stavolta no, abbiamo
0: hai utilizzato il teniamo lì.
1: Sì,

0: grazie, decisamente. Bene. È uscita.
1: Quindi, insomma, poi Lungal è un personaggio che è, secondo me, sempre d'attualità. È stato un grande anticipatore di scelte coraggiose, anche polemiche, se vogliamo, ma per questo molto interessanti. Però io con Federico Traversa vorrei parlare anche di un'altra grande notizia, cioè la novità di una casa editrice nuova a Genova, Creusot de Mas. Da chi è nata l'idea?
0: Ma guarda, è nata da Matteo Fortuna e dai ragazzi di CDM Lab, dove CDM Lab sembra un nome difficile, sì. In realtà sta per Creusot de Mas, le azioni buone.
1: Sì. Ecco.
0: Matteo è un armatore che ha una vita professionale attiva importante, ma allo stesso tempo ha quest'animo romantico e letterato. E aveva voglia veramente di restituire qualcosa, non solo alla città, ma al paese, raccontando e descrivendo e dando voce a chi non ha voce e dando lustro e evidenza quelle storie incredibili che non sembrano.
1: Le storie del buono, di quello che c'è di buono,
0: esatto.
1: Di gentile, cioè il discorso della gentilezza, della saggezza, una casa editrice veramente controcorrente, potremmo dire, con due linee interessantissime. Una è Ostinati Contrari, dove tu hai pubblicato il tuo libro e si capisce su cosa può essere, no?
0: Sì, e tra l'altro arriveranno ora altri due titoli molto importanti.
1: Puoi anticipare?
0: Oh certo, guarda, uscirà a maggio Gaza, Diario di un medico, ed è una testimonianza straordinaria che abbiamo preso dalla Puto Publishing, una casa editrice londinese molto importante e radicale.
1: Sì.
0: E racconta proprio la storia senza giudizio di questo medico canadese che va durante i bombardamenti a Gaza e racconta quello che vede. E vi assicuro che mi ha fatto ribollire. E poi il buon Giulio Cesare Giacobbe, psicologo che utilizza le filosofie orientali per curare i suoi pazienti, scrittore di grandissimo successo, come superare la perdita. Ho viaggiato col buio.
1: Questo anche un tema drammatico. Ma l'altra linea della casa editrice invece è una sorpresa, perché la parola centrale è saggezza.
0: Sì, è la piccola biblioteca della saggezza. Sai, Mario, una volta ero sull'autobus e vedevo tutti che scrollavano questo cellulare.
1: Sì, immagino.
0: E dicevo, mamma mia, ma avessero qualcosa di più interessante da scrollare. Siccome io quando entro in crisi mi chiedo, non so, magari ho il problema della giornata, sono stressato, sono ansioso, sono arrabbiato, dico, ma Gandhi cosa farebbe? Insomma, ma il Dalai Lama come lo vedrebbe uno che l'Italia la sa?
1: Senza telefonino.
0: Senza telefonino. Ma Margherita Hack, quando gli fa girare le balle, cosa fa? Ecco, allora ho pensato a realizzare questi piccoli libri che sono dei sunti del messaggio di questi grandi della storia. Quindi partiremo a settembre col primo, che sarà Sadhguru, poi ci sarà appunto Margherita Hack, Pepe Mujica, Alda Merini, il Dalai Lama, sono grandi nomi, quindi insomma i libri col cerottino.
1: Dei meravigliosi sostituti del telefonino.
0: Bravo, bravissimo.
1: Quindi non vedremo più le persone che attraversano per strada così col cellulare, ma così col libro, leggendo il vostro libro. Bene, Federico Traversa, Il Vangelo degli Ultimi, Don Andrea Gallo si intende, Creusot de Mas, tanti auguri alla casa editrice.
0: Grazie,
1: e buon lavoro.
0: Grazie.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Numero verde per le vostre domande in diretta 800 640 771, oppure via WhatsApp 347 67 66 291. Parliamo nuovamente di antivirus per cercare di fare il punto con lei e quindi intanto che cos'è, quali sono i sintomi e a che punto siamo arrivati?
1: Allora, rispetto alla settimana scorsa mancavano alcuni elementi. Il primo è che la nave Ondius nel frattempo è arrivata alle Canarie e sono stati sbarcati tutti i passeggeri a questo punto, e addirittura la nave in questo momento è a Rotterdam dove verrà fatta una disinfestazione. Allora facciamo il punto. Il punto è questo: il primo di aprile sale sulla nave Ondius un signore che era andato a fare osservazione degli uccelli in una discarica a Ushuaia in Argentina, si contagia probabilmente da un topo con l'antivirus, in particolare si contagia con la variante Andes dell'antivirus.

0: virus, che è l'unico in grado di essere trasmissibile da uomo a uomo, sale sulla nave e contagia altre persone. Ad oggi ci sono 11 casi correlati al, appunto a quella crociera, di cui purtroppo 3 mortali. Durante questa crociera, il 24 di aprile, scendono alcuni passeggeri per tornare a casa, in particolare 30, ma quella che preoccupa di più è la moglie del caso Indice, che sale su un aereo di linea indirizzato verso Johannesburg con i sintomi della malattia, tanto è vero che un giorno dopo, arrivata poi a Johannesburg, muore per questa infezione. Quindi oggi la pressione qual è? Non tanto per quanto riguarda la nave, che evidentemente è stata messa in sicurezza, tutte le persone sono state messe in quarantena, quanto per i potenziali contatti che ha avuto soprattutto questa signora, ma anche gli altri passeggeri che potenzialmente potevano incubare il virus, e quindi si stanno cercando di tracciare tutte queste persone, facendo l'unica cosa possibile che noi abbiamo oggi, che è l'isolamento. Studio scientifico più importante su questo antivirus Andes, che è stato pubblicato nel 2020 su una rivista scientifica molto prestigiosa, forse la più prestigiosa del mondo, che si chiama New England Journal of Medicine, dice che se tu hai, non fai nessun intervento, l'indice di trasmissibilità, cioè l'R con zero, quello che abbiamo capito, è pari a 2.1. Se invece tu intervieni con l'isolamento, la quarantena, quello che insomma in qualche modo si sta cercando di fare, scende a 0,8, quindi si riduce di un terzo. Ricordiamo una cosa, perché ho sentito dire anche alcune inesattezze di questo virus. Si è detto che è un virus non contagioso da uomo a uomo. È sbagliato, è meno contagioso del Covid nella sua fase più esplosiva, che è arrivata ad avere un R con zero pari a 7, ma nella realtà 2 di indice di riproducibilità, cioè 2 di R con 0, è uguale a quello che abbiamo con l'influenza nell'epoca influenzale. Quindi non è che non sia contagioso, anzi lo è, e quindi è questa la pressione, la preoccupazione che c'è in questo momento nel mondo. Se poi vuoi sapere i sintomi, io preferirei evitarli di dirli, perché siccome in una fase iniziale assomiglia davvero molto all'influenza o un'infezione respiratoria, non vorrei che ci trovassimo qualcuno che pensa di andare al pronto soccorso perché ha questi sintomi, oppure ancora peggio di fare come hanno fatto a Messina, che hanno ricoverato una signora che era arrivata a Roma con un volo dall'Argentina. Ecco, evitiamo fughe in avanti, evitiamo inutili allarmismi, evitiamo fake news, perché qui c'è di nuovo un'infodemia paurosa su questo virus. Nessuno ha voglia di avere una nuova pandemia, ma per evitare di avere problemi dobbiamo tutti avere una massima attenzione. Quindi chi è stato messo in isolamento deve rimanerci per almeno 42 giorni, perché questo è il tempo di incubazione, senza voler fare le cose diverse. Ieri sera leggevo che il CDC di Atlanta, che insomma per anni è stato il punto di riferimento di tutti noi, ha deciso che l'isolamento dei passeggeri americani della nave non è più obbligatorio. E mi domando, ma com'è possibile dire a un passeggero che era su una nave su cui c'era un virus che ha il 40% di letalità che l'isolamento non è obbligatorio ma è facoltativo? Bisognerebbe che gli isolamenti fossero tutti obbligatori, cioè dovremmo fare come ha fatto la Francia, che come sempre o come molto frequentemente dimostra di essere, dal punto di vista sanitario e non solo, un paese molto più evoluto di tanti altri, compreso l'Italia.
1: Professor Bassetti, le faccio una domanda che sicuramente molti dei nostri telespettatori vorrebbero farle, e cioè: qual è la differenza con il Covid e con quello che abbiamo vissuto?
0: Ma allora, col Covid è profondamente diverso, perché allora, uno, il Covid non era conosciuto quando è arrivato nel 2019, era un virus sconosciuto che si era poi si è scoperto arrivare dai pipistrelli. La seconda differenza grande è la contagiosità. Da subito il Covid ha dimostrato di avere una velocità di contagiare le persone maggiore rispetto a quello che ha questo virus. Se su quella nave, anziché l'antivirus, ci fosse stato SARS-CoV-2, probabilmente oggi, anziché 11 casi, ne avremmo visti 30 o 40. Quindi, fondamentalmente, una maggior velocità di contagiare le persone.

La terza considerazione è la differenza grande nell'incubazione, cioè fondamentalmente col Covid o te lo prendi nel giro di 3-4 giorni o non te lo prendi più, qui puoi avercelo dopo così tanto tempo e quindi una grande differenza anche in termini naturalmente probabilmente di carica virale all'interno dell'organismo. E la quarta però differenza, che è quella che come dire, a noi fa più paura, è la mortalità, cioè la letalità del Covid.

0: Certa dire una cosa, che un virus così mortale delle forme polmonari si autoestingue, cioè praticamente è poco intelligente, se vogliamo dire, perché naturalmente se è un virus così mortale, il virus muore con l'ospite e quindi alla fine è quasi un bene per quella che è la diffusibilità, certamente non per il paziente che viene colpito, ma per pensare a uno scenario pandemico, credo che nessuno è qua a dire che sarà la futura pandemia. Siamo qua a dire che però bisogna fare molta attenzione e siccome anche questa volta sono stati commessi veramente tantissimi errori, ecco, evitiamo ora che gli occhi del mondo sono puntati su questo virus di commetterne degli altri. Io credo
1: Quali
0: che sia
1: errori sono stati
0: giusto.
1: fatti, professor Bassetti?
0: Beh, su quella nave è la nave degli, più che è la nave degli errori, oltre che degli orrori. Cioè, primo errore, il comandante quando muore il primo paziente dice: state tutti tranquilli, non è un'infezione, è morto di morte naturale, potete tornare a fare la vita di prima. Immaginate una nave, che cosa vuol dire? È il posto perfetto per diffondere un'infezione. Il secondo errore è quando il medico di bordo muoiono due pazienti. Se ne, ce ne sono altri tre che stanno male, devi dire, ma qui siamo di fronte a una malattia infettiva. Quale? Cerchiamo l'aiuto, sponda, chiamo le autorità internazionali, chiamo la mia compagnia. Signori, venite a bordo, fate delle indagini perché io sono di fronte a un virus e quindi non lascio uscire nessuno da una nave. Non faccio partire 30 persone per casa loro fino a che non so qual è il virus di fronte al quale io mi trovo. E l'ultima. Mi spiace, l'oncologo poverino che si è trovato a fare il medico della nave ha classificato come crisi d'ansia una povera passeggera francese che adesso è intubata in ECMO all'ospedale di Parigi. Quindi c'è stato una serie, ci sono stati una serie di errori. Dopodiché tutti commessi probabilmente in buona fede, però ecco, ora basta, cioè, bisogna fermarsi perché io mi sarei augurato che le autorità sanitarie informate vietassero lo sbarco il 24. Se avessero vietato lo sbarco il 24 di aprile, noi oggi saremmo qua a parlare di un'epidemia contenuta all'interno della nave, nessun problema, tutti tranquilli.
1: Professore, iniziamo con i messaggi 347-6766-291 e le leggo questo di Rita che credo un po' sintetizzi anche quello che molti pensano. Buongiorno, ho letto e ho sentito anche da lei che non è un nuovo virus. E allora come mai non abbiamo mai sentito parlare? Adesso c'è tutta questa attenzione. Ho letto anche che ci sono ogni anno diverse decine di morti.
0: Allora, il problema è molto semplice, perché finché un'infezione si trova in un'area del mondo dove è endemica, problemi sono di quell'area del mondo, cioè fondamentalmente della fin du mundo, come la chiamava Papa Francesco, perché è proprio la fin du mundo quella
1: La
0: lì, stiamo
1: Ushuaia.
0: parlando Ushuaia, la fine del mondo. E quindi un conto è nella provincia remota dell'Argentina dove c'è un abitante ogni 2 chilometri e dove un'infezione è difficile che possa, come dire, diffondersi. Un conto è salire su una nave e arrivare su un aeroplano dove ci sono 100 passeggeri seduti a fianco a uno che sputacchia virus. Mi pare abbastanza evidente qual è la preoccupazione, no? Cioè, un conto è, ripeto ancora una volta, la provincia remota di Ushuaia a guardare i pinguini e il Perito Moreno. Un conto è una nave e poi tutto quello che rappresentano cittadini che provengono da 12 nazionalità diverse che tornano a casa con potenzialmente il rischio di avere addosso un virus in incubazione. Quindi si sposta il problema e naturalmente quando un problema si sposta da una parte all'altra del mondo lo abbiamo visto evidentemente già con altre infezioni, no? Voglio dire, il Covid è certamente una di quelle.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, le domande dei nostri telespettatori.

0: Eccoci ancora insieme con il professor Matteo Passetti, stiamo parlando di antivirus. Vado avanti con un nuovo messaggio. Silvana scrive: buongiorno, volevo sapere se ci sono consigli per chi deve viaggiare verso l'Argentina. E gli aerei adesso saranno sicuri? Grazie.
1: Allora, diciamo una cosa per tutti: non c'è in questo momento nessuna

0: preclusione a fare viaggi in qualunque parte del mondo, ivi compresa l'Argentina, dove non ci sono rischi specifici e particolari. Stiamo parlando di chi è andato a fare osservazione degli uccelli in una discarica. Cioè, voglio dire, stiamo parlando di qualcuno che ha adottato dei comportamenti completamente sbagliati, perché questa persona che si è contagiata, non è che si è contagiata andando a guardare il Perito Moreno da le barche, la navigazione negli iceberg, o che è andata a guardare i pinguini da lontano, è andata a fare una che non andava fatta, evidentemente, cioè bisognava sconsigliare, cioè andare in una discarica dove ci sono degli uccelli che mangiano le carcasse di altri uccelli non è il massimo della vita, perché naturalmente ci saranno anche dei topi e da lì evidentemente si è contagiato. Quindi nessun rischio per chi va in Argentina specifico, nessun rischio per chi piglia un aeroplano, per qualunque destinazione del mondo. Sono moltissimi quelli che negli ultimi giorni mi stanno scrivendo: io devo andare qua, ci vado, non ci vado. Ecco, andateci tranquillamente. Oggi la situazione è assolutamente sotto controllo. Dobbiamo avere la massima attenzione nei confronti di chi è stato un contatto per metterlo in isolamento, e una volta messi in isolamento, come mi auguro che stiano facendo e che stanno facendo, speriamo nel giro di 3-4 settimane di poter dire che l'epidemia si è contenuta.
1: Allora, cambiamo argomento perché Piera scrive: buongiorno professore, intorno a me sono tutti malati. Come mai? Febbre alta, mal di gola, tosse? Beh, forse
0: Ci
1: è il
0: sono i
1: meteo,
0: mali
1: non
0: di
1: so.
0: stagione. Allora, normalmente le persone pensano che le infezioni vengano esclusivamente di inverno e in autunno, e questo è un errore clamoroso. Infatti, molti pensano che sia il freddo che fa venire le infezioni. In realtà, assolutamente no. Diciamo che è la contagiosità dei virus o dei batteri che fa sì che in qualche modo si diffondano di più e di meno. Quindi, siccome è un periodo in cui siamo pieni di virus parainfluenzali, per esempio, noi ne vediamo davvero tanti. Virus parainfluenzali, quali sono? Sono virus minori rispetto a quello dell'influenza, possono essere adenovirus, picorna, metapneumovirus, virus respiratorio sincitiale, altri virus minori, insieme ad altre infezioni batteriche, che fanno sì che tutti siano malati. Quindi, o che la sensazione è che molti siano malati.
1: Buongiorno, volevo chiedere al professore se l'antivirus può mutare.
0: Beh, guardi, i virus mutano tutti. Ad oggi quello che possiamo dire è che il virus che era stato descritto nel 2018, che era, diciamo, l'epidemia precedente, e quello di oggi sembra non aver avuto una mutazione significativa. Però quello che dobbiamo vedere è una cosa importante: che cosa succederà quando questo virus evidentemente passerà da una persona a un'altra, una persona a un'altra, perché naturalmente il virus ha come caratteristiche e capacità qualunque tipo di virus di mutare. Poi bisogna vedere se sono delle mutazioni significative, oppure se sono delle piccole mutazioni, però i virus normalmente mutano. Questo sembrerebbe non essere mutato rispetto al virus precedente. Poi però la considerazione delle mutazioni vale per che cosa? Se io ho sviluppato un vaccino per un virus e adesso ce n'è uno che è mutato, e quindi questo vaccino non funziona più su un virus mutato, perché poi le altre mutazioni, cioè, è una cosa molto ormai tutti sono diventati virologi, no? Però voglio dire, la mutazione è un concetto che a me personalmente fa piacere che un virus muti. Abbiamo visto col Covid, no? Il Covid è mutato in meglio, è diventato evidentemente più contagioso, ma alla fine paradossalmente meno aggressivo, capacità anche di dare alcuni tipi di manifestazioni. Quindi non sempre la mutazione deve essere vista come negativa.
1: Lei, professore, prima ci ha spiegato perché non è il Covid, perché non è una nuova pandemia, però in maniera, diciamo, forse anche un po' così, mi viene da dire, con tutto quello che ci siamo detti in questi anni, se fosse stato effettivamente un virus come quello, come SARS-CoV-2, noi non mi sembra che siamo tanto pronti, saremmo stati tanto pronti.
0: Sarebbe stato un disastro, perché abbiamo fatto nuovamente un disastro. Purtroppo, vede,
1: Com'è
0: io credo
1: possibile? Non ci
0: è
1: abbiamo proprio imparato
0: possibile, ma
1: niente.
0: vede, il problema è questo: noi non abbiamo. Allora, a livello internazionale va bene, ci sono state una serie di disattenzioni su quella nave, però poi nel momento in cui si è capito

0: c'era un problema. Devo dire che le autorità sanitarie di tutti i paesi coinvolti di quella nave hanno fatto il massimo. Io ho visto addirittura gli inglesi hanno paracadutato dei militari sull'isola di Tristan per assistere un loro
1: Sì.
0: concittadino. I francesi hanno messo la quarantena obbligatoria con sanzioni pesanti, hanno organizzato un ospedale. Gli stessi americani, che non è che hanno avuto sempre una visione così negli ultimi anni, si sono organizzati e sono organizzati bene. Non parliamo degli spagnoli, che addirittura hanno prestato a una serie di sforzi importanti alle Canarie. Ecco, di tutti devo dire che quelli che mi sorprende come sempre di più rimane l'Italia, perché l'Italia, avendo una parte purtroppo significativa del nostro paese, dobbiamo dirlo, che non ha mai digerito il fatto che sia arrivato il Covid come di un problema sanitario, continua a negare che il Covid sia stato un problema, continua a negare che i vaccini l'abbiano aiutato, continua a negare che alcune misure siano state utili. Evidentemente queste persone sono le stesse che dicono che l'antivirus non è un problema, per cui qui c'è la gara al politico con la spada più grossa, dicendo: ma no, non ne parliamo più, fate finta che non esista. Cioè, questo è l'atteggiamento purtroppo di alcuni politici anche in posizioni molto importanti nel nostro paese. E purtroppo anche sulle infezioni siamo riusciti a dividerci tra Guelfi e Ghibellini, e quindi c'è chi dice che
1: Eh sì.
0: parlare dei virus si faccia male. Io ritengo e mi auguro che non succeda niente, perché è che tutto si fermi nel giro delle prossime 3-4 settimane. Ma se per caso dovesse non essere così e dovesse esserci un caso che non è direttamente correlato alla nave, credo che a Roma inizieranno ad avere qualche mal di pancia.
1: Buongiorno professore, lei ha detto di stare molto attenti. Cosa dobbiamo fare? Mascherine sull'aereo, ad esempio? Grazie.
0: No, ma mascherine sull'aereo non ha nessun senso oggi, non siamo di fronte a quello scenario. Nel momento in cui dovesse succedere, come ho appena detto, che si trovasse un caso di antivirus Andes non correlato alla nave, allora lo scenario è completamente diverso, perché vuol dire che quel virus è uscito dalla nave, è uscito dall'Argentina ed è probabilmente tra di noi. E quindi, se, ripeto, e solo se ci sarà un caso che non è correlato direttamente a nessuno dei passeggeri di quella nave, e allora a quel punto evidentemente sarà da preoccuparsi e bisognerà capire come difendersi.
1: Buongiorno, ho letto che esistono dei super diffusori, cioè persone che sono più
0: Esatto.
1: contagiose. Che cosa vuol dire?
0: È
1: Grazie,
0: quello che
1: Luigi.
0: dicevo prima, nell'epidemia del 2018, che ha riguardato 33 casi in Argentina, di cui 11 sono morti, c'erano dei super diffusori, cioè erano delle persone che erano in grado di diffondere questo virus molto più di altri. Ma soprattutto quello che bisogna dire è che c'erano delle persone che non avevano avuto nessun contatto con il caso per essersi contagiate. Quindi erano persone che magari erano state all'interno di un negozio, giusto all'interno di un mezzo di trasporto, e si erano lo stesso contagiate. Quindi è quello che dico: attenzione alle fughe in avanti che qualcuno ha fatto. Ah no, non è trasmissibile, devi soltanto essere molto vicino a una persona infetta per poterti contagiare. Non è vero, è smentito dai super diffusori di questo articolo. Ed è qui anche la preoccupazione che abbiamo e che hanno le autorità internazionali, perché, ripeto, c'è una passeggera che scende dalla nave, che sale su un aereo e poi muore il giorno dopo, e su un aereo di linea. Ma prima di salire su quell'aereo di linea, dove è stata questa passeggera? Avrà preso un taxi per arrivare all'aeroporto? Sarà andata al duty free? Sarà andata in un ristorante? Quando poi avete capito qual è il problema? Perché il tracciare i contatti è ciò che di più importante ci sia, no? Ovviamente, proprio per questo discorso. Speriamo che questa paziente non fosse una super diffusora, diciamo, ma qualora lo fosse stata, è evidente che dobbiamo stare molto attenti a quelli che sono stati i contatti potenziali.
1: Grazie, grazie a professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.

0: La generale.
1: Fidati. Allungati la vita.
2: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
3: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
4: Io e mia mamma Carla abbiamo scoperto di avere un tumore a distanza di una settimana, una dall'altra. Insieme siamo riuscite ad affrontare questa sfida, appoggiandoci una all'altra, e grazie alla ricerca abbiamo sconfitto il cancro. La ricerca è la grande forza della cura.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
6: Il Teatro Sociale di Camogli presenta, per il ciclo Aperitivo a Teatro, Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30. Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.

0: È così caldo a maggio, con temperature fuori stagione che hanno raggiunto livelli di piena estate. Sono partite le prime misure in regione, venerdì bollino arancione. A Genova, nella zona della Darsena, la situazione è completamente fuori controllo a causa di spaccio e violenza. Il comitato primo canale serve l'esercito. Si è svolto in città il Consiglio Generale della CISL Ligure. Tra i temi al centro dell'attenzione, lavoro e redditi, e sull'ex Ilva la richiesta di intervento all'Europa. La mareggiata che ha reso inagibile il nuovo molo del porticciolo di Nervi continua a non far attraccare le imbarcazioni dei pescatori. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo, e è doveroso aprire il telegiornale, l'informazione, con il caldo, perché c'è una vera e propria emergenza caldo fuori stagione a Genova e in Liguria, come nel resto d'Italia, dove le temperature di questi giorni hanno fatto registrare livelli da piena estate. Per la prima volta a maggio scatta il bollino arancione, non era mai successo, segnale di un'anomalia climatica che preoccupa i sanitari. È una preoccupazione anche per il fisico di adattamento di ognuno di noi. Tiziano Berti.
1: Caldo record a Genova in Liguria, con temperature mai registrate prima a maggio. Nel capoluogo ligure la temperatura percepita ha superato i 33 gradi e venerdì scatterà per la prima volta nella storia del mese di maggio il bollino arancione del Ministero della Salute. Un'anomalia climatica che preoccupa soprattutto per gli effetti sugli anziani e sulle persone fragili. Il problema non è soltanto il caldo intenso, ma soprattutto l'arrivo improvviso delle alte temperature dopo giorni ancora primaverili. L'organismo, spiegano i medici, non ha avuto il tempo di adattarsi. Il timore riguarda in particolare Genova, la città più anziana d'Europa. Con l'età, infatti, diminuiscono la sudorazione e il senso della sete, aumentando il rischio di disidratazione e malori.
2: Anche i bollettini che emette il Ministero della Salute sulla città di Genova, per la prima volta da quando vengono emessi i bollettini, che è dal 2004, hanno fatto registrare un colore diverso dal verde.
1: Il caldo, inoltre, è arrivato in maniera improvvisa.
2: Il nostro organismo non è ancora abituato alle temperature, tra virgolette, estive, anche tradizionali. Per cui più l'evento caldo è anticipato, più si teme sulla salute.
1: Le raccomandazioni sono sempre le stesse: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, bere molta acqua e preferire ambienti freschi o climatizzati. Attenzione anche alle cosiddette notti tropicali, con temperature elevate che non scendono ed impediscono al corpo di recuperare energie.
0: E nel pomeriggio è arrivato il comunicato stampa del Comune di Genova, che ha annunciato che scatterà dalle 7 di venerdì prossimo 29 maggio l'estensione dell'orario di gratuità del trasporto pubblico riservato agli over 70 residenti nell'area metropolitana di Genova. Il provvedimento sarà attivato da AMT in anticipo rispetto alla programmazione di metà giugno. Questo

0: anche perché c'è la cosiddetta ondata di calore in questi giorni con bollino giallo e poi arancione venerdì. Nel frattempo è arrivata un'ordinanza regionale a tutela dei lavoratori impiegati nei settori agricolo, florovivaistico e dell'edilizia. Il provvedimento dispone il divieto di svolgere attività lavorativa all'aperto nelle fasce orarie più a rischio tra le 12.30 e le 16 nei giorni che sono considerati poi di livello alto di esposizione al calore. E adesso la situazione della darsena in città. A Genova, un anno con il cambio del vertice a Palazzo Tursi, ma gran parte del centro storico continua a fare i conti con gli stessi problemi: spaccio, degrado, episodi di violenza. Aurora Bottino.
1: A un anno dal giorno in cui Silvia Salis è diventata sindaca di Genova, si tirano le somme su quello che è stato fatto e quello che invece c'è ancora da fare. Da Ponente a Levante, per fermarci al centro, nel cuore della città di Genova, quel groviglio di vicoli dove abitano mille in più, mille in meno, 22.000 persone, e come in tutti i centri storici d'Italia, con la strettezza particolare che caratterizza quello nostro, i problemi non sono pochi. Si parte dallo scarico merci, si arriva alla sicurezza, un macro tema da tempo al centro del dibattito politico e non solo, che ricade nelle mani del governo, ma anche del comune. In Piazza Banchi, nel quartiere del Molo, passano ogni giorno migliaia di turisti. Qui le cose da fare sono ancora tante, ma l'attesa è per i patti per la sicurezza.
2: Sono una sorta di contratto che prevede un forte coordinamento fra le varie forze di polizia che agiscono sul territorio e il territorio stesso.
1: Nella vicina via Gramsci, a un passo da via Pre, rimane un vuoto che fa rumore. Il mercato dello statuto, svuotato dai suoi operatori nel 2019, rimane chiuso. I lavori sarebbero dovuti partire nei giorni scorsi, ma non si è visto nemmeno un operaio. Un
3: vuoto urbano incredibile in una zona come la nostra, che avrebbe bisogno, diciamo, tantissimo di investimenti. Tenendo conto che la zona, come abbiamo considerato prima, no? Tu hai detto una calma apparente, in realtà è una calma, come dire, concreta, perché via Pre è stata quasi completamente risanata, a parte, diciamo, l'ultimo pezzo in cui veramente non riusciamo a fare un colpo di reni.
1: Dentro al mercato c'è chi è già pronto a muoversi da oltre un quarto di secolo. Infatti la Croce Verde genovese è ospitata da un container di proprietà del comune a Ponte Parodi, una struttura norma ma senza i servizi minimi e la posizione adeguata per volontari e cittadini che combattono contro il degrado della zona. Proprio il presidente rilancia un appello alla sindaca di Genova.
4: Trovare una sede, cercarla però che sia una sede che abbia le condizioni necessarie stabilite dalle ASL e dal 118.
0: Saranno celebrati in forma privata i funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia, le due vittime genovesi della tragedia avvenuta il 14 maggio scorso all'atollo di Vavù nelle Maldive. I corpi dovrebbero arrivare a Genova nelle prossime ore per capire le cause della morte. Le autopsie non le hanno chiarite al momento, sarà necessario attendere i risultati degli esami tossicologici previsti nei prossimi giorni. Dario Vassallo.
5: Sarà Monsignor Marco Tasca, arcivescovo di Genova, a celebrare sabato mattina nella chiesa di via Salgari a Pegli, quartiere dove la famiglia resideva da anni, i funerali, in forma privata, di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, madre e figlia, le due vittime genovesi della tragedia avvenuta alle Maldive il 14 maggio scorso durante un'immersione in una grotta nell'atollo di Vavù, nella quale sono morti altri tre italiani, la ricercatrice dell'Ateneo genovese Muriel Odenino, il neolaureato Federico Gualtieri e l'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti. Intanto continuano le indagini per ricostruire cosa sia avvenuto a 60 metri di profondità. La Procura di Roma, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, nella rogatoria inviata alle autorità di Malé, ha chiesto di ottenere al più presto le attrezzature che avevano i 5 subitaliani morti durante l'immersione, a partire dalla telecamera GoPro di cui erano in possesso, oltre ovviamente ai loro effetti personali. All'ospedale di Gallarate si sono concluse le autopsie disposte dalla Procura di Roma, ma l'esame autoptico non ha chiarito le cause del decesso, nel senso che non sono state riscontrate ferite o traumi. Dunque, per fare piena luce su quanto accaduto, sarà necessario attendere i risultati degli esami tossicologici previsti nei prossimi giorni. I corpi di Montefalcone e della figlia dovrebbero arrivare a Genova nelle prossime ore. Dopo una richiesta da parte degli studenti, il Dipartimento d'Istat dell'Università di Genova ha creato, in segno di rispetto e cordoglio verso le vittime, un'apposita pagina commemorativa sul sito web del Dipartimento che riporta il ricordo della comunità dipartimentale e un link di rimando verso le pubblicazioni scientifiche di Monica Montefalcone e Muriel Odenino.
0: A Genova si è svolto il Consiglio Generale della CISL Liguria, tanti temi al centro dell'attenzione.

0: Attenzione dai redditi alle politiche fino ad arrivare all'occupazione, attenzione focalizzata anche sul futuro della siderurgia in Italia. Andrea Popolano.
1: Passano le settimane, ma ancora il futuro dell'ex Ilva resta in sospeso. Il governo sta studiando la soluzione migliore. In campo le proposte del gruppo indiano Jindal e quello del gruppo americano guidato da Michael Flex. I tempi rispetto alle previsioni si stanno allungando e allora si parla anche di una cordata tutta italiana, composta dal gruppo Arvedi e dal colosso energetico Eni, che potrebbero entrare nella partita. La priorità, sottolineata anche dalla segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, è tutelare i lavoratori di Taranto, così come quelli di Genova e delle altre sedi dove si trovano gli impianti.
2: Noi dobbiamo assolutamente difendere questa filiera, dobbiamo chiedere all'Europa un piano industriale che sia coerente con la tutela e la difesa dei sistemi produttivi dei paesi. Noi non possiamo assolutamente permetterci altri incidenti di percorso, se così posso definirlo, come quello che è accaduto con l'automotive.
1: Secondo un'analisi effettuata da Federmeccanica e Confindustria, l'85% della popolazione italiana boccia la chiusura e vuole il rilancio del sito produttivo a proprietà italiana.
3: Quello che succederà a livello nazionale è monitorato, ancora non c'è una via chiara. Quel che è certo è che noi chiediamo di fare una politica industriale che rilanci la siderurgia e quindi tutta l'industria e il lavoro del paese e della regione attraverso politiche industriali finalmente coordinate ed efficaci anche a livello europeo.
0: Francesca Tuscano, giovane maestra, perse la vita dopo una dose di AstraZeneca che era una trombosi cerebrale. Erano gli anni tremendi del Covid. I legali della famiglia si sono opposti all'archiviazione. La GIP ordina quindi nuove indagini. Anissa De Filippi.
4: Nuova svolta sull'inchiesta per la morte di Francesca Tuscano. L'insegnante genovese di 32 anni morì il 22 marzo 2021 per una trombosi cerebrale pochi giorni dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca. La procura di Genova, tramite il PM Giuseppe Longo, aveva chiesto per la seconda volta l'archiviazione, ma la GIP Paola Nutini ha respinto la richiesta e disposto nuove indagini. I familiari di Francesca, assistiti dagli avvocati Tatiana Massara, Federico Bertorello e Salvatore Bottiglieri, si erano opposti duramente. Secondo loro, gli inquirenti non hanno approfondito la catena di comando nazionale che portò a riprendere la somministrazione di AstraZeneca alle donne under 55 il 19 marzo 2021, nonostante i primi segnali di rischio emersi dall'EMA. La GIP Nutini chiede ora di verificare se quella scelta fu prudente e se il consenso informato dato a Francesca fosse adeguato. Una vicenda che torna ad accendere il dibattito sulla gestione della campagna vaccinale e che presenta analogie con il caso di Camilla Canepa. Le indagini dunque ripartono.
0: L'ultimo saluto all'avvocato genovese Valdemaro Flick è stato fissato per la giornata di domani alle 10 alla chiesa di Sant'Antonio di Boccadasse, dove si celebrerà il funerale, a seguito poi il trasporto al cimitero di Staglieno. Flick aveva 77 anni, era un noto avvocato genovese ed faceva parte del comitato scientifico della Fondazione Courmayeur Montblanc. Lascia la moglie Carla Olivari, i figli Arturo e Maurizio. La situazione della fertilità in Italia è al centro di un'iniziativa di proposta di legge che riguarda la crioconservazione degli ovociti. Serve quindi in qualche modo a poter protrarre nel tempo la possibilità di avere una gravidanza. Sentiamo.
5: In Italia, ma soprattutto in Liguria, si sente parlare poco di social freezing, che tradotto significa crioconservazione preventiva degli ovociti. Si tratta di prelevare e congelare le cellule uovo di una donna in giovane età per utilizzarle in futuro, permettendo di posticipare la gravidanza per motivi personali, lavorativi o sociali. Nel nostro paese si ricorre ed è riconosciuta solo per persone che vivono una condizione di malattia seria, spesso oncologica. La proposta di legge in Liguria, prima firma della lista Orlando Presidente con Gianni Pastorino, guarda invece a tutte le donne già da giovane età per garantire un processo sanitario e sociale che sarebbe privo di costi.
6: Io mi auguro che questa legge apra una discussione vera in una regione che a mio giudizio non sta facendo molto né sulla procreazione né sulla salute della donna e venga affrontata senza nessun pregiudizio. Sarebbe, come dire, un vantaggio perché, come dire, riusciremo ad affrontare un tema che è sentito da moltissime donne che in realtà vogliono, che magari non hanno oggi la condizione di procreare, ma che possono, tra virgolette, in questo momento portare più là questo tempo, ma affrontarlo con una certa serenità.
5: I costi sono alti da sostenere privatamente, la legge consente

0: direbbe di accedere con il servizio pubblico grazie a un investimento da 500.000 euro.
1: Il punto più forte e importante per noi di questa legge è appunto quanto investe nell'informazione e nel voler appunto sensibilizzare il territorio su questo tema.
0: La legge è già stata inquadrata nell'iter legislativo, prima arriverà la commissione seconda dove ci saranno i soggetti auditi. La proposta potrebbe già arrivare in consiglio regionale tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre.
2: Io credo che la politica non debba giudicare le scelte delle singole persone, ma garantisca gli strumenti per far sì che queste scelte siano il più libere possibile.
3: Ex Italia, il gruppo fondato da Francesco Canzoniere, acquista l'acquario di Genova attraverso un veicolo, acquista il 70% della Costa Edutainment e di Ponte Terra, la holding finanziaria della famiglia Costa, manterrà una quota del 30% per garantire continuità di visione e indirizzo strategico del gruppo. Giuseppe Costa, uno dei fondatori, sarà nominato presidente esecutivo con deleghe, fra le altre, alle operazioni strategiche, ai rapporti istituzionali e alle corporate social responsibility, con Cristian Biasoni, che sarà l'amministratore delegato. A poche settimane dalla mareggiata che ha reso inagibile il nuovo molo del Porticciolo di Nervi, scatta l'ordinanza che vieta l'ormeggio delle barche nel piccolo golfo genovese. Questo vuol dire notevoli disagi per i pescatori locali, difficoltà quindi a portare avanti la propria attività. Vediamo. Filippo Serio.
4: Ancora inagibile il nuovo molo del Porticciolo di Nervi, seriamente danneggiato dalle ultime mareggiate che hanno colpito Genova. Dopo l'SOS lanciato dal mondo del commercio locale, preoccupato che il mancato arrivo di traghetti turistici a Nervi possano incidere negativamente sugli affari, si aggiungono i disagi dei pescatori, che solitamente attraccano le proprie imbarcazioni. Dal comune infatti arriva l'ordinanza che vieta il transito e l'ormeggio delle barche all'interno dello specchio acque del Porticciolo, nonché l'accesso e la sosta sul nuovo pontile. Il Porticciolo di Nervi è in posizione strategica per i pescatori locali, poiché è più vicino alle zone di pesca. Ormeggiare da un'altra parte significa costi maggiori e spostamenti più lunghi.
5: E questo vuol dire, se il Porticciolo di Nervi non è agibile, per noi è un danno economico, perché vuol dire andare a Genova, pagare un altro ormeggio, spese di gasolio, e la distanza è notevole.
4: Ma il Porticciolo di Nervi vive da anni problematiche logistiche e di sicurezza, il fondale più basso e quindi più pericoloso per le barche, e sono ormai ben visibili massi di grandi dimensioni originariamente posizionati sotto il molo.
5: Si sono riversati in mare tutti questi massi, che in origine erano stati posizionati sotto il molo di Calpestio, dove abbiamo noi i piedi. La prima mareggiata ha fatto modo che c'è stato questo scivolamento di questi massi verso il mare.
3: L'area nei giorni scorsi è arrivata Elena Puti, la nuova direttrice del MUMA, istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, il polo culturale del cittadino che comprende anche il Galata Museo del Mare, uno dei musei più importanti visitati a Genova. La nomina arriva al termine di settimane di indiscrezioni e segnalazioni con diversi retroscena. Puti sicuramente ha un curriculum di tutto rispetto, proprio adatto a questo. Ricopriva il ruolo di conservatrice della Galleria d'Arte Moderna, seguendo anche il polo dei musei di Nervi, ex esponente del Partito Democratico. Uscì poi in polemica proprio con il vertice del partito, è stata scelta da Salis come nuova direttrice del MUMA. Giocatori in vacanza in questa pausa estiva, poi si ripartirà i primi di luglio con Samp, Genoa, Spezia, Entella, che oramai vanno in ciabatte da mare, come si suol dire, però le società in teoria non dovrebbero andarci, soprattutto quella della Samp, che sembra navigare in alto mare per il suo futuro. Facciamo il punto con Filippo Serio. Ciao Filippo, buonasera.
6: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, partiamo dalla Samp perché oggi era previsto, si è tenuto un asse tra il CEO della Samp Jesper Fredberg e l'attuale direttore sportivo della Samp Andrea Mancini, per definire proprio quale sarà il prossimo direttore sportivo, se sarà ancora Mancini o se il club punterà su altri profili. Si è parlato in questi giorni di Paolo Bravo del Südtirol e di Leandro Rinaudo del Mantova, ma sono solo voci per ora, e si attende appunto il bilancio da questo asse. Nel frattempo domani è attesa l'assemblea degli azionisti, che dovrebbe definire il

0: CDA con probabile ingresso del nuovo CEO dell'area amministrativa Claudio Morelli. Ci facciamo raccontare tutte le ultime da Bogliasco dal nostro Marco Bisacchi.
1: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Sono queste ore molto calde in casa Sampdoria, questo vertice a Bogliasco tra Jesper Fredberg, il CEO dell'area football, cioè l'uomo, il dirigente danese che rappresenta la proprietà a Bogliasco, quindi la proprietà Joseph Tay a Singapore e, se vogliamo, soprattutto Nathan Walker in Inghilterra. Il manager inglese in questo momento ha ripreso pienamente, diciamo così, possesso della stanza dei bottoni anche sulle scelte tecnico-sportive dei blucerchiati. Incontro tra Fredberg e Andrea Mancini. Andrea Mancini, direttore sportivo della Samp, che ha un altro anno di contratto, ma in questo momento il suo futuro rimane più che mai in bilico. Da capire dunque se resterà o meno. È evidente che poi, da come andrà a finire questo confronto, questo vertice, forse si inizieranno a capire anche gli scenari relativi alla panchina. In realtà in questo momento è un po' tutto ancora nebuloso per quanto riguarda anche la scelta dell'allenatore, al di là dei tanti nomi che si sono fatti in questi giorni, ma alla fine abbiamo visto come per esempio Aquilani stia andando verso la Serie A, c'è il Torino ma anche il Sassuolo su di lui, anche Abate piace molto in Serie A, potrebbe andare proprio al Sassuolo se Aquilani dovesse andare al Torino. Insomma, gli scenari sono assolutamente cangianti e mutevoli per la Sampdoria. In tutto questo poi da capire chi sarà eventualmente il prossimo direttore sportivo, con il nome di Paolo Bravo del Sud Tirol, nel caso del possibile divorzio con Andrea Mancini, che sarebbe in pole position. Domani, tra l'altro, assemblea degli azionisti con l'approvazione del bilancio, e sappiamo che il bilancio piange con un rosso da 40 milioni, e anche con possibili novità nel CDA, l'ingresso probabilmente di Morelli al posto di Fiorella, che è in uscita. Morelli è il nuovo CEO dell'area amministrativa, ma per ora non è scontato che almeno uno tra Tay e Walker possa entrare. Per ora chi comanda nella Samp resta ancora lontano dai riflettori.
0: Grazie a Marco Bisacchi. Dicevamo, giocatori in vacanza per questa fine del campionato, tranne che per quelli che dovranno affrontare il prossimo mondiale. In casa Genoa sono stati convocati il messicano Vasquez e il norvegese Leo Østigard, su cui c'erano pochi dubbi per la convocazione. Rimane deluso invece il nuovo portiere del Genoa, Justin Bylov, che non è stato convocato dal CT dell'Olanda, Koeman, che gli ha preferito altri colleghi. Le ultime dal mondo Genoa con Carlo Danani.
2: Buonasera, completate nelle ultime ore le liste per i convocati agli imminenti mondiali. Saranno due e non tre i giocatori del Genoa in campo nella rassegna iridata al via tra due settimane. Østigard nella Norvegia e Vasquez nel Messico. Delusione invece per Bejlov, non chiamato dall'Olanda. Continuano le soddisfazioni per Gabriele Calvani, il difensore di proprietà del Genoa. Dopo la promozione in Serie A col Frosinone, è convocato dalla nazionale Under 21 azzurra in vista dell'amichevole contro l'Albania. Al centro Signorini, intanto, oggi giornata di fitti colloqui per definire le strategie di mercato. De Rossi, Lopez e la società al tavolo per stabilire le linee di una sessione estiva che ha come obiettivo quello di presentare un Genoa più competitivo alla via del prossimo campionato. I diritti di riscatto di Baldanzi e Zatterstrom saranno le prime questioni da affrontare in attesa di capire le mosse di Roma, Levante e PAOK Salonicco nei confronti di Venturino, Matturo e Vogliacco.
0: Grazie Carlo Danani. Sempre parlando di Genoa, nelle ultime ore il club ha presentato il nuovo comitato medico scientifico istituito all'interno degli organismi di controllo del club rossoblu, un progetto che si chiama Genoa We Care, che unisce We Care Genoa, che unisce sport, medicina e territorio e che nasce con l'obiettivo di creare un modello sanitario d'eccellenza dedicato agli atleti del Genoa e alle loro famiglie. Guida il progetto il dottor Alessandro Corsini, che è responsabile sanitario del Genoa, e il professor Matteo Bassetti, che è un grande tifoso del Genoa. Ce lo ha spiegato ai microfoni il responsabile comunicazione di Casa della Salute, Daniele Bruzzone.
3: Sì, siamo molto contenti di abbracciare questa iniziativa che ha valori che condividiamo. Sicuramente uno è quello della prevenzione e l'altro è quello della longevità.

0: Il nostro ruolo all'interno del progetto sarà quello di fornire i nostri professionisti che insieme a ordinari dell'Università di Genova costituiranno appunto il comitato medico-scientifico. Saremo un lab fisica di questo progetto, un punto di riferimento non soltanto per il Genova che da anni serviamo sia per le prime squadre che per il settore giovanile, ma anche per tutta la comunità rosso-blu. Saremo a disposizione per creare percorsi di prevenzione dedicati al mondo del Genova. Saremo a disposizione anche per mettere le nostre strutture e la nostra tecnologia. CDS è una health tech company molto attenta all'innovazione. Credo che parlare in casa Genoa di innovazione a chi è pioniere nel mondo del calcio sia un ulteriore link molto azzeccato. Quindi non vediamo l'ora di iniziare con tante attività e tante iniziative, e non vediamo l'ora che anche i tifosi del Genoa possano iscriversi a partire da domani su una landing page che metteremo a disposizione loro per appunto entrare a far parte di questo mondo del CDS Club per Genova e di iniziare a fare percorsi in CDS che siano appunto legati al mondo della prevenzione.
1: Professore, c'è uno sguardo al Genoa, ma c'è uno sguardo del Genoa anche al resto d'Italia, l'intervento di De Siervo, amministratore della Lega, come CDS fa, che guarda non solo a Genova, ma anche tutto il resto del territorio.
0: Sì, la presenza della Lega di Serie A quest'oggi credo sia molto significativa di quanto questa iniziativa sia innovativa in un panorama della Serie A che è altrettanto innovativa. Lato nostro, avere questo respiro nazionale è sicuramente coerente col percorso, col piano industriale di CDS. Siamo oggi presenti in quattro regioni diverse con 43 strutture, 28 qua in Liguria, ma siamo adesso presenti in Piemonte con 12 strutture, due in Sardegna e siamo appena entrati anche in Val d'Aosta con un'acquisizione e tra poco avremo una nuova apertura. Quindi sempre più respiro nazionale anche per la nostra realtà, e credo che sia un plus anche per il Genoa stesso, che già in passato ha utilizzato nostre strutture fuori dal territorio genovese.
2: Tutti gli aggiornamenti dal mondo dello sport su primocanale.it e sui nostri canali social. Arrivederci.
3: Grazie a Filippo Serio, ci rivediamo domani, stessi orari, buona serata.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Sole e gran caldo ancora protagonisti sulla Liguria nella giornata di giovedì 28 maggio. Ebbene, cieli sereni o poco nuvolosi, solo locali disturbi sono presenti nelle zone interne. Si potranno attivare locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Le temperature diurne saranno prossime ai 27-29 gradi in diverse località. Diamo uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna provincia partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia il tempo sarà asciutto ed assolato, con temperature massime attorno ai 26-27 gradi. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, anche qui la situazione meteo sarà buona, con tempo asciutto ed assolato, solo le aree interne risentiranno di locali rovesci a sfondo temporalesco. Anche su Genova il sole sarà prevalente, qualche nube di passaggio possibile, ma in assenza di effetti. Saranno limitati alle aree più interne, come vi anticipavo, anche temporali di moderato forte e intensità. Il clima sarà caldo, ma senza eccessi. Sole prevalente sul Tigullio, con clima caldo, temperature massime comunque prossime ai 27-28 gradi, ventilazione debole o assente. Uno sguardo anche allo Spezzino, la pressione atmosferica resta alta, permette ancora condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati, un clima caldo sì estivo ma senza eccessi particolari, temperature massime difatti leggermente sotto i 30 gradi. La giornata di venerdì 29 maggio sulla Liguria sarà un po' più variabile. Il sole sì non mancherà su buona parte del territorio, ma anche locali nubi che daranno luogo a precipitazioni non solo nelle zone interne, ma qualche effetto riuscirà ad interessare anche il tratto costiero. Le temperature non subiranno particolari variazioni. Per il momento è tutto, ma ulteriori dettagli come di consueto vi attendono sulla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.

0: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
5: Passa a Passi Luce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
6: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
7: Il Teatro Sociale di Camogli presenta per il ciclo Aperitivo a Teatro Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30.
8: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
9: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: È così caldo a maggio, con temperature fuori stagione che hanno raggiunto livelli di piena estate. Sono partite le prime misure in regione, venerdì bollino arancione. A Genova, nella zona della Darsena, la situazione è completamente fuori controllo a causa di spaccio e violenza. Il comitato primo canale serve l'esercito. Si è svolto in città il Consiglio Generale della CISL Ligure. Tra i temi al centro dell'attenzione, lavoro e redditi, e sull'ex Ilva la richiesta di intervento all'Europa. La mareggiata che ha reso inagibile il nuovo molo del porticciolo di Nervi continua a non far attraccare le imbarcazioni dei pescatori. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo, e è doveroso aprire il telegiornale, l'informazione, con il caldo, perché c'è una vera e propria emergenza caldo fuori stagione a Genova e in Liguria, come nel resto d'Italia, dove le temperature di questi giorni hanno fatto registrare livelli da piena estate. Per la prima volta a maggio scatta il bollino arancione, non era mai successo, segnale di un'anomalia climatica che preoccupa i sanitari. È una preoccupazione anche per il fisico di adattamento di ognuno di noi. Tiziano Berti.
1: Caldo record a Genova in Liguria, con temperature mai registrate prima a maggio. Nel capoluogo ligure la temperatura percepita ha superato i 33 gradi e venerdì scatterà per la prima volta nella storia del mese di maggio il bollino arancione del Ministero della Salute. Un'anomalia climatica che preoccupa soprattutto per gli effetti sugli anziani e sulle persone fragili. Il problema non è soltanto il caldo intenso, ma soprattutto l'arrivo improvviso delle alte temperature dopo giorni ancora primaverili. L'organismo, spiegano i medici, non ha avuto il tempo di adattarsi.

0: Il timore riguarda in particolare Genova, la città più anziana d'Europa. Con l'età infatti diminuiscono la sudorazione e il senso della sete, aumentando il rischio di disidratazione e malori.
1: Anche i bollettini che emette il Ministero della Salute sulla città di Genova, per la prima volta da quando vengono emessi i bollettini, che è dal 2004, hanno fatto registrare un colore diverso dal verde.
0: Il caldo inoltre è arrivato in maniera improvvisa.
1: Il nostro organismo non è ancora abituato alle temperature, tra virgolette, estive, anche tradizionali. Per cui più l'evento caldo è anticipato, più si teme sulla salute.
0: Le raccomandazioni sono sempre le stesse: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, bere molta acqua e preferire ambienti freschi o climatizzati. Attenzione anche alle cosiddette notti tropicali con temperature elevate che non scendono ed impediscono al corpo di recuperare energie.
2: E nel pomeriggio è arrivato il comunicato stampa del Comune di Genova che ha annunciato che scatterà dalle 7 di venerdì prossimo 29 maggio l'estensione dell'orario di gratuità del trasporto pubblico riservato agli over 70 residenti nell'area metropolitana di Genova. Il provvedimento sarà attivato da AMT in anticipo rispetto alla programmazione di metà giugno. Questo anche perché c'è la cosiddetta ondata di calore in questi giorni con bollino giallo e poi arancione venerdì. Nel frattempo è arrivata un'ordinanza regionale a tutela dei lavoratori impiegati nei settori agricolo, florovivaistico e dell'edilizia. Il provvedimento dispone il divieto di svolgere attività lavorativa all'aperto nelle fasce orarie più a rischio tra le 12.30 e le 16 nei giorni che sono considerati poi di livello alto di esposizione al calore. E adesso la situazione della darsena in città a Genova, un anno con il cambio del vertice a Palazzo Tursi, ma gran parte del centro storico continua a fare i conti con gli stessi problemi: spaccio, degrado, episodi di violenza. Aurora Bottino.
3: A un anno dal giorno in cui Silvia Salis è diventata sindaca di Genova, si tirano le somme su quello che è stato fatto e quello che invece c'è ancora. Marcia al centro, nel cuore della città di Genova, quel groviglio di vicoli dove abitano mille in più, mille in meno, 22.000 persone e come in tutti i centri storici d'Italia, con la strettezza particolare che caratterizza quello nostro, i problemi non sono pochi. Si parte dallo scarico merci, si arriva alla sicurezza, un macro tema da tempo al centro del dibattito politico e non solo, che ricade nelle mani del governo, ma anche del comune. In Piazza Banchi, nel quartiere del Molo, passano ogni giorno migliaia di turisti. Qui le cose da fare sono ancora tante, ma l'attesa è per i patti per la sicurezza.
4: Sono una sorta di contratto che prevede un forte coordinamento fra le varie forze di polizia che agiscono sul territorio e il territorio stesso.
3: Nella vicina via Gramsci, a un passo da via Pre, rimane un vuoto che fa rumore. Il mercato dello statuto, svuotato dai suoi operatori nel 2019, rimane chiuso. I lavori sarebbero dovuti partire nei giorni scorsi, ma non si è visto nemmeno un operaio.
5: Un vuoto urbano incredibile in una zona come la nostra, che avrebbe bisogno, diciamo, tantissimo di investimenti. Tenendo conto che la zona, come abbiamo considerato prima, no? Tu hai detto una calma apparente, in realtà è una calma, come dire, concreta, perché Via Pre è stata quasi completamente risanata, a parte, diciamo, l'ultimo pezzo in cui veramente non riusciamo a fare un colpo di reni.
3: Dentro al mercato c'è chi è già pronto a muoversi da oltre un quarto di secolo. Infatti la Croce Verde genovese è ospitata da un container di proprietà del comune a Ponte Parodi, una struttura norma ma senza i servizi minimi e la posizione adeguata per volontari e cittadini che combattono contro il degrado della zona. Proprio il presidente rilancia un appello alla sindaca di Genova.
6: Trovare una sede, cercarla però che sia una sede che abbia le condizioni necessarie stabilite dalle ASL e dal 118.
2: Saranno celebrati in forma privata i funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia, le due vittime genovesi della tragedia avvenuta il 14 maggio scorso all'atollo di Vavù nelle Maldive. I corpi dovrebbero arrivare a Genova nelle prossime ore per capire le cause della morte. Le autopsie non le hanno chiarite al momento. Sarà necessario attendere i risultati degli esami tossicologici previsti nei prossimi giorni. Dario Vassallo.
7: Sarà Monsignor Marco Tasca, arcivescovo di Genova, a celebrare sabato mattina nella chiesa di via Salgari a Pegli, quartiere dove la famiglia resideva da anni, i funerali, in forma privata, di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, madre e figlia, le due

0: Vittime genovesi della tragedia avvenuta alle Maldive il 14 maggio scorso durante un'immersione in una grotta nell'atollo di Vavu, nella quale sono morti altri tre italiani, la ricercatrice dell'Ateneo genovese Muriel Odenino, il neolaureato Federico Gualtieri e l'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti. Intanto continuano le indagini per ricostruire cosa sia avvenuto a 60 metri di profondità. La Procura di Roma, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, nella rogatoria inviata alle autorità di Malé ha chiesto di ottenere al più presto le attrezzature che avevano i 5 subitaliani morti durante l'immersione, a partire dalla telecamera GoPro di cui erano in possesso, oltre ovviamente ai loro effetti personali. All'ospedale di Gallarate si sono concluse le autopsie disposte dalla Procura di Roma, ma l'esame autoptico non ha chiarito le cause del decesso, nel senso che non sono state riscontrate ferite o traumi. Dunque, per fare piena luce su quanto accaduto, sarà necessario attendere i risultati degli esami tossicologici previsti nei prossimi giorni. I corpi di Montefalcone e della figlia dovrebbero arrivare a Genova nelle prossime ore. Dopo una richiesta da parte degli studenti, il Dipartimento d'Istat dell'Università di Genova ha creato, in segno di rispetto e cordoglio verso le vittime, un'apposita pagina commemorativa sul sito web del Dipartimento, che riporta il ricordo della comunità dipartimentale e un link di rimando verso le pubblicazioni scientifiche di Monica Montefalcone e Muriel Odenino.
1: A Genova si è svolto il Consiglio Generale della CISL Liguria, tanti temi al centro dell'attenzione, dai redditi alle politiche fino ad arrivare all'occupazione, attenzione focalizzata anche sul futuro della siderurgia in Italia. Andrea Popolano.
2: Passano le settimane, ma ancora il futuro dell'ex Ilva resta in sospeso. Il governo sta studiando la soluzione migliore. In campo le proposte del gruppo indiano Jindal e quello del gruppo americano guidato da Michael Flex. I tempi rispetto alle previsioni si stanno allungando e allora si parla anche di una cordata tutta italiana composta dal gruppo Arvedi e dal colosso energetico Eni, che potrebbero entrare nella partita. La priorità, sottolineata anche dalla segretaria generale della CISL Daniela Fumarola, è tutelare i lavoratori di Taranto, così come quelli di Genova e delle altre sedi dove si trovano gli impianti.
3: Noi dobbiamo assolutamente difendere questa filiera, dobbiamo chiedere all'Europa un piano industriale che sia coerente con la tutela e la difesa dei sistemi produttivi dei paesi. Noi non possiamo assolutamente permetterci altri incidenti di percorso, se così posso definirlo, come quello che è accaduto con l'automotive.
2: Secondo un'analisi effettuata da Federmeccanica e Confindustria, l'85% della popolazione italiana boccia la chiusura e vuole il rilancio del sito produttivo a proprietà italiana.
4: Quello che succederà a livello nazionale è monitorato, ancora non c'è una via chiara. Quel che è certo è che noi chiediamo di fare una politica industriale che rilanci la siderurgia e quindi tutta l'industria e il lavoro del paese e della regione attraverso politiche industriali finalmente coordinate ed efficaci anche a livello europeo.
1: Francesca Tuscano, giovane maestra, perse la vita dopo una dose di AstraZeneca che era una trombosi cerebrale. Erano gli anni tremendi del Covid, i legali della famiglia si sono opposti all'archiviazione, la GIP ordina quindi nuove indagini. Annissa De Filippi.
5: Nuova svolta su un'inchiesta per la morte di Francesca Tuscano. L'insegnante genovese di 32 anni morì il 22 marzo 2021 per una trombosi cerebrale pochi giorni dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca. La Procura di Genova, tramite il PM Giuseppe Longo, aveva chiesto per la seconda volta l'archiviazione, ma la GIP Paola Nutini ha respinto la richiesta e disposto nuove indagini. I familiari di Francesca, assistiti dagli avvocati Tatiana Massara, Federico Bertorelli e Salvatore Bottiglieri, si erano opposti duramente. Secondo loro, gli inquirenti non hanno approfondito la catena di comando nazionale che portò a riprendere la somministrazione di AstraZeneca alle donne under 55 il 19 marzo 2021, nonostante i primi segnali di rischio emersi dall'EMA. La GIP Nutini chiede ora di verificare se quella scelta fu prudente e se il consenso informato dato a Francesca fosse adeguato. Una vicenda che torna ad accendere il dibattito sulla gestione della campagna vaccinale e che presenta analogie con il caso di Camilla Canepa. Le indagini dunque ripartono.
1: L'ultimo saluto all'avvocato genovese Valdemaro Flick è stato fissato per la giornata di domani alle 10 alla chiesa di Sant'Antonio di Boccadasse, dove si celebrerà il funerale, a seguito poi il trasporto al cimitero di Staglieno. Flick aveva 77 anni, era un noto avvocato genovese ed faceva parte del comitato scientifico della Fondazione Courmayeur Montblanc. Lascia la moglie Carla Olivari, i figli Arturo e Maurizio. La situazione della fertilità in Italia

0: centro di un'iniziativa di proposta di legge che riguarda la crioconservazione degli ovociti serve quindi in qualche modo a poter protrarre nel tempo la possibilità di avere una gravidanza. Sentiamo.
1: In Italia, ma soprattutto in Liguria, si sente parlare poco.

0: La proposta di legge in Liguria, prima firma della lista Orlando Presidente con Gianni Pastorino, guarda invece a tutte le donne già da giovane età per garantire un processo sanitario e sociale che sarebbe privo di costi.
1: Io mi auguro che questa legge apra una discussione vera in una regione che, a mio giudizio, non sta facendo molto né sulla procreazione né sulla salute della donna e venga affrontata senza nessun pregiudizio. Sarebbe, come dire, un vantaggio perché, come dire, riusciremo ad affrontare un tema che è sentito da moltissime donne che in realtà vogliono, che magari non hanno oggi la condizione di procreare, ma che possono, tra virgolette, in questo momento portare più là questo tempo, ma affrontarlo con una certa serenità.
0: I costi sono alti da sostenere privatamente. La legge consentirebbe di accedere con il servizio pubblico grazie a un investimento da 500.000 euro.
2: Il punto più forte e importante per noi di questa legge è appunto quanto investe nell'informazione e nel voler appunto sensibilizzare il territorio su questo tema.
0: La legge è già stata inquadrata nell'iter legislativo, prima arriverà la commissione seconda dove ci saranno i soggetti auditi. La proposta potrebbe già arrivare in consiglio regionale tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre.
3: Io credo che la politica non debba giudicare le scelte delle singole persone, ma garantisca gli strumenti per far sì che queste scelte siano il più libere possibile.
4: Ex Italia, il gruppo fondato da Francesco Canzoniere, acquista l'acquario di Genova attraverso un veicolo, acquista il 70% della Costa Edutainment e di Ponte Terra, la holding finanziaria della famiglia Costa, manterrà una quota del 30% per garantire continuità di visione e indirizzo strategico del gruppo. Giuseppe Costa, uno dei fondatori, sarà nominato presidente esecutivo con deleghe, fra le altre, alle operazioni strategiche, ai rapporti istituzionali, alle corporate social responsibility, con Cristian Biasoni, che sarà l'amministratore delegato. A poche settimane dalla mareggiata che ha reso inagibile il nuovo molo del Porticciolo di Nervi, scatta l'ordinanza che vieta l'ormeggio delle barche nel piccolo golfo genovese. Questo vuol dire notevoli disagi per i pescatori locali, difficoltà quindi a portare avanti la propria attività. Vediamo. Filippo Serio.
5: Ancora inagibile il nuovo molo del Porticciolo di Nervi, seriamente danneggiato dalle ultime mareggiate che hanno colpito Genova. Dopo l'SOS lanciato dal mondo del commercio locale, preoccupato che il mancato arrivo di traghetti turistici a Nervi possano incidere negativamente sugli affari, si aggiungono i disagi dei pescatori, che solitamente attraccano le proprie imbarcazioni. Dal comune infatti arriva l'ordinanza che vieta il transito e l'ormeggio delle barche all'interno dello specchio acque del Porticciolo, nonché l'accesso e la sosta sul nuovo pontile. Il Porticciolo di Nervi è in posizione strategica per i pescatori locali, poiché è più vicino alle zone di pesca. Ormeggiare da un'altra parte significa costi maggiori e spostamenti più lunghi.
6: E questo vuol dire, se il Porticciolo di Nervi non è agibile, per noi è un danno economico, perché vuol dire andare a Genova, pagare un altro ormeggio, spese di gasolio, e la distanza è notevole.
5: Ma il Porticciolo di Nervi vive da anni problematiche logistiche e di sicurezza. Il fondale è più basso e quindi più pericoloso per le barche, e sono ormai ben visibili massi di grandi dimensioni originariamente posizionati sotto il molo.
6: Si sono riversati in mare tutti questi massi che in origine erano stati posizionati sotto il molo di Calpestio, dove abbiamo noi i piedi. La prima mareggiata ha fatto modo che c'è stato questo scivolamento di questi massi verso il mare.
4: L'area nei giorni scorsi è arrivata Elena Puti, la nuova direttrice del MUMA, istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, il polo culturale del cittadino che comprende anche il Galata Museo del Mare, uno dei musei più importanti visitati a Genova. La nomina arriva al termine di settimane di indiscrezioni e segnalazioni con diversi retroscena. Puti sicuramente ha un curriculum di tutto rispetto, proprio adatto a questo. Ricopriva il ruolo di conservatrice della Galleria d'Arte Moderna, seguendo anche il polo dei musei di Nervi, ex esponente del Partito Democratico. Uscì poi in polemica proprio con il vertice del partito, è stata scelta da Salis come nuova direttrice del MUMA. Giocatori in vacanza in questa pausa estiva, poi si ripartirà i primi di luglio con Samp, Genoa, Spezia, Entella, che oramai vanno in ciabatte da mare, come si suol dire, però le società in teoria non dovrebbero andarci, soprattutto quella della Samp, che sembra navigare in alto mare per il suo futuro. Facciamo il punto con

0: Filippo Serio. Ciao Filippo, buonasera.
1: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, partiamo dalla Samp perché oggi era previsto e si è tenuto un asse tra il CEO della Samp, Jesper Fredberg, e l'attuale direttore sportivo della Samp, Andrea Mancini, per definire proprio quale sarà il prossimo direttore sportivo, se sarà ancora Mancini o se il club punterà su altri profili. Si è parlato in questi giorni di Paolo Bravo, del Südtirol e di Leandro Rinaudo del Mantova, ma sono solo voci per ora, e si attende appunto il bilancio da questo asse. Nel frattempo, domani è attesa l'assemblea degli azionisti, che dovrebbe definire il CDA con probabile ingresso del nuovo CEO dell'area amministrativa, Claudio Morelli. Ci facciamo raccontare tutte le ultime da Bogliasco dal nostro Marco Bisacchi.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Sono queste ore molto calde in casa Sampdoria, questo vertice a Bogliasco tra Jesper Fredberg, il CEO dell'area football, cioè l'uomo, il dirigente danese che rappresenta la proprietà a Bogliasco, quindi la proprietà Josef Tay a Singapore e, se vogliamo, soprattutto Nathan Walker in Inghilterra. Il manager inglese in questo momento ha ripreso pienamente, diciamo così, possesso della stanza dei bottoni anche sulle scelte tecnico-sportive dei blu cerchiati. Incontro tra Fredberg e Andrea Mancini, direttore sportivo della Samp, che ha un altro anno di contratto, ma in questo momento il suo futuro rimane più che mai in bilico. Da capire dunque se resterà o meno. È evidente che poi, da come andrà a finire questo confronto, questo vertice, forse si inizieranno a capire anche gli scenari relativi alla panchina. In realtà in questo momento è un po' tutto ancora nebuloso per quanto riguarda anche la scelta dell'allenatore, al di là dei tanti nomi che si sono fatti in questi giorni, ma alla fine abbiamo visto come per esempio Aquilani stia andando verso la Serie A, c'è il Torino, ma anche il Sassuolo su di lui, anche Abate piace molto in Serie A, potrebbe andare proprio al Sassuolo se Aquilani dovesse andare al Torino. Insomma, gli scenari sono assolutamente cangianti e mutevoli per la Sampdoria. In tutto questo poi da capire chi sarà eventualmente il prossimo direttore sportivo, con il nome di Paolo Bravo del Sud Tirol, nel caso del possibile divorzio con Andrea Mancini, che sarebbe in pole position. Domani, tra l'altro, assemblea degli azionisti con l'approvazione del bilancio, e sappiamo che il bilancio piange con un rosso da 40 milioni, e anche con possibili novità nel CDA, l'ingresso probabilmente di Morelli al posto di Fiorella, che è in uscita. Morelli è il nuovo CEO dell'area amministrativa, ma per ora non è scontato che almeno uno tra Tay e Walker possa entrare. Per ora chi comanda nella Samp resta ancora lontano dai riflettori.
1: Grazie a Marco Bisacchi. Dicevamo, giocatori in vacanza per questa fine del campionato, tranne che per quelli che dovranno affrontare il prossimo mondiale. In casa Genoa sono stati convocati il messicano Vasquez e il norvegese Leo Østigard, su cui c'erano pochi dubbi per la convocazione. Rimane deluso invece il nuovo portiere del Genoa, Justin Bylov, che non è stato convocato dal CT dell'Olanda, Koeman, che gli ha preferito altri colleghi. Le ultime dal mondo Genoa con Carlo Danani.
3: Buonasera, completate nelle ultime ore le liste per i convocati agli imminenti mondiali. Saranno due e non tre i giocatori del Genoa in campo nella rassegna iridata al Via tra due settimane. Østigard nella Norvegia e Vasquez nel Messico. Delusione invece per Bejlov, non chiamato dall'Olanda. Continuano le soddisfazioni per Gabriele Calvani, il difensore di proprietà del Genoa. Dopo la promozione in Serie A col Frosinone, è convocato dalla nazionale Under 21 azzurra in vista dell'amichevole contro l'Albania. Al centro signorini, intanto, oggi giornata di fitti colloqui per definire le strategie di mercato. De Rossi, Lopez e la società al tavolo per stabilire le linee di una sessione estiva che ha come obiettivo quello di presentare un Genoa più competitivo alla via del prossimo campionato. I diritti di riscatto di Baldanzi e Zatterstrom saranno le prime questioni da affrontare in attesa di capire le mosse di Roma, Levante e PAOK Salonicco nei confronti di Venturino, Matturo e Vogliacco.
1: Grazie, grazie Carlo Danani. Sempre parlando di Genoa, nelle ultime ore il club ha presentato il nuovo comitato medico-scientifico istituito all'interno degli organismi di controllo del club

0: Rosso Blu, un progetto che si chiama Genoa We Care, che unisce We Care Genoa, che unisce sport, medicina e territorio e che nasce con l'obiettivo di creare un modello sanitario d'eccellenza dedicato agli atleti del Genoa e alle loro famiglie. Guida il progetto il dottor Alessandro Corsini, che è responsabile sanitario del Genoa, e il professor Matteo Bassetti, che è un grande tifoso del Genoa. Ce lo ha spiegato ai microfoni il responsabile comunicazione di Casa della Salute, Daniele Bruzzone.
1: Sì, siamo molto contenti di abbracciare questa iniziativa che ha valori che condividiamo. Sicuramente uno è quello della prevenzione e l'altro è quello della longevità. Il nostro ruolo all'interno del progetto sarà quello di fornire i nostri professionisti, che insieme a ordinari dell'Università di Genova costituiranno appunto il comitato medico-scientifico. Saremo un lab fisica di questo progetto, un punto di riferimento non soltanto per il Genoa, che da anni serviamo sia per le prime squadre che per il settore giovanile, ma anche per tutta la comunità rosso-blu. Saremo a disposizione per creare percorsi di prevenzione dedicati al mondo del Genoa, saremo a disposizione anche per mettere le nostre strutture e la nostra tecnologia. CDS è un health tech company molto attenta all'innovazione. Credo che parlare in Casa Genoa di innovazione a chi è pioniere nel mondo del calcio sia un ulteriore link molto azzeccato, quindi non vediamo l'ora di iniziare con tante attività e tante iniziative, e non vediamo l'ora che anche i tifosi del Genoa possano iscriversi a partire da domani su una landing page che metteremo a disposizione loro per appunto entrare a far parte di questo mondo del CDS Club per Genoa ed iniziare a fare percorsi in CDS che siano appunto legati al mondo della prevenzione.
2: Professore, c'è uno sguardo al Genoa, ma c'è uno sguardo del Genoa anche al resto d'Italia. L'intervento di De Siervo, amministratore della Lega, come CDS fa, che guarda non solo a Genoa ma anche tutto il resto del territorio?
1: Sì, la presenza della Lega di Serie A quest'oggi credo sia molto significativa di quanto questa iniziativa sia innovativa in un panorama della Serie A che è altrettanto innovativa. Lato nostro, avere questo respiro nazionale è sicuramente coerente col percorso, col piano industriale di CDS. Siamo oggi presenti in 4 regioni diverse con 43 strutture, 28 qua in Liguria, ma siamo adesso presenti in Piemonte con 12 strutture, 2 in Sardegna e siamo appena entrati anche in Val d'Aosta con un'acquisizione e tra poco avremo sempre più respiro nazionale anche per la nostra realtà, e credo che sia un plus anche per il Genoa stesso, che già in passato ha utilizzato nostre strutture fuori dal territorio genovese.
0: Tutti gli aggiornamenti dal mondo dello sport su primocanale.it e sui nostri canali social. Arrivederci.
3: Grazie a Filippo Serio, ci rivediamo domani stessi orari, buona serata.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Sole e gran caldo ancora protagonisti sulla Liguria nella giornata di giovedì 28 maggio. Ebbene, cieli sereni o poco nuvolosi, solo locali disturbi sono presenti nelle zone interne. Si potranno attivare locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Le temperature diurne saranno prossime ai 27-29 gradi in diverse località. Diamo uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna provincia, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia il tempo sarà asciutto ed assolato, con temperature massime attorno ai 26-27 gradi. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona: anche qui la situazione meteo sarà buona, con tempo asciutto ed assolato, solo le aree interne risentiranno di locali rovesci a sfondo temporalesco. Anche su Genova il sole sarà prevalente, qualche nube di passaggio possibile, ma in assenza di effetti. Saranno limitati alle aree più interne, come vi anticipavo, anche temporali di moderato forte intensità. Il clima sarà caldo, ma senza eccessi. Sole prevalente sul Tigullio, con clima caldo, temperature massime comunque prossime ai 27-28 gradi, ventilazione debole o assente. Uno sguardo anche allo Spezzino: la pressione atmosferica resta alta, permette ancora condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati. Un clima caldo sì, estivo, ma senza eccessi particolari. Temperature massime difatti leggermente sotto i 30 gradi. La giornata di venerdì 29 maggio sulla Liguria sarà un po' più variabile. Il sole sì, non mancherà su buona parte del territorio, ma anche locali nubi che daranno luogo

0: A precipitazioni non solo nelle zone interne, ma qualche effetto riuscirà ad interessare anche il tratto costiero. Le temperature non subiranno particolari variazioni. Per il momento è tutto, ma ulteriori dettagli, come di consueto, vi attendono sulla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Pronto?
2: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
1: Mi vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
2: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Nell'intermoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
3: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
5: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei, la prevenzione può salvarti la vita.
6: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
7: La generale. Fidati. Allungati la vita.
8: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
9: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
10: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
11: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
12: Io scelgo Palsy perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
11: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
13: I can with Palsy.
14: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.

0: È così caldo a maggio, con temperature fuori stagione che hanno raggiunto livelli di piena estate. Sono partite le prime misure in regione, venerdì bollino arancione. A Genova, nella zona della Darsena, la situazione è completamente fuori controllo a causa di spaccio e violenza. Il comitato primo canale serve l'esercito. Si è svolto in città il Consiglio Generale della CISL Ligure. Tra i temi al centro dell'attenzione, lavoro e redditi, e sull'ex Ilva la richiesta di intervento all'Europa. La mareggiata che ha reso inagibile il nuovo molo del porticciolo di Nervi continua a non far attraccare le imbarcazioni dei pescatori. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo, e è doveroso aprire il telegiornale, l'informazione, con il caldo, perché c'è una vera e propria emergenza caldo fuori stagione a Genova e in Liguria, come nel resto d'Italia, dove le temperature di questi giorni hanno fatto registrare livelli da piena estate. Per la prima volta a maggio scatta il bollino arancione, non era mai successo, segnale di un'anomalia climatica che preoccupa i sanitari. È una preoccupazione anche per il fisico di adattamento di ognuno di noi. Tiziano Berti.
1: Caldo record a Genova in Liguria, con temperature mai registrate prima a maggio. Nel capoluogo ligure la temperatura percepita ha superato i 33 gradi e venerdì scatterà per la prima volta nella storia del mese di maggio il bollino arancione del Ministero della Salute. Un'anomalia climatica che preoccupa soprattutto per gli effetti sugli anziani e sulle persone fragili. Il problema non è soltanto il caldo intenso, ma soprattutto l'arrivo improvviso delle alte temperature dopo giorni ancora primaverili. L'organismo, spiegano i medici, non ha avuto il tempo di adattarsi. Il timore riguarda in particolare Genova.

0: la città più anziana d'Europa. Con l'età infatti diminuiscono la sudorazione e il senso della sete, aumentando il rischio di disidratazione e malori.
1: Anche i bollettini che emette il Ministero della Salute sulla città di Genova, per la prima volta da quando vengono emessi i bollettini, che è dal 2004, hanno fatto registrare un colore diverso dal verde.
0: Il caldo inoltre è arrivato in maniera improvvisa.
1: Il nostro organismo non è ancora abituato alle temperature, tra virgolette, estive, anche tradizionali. Per cui più l'evento caldo è anticipato, più si teme sulla salute.
0: Le raccomandazioni sono sempre le stesse: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, bere molta acqua e preferire ambienti freschi o climatizzati. Attenzione anche alle cosiddette notti tropicali con temperature elevate che non scendono ed impediscono al corpo di recuperare energie.
2: E nel pomeriggio è arrivato il comunicato stampa del Comune di Genova, che ha annunciato che scatterà dalle 7 di venerdì prossimo 29 maggio l'estensione dell'orario di gratuità del trasporto pubblico riservato agli over 70 residenti nell'area metropolitana di Genova. Il provvedimento sarà attivato da AMT in anticipo rispetto alla programmazione di metà giugno. Questo anche perché c'è la cosiddetta ondata di calore in questi giorni, con bollino giallo e poi arancione venerdì. Nel frattempo è arrivata un'ordinanza regionale a tutela dei lavoratori impiegati nei settori agricolo, florovivaistico e dell'edilizia. Il provvedimento dispone il divieto di svolgere attività lavorativa all'aperto nelle fasce orarie più a rischio tra le 12.30 e le 16 nei giorni che sono considerati poi di livello alto di esposizione al calore. E adesso la situazione della darsena in città. A Genova, un anno con il cambio del vertice a Palazzo Tursi, ma gran parte del centro storico continua a fare i conti con gli stessi problemi: spaccio, degrado, episodi di violenza. Aurora Bottino.
3: A un anno dal giorno in cui Silvia Salis è diventata sindaca di Genova, si tirano le somme su quello che è stato fatto e quello che invece c'è ancora da fare. Da Ponente a Levante, per fermarci al centro, nel cuore della città di Genova, quel groviglio di vicoli dove abitano 1000 in più, 1000 in meno, 22.000 persone, e come in tutti i centri storici d'Italia, con la strettezza particolare che caratterizza quello nostro, i problemi non sono pochi. Si parte dallo scarico merci, si arriva alla sicurezza, un macro tema da tempo al centro del dibattito politico e non solo, che ricade nelle mani del governo, ma anche del comune. In Piazza Banchi, nel quartiere del Molo, passano ogni giorno migliaia di turisti. Qui le cose da fare sono ancora tante, ma l'attesa è per i patti per la sicurezza.
4: Sono una sorta di contratto che prevede un forte coordinamento fra le varie forze di polizia che agiscono sul territorio e il territorio stesso.
3: Nella vicina via Gramsci, a un passo da via Pre, rimane un vuoto che fa rumore. Il mercato dello statuto, svuotato dai suoi operatori nel 2019, rimane chiuso. I lavori sarebbero dovuti partire nei giorni scorsi, ma non si è visto nemmeno un operaio. Un
5: vuoto urbano incredibile in una zona come la nostra, che avrebbe bisogno, diciamo, tantissimo di investimenti. Tenendo conto che la zona, come abbiamo considerato prima, no? Tu hai detto una calma apparente, in realtà è una calma, come dire, concreta, perché via Pre è stata quasi completamente risanata, a parte, diciamo, l'ultimo pezzo in cui veramente non riusciamo a fare un colpo di reni.
3: Dentro al mercato c'è chi è già pronto a muoversi. Da oltre un quarto di secolo, infatti, la Croce Verde genovese è ospitata da un container di proprietà del comune a Ponte Parodi, una struttura norma ma senza i servizi minimi e la posizione adeguata per volontari e cittadini che combattono contro il degrado della zona. Proprio il presidente rilancia un appello alla sindaca di Genova.
6: Trovare una sede, cercarla però che sia una sede che abbia le condizioni necessarie stabilite dalle ASL e dal 118.
2: Saranno celebrati in forma privata i funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia, le due vittime genovesi della tragedia avvenuta il 14 maggio scorso all'atollo di Vavu nelle Maldive. I corpi dovrebbero arrivare a Genova nelle prossime ore per capire le cause della morte. Le autopsie non le hanno chiarite al momento, sarà necessario attendere i risultati degli esami tossicologici previsti nei prossimi giorni. Dario Vassallo.
7: Sarà Monsignor Marco Tasca, arcivescovo di Genova, a celebrare sabato mattina nella chiesa di via Salgari a Pegli, quartiere dove la famiglia resideva da anni, i funerali, in forma privata, di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, madre e figlia, le due vittime genovesi della tragedia avvenuta alle Maldive.

0: del 14 maggio scorso durante un'immersione in una grotta nell'atollo di Vavu, nella quale sono morti altri tre italiani, la ricercatrice dell'Ateneo Genovese Muriel Odenino, il neolaureato Federico Gualtieri e l'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti. Intanto continuano le indagini per ricostruire cosa sia avvenuto a 60 metri di profondità. La Procura di Roma, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, nella rogatoria inviata alle autorità di Malé ha chiesto di ottenere al più presto le attrezzature che avevano i cinque subitaliani morti durante l'immersione, a partire dalla telecamera GoPro di cui erano in possesso, oltre ovviamente ai loro effetti personali. All'ospedale di Gallarate si sono concluse le autopsie disposte dalla Procura di Roma, ma l'esame autoptico non ha chiarito le cause del decesso, nel senso che non sono state riscontrate ferite o traumi. Dunque, per fare piena luce su quanto accaduto, sarà necessario attendere i risultati degli esami tossicologici previsti nei prossimi giorni. I corpi di Montefalcone e della figlia dovrebbero arrivare a Genova nelle prossime ore. Dopo una richiesta da parte degli studenti, il Dipartimento d'Istat dell'Università di Genova ha creato, in segno di rispetto e cordoglio verso le vittime, un'apposita pagina commemorativa sul sito web del Dipartimento, che riporta il ricordo della comunità dipartimentale e un link di rimando verso le pubblicazioni scientifiche di Monica Montefalcone e Muriel Odenino.
1: A Genova si è svolto il Consiglio Generale della CISL Liguria, tanti temi al centro dell'attenzione, dai redditi alle politiche fino ad arrivare all'occupazione, attenzione focalizzata anche sul futuro della siderurgia in Italia. Andrea Popolano.
2: Passano le settimane, ma ancora il futuro dell'ex Ilva resta in sospeso. Il governo sta studiando la soluzione migliore. In campo le proposte del gruppo indiano Jindal e quello del gruppo americano guidato da Michael Flex. I tempi rispetto alle previsioni si stanno allungando e allora si parla anche di una cordata tutta italiana composta dal gruppo Arvedi e dal colosso energetico Eni, che potrebbero entrare nella partita. La priorità, sottolineata anche dalla segretaria generale della CISL Daniela Fumarola, è tutelare i lavoratori di Taranto, così come quelli di Genova e delle altre sedi dove si trovano gli impianti.
3: E noi dobbiamo assolutamente difendere questa filiera, dobbiamo chiedere all'Europa un piano industriale che sia coerente con la tutela e la difesa dei sistemi produttivi dei paesi. Noi non possiamo assolutamente permetterci altri incidenti di percorso, se così posso definirlo, come quello che è accaduto con l'automotive.
2: Secondo un'analisi effettuata da Federmeccanica e Confindustria, l'85% della popolazione italiana boccia la chiusura e vuole il rilancio del sito produttivo a proprietà italiana.
4: Quello che succederà a livello nazionale è monitorato, ancora non c'è una via chiara. Quel che è certo è che noi chiediamo di fare una politica industriale che rilanci la siderurgia e quindi tutta l'industria e il lavoro del paese e della regione attraverso politiche industriali finalmente coordinate ed efficaci anche a livello europeo.
1: Francesca Tuscano, giovane maestra, perse la vita dopo una dose di AstraZeneca che era una trombosi cerebrale. Erano gli anni tremendi del Covid, i legali della famiglia si sono opposti all'archiviazione, la GIP ordina quindi nuove indagini. Annissa De Filippi.
5: Nuova svolta sull'inchiesta per la morte di Francesca Tuscano. L'insegnante genovese di 32 anni morì il 22 marzo 2021 per una trombosi cerebrale pochi giorni dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca. La Procura di Genova, tramite il PM Giuseppe Longo, aveva chiesto per la seconda volta l'archiviazione, ma la GIP Paola Nutini ha respinto la richiesta e disposto nuove indagini. I familiari di Francesca, assistiti dagli avvocati Tatiana Massara, Federico Bertorello e Salvatore Bottiglieri, si erano opposti duramente. Secondo loro, gli inquirenti non hanno approfondito la catena di comando nazionale che portò a riprendere la somministrazione di AstraZeneca alle donne under 55 il 19 marzo 2021, nonostante i primi segnali di rischio emersi dall'EMA. La GIP Nutini chiede ora di verificare se quella scelta fu prudente e se il consenso informato dato a Francesca fosse adeguato. Una vicenda che torna ad accendere il dibattito sulla gestione della campagna vaccinale e che presenta analogie con il caso di Camilla Canepa. Le indagini dunque ripartono.
1: L'ultimo saluto all'avvocato genovese Valdemaro Flick è stato fissato per la giornata di domani alle 10 alla chiesa di Sant'Antonio di Boccadasse, dove si celebrerà il funerale, a seguito poi il trasporto al cimitero di Staglieno. Flick aveva 77 anni, era un noto avvocato genovese ed faceva parte del comitato scientifico della Fondazione Courmayeur Montblanc. Lascia la moglie Carla Olivari, i figli Arturo e Maurizio. La situazione della fertilità in Italia è al centro di un'iniziativa di proposta

0: Proposta di legge che riguarda la crioconservazione degli ovociti serve quindi in qualche modo a poter protrarre nel tempo la possibilità di avere una gravidanza. Sentiamo.
1: In Italia, ma soprattutto in Liguria, si sente parlare poco di social freezing, che tradotto significa crioconservazione preventiva degli ovociti. Si tratta di prelevare e congelare le cellule uovo di una donna in giovane età per utilizzarle in futuro, permettendo di posticipare la gravidanza per motivi personali, lavorativi o sociali. Nel nostro paese si ricorre ed è riconosciuta solo per persone che vivono una condizione di malattia seria, spesso oncologica. La proposta di legge in Liguria, prima firma della lista Orlando Presidente con Gianni Pastorino, guarda invece a tutte le donne già da giovane età per garantire un processo sanitario e sociale che sarebbe privo di costi.
2: Io mi auguro che questa legge apra una discussione vera in una regione che a mio giudizio non sta facendo molto né sulla procreazione né sulla salute della donna e venga affrontata senza nessun pregiudizio. Sarebbe, come dire, un vantaggio, perché, come dire, riusciremo ad affrontare un tema che è sentito da moltissime donne che in realtà vogliono, che magari non hanno oggi la condizione di procreare, ma che possono, tra virgolette, in questo momento portare più là questo tempo, ma affrontarlo con una certa serenità.
1: I costi sono alti da sostenere privatamente. La legge consentirebbe di accedere con il servizio pubblico grazie a un investimento da 500.000 euro.
3: Il punto più forte e importante per noi di questa legge è appunto quanto investe nell'informazione e nel voler appunto sensibilizzare il territorio su questo tema.
1: La legge è già stata inquadrata nell'iter legislativo, prima arriverà la commissione seconda dove ci saranno i soggetti auditi. La proposta potrebbe già arrivare in consiglio regionale tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre.
4: Io credo che la politica non debba giudicare le scelte delle singole persone, ma garantisca gli strumenti per far sì che queste scelte siano il più libere possibile.
0: Ex Italia, il gruppo fondato da Francesco Canzoniere, acquista l'acquario di Genova attraverso un veicolo, acquista il 70% della Costa Edutainment e di Ponte Terra, la holding finanziaria della famiglia Costa, manterrà una quota del 30% per garantire continuità di visione e indirizzo strategico del gruppo. Giuseppe Costa, uno dei fondatori, sarà nominato presidente esecutivo con deleghe, fra le altre, alle operazioni strategiche, ai rapporti istituzionali, alle corporate social responsibility, con Cristian Biasoni, che sarà l'amministratore delegato. A poche settimane dalla mareggiata che ha reso inagibile il nuovo molo del Porticciolo di Nervi, scatta l'ordinanza che vieta l'ormeggio delle barche nel piccolo golfo genovese. Questo vuol dire notevoli disagi per i pescatori locali, difficoltà quindi a portare avanti la propria attività. Vediamo. Filippo Serio.
5: Ancora inagibile il nuovo molo del Porticciolo di Nervi, seriamente danneggiato dalle ultime mareggiate che hanno colpito Genova. Dopo l'SOS lanciato dal mondo del commercio locale, preoccupato che il mancato arrivo di traghetti turistici a Nervi possano incidere negativamente sugli affari, si aggiungono i disagi dei pescatori, che solitamente attraccano le proprie imbarcazioni. Dal comune infatti arriva l'ordinanza che vieta il transito e l'ormeggio delle barche all'interno dello specchio acque del Porticciolo, nonché l'accesso e la sosta sul nuovo pontile. Il Porticciolo di Nervi è in posizione strategica per i pescatori locali, poiché più vicino alle zone di pesca. Ormeggiare da un'altra parte significa costi maggiori e spostamenti più lunghi.
6: E questo, se il Porticciolo di Nervi non è agibile, per noi è un danno economico, perché vuol dire andare a Genova, pagare un altro ormeggio, spese di gasolio, e la distanza è notevole.
5: Ma il Porticciolo di Nervi vive da anni problematiche logistiche e di sicurezza. Il fondale è più basso e quindi più pericoloso per le barche, e sono ormai ben visibili massi di grandi dimensioni originariamente posizionati sotto il molo.
6: Si sono riversati in mare tutti questi massi che in origine erano stati posizionati sotto il molo di Calpestio, dove abbiamo noi i piedi. La prima mareggiata ha fatto modo che c'è stato questo scivolamento di questi massi verso il mare.
0: L'area nei giorni scorsi è arrivata Elena Puti, la nuova direttrice del MUMA, istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, il polo culturale del cittadino che comprende anche il Galata Museo del Mare, uno dei musei più importanti visitati a Genova. La nomina arriva al termine di settimane di indiscrezioni e segnalazioni con diversi retroscena. Puti sicuramente ha un curriculum di tutto rispetto, proprio adatto a questo. Ricopriva il ruolo di conservatrice della Galleria d'Arte Moderna, seguendo anche il polo dei musei di Nervi, ex esponente del Partito Democratico. Uscì poi in polemica.

0: proprio con il vertice del partito, è stata scelta da Salis come nuova direttrice del MUMA. Giocatori in vacanza in questa pausa estiva, poi si ripartirà i primi di luglio con Samp, Genoa, Spezia, Entella che oramai vanno in ciabatte da mare, come si suol dire, però le società in teoria non dovrebbero andarci, soprattutto quella della Samp che sembra navigare in alto mare per il suo futuro. Facciamo il punto con Filippo Serio. Ciao Filippo, buonasera.
1: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, partiamo dalla Samp perché oggi era previsto, si è tenuto un asse tra il CEO della Samp Jesper Fredberg e l'attuale direttore sportivo della Samp Andrea Mancini per definire proprio quale sarà il prossimo direttore sportivo, se sarà ancora Mancini o se il club punterà su altri profili. Si è parlato in questi giorni di Paolo Bravo del Südtirol e di Leandro Rinaudo del Mantova, ma sono solo voci per ora e si attende appunto il bilancio da questo asse. Nel frattempo domani è attesa l'assemblea degli azionisti che dovrebbe definire il CDA con probabile ingresso del nuovo CEO dell'area amministrativa Claudio Morelli. Ci facciamo raccontare tutte le ultime da Bogliasco dal nostro Marco Bisacchi.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Sono queste ore molto calde in casa Sampdoria, questo vertice a Bogliasco tra Jesper Fredberg, il CEO dell'area football, cioè l'uomo, il dirigente danese che rappresenta la Joseph Day a Singapore e, se vogliamo, soprattutto Nathan Walker in Inghilterra. Il manager inglese in questo momento ha ripreso pienamente, diciamo così, possesso della stanza dei bottoni anche sulle scelte tecnico-sportive dei blu cerchiati. Incontro tra Fredberg e Andrea Mancini. Andrea Mancini, direttore sportivo della Samp, che ha un altro anno di contratto, ma in questo momento il suo futuro rimane più che mai in bilico. Da capire dunque se resterà o meno. È evidente che poi, da come andrà a finire questo confronto, questo vertice, forse si inizieranno a capire anche gli scenari relativi alla panchina. In realtà in questo momento è un po' tutto ancora nebuloso per quanto riguarda anche la scelta dell'allenatore, al di là dei tanti nomi che si sono fatti in questi giorni, ma alla fine abbiamo visto come per esempio Aquilani stia andando verso la Serie A, c'è il Torino ma anche il Sassuolo su di lui, anche Abate piace molto in Serie A, potrebbe andare proprio al Sassuolo se Aquilani dovesse andare al Torino. Insomma, gli scenari sono assolutamente cangianti e mutevoli per la Sampdoria. In tutto questo poi da capire chi sarà eventualmente il prossimo direttore sportivo. Con il nome di Paolo Bravo del Sud Tirol, nel caso del possibile divorzio con Andrea Mancini, che sarebbe in pole position. Domani, tra l'altro, assemblea degli azionisti con l'approvazione del bilancio, e sappiamo che il bilancio piange con un rosso da 40 milioni, e anche con possibili novità nel CDA, l'ingresso probabilmente di Morelli al posto di Fiorella che è in uscita. Morelli è il nuovo CEO dell'area amministrativa, ma per ora non è scontato che almeno uno tra Tei e Walker possa entrare. Per ora chi comanda nella Samp resta ancora lontano dai riflettori.
1: Grazie a Marco Bisacchi. Dicevamo, giocatori in vacanza per questa fine del campionato, tranne che per quelli che dovranno affrontare il prossimo mondiale. In casa Genoa sono stati convocati il messicano Vasquez e il norvegese Leo Østigard, su cui c'erano pochi dubbi per la convocazione. Rimane deluso invece il nuovo portiere del Genoa, Justin Bailov, che non è stato convocato dal CT dell'Olanda, Koeman, che gli ha preferito altri colleghi. Le ultime dal mondo Genoa con Carlo Danani.
3: Buonasera, completate nelle ultime ore le liste per i convocati agli imminenti mondiali. Saranno due e non tre i giocatori del Genoa in campo nella rassegna iridata al via tra due settimane. Østigard nella Norvegia e Vasquez nel Messico. Delusione invece per Bailov, non chiamato dall'Olanda. Continuano le soddisfazioni per Gabriele Calvani, il difensore di proprietà del Genoa. Dopo la promozione in Serie A col Frosinone, è convocato dalla nazionale Under 21 azzurra in vista dell'amichevole contro l'Albania. Al centro Signorini, intanto, oggi giornata di fitti colloqui per definire le strategie di mercato. De Rossi, Lopez e la società al tavolo per stabilire le linee di una sessione estiva che ha come obiettivo quello

0: di presentare un Genoa più competitivo alla via del prossimo campionato. I diritti di riscatto di Baldanzi e Zatterstrom saranno le prime questioni da affrontare in attesa di capire le mosse di Roma, Levante e PAOK Salonicco nei confronti di Venturino, Matturo e Vogliacco.
1: Grazie, grazie Carlo Danani. Sempre parlando di Genoa, nelle ultime ore il club ha presentato il nuovo comitato medico-scientifico istituito all'interno degli organismi di controllo del club rossoblù. Un progetto che si chiama Genoa WeCare, che unisce WeCare Genoa, che unisce sport, medicina e territorio e che nasce con l'obiettivo di creare un modello sanitario d'eccellenza dedicato agli atleti del Genoa e alle loro famiglie. Guida il progetto il dottor Alessandro Corsini, che è responsabile sanitario del Genoa, e il professor Matteo Bassetti, che è un grande tifoso del Genoa. Ce lo ha spiegato ai microfoni il responsabile comunicazione di Casa della Salute, Daniele Bruzzone.
2: Sì, siamo molto contenti di abbracciare questa iniziativa che ha valori che condividiamo. Sicuramente uno è quello della prevenzione e l'altro è quello della longevità. Il nostro ruolo all'interno del progetto sarà quello di fornire i nostri professionisti, che insieme a ordinari dell'Università di Genova costituiranno appunto il comitato medico-scientifico. Saremo l'hub fisica di questo progetto, un punto di riferimento non soltanto per il Genoa, che da anni serviamo sia per le prime squadre che per il settore giovanile, ma anche per tutta la comunità rossoblù. Saremo a disposizione per creare percorsi di prevenzione dedicati al mondo del Genoa. Saremo a disposizione anche per mettere le nostre strutture e la nostra tecnologia. CDS è un health tech company molto attenta all'innovazione. Credo che parlare in casa Genoa di innovazione a chi è pioniere nel mondo del calcio sia un ulteriore link molto azzeccato. Quindi non vediamo l'ora di iniziare con tante attività e tante iniziative. E non vediamo l'ora che anche i tifosi del Genoa possano iscriversi a partire da domani su una landing page che metteremo a disposizione loro per appunto entrare a far parte di questo mondo del CDS Club per Genoa e di iniziare a fare percorsi in CDS che siano appunto legati al mondo della prevenzione.
3: Professore, c'è uno sguardo al Genoa, ma c'è uno sguardo del Genoa anche al resto d'Italia, l'intervento di De Siervo, amministratore della Lega, come CDS fa, che guarda non solo a Genoa ma anche tutto il resto del territorio.
2: Sì, la presenza della Lega di Serie A quest'oggi credo sia molto significativa di quanto questa iniziativa sia innovativa in un panorama della Serie A che è altrettanto innovativa. Lato nostro, avere questo respiro nazionale è sicuramente coerente col percorso, col piano industriale di CDS. Siamo oggi presenti in 4 regioni diverse con 43 strutture, 28 qua in Liguria, ma siamo adesso presenti in Piemonte con 12 strutture, 2 in Sardegna e siamo appena entrati anche in Val d'Aosta con un'acquisizione e tra poco avremo una nuova apertura. Quindi sempre più respiro nazionale anche per la nostra realtà e credo che sia un plus anche per il Genoa stesso che già in passato ha utilizzato nostre strutture fuori dal territorio genovese.
1: Tutti gli aggiornamenti dal mondo dello sport su primocanale.it e sui nostri canali social. Arrivederci.
4: Grazie, grazie a Filippo Serio. Ci rivediamo domani, stessi orari. Buona serata.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Sole e gran caldo ancora protagonisti sulla Liguria nella giornata di giovedì 28 maggio. Ebbene, cieli sereni o poco nuvolosi, solo locali disturbi sono presenti nelle zone interne. Si potranno attivare locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Le temperature diurne saranno prossime ai 27-29 gradi in diverse località. Diamo uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna provincia, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia il tempo sarà asciutto ed assolato, con temperature massime attorno ai 26-27 gradi. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona. Anche qui la situazione meteo sarà buona, con tempo asciutto ed assolato. Solo le aree interne risentiranno di locali rovesci a sfondo temporalesco. Anche su Genova il sole sarà prevalente, qualche nube di passaggio possibile, ma in assenza di effetti. Saranno limitati alle aree più interne, come vi anticipavo, anche temporali di moderato forte intensità.

0: Il clima sarà caldo ma senza eccessi. Sole prevalente sul Tigullio con clima caldo, temperature massime comunque prossime ai 27-28 gradi, ventilazione debole o assente. Uno sguardo anche allo Spezzino, la pressione atmosferica resta alta, permette ancora condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati, un clima caldo sì estivo ma senza eccessi particolari, temperature massime difatti leggermente sotto i 30 gradi. La giornata di venerdì 29 maggio sulla Liguria sarà un po' più variabile. Il sole sì non mancherà su buona parte del territorio, ma anche locali nubi che daranno luogo a precipitazioni non solo nelle zone interne, ma qualche effetto riuscirà ad interessare anche il tratto costiero. Le temperature non subiranno particolari variazioni. Per il momento è tutto, ma ulteriori dettagli come di consueto vi attendono sulla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
3: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
4: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.
6: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: è così caldo a maggio con temperature fuori stagione che hanno raggiunto livelli di piena estate. Sono partite le prime misure in regione, venerdì bollino arancione. A Genova, nella zona della Darsena, la situazione è completamente fuori controllo a causa di spaccio e violenza. Il comitato primo canale serve l'esercito. Si è svolto in città il Consiglio Generale della CISL Ligure. Tra i temi al centro dell'attenzione lavoro e redditi e sull'ex Ilva la richiesta di intervento all'Europa. La mareggiata che ha reso inagibile il nuovo molo del porticciolo di Nervi continua a non far attraccare le imbarcazioni dei pescatori. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo, e è doveroso aprire il telegiornale, l'informazione, con il caldo, perché c'è una vera e propria emergenza caldo fuori stagione a Genova e in Liguria, come nel resto d'Italia, dove le temperature di questi giorni hanno fatto registrare livelli da piena estate. Per la prima volta a maggio scatta il bollino arancione, non era mai successo, segnale di un'anomalia climatica che preoccupa i sanitari. È una preoccupazione anche per il fisico di adattamento di ognuno di noi. Tiziano Berti.
1: Caldo record a Genova in Liguria con temperature mai registrate prima a maggio. Nel capoluogo ligure la temperatura percepita ha superato i 33 gradi e venerdì scatterà per la prima volta nella storia del mese di maggio il bollino arancione del Ministero del

0: la salute. Un'anomalia climatica che preoccupa soprattutto per gli effetti sugli anziani e sulle persone fragili. Il problema non è soltanto il caldo intenso, ma soprattutto l'arrivo improvviso delle alte temperature dopo giorni ancora primaverili. L'organismo, spiegano i medici, non ha avuto il tempo di adattarsi. Il timore riguarda in particolare Genova, la città più anziana d'Europa. Con l'età, infatti, diminuiscono la sudorazione e il senso della sete, aumentando il rischio di disidratazione e malori.
1: Anche i bollettini che emette il Ministero della Salute sulla città di Genova, per la prima volta da quando vengono emessi i bollettini, fatto registrare un colore diverso dal verde.
0: Il caldo inoltre è arrivato in maniera improvvisa.
1: Il nostro organismo non è ancora abituato alle temperature tra virgolette estive, anche tradizionali. Per cui più l'evento caldo è anticipato, più si teme sulla salute.
0: Le raccomandazioni sono sempre le stesse: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, bere molta acqua e preferire ambienti freschi o climatizzati. Attenzione anche alle cosiddette notti tropicali con temperature elevate che non scendono ed impediscono al corpo di recuperare energie.
2: E nel pomeriggio è arrivato il comunicato stampa del Comune di Genova che ha annunciato che scatterà dalle 7 di venerdì prossimo 29 maggio l'estensione dell'orario di gratuità del trasporto pubblico riservato agli over 70 residenti nell'area metropolitana di Genova. Il provvedimento sarà attivato da AMT in anticipo rispetto alla programmazione di metà giugno. Questo anche perché c'è la cosiddetta ondata di calore in questi giorni con bollino giallo e poi arancione venerdì. Nel frattempo è arrivata un'ordinanza regionale a tutela dei lavoratori impiegati nei settori agricolo, florovivaistico e dell'edilizia. Il provvedimento dispone il divieto di svolgere attività lavorativa all'aperto nelle fasce orarie più a rischio tra le 12.30 e le 16 nei giorni che sono considerati poi di livello alto di esposizione al calore. E adesso la situazione della darsena in città a Genova, un anno con il cambio del vertice a Palazzo Tursi, ma gran parte del centro storico continua a fare i conti con gli stessi problemi: spaccio, degrado, episodi di violenza. Aurora Bottino.
3: A un anno dal giorno in cui Silvia Salis è diventata sindaca di Genova, si tirano le somme su quello che è stato fatto e quello che invece c'è ancora da fare. Da Ponente a Levante, per fermarci al centro, nel cuore della città di Genova, quel groviglio di vicoli dove abitano mille in più, mille in meno, 22.000 persone e come in tutti i centri storici d'Italia, con la strettezza particolare che caratterizza quello nostro, i problemi non sono pochi. Si parte dallo scarico merci, si arriva alla sicurezza, un macro tema da tempo al centro del dibattito politico e non solo, che ricade nelle mani del governo, ma anche del comune. In Piazza Banchi, nel quartiere del Molo, passano ogni giorno migliaia di turisti. Qui le cose da fare sono ancora tante, ma l'attesa è per i patti per la sicurezza.
4: Sono una sorta di contratto che prevede un forte coordinamento fra le varie forze di polizia che agiscono sul territorio e il territorio stesso.
3: Nella vicina via Gramsci, a un passo da via Pre, rimane un vuoto che fa rumore. Il mercato dello Statuto, svuotato dai suoi operatori nel 2019, rimane chiuso. I lavori sarebbero dovuti partire nei giorni scorsi, ma non si è visto nemmeno un operaio. Un
5: vuoto urbano incredibile in una zona come la nostra, che avrebbe bisogno, diciamo, tantissimo di investimenti. Tenendo conto che la zona, come abbiamo considerato prima, no? Tu hai detto una calma apparente, in realtà è una calma, come dire, concreta, perché Via Pre è stata quasi completamente risanata, a parte, diciamo, l'ultimo pezzo in cui veramente non riusciamo a fare un colpo di reni.
3: Dentro al mercato c'è chi è già pronto a muoversi. Da oltre un quarto di secolo, infatti, la Croce Verde genovese è ospitata da un container di proprietà del comune a Ponte Parodi, una struttura norma ma senza i servizi minimi e la posizione adeguata per volontari e cittadini che combattono contro il degrado della zona. Proprio il presidente rilancia un appello alla sindaca di Genova.
6: Trovare una sede, cercarla però che sia una sede che abbia le condizioni necessarie stabilite dalle ASL e dal 118.
2: Saranno celebrati in forma privata i funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia, le due vittime genovesi della tragedia avvenuta il 14 maggio scorso all'atollo di Vavu nelle Maldive. I corpi dovrebbero arrivare a Genova nelle prossime ore per capire le cause della morte. Le autopsie non le hanno chiarite al momento. Sarà necessario attendere i risultati degli esami tossicologici previsti nei prossimi giorni. Dario Vassallo.

0: Sarà Monsignor Marco Tasca, arcivescovo di Genova, a celebrare sabato mattina nella chiesa di via Salgari a Pegli, quartiere dove la famiglia resideva da anni, i funerali, in forma privata, di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, madre e figlia, le due vittime genovesi della tragedia avvenuta alle Maldive il 14 maggio scorso durante un'immersione in una grotta nell'atollo di Vavu, nella quale sono morti altri tre italiani, la ricercatrice dell'Ateneo genovese Muriel Odenino, il neolaureato Federico Gualtieri e l'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti. Intanto continuano le indagini per ricostruire cosa sia avvenuto a 60 metri di profondità. La Procura di Roma, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, nella rogatoria inviata alle autorità di Malé ha chiesto di ottenere al più presto le attrezzature che avevano i cinque subitaliani morti durante l'immersione, a partire dalla telecamera GoPro di cui erano in possesso, oltre ovviamente ai loro effetti personali. All'ospedale di Gallarate si sono concluse le autopsie disposte dalla Procura di Roma, ma l'esame autoptico non ha chiarito le cause del decesso, nel senso che non sono state riscontrate ferite o traumi. Dunque, per fare piena luce su quanto accaduto, sarà necessario attendere i risultati degli esami tossicologici previsti nei prossimi giorni. I corpi di Montefalcone e della figlia dovrebbero arrivare a Genova nelle prossime ore. Dopo una richiesta da parte degli studenti, il Dipartimento di Istat dell'Università di Genova ha creato, in segno di rispetto e cordoglio verso le vittime, un'apposita pagina commemorativa sul sito web del Dipartimento che riporta il ricordo della comunità dipartimentale e un link di rimando verso le pubblicazioni scientifiche di Monica Montefalcone e Muriel Odenino.
1: A Genova si è svolto il Consiglio Generale della CISL Liguria, tanti temi al centro dell'attenzione, dai redditi alle politiche fino ad arrivare all'occupazione, attenzione focalizzata anche sul futuro della siderurgia in Italia. Andrea Popolano.
2: Passano le settimane, ma ancora il futuro dell'ex Ilva resta in sospeso. Il governo sta studiando la soluzione migliore. In campo le proposte del gruppo indiano Jindal e quello del gruppo americano guidato da Michael Flex. I tempi rispetto alle previsioni si stanno allungando e allora si parla anche di una cordata tutta italiana, composta dal gruppo Arvedi e dal colosso energetico Eni, che potrebbero entrare nella partita. La priorità, sottolineata anche dalla segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, è tutelare i lavoratori di Taranto, così come quelli di Genova e delle altre sedi dove si trovano gli impianti.
3: Noi dobbiamo assolutamente difendere questa filiera, dobbiamo chiedere all'Europa un piano industriale che sia coerente con la tutela e la difesa dei sistemi produttivi dei paesi. Noi non possiamo assolutamente permetterci altri incidenti di percorso, se così posso definirlo, come quello che è accaduto con l'automotive.
2: Secondo un'analisi effettuata da Federmeccanica e Confindustria, l'85% della popolazione italiana boccia la chiusura e vuole il rilancio del sito produttivo a proprietà italiana.
4: Quello che succederà a livello nazionale è monitorato, ancora non c'è una via chiara, quel che è certo è che noi chiediamo di fare una politica industriale che rilanci la siderurgia e quindi tutta l'industria e il lavoro del paese e della regione attraverso politiche industriali finalmente coordinate ed efficaci anche a livello europeo.
1: Francesca Tuscano, giovane maestra, perse la vita dopo una dose di AstraZeneca che era una trombosi cerebrale. Erano gli anni tremendi del Covid, i legali della famiglia si sono opposti all'archiviazione, la GIP ordina quindi nuove indagini. Annissa De Filippi.
5: Nuova svolta sull'inchiesta per la morte di Francesca Tuscano. L'insegnante genovese di 32 anni morì il 22 marzo 2021 per una trombosi cerebrale pochi giorni dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca. La Procura di Genova, tramite il PM Giuseppe Longo, aveva chiesto per la seconda volta l'archiviazione, ma la GIP Paola Nutini ha respinto la richiesta e disposto nuove indagini. I familiari di Francesca, assistiti dagli avvocati Tatiana Massara, Federico Bertorello e Salvatore Bottiglieri, si erano opposti duramente. Secondo loro, gli inquirenti non hanno approfondito la catena di comando nazionale che portò a riprendere la somministrazione di AstraZeneca alle donne under 55 il 19 marzo 2021, nonostante i primi segnali di rischio emersi dall'EMA. La GIP Nutini chiede ora di verificare se quella scelta fu prudente e se il consenso informato dato a Francesca fosse adeguato. Una vicenda che torna ad accendere il dibattito sulla gestione della campagna vaccinale e che presenta analogie con il caso di Camilla Canepa. Le indagini dunque ripartono.
1: L'ultimo saluto all'avvocato genovese Valdemaro Flick è stato fissato per la giornata di domani alle 10 alla chiesa di Sant'Antonio di Boccadasse, dove si celebrerà il funerale, a seguito poi il trasporto al cimitero di Staglieno. Flick aveva 77 anni, era un noto avvocato

Genovese ed era faceva parte del comitato scientifico della Fondazione Courmayeur Montblanc, lascia la moglie Carla Olivari, i figli Arturo e Maurizio. La situazione della fertilità in Italia è al centro di un'iniziativa di proposta di legge che riguarda la crioconservazione del

0: In Italia, ma soprattutto in Liguria, si sente parlare poco di social freezing, che tradotto significa crioconservazione preventiva degli ovociti. Si tratta di prelevare e congelare le cellule uovo di una donna in giovane età per utilizzarle in futuro, permettendo di posticipare la gravidanza per motivi personali, lavorativi o sociali. Nel nostro paese si ricorre ed è riconosciuta solo per persone che vivono una condizione di malattia seria, spesso oncologica. La proposta di legge in Liguria, prima firma della lista Orlando Presidente con Gianni Pastorino, guarda invece a tutte le donne già da giovane età per garantire un processo sanitario e sociale che sarebbe privo di costi.
1: Io mi auguro che questa legge apra una discussione vera in una regione che, a mio giudizio, non sta facendo molto né sulla procreazione né sulla salute della donna e venga affrontata senza nessun pregiudizio. Sarebbe, come dire, un vantaggio, perché, come dire, riusciremo ad affrontare un tema che è sentito da moltissime donne che in realtà vogliono, che magari non hanno oggi la condizione di procreare, ma che possono, tra virgolette, in questo momento portare più là questo tempo, ma affrontarlo con una certa serenità.
0: I costi sono alti da sostenere privatamente. La legge consentirebbe di accedere con il servizio pubblico grazie a un investimento da 500.000 euro.
2: Il punto più forte e importante per noi di questa legge è appunto quanto investe nell'informazione e nel voler appunto sensibilizzare il territorio su questo tema.
0: La legge è già stata inquadrata nell'iter legislativo, prima arriverà la commissione seconda dove ci saranno i soggetti auditi. La proposta potrebbe già arrivare in consiglio regionale tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre.
3: Io credo che la politica non debba giudicare le scelte delle singole persone, ma garantisca gli strumenti per far sì che queste scelte siano il più libere possibile.
4: Ex Italia, il gruppo fondato da Francesco Canzoniere, acquista l'acquario di Genova attraverso un veicolo, acquista il 70% della Costa Edutainment e di Ponte Terra, la holding finanziaria della famiglia Costa, manterrà una quota del 30% per garantire continuità di visione e indirizzo strategico del gruppo. Giuseppe Costa, uno dei fondatori, sarà nominato presidente esecutivo con deleghe, fra le altre, alle operazioni strategiche, ai rapporti istituzionali e alle corporate social responsibility, con Cristian Biasoni, che sarà l'amministratore delegato. A poche settimane dalla mareggiata che ha reso inagibile il nuovo molo del Porticciolo di Nervi, scatta l'ordinanza che vieta l'ormeggio delle barche nel piccolo golfo genovese. Questo vuol dire notevoli disagi per i pescatori locali, difficoltà quindi a portare avanti la propria attività. Vediamo. Filippo Serio.
5: Ancora inagibile il nuovo molo del Porticciolo di Nervi, seriamente danneggiato dalle ultime mareggiate che hanno colpito Genova. Dopo l'SOS lanciato dal mondo del commercio locale, preoccupato che il mancato arrivo di traghetti turistici a Nervi possano incidere negativamente sugli affari, si aggiungono i disagi dei pescatori, che solitamente attraccano le proprie imbarcazioni. Dal comune infatti arriva l'ordinanza che vieta il transito e l'ormeggio delle barche all'interno dello specchio acqua del Porticciolo, nonché l'accesso e la sosta sul nuovo pontile. Il Porticciolo di Nervi è in posizione strategica per i pescatori locali, poiché più vicino alle zone di pesca. Ormeggiare da un'altra parte significa costi maggiori e spostamenti più lunghi.
6: E questo, se il Porticciolo di Nervi non è agibile, per noi è un danno economico, perché vuol dire andare a Genova, pagare un altro ormeggio, spese di gasolio, e la distanza è notevole.
5: Ma il Porticciolo di Nervi vive da anni problematiche logistiche e di sicurezza. Il fondale è più basso e quindi più pericoloso per le barche, e sono ormai ben visibili massi di grandi dimensioni originariamente posizionati sotto il molo.
6: Si sono riversati in mare tutti questi massi, che in origine erano stati posizionati sotto il molo di Calpestio, dove abbiamo noi i piedi. La prima mareggiata ha fatto modo che c'è stato questo scivolamento di questi massi verso il mare.
4: L'area nei giorni scorsi è arrivata Elena Puti, la nuova direttrice del MUMA, istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, il polo culturale del cittadino che comprende anche il Galata Museo del Mare. La nomina arriva al termine di settimane di indiscrezioni e segnalazioni con diversi retroscena. Putti sicuramente ha un curriculum di tutto rispetto, proprio adatto a questo. Ricopriva il ruolo di conservatrice della Galleria d'Arte Moderna, seguendo anche il polo dei musei di Nervi. Ex esponente del Partito Democratico, uscì poi in polemica proprio con il vertice del partito. È stata scelta da Salis come nuova direttrice del MUMA.

0: Giocatori in vacanza in questa pausa estiva, poi si ripartirà i primi di luglio con Samp, Genoa, Spezia, Entella che oramai vanno in ciabatte da mare, come si suol dire, però le società in teoria non dovrebbero andarci, soprattutto quella della Samp che sembra navigare in alto mare per il suo futuro. Facciamo il punto con Filippo Serio. Ciao Filippo, buonasera.
1: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, partiamo dalla Samp perché oggi era previsto e si è tenuto un asse tra il CEO della Samp Jesper Fredberg e l'attuale direttore sportivo della Samp Andrea Mancini per definire proprio quale sarà il prossimo direttore sportivo, se sarà ancora Mancini o se il club punterà su altri profili. Si è parlato in questi giorni di Paolo Bravo del Südtirol e di Leandro Rinaudo del Mantova, ma sono solo voci per ora e si attende appunto il bilancio da questo asse. Nel frattempo domani è attesa l'assemblea degli azionisti che dovrebbe definire il CDA con probabile ingresso del nuovo CEO dell'area amministrativa Claudio Morelli. Ci facciamo raccontare tutte le ultime da Bogliasco dal nostro Marco Bisacchi.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Sono queste ore molto calde in casa Sampdoria, questo vertice a Bogliasco tra Jesper Fredberg, il CEO dell'area football, cioè l'uomo, il dirigente danese che rappresenta la proprietà a Bogliasco, quindi la proprietà Joseph Tay a Singapore e, se vogliamo, soprattutto Nathan Walker in Inghilterra. Il manager inglese in questo momento ha ripreso pienamente, diciamo così, possesso della stanza dei bottoni anche sulle scelte tecnico-sportive dei blucerchiati. Incontro tra Fredberg e Andrea Mancini, direttore sportivo della Samp, che ha un altro anno di contratto, ma in questo momento il suo futuro rimane più che mai in bilico. Da capire dunque se resterà o meno. È evidente che poi, da come andrà a finire questo confronto, questo vertice, forse si inizieranno a capire anche gli scenari relativi alla panchina. In realtà in questo momento è un po' tutto ancora nebuloso per quanto riguarda anche la scelta dell'allenatore, al di là dei tanti nomi che si sono fatti in questi giorni, ma alla fine abbiamo visto come per esempio Aquilani stia andando verso la Serie A, c'è il Torino ma anche il Sassuolo su di lui, anche Abate piace molto in Serie A, potrebbe andare proprio al Sassuolo se Aquilani dovesse andare al Torino. Insomma, gli scenari sono assolutamente cangianti e mutevoli per la Sampdoria. In tutto questo poi da capire chi sarà eventualmente il prossimo direttore sportivo. Con il nome di Paolo Bravo del Sud Tirol, nel caso del possibile divorzio con Andrea Mancini, che sarebbe in pole position. Domani, tra l'altro, assemblea degli azionisti con l'approvazione del bilancio, e sappiamo che il bilancio piange con un rosso da 40 milioni, e anche con possibili novità nel CDA. L'ingresso probabilmente di Morelli al posto di Fiorella, che è in uscita. Morelli è il nuovo CEO dell'area amministrativa, ma per ora non è scontato che almeno uno tra Tay e Walker possa entrare. Per ora chi comanda nella Samp resta ancora lontano dai riflettori.
1: Grazie a Marco Bisacchi. Dicevamo, giocatori in vacanza per questa fine del campionato, tranne che per quelli che dovranno affrontare il prossimo mondiale. In casa Genoa sono stati convocati il messicano Vasquez e il norvegese Leo Østigard, su cui c'erano pochi dubbi per la convocazione. Rimane deluso invece il nuovo portiere del Genoa, Justin Bailov, che non è stato convocato dal CT dell'Olanda, Koeman, che gli ha preferito altri colleghi. Le ultime dal mondo Genoa con Carlo Danani.
3: Buonasera, completate nelle ultime ore le liste per i convocati agli imminenti mondiali. Saranno due e non tre i giocatori del Genoa in campo nella rassegna iridata al via tra due settimane. Østigard nella Norvegia e Vasquez nel Messico. Delusione invece per Bailov, non chiamato dall'Olanda. Continuano le soddisfazioni per Gabriele Calvani, il difensore di proprietà del Genoa. Dopo la promozione in Serie A col Frosinone, è convocato dalla nazionale Under 21 azzurra in vista dell'amichevole contro l'Albania. Al centro Signorini, intanto, oggi giornata di fitti colloqui per definire le strategie di mercato. De Rossi, Lopez e la società al tavolo per stabilire le linee di una sessione estiva che ha come obiettivo quello di presentare un Genoa più competitivo alla via del prossimo campionato. I diritti di riscatto di Baldanzi e Zatterstrom saranno le prime questioni da

0: affrontare in attesa di capire le mosse di Roma, Levante e PAOK Salonicco nei confronti di Venturino, Matturo e Vogliacco.
1: Grazie, grazie Carlo Danani. Sempre parlando di Genoa, nelle ultime ore il club ha presentato il nuovo comitato medico scientifico istituito all'interno degli organismi di controllo del club rossoblù, un progetto che si chiama Genoa WeCare, che unisce WeCare Genoa, che unisce sport, medicina e territorio e che nasce con l'obiettivo di creare un modello sanitario d'eccellenza dedicato agli atleti del Genoa e alle loro famiglie. Guida il progetto il dottor Alessandro Corsini, che è responsabile sanitario del Genoa, e il professor Matteo Bassetti, che è un grande tifoso del Genoa. Ce lo ha spiegato ai microfoni il responsabile comunicazione di Casa della Salute, Daniele Bruzzone.
2: Sì, siamo molto contenti di abbracciare questa iniziativa che ha valori che condividiamo. Sicuramente uno è quello della prevenzione e l'altro è quello della longevità. Il nostro ruolo all'interno del progetto sarà quello di fornire i nostri professionisti, che insieme a ordinari dell'Università di Genova costituiranno appunto il comitato medico-scientifico. Saremo lab fisica di questo progetto, un punto di riferimento non soltanto per il Genoa, che da anni serviamo sia per le prime squadre che per il settore giovanile, ma anche per tutta la comunità rossoblù. Saremo a disposizione per creare percorsi di prevenzione dedicati al mondo del Genoa, saremo a disposizione anche per mettere le nostre strutture e la nostra tecnologia. CDS è un health tech company molto attenta all'innovazione. Credo che parlare in casa Genoa di innovazione a chi è pioniere nel mondo del calcio sia un ulteriore link molto azzeccato, quindi non vediamo l'ora di iniziare con tante attività e tante iniziative, e non vediamo l'ora che anche i tifosi del Genoa possano iscriversi a partire da domani su una landing page che metteremo a disposizione loro per appunto entrare a far parte di questo mondo del CDS Club per Genoa ed iniziare a fare percorsi in CDS che siano appunto legati al mondo della prevenzione.
3: Professore, c'è uno sguardo al Genoa, ma c'è uno sguardo del Genoa anche al resto d'Italia. L'intervento di De Siervo, amministratore della Lega, come CDS fa, che guarda non solo a Genoa ma anche tutto il resto del territorio?
2: Sì, la presenza della Lega di Serie A quest'oggi credo sia molto significativa di quanto questa iniziativa sia innovativa in un panorama della Serie A che è altrettanto innovativa. Lato nostro, avere questo respiro nazionale è sicuramente coerente col percorso, col piano industriale di CDS. Siamo oggi presenti in 4 regioni diverse con 43 strutture, 28 qua in Liguria, ma siamo adesso presenti in Piemonte con 12 strutture, 2 in Sardegna e siamo appena entrati anche in Val d'Aosta con un'acquisizione e tra poco avremo una nuova apertura, quindi sempre più respiro nazionale anche per la nostra realtà, e credo che sia un plus anche per il Genoa stesso, che già in passato ha utilizzato nostre strutture fuori dal territorio genovese.
1: Tutti gli aggiornamenti dal mondo dello sport su primocanale.it e sui nostri canali social. Arrivederci.
4: Grazie a Filippo Serio, ci rivediamo domani stessi orari, buona serata.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Sole e gran caldo ancora protagonisti sulla Liguria nella giornata di giovedì 28 maggio. Ebbene, cieli sereni o poco nuvolosi, solo locali disturbi sono presenti nelle zone interne. Si potranno attivare locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Le temperature diurne saranno prossime ai 27-29 gradi in diverse località. Diamo uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna provincia, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia il tempo sarà asciutto ed assolato, con temperature massime attorno ai 26-27 gradi. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona. Anche qui la situazione meteo sarà buona, con tempo asciutto ed assolato. Solo le aree interne risentiranno di locali rovesci a sfondo temporalesco. Anche su Genova il sole sarà prevalente, qualche nube di passaggio possibile, ma in assenza di effetti. Saranno limitati alle aree più interne, come vi anticipavo, anche temporali di moderato forte intensità. Il clima sarà caldo, ma senza eccessi. Sole prevalente sul Tigullio, con clima caldo, temperature massime comunque prossime ai 27-28 gradi, ventilazione debole o assente. Uno sguardo anche allo Spezzino, alla

0: pressione atmosferica resta alta, permette ancora condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati, un clima caldo sì, estivo, ma senza eccessi particolari, temperature massime difatti leggermente sotto i 30 gradi. La giornata di venerdì 29 maggio sulla Liguria sarà un po' più variabile. Il sole sì non mancherà su buona parte del territorio, ma anche locali nubi che daranno luogo a precipitazioni non solo nelle zone interne, ma qualche effetto riuscirà ad interessare anche il tratto costiero. Le temperature non subiranno particolari variazioni. Per il momento è tutto, ma ulteriori dettagli come di consueto vi attendono sulla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima. Trevi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
2: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta per il ciclo Aperitivo a Teatro Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30.

Buonasera, in attesa di collegarci con Piazza della Vittoria in Genova, collegamento in diretta, cerchiamo di analizzare alcuni aspetti salienti della visita di Giovanni Paolo II a Genova, una visita che è stata definita giustamente di carattere storico. Erano 170 anni che un Papa non veniva nella nostra città, una visita che è stata sentita da tutti, dai cattolici e dai non cattolici. In modo particolare, in modo speciale, si sono prestate tutte le autorità di ogni ordine e grado. C'è stato un entusiasmo enorme, un entusiasmo perché? Perché non solo i cattolici hanno voluto tributare un senso di omaggio al Sommo Pontefice, ma anche perché questa visita ha suggellato un rapporto di carattere umano che è veramente eccezionale. Ed ecco l'aspetto di Genova Marinara che tributa la sua accoglienza, la sua manifestazione di gioia per l'arrivo del Santo Padre in una città come la nostra, stracarica di problemi, ma che deve aver fiducia nei giovani, diceva il Santo Padre parlando poi al Palasporto, a 45, anche 50 mila giovani che sono venuti da tutta la Liguria per tributare una manifestazione di affetto al Papa. Ecco il Papa e il Cardinale Siri, protetti da uno speciale vetro antiproiettile. Le autorità hanno pensato a tutto ed era giusto che così fosse. Eccoli, si stanno avvicinando al Molo Vecchio di Genova. Il Papa, con il suo slancio umano, saluta tutta la gente presente. Sono centinaia e centinaia di persone di ogni fede, di ogni affetto, vicino al Santo Padre, il Cardinale Siri, ed ecco anche il Presidente del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, che ha dato il benvenuto nel porto, il Presidente D'Alessandro. Ecco la tipica espressione del Sommo Pontefice: devia subito dal percorso per avvicinare i ragazzi che lo stanno attendendo, e ha una parola per tutti. Per ogni ragazzo c'è la sua stretta di mano, non ne trascura proprio nessuno. C'è qualcuno che addirittura è stato alzato sulle braccia una bambina perché vuole vedere il Papa da vicino.

0: alcuni bambini, appunto, deporranno mazzi di fiori dinanzi all'immagine della Madre di Gesù. Poi sette laici, rappresentanti delle sette zone pastorali dell'archidiocesi, si avvicineranno all'altare con ceri accesi. Un laico presenterà alla Vergine l'omaggio della corona, dello scettro, delle chiavi della città di Genova, a ricordo del fatto storico del 1637, quando la Vergine Santissima fu proclamata regina della città. Poi inizierà l'atto di affidamento della chiesa genovese, della città di Genova, alla Vergine Santissima. Subito dopo l'atto di affidamento, letto dal Santo Padre, il Papa incenserà in segno di venerazione la statua della Vergine Santissima e così sarà concluso il gesto dell'affidamento di tutta la diocesi genovese alla Madre di Dio.
1: O Vergine gloriosa, benedetta, grande Madre di Dio, Maria Santissima, rivolgi il tuo sguardo su questo popolo che, incoraggiato dalle parole del tuo figlio Gesù sulla croce, ecco la madre tua, desidera affidarsi alla tua celeste protezione.
2: Ecco, grandi mani e bandierine, e il Papa benedice, sorridente, è un Papa che sorride sempre, questo, sì. Ecco, devo dire che è una immagine molto rasserenante, ed è stata messa in luce anche la dolcezza dello sguardo di questo pontefice, che dà la sensazione di partecipare molto, anche quando ascolta i discorsi, di seguirli con grande attenzione, con grande partecipazione, anche qualsiasi sfumatura. Insomma, tu ieri dicevi è un professore, eh sì, è un po' un professore che ascolta a volte l'interrogazione.
3: Un professore che sa ascoltare.
2: E che sa ascoltare, che in certi casi sa anche forse rimproverare, chissà, d'altra parte. Insomma, è anche questo uno dei compiti del Papa, rivolto a chi crede, a chi ha fede e a chi è cattolico.

0: vuole bene a lei, Padre Santo, e le è grata per l'onore che la sua desiderata visita rende alla nostra Chiesa, alla città intera. Nella sua amabile persona noi riconosciamo il successore di Pietro. In lei, vicario di Cristo, vediamo il pastore della Chiesa universale, il suo principio e il suo visibile fondamento.
1: Il mio pensiero si allarga alla città intera, a tutti i genovesi e a quanti vivono e lavorano in questo territorio. Cari amici, guardate al futuro con fiducia e cercate di costruirlo insieme, evitando faziosità.

0: diversità e particolarismi, anteponendo ai più legittimi interessi particolari il bene comune. Vorrei concludere con un augurio che riprendo dalla stupenda preghiera di Mosè che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Il Signore cammini sempre in mezzo a voi e faccia di voi la sua eredità. Ve lo ottenga l'intercessione di Maria Santissima, che i genovesi, in patria e nel mondo intero, invocano quale Madonna della Guardia, con il suo aiuto. Con il suo aiuto e con quello dei santi patroni di questa vostra amata città e regione, la vostra fede e le vostre opere siano sempre a lode e gloria della Santissima Trinità. Seguendo l'esempio dei santi di questa terra, siate una comunità missionaria in ascolto di Dio e al servizio degli uomini. Amen.
1: Eccolo, Papa Francesco, scende dalla scala, il primo incontro con Genova, gli scatti si sprecano, è questo il momento dell'arrivo di Papa Francesco all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, il primo contatto, seppur istituzionale, con la città, con le autorità, il saluto cordiale e fraterno con Angelo Bagnasco, il cardinale di Genova, l'uomo che più di ogni altro ha voluto questa visita perché il Papa potesse prendere delle difficoltà della città di Genova, soprattutto sui temi legati al lavoro.
2: Il Papa è entrato in questo momento all'interno dello stabilimento, come lo cantavi tu, in compagnia del cardinale Angelo Bagnasco e insieme ai vertici commissari di Ilva. Sta stringendo le mani, emozioni, occhi lucidi. Davvero qualcosa di commovente, un passaggio mano per mano, vediamo anche tante bandierine, accolto anche dalle bandierine che stavano sventolando prima, lo vediamo adesso con alcuni lavoratori dell'IPLOM, qui rappresentata davvero tutto il mondo del lavoro ligure.
3: Il Papa sta arrivando, eccolo qua che benedice il pubblico genovese, naturalmente i fedeli a San Lorenzo, possiamo seguirlo naturalmente, la Papa mobile accolto da migliaia di persone qui in cattedrale con l'arrivo di fronte alla cattedrale di San Lorenzo, tutti in piedi, le bandiere bianche e gialle del Vaticano a sventolare per un arrivo e una giornata davvero storica e indimenticabile per il capoluogo ligure. Di fronte la Papa mobile si ferma di fronte all'ingresso principale della cattedrale con tutto il clero che sta aspettando sul portone e altri rappresentanti della Chiesa genovese che sono invece vicino a lui, intorno a lui. Grande sventolio, il Papa sta scendendo dalla Papa mobile e sta per entrare nella Chiesa di San Lorenzo, nella Cattedrale di San Lorenzo, con campane a festa, ovviamente un grande applauso e il Papa che saluta i fedeli, che sono tanti davvero, sulla piazza di fronte alla Cattedrale, anche in via San Lorenzo, un boato quando è spuntato, diciamo, da piazza Cavour. Ancora il Papa dunque che sta entrando in cattedrale per un appuntamento importantissimo per quello che è il seguire il cammino della Chiesa. Si volta, saluta i fedeli, un boato lo accoglie con il cardinale Bagnasco ovviamente al suo fianco. Grande emozione davvero, un'energia incredibile in tutta la piazza per questo momento davvero storico.
4: Pronto?
5: No, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
4: Lui vedi, costruisce le vite a dire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
5: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
4: Nel termoponente.

0: me l'hanno messo una nuova 2 anni fa.
1: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.

0: Il problema più grande che ho avuto, forse mi ha dato più fastidio da subito, sono stati gli sguardi delle persone. La prima volta uscivo dall'ospedale, vedevano un ragazzo nel sterotello, un po' quegli sguardi di pena che comunque
1: ci sta,
0: comunque ti fissavano. E con quello sguardo lì a me comunque dava fastidio, perché io ero ancora lì, cioè non
1: ti sorridevano magari, perché tu poi hai questo,
0: sì, però sai, comunque sì, le prime volte vedi che
1: tu vedevi l'attenzione di te,
0: e quindi anche il cambiare la percezione alle persone, comunque si può fare una vita normalissima lo stesso.
2: Non sappiamo come fosse Matteo prima della drammatica caduta in piscina, quando mancavano 2 settimane alla festa dei suoi 18 anni. Ma adesso che di anni ne ha 27, quello che vediamo, il ragazzone su una sedia a rotelle che abbiamo davanti, è il ritratto della bellezza e della serenità. Matteo è riuscito nella magia di trasformare una grande sfortuna, fratturarsi una vertebra per una caduta che quasi mai provoca tanti danni, nella favola di un principe che trova la più bella delle principesse, Irina, sposata con una straordinaria cerimonia in chiesa, una principessa con cui vive in un appartamento nelle Torri Faro di San Benigno, la loro reggia a Genova. Naturale che appena sbarchino sui social, i suoi video, la sua storia, diventino subito virali. Il suo esempio conquista tutti. Tanti ragazzi che attraversano momenti difficili, grazie al sorriso di Matteo, trovano la forza che non pensavano di avere.
1: Matteo, bello iniziare con un sorriso e una storia tua che insomma apparentemente non è allegra, no? Tu sei su una sedia a rotelle ormai da
0: 9 anni.
1: Da 9 anni, hai 27 anni e a 18 anni hai avuto un impatto con una piscina talmente traumatico e sfortunato che sei rimasto paralizzato.
0: Sì.
1: Raccontaci com'è questa nuova vita.
0: Non è stato facile iniziare il tutto, comunque mancavano 2 settimane ai miei 18 anni, quindi ero lì, anche nei preparativi del 18esimo, quindi eravamo proprio nel mezzo dell'adolescenza, proprio alla fine dell'adolescenza, e ho avuto un impatto con la piscina che sfortunato più che traumatico, perché sono scivolato nel bordo vasca, poi entrando in acqua sono entrato mollo e ho preso un colpo di frusta, mi si è rotta la vertebra che è andata a lesionare il midollo.
1: Una cosa rarissima, per quante volte si cade in piscina?
0: No, ma infatti non avevo un graffio, sono andato in ospedale e quando sono arrivato a San Martino e che c'era tutta la mia famiglia, mi hanno visto e mi hanno detto: ah, è perfetto, cioè sarà stata una congestione. Non pensavano mai,
1: lo vedi?
0: Sì, però pensavano grave. Poi mi hanno fatto la risonanza magnetica e hanno visto che c'era 2 vertebre rotte e non si sapeva la lesione al midollo, perché c'era tutto un trauma. E niente, lì abbiamo chiesto ai medici, hanno detto: è una cosa rara che succede, perché l'acqua è un muro, se ci entri anche dal basso, sono entrato dal basso, però sono entrato mollo, ho preso il colpo di frusta e è andata così.
1: Cosa hai pensato tu quando c'era la prima volta che te l'hanno detto o non l'hanno detto?
0: Allora, quando mi sono risvegliato, che ero cosciente, sono state comunque 2 settimane un po'. All'inizio, dopo l'operazione, tutto molto confuso. Poi mi hanno messo in coma farmacologico 1 settimana e quando mi sono risvegliato è andato tutto piano piano. Cioè, io avevo già capito che c'era qualcosa che non andasse, perché non muovevo niente. Sono svegliato su un lettino d'ospedale, provavo a muovermi ma non ci riuscivo. Quindi ho chiesto naturalmente, però mi hanno detto che era da vedere il tutto, che avevo avuto un danno grave, che con tanta riabilitazione poi si sarebbe visto, perché loro non vedevano ancora se la lesione era completa o incompleta. Quindi non è stato facile, però da subito l'ho di carattere anche, non mi sono mai buttato giù. Anzi, appena mi sono risvegliato facevo battute.
1: Infatti quello che ha colpito, è per quello abbiamo scelto di intervistarti, è che tu, nonostante insomma un trauma così importante, un cambiamento della vita così drammatico, hai sempre il sorriso, sei sempre positivo. È un segnale bello per tutti, per chi ha dei problemi e anche per chi non li ha, perché magari a volte ci si affligge per delle sciocchezze, no?
0: Sicuramente. Non è sempre stato così, cioè subito

0: dopo l'incidente.
1: Mancherebbe.
0: Non è stato facile. Anche lì avevo il sorriso, mostravo solo il sorriso, poi magari
1: andavo
0: in ospedale, in bagno, piangevo da solo, però non mi sono mai fatto vedere da nessuno. In un momento no, mai, penso. Comunque vedevo anche la sofferenza nei miei familiari, nelle persone che mi volevano bene, e quindi non volevo aggiungerla. È anche di carattere comunque il non farsi vedere. Poi piano piano, comunque non ho mai avuto quei momenti proprio down, dire non ce la faccio. Sempre visto i lati positivi, ma quello nella mia vita in generale, sempre visto il bicchiere mezzo pieno.
1: E questo ti ha portato ad avere anche una vita bella anche dopo. Hai
0: avuto
1: un matrimonio,
0: esatto,
1: con la sedia a rotelle, bellissime anche le immagini della tua compagna, la tua moglie, che è Irina,
0: sì,
1: che ti accompagna all'altare, è sempre sorridenti tutte e due, bellissimo. Ora avete una vita pressoché normale, bella, in questa, siamo nel quartiere di San Benigno, in questa torre faro, due cani che si stanno scodinzolando qui intorno in un giardinetto. Ecco, quanto è stata importante avere Irina al fianco? E quando è arrivata lei?
0: È stato importante, però è stato il seguito di un percorso che io ho fatto. Cioè, se io non fossi stato pronto nelle mie esperienze, nel fatto comunque di riprendermi un po' la vita già da solo, quindi essere pronto poi andare a conoscere una persona e creare una vita insieme. Perché se l'avessi vista in maniera diversa il mio incidente, magari mi fossi rinchiuso in casa, di certo non avrei trovato una compagna. Quindi,
1: che famiglia hai alle spalle? Papà, la mamma?
0: Allora, mamma non la conosco molto bene, cioè quando ero piccolo comunque sono stato abbandonato in una casa famiglia, quindi ho 6 mesi. Mio padre è stato un buon padre fino a quando ha avuto l'incidente, perché poi dopo l'incidente lui si era lasciato con la compagna che ci stava da 17 anni, poi subito dopo il mio incidente è un po' uscito di testa, anche lui ha avuto una vita comunque traumatica e quindi capisco anche lui.
1: Ho dovuto affrontare da solo una situazione di questo tipo?
0: Molto spesso sì, mi sono ritrovato, nonostante
1: così giovane,
0: avessi comunque persone che mi volessero bene, la mia famiglia adottiva anche.
1: Ah, ecco, c'è una famiglia.
0: Sì, che però comunque naturalmente io nella mia infanzia mi sono sempre sentito anche un pesce un po' fuor d'acqua, no? Non mi sono mai sentito come se non avessi un posto nel mondo. Infatti anche quando sono andato a abitare da solo è stato un segno oltre di indipendenza, anche un po' di rinascita dopo l'incidente.
1: Quanto tempo dopo l'incidente sei riuscito ad andare ad abitare da solo?
0: Sono avuto l'incidente nel 2016, sono tornato a Genova nel 2019, ero stato in giro per ospedali e ho preso casa nel 2020.
1: 4 anni dopo?
0: Sì.
1: Com'è stato vivere da solo in queste cose?
0: Bello.
1: Bello.
0: Bello perché era un po'... sicuramente dopo l'incidente è un po' un segno di indipendenza, quindi ti aiuta.
1: È una rivalsa,
0: anche
1: un
0: convincimento anche che stai facendo le cose fatte per bene, cioè, quindi vai a abitare da solo, ce la puoi fare da solo anche nonostante la carrozzina, nonostante tutte le difficoltà che poi porta, quindi...
1: Con le amicizie che avevi prima dell'incidente, sono rimaste le stesse dopo, sono aumentate? Com'è andata la tua vita sociale? Come cambi? Qualcuno si è allontanato, qualcuno si è avvicinato?
0: Allora, no, c'è un mio amico che è rimasto. Comunque, durante gli anni, un po' per tutti, le amicizie che avevi 15, 16, 17
1: cambiano
0: nel tempo. Per me c'è un mio amico che è rimasto, quindi...
1: Diciamo il nome.
0: È Davide.
1: Davide. Cosa fa nella vita, Davide?
0: Davide lavora in una ditta di pulizie e lui è rimasto, quindi è l'unico che conosco già da prima. È stato il mio testimone di nozze, tra l'altro.
1: Ecco.
0: E altri poi l'ho riconosciuto, perché poi quando sono tornato a Genova ho iniziato a riuscire, discoteche, comunque a riprendermi un po' di quell'adolescenza che in quegli anni mi ero un po' perso comunque, perché stando in ospedale per tanto... Anche lì non è stato facile.
1: Ecco, il giorno dell'incidente era una festa, cos'era? Dove è successo?
0: Sì, una discoteca a Cavi di Lavagna, era una festa in piscina, pool party.
1: Facevi tante cose così tu?
0: Sì, d'estate, soprattutto quelle d'inverno, poi calcio, scuola.
1: Com'era la tua vita prima dell'incidente?
0: Sai, questo me lo sono sempre...
1: L'hai cancellato?
0: No, me lo sono sempre chiesto, che... Mi sembra come se fosse... che poi è migliorata dopo. E questa è una cosa che

0: poi io sempre vedo il lato positivo delle cose, però prima sì, una vita di un ragazzo normale, però mi sono sempre sentito comunque un pesce fuor d'acqua.
1: Questo perché la famiglia, il papà,
0: sì,
1: è complicato, no?
0: Non mi sono mai sentito bene al 100% prima, invece dopo poi mi sono preso in mano la mia vita, quindi è come se...
1: Ti ha dato la molla,
0: sì,
1: per...
0: Esatto.
1: Ti ha caricato.
0: Cresci anche prima, ti fai tante domande prima, hai tempo per pensare, perché comunque in ospedale sei la maggior parte del tempo solo, e quindi hai tempo per pensare, per riflettere. Quindi dopo è come per certi lati, per altri no, però per certi è come se fosse migliorata anche...
1: Ti accorgi che questo modo di empatico di affrontare la vita, questo sorriso spontaneo che hai sempre, semini qualcosa di bello? Perché la gente intorno a te è proibitiva. Te ne accorgi tu?
0: Sì, a volte sì, però non ci faccio caso, cioè è proprio...
1: Non è normale, non capita. Certo. Tutti i ragazzi hanno questa dote, no? E comunque tu non ti ricordi com'era la vita prima?
0: No, me lo ricordo. Non me lo ricordo. Prima era la vita di un adolescente normale.
1: Discoteca, mare.
0: D'estate, mare. D'estate lavoravo anche.
1: Che lavoro facevi?
0: Lavoravo nella ditta di sigarette di Sesto Levante con mio nonno, quindi però tutte le mattine.
1: Che studi hai fatto?
0: Sì, tecnico informatico.
1: Cosa sognavi da fare da bambino? Volevi fare da grande?
0: Da bambino sognavo di fare calciatore, poi realisticamente parlando, quando ero un
1: giocatore
0: più grande, sì, giocavo a calcio.
1: Bravo?
0: Bravo, non da Serie A, però bravo.
1: Dove hai giocato?
0: Ligorna, Molassana.
1: Eh beh, dai, quanti anni fino a quell'età lì?
0: Fino all'età dell'incidente.
1: Cioè eri già juniore, sei già?
0: Sì, sì, sì.
1: Che ruolo?
0: Ora, centrocampista.
1: E il tuo mito qual è?
0: Totti.
1: Perché tu sei nato a Roma?
0: Nato a Roma, romanista.
1: Romanista, e vai ancora a vedere la Roma.
0: Ha voglia, fa la macchia. Prendiamo, andiamo.
1: Perciò è una vita bella in questo momento.
0: Ora sì, sì, decisamente. Tanti progetti, tante robe.
1: Come hai conosciuto Irina?
0: Irina l'ho conosciuta che mi ero appena lasciato. Quindi era nel 2022. Era giugno 2022.
1: Eri già sulla sedia a rotelle, no?
0: Ero già sulla sedia a rotelle. E che in tanti me lo chiedono, ma ti ha conosciuto prima o dopo? Era dopo, 2022 giugno, io me l'ho appena lasciato, lei anche, tramite amicizia in comune, abbiamo iniziato a uscire in gruppo, è stata un'estate dove uscivamo praticamente sempre, nonostante la sedia a rotelle comunque uscivo sempre. Andavo a discoteche, comunque così, un'estate, poi ero ancora abbastanza giovane, adesso sto crescendo.
1: E invece
0: eravamo amici all'inizio,
1: ecco.
0: Fino a novembre, da giugno a novembre eravamo amici. Poi vabbè.
1: Chi è iniziato? Chi si è avvicinato prima? Chi ha fatto il primo passo?
0: È stato un insieme,
1: cioè, la magia.
0: Sì. Sì.
1: Non sa che parliamo. Ecco, poi quanto tempo fidanzamento prima del matrimonio?
0: È fidanzamento fino adesso, mi sono sposato a giugno. Questo giugno qua.
1: Com'è il rapporto alla famiglia di Irina? Com'è? Hai trovato una famiglia almeno lì?
0: Stupendi, no.
1: Ecco.
0: Bravissimi, padre e madre eccezionali, ci aiutano in tutto, veramente in tutto, qualsiasi cosa.
1: Hai avuto paura, la domanda un po' antipatica, però devo farla, che la famiglia di Irina potesse... Ma tanti ragazzi, perché prendi un ragazzo che ha sulla sedia?
0: Certo, no, è la prima cosa. Quando uno è in sei rotelle... Certe cose se l'aspetta anche, cioè nel senso, non,
1: però quando ti vedi,
0: non è una paura, ma te l'aspetti, nel senso, dici vabbè, però è una cosa che magari molti non conoscono.
1: Tu hai paura di non trovare una compagna?
0: Avevo subito una paura, poi quando ho visto che ho iniziato a
1: c'era una, tutte le ragazze che venivano lì,
0: c'era un problema, sei un po' scomparsa, però sì, all'inizio sì, quando comunque ti ritrovi sulla sedia a rotelle a 18 anni, un po' di paura ce l'hai naturalmente,
1: Sì.
0: Proprio della vita, come fare a riprendere il tutto, poi è venuto tutto da sé.
1: Tu potrai avere dei figli?
0: Sì.
1: Questo è importante, no?
0: Per... Molto, no? Molto, ma...
1: Vuoi avere dei figli?
0: Certo, no? Non troppi, no? Non troppi.
1: E Rina è d'accordo?
0: Sì.
1: Ecco, poi concludiamo con una parte molto bella, perché è importante. Tu sei diventato anche da poco tempo uno youtuber, proprio perché questo tuo modo di essere ha colpito molto, colpisce molto sui social, e dunque hai molti follower.
0: Sì.
1: Come stai vivendo questa nuova esperienza?
0: Ma bene, l'ho presa subito con leggerezza, è un paio di mesi.
1: Ah, diciamo che tu stai lavorando intanto.
0: Sì, lavoro.
1: Che lavoro fai? Lo dicevamo?
0: Lavoro un'amministrazione nel pubblico.

0: pubblico.
1: Ecco.
0: A casa della salute.
1: Ecco, torniamo youtuber.
0: Meglio forse.
1: Quanto è importante? Cosa.
0: No, l'ho presa. L'ho presa subito con leggerezza, nel senso è da 3 mesi, 4 che lo faccio, quindi poi piano piano in realtà sempre me. Avevo smesso di fumare, quindi c'avevo il cervello che frullava tantissimo. E ho detto, ma facciamo dei video su Instagram, gli ho detto. Ho iniziato a fare dei video, poi piano piano abbiamo visto che andava bene, abbiamo continuato comunque con sempre. La cosa principale è andare comunque a aiutare, comunque informare le persone, perché molte hanno anche dei pregiudizi sulla sedia a rotelle, sui disabili in sé, quindi magari ti guardano, magari da lontano dicono il problema più grande che ho avuto, forse mi ha dato più fastidio da subito, sono stati gli sguardi delle persone quando la prima volta uscivo dall'ospedale, vedevano un ragazzo in sedia a rotelle, un po' quei sguardi di pena che comunque ci sta, comunque ti fissavano e con quello sguardo lì a me comunque dava fastidio, perché io ero ancora lì, cioè non
1: ti sorridevano magari, perché tu poi hai questo.
0: Sì, però sai, comunque sì. Le prime volte vedi che
1: tu vedevi l'attenzione su di te.
0: E quindi anche il cambiare la percezione alle persone, comunque si può fare una vita normalissima lo stesso. E poi andare ad aiutare invece chi magari naturalmente la prende male, perché non tutti siamo fatti uguali e non c'è una reazione giusta o sbagliata. È meglio essere sempre positivi, però non tutti di carattere siamo uguali. Quindi c'è quella persona che magari la prende male, ha un incidente, la prende male e si chiude in casa. Ecco, andare anche a cercare di aiutare quelle persone.
1: Ecco, hai riscontro?
0: Sì, tantissimo.
1: Cosa ti scrivono?
0: Che sto aiutando, se gli posso dare qualche consiglio, mi scrivono le famiglie, una sorella, mamme, mi scrivono come posso dare una mano a mio fratello, a mio marito, perché non la sta prendendo bene, quindi cerchi comunque di aiutare.
1: Da poco, è importante,
0: vero? No, assolutamente.
1: Perché è un ragazzo, magari persone più adulte che hanno in difficoltà.
0: Sì. Ma io in giro per gli ospedali 3 anni ho conosciuto tantissime storie, veramente tante persone, c'è chi ha reagito in un modo, chi in un altro, quindi ne conosco storie e so anche come magari dire, come aiutare, come.
1: La sanità. Che voto dai alla sanità? Tu sei trovato ad averne bisogno in modo.
0: Sanità, lati positivi e negativi, come.
1: Genova, Liguria, com'è andata?
0: Bene, per me, cioè, io mi sono trovato da Dio, poi come ogni cosa c'è i suoi lati negativi, cioè magari quella persona, come in ogni ambiente lavorativo, non tutti siamo uguali, però.
1: Voi dai sufficienza?
0: No, voglio, sì, tantissimo. Io sono stato un anno a Pietra Ligure e ti fanno vivere, sono talmente bravi, la maggior parte empatici, bravi. Ti fanno anche vivere un po' in una bolla. Il più difficile è quando entri e poi quando esci, perché ti fanno vivere veramente in una bolla.
1: Importante per te, come per tutti i giovani, ma anche i meno giovani, nelle tue condizioni, è lo sport.
0: Ah, assolutamente.
1: Quanto ti aiuta? Che sport fai? Quante volte?
0: Soprattutto per persone con disabilità, lo sport è fondamentale. Uno, all'inizio, perché ti fa rientrare nella socialità. Due, fisicamente ti aiuta tantissimo. Io ho iniziato a fare nuoto. Adesso inizio pallanuoto e faccio tennis tavolo. Però nuoto è la cosa che fisicamente ti.
1: Nell'acqua è bellissima.
0: Ti senti lì, cioè ti senti come gli altri.
1: Sì.
0: Cioè, fino a quando poi non esci, comunque non c'hai. Sei come gli altri, se hai libertà, puoi muoverti senza aiuto di nulla. Quindi no, è bello assolutamente.
1: Se qualcuno vuole contattarti attraverso i social, cosa deve scrivere? Hai un nome, un nickname, cos'hai?
0: Matteo Casavecchia.
1: Matteo Casavecchia, con un bel sorriso. Va bene, Matteo, grazie di questi bellissimi messaggi. Grazie.
0: Grazie. Grazie.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa. Cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
2: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui. Quasi come lui.
1: Con te adesso.
0: Infatti la racconteremo insieme.
2: Io leggendo questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
1: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
2: Subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
2: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
1: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' Mugugno.
1: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matveevich che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato in Italia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
0: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
3: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però

0: Però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza che ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna. E far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
1: Ma ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
2: Benissimo, ma davvero. Benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi. E ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
1: Dai fastidio a prescindere.
2: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monte Rosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto in bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
1: Ah.
2: E io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
3: mesi. Domani.
2: E gliela regalata a Genova.
1: Cavolo, anche generosi siamo, quindi.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
5: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
6: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
7: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
8: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
9: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto?
10: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
11: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.

0: Sei sicuro di te? Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: C'è qualcosa di oggettivamente rischioso nel tentativo di trasformare un mito in un oggetto cinematografico. Con Michael, Antoine Fuqua si avventura in questo territorio scivoloso con l'aria di chi cerca di maneggiare non tanto una biografia quanto una reliquia pop. Il pubblico è

e avido di drammatizzazioni sulla vita dei propri artisti preferiti, desideroso di sbirciare dietro le quinte di ciò che li ha resi talenti monumentali. Ed è dunque inevitabile che Michael Jackson ricevesse questo trattamento, nonostante in passato ci siano state numerose rappresentazioni non autorizzate della sua vita. Ciò che rende questo film più speciale è che ha ottenuto la benedizione degli eredi, più male.

piccolo Michael si è dotato di un talento unico che cattura l'attenzione e desidera ardentemente liberarsi dal crudele controllo del patriarca. Quando Michael più adulto inizia a rendersi conto del proprio potenziale, comincia a esplorare tutte le strade possibili. La devozione alla famiglia, soprattutto ai fratelli e alla madre, lo tiene legato, ma il desiderio di indipendenza culmina durante l'ultima esibizione del Victory Tour con la vecchia band, quando Michael promette una nuova avventura come artista solista, che continuerà, ma fuori dal film, che omette gli ultimi 20 anni della sua vita. La sensazione di trovarsi davanti a un progetto che vuole essere insieme tutto e il contrario di tutto, celebrare un genere irripetibile e allo stesso tempo contenere, o forse aggirare, il peso di una biografia tra le più controverse della cultura pop contemporanea. Proprio quando sembra sul punto di interrogare davvero la propria materia, Michael arretra. Le zone d'ombra restano tali, non tanto per scelta poetica, quanto per una certa cautela strutturale. Il risultato è un film che preferisce evocare piuttosto che analizzare e che costruisce un altare più che un ritratto. Funziona meglio quando smette di essere biografia e si lascia andare alla pura performance. Le sequenze musicali diventano il cuore del progetto grazie all'interpretazione di Jafar Jackson, il vero nipote di Michael, che è quanto di più vicino si possa ottenere alla resurrezione del re del pop. Momenti in cui Fuqua abbandona la rigidità narrativa per entrare in una dimensione più sensoriale, dove il mito può ancora respirare senza contraddizioni. Ma è nelle transizioni tra palco e vita privata che il film rivela le sue fragilità. Michael sembra continuamente sul punto di affrontare le zone più complesse della vita dell'artista, salvo poi ritirarsi verso una forma più controllata, quasi museale. Nella vita di Michael Jackson ci sono capitoli molto scuri che non ci si può aspettare da un film con la piena approvazione dei suoi eredi. È comprensibile, persino prevedibile, ma finisce per dipingere il protagonista come qualcosa di poco meno di un santo. Visivamente, il film è curato e coerente con il suo obiettivo spettacolare. Non cerca soluzioni particolarmente innovative, ma costruisce immagini solide, pulite, pensate per esaltare la figura centrale. Anche questo riflette la natura del progetto, più monumento che indagine, più celebrazione che dissezione. In definitiva, Michael guarda il suo protagonista da vicino, ma non entra davvero dentro di lui. Lo circonda, lo ricostruisce, lo mette in scena, ma raramente lo mette in discussione. E dunque, come biopic, nel senso più pieno del termine, resta incompleto, lasciando, finiti i titoli di coda, la sensazione che la storia più importante, quella più difficile, più scomoda, più umana, sia rimasta fuori campo.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

Considerate che il Congo è grande quasi come tutta l'Europa, quindi stiamo parlando veramente di un'area importante e soprattutto stiamo parlando di una situazione che è arrivata all'osservazione diciamo degli enti internazionali, quindi dell'OMS, con un grave ritardo, si parla di parecchie settimane. E infatti, se guardiamo la curva di salita di questa epidemia è impressionante rispetto a quello che era avvenuto anche nel passato. Ricordiamo nel 2014 ci fu una grande epidemia che colpì 30.000 persone, con tante persone che morirono. Ecco, qui ne abbiamo oggi circa 600, con circa 150 morti, ma con una crescita molto ripida, e questo naturalmente fa un po' paura. Stiamo parlando di una malattia infettiva che colpisce tipicamente gli organi interni, dando una febbre emorragica, cioè dei sanguinamenti, e una mortalità superiore al 50%, e una malattia trasmessa non attraverso il respiro, ma attraverso il contatto con i fluidi corporei, quindi attraverso il contatto col sangue, con gli escrementi, naturalmente, potenzialmente ricchi di

0: virus, e quindi bisogna fare grande attenzione perché le epidemie dov'è che si verificano? Naturalmente in agglomerati urbani, e ci sono le città interessate, ma anche all'interno degli ospedali.
1: Mattarella ha parlato anche del numero insufficiente di infermieri. Oggi qual è la situazione nella nostra regione e quali sono le conseguenze più gravi di questa carenza?
2: Beh, il problema della carenza è un problema importante nazionale, ma in Regione Liguria dobbiamo fare molta attenzione. Il recente concorso che ha ultimato con la graduatoria ha un numero di infermieri appena sufficiente a garantire il turnover e l'avvio di questa riforma sanitaria sia ospedaliera che territoriale. L'impatto che noi vogliamo chiedere come impegno alle istituzioni è quello di attivarsi immediatamente per avviare ulteriori nuovi concorsi per gli infermieri, sia per la parte metropolitana ma anche per le aree della Regione Liguria tutte, sia Ponente che Levante. Diversamente, se non riusciamo a far partire l'attività concorsuale, rischiamo che alcuni nuovi servizi implementati, soprattutto per la riforma territoriale, debbano prevedere, come dire, un arretramento su quello che è l'attivazione fatta fino ad oggi. Non ce lo possiamo permettere perché siamo entrati in un meccanismo virtuoso dove tutto il sistema funziona se tutte le componenti del sistema ospedaliero e territoriale lavoreranno insieme.
3: L'Istituto Giannina Gaslini si conferma centro di eccellenza e avanguardia tecnologica a livello internazionale. È il primo centro in Italia ad aver utilizzato in età pediatrica una videocapsula endoscopica miniaturizzata. Questa nuova tecnologia per la valutazione non invasiva del piccolo intestino rappresenta un punto di svolta per i pazienti più piccoli, in cui si sospetta o si deve monitorare una patologia digestiva confinata ad un distretto difficilmente raggiungibile, con altre tecniche endoscopiche o chirurgiche. Questa innovazione va a potenziare l'offerta diagnostica e terapeutica dell'unità operativa complessa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva del Gaslini, già estremamente solida, che conta un volume complessivo di quasi 700 interventi nel 2025, tra cui spiccano per volume e complessità anche endoscopie operative molto invasive. Questa esperienza si inserisce pienamente nella missione del Gaslini: unire rigore scientifico e innovazione per garantire il benessere integrale del bambino, riducendo l'impatto delle procedure diagnostiche e confermando la forte attrattività dell'istituto verso le tecnologie industriali più avanzate.
4: Fondamentale che la popolazione tutta abbia presente questa cosa. L'idratazione è quasi considerata come una medicina per i reni. I nostri reni hanno bisogno di essere idratati e di produrre tanta pipì. Si raccomanda per gli individui una idratazione di circa 2 litri, 2 litri e mezzo di acqua al giorno, acqua ovviamente. E la cosa da monitorare in realtà, oltre all'idratazione, è l'urina. Quindi è una cosa che all'inizio sembra fastidiosa e scomoda, ma bisognerebbe considerare di urinare almeno quanto si è bevuto, ok? Cioè per avere la corretta idratazione. Perché è importante l'idratazione? Perché aumentando l'idratazione si diminuisce la possibilità che il materiale calcico o in generale il materiale minerale si depositi a livello della pelvi renale, che è un po' quella parte dove si accumula la pipì prima di venire espulsa nell'uretere. Quindi se noi non abbiamo un giusto apporto di acqua, aumentano i soluti e diminuisce il solvente e quindi aumenta la possibilità di sviluppare calcoli. Inoltre, i pazienti che già hanno i calcoli hanno ulteriore apposizione di materiale minerale. Quindi è veramente fondamentale cercare di controllare questa cosa qua.
5: Parliamo di difficoltà alla deglutizione, parliamo del termine disfagia. È un termine che ha cambiato la sua definizione molte volte nel tempo. È sicuramente un sintomo che il paziente riferisce il 10-20% delle volte in cui afferisce ad un ambulatorio specialistico di gastroenterologia ed è un sintomo che riferisce come una difficoltà al transito del bolo, indipendentemente dalla sua consistenza. La deglutizione normalmente è un meccanismo complesso che richiede una adeguata interazione, un adeguato funzionamento sia del

0: sistema nervoso centrale che della parte muscolare del distretto coinvolto. Quindi è logico che è più frequente come sintomo nei pazienti anziani, nei pazienti che hanno delle patologie dal punto di vista neurologico, però di fatto negli ultimi anni questo sintomo è diventato molto più frequente anche nella popolazione giovane, nei soggetti giovani, perché sono aumentate delle patologie come ad esempio la malattia da reflusso gastroesofageo oppure l'esofagite eosinofila, di cui magari parleremo più tardi. Che sicuramente presentano come sintomo, soprattutto l'esofagite eosinofila, come sintomo carmine, la difficoltà alla deglutizione e l'arresto del bolo. Quindi ormai è un sintomo non solo dell'anziano, ma anche un sintomo della popolazione giovane. È sempre un campanello d'allarme la difficoltà alla deglutizione.
1: Malato cardiologico nella fase acuta, a differenza magari di altre patologie critiche, rimane spesso vigile ed orientato durante tutto l'evento, ecco. E diciamo che il paziente prova la prima sensazione, quella di morte imminente, appunto. È strettamente correlato, diciamo, questa angoscia alla sintomatologia specifica che può essere caratterizzato da un dolore toracico oppressivo, a una sudorazione profusa e a una difficoltà nella respirazione. Ecco. L'intervento infermieristico qua può essere duplice, è duplice. Da un lato si agisce sulla sintomatologia fisica e dall'altro invece, proprio grazie alla comunicazione, si usa proprio la comunicazione come cura, in quanto l'infermiere diventa anche il perno del contenimento emotivo del paziente. È necessario spiegare al paziente tutto ciò che sta accadendo nella maniera più semplice e rassicurante possibile, essere lì presente e appunto la presenza professionale e costante dell'infermiere cerca di trasformare un momento di puro terrore e caos, del paziente in un momento in cui il paziente si possa sentire protetto e comunque curato, ecco.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il Teatro Sociale di Camogli presenta per il ciclo Aperitivo a Teatro Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30.

Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione. Ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo.

0: con questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco, pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti anni fa, per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre. Vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari. Altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi. Va bene, allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Come? Ah, eccoci!
2: Ciao Franco,
1: come stai? Vieni.
2: Ma ti sei perso? Perché?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, pure mi ha detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori. Però finalmente
2: nell'entroterra,
1: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto che possiamo entrare nell'anto.
2: Certo.
1: Tanto qui, però. Già, che meraviglia qua. Qui vedo già, facciamolo un attimo vedere. Qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì, qui diciamo che è il po' il paradiso del cereale, potremmo.
1: Il paradiso del cereale.
2: Potremmo definirlo.
1: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
2: 30.
1: 30 addirittura.
2: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene. Dai, forse la pelle, no?
1: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati. Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di homestyle, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
2: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
1: Giusto.
2: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
1: naturale,
2: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
1: Giusto, quindi, te lo stavo chiedendo.
2: Quindi a pietra.
1: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
2: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
1: Da padre e figlio?
2: Sì.
1: O da nonno?
2: No, da trisnonno, quindi... Trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
1: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche all'immagine, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa ha poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale e perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
2: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' trattata è un po' sottovalutata negli anni 70-80 a discapito dei mulini a cilindriche, quindi più produzione, quindi industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna dare da mangiare a tutti, sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano
1: è
2: qui.
1: Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
2: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio, e noi lì facciamo la differenza. Abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini.

0: locali, ovviamente.
1: Quindi massima sostenibilità.
0: Ma assolutamente.
1: Allora,
0: sì.
1: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
0: Certo.
1: Poi li faremo
0: sì.
1: anche ascoltare proprio, insomma, questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
0: macina da mais e macina da grano. Quindi abbiamo questa sezione, ad esempio, per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
1: Palmento.
0: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
1: Ah, ecco, hai capito? Okay. Mi hai fatto vedere.
0: Sì, quindi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto
1: invece
0: lavora, schiaccia.
1: Pazzesco.
0: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio, poi mi rimane in farina integrale.
1: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo.
0: Setacciamo, perché okay. A quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
1: Iniziamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
0: Il setaccio
1: ecco
0: è questo.
1: Qua, viene Maurizio, grazie.
0: E
1: magari se apri così.
0: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
1: Ci vuole un grande pennello.
0: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni...
1: Voi come l'avete?
0: Noi diciamo che hanno esagerato. E
1: mamma
0: qui,
1: mia,
0: allora,
1: guarda che spettacolo,
0: qui
1: ragazzi.
0: Abbiamo
1: che spettacolo. Vieni così,
0: una sezione, come puoi vedere, una sezione esagonale.
1: Sì.
0: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele,
1: certo.
0: Più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
1: sì,
0: che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi-integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
0: E questo si chiama burratto.
1: Burratto.
0: In italiano. Non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
1: prossimo passaggio, subito dopo.
0: Il sacco o la madia.
1: E
0: perché,
1: allora, la madia.
0: Perché
1: qua.
0: Nella madia, ovviamente, si nasconde la farina.
1: Mamma
0: Prendiamo
1: mia.
0: Una paletta.
1: Signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene, Maurizio. Che spettacolo, guarda. Adesso
0: qui
1: lo
0: abbiamo
1: tiro fuori. Guarda.
0: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no? Come colore,
1: un po' più
0: giallina, un po' più crema. Proprio perché noi, per processo produttivo, la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure,
1: certo.
0: Le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro,
1: certo.
0: Ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no? Che è vicino all'osso.
1: Mamma mia, è peccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
0: Magari con l'intelligenza artificiale
1: ce la faremo.
0: Riusciremo a portare il profumo.
1: E quando avviene il miracolo?
0: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente.
1: Certo.
0: Abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine. Però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
1: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene, tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, Sassella.
0: Guarda, sì, noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte. E soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi avesse...
1: Capito. Giustamente dice, vado lì e mi fa... Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio, vai
0: certo.
1: Quello che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
0: È molto... il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
1: Sì, no, parla, che tanto noi stiamo guardando qua, dai.
0: Certo, il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo... Di questo muro abbiamo la ruota, che poi vedremo dopo.
1: Okay.
0: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
1: gira
0: dicevamo.
1: La ruota.
0: Come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off.
1: E
0: gira la ruota,
1: gira. Potenza,
0: sì, gira questo ingranaggio.
1: Okay.
0: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro, alla pulitura del grano piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
1: Senti, parlami un attimo di questo.

0: No, beh, questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina.
1: Scusami, ma certo. Perché proprio quelle persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guardate.
0: Ecco. Questo è un sacco di grano.
1: Ok.
0: Siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi.
1: Guarda. Che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Questi sono 35-40 kg.
1: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
0: Ce l'hai già sull'altezza schiena e riesci ad arrivare su.
1: Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo.
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così. Casalingo.
1: Sempre funzionale.
0: Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura insomma, è un setaccio, okay. Niente di che, è un setaccio delle spazzole che lo puliscono
1: sì,
0: un po'.
1: Sì.
0: Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
1: piccolino.
0: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
1: e poi
0: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve,
0: bisogna toglierla la veccia. La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo?
0: Questo qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro,
1: sì.
0: La veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
0: Tu qua.
1: Hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
0: Questa è naturale, male,
1: no,
0: però.
1: Però tu la vai a eliminare.
0: Ha un cattivo gusto.
1: Ok. Va bene, adesso l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire, un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo, quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui. C'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito. Fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
2: Sì, 4.
1: A 4.
2: 4.
1: E li porto su.
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, va bene, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, eh. Questo tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.
0: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale Deiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò 2 funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della Deiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicurate

0: Ricordatevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: I funghi, siamo a Sassello.
2: Ma non lo sai che i funghi nascono a fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi
2: una cosa basilare, fake.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
0: E vabbè, anche se non ho trovato dei funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

0: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
1: Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio, e tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso è riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690.

0: e logicamente la chiave non può essere da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
1: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine. Questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Travo. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino, si azionava una leva che è presente là sul muro, questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo andati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare. Quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903 dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orificio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'erano frigoriferi, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano

0: tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva presa la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche una cucina povera. Preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati. Quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio lo otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno. E una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi prati.
2: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
0: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
2: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
1: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché collegherà, ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
2: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
1: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
2: Allora,

Noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del trabo di carro.

La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume, e infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora, e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
2: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
2: Qua io ho contato 13.
1: 13?
2: Sì, però forse non è proprio...

0: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione di tutto questo.
1: Frantoi e mulini, sì.
0: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
1: E sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
0: Addirittura?
1: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
0: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano?
1: Povere donne, che erano le mogli, madri, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
0: E loro praticamente che ruolo avevano?
1: Le donne caricavano i pezzi di adesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
0: le baini,
1: in loco intorno alla cava.
0: Ok.
1: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
0: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
1: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato. Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava, e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, e dovevano fare tre o quattro al giorno.
0: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
1: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
0: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
1: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
1: Una botte enorme,
0: esatto.
1: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in terra. E guarda che dimensioni.
0: Veramente.
1: Sì.
0: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
1: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite, che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di adesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
0: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa, che pesavano tanti tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
1: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse... in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
0: Questo qua poteva essere un mulino?
1: Che in effetti addirittura aveva anche lei l'acqua dentro, che usavano per fare un'ultima molitura d'estate.

0: quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si dovevo prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche.
1: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', già è stranissimo, sì. Immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora della dimensione.
1: Che cioè, bello.
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
1: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
1: Sì, è vero.
2: Si sta bene e stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
1: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura. Questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
1: È un museo diffuso nella natura.
2: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica diciamo così struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
0: sì,
1: una ruota.
0: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: E, cosa vuol dire invece, le candele con le bugie?
0: Sì. E non so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla muratura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
0: Sì, bellissimo.
1: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
0: Le antiche mura che tenevano.

0: arrivano dal fiume e sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristrutturata negli anni 30. E adesso vedremo anche tutta la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
1: Qua c'è una

0: veramente ristoro, incredibile. Oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
1: Lì c'è la scagliaia.
0: Si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
1: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
0: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo, in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce, non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
2: taglio.
0: Non so come
2: di taglio.
0: Dire. Di taglio, perché?
1: È perché così era molto più
0: resistente.
1: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
0: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
1: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
0: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
1: sì.
0: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
1: sì, esatto.
0: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30 e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua,
1: acqua.
0: Sì. Acqua.
1: Guarda come è tenuto l'ingresso.
0: Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse e pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
1: E più freddo senti fuori vuol dire più profonde erano le gallerie.
0: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
1: Sì, tutto a mano.
0: Tutto
1: sono
0: a mano.
1: Antichissimi.
0: Chissà da quanto è che è fermo.
1: Queste sicuramente... Queste sono del 700.
0: Bellissimo,
1: direi.
0: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
1: È piena. Sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto salendo verso Santa Giulia, quindi grazie e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: A voi, ciao.

0: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
1: La generale. Fidati. Allungati la vita.
2: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
3: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
4: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.

Mulino, pensate che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelà, Borgata, a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato gumbu. Pare, gli storici lo fanno derivare da kombos, dal greco kombos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi gumbu in Valle Impero e qui da noi murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome edificium ad oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avagua o defissio a fome franze e rive. Dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una bialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uriassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119

dove soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era questa la macina con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto, giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far giassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine. E deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo quello. Se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate, il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino, che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto ujassu, che è la base, aröa da ocribio, aröa da pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata. Era di legno con quattro ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa, e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua.

0: acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abbancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite, un tempo la vite era in legno, probabilmente secondo me in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio secondo me è della fine del Settecento, inizi dell'Ottocento, e originariamente la vite era in legno, quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata secondo me sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo il torchio, ha questa parte metallica che già agevolava ben bene il, diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata e le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio, e quello si chiama l'oriute, primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma è una sciccheria.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Pronto?
2: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
1: Lui vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
2: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Nei termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
3: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia.

Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa. Cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
2: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui.
3: Con te adesso.
0: Infatti la racconteremo
2: io
0: insieme.
2: Io leggendo questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
3: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
2: Subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
2: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
3: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento ai fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Il mugugno,
3: il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città

0: che ha dato in Italia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
1: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
2: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
1: Ma ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
3: Benissimo, ma davvero. Benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
1: Dai fastidio a prescindere.
3: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco, perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
1: Ah.
3: Io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
0: domani.
3: E gliela regalata a Genova.
1: Cavolo, anche generosi siamo, quindi.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
5: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
6: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
7: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
8: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
7: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
9: Il Teatro Sociale di Camogli presenta per il ciclo Aperitivo a Teatro Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30.

0: Buongiorno. Buongiorno. Permesso. C'è un po' di bagagli, eh.
1: Aiuto, vorresti.
0: Mi può?
1: Sì.
0: Facciamo così, guardi. Che viaggio, sai, dalla Spezia a Ventimiglia, è lungo, eh? C'è questa.
1: Ma se non pesa niente.
0: Perché io ho poche cosine, ho due straccetti.
1: Io che fosse questa di piombo, allora dice.
0: No, costumi da bagno e veli, quest'anno usa il voile, sa? Allora si valigiate di voile. Questo qua me lo tiene un attimo.
1: Sì.
0: Questo me lo può? Me lo può togliere un attimo?
1: Sì, che... lo sapevo.
0: Ecco, ci siamo.
1: Guarda, me la luce c'è.
0: Grazie. Lei è francese?
1: No.
0: Inglese?
1: Je suis pas maîtresse. Che soffetta? Che
0: stupido. Scusi, venga qua. Venga.
1: Che cosa vengo?
0: Venga, che facciamo una conversazione così passa il tempo.
1: Le cose che detesto.
0: Venga, venga qua. Le cose che detesta?
1: Sì, cosa devo dire?
0: Non deve dire niente, cosa dire? Passiamo il tempo. Sì. Lei come lo passa il tempo sul treno?
1: Ah, leggo, scrivo, lavoro.
0: Poeta?
1: No.
0: Cosa scrive?
1: Niente, lavoro, il mio lavoro è tutte carte di lavoro. Adoro il treno.
0: Lei adora il treno?
1: No, sì.
0: Ha l'aria di treno.
1: L'aereo è così volgare, una cosa proprio da...
0: È vero, lei è un po' dentro.
1: Da rivattini.
0: Rivattini?
1: Quelli che arrivano adesso, che fanno gli aerei.
0: Ah, è vero.
1: Poi non mi piacciono le hostess.
0: No, invece
1: le parole
0: treno?
1: Sono tutti gentili.
0: Cosa trova?
1: Molta, molta cortesia, molta gentilezza.
0: Ma le carte sue che carte sono?
1: Ah no, quello non lo dico.
0: No, vabbè, ma...
1: Ah, ognuno ha i suoi segreti.
0: Guardi che io ci potrei stare fino a 20 miglia qua a osservare le sue
1: carte. Stia, a me fa piacere starle
0: vicino. Cerchiamo di capire cosa c'è dentro le carte.
1: Starle vicino. Ah, ma allora è una finta valigia, ho capito,
0: no,
1: qual è il trucco.
0: Che finta?
1: Ma non c'è niente dentro.
0: Le faccio vedere.
1: Ma non c'è niente.
0: Apriamo la valigia? Lei di dov'è?
1: Ah, io sono di Milano e di Sanremo.
0: Cosmopolita.
1: Come cosmopolita? Sono due posti vicini. Quale cosa?
0: Ma cosa fa dentro quelle carte lì? Che cosa c'è?
1: No, jamais. Vous pourrez jamais savoir, madame.
0: No, ma non scherzi, mi dica, adesso ormai siamo curiosissimi.
1: Non c'è niente, le assicuro.
0: Ma perché se le porta sempre dietro,
1: no, come
0: anche
1: lei
0: di domenica?
1: Come lei porta, perché io lavoro sempre la domenica, è l'unico giorno.
0: Che lavoro fa?
1: Ecco, vede che non volevo dirglielo.
0: Che lavoro fa?
1: Faccio l'architetto.
0: L'architetto, quindi sì. Ci sono dei disegni?
1: No, delle note.
0: Note di architettura, è
1: sì.
0: Come il Vasari lei.
1: Ma figurarsi, sono così lontano.
0: Sì, sono passati tanti anni.
1: No, non per come tempo. come
0: bravura?
1: Come bravura.
0: Cioè non vale niente lei?
1: Niente, sono un fallito.
0: Un architetto fallito?
1: Sì, sono il primo che lo dichiara.
0: Senta, ma adesso per esempio va a Sanremo a far che?
1: Ah, vado a Sanremo a vedere degli amici alle 6, domani vado sulla costa azzurra, poi torno a Milano domani sera col treno delle 7.
0: È un viveur?
1: No, vivo sui treni.
0: Sono
1: viveur di treni.
0: Lei l'ha sposato perché?
2: L'ho sposato, io avevo 20 anni, ci siamo conosciuti, ma non in sala da ballo, Lui era della Marina.
3: Allora, e come già dire? Ero in Marina e l'ho incontrata a Napoli.
0: Ma la divisa ha fatto molto?
3: A lei bisogna chiederlo.
0: Sì?
3: No, ma io ero un marinaio, ero, diciamo così, un po' vivo. Non ero un marinaio morto.
0: No. Ma in ogni porto aveva una donna.
3: In ogni porto
0: lei?
3: Avevo una ragazza da stare in compagnia.
0: Questa signora in
3: questa
0: che porto
3: signora
0: era?
3: Non mi conosceva, è in Napoli lei. Prima di Napoli ho fatto Spagna, Africa, Grecia, Albania, Porto Said, Porto Vardia, Tripoli.
0: Vabbè.
3: Tunisi.
0: Ci crediamo.
3: Ci credo.
0: Poi è arrivata a Napoli e ha incontrato lei. Signora, a lei perché le è piaciuto questo signore?
2: Ma è un po' perché mi piaceva, era un bel biondo.
0: Era un bel biondo.
2: Un bel biondo.
0: È un bel biondo.

0: non avevo gli occhiali, avevo gli occhi azzurri, adesso gli occhiali non si vede. Dovrei mettere la lente a contatto per far vedere gli occhi azzurri.
1: Facciamo un po' vedere gli occhi azzurri, tolga un po' gli occhiali. Ma lei ha affascinato con gli occhi o con che cosa?
0: Ah, non lo so, io ho parlato sempre, ho avuto una parlantina, non mi sono mai stancato di convincere senza tornare indietro.
1: Ma quante
0: senza
1: donne ricam- ha avuto lei?
0: Dunque,
1: può contare?
0: Dunque, donne da contare, donne da rapporto.
1: Rapporto no, di che tipo?
0: Sessuale.
1: Ah, sessuale.
0: Non tante ragazze, diciamo così, in tenera età, ma come donna, dopo i 20 anni, relazione abbondante.
1: Abbondante in tutti i porti?
0: In tutti i porti. Quindi... Pensa che io avevo il permesso teatro, termine spettacolo teatrale, dalla marina al comandante, perché andavo fuori a ballare tutto, anche in Spagna.
1: Quanti figli ha lei?
0: 3 femmine.
1: Che sa? E quelli che non sa in giro per il mondo?
0: Ah, non lo so.
1: Non lo sa, eh? Signora, ma se lei scoprisse che lui ha un po' di figli sparsi qua e là?
2: No, ma ormai adesso l'anno prossimo facciamo 50 anni di matrimonio.
1: Quindi se non avete scoperto fino adesso
2: niente,
1: non scoprite
2: no,
1: più niente?
2: Bravo, è bravo.
1: Bravo.
2: Sì, poi bravo. Abbiamo 3 figli, tutti grandi.
1: Tornasse indietro risposerebbe lui?
2: Sì.
1: Ma perché, cos'ha di così?
2: Beh, è un uomo onesto.
1: Ce ne sono pochi?
2: Sì, un uomo che non è un imbroglione.
1: Quanti ne ha conosciuti di così onesti lei?
2: Nessuno, perché è stato il primo.
1: Anche perché si è fidata, dice.
2: Sì.
1: Non conoscendo...
2: Poi, signorina, una volta le mamme non è che facevano uscire, facevano conoscere. Un ragazzo che si conosceva si doveva sposare.
1: Cioè il suo primo amore, questo?
2: Sì, è stato il primo amore.
1: Lei ha capito? Capito la fortuna? Lei che in ogni porto ne aveva una? Primo amore, unico e basta.
0: Che lei aveva 19 anni e mezzo quando ho sposato. Dunque, perciò, in paese e quelle cose lì, non è come oggi che si va come amici, si va in gita, si va in ferie, si va male. Loro ai nostri tempi non usava, però le dico questo, che da quando mi sono sposato
1: ha messo la testa a posto.
0: Ho messo la testa sulle spalle.
3: Noi sono 12 anni che ci siamo sposati, oggi.
1: Oggi?
3: Oggi.
1: Ah, quindi un anniversario che si corona con un'intervista. Signora, venga un po' a farsi vedere, venga di qua, venga, si sieda. Accanto al suo... Facciamo un consuntivo.
3: Mi dica.
1: 12 anni di matrimonio, lasci parlare sua moglie.
4: Sì, 12 anni di matrimonio, oggi.
1: Mi dica, a 12 giovani. Anni di distanza lo rifarebbe?
4: Sì.
1: Con lui?
4: Sì, sì.
1: I suoi difetti?
4: Sì. Testone, testa dura.
1: È riuscita un po'?
4: È del toro, figuriamoci.
1: E lei invece?
4: Io sono dell'Ariete.
1: Ma lei ci crede
4: ancora?
1: Ai segni?
4: Sì, sì.
1: Ah, sì?
4: Sì, sì, ci credo. Io sono dell'Ariete.
5: Io no.
1: Non ci credo.
5: È
1: non
4: del toro.
5: Tanto.
4: Quando toro e Ariete hanno le corna, no?
1: Ah.
4: Allora, quando si scontrano...
5: No, ma le corna in che maniera?
4: Fanno le corna
1: lei ha
4: come,
1: le corna?
4: Come bestie.
5: Ma non lo so.
4: Come segni, del zootecchiano.
1: Lei ha mai fatto le corna a suo marito? Sia sincero.
5: No, dai, dillo.
4: No,
1: su, ditevelo oggi, giorno del vostro anniversario.
4: No, magari un pensierino.
1: Lei, eh? E lei?
5: Ai.
1: Lei è passato.
5: Io magari fatti? Anche senza pensierino.
1: Cioè i fatti è passato? Quando è stato?
5: Mai, no.
1: Dica la verità.
5: No.
1: Tanto non la sente nessuno,
5: no,
1: siamo su un treno.
5: No, mi preoccupa, non che non mi sente nessuno. Qua mi vedono anche, molto
1: probabilmente. Mi dica una cosa, ma perché la gente sul treno è così disposta a confidarsi? Perché scende poi?
4: Eh sì, perché scende e poi non si incontrano più.
5: Ma
4: capisci?
5: No, ma non so, anche perché... così. Ho visto che c'è lei che è molto piacevole, non so, così poi...
1: Le dirò anche questo,
5: che siamo partiti da Milano . E non è che abbiamo parlato tanto, quindi mi fa piacere, è una ginnastica la lingua parlare.
1: Sì.
5: Al momento sì, certo.
1: Ma lei si è mai trovata a fare una confidenza ad uno sconosciuto su un treno, a raccontare un pezzo della sua vita, perché dice intanto poi non lo vedo più?
5: Può darsi, sì, anche per passare il tempo.
1: Lei lo racconterebbe più volentieri a un amico o a uno sconosciuto che non vede mai più un pezzo della sua vita?
4: A uno sconosciuto.
1: A uno sconosciuto?
4: Sì, certo, perché poi non lo vedo più.
1: Ci si saluta, si spegne la telecamera
4: e si racconta tutto e si libera di quello che si ha dentro e basta.
1: È un po' come andare dallo psicologo.
4: Certo, sì, è vero.
5: Non è che voi vi manda il magistrato Di Pietro alle volte per fare certe inchieste?
1: No, non è che le piace dello strano, ma proprio noi lo facciamo così.

0: Sì, per passare il tempo.
1: Ho capito.
0: Ma la vita è come un treno?
1: Certo.
0: Per lei è come un treno?
1: È come un treno, anzi noi siamo arrivati anche quasi al capolinea.
0: Siamo arrivati a Ventimiglia?
2: Sì.
1: Siamo arrivati a Bordighera, noi arriviamo a Bordighera. Comunque siamo arrivati al capolinea proprio anche come età.
0: Sì.
1: Perché dopo il pensionamento si arriva un po' al capolinea.
0: E lei non ha qualche bel hobby? Cioè da che è pensionato?
1: Ma no, io sono un collezionista di quadri.
0: Ah.
1: E ho questo hobby.
2: E lui poi è anche un ex tenore.
0: Mi vuole concludere con un canto?
1: No!
0: Concluda con un canto, si canta sempre sul treno, su che siamo arrivati, avanti.
2: Una
0: cosa, su che poi ci andiamo.
3: Odore ci bacio languide, carezze, a me ne trio freme.
1: Intanto mi mandano via. Basta.
2: Adesso fai fermare il treno. Lui ha vinto il concorso alla Scala.
3: Dici donzella sta compagna vostra, caggio perduto suona fantasia. Te penso sempre, e sei tutta vita mia, io te volessi dire.

0: me ne assoie. Basta adesso, adesso ho concesso troppo.
1: Bravo, bravo, bravo.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
5: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
6: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
7: I can with Palsy.

0: Nel cuore della quarta edizione dell'Italian Oyster Fest, passeggiata a Morin, uno degli stand più frequentati, perché è lo stand degli ostricoltori spezzini. Siamo con Federico Pinza, direttore proprio dei mitilicoltori e ostricoltori del Golfo, proprio gli spezzini, quelli che giocano in casa, per un evento che però ha una platea nazionale anche di presenze. Anzi, quest'anno c'è una presenza molto prestigiosa, molto attesa, perché ci sono i francesi che si sono interessati anche all'evento, perché anche l'ostricoltura italiana sta crescendo. E quella spezzina come sta andando?
1: Quella spezzina sta andando oltre ogni poderosa aspettativa, nel senso che le previsioni ci danno per quasi un raddoppio della produzione rispetto all'anno passato. Sono dati confortanti, perché dai 20, le 20 tonnellate del 2024 siamo passate alle 30 del 2025, e quest'anno sicuramente toccheremo le 50 tonnellate a livello di produzione. Sono dati molto importanti per una piccola realtà come la nostra.
0: Nel Golfo cresce l'ostricoltura sicuramente in questi anni, anche questo evento è stato importante, è un evento che appunto si lega alla produzione, ma anche che poi si sta sempre di più affermando anche come contenitore di percorsi di approfondimento, di degustazione, di momenti culturali.
1: Sì, e questo è il modo di far crescere una manifestazione. Noi stiamo provando a far questo, e anche la presenza degli espositori. Le maggiori marinerie di allevamento di ostriche sono presenti a livello italiano. Abbiamo importanti aziende che fanno parte dell'indotto per l'allevamento di ostriche, quindi materiale per l'allevamento, ma solamente il coltellino. Il nostro amico francese che è partito dalla Francia è venuto a proporre i suoi oggetti artigiani che sono per l'apertura delle ostriche.

0: Ma anche del resto lo vediamo anche da tutte le presenze italiane e non solo. Cioè, quest'anno c'è il presidente della CNC, Philippe Legall, che ha accettato il nostro invito ed è un primo passo per internazionalizzare l'evento.
1: Ecco, è un mondo veramente da scoprire, bisogna tuffarsi nel mare in qualche modo alla ricerca di segreti, alla ricerca anche della conoscenza di una cultura particolare. È nata anche in quest'ambito la proposta dell'Ostri Turismo anche a livello regionale, sicuramente vedere da vicino i vivai e come si realizza non solo l'ostricoltura, anche la mitilicoltura è un'esperienza unica. Noi l'abbiamo fatta tante volte, l'abbiamo fatta fare anche ai nostri telespettatori in qualche modo, ma è un'attività, un'esperienza che piace.
0: Ma sì, poi il turismo esperienziale, si parla sempre più di questo, e che cosa c'è di più esperienziale che andare in mezzo ai vivai, ai nostri allevamenti, piccolini appezzamenti di mare, dove i nostri soci ancora artigianamente allevano il prodotto. Prima allevavano solo i muscoli, adesso allevano anche le ostriche, è una cosa particolare. Poi non si potrebbe fare, ma magari degustare un'ostrica direttamente dal mare appena raccolta è un'esperienza unica assolutamente.
1: Ecco, c'è tanto lavoro dietro questo evento, ma visto che poi vi ritrovate un po' tutti, è un po' una festa, possiamo dirlo?
0: Qua abbiamo tanti amici, tanti, non sono concorrenti, non riteniamo concorrenti, perché i concorrenti, quando ci sono problemi di mercato, sono quelli che ti portano via lavoro. Noi a livello italiano abbiamo una produzione di 600 tonnellate e abbiamo ancora 7.000 tonnellate circa di importazione dalla Francia, quindi il mercato è libero, c'è spazio veramente per la produzione, e questi eventi servono per far crescere la produzione italiana e farla conoscere soprattutto a livello italiano, perché ancora ci sono persone che non conoscono, non sanno che c'è un'ostrica italiana di qualità.
1: E allora il direttore Pinza mi ha dato un assist di questo tema, ne parlo con Paolo Varrella, a lui proprio chiedo, dato che uno degli obiettivi di questo evento è anche far crescere la conoscenza del prodotto italiano nel pubblico, l'evento riesce ad avere questo focus?
2: La prima edizione arrivava la gente, e a parte che eravamo in 6 aziende produttori, e dicevano: ah, ma fate le ostriche, cioè la gente veniva e tanti pensavano che fosse un festival delle ostriche francesi, perché non lo avevano proprio nella mente il pensiero che potessero essere ostriche italiane. Ora vengono tante persone, sanno già e dicono: ah, c'è l'ostrica di Spezia, c'è l'ostrica di Sant'Odoro, c'è l'ostrica del Polesine, cioè sanno già, conoscono già i produttori, quindi intanto sono persone fidelizzate e sono persone consapevoli di quello che mangiano, perché comunque parlano con gli ostricoltori. Noi vendiamo un'ostrica, ma gli raccontiamo anche un lavoro, gli raccontiamo le nostre mattine in mare, come lavoriamo le ostriche per farle in un certo modo, le tecniche di coltivazione. Quindi queste sono persone molto attente e che ci stanno a sentire, e sono tantissime, perché c'è un'affluenza veramente record. Io ogni volta rimango stupito, è veramente meravigliato per questa cosa. Per cui ci sono anche degli studi, avevamo fatto degli studi anni fa con l'Università di Firenze, di sentiment analysis si chiama, cioè fanno a campione delle interviste per capire proprio com'è percepita l'ostrica in Italia. Chiaramente l'ostrica in Italia, nella stragrande maggioranza dei campioni, è l'ostrica francese, quindi non la prendono in considerazione. Però negli anni stiamo piano piano salendo. Considerate che l'Italia è il secondo consumatore di ostriche in Europa, la Francia ne produce 100.000 tonnellate, noi importiamo dalla Francia 9.000 tonnellate, noi produciamo circa, tra ridere e scherzare, 1.000 tonnellate come sistema Italia. Oggi abbiamo parlato della necessità e della volontà, perché l'ha detto anche il sottosegretario e il direttore del Ministero dell'Agricoltura, del MASAF, di fare l'ostrica italiana, cioè una certificazione di filiera e di qualità che certifichi che esiste l'ostrica italiana, l'unione fa la forza, per cui questo è anche un modo per salire nei consumi, salire nella produzione, ma non per fare la guerra alla Francia. Noi con i francesi abbiamo ottimi rapporti, ci siamo impegnati a fare delle sperimentazioni congiunte su degli aspetti sanitari, perché comunque sia noi continuiamo a investire, grazie anche agli enti

0: locali e agli enti di ricerca in biosicurezza, proprio per garantire sempre di più il nostro prodotto al consumatore, quindi non soltanto investimenti nelle attrezzature, nella qualità del prodotto, ma anche nella sicurezza. Faremo appunto delle sperimentazioni congiunte con i francesi, perché crediamo che creare una piattaforma comune a livello europeo sulla biosicurezza dia garanzie a tutti i consumatori, compresi quelli italiani chiaramente, di avere sempre un prodotto che possa essere offerto a tutti.
1: Una delle indicazioni di questo evento è far crescere la capacità di comprendere che l'ostrica è adatta a tutti, ha un alto valore nutrizionale e poi è proprio un viaggio qui, un viaggio tra diversi territori. Addirittura ci sono due regioni che hanno uno spazio importante, la Sardegna, il Veneto, oltre alla Liguria grazie appunto alla produzione spezzina. E è anche importante questo momento per fare rete tra di voi, è un mercato che abbiamo detto ampiamente da aggredire, in qualche modo la concorrenza non è tra gli ostricoltori italiani, anzi per chi ha piacere nel conoscere le ostriche c'è poi tutto un viaggio nelle diverse tipologie di coltivazione.
0: L'ostrica è chiaramente un alimento ad alto valore proteico, perché comunque sono proteine di alta qualità senza l'uso di mangimi, senza l'uso di farmaci, quindi sono a bassissimo impatto ambientale. Parliamo sempre del fatto che le ostriche, come i muscoli e come le vongole, crescendo costruiscono il loro guscio di carbonato di calcio, sottraendo CO2 dall'atmosfera, sottraggono anche acido carbonico dal mare, quindi diminuiscono l'acidità dei mari e degli oceani, quindi hanno un contributo, fanno dei servizi ecosistemici proprio all'ambiente. Questo è un aspetto molto importante. Detto questo, noi crediamo fortemente come ostricoltori italiani nella necessità di continuare a parlarci. Io credo che riusciamo a fare un bel lavoro. Un altro aspetto molto importante dell'Italian Oyster Festival è il fatto che ci sono tanti show cooking, perché l'ostrica non solo si consuma aperta, cruda, ma viene anche declinata, cucinata in vari modi dai vari chef, che c'è chi la fa fritta, chi la fa in basso cottura, al vapore, gratinata, al forno, insomma ci si fanno le salse, i sughi, per cui è un modo per avvicinare il consumo dell'ostrica anche chi non ama mangiare l'ostrica cruda, e questo è molto importante perché ci siamo accorti che tante persone la preferiscono cotta.
1: E per chi non è potuto venire alla Spezia in passeggiata marina all'Italian Oyster Fest, c'è una soluzione, l'andiamo a vedere, perché questa è un po' la novità di quest'anno. Sia per chi appunto qui non è riuscito a venire, l'ostrica e anche i muscoli soprattutto arrivano on the road.
2: Esatto, così quest'anno abbiamo questa bellissima novità, l'abbiamo portato qua come prima donna, ce lo invidiano tutti, ha fatto scalpore, ci hanno già chiesto, addirittura abbiamo parlato anche con lo staff del Bayern Monaco che vorrebbero provare qualcosa con le ostriche. Ma l'idea nostra qual è? Quella di promuovere sul territorio ligure, spezzino in particolare, l'ostrica spezzina e i muscoli spezzini. Così noi, che siamo abituati a fare tante fiere, tante sagre, tanti eventi, possiamo muoverci in maniera più snella, più competitivi, più performanti e aiutare così a crescere tutta la regione.
1: Potete portare un tocco di mare in qualsiasi evento, un tocco di eleganza, di classe e soprattutto di gusto.
2: Sì, perché il nostro prodotto comunque in Liguria viene considerato unico, straordinario, identifica moltissimo il nostro territorio e la nostra cultura, perché poi le persone non solo vengono a mangiare, ma vengono a conoscerci, a salutarci, a chiedere, a fare domande, e questo è un tutt'uno, una sinergia che aiuta veramente la comunità a sentirsi più unite, a volte anche migliore.
1: Sempre una garanzia di prodotti liguri a chilometro zero, siamo proprio davanti, vero?
2: Esatto, siamo con la barca, abbiamo portato qualcosa con le barche e qualcosa porteremo via con le barche.
1: E allora, le ostriche e i muscoli spezzini sappiamo dove trovarli, per chi appunto non è riuscito a venire quest'anno all'Italian Oyster Fest. L'appuntamento è il prossimo anno, ma in generale gli eventi in cui parteciperanno appunto gli ostricoltori, i mitilicoltori spezzini, questo è il punto di riferimento, ma noi andiamo a scoprire ora altre produzioni che vengono da altri luoghi.

0: luoghi d'Italia.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: L'abbiamo detto, siamo alla scoperta degli ostricoltori italiani e dunque, voi di dove siete? Qual è la tipologia della vostra attività?
4: Allora, siamo in le Foci del Po, siamo in Laguna Nord, siamo gli ultimi nati, forse comunque tra gli ultimi nati come impianto. Ci siamo convertiti dopo l'avvento del granchio blu in ostricoltori, abbiamo un impianto di circa 6 ettari, abbiamo un impianto a sospensione come simile flip farm, non è il flip farm pur, una moda molto similare, ma comunque il concetto è quello, non facciamo nulla in corda e facciamo da inizio fino alla fine tutto il procedimento in galleggiante, non utilizziamo altri sistemi per allevamento, quindi dal seme lo portiamo fino alla vendita in ingrassamento e affinamento, insomma, dei galleggianti.
3: Quindi diciamo, voi siete passati dopo appunto queste problematiche legate all'aggressione del granchio blu a coltivare ostriche, perché si sta dimostrando una coltivazione più resistente anche all'impatto poi dei cambiamenti climatici, al fatto che aumenta di temperatura il mare. E quanto vi serve partecipare ad eventi come questo?
4: Allora, questo evento è importantissimo, noi è il primo anno che siamo qua, siamo felicissimi di esserci, perché questo insomma è ormai un luogo insomma, dove l'ostricoltura viene veramente messa ai massimi livelli, quindi che chiunque può venire qua a assaggiare e capire le diversità da tutta Italia, e quindi sicuramente è un vanto anche per noi essere qua, perché insomma, penso che sia una buona vetrina per chi produce ostriche. Ci siamo convertiti purtroppo all'ostricoltura perché è l'unico sistema per combattere anche il blu, visto che queste ostriche sono nelle posce, è l'unica maniera per fare un allevamento in cui possiamo resistere a questo granchio, insomma, che la vongola insomma è quasi impossibile fare.
3: Alla ricerca dei diversi territori italiani, qui dove siamo?
5: Qui siamo in Sardegna, a San Teodoro. A differenza di altri posti è una piccola laguna costiera che si chiama impropriamente Stagno di San Teodoro, è un lago costiero, quindi a differenza dei nostri colleghi che lavorano in alto mare con acque profonde, noi siamo in 80 centimetri d'acqua, andiamo a piedi a lavorare e ci possiamo coccolare le nostre ostriche tutti i giorni.
3: Le guardate, le seguite, le vedete crescere proprio appunto osservandole in passeggiata. La domanda di quest'anno è, dopo 4 anni l'evento si è consolidato, sta dando i suoi frutti nel senso che il pubblico a livello anche nazionale conosce di più il prodotto dell'ostrica italiana?
5: È una bella domanda questa ed è per questo che siamo qua, però voglio finire il ragionamento che facevi di coccolarsi le ostriche una per una facendo un po' il punto su qual è il ruolo dell'ostricoltore, cosa significa ostricoltura anche vista da un certo punto della sostenibilità ad esempio, perché noi alle ostriche non facciamo nulla, fanno tutto da sole, il nostro compito è solo quello di farle stare sempre nelle migliori condizioni possibili, quindi spazio, accesso al cibo, sono completamente naturali, un'ostrica naturale cresciuta in prossimità dell'allevamento o dentro le nostre ceste, mi viene da dire che è migliore quella delle nostre ceste perché siamo noi ad occuparci di lei. E l'evento oramai noi siamo tra i primi che sono stati a collaborare con l'organizzazione sin dal primo evento zero di 4 anni fa, è molto cresciuto, è cresciuta con essa anche l'ostricoltura italiana. Sarà lunga ancora la strada per far conoscere l'ostricoltura italiana, l'ostrica è un mito, non si sa bene da dove viene, ma ci stiamo lavorando e ce la faremo, continuiamo così.
3: passeggiata a Morin, tanti gli eventi, le degustazioni, gli stand presenti, sempre più gli ostricoltori italiani frequentano questo appunto.

0: sfruttamento ormai giunto al quarto anno, che fa anche un po' da contenitore e da riferimento per proprio la crescita dell'ostricoltura italiana, e tante anche le presenze istituzionali, e noi sentiamo le loro voci.
1: Il pesce e tutta la parte che viene dall'acqua.

0: di mitili o di molluschi eccetera, e l'acquacultura sta diventando sempre più strategica. Dal mare ci sono moltissime risorse. Se voi pensate poi che la nostra flotta della Repubblica di Genova si alimentava a bordo sempre con le acciughe salate e con lo stoccafisso, ecco lì che vedete che il mare ha sempre dato a noi il cibo, e vogliamo continuare questa tradizione, ma nello stesso tempo questa industrializzazione, perché alla fine diventa un'industria e come tale va trattata. Il fatto che qui alla Spezia ci sia questo concentrato è una grande risorsa per la Liguria, grande ricaduta economica e occupazionale, e noi siamo a fianco di tutti perché è nostro dovere aiutare, e tutto quello che possiamo fare anche dal punto di vista della recente legislazione che abbiamo fatto per ridare la possibilità, intanto per accelerare le pratiche per le concessioni e poi per far sì che le concessioni vengano stabilite direttamente dalla Regione Liguria, è un grande passo avanti che è stato molto apprezzato.
1: Quarta edizione splendida, direi che abbiamo raggiunto l'obiettivo di ormai sancire la Spezia capitale dell'Ostrica italiana, moltissima adesione a livello di tutta Italia, la presenza del presidente francese degli ostricoltori di questo paese dà, come dire, l'internazionalità dell'evento. Credo che sia molto importante la nuova direzione, perché diventa un forum sulla pesca oltre che sulla ostricoltura, avvalorato da presenze di altissimo profilo. È un evento di insieme che vede la città, la Camera di Commercio, le istituzioni, ma le imprese tutte insieme, per far sì che questa splendida prodotto, l'ostrica italiana, diventi nell'immaginario collettivo del consumatore finale un prodotto di qualità sì, ma di consumo pressoché quotidiano.
2: Tanti temi che sono venuti fuori, penso alla richiesta di un piano nazionale di settore, a un marchio di qualità nazionale che possa spingere la commercializzazione delle ostriche italiane, che ormai hanno raggiunto una qualità veramente elevata, quindi dobbiamo lavorare in questa direzione per far capire ai consumatori italiani che anche questo è un prodotto d'eccellenza.
3: Le potenzialità sono enormi, tant'è che negli ultimi 3 o 4 anni come Regione Liguria abbiamo investito con i fondi della pesca per andare a individuare nuove aree che possono trovare un ulteriore sviluppo, sia per l'allevamento dei muscoli, delle ostriche e delle vongole. È un mare che si addice a questo tipo di allevamento, a questo tipo di attività, perché è un mare profondo, è un mare molto salubre, con delle acque che veramente hanno dei valori di salubrità elevati, e dobbiamo sfruttare questa nostra fortuna. Poi il settore è in crescita, la mitilicoltura spezzina dà lavoro a circa 120 famiglie, quindi complimenti a Paolo Varrella, Federico Pinza, per come hanno saputo investire ad affrontare anche le sfide future, che parlano di innovazione tecnologica ma anche di efficientamento energetico. Sono stati montati proprio sul padiglione dove viene fatto la lavorazione dei muscoli, delle ostriche, sono stati montati dei pannelli fotovoltaici che hanno consentito di risparmiare molto. Potete immaginare, è un'attività molto energivora, perché c'è le frigo, macchinari per la pulizia e quant'altro, quindi devo dire che quando è stato il momento hanno fatto gli interventi giusti, gli investimenti giusti, e oggi sono competitivi sul mercato.
4: Una tradizione che si rinnova in termini economici importanti, in termini ambientali altrettanto importanti, perché l'ostricoltura non è solo un'attività per mangiare le ostriche, ma dà un contributo per la cattura della CO2, come i muscoli, come i mitili, nel nostro mare. Quindi un'attività importante, una storia che si rinnova e un futuro che speriamo essere sempre più fiorente, proprio per dare soddisfazione anche ai sacrifici che chi fa questa attività lavorativa mette ogni giorno. Il suo impegno deve essere premiato anche in risposte qualitative come quella che stiamo avendo.
5: Possiamo portare qua anche le forti collaborazioni che stiamo portando avanti anche in ambito di progettazione comunitaria con l'Associazione dei Vitilicoltori, con la Regione Liguria, con anche il Galfish, con l'autorità portuale, sostiene diversi progetti anche in ambito di economia circolare, pensiamo al progetto del recupero dei gusci dei mitili, quindi ci sono varie iniziative che possono essere portate anche all'attenzione di questa edizione. È un tema molto importante, è collegato allo sviluppo che stiamo portando avanti nel porto, perché è uno sviluppo sostenibile, quindi far convivere tutte queste realtà in questo equilibrio armonico complesso.

0: la sfida più affascinante che abbiamo ogni giorno da portare avanti come autorità di sistema portuale, e siamo convinti che la convivenza di tutte queste realtà e il sostegno alla mitilicoltura e all'ostrocultura è uno degli elementi fondamentali di sviluppo economico del territorio.
1: Misuriamo e stiamo registrando una crescita anche dei volumi di produttività, un miglioramento anche della qualità, e i consumi in Italia sono consumi molto elevati di ostriche, e se i consumi in Italia sono molto elevati e il grosso del mercato di riferimento è ancora quello straniero, allora ci sono tantissimi spazi per poter fare ancora meglio. E quindi, ripeto, empiricamente noi ci dobbiamo basare sulla nostra capacità di produrre e su quello che il mercato può assorbire, e quindi il futuro dovrebbe essere sicuramente roseo nel settore.
2: La valorizzazione dei prodotti del nostro territorio, della tradizione del nostro territorio, passa attraverso grandi eventi come questi, eventi che mettono in rete un sistema di produttori, di agricoltori del mare, che attraverso in questo caso l'ostrica potranno non solo valorizzare il loro prodotto, ma andare a raccontare quanto sia importante per un paese come l'Italia lavorare su eccellenze come l'ostricoltura.
3: Come l'agricoltura è il primo guardiano del territorio del Cinque Terre, senza l'agricoltura non potrebbero esistere le stesse Cinque Terre e naturalmente il parco, c'è questa similitudine con un altro prodotto che è la molluschicoltura. Ricordiamo sempre che dal punto di vista ambientale sono proteine animali che ci dà madre natura, non dobbiamo dargli neanche degli alimenti, e sottraggono nella loro funzione, nel loro guscio di fatto di carbonato, bivalvi, la CO2, CO2 nell'acqua, CO2 nell'atmosfera, quindi si fa anche qualcosa per il nostro pianeta. Quindi il parco con le sue tematiche ambientali è presente all'Oesterfest anche per, naturalmente, per sponsorizzare i nostri vini, farli sempre più conoscere, perché sono un presidio territoriale importantissimo, e soprattutto siamo presenti perché produrre può essere positivo. Cioè il Parco Nazionale cosa ci insegna? Che aumentando e sostenendo la produzione dei nostri viticoltori manteniamo il territorio. Quindi quando il lavoro dell'essere umano è un lavoro fatto bene, un lavoro fatto con la testa, un lavoro che ereditiamo ad esempio dalla cultura, tradizione dei nostri avi, non è qualcosa di negativo per il pianeta, anzi sosteniamo, facciamo praticamente un servizio ecosistemico. Quindi ecco la cosa importante, che portiamo anche un messaggio positivo, un messaggio in cui l'essere umano non è più negativo, ma un essere umano che producendo fa anche un bene, fa bene al nostro territorio e al pianeta.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il fumo uccide. Non fumare.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
4: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.
5: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.

Ma è così caldo a maggio con temperature fuori stagione che hanno raggiunto livelli di piena estate. Sono partite le prime misure in regione, venerdì bollino arancione. A Genova, nella zona della Darsena, la situazione è completamente fuori controllo a causa di spaccio e violenza. Il comitato primo canale serve l'esercito.

0: Si è svolto in città il Consiglio Generale della CISL Ligure. Tra i temi al centro dell'attenzione lavoro e redditi e sull'ex Ilva la richiesta di intervento all'Europa. La mareggiata che ha reso inagibile il nuovo molo del porticciolo di Nervi continua a non far attraccare le imbarcazioni dei pescatori. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo, e è doveroso aprire il telegiornale, l'informazione, con il caldo, perché c'è una vera e propria emergenza caldo fuori stagione a Genova e in Liguria, come nel resto d'Italia, dove le temperature di questi giorni hanno fatto registrare livelli da piena estate. Per la prima volta a maggio scatta il bollino arancione, non era mai successo, segnale di un'anomalia climatica che preoccupa i sanitari. È una preoccupazione anche per il fisico di adattamento di ognuno di noi. Tiziano Berti.
1: Caldo record da Genova in Liguria, con temperature mai registrate prima a maggio. Nel capoluogo ligure la temperatura percepita ha superato i 33 gradi e venerdì scatterà per la prima volta nella storia del mese di maggio il bollino arancione del Ministero della Salute. Un'anomalia climatica che preoccupa soprattutto per gli effetti sugli anziani e sulle persone fragili. Il problema non è soltanto il caldo intenso, ma soprattutto l'arrivo improvviso delle alte temperature dopo giorni ancora primaverili. L'organismo, spiegano i medici, non ha avuto il tempo di adattarsi. Il timore riguarda in particolare Genova, la città più anziana d'Europa. Con l'età infatti diminuiscono la sudorazione e il senso della sete, aumentando il rischio di disidratazione e malori.
2: Anche i bollettini che emette il Ministero della Salute sulla città di Genova, per la prima volta da quando vengono emessi i bollettini, che è dal 2004, hanno fatto registrare un colore diverso dal verde.
1: Il caldo inoltre è arrivato in maniera improvvisa.
2: Il nostro organismo non è ancora abituato alle temperature, tra virgolette, estive, anche tradizionali. Per cui più l'evento caldo è anticipato, più si teme sulla salute.
1: Le raccomandazioni sono sempre le stesse: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, bere molta acqua e preferire ambienti freschi o climatizzati. Attenzione anche alle cosiddette notti tropicali con temperature elevate che non scendono ed impediscono al corpo di recuperare energie.
0: E nel pomeriggio è arrivato il comunicato stampa del Comune di Genova, che ha annunciato che scatterà dalle 7 di venerdì prossimo 29 maggio l'estensione dell'orario di gratuità del trasporto pubblico riservato agli over 70 residenti nell'area metropolitana di Genova. Il provvedimento sarà attivato da AMT in anticipo rispetto alla programmazione di metà giugno. Questo anche perché c'è la cosiddetta ondata di calore in questi giorni, con bollino giallo e poi arancione venerdì. Nel frattempo è arrivata un'ordinanza regionale a tutela dei lavoratori impiegati nei settori agricolo, florovivaistico e dell'edilizia. Il provvedimento dispone il divieto di svolgere attività lavorativa all'aperto nelle fasce orarie più a rischio tra le 12.30 e le 16 nei giorni che sono considerati poi di livello alto di esposizione al calore. E adesso la situazione della darsena in città a Genova. Un anno con il cambio del vertice a Palazzo Tursi, ma gran parte del centro storico continua a fare i conti con gli stessi problemi: spaccio, degrado, episodi di violenza. Aurora Bottino.
3: A un anno dal giorno in cui Silvia Salis è diventata sindaca di Genova, si tirano le somme su quello che è stato fatto e quello che invece c'è ancora da fare. Da Ponente a Levante, per fermarci al centro, nel cuore della città di Genova, quel groviglio di vicoli dove abitano mille in più, mille in meno, 22.000 persone, e come in tutti i centri storici d'Italia, con la strettezza particolare che caratterizza quello nostro, i problemi non sono pochi. Si parte dallo scarico merci, si arriva alla sicurezza, un macro tema da tempo al centro del dibattito politico e non solo, che ricade nelle mani del governo, ma anche del comune. In Piazza Banchi, nel quartiere del Molo, passano ogni giorno migliaia di turisti. Qui le cose da fare sono ancora tante, ma l'attesa è per i patti per la sicurezza.
4: Sono una sorta di contratto che prevede un forte coordinamento fra le varie forze di polizia che agiscono sul territorio e il territorio stesso.
3: Nella vicina via Gramsci, a un passo da via Pre, rimane un vuoto che fa rumore. Il mercato dello statuto, svuotato dei suoi operatori nel 2019, rimane chiuso. I lavori sarebbero dovuti partire nei giorni scorsi, ma non si è visto nemmeno un operaio.
5: Un vuoto urbano incredibile in una zona come la nostra, che avrebbe bisogno, diciamo, tantissimo

0: di investimenti, tenendo conto che la zona, come abbiamo considerato prima, no? Tu hai detto una calma apparente, in realtà è una calma, come dire, concreta, perché Via Pré è stata quasi completamente risanata, a parte, diciamo, l'ultimo pezzo in cui veramente non riusciamo a fare un colpo di reni.
1: Dentro al mercato c'è chi è già pronto a muoversi da oltre un quarto di secolo. Infatti la Croce Verde genovese è ospitata da un container di proprietà del comune a Ponte Parodi, una struttura a norma ma senza i servizi minimi e la posizione adeguata per volontari e cittadini che combattono contro il degrado della zona. Proprio il presidente rilancia un appello alla sindaca di Genova.
2: Trovare una sede, cercarla però che sia una sede che abbia le condizioni necessarie stabilite dalle ASL e dal 118.
3: Saranno celebrati in forma privata i funerali di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, le due vittime genovesi della tragedia avvenuta il 14 maggio scorso all'atollo di Vavu nelle Maldive. I corpi dovrebbero arrivare a Genova nelle prossime ore per capire le cause della morte. Le autopsie non le hanno chiarite al momento, sarà necessario attendere i risultati degli esami tossicologici previsti nei prossimi giorni. Dario Vassallo.
4: Sarà Monsignor Marco Tasca, arcivescovo di Genova, a celebrare sabato mattina nella chiesa di Via Salgari a Pegli, quartiere dove la famiglia resideva da anni, i funerali, in forma privata, di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, madre e figlia, le due vittime genovesi della tragedia avvenuta alle Maldive il 14 maggio scorso durante un'immersione in una grotta nell'atollo di Vavu, nella quale sono morti altri tre italiani, la ricercatrice dell'Ateneo genovese Muriel Odenino, il neolaureato Federico Gualtieri e l'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti. Intanto continuano le indagini per ricostruire cosa sia avvenuto a 60 metri di profondità. La Procura di Roma, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, nella rogatoria inviata alle autorità di Malé ha chiesto di ottenere al più presto le attrezzature che avevano i cinque subitaliani morti durante l'immersione, a partire dalla telecamera GoPro di cui erano in possesso, oltre ovviamente ai loro effetti personali. All'ospedale di Gallarate si sono concluse le autopsie disposte dalla Procura di Roma, ma l'esame autoptico non ha chiarito le cause del decesso, nel senso che non sono state riscontrate ferite o traumi. Dunque, per fare piena luce su quanto accaduto, sarà necessario attendere i risultati degli esami tossicologici previsti nei prossimi giorni. I corpi di Montefalcone e della figlia dovrebbero arrivare a Genova nelle prossime ore. Dopo una richiesta da parte degli studenti, il Dipartimento di Istat dell'Università di Genova ha creato, in segno di rispetto e cordoglio verso le vittime, un'apposita pagina commemorativa sul sito web del Dipartimento che riporta il ricordo della comunità dipartimentale e un link di rimando verso le pubblicazioni scientifiche di Monica Montefalcone e Muriel Odenino.
3: A Genova si è svolto il Consiglio Generale della CISL Liguria, tanti temi al centro dell'attenzione, dai redditi alle politiche fino ad arrivare all'occupazione, attenzione focalizzata anche sul futuro della siderurgia in Italia. Andrea Popolano.
5: Passano le settimane, ma ancora il futuro dell'ex Ilva resta in sospeso. Il governo sta studiando la soluzione migliore. In campo le proposte del gruppo indiano Jindal e quello del gruppo americano guidato da Michael Flex. I tempi rispetto alle previsioni si stanno allungando e allora si parla anche di una cordata tutta italiana composta dal gruppo Arvedi e dal colosso energetico Eni che potrebbero entrare nella partita. La priorità, sottolineata anche dalla segretaria generale della CISL Daniela Fumarola, è tutelare i lavoratori di Taranto così come quelli di Genova e delle altre sedi dove si trovano gli impianti.
6: Noi dobbiamo assolutamente difendere questa filiera, dobbiamo chiedere all'Europa un piano industriale che sia coerente con la tutela e la difesa dei sistemi produttivi dei paesi. Noi non possiamo assolutamente permetterci altri incidenti di percorso, se così posso definirlo, come quello che è accaduto con l'automotive.
5: Secondo un'analisi effettuata da Federmeccanica e Confindustria, l'85% della popolazione italiana boccia la chiusura e vuole il rilancio del sito produttivo a proprietà italiana.
7: Quello che succederà a livello nazionale è monitorato, ancora non c'è una via chiara, quel che è certo che noi chiediamo di fare una politica industriale che rilanci la siderurgia e quindi tutta l'industria e il lavoro del paese e della regione attraverso politiche industriali finalmente coordinate ed efficaci anche a livello europeo.
3: Francesca Tuscano, giovane maestra, perse la vita dopo una dose di AstraZeneca che era una trombosi cerebrale. Erano gli anni tremendi del Covid, i legali della famiglia si sono opposti all'archiviazione, la GIP ordina quindi nuove indagini. Annissa De Filippi.
8: Nuova svolta su un'inchiesta per la morte di Francesca Tuscano. L'insegnante genovese di 32 anni morì il 22 marzo 2021 per una trombosi.

0: trombosi cerebrale pochi giorni dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca. La procura di Genova, tramite il PM Giuseppe Longo, aveva chiesto per la seconda volta l'archiviazione, ma la GIP Paola Nutini ha respinto la richiesta e disposto nuove indagini. I familiari di Francesca, assistiti dagli avvocati Tatiana Massara, Federico Bertorello e Salvatore Bottiglieri, si erano opposti duramente. Secondo loro, gli inquirenti non hanno approfondito la catena di comando nazionale che portò a riprendere la somministrazione di AstraZeneca alle donne under 55 il 19 marzo 2021, nonostante i primi segnali di rischio emersi dall'EMA. La GIP Nutini chiede ora di verificare se quella scelta fu prudente e se il consenso informato dato a Francesca fosse adeguato, una vicenda che torna ad accendere il dibattito sulla gestione della campagna vaccinale e che presenta analogie con il caso di Camilla Canepa. Le indagini dunque ripartono.
1: L'ultimo saluto all'avvocato genovese Valdemaro Flick è stato fissato per la giornata di domani alle 10 alla chiesa di Sant'Antonio di Boccadasse, dove si celebrerà il funerale, a seguito poi il trasporto al cimitero di Staglieno. Flick aveva 77 anni, era un noto avvocato genovese ed faceva parte del comitato scientifico della Fondazione Courmayeur Montblanc. Lascia la moglie Carla Olivari, i figli Arturo e Maurizio. La situazione della fertilità in Italia è al centro di un'iniziativa di proposta di legge che riguarda la crioconservazione degli ovociti. Serve quindi in qualche modo a poter protrarre nel tempo la possibilità di avere una gravidanza. Sentiamo.
2: In Italia, ma soprattutto in Liguria, si sente parlare poco di social freezing, che tradotto significa crioconservazione preventiva degli ovociti. Si tratta di prelevare e congelare le cellule uovo di una donna in giovane età per utilizzarle in futuro, permettendo di posticipare la gravidanza per motivi personali, lavorativi o sociali. Nel nostro paese si ricorre ed è riconosciuta solo per persone che vivono una condizione di malattia seria, spesso oncologica. La proposta di legge in Liguria, prima firma della lista Orlando Presidente con Gianni Pastorino, guarda invece a tutte le donne già da giovane età per garantire un processo sanitario e sociale che sarebbe privo di costi.
3: Io mi auguro che questa legge apra una discussione vera in una regione che, a mio giudizio, non sta facendo molto né sulla procreazione né sulla salute della donna e venga affrontata senza nessun pregiudizio. Sarebbe, come dire, un vantaggio, perché, come dire, riusciremo ad affrontare un tema che è sentito da moltissime donne che in realtà vogliono, che magari non hanno oggi la condizione di procreare, ma che possono, tra virgolette, in questo momento portare più là questo tempo, ma affrontarlo con una certa serenità.
2: I costi sono alti da sostenere privatamente. La legge consentirebbe di accedere con il servizio pubblico grazie a un investimento da 500.000 euro.
4: Il punto più forte e importante per noi di questa legge è appunto quanto investe nell'informazione e nel voler appunto sensibilizzare il territorio su questo tema.
2: La legge è già stata inquadrata nell'iter legislativo, prima arriverà la commissione seconda dove ci saranno i soggetti auditi. La proposta potrebbe già arrivare in consiglio regionale tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre.
5: Io credo che la politica non debba giudicare le scelte delle singole persone, ma garantisca gli strumenti più liberi possibile.
1: Ex Italia, il gruppo fondato da Francesco Canzoniere, acquista l'acquario di Genova. Attraverso un veicolo acquista il 70% della Costa Edutainment e di Ponte Terra. La holding finanziaria della famiglia Costa manterrà una quota del 30% per garantire continuità di visione e indirizzo strategico del gruppo. Giuseppe Costa, uno dei fondatori, sarà nominato presidente esecutivo con deleghe, fra le altre, alle operazioni strategiche, ai rapporti istituzionali, alle corporate social responsibility, con Cristian Biasoni, che sarà l'amministratore delegato. A poche settimane dalla mareggiata che ha reso inagibile il nuovo molo del Porticciolo di Nervi, scatta l'ordinanza che vieta l'ormeggio delle barche nel piccolo golfo genovese. Questo vuol dire notevoli disagi per i pescatori locali, difficoltà quindi a portare avanti la propria attività. Vediamo. Filippo Serio.
6: Ancora inagibile il nuovo molo del Porticciolo di Nervi, seriamente danneggiato dalle ultime mareggiate che hanno colpito Genova. Dopo l'SOS lanciato dal mondo del commercio locale, preoccupato che il mancato arrivo di traghetti turistici a Nervi possano incidere negativamente sugli affari, si aggiungono i disagi dei pescatori, che solitamente attraccano le proprie imbarcazioni. Dal comune infatti arriva l'ordinanza che vieta il transito e l'ormeggio delle barche all'interno dello specchio acqua del Porticciolo, nonché l'accesso

0: l'accesso e la sosta sul nuovo pontile. Il porticciolo di Nervi è in posizione strategica per i pescatori locali, poiché più vicino alle zone di pesca. Ormeggiare da un'altra parte significa costi maggiori e spostamenti più lunghi.
1: E questo, se il porticciolo di Nervi non è agibile, per noi è un danno economico, perché vuol dire andare a Genova, pagare un altro ormeggio, spese di gasolio. E la distanza è notevole.
0: Ma il porticciolo di Nervi vive da anni problematiche logistiche e di sicurezza. Il fondale è più basso e quindi più pericoloso per le barche, e sono ormai ben visibili massi di grandi dimensioni originariamente posizionati sotto il molo.
1: Si sono riversati in mare tutti questi massi che in origine erano stati posizionati sotto il molo di Calpestio, dove abbiamo noi i piedi. La prima mareggiata ha fatto modo che c'è stato questo scivolamento di questi massi verso il mare.
2: L'area nei giorni scorsi è arrivata Elena Puti, la nuova direttrice del MUMA, istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, il polo culturale del cittadino che comprende anche il Galata Museo del Mare, uno dei musei più importanti visitati a Genova. La nomina arriva al termine di settimane di indiscrezioni e segnalazioni con diversi retroscena. Puti sicuramente ha un curriculum di tutto rispetto, proprio adatto a questo. Ricopriva il ruolo di conservatrice della Galleria d'Arte Moderna, seguendo anche il polo dei musei di Nervi, ex esponente del Partito Democratico. Uscì poi in polemica proprio con il vertice del partito, è stata scelta da Salis come nuova direttrice del MUMA. Giocatori in vacanza in questa pausa estiva, poi si ripartirà i primi di luglio con Samp, Genoa, Spezia, Entella, che oramai vanno in ciabatte da mare, come si suol dire, però le società in teoria non dovrebbero andarci, soprattutto quella della Samp, che sembra navigare in alto mare per il suo futuro. Facciamo il punto con Filippo Serio. Ciao Filippo, buonasera.
3: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, partiamo dalla Samp perché oggi era previsto si è tenuto un asse tra il CEO della Samp Jesper Fredberg e l'attuale direttore sportivo della Samp Andrea Mancini per definire proprio quale sarà il prossimo direttore sportivo, se sarà ancora Mancini o se il club punterà su altri profili. Si è parlato in questi giorni di Paolo Bravo del Südtirol e di Leandro Rinaudo del Mantova, ma sono solo voci per ora e si attende appunto il bilancio da questo asse. Nel frattempo domani è attesa l'assemblea degli azionisti che dovrebbe definire il CDA con probabile ingresso del nuovo CEO dell'area amministrativa Claudio Morelli. Ci facciamo raccontare tutte le ultime da Bogliasco dal nostro Marco Bisacchi.
4: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Sono queste ore molto calde in casa Sampdoria, questo vertice a Bogliasco tra Jesper Fredberg, il CEO dell'area football, cioè l'uomo, il dirigente danese che rappresenta la proprietà a Bogliasco, quindi la proprietà Joseph Tay a Singapore e, se vogliamo, soprattutto Nathan Walker in Inghilterra. Il manager inglese in questo momento ha ripreso pienamente, diciamo così, possesso della stanza dei bottoni anche sulle scelte tecnico-sportive dei blucerchiati. Incontro tra Fredberg e Andrea Mancini. Andrea Mancini, direttore sportivo della Samp, che ha un altro anno di contratto, ma in questo momento il suo futuro rimane più che mai in bilico. Da capire dunque se resterà o meno. È evidente che poi, da come andrà a finire questo confronto, questo vertice, forse si inizieranno a capire anche gli scenari relativi alla panchina. In realtà in questo momento è un po' tutto ancora nebuloso per quanto riguarda anche la scelta dell'allenatore, al di là dei tanti nomi che si sono fatti in questi giorni, ma alla fine abbiamo visto come per esempio Aquilani stia andando verso la Serie A, c'è il Torino ma anche il Sassuolo su di lui, anche Abate piace molto in Serie A, potrebbe andare proprio al Sassuolo se Aquilani dovesse andare al Torino. Insomma, gli scenari sono assolutamente cangianti e mutevoli per la Sampdoria. In tutto questo poi da capire chi sarà eventualmente il prossimo direttore sportivo. Con il nome di Paolo Bravo del Sud Tirol, nel caso del possibile divorzio con Andrea Mancini, che sarebbe in pole position. Domani, tra l'altro, assemblea degli azionisti con l'approvazione del bilancio, e sappiamo che il bilancio piange con un rosso da 40 milioni, e anche con possibili novità nel CDA. L'ingresso probabilmente di Morelli al posto di Fiorella, che è in uscita. Morelli è il nuovo CEO dell'area amministrativa, ma per ora non è scontato che almeno uno tra Tay e Walker possa entrare. Per ora

0: chi comanda nella Samp resta ancora lontano dai riflettori.
1: Grazie, grazie a Marco Bisacchi. Dicevamo giocatori in vacanza per questa fine del campionato, tranne che per quelli che dovranno affrontare il prossimo mondiale. In casa Genoa sono stati convocati il messicano Vasquez e il norvegese Leo Østigard, su cui c'erano pochi dubbi per la convocazione. Rimane deluso invece il portiere, il nuovo portiere del Genoa, Justin Bylov, che non è stato convocato dal CT dell'Olanda, Koeman, che gli ha preferito altri colleghi. Le ultime dal mondo Genoa con Carlo Danani.
2: Buonasera, completate nelle ultime ore le liste per i convocati agli imminenti mondiali. Saranno due e non tre i giocatori del Genoa in campo nella rassegna iridata al via tra due settimane. Østigard nella Norvegia e Vasquez nel Messico. Delusione invece per Bejlov, non chiamato dall'Olanda. Continuano le soddisfazioni per Gabriele Calvani, il difensore di proprietà del Genoa. Dopo la promozione in Serie A col Frosinone, è convocato dalla nazionale Under 21 azzurra in vista dell'amichevole contro l'Albania. Al centro Signorini, intanto, oggi giornata di fitti colloqui per definire le strategie di mercato. De Rossi, Lopez e la società al tavolo per stabilire le linee di una sessione estiva che ha come obiettivo quello di presentare un Genoa più competitivo alla via del prossimo campionato. I diritti di riscatto di Baldanzi e Zatterstrom saranno le prime questioni da affrontare in attesa di capire le mosse di Roma, Levante e PAOK Salonicco nei confronti di Venturino, Matturo e Vogliacco.
1: Grazie, grazie Carlo Danani. Sempre parlando di Genoa, nelle ultime ore il club ha presentato il nuovo comitato medico scientifico istituito all'interno degli organismi di controllo del club rossoblu. Un progetto che si chiama Genoa We Care, che unisce We Care Genoa, che unisce sport, medicina e territorio e che nasce con l'obiettivo di creare un modello sanitario d'eccellenza dedicato agli atleti del Genoa e alle loro famiglie. Guida il progetto il dottor Alessandro Corsini, che è responsabile sanitario del Genoa, e il professor Matteo Bassetti, che è un grande tifoso del Genoa. Ce lo ha spiegato ai microfoni il responsabile comunicazione di Casa della Salute, Daniele Bruzzone.
3: Sì, siamo molto contenti di abbracciare questa iniziativa che ha valori che condividiamo. Sicuramente uno è quello della prevenzione e l'altro è quello della longevità. Il nostro ruolo all'interno del progetto sarà quello di fornire i nostri professionisti, che insieme a ordinari dell'Università di Genova costituiranno appunto il comitato medico-scientifico. Saremo l'hub fisica di questo progetto, un punto di riferimento non soltanto per il Genoa, che da anni serviamo sia per le prime squadre che per il settore giovanile, ma anche per tutta la comunità rossoblu. Saremo a disposizione per creare percorsi di prevenzione dedicati al mondo del Genoa, saremo a disposizione anche per mettere le nostre strutture e la nostra tecnologia. CDS è un health tech company molto attenta all'innovazione. Credo che parlare in casa Genoa di innovazione a chi è pioniere nel mondo del calcio sia un ulteriore link molto azzeccato, quindi non vediamo l'ora di iniziare con tante attività e tante iniziative, e non vediamo l'ora che anche i tifosi del Genoa possano iscriversi a partire da domani su una landing page che metteremo a disposizione loro per appunto entrare a far parte di questo mondo del CDS Club per Genoa ed iniziare a fare percorsi in CDS che siano appunto legati al mondo della prevenzione.
4: Professore, c'è uno sguardo al Genoa, ma c'è uno sguardo del Genoa anche al resto d'Italia. L'intervento di De Siervo, amministratore della Lega, come CDS fa, che guarda non solo a Genoa ma anche tutto il resto del territorio?
3: Sì, la presenza della Lega di Serie A quest'oggi credo sia molto significativa di quanto questa iniziativa sia innovativa in un panorama della Serie A che è altrettanto innovativa. Lato nostro, avere questo respiro nazionale è sicuramente coerente col percorso, col piano industriale di CDS. Siamo oggi presenti in 4 regioni diverse con 43 strutture, 28 qua in Liguria, ma siamo adesso presenti in Piemonte con 12 strutture, 2 in Sardegna e siamo appena entrati anche in Val d'Aosta con un'acquisizione, e tra poco avremo una nuova apertura, quindi sempre più respiro nazionale anche per la nostra realtà, e credo che sia un plus anche per il Genoa stesso, che già in passato ha utilizzato nostre strutture fuori dal territorio.

0: il genovese.
1: Tutti gli aggiornamenti dal mondo dello sport su primocanale.it e sui nostri canali social. Arrivederci.
2: Grazie a Filippo Serio, ci rivediamo domani, stessi orari, buona serata.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo, sole e gran caldo ancora protagonisti sulla Liguria nella giornata di giovedì 28 maggio. Ebbene, cieli sereni o poco nuvolosi, solo locali disturbi sono presenti nelle zone interne, si potranno attivare locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Le temperature diurne saranno prossime ai 27-29 gradi in diverse località. Diamo uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna provincia partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia il tempo sarà asciutto ed assolato con temperature massime attorno ai 26-27 gradi. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, anche qui la situazione meteo sarà buona, con tempo asciutto ed assolato, solo le aree interne risentiranno di locali rovesci a sfondo temporalesco. Anche su Genova il sole sarà prevalente, qualche nube di passaggio possibile, ma in assenza di effetti. Saranno limitati alle aree più interne, come vi anticipavo, anche temporali di moderato forte intensità. Il clima sarà caldo, ma senza eccessi. Sole prevalente sul Tigullio, con clima caldo, temperature massime comunque prossime ai 27-28 gradi, ventilazione debole o assente. Uno sguardo anche allo Spezzino, la pressione atmosferica resta alta, permette ancora condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati, un clima caldo sì estivo ma senza eccessi particolari, temperature massime difatti leggermente sotto i 30 gradi. La giornata di venerdì 29 maggio sulla Liguria sarà un po' più variabile. Il sole sì non mancherà su buona parte del territorio, ma anche locali nubi che daranno luogo a precipitazioni non solo nelle zone interne, ma qualche effetto riuscirà ad interessare anche il tratto costiero. Le temperature non subiranno particolari variazioni. Per il momento è tutto, ma ulteriori dettagli come di consueto vi attendono sulla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: La notizia passa di bocca in bocca.
3: Come, come?
2: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
3: Perché?
2: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
3: Oh, finalmente!
2: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
3: Oh!
2: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
3: Va bene!
2: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.

Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale, eccezionalmente questa sera non di lunedì come al solito, ma è di martedì. Perché? Perché oggi è una giornata particolare, è il primo anniversario della nuova amministrazione comunale. Un anno fa esattamente Silvia Sales veniva nominata sindaco di Genova e allora abbiamo pensato di dedicare intanto un'intera giornata a un bilancio, quindi abbiamo sentito la gente per strada, abbiamo sentito le varie categorie, abbiamo sentito i politici anche della regione, abbiamo sentito insomma tutta la città.

0: Nel corso di questa lunga maratona iniziata questa mattina alle 8 e naturalmente abbiamo poi svelato questo pomeriggio alle 13 i sondaggi di Primo Canale che poi tra poco vi faremo vedere. E allora questa sera continueremo a fare un po' il sunto della nostra giornata, faremo un bilancio, lo faremo ovviamente soprattutto dal punto di vista politico con i nostri amici che sono venuti questa sera a trovarci. Buonasera, ben trovato Pietro Picciocchi.
1: Buonasera.
0: Ilaria Cavo.
2: Buonasera.
0: Francesca Ghio.
3: Buonasera.
0: E Marco Mesmecker, buonasera, ben trovato.
4: Buonasera, grazie.
0: Allora, intanto Francesca Ghio, che è un po' la novità del programma politico, le faccio introdurre un po' a lei un commento, l'avrà visti naturalmente, immagino, penso, spero, nella giornata di oggi i nostri sondaggi. Che fotografia esce secondo lei?
3: Li abbiamo visti, io ringrazio anche per la novità perché un'opposizione me la sono fatta nel ciclo precedente, quindi arrivo come novità forse in amministrazione alla guida della città. Sondaggi che riteniamo molto positivi perché comunque visti insomma i sondaggi che sono stati fatti su tutte le slide che sono state pubblicate, la percentuale dà la conferma dei dati positivi che stiamo riscontrando come amministrazione. Sarebbe interessante anche capire il campione, e questa è una domanda che faccio a lei, il campione che è stato analizzato sulle interviste, quindi questi 1000, mi sembra fossero 1000, 1050, ma mi darà lei risposta su quale campionatura, se all'interno della città di Genova, se sulla regione, comunque slide dopo slide quello che si può definire è una conferma di un gradimento che la città conferisce a questa amministrazione. Poi c'è una grande ossessione, mi viene da definire, nei confronti della figura della sindaca Salis, perché è lei la vera novità politica, nel senso che nella scena politica è un modello che non avevamo prima, però è un lavoro di squadra e questo la sindaca lo riconosce, è un lavoro, noi lo viviamo, io e i miei colleghi da capigruppo, ma i colleghi di maggioranza, è un lavoro di cerniera, un lavoro con la giunta, l'amministrazione, è un lavoro in cui sicuramente Silvia come immagine, come sindaca è in prima persona davanti, ma dietro c'è una cordata e un lavoro molto importante tra tutte e tutti noi.
0: Allora vi chiedo a tutti e quattro di essere particolarmente sintetici nei vostri interventi perché, come dico sempre, meno parlate più parlate. Ilaria Cavo.
2: Ma io mi fido assolutamente dei sondaggi che fate, li abbiamo sempre commentati, al di là poi del campione, non campione, sono i sondaggi fatti con tutti i crismi, quindi è
0: devo dire che te
2: commentare.
0: Non perché è un nostro amico e collaboratore.
2: No, siccome è stata fatta la domanda prima,
0: però,
2: ci tengo a dirlo, perché io ho commentato sondaggi positivi su di me e sondaggi negativi.
0: Le elezioni di Silvia Salis, praticamente al centesimo, è stato l'istituto che l'ha indovinato più di tutti, da cui si è indovinato, fra virgolette, ovviamente, come quello di Marco Bucci, quindi a dimostrazione di essere uno degli istituti di ricerca.
2: Io stessa mi sono trovata, no? In tanti totinomi, in tanti, quindi io ho sempre commentato e commento anche stasera con piacere. Mi sembra che sia sostanzialmente quello, se poi rimettete la schermata mi aiutate, il voto, la percentuale esattamente del voto con cui è stata eletta un anno fa, perché 51,5% è sostanzialmente il voto di un anno fa.
0: Eccolo qua. Qua abbiamo fatto un lavoro tra l'altro importante, anche come Primo Canale devo dire, perché abbiamo fatto tanti sondaggi prima,
2: esatto,
0: durante
2: sì,
0: e
2: infatti
0: dopo.
2: Stavo continuando.
0: E questo ci serve proprio per avere questo grafico qui.
2: Quindi vedendo il flusso si è sostanzialmente tornati alla percentuale di un anno fa, con dei picchi che c'erano stati sostanzialmente nel settembre scorso che era il 56%, e poi ho visto anche altre slide. Io ho l'immagine, riconoscendo questo 51% che comunque maggioranza è, ma ho l'immagine di una città sostanzialmente spaccata, perché se poi andiamo a vedere le altre slide, rispetto a chi rivoterebbe e a chi non sa e a chi non rivoterebbe, sostanzialmente siamo 50-50. E quindi io credo che questa città sia veramente spaccata in questo momento, nell'apprezzamento e nel non apprezzamento. Io ho sentito narrare come se tutto andasse bene, io vorrei capire che cosa è stato fatto per questa città, oltre a un bellissimo, io l'ho riconosciuto per prima, concerto, lo dico con grande chiarezza. Però io le altre risposte che si aspettavano i cittadini, poi adesso diranno ma perché c'era il buco di MT, c'era il buco di bilancio, che però non era un buco di bilancio, era invece un avanzo di bilancio, eccetera. i cittadini che io incontro per strada, forse io incontro, anzi sicuramente incontrerò soltanto

0: tanto l'altro 50%, sono cittadini che stanno aspettando delle risposte sui problemi concreti della città, che sono quelli del centro storico, che sono quelli della sicurezza, che sono quelli dei rifiuti, che sono quelli del verde, che sono quelle delle opere che danno la sensazione di essere ferme e comunque non volute. Quindi io non ho dubbi che questo è la parte positiva, che io non ho negato, di questo sondaggio sia frutto anche di un lavoro di squadra. E assicuro la Ghio che io non ho nessuna ossessione per la sindaca, visto che si è stata parlato di ossessione, è anche la mia sindaca, e se fa anche le interviste e se va sul nazionale, io credo che sia soltanto positivo per la città se può servire alla città. Ha parlato di un gioco di squadra. Beh, io credo che sia assolutamente un gioco di squadra, perché io penso, e do a loro atto, che la loro posizione di AVS da un lato e di 5 Stelle dall'altro sia determinante e molto spesso condizionante nelle scelte che sono state fatte o che non sono state fatte in questo anno.
1: Ms. Becker, per ora devo dire questa coalizione del campo largo tiene, no? E tiene anche piuttosto bene. Avete avuto anche, non so se la fortuna, comunque il tempo non è stato quello di grandi temi che non sono ancora esplosi, no? Mi riferisco per esempio al termovalorizzatore, mi riferisco ad alcuni temi che potrebbero in qualche modo avere delle visioni differenti all'interno della coalizione. Per ora in questo anno tutto è andato, da questo punto di vista, è andato molto liscio.
2: Sì, diciamo che è andato liscio perché ci siamo messi con molto impegno a far sì che le cose andassero in un certo senso lisce. E chiaramente quello che abbiamo ereditato è nei fatti, a me dispiace, ma se si fa un'analisi di quelli che sono i dati, i bilanci e nella realtà della città, la Genova meravigliosa non era stata proprio lasciata in questo modo. Credo abbiamo aperto dei cassetti in un certo senso, e in questi cassetti abbiamo trovato delle cose che non erano state dette ai genovesi. Penso che ci sia stato un lavoro anche di comunicazione molto trasparente, dove si è detto fin da subito quali potevano essere le opportunità e quali invece erano i problemi di Genova, e con trasparenza si è, diciamo, cercato, e come in molti casi con il piano di risanamento abbiamo rimesso in sesto un'azienda che rischiava veramente delle problematiche importanti. Poi, diciamo, io i sondaggi, come dire, li ho sempre presi per quello che sono, senza che nessuno si offenda, ma diciamo, non ho mai preso né quelli positivi né quelli negativi in modo particolarmente accurato, anzi tendo a dare una misura giusta a quello che sono i sondaggi. Poi prendiamo atto, siamo contenti. Per rispondere, io credo che la collega si riferisse al fatto che in piena trasparenza poi sul sito siamo andati a vedere questi sondaggi, che sono sicuramente interessanti. Quello che abbiamo rilevato è che queste domande comunque sono fatte sulla base ligure e non genovese.
1: No, le spiego solo il motivo. No, quello poi verrà fatto probabilmente anche la distinzione netta, perché abbiamo fatto a Tecne commissionato dei sondaggi su tutta la Liguria che verranno svelati nei prossimi giorni. Quindi Spezia, Imperia, quindi probabilmente quella è la metodologia generica di tutti i sondaggi, probabilmente
2: sulla pagina,
1: su Genova,
2: diciamo,
1: è ovvio che non abbiano intervistato Spezia per sentire.
2: Era riportato un campionamento ligure, ma dico, al di là di tutto prendiamo il dato, secondo me
1: penso, immagino che non siano impazziti, non abbiano chiamato Spezia sbagliando prefisso,
2: no.
1: Immagino.
2: Diciamo che l'analisi risulta poi, poi a prescindere dal sondaggio, che può essere più o meno positivo, diciamo una situazione effettivamente stabile. Poi io credo che il primo anno si programmi, nel senso che il primo anno si aprono quei cassetti, si vede cosa c'è dentro. Noi in opposizione abbiamo spesso chiesto dei dati e una trasparenza su molte cose, e aprendo quei cassetti ci siamo resi conto di com'era la situazione. Credo che il primo anno sia però determinante nel programmare quelli che sono tutti i 5 anni, perché comunque l'attività amministrativa è un'attività amministrativa che deve essere a lungo respiro.
0: Beh, abbiamo detto che aprivano i cassetti, è l'unica promessa mantenuta, mi sembra che sia stata esattamente questa. Non ho capito però come si chiude il ciclo del rifiuto, il direttore aveva fatto la domanda sui rifiuti, non ho capito, ho letto attentamente l'intervista anche della sindaca oggi, non ho capito come chiudiamo il ciclo
1: del
0: rifiuto.
1: Così,
2: non ho capito,
0: visto che si è toccato il tema
2: della trasmissione,
1: prego, prego.
2: L'onorevole Capo, penso
1: chiuda così, andiamo su di ciò.
2: Sia un po'
0: è stata fatta una domanda sul rifiuto, mi scusi, è stata fatta una domanda dal direttore sui rifiuti, non ho ascoltato la risposta.
2: Sì, ma guardi, noi ci confrontiamo.

0: Ha fatto il direttore.
1: Noi ci confrontiamo giornalmente in consiglio comunale, so che magari spesso a volte non riesce ad esserci, però quello che facciamo è quello proprio di discutere anche a livello di maggioranza di tutte queste problematiche, e il problema sostanzialmente lo avete principalmente voi in regione, che non riuscite a trovare un sito idoneo. Quindi direi che il tema adesso a livello comunale non c'è. Poi, se volete continuare a parlare di quello che avete lasciato.
0: Ah, quindi la cosa è, bisogna chiudere il ciclo dei rifiuti, ma non con il termovalorizzatore a Genova. Prendiamo atto di questa posizione e in consiglio comunale, come ben sapete, ci sono il più possibile per quello che mi avete concesso.
1: Le spiego, onorevole Cava,
0: non avendo voluto spostare.
1: Se lei venisse in consiglio
0: modo,
1: comunale,
0: in nessun
1: potrebbe
0: modo
1: avere la possibilità,
0: comunale,
1: potrebbe avere la possibilità di seguire.
0: Perché
1: anche il dibattito.
0: Perché in consiglio comunale avete detto cosa fate sul ciclo dei rifiuti?
1: Sì, il suo
0: non
1: collega
0: mi
1: che accanto a
0: non
1: lui
0: mi
1: aveva portato un documento.
0: Una lunga intervista della sindaca
1: aveva
0: oggi.
1: Portato un documento.
0: No, non mi pare che nella lunga intervista
1: forse
0: della sindaca di oggi l'ha letta l'intervista della sindaca, perché io leggo molto bene i giornali. Non mi pare che abbia detto
1: forse
0: come si chiude, ha posto il tema senza dare.
2: A proposito, ci tengo a sottolineare che abbiamo invitato Silvia Salis, naturalmente, alla trasmissione questa sera. Ha detto che ha degli impegni, le ho chiesto che un'intervista durante il giorno, ha detto che ha impegnato nel consiglio comunale, quindi questo va detto ad onore del vero.
0: Scusa direttore, vorrei fare una precisazione, perché altrimenti come smettere andiamo avanti tutta la sera.
2: No,
0: ci vorrei precisare,
2: grazie,
0: ai telespettatori, che io sono stata eletta in questo collegio, ho la possibilità di avere il doppio mandato, che cerco di ottemperare al meglio di fronte a un consiglio comunale che a maggioranza non ha voluto riconoscere il mandato parlamentare e quindi ha tenuto fisso il consiglio comunale al martedì.
1: Certo.
0: Le mie presenze sono documentate, non prendo un euro per il lavoro che faccio in comune e lo faccio al massimo e al meglio, e credo che
3: ma vogliamo fare
0: Ciocchi
3: un anno di Laria Cava invece di un anno
0: no, visto che io ne smette non so altro che dire le mie presenze o le mie assenze. Mi sembra che l'ossessione sia quella di Mesmaker per la mia presenza o meno.
3: Facciamo una trasmissione,
2: non siamo più Picciocchi.
4: Non mi stupisco di questa aggressività nei confronti della collega, perché
3: il
4: consueto atteggiamento che abbiamo conosciuto in questi anni da parte di
2: c'è
4: questa amministrazione.
2: C'è stata aggressività nel sondaggio, quindi voglio dire,
4: sì, ma diciamo
2: mi meraviglia.
4: Che anche oggi basta leggere alcune interviste della sindaca e così entriamo a bomba sul tema. Sono una continua lamentazione, un vittimismo, la ricerca di alibi per dire questo volevamo farlo, non abbiamo potuto farlo. Io credo che poi i cittadini vogliono delle risposte, ma vengo al sondaggio. Allora, intanto vorrei dire che io mi fido molto di Tecne, anche sulla mia pelle, perché effettivamente l'anno scorso in campagna elettorale Tecne ha azzeccato in maniera scientifica quello che è stato il risultato, e devo dire che mi aspettavo questo andamento. E la mia considerazione è duplice. Da un lato, lo diceva Ilaria, è una città oggettivamente spaccata in due, e devo dire che noi percepiamo questa fortissima polarizzazione. Credo che il compito del sindaco sia quello di unire e fare sintesi, non di contrapporre, di governare per una parte contro l'altra, come purtroppo abbiamo visto anche con insulti sistematici da parte del sindaco e componenti dell'opposizione in consiglio comunale. Ma al di là della scarsa postura istituzionale, evidentemente soffre quando riceve delle critiche, e lo dimostra anche il fatto che questa sera non sia presente. Ma a prescindere da questo, io credo che il dato che mi colpisce è questo: dopo un anno, nonostante lo sforzo enorme che è stato fatto dal sindaco sulla comunicazione, riconosciamolo con grandissima capacità, io veramente mi tolgo il cappello, perché ha delle abilità comunicative supportate da uno staff e da un apparato molto consistente, senza precedenti. Bene, nonostante questo, l'invasione sistematica dei social followers che si moltiplicano, però il fenomeno Salis non sfonda. Questo è il dato che trovo significativo. Siamo di fatto sulla percentuale dell'anno scorso, non solo, ma se poi esaminate attentamente questo sondaggio, è vero, il 51% rivoterebbe, ma vediamo che solo il 27% dà un voto superiore alla sufficienza. E poi quando andate a chiedere se la città è migliorata su alcuni aspetti che sono di immediata percezione dei cittadini, come la manutenzione e la pulizia, la stragrande maggioranza dei cittadini dice che la la città non è migliorata. Quando andate a chiedere se alcuni dossier con AMT, che sono diventati un cavallo di battaglia di questa amministrazione per dimostrare guarda che disastro abbiamo trovato, bene, quando andate a chiedere se la giunta sta operando bene su AMT, solo il 40% dice sì. Quindi evidentemente io credo che se vogliamo fare un'analisi

0: serie oggettiva di questo sondaggio, pur confermandosi un apprezzamento che io credo dopo un anno, che è un periodo relativamente breve, sia tutto sommato fisiologico, io credo che lì in filigrana leggiamo degli elementi di fortissima criticità, che se non saranno gestiti attentamente con delle risposte concrete e non solo con atteggiamenti mediatici di comunicazione, l'anno prossimo credo che ci troveremo qui con dei risultati ben al di sotto del 50%.
1: Io
2: sono abbastanza annoiata dall'ascoltarvi, perché mi rendo conto che sia dolorosa la sconfitta. Mi tocca, e tra l'altro lo faccio a lungo. Ci sono dei dati qua che stanno premiando l'amministrazione e la guida della città da parte della sindaca Salis, dati numerici. Poi io non credo al 100% ai sondaggi, nel senso che è un'interpretazione su un campione limitato di interviste che è stato fatto in un dato tempo. Però sono degli spunti, sono positivi. Io ho apprezzato che, a parte lo sfogo sulla sua situazione personale nel doppio ruolo che occupa in questo momento l'onorevole Cavo, però
3: io sono assolutamente
2: onorata, onorevole, tutto quello che vuole, però magari non interrompa, così il suo onore cresce ancora di più.
3: No, nell'avere ammesso, così finisce un po' la sua noia, no? Visto
2: sì,
3: che si annoia.
2: Però lei ascolti, così impariamo, perché una cosa che l'amministrazione Salis è riuscita a fare è stata quella di ascoltare, ascoltare laddove le amministrazioni che sono susseguite, poi di fatto una e mezza, Bucci, Picciocchi, avevano il grandissimo limite di non riuscire ad ascoltare la città. Le giunte itineranti sono quello strumento che mettono a contatto la giunta, la squadra.
0: Io tra parentesi
2: io non mi ricordo i suoi giri tutte le settimane, io non la vedevo, poi non mi ricordo neanche quando lei è stato sindaco, però magari mi rimpreste lei. Ecco, di fatto qui abbiamo un sondaggio che sta premiando questa amministrazione, perché la base dell'amministrazione è quella dell'ascolto, e sicuramente la sinistra, lo dico e lo ripeto, ha più difficoltà a trovare una sintesi, perché discutiamo, e viva la sinistra che discute, perché almeno noi i problemi li mettiamo in discussione.
0: Intanto la città è ferma,
2: non seguiamo
0: però
2: gli ordini, non seguiamo gli ordini
0: intanto
2: di un grande capo che urla o che interrompe, perché quel modello lì è fallito. Quindi noi ci mettiamo anche più tempo, e viva i percorsi partecipati, ma arriviamo a una sintesi insieme. E ci arriviamo, è un campo largo, va bene che ogni tanto si ascolti una parte, ogni tanto un'altra, che è un elastico che deve stare in equilibrio, ma c'è l'ascolto. Io mi ricordo in opposizione, quando ero in opposizione con Bucci, oltre ai gesti di estrema violenza, tipo Cassibba che sta per dare pugni in faccia se non viene bloccato da Gambino, quella scena lì è epica, ma una metafora perfetta di quell'amministrazione. Ma io mi ricordo che non riuscivo neanche a parlare, io venivo definita da Bucci quella lì, cioè neanche dopo 3 anni di amministrazione. Questo era il rispetto che un sindaco aveva.
0: Invece
2: io
0: la sindaca che ci ha definiti nani, beceri,
2: la sindaca
0: populisti.
2: Non ha definito nani, nani e questa
0: grande
2: nani,
0: capacità di ascolto della sindaca, va bene.
2: La capacità di ascolto, io vi assicuro che almeno è in aula, perché Bucci in aula non alzava neanche lo sguardo.
3: Ma ci avete
2: Picciocchi, lei era
0: vicino,
3: dovevamo essere messi a testa in giù, non c'è stata
2: presa. Accettare,
3: non è stata presa una posizione neanche.
2: Mi dispiace che fanno male, però qui c'è un sondaggio e bisogna
3: che
2: avere il coraggio di leggerlo.
3: Prima per il 43%.
2: Guardiamole tutte le
3: che
2: slide.
3: Che dice? Che prima
2: è riconfermato quello che è stata la vittoria di un anno fa. Punto.
4: Io voglio ritornare sull'intervento del collega Picciocchi, perché ha dimostrato di non saper leggere tanto bene i dati. Perché ha detto, mi dispiace,
0: devo sempre fare la lezione.
4: Mi dispiace, posso intervenire?
0: Sono pronto ad abbeverarmi alla tua sapienza,
4: mi dispiace, perché purtroppo questo atteggiamento non fa bene all'opposizione.
0: Donami la tua
4: saggezza.
0: Io
4: volevo solo sottolineare che ha detto il 23% ha dato un giudizio positivo, ma se va a vedere il sondaggio deve fare la somma tra i voti 6 e i voti da 7 a 10, quindi il voto 6-10 arriva al 50%.
0: Non ho detto questo.
4: Ha detto esattamente quello.
0: Ho detto che solo il 27% dà un voto sopra 7.
4: No,
0: che c'è scritto nel sondaggio.
4: Ha detto sopra il 6. Comunque, questo è la plastica dimostrazione che chi ci ha parlato di competenze, di Genova meravigliosa, di grandi traguardi, grandi obiettivi, ha lasciato una città francamente al palo. E se posso dire, perché poi si parla del passato, che io lo scorso giro non c'ero, ho avuto l'onore di entrare adesso.

con questa maggioranza. Credo che invece ci siano dei dati molto positivi, perché se uno guarda i dati ad esempio del turismo, tanto per dirne una, da Natale in poi, da quando si è insediata l'amministrazione, con Natale soprattutto, se uno va a leggere i dati, il turismo a Genova è esploso, ha avuto delle percentuali

0: parte di una squadra che si è data degli obiettivi e cerca di far sì che Genova si apra al mondo, perché noi abbiamo sentito tanto parlare di mega infrastrutture, grandi opere, ne avete lasciate pochissime. Io ricordo sempre, perché l'ho seguita da consigliere municipale, ricordo sempre la vicenda del porticciolo di Nervi, ma ce ne sono così sparse per tutta la città. Loro hanno fatto un nuovo molo l'anno scorso, questo nuovo molo è già da rifare. Queste sono le cose pratiche che poi i cittadini vivono tutti i giorni, e mi dispiace, ma l'eredità che avete lasciato, capisco che possa dare fastidio in un dibattito politico.
1: Guarda, io sono orgogliosissimo dell'eredità che abbiamo lasciato, che voi state dilapidando, ma è molto diverso.
0: Io ricordo,
1: perché voi avete bloccato una città che era in piena corsa.
0: Ma questa è la vostra narrazione. Voi avete lasciato un bilancio di RT con 57 milioni di euro di debito.
1: Sì, un bilancio che non esiste ancora. Ti ricordo che il bilancio di RT non è stato approvato.
0: Glielo porterò stampato.
1: Ti ricordo che il bilancio non è stato approvato.
0: Glielo porterò. Guardi, lo doveva preparare la vostra amministrazione 2 anni fa. Assolutamente sì.
2: Con tutti gli allegati? Hai tutto? Questo è grave. Perché allora dovremmo averlo anche noi.
0: Porterò una copia al consigliere Picciocchi e porterò una copia anche a lei, onorevole Capo. Così vedrete cosa avete lasciato.
1: Voglio che l'assemblea.
0: No, la notizia è che il bilancio del 2024 doveva essere fatto. Non è una notizia, ma quello che sto dicendo.
2: Non ho capito, Mesmecker, ce l'ha o non ce l'ha? Perché
0: dovevano,
2: se ce l'ha lei dovremmo averlo tutti.
0: Non ce la fanno.
2: Scusi, se ce
0: l'ha lei che quando
2: averlo tutti.
0: Allora facciamo così: quando arriverà questo bilancio faremo una puntata speciale dedicata e presenteremo questo bilancio alla nostra opposizione. Così magari farà un'opposizione costruttiva invece che distruttiva. Perché mi dispiace, ma
2: però Picciocchi è stato ripreso per la percentuale del sondaggio. Lui ha appena detto che ha un bilancio che però non ha, e forse, voglio dire, c'è un po' di mezzo al mare tra dire che sia un bilancio.
0: Il piano di risanamento parla chiaro.
2: Il grande buco.
0: Il piano di risanamento credo che lei ci fosse in quella seduta,
2: certo,
0: quindi sicuramente
2: sono anche intervenuta 4 volte.
0: Ha preso contezza di quello che era all'interno di quel piano di risanamento. Se voi aveste un minimo di onestà intellettuale, vereste qui e perlomeno dovreste cercare, secondo me, poi è la mia umile opinione, di non toccare certi argomenti.
1: Guarda,
0: e di non dire che avete lasciato una città perfetta, perché qua non avete lasciato una città perfetta. Prendiamo in giro i genovesi,
1: se il collega Mesmacher termina il suo comizio. Io ho perso le elezioni, ma quando giro questa città sono pieno di orgoglio per le tantissime cose che abbiamo fatto. Perché la precedente amministrazione cercava di fare le cose, questa amministrazione crea solamente tensioni e contrapposizioni. In un anno, lasciamo perdere i grandi temi, il termovalorizzatore, in un anno ditemi un'opera pubblica nuova. Tutti i nastri che la sindaca ha tagliato sono opere della precedente amministrazione, non c'è stata un'iniziativa nuova. Andate a vedere il piano triennale delle opere pubbliche, è tutto a conservazione del pregresso, quando non è stata eliminazione. Questi sono dati. Il bilancio, io sono orgogliosissimo della realtà e dell'eredità che vi ho lasciato, perché io ricordo che ho gestito 8 bilanci del comune di Genova in avanzo di amministrazione, con un debito che è sceso di 300 milioni di euro. Questi sono i dati del bilancio. Quando voi a giugno dicevate che c'erano 50 milioni di buco e siete stati sbugiardati clamorosamente il mese scorso con un avanzo di amministrazione di oltre 50 milioni di euro, e avete fatto una manovra sull'IMU che assolutamente non era necessario. E concludo sulla politica fiscale: voi siete riusciti in 10 mesi ad alzare tutte le tasse possibili e immaginabili, avete alzato l'IRPEF ai massimi storici. Il comune di Genova, vi do una notizia, in Italia è il comune con l'addizionale IRPEF più alta d'Italia, all'1,2%, e questo lo dobbiamo a Silvia Salis. D'accordo?
0: Questi erano gli impegni che voi avevate preso col governo, che non avete avuto il coraggio di attuare.
1: Così
0: come le tasse portuali, perché le tasse portuali,
1: ma l'IRPEF l'avete aumentata voi.
0: Le tasse portuali dovevano essere come l'IRPEF.
1: Ma non inganniamo la gente. Non mi faccio insegnare il bilancio da Mesmacher, d'accordo? Allora, no, la verità
0: poi
1: è che devi studiare.
0: Cosa, c'è una cosa,
1: la verità è che devi studiare. L'IRPEF l'avete alzata voi.
0: Sì.
1: Forse non ti sei accorto quando tu l'hai votata.
0: L'IRPEF
1: l'avete alzata voi. E voi avete chiesto una modifica dell'accordo.
0: Con il governo.
1: Voi, perché voi avete

0: ha preso un'impegnativa con il governo.
1: Voi
0: insieme alle tasse portuali,
1: allora,
0: che non avete mai
1: avete
0: avuto
1: chiesto una modifica dell'accordo per
0: non
1: aumentare l'IRPEF. Vabbè, allora andiamo a prendere il documento.
0: Portuali.
1: Non c'è problema.
2: Potevano non essere messa, visto che è stata messa e tolta dopo pochi mesi. Voglio dire,
1: musei e le tariffe MT, allora, avete aumentato tutto.
3: Io ho l'elenco delle delibere che sono passate in consiglio. Quattro. Sono tutte
0: possiamo dire un dato.
2: No, se lo dice in 10 secondi, si ripete, ma dare pubblicità.
4: Che forse la Cavo ci vuole raccontare della delibera di oggi. Ah no, non c'era, quindi ne parliamo magari dopo. Non lo so, però
3: lento, dove dai, poteva andare a tutti gli eventi?
4: Mi risulta, ma deve stare in aula perché lei è stata eletta dai cittadini per stare in aula.
3: Sì, no, io sono stata eletta dai cittadini per portare avanti le istanze che mi lasciano della
4: stessa coppia.
3: E mi dispiace, lei sarebbe stato male,
2: a casa non capiscono niente.
1: Bellissimo evento. 24 settembre 25.
3: Sfumiamo
1: le leggi.
3: Ero con le sue colleghe a fare.
5: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
6: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
5: Sì, dai, papà, andiamo, su.
7: Pronto?
8: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
7: Lui vedi, costruisce la vita di che? Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
8: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
7: Nei termoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
9: E con la super promo gas e luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.

0: E allora ancora eccoci. Francesca, io?
1: Sì.
0: Ah no, pensavo che chiedesse una mano.
1: I numeri, no, i numeri li date voi.
0: No, basta, i numeri li abbiamo già dati. E, cavo, dove siamo rimasti?
2: Ah no, non lo so, nelle farneticazioni della Ghio che forse...
1: Ah, se vuole continuo.
2: Si è, diciamo, tolta da un minuto della sua noia per pensare di dire alle persone dove devo andare, che cosa devono fare. Mi dispiace perché oggi invece si è persa, io credo, un'occasione, perché si è tenuto, e ci sono andata con scelta legittima, di diritto, un bel convegno a Palazzo Tursi, organizzato da Mino Ronzitti per l'ILSREC, i cui atti andranno anche al Presidente della Repubblica, in cui erano presenti in maniera molto trasversale donne della Resistenza, tutto incentrato sulle donne e sulla volontà di fare rete delle donne. Abbiamo ripercorso proprio il valore, quello che è stato fatto finora e quello che ancora è tanto c'è da fare per il gender gap, per la parità di genere. Ero con la senatrice Finocchiaro, ero con Roberta Pinotti. Un parterre veramente trasversale e di alto livello, e su quel livello preferisco rimanere.
3: Io invece preferisco dire una cosa, che lei non è stata eletta per fare i convegni, ma per stare in aula con noi. Io capisco che noi non siamo al suo livello, però lei è stata eletta per stare in aula con noi e non nei convegni.
2: Io sono stata eletta per fare quello che...
3: Scusi,
2: guardi, io credo che i cittadini che mi hanno votato...
3: Se mi permette vorrei parlare di Genova, però come vuole lei.
2: Io sono stata eletta da cittadini che si fidano di darmi il mandato e che se vado a un evento... Certamente.
0: Perdoni, ora faccio l'arbitro io. Cioè, lei può dire delle cose alla capo e quando la capo rispondere e fare la polemica.
3: Sì,
0: mi perdoni.
2: Io sono venuta a rappresentare il Parlamento italiano perché abbiamo fatto un'indagine nazionale.

0: nazionale trasversale con il centro di documentazione della Camera dei Deputati sulle donne e sono venuta a parlare anche a nome come deputata e anche a nome di questo comitato, che è un comitato che è trasversale e che rappresenta il Parlamento italiano. E io, secondo loro, devo chiedere a Ms. Mecker se devo correre tra l'aula consigliare correre. E l'aula dove il consiglio è stato approfondito, il convegno è stato approfondito e anche molto interessante. E devo sentirmi dire dalla Ghio, che mi sembrava la paladina dei diritti delle donne, che io ho fatto male ad andare a discutere delle misure che bisogna fare per le donne, delle iniziative legislative che bisogna fare per le donne, di quello che bisogna portare in Parlamento e non solo in un consiglio comunale per fare per le donne, in un'ottica costruttiva e di rete. Ma evidentemente lo spirito con cui io sono andato a quel convegno, che è chiaro, incontrovertibile e registrato, non è lo spirito che ha la Ghio, ma ribadisco, a quel livello e alla sua noia, al suo sdegno, al fatto che vuole imporre alle persone dove devono andare e cosa devono scegliere, io mi dispiace,
1: prima
0: non mi abbasso.
1: Della replica, io saluto Pietro Senaldi, ho bisogno di te, Pietro, ciao, buonasera.
2: Buongiorno, eccomi qui.
1: Ciao Pietro, buonasera, ho bisogno di te.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Gli animi sono piuttosto cali. Do la replica a Francesca Ghio e poi ti chiedo un'analisi del nostro sondaggio e dell'anno di Sales dal tuo punto di vista.
3: Ghio. Guarda, io non rispondo tanto a cavo, ma rispondo alla città e c'è un fatto molto chiaro. I consiglieri comunali fanno parte del consiglio comunale e sono stati eletti dai cittadini per presenziare in aula, tanto che abbiamo 3 assenze non giustificate, dopodiché non puoi neanche più partecipare. Se non per giustificazione, mi chiedo quale sia stata la giustificazione di oggi, lecitissima, però mi viene da dire ero ad un altro evento. La città di Genova ci ha dato il mandato di essere rappresentante all'interno di un consiglio comunale per, con la nostra voce, con i nostri voti, con i nostri interventi, rappresentare la città. Oggi eravamo una persona in meno, ce n'erano anche altri di assenti, tanti dai banchi della destra, perché qualcuno ha scelto di andare a un evento. Io non discuto sulla qualità dell'evento e sono sicura che ha arricchito con il suo intervento, però lei non può assentarsi dal ruolo amministrativo del consiglio comunale.
0: No, io la figura,
3: guarda,
0: con Mino Rossetti, con Mino Rossetti, ci sta facendo una figura. Lei, donna di sinistra, non dovete interrompere.
3: Quindi voi dovete
0: presenziare.
1: Siamo fuori tema, non interessa alla gente.
0: Il punto è che devo giustificare, voi dovete partecipare.
1: Chi ha
0: sentito? Perché nella mattinata io ero a Roma.
1: Basta, cavo, basta, la prego. Chi ha sentito a casa ha sentito lei, quello che aveva da dire ha sentito io. Basta, sennò
0: io
1: siamo fuori tema. Pietro Senaldi, Pietro.
2: Eccomi.
0: Abbiamo una grande caduta di stile questa sera.
1: Tiriamo giù i microfoni, grazie. Pietro, allora, insomma, hai visto il nostro sondaggio di oggi, un anno di Silvia Salis, che si dice dalle tue parti?
2: Ma guarda, mi dai una notizia, perché io non sapevo che avesse iniziato a governare Silvia Salis. Ha iniziato a comunicare, ha iniziato a fare politica, ha iniziato a far parlare di sé, pare che si volesse candidare addirittura per le primarie del centrosinistra. Ecco, sul governo, diciamo così, quello... sullo sporcarsi le mani, sul cambiare, se governare significa cambiare il volto alla città e, diciamo così, migliorarlo, ecco, secondo me c'è tanta strada da fare, perché insomma io non è che sono a Genova tutti i giorni, ma Silvia Salis ha ereditato una città sulla rampa di lancio, una città con grandi progetti, con grande sviluppo, diciamo che la città ha perso slancio.
1: Senti,
2: dal
1: Pietro,
2: punto di vista
1: ti volevo chiedere
2: dal
1: sulle
2: del glamour mediatico, forse.
1: Ecco Pietro,
2: non l'ha
1: sulle
2: perso,
1: ambizioni nazionali c'è un, sì, un cartello anche proprio sulle ambizioni nazionali di Silvia Salis. Mi pare che il fuoco si sia un po' calmato, le sue apparizioni siano un po' in calo, secondo te, dal tuo punto di vista, è ancora, lei guarda sempre a Roma in qualche modo, perché è aumentato il numero di persone che pensano, che pensa che abbia ambizioni nazionali, dal 33 è arrivato al 38, quindi cresce il numero di persone a Genova che pensano appunto che lei abbia ambizioni nazionali. Lei può essere davvero addirittura una

0: competitor per Giorgia Meloni, la vedi addirittura a quel livello?
1: Ma sai, io non credo che Schlein né Conte si faranno da parte per lasciarle il passo. Quindi
0: però
1: l'unica
0: detto,
1: cosa che...
0: Se mi chiamano ci sono.
1: Sì, ma anch'io, cioè, non c'è, però perché la dovrebbero chiamare? Se vincono, perché devono chiamarla? Se pareggiano, perché devono chiamarla? Cioè non è, adesso va bene tutto, non è tecnicamente la scelta numero uno come presidente del consiglio tecnico, no. Come presidente del consiglio politico non guida un partito, certo può, Renzi vorrebbe che lei mettesse faccia su questa grande alleanza moderata che a Venezia ha preso l'1,6%, ok? E che andrebbe comunque in competizione con 5 Stelle e il PD. Cioè Renzi vorrebbe che lei mettesse la sua faccia, che è più nuova, più pulita, più credibile, sull'operazione di Renzi, per consentire a Renzi di portare quanti più deputati vuole nel nome della Salis, poi deputati suoi. Ecco, io credo che la Salis, tutto si può dire, ma è una politica accorta e avveduta, abbia mangiato la foglia e non si presti a questa operazione.
2: Io la frase non vengo mai a Genova, ma venga per piacere, così si rende anche conto della realtà, perché io ho sentito delle affermazioni.
1: Non ho detto parte, non vengo mai, ma
2: la invitiamo, perché tra l'altro co-direttore di Libero, mi piacerebbe, io non leggo il suo giornale, non ho l'abitudine di leggere il suo giornale, ma fare un'analisi politica premettendo che lei non viene a Genova, la prego, venga così.
0: No, non ha detto che non viene mai a Genova,
1: non
0: viene
1: ho fatto
0: poco.
1: Un'analisi politica.
0: Io viene
1: detto,
0: poco a Genova.
2: Venga di più a Genova, così magari...
3: Vabbè, però anche un po' di rispetto per una persona che può avere...
1: No, ma io accetto la critica.
3: Magari ti porta all'Osservatorio Nazionale.
1: Io accetto la critica, io posso dire questo.
3: Poi siete quelli che ascoltano.
0: Ciao, sentire.
1: Mi scusi, siccome la Salis si rivolge a un pubblico nazionale, no? D'accordo? Genova, prima della Salis, era una città che aveva una dimensione nazionale, ok? Non ha più una dimensione nazionale. Cioè, per gli italiani Genova è meno centrale rispetto a quando la governava Bucci.
2: Ma che analisi è?
1: Adesso non si parla di Genova.
2: Ma che analisi?
1: Scusi, no. Adesso non si parla di Genova, ma si parla della Salis.
2: Ma si
1: un
2: parla
1: tempo
2: di
1: si parlava di Genova
2: ma
1: e non di
2: Bucci. Ma si parla di Genova? Ma ben venga.
1: No, non si parla di Genova. No, si parlerà di Genova a Genova.
2: E da fastidio, mi rendo conto, si parla
1: ma
2: di Genova e della sindaca.
1: Ha perso centralità
2: ma che
1: la città e ha aumentato il sindaco. Secondo me per un cittadino è meglio che la città sia più centrale del sindaco. Adesso è centrale la figura del sindaco, non è centrale la città.
4: Ma guarda, io
5: la
4: reinvito
5: a venire a Genova
4: acuta.
5: Perché così le raccontiamo.
4: Ha fatto un'analisi molto acuta.
2: Ma certo, è libero
4: Senaldi.
2: Per voi.
4: E vabbè, invece facciamo soltanto i sondaggi con le agenzie.
2: No, ma io...
3: 70% di consensi, quello va bene.
4: Commentiamo tutto, allora
2: ma che va bene, 51,5.
4: Andiamo anche, così ti annoi di meno, stai da sola.
2: Ma
4: e,
2: per me, guarda,
4: e magari non abbiamo nessun confronto.
2: Ilaria, se vuoi andare un convegno, siamo qua noi.
4: Io vado a tutti i convegni che voglio.
2: Siamo qua noi.
4: Fattene una ragione. Così
2: vai
4: come Senaldi va in tutte le città che
2: ma
4: vuole,
2: certo.
4: Viene a Genova quando vuole,
2: io
4: viene a Genova quando non vuole.
2: L'abbiamo invitato.
4: Ti do una notizia,
2: così, dammela,
4: non
2: dammi
4: gestisci la vita delle persone.
2: No,
4: okay?
2: Però
4: e ci sono persone che non la pensano
2: mi faccio neanche
4: come
2: spiegare
4: te.
2: La vita da
4: e ci sono persone che non la pensano
2: libero,
4: come te,
2: okay?
4: Perché questa
2: che
4: è la democrazia,
2: non
4: che
2: Genova
4: ti piaccia o non ti piaccia.
1: Ma non ho detto questo, non ho detto questo, ma perché lei dice delle cose che io non ho detto? Mi scusi.
4: No, pensavamo che forse dalle vostre parti
2: difficile.
4: Magari lo poteste afferrare un po' di più. Capiamo questa
2: puoi
4: sera.
2: Puoi venire in aula e dirlo.
4: Capiamo, ma Pietro... guarda, te l'ho detto tante volte. No?
1: Sì.
4: Ma forse
0: Pietro...
4: sei sorda.
2: No, ti ascolto.
4: Forse sei
0: Pietro,
4: sorda.
0: Pietro,
1: io
3: posso
1: farlo
3: cambiare?
1: Ecco. No, io volevo precisare questo. Guarda.
0: Non sento
1: guarda.
0: Niente, cavo, per favore, basta.
1: Allora,
0: Pietro, vai.
1: Io volevo precisare
4: e
1: questo.
4: Solo quello
1: io...
4: che vuoi.
1: Mi scusi. Io ho fatto questa premessa perché non essendo genovese, con un'umiltà sbagliata, a cui capisco che i sostenitori del sindaco non sono avvezzi, ho detto, insomma, faccio un passo indietro rispetto a uno che amministra Genova nel giudizio di Genova. Però non è che non abbia un pensiero, una conoscenza della città, un'immagine della città.

0: non è che non sapessi dove Genova stava andando, non so dove va ora, ma dove stava andando prima era chiaro a tutti, e dove va ora, perché lei sa che un sindaco deve lasciare un segno, deve dare un'idea, di avere un programma, di dare una direzione a una città, una direzione originale, propria, che non sia, diciamo così, una frittura di luoghi comuni.
1: Le faccio una domanda io, se posso. Ma cos'è che le dà così fastidio di Silvia Salis? Perché io come sindaca...
0: Non mi dà assolutamente fastidio.
1: E allora accettate la vittoria, accettate la guida dell'amministrazione, guardate il lato positivo, guardate la visibilità che Genova sta avendo grazie a questa amministrazione.
2: No,
1: la città.
2: La visibilità del sindaco, perché lei sta giocando una partita tutta personale.
1: Voi vedete solo Silvia Salis.
2: Perché la visibilità serve se porta un beneficio sulla città, ma se la visibilità si conquista semplicemente attaccando il governo oppure sposando battaglie identitarie che spaccano la città, questa non è una visibilità che aiuta. E si parla della Salis, non si parla di Genova.
3: Io torno sui dati che
2: Genova per anni è stata sinonimo di un modello di sviluppo.
1: Ma che sviluppo, ma Pietro, guarda quanti giovani sono stati a Genova, guarda quanti giovani sono stati. Io vorrei entrare su questo tema della visibilità
3: perché i dati dimostrano proprio, mi scusi anche Senaldi, che i dati dimostrano il contrario, perché l'affluenza forse anche portata dagli eventi, ma le persone che sono arrivate a Genova, comprese anche delle imprese, che tra l'altro adesso c'è una delibera proprio sulle aree inutilizzate per far sì che alcune aree inutilizzate vadano alle imprese, alle realtà che si possano instaurare a Genova e fare economia a Genova.
2: Basta scriverlo sulla
3: ma
2: carta,
3: mi faccia
2: no?
3: terminare, ma per piacere,
2: ma dovete essere stia tranquillo un minuto, glielo sto dicendo.
3: I fatti sono i dati delle persone che sono venute a Genova nell'ultimo anno, che sono dati.
2: Sì,
3: poi
2: sono venuti
3: mi faccia
2: Salis.
3: Finire. Madonna, poi c'è una grossa, e qua c'è un'analisi che voglio fare, c'è una grossa differenza, perché quando Bucci era in carica con a seguito Picciocchi e compagnia, questa città è stata pesantemente aiutata.
2: No,
3: giusto? Mi faccia finire. Mi faccia finire. Mi faccia finire. Non è
2: gratuitamente,
3: è un'analisi
2: su chi vi ha preceduto.
3: E a lei dà fastidio. E mi faccia fare questa analisi. Io posso intervenire.
2: Tutti.
3: Ma posso chiudere un ragionamento?
2: Perché era credibile.
3: Posso chiudere un ragionamento?
2: Perché era credibile.
3: Anche se le dà
2: l'hai
3: fastidio,
2: già chiuso.
3: Posso chiudere
2: ma
3: un
2: non
3: ragionamento?
2: Mi dà nessun fastidio, semplicemente
3: certo, perché
2: falso.
3: Ascolta, negli 8 anni di Bucci, questa città è stata pesantemente aiutata, purtroppo anche per la tragedia, anzi la strage del Ponte Morandi, ma non solo, il PNRR, il POM Metro. Genova ha anche abbassato il debito, che è vero, ma perché ha avuto un bazooka economico, come anche altre città, è stata pesantemente giustamente sostenuta. La realtà dei fatti, invece, che raccontano i dati, è che invece nell'ultimo anno, da quando c'è questa amministrazione, il governo non sta più dando una mano a Genova.
2: Ma se avete
3: se
2: restituito 400 milioni di 6 metro, ma su, gli avete mandato indietro i soldi.
3: Non si può, non si può terminare. Oggi non eravate in consiglio, oggi non eravate in consiglio, però abbiamo affrontato il fatto che il governo ha tolto più di 74 milioni per il prolungamento della metropolitana, con tutto un giro burocratico, per cui sostanzialmente la metropolitana Genova, con dei cantieri aperti che noi abbiamo fatto ripartire, perché la metropolitana interessa a tutti, ai genovesi, e abbiamo fatto ripartire, adesso il governo sta tagliando dei fondi alla metropolitana, e così su tante altre cose. Mi dispiace, ma è questa, è un'analisi data dai dati, perché non li ho tagliati io i 74 milioni.
4: Quindi era avvantaggiata la bazooka, ora che ci siete voi, siete il bazooka.
3: Beh, il PNR
4: è diventato il contrario.
2: Il bazooka, se parli a Conte, il bazooka è di Conte, ma non era di Conte il bazooka. Scusa, ma è di 5 Stelle, ma non era di Conte. Io devo andare, poi mi taccio, io sono stato assessore al bilancio.
3: Noi abbiamo sostenuto la città, perché questa città meritava di essere sostenuta, e l'abbiamo

0: fatto anche tramite il PNRR. Adesso il PNRR è finito, le soluzioni il governo non ce le ha, non ce le ha, e noi adesso stiamo chiudendo i cantieri.
1: Che avete mandato,
0: stiamo chiudendo, mi scusi, ma mi faccia finire, stiamo chiudendo gli ultimi cantieri del PNRR. È così, è un andamento di fatto.
2: Concludo, anche perché io poi devo andare.
3: Se Nati penserà che di essere finito in
2: volevo dire questo. Io sono stato assessore a bilancio 8 anni, credo di essere una persona seria, e io vi posso assicurare che i fondi arrivano perché un'amministrazione è credibile e li sa spendere. Questo è il punto. Andate a Roma, parlate con i ministeri,
0: no,
2: con i direttori, e capite come funzionano le cose. Ultimo punto sul sondaggio: per me quel 38% di persone intervistate che pensano che la sindaca abbia ambizioni nazionali, guardate, è un dato molto triste, perché non dovrebbe esserci dubbio. Dalla mattina alla sera alla notte dovrebbe avere solo un punto in testa: servire la sua città, non coltivare velleità personali, non usare la carica per assecondare una carriera personale sul palcoscenico nazionale. Io questo lo trovo gravissimo e veramente poco etico.
4: Pietro, prima di scappare, cosa ne pensi dell'educazione sesso-affettiva?
2: Che sia un errore assoluto, così come l'avete concepita, i bambini di 3 anni, da genitore penso che sia un errore, da una misura
4: un
2: identitaria,
4: errore. L'educazione
2: propagandistica
4: è un errore.
2: Che spacca la città, ecco, voluta perché... da un consulente LGBT che ha offeso impunemente,
4: ecco perché dal 2026
2: di questa
4: voi
2: città
4: non
2: d'accordo?
4: Governerete più, perché
2: continuate pure a coltivare queste battaglie identitarie
4: l'educazione.
2: E non aiuterete le famiglie, non aiuterete i bambini, non aiuterete i giovani. Forse potrà servire per la vostra visibilità con certi mondi.
4: Voi siete
2: sicuramente
4: contro,
2: non unificate la città.
4: Voi siete contro l'educazione.
2: Noi siamo per i bambini e per la difesa
4: della
2: famiglia.
4: Hai detto tutto con questa risposta: siete contro l'educazione.
1: Ma perché? Prendi soltanto
2: così
1: le frasi che vuole lei e poi fa la crasi.
4: È il motivo.
1: I telespettatori sono stati cittadini. Quando io ho fatto l'assessore all'istruzione per 6 anni e mezzo
4: quello che vuole,
1: e credo che tu puoi dire quello che vuoi,
4: la
1: ma che far passare il concetto che noi siamo contro l'educazione e contro l'istruzione con quello che abbiamo fatto
4: quando
1: in questa città e in questa regione per educazione e istruzione e formazione duro,
4: la risposta di Picciocchi.
3: Basta, vi prego, questa sera cosa avete? Picciocchi può rispondere a cosa ha detto, in modo che così andiamo a casa tutti tranquilli con quello che ha detto. Se lei è contro l'educazione.
2: Ho detto che sono contro una misura propagandistica che pretende di somministrare un'educazione che nessuno ha capito che cos'è, sesso affettiva, a bambini di 3 anni. Sono padre di 8 figli e io credo che sia una misura propagandistica, ideologica, sbagliata, fatta esclusivamente per accreditarsi in certi mondi molto connotati ideologicamente, voluta da una consulente LGBT strapagata dal comune, perché poi dite che non ci sono i soldi, 150.000 euro per una consulente LGBT che offende i partiti cattolici e i cattolici che operano nei partiti in questa città, e nessuno dice niente, il sindaco non prende provvedimenti. Dovreste vergognarvi voi.
3: Basta, siamo arrivati alla fine di questa prima parte. Pietro
1: i partiti che li rappresentano sono tutti xenofobi.
4: Il motivo per cui non siete oggi voi al governo,
1: prendi la distanza,
4: è perché non riuscite a capire
1: la distanza.
3: Lei l'ha presa la distanza?
1: Prendi la distanza.
3: Glielo sto chiedendo io, lo prende le distanze?
4: Non solo non devo prendere le
3: distanze. Posso? Cavo, la prego, non urli, non si sente niente a casa.
4: La dottoressa Gibelli si è scusata da sola.
3: Ma lei ha preso le distanze?
4: Ma io devo prendere le distanze da chi? Io prendo le distanze da voi, non dalla Gibelli che si è scusata da sola.
3: Grazie. Pietro, qui cambia un po' la squadra. Se vuoi rimanere ancora con noi, se non ti annoi più di tanto dove ti trovi adesso, se vuoi rimanere con noi, o se no se devi scappare, dimmi tu cosa vuoi fare.
5: No, io posso restare un quarto d'ora.
3: Dai,
5: poi...
3: ok, allora c'è la pubblicità, poi ti riprendiamo dopo. Grazie. Francesco Anghio, grazie Marco.
6: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.

0: semplice, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: Mio marito ha avuto un ictus. Quando è arrivata l'ambulanza, Carlo era in coma e sembrava non ci fossero speranze. A San Martino mi hanno proposto una cura sperimentale.
3: La ricerca gli ha letteralmente salvato la vita.
2: La ricerca è la grande forza della cura.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
5: Il Teatro Sociale di Camogli presenta, per il ciclo Aperitivo a Teatro, Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30.
6: È cambiata un po' la squadra di questa sera. Benvenuta Martina Caputo, buonasera, bentrovata.
7: Buonasera.
6: Capogruppo del PD, Partito Democratico in Comune, Vittoria Canessa Cerchi, buonasera, bentrovata.
7: Buonasera, grazie.
6: E a Paola Bordilli.
8: Buonasera, buonasera a tutti.
6: Della Lega.
8: Buonasera.
6: E rimane invece Ilaria Cavo. Allora, abbiamo già analizzato, voi eravate dietro le quinte un po' il sondaggio di oggi, vi faccio sentire quello che ha detto proprio Carlo Buttaroni, che è presidente di Tecne, che è intervenuto oggi proprio per raccontarci i suoi sondaggi. Sentiamo, così poi lo commentiamo insieme.
9: Siamo in una fase in cui c'è un apprezzamento molto elevato. La caratteristica di Silvia Salis in questo momento è che rappresenta un leader per gli elettori di centrosinistra sotto un certo punto di vista moderno, perché accorcia la distanza con gli elettori, nel senso che fa cose che per esempio sui social vengono discusse, vengono riprese. Sotto questo punto di vista è sicuramente una sindaca molto, molto capace, molto di dialogare e di essere presente come icona complessiva. Perché poi le persone dovranno misurare la Salis sulle cose che vengono messe a terra, su quello che uscendo di casa incontrano e se è di loro gradimento.
10: Diciamo che dopo un anno, dopo un anno non basteranno i reel, ma bisogna vedere i fatti concreti.
6: È quello che faremo poi dopo l'estate, faremo un altro sondaggio per capire ovviamente una fotografia per averla anche sempre dettagliata, e questo è un po' il nostro modo di lavorare. Abbiamo fatto tanti sondaggi, Martina Caputo, l'avete visti, insomma, da febbraio dello scorso anno, proprio per ogni tot di mese, proprio per avere anche un trend che penso che possa essere utile. È quello che si aspettava? Ha avuto una sorpresa? Qual è la sua opinione?
7: Ma io penso che sia stato un anno assolutamente soddisfacente, credo che sia stato un anno faticoso, perché è anche giusto che sia così. Abbiamo ereditato delle complessità che stiamo affrontando in maniera molto seria, e i sondaggi mi sembra che riscontrino in realtà la soddisfazione rispetto a un anno che, nonostante le fatiche, comunque restituisce un sondaggio assolutamente positivo. E penso che abbia ragione in parte, sentivo l'intervento di prima. Non credo che la cittadinanza si sia fatta così abbindolare da dei semplici reel. Penso che la popolazione della cittadinanza, che risponde ai sondaggi e che ha votato l'anno scorso, sia ben conscia di quello che ha votato e che non sia contenti di un reel, ma che sia realmente contenta di quella che l'amministrazione sta portando a casa.
6: Bordilli?
8: Beh, stavo sentendo prima che è una sindaca capace sui social, sono appuntata. Sì, sui social sicuramente sì, vediamo tanti video, anche sentiamo tante narrazioni via video. Io oltre questo, dico in generale, insomma, cittadini che io sento, cioè per la strada, nei vari quartieri, ecco, credo che l'abbiano vista molto più sui social che per strada, che a parlare con le persone. Questo è un dato di fatto. Quante cose veniamo a sapere solo tramite social, ecco. Io credo che sicuramente è sindaco al passo con i tempi, perché è un momento storico dove i social fanno tanto e occupano momenti della nostra vita. Ecco, sinceramente io vorrei vedere

0: Invece sindaci, cioè c'è nella strada, c'è sindaci che si occupano delle cose, non, cioè non dei...
1: Mi dia un voto a Silvia Salez in questo primo anno.
0: Se devo darlo sui social o in generale?
1: Un voto.
0: No, guardi, io le do veramente un voto basso, 3.
2: Quindi chi vota e chi risponde ai sondaggi sostanzialmente... non sa quello che sta facendo, dice.
0: Guardi, no, però ricordo che il sindaco Salis ha dichiarato il sindaco Salis,
2: cittadini
0: che
2: non
0: usa
2: hanno,
0: così tanto
2: non hanno...
0: il sindaco Salis che usa così tanto i social ha dichiarato in un fuori onda, perché ovviamente in onda è perfetta, ha dichiarato non è che sono tutti come quegli scemi su Facebook, perché lo ha detto lei, in un fuori onda il sindaco Salis.
1: E
0: no, signori cari, è così,
1: che Silvia Salis è stata invitata questa sera in trasmissione, non è voluta venire,
0: ai confronti non li farà mai,
1: e anche in un'intervista che le ho chiesto nella giornata di oggi non ha trovato spazio in agenda. Questo posso finire? Posso finire? Niente, stasera va così.
0: Non li ha mai fatti la candidata. Li avremmo voluti.
2: Ero presente.
1: Pietro, stai lì che arrivo.
0: Confronti con domande e risposte, non erano i veri confronti, quelli dove chi vuole governare città sa benissimo che deve mettersi in gioco con tutto se stesso. Non l'ha mai fatto.
1: Ripeto, questa sera.
2: Lì sa la verità che nessun altro sa, a quanto pare.
0: Lo sappiamo tutti.
1: Posso dire che stasera, devo dirlo e voglio dirlo, che questa sera era invitata, è stata invitata nel talk di questa sera, è stata invitata anche, le ho chiesto un'intervista nella giornata di oggi, ma non c'era spazio in agenda. Questo va detto per chi ci sta guardando da casa, mi sembra giusto, per carità. Poi ognuno fa le proprie scelte. Pietro, arrivo subito da te. Vittoria Canessa.
3: Come commento il sondaggio? No, perché a me è piaciuto quando poi è uscito, la prima cosa che ero in travalto, mi sembra che fossi in consiglio comunale. Subito quando è uscito mi è venuto in mente, ho detto beh, vinciamo ancora il primo turno, questo deve essere, è stata la prima cosa che mi è venuta in mente. Io sono molto contenta di questo sondaggio. È anche vero, come è stato detto anche dai commentatori prima che commentavano quindi il sondaggio, è ovvio, è un anno di tempo, ci sono 5 anni di mandato, altri 4 anni. Le cose da fare sono tante. Pensare di avere la bacchetta magica che risolviamo tutto nell'arco di pochi mesi è veramente impossibile. Le complessità che abbiamo ereditato sono tante, ne stiamo affrontando una per volta al meglio delle nostre possibilità e al meglio delle risorse che abbiamo, perché ricordiamoci sempre che le risorse sono limitate, nel senso che non è che crescono sugli alberi i soldi, oppure si fa finta comunque il gioco delle 3 carte. Le risorse sono limitate e stiamo facendo sicuramente il meglio che noi possiamo fare con le risorse che abbiamo. Io sono veramente contenta e soddisfatta. Io credo che i cittadini genovesi ce lo riconoscono, questa serietà.
1: Pietro, va detto per correttezza e onestà intellettuale che è giusto che in un anno nessuno penso possa essere in grado di fare miracoli o di cambiare anche a suo ovviamente punto di vista le cose, no? Neppure il Padre Eterno, dico io, forse lui sì, probabilmente. Però insomma, dopo l'estate, che secondo te si inizierà a avere un'idea molto più precisa di dove sta andando questa città e quindi la sua amministrazione? È vero, dopo il primo anno. E la seconda domanda che ti faccio, se al posto di Silvia Salis ci fosse stato un altro sindaco fatto diversamente, con un'altra testa, un altro sindaco con le stesse cose che sono state fatte adesso, secondo te ci sarebbe stato lo stesso sondaggio?
4: Guarda, senza dubbio lei è molto brava a comunicare e a curare la propria immagine, quindi secondo me a parità di cose fatte è difficile che uno possa battere nel gradimento Salis, perché lei è molto concentrata sul coltivare la propria immagine. Quindi la risposta è che io penso che a parità di cose qualunque altro sindaco avrebbe ottenuto un gradimento più basso. Lasciami dire anche, io non credo che a settembre ci sarà un cambio di marcia. Io credo che è giusto non giudicare un sindaco dopo un solo anno, questo hai detto una cosa esattissima, sarebbe ingeneroso e precipitoso. Però ecco, io non credo che in un anno, non credo che da settembre cambi qualcosa. Credo che, sai, lei si debba un po' resettare, perché io immagino che lei davvero

0: abbia creduto per un periodo di rimanere a Genova poco e di essere destinata ad altro, ma forse adesso sta realizzando che dovrà rimanere a Genova tutti i 5 anni, e allora forse può darsi che usi l'estate per decidere cosa fare dei 4 anni che le rimangono. Problema che secondo me lei non si è posto tanto prima di adesso. Lasciami dire un'unica cosa da collega, cioè insomma, primo canale è la TV più vista della Liguria, no? Il sondaggio le era molto favorevole, fa un anno, io non so cosa stia facendo adesso, se ha delle cose urgenti, gravi, mi scuso, però secondo me questa era un'occasione che non andava persa, no? Cioè tu, è giusto che, perché ti devi sottrarre a un confronto paritario in cui c'è gente in cui ti può mettere in difficoltà, oltre anche a gente che ti può, che sta dalla tua parte?
1: Questa è la grande domanda che mi faccio ogni giorno, ma prima o poi una risposta l'avrò. Grazie.
0: Grazie a te, buona serata a tutti.
1: Grazie Pietro, grazie, e buon lavoro naturalmente. Grazie. Allora, Martina, c'è una cosa di cui siete contenti di aver fatto in questo anno?
2: Sì, cosa
1: di
2: credo cui... che ci siano varie cose. Io credo che il tema dei diritti non sia un tema secondario, ad esempio, rispetto a tanti altri temi. In campagna elettorale abbiamo parlato largamente del ridurre le diseguaglianze, il tema dei diritti civili e sociali va di pari passo, per cui io credo che rispetto a quello in realtà si siano fatti dei enormi passi avanti, e credo che questo sia un carattere assolutamente distintivo. Poi credo che abbiamo fatto dei passi avanti enormi rispetto ad alcune delibere che abbiamo fatto recentemente, penso al tema della depavimentazione, penso, e quindi tutto il tema rispetto al consumo di suolo zero, la delibera che abbiamo votato oggi sul tema della rigenerazione degli spazi urbani. Queste sono cose molto concrete e molto coerenti rispetto al programma elettorale che ci eravamo dati. Penso poi anche ad esempio al tema degli studentati diffusi, rispetto al fatto che riusciamo a decentrare e ridare vivibilità a determinati territori. Credo che queste siano alcune delle delibere che forse non sono le cose di cui si è parlato di più magari negli ultimi mesi, ci sono altri grandi dossier. Credo che queste però siano delle delibere che danno il senso e permeano di senso la nostra amministrazione e danno coerenza anche a quello che ci siamo detti in campagna elettorale. Queste sono alcune delle cose.
1: Ci fermiamo ancora una volta, restate lì, torniamo subito perché tra poco parleremo di un tema molto scottante che come noi Primo Canale seguiamo da mesi, da anni anzi, che è quello relativo alla sicurezza nel centro storico, soprattutto in diverse zone della città, ma secondo noi quello che accade ogni giorno e ogni notte, soprattutto nella zona della Darsena e a Sottoriba, è qualcosa che va oltre ogni immaginazione e non deve più esistere. Eppure tutti i giorni gli studenti vanno a scuola scavalcando tossi, c'è una situazione davvero di degrado alla luce del giorno che non può più andare avanti. Allora tra poco ne parleremo diffusamente.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: È Allora, eccoci qui, tra poco, anzi subito voglio entrare. Canessa, la zona della Darsena c'entra poco con questa serata.

0: giornata, però anche oggi in redazione ne abbiamo parlato tanto. Questa mattina siamo stati a fare diversi collegamenti. Non è una questione di sali se non sali, se destra, sinistra. Obiettivamente, in una città moderna, civile, soprattutto come Genova nel
1: Complesso anche
0: 2026,
1: come
0: è
1: Genova.
0: complessa, però insomma,
1: No,
0: basta.
1: è un tema che si affronta da diversi anni. Naturalmente la questione del centro storico, come dico sempre, io poi da abitante del centro storico la vivo anche nella quotidianità. Quindi è una situazione assolutamente complessa e ci sono delle situazioni che assolutamente devono essere regolamentate, devono essere controllate molto di più. L'attuale amministrazione sta facendo su questo punto. Sono stati comunque dedicati delle più polizia locale all'interno del centro storico, mettendo anche delle risorse, delle nuove risorse di polizia locale nel centro storico, ma la polizia locale non basta, perché naturalmente quando si dice che c'è bisogno anche di un intervento da parte del governo, è anche una questione proprio di assunzione, sia dello stesso del corpo della polizia, perché comunque anche le questure magari non riescono ad arrivare lì dove possono farlo. C'è bisogno veramente di tanto, una questione di collaborazione tra tutti gli enti. Quindi sì, il comune fa la sua parte, ma lo deve fare anche il governo. E questo l'abbiamo detto fin dall'inizio, non è una situazione risolvibile dal giorno alla notte, ma naturalmente le ricette sono diverse rispetto tra il centrodestra e il centrosinistra. Quando noi parliamo tanto di sociale, della questione dell'accoglienza, e soprattutto perché sono state anche ridotte le risorse da parte del nazionale per quanto riguarda l'accoglienza e anche per controllare gli irregolari, questo ce lo dobbiamo dire. Naturalmente si sta facendo, si sta iniziando ad operare lì, ma la situazione è complessa e bisogna mettere assolutamente in campo tutte le soluzioni possibili.
0: Cavo.
2: Ma io prendo atto che c'è questo aumento dei numeri della polizia municipale, quindi immagino che poi vedremo anche gli
1: No, ha detto una cosa
2: effetti.
1: diversa, sono stati spostati, sono stati dedicati 12 poliziotti locali sul
2: Ah.
1: territorio, sul centro storico proprio per la
2: Quindi
1: complessità.
2: sono stati tolti da un'altra parte?
1: Perché c'è solo il problema della sicurezza è totale da tutta Genova oppure ci sono
2: No,
1: delle situazioni
2: chiedevo
1: più
2: se sono stati
1: complesse?
2: tolti da un'altra
1: Sono
2: parte o se
1: stati
2: sono.
1: dedicati per una certa parte delle
2: Era una
1: polizie locali,
2: domanda.
1: sì.
2: Era una
1: È
2: domanda.
1: stato questo è il piano del territoriale.
2: Sì.
1: Va avanti.
2: Quindi si spostano e quindi non aumenta il numero globale. Però il problema è che il governo invece deve aumentare, cosa che ha fatto a livello nazionale. Ovviamente io ho sentito il discorso molto onesto che faceva prima Vittoria Canessa su facciamo tutto quello che possiamo con le risorse che abbiamo a disposizione, che credo che sia esattamente quello che fa il governo, tutto quello che può con le risorse che ha a disposizione. Quindi non è che facendo, no, il giro delle tre carte, lo scaricabarile, era colpa degli altri, è colpa del governo, risolviamo i temi. Credo che ci voglia l'impegno di tutti, quindi del governo a dare le risorse, a mettere, diciamo, gli agenti, la polizia municipale che faccia, diciamo, il presidio che ci aspettiamo a questo punto che faccia. Però io sul tema del centro storico ho due domande da fare, perché va bene il presidio, anche sul tema della sicurezza in generale, perché da un lato si sono criticate le misure governative, quindi tutto il tema nazionale ovviamente dell'identificazione dei paesi su cui poter fare gli espatri. E ho sentito critiche, lo sentite anche nel Consiglio Comunale, però ho sentito anche la sindaca dire se non sappiamo dove andare e come fare gli rimpatri, poi si arrestano e dopo poche ore sono fuori. L'ha detto in un'intervista, è tutto
1: Certo.
2: documentato, ce l'ho sul mio telefonino. Quindi bisogna poi fare un po' pace con se stessi, perché noi non possiamo essere criticati a livello nazionale quando ci si fanno i decreti sicurezza. E poi ovviamente puoi dire però che la sicurezza non c'è, non ci sono risorse, non ci sono le modalità per fare i rimpatri. E questo sul tema nazionale e sul locale. Se bisogna dare sicurezza alla Darsena, se bisogna far vivere quella zona, se bisogna, quella Darsena e anche la parte di fronte alla Darsena, io mi chiedo, ma perché allora non si è fatto uno sforzo e non si è tenuto ad esempio il MEI? Io, scusate, a me sta a cuore il MEI, il Museo delle Migrazioni, perché quando ero assessore regionale siamo riusciti in un'impresa che non era semplicissima a portarlo da Roma a Genova. È un museo nazionale delle migrazioni. Non a caso messo alla commenda per rivitalizzare la zona, però oggi è stata approvata la delibera che dice che il MEI viene chiuso, cioè viene aperto soltanto 3 giorni alla settimana e 4 giorni viene chiuso. Io credo che se si vuole dare una risposta a quel centro storico, le opportunità che ci sono di rivitalizzarlo non dobbiamo diciamo sminuirle, dobbiamo semmai incentivarle. Vedo che si fanno con la testa,
1: No,
2: evidentemente. Ho fatto 7 anni l'assessore alla cultura e non ho capito
1: ma
2: nulla,
1: poi
2: così
1: rispondo, non
2: come
1: c'è
2: la
1: problema.
2: lanterna. Ma se si crede nella cultura, ma teniamoli aperti, facciamo uno sforzo per
0: Vanessa, se vuole dire
1: tenerli
0: qualcosa, perché ho
1: aperti. No, ma
0: Francesca del Comitato di Diritto e Legalità, proprio
2: poi
0: del
2: questo io dico,
0: Centro Storico, che vuole
2: questo io dico,
0: intervenire
2: e
0: e
2: poi
0: ci
2: c'è tutto il
0: tengo.
2: tema dei comitati del
1: Faccio
2: Centro
1: finire la
2: Storico,
1: cava.
2: perché era stato trovato un bilanciamento molto fatto molto.

0: molto bene tra i residenti e invece tutto il tema degli artisti di strada, ma anche lì si è fatta, diciamo, uno sbilanciamento totale nei confronti delle attrici di strada, nei confronti dei quali non ho nulla, contro i residenti, a cui vengono negati sostanzialmente i diritti ad avere delle ore di pace e di quiete. E mi chiedo perché fate più ascolto. Io non lo sto dicendo in maniera polemica, visto che in questo momento mi sembra che siamo donne che si confrontano e che possono anche fare un dialogo costruttivo.
1: Francesca, buonasera.
0: Ascoltate un po' di più.
1: Francesca, buonasera.
2: Buonasera, allora, a voi.
1: Questa sera l'ho voluta fortemente perché ovviamente non c'entra nulla con l'anno di Salis, però fino a un certo punto, perché comunque insomma è un'amministrazione che è in campo da un anno, la situazione vostra è ormai anche da diverso tempo che va avanti. Io tutte le volte che i miei giornalisti arrivano in redazione con delle immagini, con dei video, con dei commenti, insomma, che guardo quelle foto, quelle immagini, insomma, mi vengono i brividi. E obiettivamente noi come Primo Canale faremo di tutto per tenere le luci accese, soprattutto in tutto il centro storico, in tutta Genova, naturalmente nel ponente della città. Abbiamo visto ancora la rissa in pieno giorno a Cornigliano qualche giorno fa, però soprattutto nella zona della Darsena obiettivamente è inconcepibile che nel 2026 una città, come diceva Canessa, difficile per carità, ma che alla luce del giorno si possano vedere scene di questo tipo. Voi tra l'altro avete pubblicato, mi pare oggi, anche delle foto molto forti di...
2: Sì.
1: Mi sembra un androne di un palazzo, non stiamo a dire dove,
2: sì,
1: ma
2: sì.
1: Nel centro storico con...
2: Sì.
1: Ci racconta un
2: sì,
1: po'.
2: Sì, di una località del centro storico, perché diciamo che noi nella quotidianità riceviamo ogni giorno infiniti messaggi, mail da persone che non ce la fanno più e in qualche modo cercano in noi diciamo un punto di riferimento, una voce da poter così diciamo descrivere il modo in cui si vive nel centro storico. Un'altra importante che abbiamo ricevuto oggi è stata una mail che abbiamo pubblicato da un locale del centro storico, dove addirittura ci hanno detto che non riuscendo più a contenere le problematiche stanno addirittura pensando di chiudere. E come questa testimonianza, diciamo che ne riceviamo nella quotidianità parecchie di queste testimonianze di persone che dalla disperazione ci raccontano che vogliono vendere casa o che vogliono cessare l'attività.
1: Ecco, qui al mondo della politica, naturalmente, io non so che rapporto abbia lei con la politica, se si fida ancora, se si fida, se non si fida più, se si fida, non lo so, a prescindere. Ma cosa chiede?
2: Io credo che in questo caso la politica tutta a me poi interessa relativamente, perché io non sono interessata per niente alla politica, per me è solo un gran senso civico, perché guarda, io non ho né attività commerciali, niente, non mi interessa, tutto quello che faccio lo faccio per poter vivere serenamente nella zona in cui abito, dove sono nata e dove sono nati, diciamo, i miei figli e i miei genitori. Tutto quello che si fa è per portare all'attenzione, diciamo, queste istituzioni e vorremmo fortemente che mettessero da parte sia la destra che la sinistra tutte le avversità e che si riunissero tutti ad un tavolo per il bene veramente della città di Genova e di tutto il centro storico, perché abbiamo bisogno solo di questo, non abbiamo bisogno di altro, che si unissero tutti insieme, che lottassero insieme a noi, perché il nostro comitato non vuole diciamo andare a picchiare verso un determinato tipo di politica. Noi vogliamo collaborare, diciamo, con loro, vogliamo portare all'attenzione, e quello che noi facciamo vedere nella quotidianità è quello che noi viviamo tutti i giorni. Io personalmente ho cresciuto dei figli in questa situazione. Io mi batto da 12, io sono 14 anni che abito in queste zone. E anche se prima lo facevo in modo diverso, ma posso dire che sono una persona che sono sempre stata attiva sul prima per una piccola zona e ora ovviamente si sono ingranditi i problemi e ci siamo allargati.
1: Tra l'altro la Darsena ovviamente è una situazione allucinante, tra l'altro molti studenti. L'altra volta parlavo con un professore di economia, mi ha detto che sono arrivati dei genitori di ragazzi da Pisa e da Firenze a vedere l'università. ha preso i figli.

0: hanno detto andiamo via da un'altra parte, perché non posso pensare che i miei figli tutti i giorni scavalchino delle persone per andare a studiare. Quindi tanto questo è importante, è importantissimo l'abitante, il residente, tutto quello, ma poi c'è anche questo, perché lì ha la sede economia, ha la sede la Croce Verde, che oggi abbiamo sentito, anche loro non ne possono più, hanno la notte che fanno delle cose pazzesche, sono in un, tra l'altro in un container.
1: Sì, dicevo che gli operatori volontari della Croce Verde che si rivolgono a noi vengono presi addirittura bottigliati dalle persone che gravitano nella zona di Ponte Parodi. C'è proprio un'emergenza che va oltre, ormai siamo andati veramente oltre.
0: Siamo in giro veloce, Canessa.
1: Allora, mi perdoni?
2: No, stava ancora intervenendo la Francesca. No, secondo me non bisogna fare tutto un calderone di quando si tratta di sicurezza, nel senso che bisogna vedere assolutamente sulla base di diversi approcci. È giusto quello che si dice, naturalmente, che bisogna illuminare, che bisogna riqualificare una zona. Noi naturalmente si è lavorato, abbiamo parlato anche ultimamente della questione di Ponte Parodi che si sblocca, è stato lavorato anche in precedenza, l'è stato fatto, bisogna anche riconoscerlo, la Regione Liguria quando si tratta del Metellino o della nuova accademia che adesso dell'accademia della Marina Mercantile che adesso si instaura lì. Quindi c'è tutto un lavoro assolutamente da fare. È ovvio poi che quelle situazioni che poi noi abbiamo visto adesso nelle immagini non si possono risolvere con la riqualificazione, non si possono risolvere con i rimpatri. È una situazione complessa anche dal punto di vista sociale, che non ci sono soltanto immigrati ma ci sono anche italiani, ci sono delle fragilità. Quando poi si riducono delle risorse dal punto di vista sociale, anche riversata sui comuni, succedono certi tipi di situazioni, perché naturalmente in un certo punto non riesci a coglierli, non riesci a gestirli, non riesci a controllarli e non riesci sicuramente ad attivare una situazione sanitaria e soprattutto di controllo per cercare di uscire da questa emergenza e aiutarle anche queste persone.
0: Cordilli.
3: Saluto Francesca. In linea come lei, insomma, tanti altri comitati della zona centro storico che anche questo weekend hanno, insomma, fatto una bellissima manifestazione con la smaccena condivisa proprio nella zona centro storico. Guardate, io voglio solo dire questo: noi come Lega a luglio scorso, quindi un anno fa, oramai subito dopo il voto, avevamo anche portato un documento proprio sul CETEMA d'Arsena. C'era stato, c'è rigettato, c'è dicendoci uno che noi, cioè, che noi chiedevamo cose ma che non potevamo farlo visto che per 8 anni eravamo stati al insomma, governo della sua città e quindi sembrava quasi che non dovessimo più chiedere nulla. Ma soprattutto ci era stato risposto dalla competente giunta, quindi dalla assessore Viscogliosi: state sereni, guardi, mi ricordo ancora queste parole, state sereni, noi siamo già arrivati, siamo già oltre, me le ricordo benissimo queste parole. Allora, che soprattutto nel periodo legato con il caldo, cioè nella zona centro storico, vi ci siano delle criticità forti, si sa, e bisogna agire in precedenza per poterle risolvere. Allora, guardate, io vado, diciamo, fiera del fatto che nel 2018 introducemmo le ordinanze anti-alcol, quelle che alla fine sono state riconfermate perché abbiamo fatto una buona cosa. Bene, ho sentito sempre ad agosto scorso, a settembre, il cioè sindaco annunciare su Facebook che la Darsena sarebbe diventata, udiamo tutti, un luogo per cioè bambini con il Luna Park. Cioè faccio piccolo spoiler, l'avevamo fatto noi già l'anno prima. Il tema vero è che
0: pochi minuti
3: non è stato fatto niente. Il tema vero è che queste foto che noi ci vediamo parlano da sole. Non è stato fatto nulla e si sta continuando con una narrazione continua, con il voler dire che va tutto bene, quando sicuramente queste foto che vediamo su Facebook, che era proprio quello che la cioè sindaca diceva cioè l'altra sera, che diceva: ah, ma questo è il centro storico, non quegli scemi, quei cioè 100 commenti su cioè Facebook. Sindaco, guardi queste foto, sindaco,

0: scenda nelle cioè, strade, vada cioè, nel nostro centro storico, non soltanto per la campagna, non soltanto per la cena condivisa, si occupi delle cose serie, della sicurezza della nostra città.
1: Francesca, caputo?
2: Sì, certo, io ma dico una cosa, noi ne veniamo da anni in cui l'unica soluzione alla sicurezza era

0: prenda che le cene condivise e altro rispetto alla polizia locale sono un ingrediente, sono un anticorpo.
1: Le cene condivise sono,
0: e sono un anticorpo, sono un anticorpo alla sicurezza.
1: Però, come
0: io
1: dire,
0: credo
1: ora,
0: che però non dobbiamo, cioè, non possiamo pensare, non possiamo pensare che quello che vediamo oggi non sia figlio di quello che è venuto prima, e soprattutto la situazione è estremamente complessa. Cioè, noi oggi parliamo di sicurezza e pensiamo di parlare di una situazione con dei confini, di una criticità con dei confini. Non ha dei confini, perché intreccia una serie di complessità e di fragilità di cui ha parlato bene anche prima la mia collega Canessa. Né con i finanziamenti del Comune di Genova e basta, ma deve esserci un approccio integrato, ci deve essere un approccio che guarda al tema dell'immigrazione, e oggi noi possiamo dircelo, abbiamo un governo che strizza l'occhio ai decreti flussi, ma dall'altra invece abbandona la gente in mare. Per cui io vorrei capire qual è esattamente l'idea, perché noi oggi abbiamo un problema rispetto al tema dell'accoglienza in Italia.
2: Francesca, qual è la lo so che nessuno ha ovviamente la soluzione.
3: Il concetto che questo governo lascia le persone in mare e voglio dire strizza l'occhio al decreto flussi. Io, mi perdoni, rappresento una forza politica.
2: Abbiamo un minuto per parlare, Francesca.
3: Sul decreto flussi,
2: 8 secondi.
3: E come ha insistito, perché riteniamo che ci vogliano, che quando voglio dire c'è la possibilità lavorativa, la possibilità di integrazione, nessuno vuole mandare a casa nessuno, anzi, e quindi non la faccio passare questa idea qua, per cui nessuno pensa che non ci voglia l'integrazione.
0: Per entrare in Italia
3: nessuno
0: oggi.
3: Come?
0: I modi legali
2: tema,
0: per entrare in Italia
2: tema,
0: oggi.
2: Vi prego, abbiamo un minuto, voglio sentire Francesca.
3: Scusi, ma stiamo parlando della sicurezza nel centro storico, Caputo? Stiamo parlando, dovete sempre ribaltare la responsabilità su qualcun altro. Mi dispiace se vi sentite questa dire che anche noi siamo per l'integrazione e anche noi siamo per risolvere anche dal punto di vista sociale.
0: Non l'avete
3: ho il diritto di dirlo. Avete accantonato 6 milioni di euro per tutta la parte del sociale. Io credo che una progettualità anche per l'integrazione che riguardi la parte della sicurezza del centro storico
2: Francesca,
3: si possa fare, benvenga se la fate.
2: Francesca, al netto di tutte le parole, se lei avesse una carta da buttare sul tavolo e giocarsela, cosa farebbe? O avere una bacchetta magica, prenda un po' quello che vuole. Ci vuole l'esercito?
4: Per me per il momento sì, per risolvere questa situazione si deve risolvere. Con sicuramente con l'esercito e con una forza di polizia che possa poter mettere mano e darci la sicurezza come l'abbiamo avuta in quei giorni in cui ritorno alla dunata degli Alpini, in cui ci siamo sentiti finalmente liberi di poter vivere le strade della nostra città, cosa che ci è vietata tutti i giorni. Quindi sì, io sono sicuramente per poter girare, forse per me, lo so che sto dicendo delle parole che sicuramente ci saranno delle persone che non accetteranno, ma io sì, io vorrei un po' più di militarizzazione nel centro storico, sicuramente.
2: Penso che la capiscano tutti, anche quelli che magari non ne sono d'accordo, ma insomma poi bisogna viverci per...
1: Ma chiederlo, cioè vediamo se giustamente questa richiesta che i cittadini fanno, se verrà
0: no, cioè, del centro storico.
1: Ecco, militarizzazione centro storico, no, se i cittadini chiedono certe cose non vanno bene comunque,
3: ma
1: vede,
3: io invece
1: ideologia.
3: Faccio una proposta un po' più da moderata, credo essendolo, visto che Francesca ha detto che non vuole... giustamente, no? Avere una posizione politica o sposare una parte politica piuttosto che un'altra, ha fatto un intervento assettico e da civica. C'è stata l'audizione in commissione di questo comitato. Io non so tecnicamente, ma magari invece fare un sopralluogo della commissione e andare fisicamente a vedere come comune, come commissione comunale, forse ci può dare quella, diciamo, quell'impulso per poi una soluzione.
2: Sì, però...
3: che non necessariamente
2: o ci oscurano, quindi
5: la ci deve essere, non
1: so. No, pensate che noi
3: potrebbe essere un modo per
2: prego, vuol dire, se no non riusciamo più.
1: Volevo solo dire che noi l'avevamo chiesto al mio collega Bevilacqua, ha proprio chiesto facciamo una commissione in loco, e gli è stato risposto che è troppo pericoloso, che non si può andare alla sera con i dipendenti pubblici. Questa
5: no,
1: è la
5: cosa. Non era stata,
1: era stata
5: detta un'altra
1: tesori
5: cosa.
1: Cari, è così. No.
2: Francesca,
3: come l'ha detta?
5: Credo che si possa assolutamente fare. Nel senso anche di quello che ha detto Francesca, nel senso che noi come forze politiche

0: che dobbiamo collaborare per una situazione che è emergenziale. È emergenziale in un certo tipo di senso.
1: E allora per l'emergenza ci vuole qualcosa di forte.
0: Collaborazione che non può avvenire soltanto e risolverlo tutto il comune, ma deve essere naturalmente integrato.
2: No, però,
0: ma allora, scusate,
2: andiamo fuori documenti,
0: ma noi possiamo anche andare fuori documenti.
1: Francesca, scusate, ma a Francesca dei vostri documenti interessa poco, immagino.
0: Per sfatare ogni dubbio, io non penso che siamo arrivati alla situazione di che, come era Bari, il centro storico di Bari anni fa. Io non credo che siamo arrivati alla situazione. Ci arriveremo? Non lo so, spero assolutamente di no. Ma naturalmente dobbiamo assolutamente una situazione dobbiamo risolvere. L'approccio deve essere integrato. Là non può essere soltanto la polizia locale, ci deve essere o soltanto la polizia, le forze di polizia in toto, oppure con la polizia di
1: però,
0: Stato, ma deve esserci una
1: Canessa,
0: propria
1: però, però le parole di questa sera a Francesca, ma a tutti i cittadini che magari ci stanno guardando, che abitano in quelle zone, interessano poco, perché obiettivamente domani mattina si alzano nel loro androne, scavalcano delle persone. E allora capisco Francesca quando dice che ci vuole l'esercito.
3: La dell'ordinanza antialcol senza un lavoro più profondo, una risoluzione dei problemi, ci ha portato ad oggi.
0: Esatto.
3: Okay. Ma come non è vero? Ma come non è vero?
4: Ma cosa avete fatto voi in un anno?
3: Questo è quello a cui siamo arrivati.
4: La domanda chiara è: cosa avete fatto voi in 365 giorni per una delle emergenze più importanti della nostra città?
3: Bene.
1: Francesca, saluto. Francesca, io la saluto.
5: Abbiamo sentito il vuoto.
1: Francesca, c'è ancora? Sì?
5: Sì, sono qui.
1: Allora, io la saluto, come primo canale le prometto che insomma terremo i fari accesi, non vi lasceremo da soli, questo insomma nel nostro piccolo...
5: Lo auspichiamo e lo speriamo tutti quanti insieme.
1: E spero di, insieme al primo canale tutto, insomma, di portare anche loro che fanno la loro parte, però come diciamo prima, voi loro fanno giustamente il loro lavoro, però poi domani mattina voi vi alzate delle vostre, delle loro parole, ve ne fate davvero poco,
5: pensando,
1: perché il problema è domani mattina e non c'è più tempo di aspettare. Grazie Francesca,
5: grazie
1: per essere stata con noi, grazie a voi per averci seguiti, grazie a voi tutti e quattro e altri che si sono susseguiti nel corso della trasmissione, insomma. Canessa, ci vediamo presto, è andata bene?
0: Ritorneremo quindi.
1: Grazie anche a Martina Caputo, Ilaria Cavo e Paola Bordilli. Noi ci rivediamo presto, grazie e buonanotte.
6: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione, ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate

0: E dove vi porta il Frank oggi? Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco. Pensate, 1830. Stiamo parlando di davvero tanti anni fa per un mulino incredibile. Solo che io, come al solito, adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre. Vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore. Vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, certo. Bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno, come? Ah, eccoci!
1: Ciao Franco,
0: come stai? Vieni!
1: Ma ti sei perso, perché?
0: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi hanno detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tra il trattore. Però finalmente
1: Nell'entroterra,
0: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
1: Tutto bene.
0: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare, tanto che possiamo entrare nell'anto.
1: Certo,
0: tanto qui, però, già che meraviglia qua. Qui vedo già, facciamolo un attimo vedere, qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
1: Sì, qui diciamo che è il paradiso del cereale, potremmo definirlo.
0: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
1: 30.
0: Non, 30 addirittura.
1: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, dai, forse la pelle, no?
0: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati. Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di Holstein, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
1: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
0: Giusto.
1: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
0: naturale,
1: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
0: Giusto,
1: quindi,
0: te lo stavo chiedendo.
1: Quindi a pietra.
0: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
1: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
0: Da padre e figlio?
1: Sì.
0: O da nonno?
1: No, da trisnonno, quindi... Trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
0: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche alle immagini, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale e perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
1: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' trattata e un po' sottovalutata negli anni 70-80 a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna da mangiare a tutti sicuramente, non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano è qui.
0: Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
1: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente... Mm-hmm. deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio, e noi lì facciamo la differenza. Abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali, ovviamente,
0: quindi massima sostenibilità.
1: Ma assolutamente.
0: Allora
1: sì.
0: Senti, se volessimo un po' iniziare

0: i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
1: Certo,
0: poi vi faremo
1: sì.
0: anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
1: macina da mais e macina da grano. Quindi abbiamo questa sezione, ad esempio, per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
0: Palmento.
1: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
0: Ah, ecco, hai capito? Okay. Mi hai fatto vedere.
1: Quindi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente, all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto
0: invece
1: lavora, schiaccia.
0: Pazzesco.
1: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio, poi mi rimane in farina integrale.
0: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo.
1: Setacciamo, perché okay. A quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
0: Iniziamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
1: Il setaccio
0: ecco
1: è questo.
0: Qua, viene Maurizio, grazie.
1: E
0: magari se apri così.
1: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
0: Ci vuole un grande pennello.
1: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni...
0: Voi come l'avete?
1: Noi diciamo che hanno esagerato.
0: Mamma
1: e qui...
0: Mia.
1: Allora,
0: guarda che
1: qui
0: ragazzi.
1: Abbiamo...
0: Guardate che spettacolo, vieni così.
1: Una sezione, come puoi vedere, una sezione esagonale.
0: Sì.
1: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele.
0: Certo.
1: Più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
0: sì,
1: che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
0: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
1: E questo si chiama burratto.
0: Burratto.
1: In italiano. Non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma...
0: Prossimo passaggio, subito dopo.
1: Il sacco o la madia, perché
0: qua.
1: Nella madia ovviamente si nasconde la farina.
0: Mamma
1: prendiamo
0: mia.
1: Una palezza.
0: Signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
1: qui abbiamo
0: lo tiro fuori, guarda.
1: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no? Come colore, un po' più giallina, un po' più crema, proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle,
0: okay,
1: dove ci sono le parti più scure,
0: certo,
1: le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro,
0: certo,
1: ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no? Che vicino all'osso.
0: Mamma mia, è peccato non poterlo portare insomma il sapore ai nostri amici.
1: Magari con l'intelligenza artificiale
0: ce la faremo.
1: Riusciremo a portare il profumo.
0: E quando avviene il miracolo?
1: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente,
0: certo,
1: abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
0: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene, tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, a Sassella.
1: Guarda, sì, sì, noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte, e soprattutto diamo anche un servizio noi il sabato mattina, maciniamo per conto terzi, quindi anche chi
0: giustamente dice vado lì mi fa. Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio.
1: Certo.
0: Quello che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
1: È molto, il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
0: Sì, no, parla che tanto noi stiamo guardando qua. Vai,
1: certo,
0: vai.
1: Il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo sì, muro abbiamo la ruota che poi vedremo dopo.
0: Okay.
1: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
0: gira
1: dicevamo.
0: La ruota.
1: come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off.
0: E
1: gira la ruota,
0: gira
1: questo ingranaggio.
0: Okay.
1: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, puleggi, rinvii e quant'altro a pulitura del grano piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
0: Senti, parlami un attimo di questo attrezzo.
1: questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco

0: sulla macina, perché il sacco va messo
1: vedere, però, come
0: sulla macina.
1: Così, scusami,
0: ma certo.
1: Perché proprio poi le persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda.
0: Ecco. Questo è un sacco di grano.
1: Ok.
0: Siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi.
1: Guarda. Che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Questi sono 35-40 kg.
1: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
0: Ce l'hai già sull'altezza schiena e riesci a arrivare su.
1: Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo.
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così. Casalingo.
1: Sempre funzionale.
0: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura è un setaccio, niente di che, è un setaccio delle spazzole che lo puliscono un po'. Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
1: piccolino.
0: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
1: e poi
0: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve,
0: bisogna toglierla la veccia.
1: Ah.
0: La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo?
0: Questo qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
0: Tu qua...
1: Hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
0: Questa è naturale, male,
1: no,
0: però...
1: Però tu la vai a eliminare.
0: Ha un cattivo gusto.
1: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire. Un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo. Quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra. Allora qui, alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Beh, la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come?
2: Metti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui, c'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito, fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
2: Sì, 4.
1: A 4?
2: 4.
1: E li porto su?
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, vabbè, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, Questo tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito? Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.
0: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale Deiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò 2 funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della Deiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.

0: I funghi, siamo a Sassello.
1: Ma non lo sai che i funghi nascono il fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
0: Ma quindi niente.
1: Le cose basilari, fake.
0: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
2: E vabbè, anche se non ho trovato di funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio, e tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690, e logicamente la chiave non può essere da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora, Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
1: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due maci.

0: Questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Trava. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino, si azionava una leva che è presente là sul muro, questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo andati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903 dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orificio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'era un frigorifero, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolare particolarità scoperta durante i lavori di

0: pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento, facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche, era una cucina povera, preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati, quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso, i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi, perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio lo otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno, e una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
1: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
2: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre, e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
1: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
0: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagne.
1: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
0: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene, e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno, e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume, e infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora, e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
2: Tante epoche, molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
2: Qua io ho contato 13.
1: 13?
2: Sì, però forse non è proprio...
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione
2: certamente
1: di tutto questo.
2: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sentiero fatto di ciappe d'Ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
2: E sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
1: Addirittura?
2: Eh sì.

0: comunque per far capire come erano tenuti bene.
1: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia a cosa facevano.
0: Povere donne, che erano le mogli, madri, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
0: Le donne caricavano i pezzi di adesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene.
1: In loco
0: intorno alla cava.
1: Ok.
0: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse. E se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
1: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
0: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato. Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, dovevano fare 3 o 4 al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
0: Una botte enorme,
1: esatto.
0: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in te. E guarda che dimensioni.
1: Veramente.
0: Sì.
1: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
0: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino. Che pare che era prediletta dai cavatori perché gli dava energia e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di adesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa che pesavano tanti tanti chili e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua là c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino, con la cava dietro, che in effetti ha, addirittura aveva anche lei l'acqua dentro che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche.
1: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', oggi è stranissimo, sì. Immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora del guarda, le dimensioni.
1: Che cioè, bello.
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente.

0: Ora ci abitano dei privati, immagino.
1: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così, penso. I lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
2: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
3: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
2: Sì, è vero.
3: Si sta bene e stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
2: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
3: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
2: È un museo diffuso nella natura.
3: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
2: Allora, questa è una tipica diciamo così struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
1: sì,
2: una ruota.
1: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
2: E, cosa vuol dire le candele con le bugie?
1: Sì. E non so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla muletura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
2: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
1: Sì, bellissimo.
2: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
1: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristruttata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la scagliaia, cioè pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
2: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole, punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro, incredibile. Oggi c'è la vegetazione che ricopre

0: apre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
1: Lì c'è la scagliaia.
0: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
1: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
0: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo, in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
2: taglio.
0: Non so come
2: di
0: dire.
2: Taglio.
0: Di taglio. Di taglio, perché?
1: È perché così era molto più
0: resistente.
1: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
0: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
1: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
0: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
1: sì.
0: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
1: sì, esatto.
0: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30 e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua,
1: acqua.
0: Sì. Acqua.
1: Guarda come è tenuto l'ingresso.
0: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse. E pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
1: E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
0: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
1: Sì, tutto a mano.
0: Tutto
1: sono
0: a mano.
1: Antichissimi.
0: Chissà da quanto è che è fermo.
1: Queste sicuramente. Queste sono del 700.
0: Bellissimo,
1: direi.
0: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
1: È piena. È
0: piena,
1: sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto salendo verso Santa Giulia, quindi grazie e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
1: Grazie a voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

A Molini di Prelà, borgata a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le

Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulin, mulino quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato Gumbu. Pare gli storici lo fanno derivare da kombos, dal greco kombos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi Gumbu in Valle Impero e qui da noi Murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama Defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome Edificium ad Oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo Defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avago au Defissio, a fome franze rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uruassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno, io adesso mi muovo come se... le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto, giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra.

da qui è anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far giassù, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine. E deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina che sta in verticale era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo quello se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate, il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto Ujassu, che è la base, Aröa da Ocribio, Aröa da Pilla, Aröa da Pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo Ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata. Era di legno con 4 ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite, un tempo la vite era in legno, probabilmente, secondo me, in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio, secondo me, è della fine del 700, inizi dell'800, e originariamente la vite era in legno.
quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, è stata secondo me sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti.

0: tanti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo, il torchio ha questa parte metallica che già agevolava ben bene il, diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata, che le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'oriude, primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale, eccezionalmente questa sera non di lunedì come al solito, ma è di martedì. Perché? Perché oggi è una giornata particolare, è il primo anniversario della nuova amministrazione comunale. Un anno fa esattamente Silvia Sales veniva nominata sindaco di Genova e allora abbiamo pensato di dedicare intanto un'intera giornata a un bilancio, quindi abbiamo sentito la gente per strada, abbiamo sentito le varie categorie, abbiamo sentito i politici anche della regione, abbiamo sentito insomma tutta la città nel corso di questa lunga maratona iniziata questa mattina alle 8 e naturalmente abbiamo poi svelato questo pomeriggio alle 13 i sondaggi di Primo Canale che poi tra poco vi faremo vedere. E allora questa sera continueremo a fare un po' il sunto della nostra giornata, faremo un bilancio, lo faremo ovviamente soprattutto dal punto di vista politico con i nostri amici che sono venuti questa sera a trovarci. Buonasera, ben trovato Pietro Picciocchi.
1: Buonasera.
0: Ilaria Cavo.
2: Buonasera.
0: Francesca Ghio.
3: Buonasera.
0: E Marco Mesmecker, buonasera, ben trovato.
4: Buonasera, grazie.
0: Allora, intanto Francesca Ghio, che è un po' la novità del programma politico, le faccio introdurre un po' a lei un commento, l'avrà visti naturalmente, immagino, penso, spero, nella giornata di oggi i nostri sondaggi. Che fotografia esce secondo lei?
3: Li abbiamo visti, io ringrazio anche per la novità perché un'opposizione me la sono fatta nel ciclo precedente, quindi arrivo come novità forse in amministrazione alla guida della città. Sondaggi che riteniamo molto positivi perché comunque visti insomma i sondaggi che sono stati fatti su tutte le slide che sono state pubblicate.